0: slot per un extra comunitario lo guarderei con molta attenzione, perché come diceva prima anche il collega, Nakamura è anche tanta roba, Kamada è tanta roba, poi Kamada è anche vero che magari con la Lazio quando è arrivato inizialmente non ha reso, ma anche lì forse mister Sarri si aspettava un qualcosa di diverso. Poi non puoi prendere Kamada per sostituire Milinkovic-Savic, perché come caratteristiche sono completamente diverse. Quell'altro è molto più fisico, lui c'ha un'intelligenza tattica al di sopra della media, e poi è versatile, duttile, lo puoi utilizzare in più ruoli, trequartista, davanti alla difesa, esterno, dove lo metti è veramente, ha una grande intelligenza tattica, bravissimo nel controllo orientato, e poi ha una qualità nello stretto, una visione di gioco, un ultimo passaggio, inserimenti senza palla. Io guarda, ne parlo con enfasi, con passione, con cosa, perché li conosco e ti dico che sono tanta roba, c'è tanta qualità, ma noi poco crediamo in questi giocatori, purtroppo, e mi dispiace tantissimo.
1: Tra l'altro va a scadenza, Kamada, quindi magari è un'opportunità di mercato.
0: Sì, il procuratore suo lo fa andare in scadenza per poi dopo fare una sorta tra virgolette di asta, capito? Perché è un po' è un giapponese, un agente giapponese un po' atipico, un po', io lo chiamo un po' giappoletano, quindi
2: perfetto, abbiamo capito. Sì, sarà un'estate lunga,
0: certo. In maniera affettuosa, certo. Non è una, ci mancherebbe.
2: No, per carità, che sa, è sicuramente
0: è lo stesso di Yuto Nagatomo, ce n'ha diversi, quindi però è abile, anche Kubo nella sua entourage, nella sua cosa c'è anche Kubo, quindi poi c'ha grossi giocatori.
3: Staremo a vedere, io
2: vedremo
3: lo spero.
2: Se la
3: c'è un nome proprio, cioè, secondo te Giampaolo, che tu suggeriresti alla Fiorentina, magari un pochino uno di quelli un pochino più di nicchia, che magari si può riuscire a prendere prezzi bassini?
0: Ma guarda, allora io ti dico, suggerire, cioè non posso suggerire ai giocatori senza sapere qual è l'esigenza magari della società, perché magari sono indirizzati per alcuni ruoli e non per altri, non posso suggerire su questi che sono in rosa, cioè vai tranquillo con tutti. Anche a me piace tantissimo Nakamura, piace. Ma ti dico anche, noi se vuoi fare quel discorso di prendere, di fare un'operazione a basso costo con una grande plusvalenza, ti faccio l'esempio su tutti, quando noi eravamo in Giappone, al Cerezo Osaka presero, il Dortmund prese Kagawa a 300.000 euro, e poi dopo due anni, dopo un anno e mezzo, 15 milioni al Manchester United. La nazionale giapponese universitaria, quella che tu hai visto l'anno scorso, questa è piena di talenti, perché questa è la cantera del calcio giapponese, della nazionale maggiore. Da lì sono usciti Mitoma, Ueda, tanti altri, e ne usciranno ancora altri, Allora, vuoi fare un'operazione? Devi credere, magari buttarti su un giocatore di questa nazionale.
2: O e avere coraggio.
0: Sei ancora più chiaraggio? Come?
2: E avere coraggio,
0: esatto. Certo. Guarda, ti stavo dicendo, se hai poi anche più coraggio, puoi fare la stessa operazione che fece anni fa, nello stesso video che noi eravamo in Giappone, che fece Wenger. Wenger non è l'ultimo, non è uno sprovveduto. Wenger allora all'Arsenal prese direttamente dal college Ryo Miyaishi lo presero, certo, dal college, lo presero. Mm-hmm. A costo quasi zero, perché ci fu una sorta di riconoscimento, di addestramento di 80.000 euro, pari a 80.000 euro. Cioè,
2: si può fare, indubbiamente si può fare.
0: Bisogna crederci, aver coraggio, assolutamente.
2: Certo.
0: Perché il mercato
2: visione
0: ti offre tantissimo, c'è tanta roba.
2: Giampaolo, grazie mille, è stato un piacere.
3: Ciao Giampaolo, alla prossima.
1: Grazie, grazie Giampaolo Colautti, come avete sentito, tra le altre anche ex collaboratore, certo, Zaccheroni nella nazionale giapponese. Lo teniamo lì, Kamada, come detto, in scadenza, ve lo ricorderete, nel Crystal Palace all'andata, fra l'altro fece anche assist per uno dei tre gol degli inglesi, giocò anche al Franchi, è un nome che è stato accostato alla Fiorentina, quindi come sentite poi si va dal Brasile all'Inghilterra, passando in questo caso anche per un profilo giapponese. Poi lo faremo, il punto sul mondiale, come sempre la seconda parte di Palla al Centro, che comincia tra pochissimo.
3: A tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Tono. Tre segnali positivi per l'acquisizione di questo Vieri, o Vieri ci faremo dire, in conferenza stampa ripetutamente il budget, qui il budget c'è, 15 più bonus, 17, non dimentichiamo anche il milione speso ieri per l'acquisizione del ragazzino 2010 Beldenti, quindi vedremo se andrà in contrapposizione di cessioni. Secondo segnale positivo, scouting soffiato a Newcastle, la Juve stessa aveva provato a conglobarlo nell'affare Arthur, nella cessione Arthur, quindi mi sembra che la Fiorentina davanti a tutti. E poi terzo segnale, questo è mio personalissimo, finalmente si ritorna sui canali.
7: Oh ragazzi, io mi meraviglio di voi giornalisti, no, dei tifosi, ma si gioca a due centrali, due sono i cambi, se ne ha quattro non ci avanza nulla. Perché bisogna mandar via Comuzzo, Ranieri, Pongracic? Per ora siamo precisi che più precisi non si può.
1: Sì,
7: quindi
1: certo,
7: va benissimo l'acquisto.
8: Buongiorno, va benissimo Vieri perché dà stabilità, alza il livello della difesa. Però adesso la Fiorentina ha bisogno come il pane di un centrocampista che sia leader di centrocampo. Serve un centrocampista di spessore, un trascinatore come erano Torreira, Adri, Cataldi. L'anno scorso è mancato un giocatore di questo tipo e si è vista la conseguenza. Ovviamente non è stato solo questo, però io spero che Paratici adesso faccia un colpo che porti un leader a centrocampo. Grazie Francesco da Montreal.
1: Bene, bene, tanti interventi, sì, è in dubbio, per ora siamo precisi, in difesa sono quattro.
3: Sì, sì, non c'è dubbio.
1: Però a immaginare oggi, 26 giugno, che arriviamo al primo settembre con questo poker, cioè Pongracic, Ranieri, Comuzzo e il nuovo acquisto Vieri, secondo me una porta aperta a eventuali situazioni va tenuta.
3: Sono d'accordo assolutamente. Mi sembra di aver capito, Tommaso, poi correggimi se ho capito male, mi sembra che la Fiorentina in questo momento non è che ha un giocatore incedibile, cioè quello che arriva, le offerte che arrivano la Fiorentina le ascolterà, per cui non è nemmeno impossibile ipotizzare che poi di questo quartetto a settembre arrivi soltanto Vieri e
1: esatto,
3: poi si cambia tutto il resto,
1: un quinto magari, boh, perché
3: non
1: poi
3: lo so.
1: C'è anche quello, non lo so.
3: Sì, sì, staremo a vedere quello che succederà, ecco, però mi sembra che oggi, certo, chiaramente come diceva l'amico, ad oggi i difensori sono contati, sono questi qui, sono questi quattro, tra l'altro due mancini e due destri, calzano a pennello. Però
1: senti,
3: ecco, vediamo
1: invece
3: se saranno
1: so
3: questi.
1: Che ci hai lavorato sul Brescia e su questo giovanotto,
3: sì,
1: di grandi speranze.
3: Allora, io da quello che mi risulta
1: perché
3: ancora
1: mi è andato per chiuso,
3: ancora
1: però
3: non è proprio chiusa, cioè poi per carità, ognuno ha le sue fonti e ci mancherebbe altro, io non sono qui per smentire nessuno, ci mancherebbe altro, anzi probabilmente quelle di redazioni importanti come quelle di Sky forse sono migliori anche delle mie, però ecco, da quello che a me mi risulta è che la Fiorentina è molto molto ben avviata a questa trattativa, che la stanno chiudendo, ci sono da sistemare gli ultimi dettagli, non è proprio fatta, ecco, non è come Vieri che vi stiamo raccontando addirittura quando questo giocatore arriverà a Firenze, ossia all'inizio della prossima settimana. Ecco, su Beldenti siamo addirittura d'arrivo, probabilmente, anzi mi verrebbe da dire quasi sicuramente si chiuderà, però ecco, non è ancora fattissima, ecco, l'Irrui Goi ancora non me lo giocherei,
1: okay.
3: Ecco,
1: cioè da dire capire col fratello che è già al Viola Park, certo, il fratello certo. più grande magari.
3: No, ma a me mi hanno fatto capire che poi alla fine si farà, poi alla
1: però,
3: fine.
1: Però ecco, non è un
3: dato, cioè esatto. l'ultimo chilometrino. Si è fatto i 40-41 chilometri della maratona, manca l'ultimo chilometrino. Ecco, se nessuno gli prende i crampi nel frattempo, nessuno gli prende uno svarione, poi al traguardo ci si arriverà. Ecco.
1: Centrocampista è un vecchio discorso, dibattito sempre aperto. Centrocampista di spessore, di personalità, perché Fagioli, figuriamoci se lo mettiamo in discussione, però no, sono caratteristiche molto diverse da quelle che per esempio immagino tirava in ballo l'ascoltatore che riproponeva Torreira, che sì, immaginava certo. magari quell'innesto che ci aspettavamo forse già da tempo.
3: Sì.
1: Io mi ricordo sempre la scorsa estate con questo Rios che come caratteristiche Forte. Sembrava rappresentare l'ideale, lo voleva anche la Roma, poi alla fine è andato a Lisbona e non si è fatto di nulla, no. però come tipo di calciatore in effetti viene da pensare che sia un'esigenza da coprire quella lì.
3: Speriamo, io me lo auguro. Non so se la Fiorentina avrà anche la forza economica per sostenere un grande acquisto in difesa che comunque è già stato fatto, e vedremo se poi ne verrà fatti altri, perché poi siamo anche a dire che insomma la Fiorentina dovrà cambiare terzini. Il terzino lo stiamo vedendo, non è più un ruolo come quello di prima, no? Magari 15 anni fa il terzino forse era il giocatore più scarso della squadra, oppure nelle basse
1: ora
3: categorie.
1: È fondamentale,
3: ora è diventato fondamentale, per cui anche lì mi aspetto comunque che la Fiorentina un po' un investimento lo faccia, visto che ce n'ha alla fine da comprare due, perché Parisi comunque tornerà non prima, mi immagino, di fine 2026, e poi bisognerà vedere come tornerà. Dodò, lo abbiamo detto tante volte, ormai è un po' ai saluti, per cui un investimento importante verrà fatto lì. Un investimento importante ci stanno facendo capire che verrà fatto sugli esterni. La Fiorentina ha la forza per spendere 17 milioni in difesa, 20 milioni davanti, 15 magari per un terzino.
1: Sì, pigliami il comodo sacco, levami Nico Paz.
3: Io me lo spero.
1: È mezz'ora,
3: lo
1: spero. Si vede sempre due gol. È fortissimo Nico Paz. Levamelo perché non lo sopporto più da quanto è forte. Paolo, ciao, in
3: ciao,
1: diretta
3: Paolo.
1: Con noi.
9: Senti, ti voglio far presente.
1: Dimmela.
9: Prego, posso?
1: Vai.
9: Ma vicino al nuovo allenatore ci sarebbe bene Prandelli per fare una grande squadra? Io spero, sì, io credo di sì.
1: Tipo dirigente accompagnatore, dici?
9: Certo, per fare una grande Fiorentina ci vuole Prandelli vicino al nuovo allenatore, capisci?
1: Beh, non basta Paratici, Paolo.
9: Ma Paratici sicuramente è un grande, è un manager, capisci? Però vicino all'allenatore ci vuole Prandelli, perché è una grande Fiorentina, capito? Poi Prandelli lasciò perché la moglie stava bene, poverina, capito? La nazionale, e lasciò tutto, capito? Se no lui portava a fondo la nazionale, spero, capito?
1: Sì, poi insomma diciamo che la seconda esperienza non è stata positivissima, fu chiamato in condizioni di difficoltà e comunque dette una bella spinta soprattutto
3: sì,
1: anche a Vlahovic
3: sì.
1: che riportò un po' la Fiorentina in quota, e poi ecco, tante volte ci ha fatto capire che l'allenatore non va lasciato da solo.
3: No, è vero.
1: Che è un qualcosa che a Firenze abbiamo percepito tante volte, anche e soprattutto prima dell'avvento dei Paratici, e che probabilmente lo stesso Prandelli ha vissuto sulla sua pelle.
3: Certo.
1: Però quello che diceva Paolo è una tesi condivisa da tanti, cioè io credo tanti lo vorrebbero volentieri.
3: Guarda,
1: magari non proprio accanto a Grosso, ma che ne so, in un ruolo
3: magari
1: con giovani o di crescita.
3: Sono cresciuto con Prandelli e penso che se c'è un fra giocatori, allenatori, insomma una figura che è passata dall'ambiente fiorentina dagli anni 2000 in avanti, che proprio mi è rimasta nel cuore, non avrei dubbi sul rispondere Cesare Prandelli, detto che secondo me poi alla fine se si mette troppe teste in società io non so poi quanto bene si possa fare, perché poi ognuno vuol dire la sua, giustamente, non è che se io vengo messo in una società poi devo stare zitto e ascoltare quello che mi viene detto, magari voglio dire la mia. Abbiamo visto cosa è successo alla Roma, per cui non lo so.
1: Che bello, è vero.
3: Non lo so,
1: detto che mi intriga molto è la coppiata Paratici Grosso, quindi
3: sì.
1: pur vedendo eventualmente benissimo Prandelli, come diceva la
2: ascoltatore, magari con un ruolo più dirigenziale. Ripeto, l'accoppiata Grosso Paratici ha molto anche per trovare una sintonia giusta, e sarei curioso di sapere se Paratici l'aveva anticipato a Grosso che gli avrebbe preso un difensore centrale brasiliano. Luca Calamai, secondo te gliel'ha detto Paratici a Grosso? Ciao Luca, ben ritrovato.
10: Dopo aver fatto tutto.
2: Ah, ecco.
10: Cioè, non lo prenderesti, ho preso. Perché i direttori fanno così, direttori importanti, cioè, che ora sto esagerando e scherzando, a parte faccio una nota di servizio, mi sta chiamando sotto Giacomo, non so cosa vuole, ma
2: Galassi.
10: Galassi, sì.
3: Ma ora, non ha letto la scaletta,
2: ma
3: Galassi.
2: Cosa chiama Galassi? Ora lo asfaltiamo.
10: Sono bombardato da Galassi.
2: Come se non sapesse, da 4 anni Luca Calamai, 14-16 più o meno. Vabbè.
10: No, a parte le battute. Allora, guardate, io ci trovo tante positività in questa operazione. E le positività, come ho detto stamani, addirittura in questo momento dal mio punto di vista prevalgono sull'aspetto tecnico del giocatore. Perché insomma, ragazzi, da quante volte abbiamo detto in radio, ma anche in redazione, che farà Paratici? Dovrà prima recuperare 60 milioni del passivo delle due ultimi mercati, o magari potrà operare senza questo fardello addosso? Dovrà prima vendere per poi giustificare i suoi acquisti? Ecco, allora, l'acquisto di un giocatore importante, questo è un giocatore importante, ad una cifra importante, per me è una notizia splendida, perché vuol dire che Paratici ha libertà di movimento, ovviamente all'interno di un percorso che sarà stato studiato insieme alla società, ma senza quei paletti che magari una società gestita in maniera nuda e cruda dai manager avrebbe. Quindi non è che in giro ci sono squadre che comprano, se voi fateci un po' caso, qui poche operazioni.
2: Nessuno, che... Luca, guarda, oggi mi sembra un po' il giorno della celebrazione del Como con Nico Paz, ma poi nessun altro.
10: E quindi capite che segnale che è. Cioè, io lo trovo un segnale importantissimo, anche perché io e te, Tommaso, abbiamo ripetuto 100 volte che sarebbe stato l'evoluzione del mercato a farci capire dove andiamo, che cosa vogliamo fare. Quindi, prima notizia buonissima, mi piace il fatto che prende un prospetto molto importante. Ho letto quello che ha detto Durante, non è un fenomeno, sì, ma non sarà nemmeno un fenomeno. A me interessano buoni giocatori che poi a quell'età crescendo magari possono diventare grandi giocatori.
2: Certo.
10: Ecco, questo è un giocatore importante, un prospetto importante, ha ragione totalmente Durante quando dice che dovremmo aspettarlo un po', anche perché per un difensore il calcio italiano è più faticoso che non per un attaccante. L'attaccante sfrutta le sue qualità, il difensore deve abituarsi ad un calcio molto tattico, e per i difensori vorrei dire quasi ossessivo nelle posizioni, nelle marcature. Ma io trovo solo indicazioni positive. E poi fammi dire un'altra cosa: se siamo partiti dal reparto dove forse eravamo un pochino più coperti, no? Avendo comunque Ranieri, Pongracic e Comuzzo, e questo mi fa pensare che andremo incontro a una rivoluzione veramente profonda. Ecco, perché se sicuramente abbiamo da comprare 8 esterni tra alti e bassi, o 7, arriverò a comprare un attaccante, arriverò a comprare un centrocampista, e quindi assisteremo a una rivoluzione profonda. Però bene, benissimo, sono contento, mi pare che molto bravi anche i nostri uomini di mercato che hanno dato la notizia in maniera in tempo reale. E quindi questo è l'aspetto,
2: anche il tempismo, no Luca? Cioè, in genere non eravamo nemmeno abituati a boom, interessa e nel giro di 10 giorni, 15 giorni preso, non è la telenovela estenuante a chiedere di spendere 2-3 milioni meno. Se ci credi, vai
10: anche il tempismo, Tommaso, perché se la Fiorentina fosse arrivata, diciamo, all'inizio della nuova stagione, quindi vado del 8, 9, 10 luglio, così avremmo continuato ad avere tanti dubbi, mille dubbi, no? E invece, ragazzi, questo è un segnale importante, un segnale che deve dar fiducia. Se investi 15 milioni su un difensore centrale, vuol dire che poi non era follia, anche se poi non arriverà, quando ragionavamo di Ruggeri, no? Cioè vuol dire che il taglio è alto, eh?
1: Sì, sì,
10: stiamo
1: sì,
10: parlando
1: sì,
10: di un difensore centrale. Se te investi 15 milioni su un difensore centrale, puoi immaginare che sui grandi attaccanti esterni, quelli che prende per forza, insomma, fai cifre importanti, no? Quindi bene, bene, molto bene, molto bene. E quindi vuol dire che il viaggio negli Stati Uniti, che noi abbiamo cercato di capire e di tradurre quelli che saranno stati gli effetti, devo dire che quando ci hanno detto che la volontà è quella di costruire una Fiorentina all'altezza di Firenze, che costruire una Fiorentina importante nel tempo, con la partenza e tutto, però insomma questo è un segnale, è un buon segnale. Tra l'altro, fammi dire, non è che arriva in prestito, sai, chi sì, non vuole, chi sì, non sì, può sì, investire fa prestiti, prestiti, prestiti, prestiti, prestiti, prestiti, perché non hai soldi e quindi praticamente nel 90% dei casi lavori per le altre società. Qui la prima operazione è un'operazione a titolo definitivo su un giocatore, ripeto, di alto profilo, un giocatore che aveva una clausola accessoria importante, un giocatore che era seguito da altre società. È evidente che non stiamo parlando di un Dio sceso in terra, perché non è mondiale, quindi quel tipo di livello, se fosse già un fenomeno, sarebbe stato nel gruppo mondiale, ma è sicuramente un prospetto importantissimo, proprio per tutto quello che mi porta di conseguenza. Ancora prima di sapere se lui è da 8, da 7 e mezzo, da 6 e mezzo, si può diventare da 9, ma il messaggio, tu hai dato un messaggio che oggi mi apre il cuore.
3: Luca, guarda, ne parlavamo prima con dei difensori centrali. In questo momento sono 4, ce n'ha 4 la Fiorentina, per cui in teoria il reparto sarebbe un po' al completo anche. Ti chiedo se da qui al 1° settembre ti aspetti, cioè ti farebbe strano vedere Pongracic, Ranieri, Comuzzo e Vieri, o ti aspetti una profonda rivoluzione nonostante appunto il reparto sembrerebbe al completo al momento?
10: Aggiungo, correggimi se sbaglio, te sei tecnicamente, voi siete tecnicamente, sono anche due destri e due mancini, no?
3: Perché esatto, sì,
10: anche,
3: sì.
10: Cioè, sei a posto in questo momento, sei nelle condizioni nelle quali poi, non so, Pongracic, che ora mi pare sia entrato nel mondiale, fa un mondiale pirotecnico, ti offrono 30 milioni per Pongracic, magari lo vendi, oppure ritorna alla Caire che ha un'offerta folle per Comuzzo, non la immagino, però ci sei, ecco, e hai, secondo me, è un reparto che non è un reparto da Champions, ma è un reparto che ha un suo perché, perché se ci pensate ha due giocatori che sono affidabili, migliorabili ma affidabili, che sono Pongracic e Ranieri, e due prospetti che possono diventare due giocatori di statura internazionale, quindi mi sembra un giusto equilibrio, ecco, su quello che può essere anche poi un percorso successivo.
2: Vedremo, ripeto, io un dubbiettino continuo a tenerlo su qualche uscita là dietro proprio in virtù di Vieri, però è anche vero che in questo momento a livello i centrali siamo assolutamente a posto, così con due coppie, Pongracic Vieri e Comuzzo Ranieri.
10: Ecco, seguendo il tuo ragionamento, Tommaso,
2: io si fa per parlare, certo.
10: No, io la penso come te. Arrivassero a offrirti una cifra importantissima per Pongracic,
2: forse
10: io
2: sì,
10: magari andrei a cercare il giocatore di più personalità, anche vecchio, non mi interessa il vecchio o il giovane, no? Però mi interessa la personalità, cosa che non ha Pongracic. Se poi mi arriva l'offerta giusta per Pongracic, metto insomma, voi avete più la Scerbi, ma a me non mi piace Scerbi,
2: Dragusin.
10: Dragusin sarebbe tanta roba, ecco.
2: Sì, ora Dragusin Vieri figlia bene,
3: sì.
10: Ma magari, ecco,
2: sono viziato, lo sai,
10: se poi riesco a mettere dentro uno che mi dà personalità al reparto è perfetto, perché io so, la prospettiva ce l'ho tutta, l'affidabilità con Ranieri ce l'ho, se Pongracic c'è un buon giocatore, a me, ragazzi, a me un giocatore non mi ha mai conquistato, no? Però è l'unico che abbiamo a mondiale, saremmo degli scemi se pensassimo che è scarso, è l'unico che abbiamo, quindi dobbiamo anche far finta che sia uno buono, se anche pensiamo con... Ecco, arrivasse l'offerta giusta e vai a prendere quel giocatore più mestierante, quello più cattivo, quello più leader, che ti aiuta questi due ragazzi comunque a tornare quello che era, e Vieri ad adattarsi al calcio italiano, perché quello per lui sarà un passaggio non semplice, sarebbe perfetto. Però intanto io lì ci sono, e ci sono anche Concomuzio e Vieri, che sono due grandi sì, prospetti futuri.
2: Abbiamo battuto un bel colpo, caro Luca Calamai. Noi ti ritroveremo lunedì come sempre, sì, qui a Palla, sì, al Centro, ma tu hai ben altri impegni lunedì.
10: No, guardate, allora come sempre sfrutto la vostra la cortesia, ma soprattutto permettimi di dire il grande affetto che accompagna Zona Mista per ricordare a tutti i tifosi della Fiorentina che lunedì dalle 18.30 alle 20 all'Odeon in Piazza della Repubblica Giancarlo Antonioni presenterà il libro, la sua vita, i suoi racconti, le sue sofferenze, le sue sensibilità, la sua fiorentinità, cioè tutto quello che fa parte di più di 70 anni, di un uomo di più di 70 anni che comunque se lo vedi sembra mio figliolo, quindi è ancora un ragazzino, e quindi l'ingresso naturalmente è libero, ci sarà la possibilità di chiedere tutto quello che vogliamo e volete a Giancarlo, ovviamente non ossessionato nella storia del centenario. Io che io sappia qualcosa, qualche parola
2: ti ho letto
10: poi serve l'ultimo passaggio, se verrà fatto bene, se no pazienza, ecco. Ma io credo che la presenza di Antonioni ci siano tante domande che possiamo fare ad Antonioni, tra l'altro lo dico fin da ora, poi martedì sarà proprio in questo spazio qui da noi a Radio Firenze Viola, ma anche per le due ore che sono consuete con gli ascoltatori, gli amici delle di radio, verrà da noi a fare un ulteriore passaggio. Però ecco, intanto chi può, lo so che il caldo è massacrante, però alle 6:30 può essere accettabile, ovviamente l'ingresso è gratuito, chi può e chi vuole noi ci siamo, 18:30 lunedì all'Odeo.
2: Ma ovviamente ci saremo anche noi, e lunedì 18:30
10: mi hai citato
2: nel pezzo, sì, ma tu mi hai spinto,
10: ho fatto un atto di fiducia su Coleoscio, perché raramente ti ho sentito così convinto di un progetto. Naturalmente non è che Tommaso Loreto dice abbiamo preso Messi o Cristiano Ronaldo, magari, però ecco, lui ci crede veramente. Allora poi sai la considerazione però delle tue valutazioni tecnico-tattiche, ecco, io
2: però sai che scherzo,
10: trovo uno che mi dice ma avete preso la riserva di
2: Conè, hai capito, è quello il rischio, per questo io dico scherzo col fuoco.
10: Mi dicono ora mandiamo i Conè travestito da Coluscio e vediamo se gli piace a Loreto, se lo riconosci.
2: Se sembra un po' più alto, magari per acconciatura possono lavorarci. Luca, grazie.
3: Ciao Luca.
2: Grazie a Luca Calamai, che ritroveremo ovviamente qui dal lunedì nel corso di Palla al Centro, ma anche in questo primo momento di presentazione. Una vita da 10, la storia tra la Viola della Fiorentina e la nazionale di Giancarlo Antonioni, scritto peraltro anche proprio da Luca Calamai, quindi ci saranno entrambi lunedì 29 giugno ore 18:30 in piazza Strozzi alla libreria Giunti. Noi ovviamente avremo collegamenti e quant'altro, ma voi se potete fateci un salto, perché appunto come diceva Luca avrete modo anche di incontrare l'unico 10, vicenda del centenario, sulla quale io ribadisco solo un'ultima cosa, cioè che l'augurio che si riesca a mediare, no? E che poi alla fine, al di là di tutto quello che è stato detto, al di là di tutte le posizioni, al di là di ogni punto di vista che è ovviamente legittimo, io continuo a pensare che la cosa più importante è che Giancarlo ci sia, perché il centenario della Fiorentina è anche la festa di Giancarlo Antonioni e viceversa.
3: Sì, sì, sono d'accordo. Tra l'altro, guarda, a tal proposito invito anche i nostri ascoltatori per farsi un'idea anche di quello che può essere la situazione legata a Giancarlo Antonioni, di leggere anche il post su Facebook che ha pubblicato il nostro Angelo Giorgetti, che è sempre molto lucido nelle sue analisi.
2: Sono d'accordo.
3: Ieri l'ho letto e devo dire che ecco, pur non essendo proprio magari proprio dentro la dinamica, perché chiaramente io la vivo un pochino più da esterno, questo scontro, no? Anche generazionale, questo scontro di ideali, chiaramente io non l'ho vissuto il periodo di Antonioni, però allo stesso tempo ecco, Angelo riesce molto molto bene a tradurre poi spesso in parole quelli che sono un po' i pensieri confusi delle persone, quindi io vi rimando anche a quel post su Facebook di Angelo Giorgetti.
2: Mentre a proposito di centenario e eventi che poi avremo modo di vivere proprio per festeggiare i 100 anni della Fiorentina, la Fiorentina ha comunicato in mattinata altri due grandi ex Viola che parteciperanno a questa partita del 2 settembre al Franchi, Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends, due grandi All Stars, un centrocampista come Sandro Kois e un portiere come Francesco Toldo, ed è immediatamente San Siro, Supercoppa Italiana. Il sombrero di Bati a Baresi, che tuttora non sai, Baresi ogni tanto nel cuore della notte si sveglia e soprassalto.
3: Dici,
2: E fa dov'è? Perché è ancora lì che non sa come gli fece il sombrero Bati prima di schiantarla dentro e far venire giù un bel fettone di San Siro. Eravamo tanti, era agosto, si tornava dalle vacanze e si gonfiava il petto, perché poi si era vinto qualche mese prima la Coppa Italia, quindi mi sentivo, era abbastanza ingestibile, mettiamola
3: immagino,
2: una giornata
3: immagino,
2: indimenticabile,
3: sì.
2: Quella a Milano, speriamo sia indimenticabile anche il 2 settembre, come detto, con Toldo, Kois, poi nei giorni precedenti ho visto Pasquale,
3: Pepito, Jorgensen,
2: sì, sì. Ma si aggiungeranno ovviamente col passare dei giorni. Tra poco sei pronto?
3: Io guardo, non vedo l'ora.
2: Sei di Nardo Show.
3: È la mia mezz'ora preferita.
2: Quante partite c'è state poi stanotte?
3: Questa notte ce ne sono state 2, 4, 6. Ce ne dovrebbe, cioè, tra la giornata ne ha comprese 6. Tre gironi si sono decisi. Per cui, insomma, tra la serata di ieri e la notte di stanotte.
2: Poi. Eccolo qua, guarda, eccolo, è già lì che scalpita.
3: Maglia, guarda, che maglia,
2: no,
3: c'è, mamma.
2: No, via.
3: Che tenerezza.
2: No, con sta maglia non ci vieni in diretta con me.
3: Cioè, veramente.
2: Tra l'altro, sembra quelle magliette anni metà. Ce n'ho una uguale, ma è di Jim Morrison e la comprai a 20 anni.
3: Chissà quanto,
2: cioè,
3: l'ha pagata.
2: Nemmeno bianco c'ha la maglietta di Messi. Vabbè, vieni con la maglietta di Messi, ti vado a cercare anche il Chupa Chups ora, vieni. Break.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: molto anni 80.
1: Carito!
2: Vabbè. Ma sai che c'è la gente che mi ferma per strada e me la canta? Fa pa pa pa ra, pa pa. E io dico, basta, siamo alla coppa, insomma, non mi sembra il caso, sto passando le zucchine.
0: Bischeraccio!
2: Sì. Rieccoci, ciao a tutti.
0: Di Nardo, Alessandro, insieme a noi, insieme anche al sottoscritto e a Niccolò Righi, mettiamo per un attimo in sospensione Vieri, anche perché poi proprio Alessandro ve ne parlerà dettagliatamente in uno speciale ad hoc che sta preparando. Di 5 ore e mezzo con contributi.
2: Titolo Vieri, oggi e domani.
0: Bene, io chiuderei qui, vi ringrazio, ci sentiamo lunedì perché come avete sentito anche il meteo non preannuncia niente di buono. Detto ciò, io sono in palese, non ho studiato.
2: Overdose da mondiale.
0: Non vedo partite da due giorni.
2: E quindi l'ultima
3: se ne è perse otto.
0: Ieri sera vedere un bellissimo concerto peraltro, gratis.
2: Ah!
0: Sei Marlene Kunz.
2: Consigliato.
0: Da bello risentirli dopo un bel po' di tempo, 30 anni da un grande album che
2: guarda,
0: tu ovviamente non conosci.
2: Non conosco. Non vediamo. Guarda, visto che Marco Tonelli mi aiuta anche.
0: Ti ha parlato di Giappone però.
2: La parte tecnica, vediamo se riconosci questo elemento che a breve ti mostro, te lo faccio vedere già qui. È un personaggio che ha fatto grande la Serie A degli ultimi anni,
0: Nagatomo.
2: A breve lo vediamo anche sul canale 92.
0: Sì.
2: Yuto Nagatomo ieri è entrato per il suo quinto mondiale consecutivo con una fascetta, come definiresti questo look, Tommaso?
3: Da samurai, no?
2: Sì, come si chiama?
0: Polly e Benji.
2: Visto che abbiamo qui accanto
0: Tsubasa,
2: un grande amante dei manga e delle anime.
3: Che fosse lo stregone.
2: Niccolò Righi, come si chiama quello che aveva sulla testa, sulla tempia, Naruto?
3: Naruto? In realtà io non sono un grande fan di Naruto. Mi coglie un po' in fuori gioco, però era il copri fronte del villaggio, ognuno aveva il suo simbolo di ogni villaggio.
2: Non so
3: e
2: che
3: Naruto
2: villaggio
3: aveva il villaggio della foglia.
2: Non so di che villaggio sarebbe Nagatomo, sicuramente un villaggio che invecchia molto bene perché Yuto Nagatomo è tornato a giocare una partita dei mondiali, 5 mondiali per lui, comparsata nel pareggio del Giappone contro la Svezia, che poi sostanzialmente qualifica il Giappone come seconda squadra. Iniziamo già a vedere un po' di accoppiamenti dopo, però partiamo appunto da Giappone e Svezia, gol di Maeda, pareggio di Elang, attaccante che gioca in Premier League ormai da anni, e soprattutto un Giappone che ho scoperto essere la squadra del cuore di Tommaso Loreto, comunque una delle squadre del cuore di Tommaso Loreto, che sta perdendo pezzi perché ha perso Mitoma prima del mondiale, ha perso altri giocatori importanti,
3: ha perso Endo, ha perso Kubo
2: che si è infortunato ieri, infortunio per Itakura che è il centrale della formazione nipponica, e quindi si presenterà a una partita non facilissima con diverse assenze. La partita non facilissima è esattamente Brasile-Giappone. Lunedì
0: tosta.
2: 29
0: ore
2: 19 italiane,
0: allora,
2: quindi possiamo vedere a Houston, ci saremo per uno dei sedicesimi più interessanti.
0: Chattanooga, Tennessee, dove il sole spacca in quattro.
2: Credo proprio di sì, credo sia un problema anche il sole per quell'orario, anche perché giocano alle 19, quindi tu mi insegni, lì sono le 14:15 penso del pomeriggio.
3: Sì, dovrebbe 6-7 ore indietro.
2: Quindi sarà un problema per i nipponici e anche per la nazionale di Carlo Ancelotti. Ieri nella notte, così percorriamo a ritroso anche un po' le partite, la vittoria di Pirro della Turchia 3-2 contro gli Stati Uniti, che erano già sicuri del primo posto nel girone, con anche, non so se l'avete viste, le parole di Montella a fine partita che si è commosso. In effetti posso dire, si ascrive come delusione di questo torneo la Turchia, ne parlavamo anche l'altro giorno in un calcio ideale, non lo so, però perché sono gli episodi, fanno parte anche di questo fantastico gioco, però ecco, guardando anche le prestazioni, la Turchia di Montella avrebbe potuto fare 6-7 punti, no?
3: No, assolutamente, è la grande delusione di questa prima parte del mondiale, fermo restando che poi comunque sia arrivavano all'appuntamento in cui mancavano a 24 anni, per cui insomma non era banale per loro, però ecco, allo stesso tempo arrivavano con grandi favori del pronostico, il girone era più che alla portata, perché insomma Stati Uniti, Paraguay e Australia non era un girone impossibile, considerando che passano un po' tutti in questa prima fase. fase, insomma, la Turchia ha salutato dopo due partite, già dopo le prime due partite. Peraltro
2: tiri.
3: Posso dire 62 tiri, esatto, peraltro posso dire che è un po', non mi è piaciuta molto questa regola di mettere prima gli scontri diretti rispetto alle differenze reti. Ma io avrei messo la differenza reti in vantaggio,
2: però se una squadra batte quell'altra,
3: però su tre partite, dai, cioè lo rendi, cioè praticamente dopo due partite è anche una questione di fortuna, anche a quel punto, per quanto riguarda il calendario, perché la Turchia aveva già praticamente finito a quel punto.
2: Questa è una delle polemiche.
0: Comunque lo fa il fenomeno che con il Paraguay stavo controllando, il 2010 pareggiamo,
2: sì certo, gol di De Rossi, me lo ricordo molto bene, colpo di testa,
0: quando eravamo solo comparse al mondiale, che però era già voglio dire qualcosa di notevole, perché poi abbiamo deciso di non andarci.
2: Ma lì ci fu anche
0: più
2: tutto il fatto che l'IP,
0: 2010 l'IP bis, l'IP una tragedia,
2: continuò con la riconoscenza verso i campioni quattro anni prima, che era già un po' in fase
0: fuori dal comune,
2: in fase calante. Non c'era Totti, che aveva dato l'addio alla nazionale, c'era una nazionale comunque forte, perché c'era Di Natale, c'era Quagliarella, segnarono entrambi nella partita contro la Slovacchia, che poi ci eliminò da quel mondiale.
0: Guarda, salutalo, che ti ascoltava.
2: Ah, benissimo, benissimo. Maurizio dal Texas ci dice: lo stadio di Houston è al chiuso e all'aria condizionata.
0: L'avevo visto, sì.
2: Ci ha giocato il Portogallo, la prima partita l'ha giocata a Houston, credo anche la seconda contro l'Uzbekistan. Dicevamo, insomma, del girone che poi ha visto la Turchia protagonista, 3-2 della Turchia, segnato Arda Güler ieri, il primo gol nel mondiale, il Mats e Ayan al 98esimo per vincere contro gli Stati Uniti, che appunto erano sicuri del primo posto. 3-2 risultato finale. Poi c'è stato quello che io te lo sa lo spagnolo,
3: ma un pochino,
2: come si dice biscotto in sud, perché è paraguayano, quindi spagnolo,
3: so,
2: un biscottito,
3: non lo so,
0: biscoccio,
2: un pechegno biscotto,
0: dammi un biscoccio.
2: C'è stato un biscottito tra Paraguay e Australia, entrambe a tre punti, con un
0: molto
2: pareggio
0: dire,
2: andavano
3: gaglietta,
2: una gaglietta, hanno fatto una gaglietta, hanno
0: gaglietta,
2: fatto una gaglietta, entrambe a tre punti prima della partita di ieri notte, 0-0. Anche questa, se vi volete recuperare una partita del mondiale, saltate pure Paraguay e Australia, con appunto la qualificazione per entrambe le squadre che poi andranno a affrontare. Ora vi dico anche un po' il tabellone, non sono certi ancora tutti gli accoppiamenti, ma ad esempio il Paraguay va a incrociarsi contro la Germania, quindi potrebbe
3: non
2: finire
3: facile
2: anche qui il percorso dei paraguayani. Anche no, insomma, vediamo quello che succederà nelle prossime partite. Lunedì 29 giugno anche questa partita, mentre l'Australia va a incrociare, per questo in questo momento, perché ancora deve giocare il girone in questione, l'Iran, quindi
3: insomma,
2: vedremo,
3: sedicesimo abbastanza,
2: però l'Iran deve ancora qualificarsi,
3: certo,
2: vediamo cosa succederà. Ma la storia della notte ce l'ha regalata, possiamo anche vedere una bellissima immagine, il CT dell'Ecuador, Beccacece. Ieri lo chiamavamo Beccacece, ma questa è una pronuncia da fucecchio, no? È Beccacece, è il CT. È il CT ecuadoriano, lui è argentino, ma della nazionale ecuadoriana, che ieri ha fatto un'impresa storica, perché l'Ecuador torna a giocare una partita a eliminazione diretta del mondiale.
3: Messo il
2: e
3: like
2: lui
3: in diretta.
2: Sì, ma è Marco Tonelli che si è impossessato, ora va nei DM, inizia a scrivere a chiare a persone.
0: Tra l'altro è Canigia.
2: Sì, travestito. È un incrocio tra Canigia e Davide Nicola, si può dire.
0: Ma è più Canigia, guarda.
2: Vabbè,
0: lì.
2: Guarda lì che fa. Vabbè, io
0: fa?
2: Spero sia la
0: sarà
2: compagna.
0: La
3: sì, sia la compagna.
2: Vediti come ti inizia a sciogliere un po' anche te su questo mondiale.
0: Ma sì.
2: L'Ecuador, lo dicevamo ieri, con le spalle al muro, aveva perso la prima, pareggiato la seconda contro Curaçao, doveva vincere contro la Germania, che era sicura del primo posto, ma non ha fatto turnover. Ce l'ha fatta la squadra di Beccacece, vincendo 2-1 in rimonta, gol decisivo di Gonzalo Plata, e insomma grande festa per la tricolore.
0: Becca.
2: Accusato in patria, lo dicevamo,
0: sì,
2: no,
0: doveva andare
2: in
0: Perù,
2: in Cile. Abbiamo già firmato per il Cile, insomma una partita che rimane negli annali per la storia dell'Ecuador, anche perché insomma abbiamo visto battere la Germania non è semplice.
3: Sì,
2: immagini
3: bellissime.
2: Subito.
3: Sì, sì, dopo due minuti con Sané, immagini bellissime di tanti tifosi che piangono. Io sono sempre dell'idea che poi le imprese sportive sono altre, perché
2: mamma.
3: Ma guarda, io no, lo sai che io sono un grande fan. No, io sono un grande fan in realtà delle storie anche che riesce a raccontare i mondiali. Ora è anche vero che è arrivato terzo contro la Germania, che comunque sarebbe andata, comunque era sicura del primo posto. Ecco, non cerchiamo anche di non far diventare poi tutto un'impresa, perché alla fine poi nessuna lo è.
0: Ma ci devono fare gli spot, i video.
3: No, io sono un grande fan anche della.
2: Ma lo rifacciamo vedere questa brata così. Mettiamo un po' di melassa.
0: Andare a raccontare un sacco di fregnacce.
2: Mettiamo un po' di melassa su questo ultra cinismo. Ma guarda qui che bella scena, dai. Ma la gente piange, si commuove.
3: No, è vero, è un bellissimo momento di sport, però ecco, appunto, ora poi forse le imprese sportive sono altre. Vedremo se in questo, immagino che comunque l'Ecuador abbia un percorso molto più complicato, perché insomma anche l'Ecuador si presentava comunque alla vigilia, che no, poteva essere una delle sorprese. Non avevano un girone facilissimo, perché c'era anche, oltre alla Germania, c'era la Costa d'Avorio. Alla fine sono passati per terzi, vediamo, perché magari si incagliano ai sedicesimi finale, quindi insomma.
2: Può darsi, però insomma ieri dinamica della partita che ha reso ancora più in salita quella che Niccolò e Tommaso non vogliono chiamare impresa, ma comunque
0: sì,
2: grande prestazione, perché segna Sané dopo due minuti. Qualcuno deve prendersi la responsabilità di portare insomma il bandierone dell'Ecuador. Lo prende Angulo. Questo falso gioco di parole.
3: Questo se l'era preparato, secondo me, da stanotte.
0: Oh, sei venuto a
2: la serie,
0: perché questo non vedevi l'ora di dirlo.
2: L'ha preso Angulo.
0: Lo deve ripetere.
2: No, l'ha preso Angulo. Il proscenio della partita di ieri. E poi Gonzalo Plata. Anche qui tanti giochi. Plata. Esatto, con il gol al 77esimo. Posso dire Neuer, non la miglior versione di Neuer.
3: No.
2: È che in questo momento ha più di 40 anni, alterna partite pazzesche, l'abbiamo visto in Champions League, a partite in cui qualcuno gli potrebbe mettere la mano sulla spalla e dire: Manuel, dai,
3: hai fatto il tuo.
2: Sì,
3: non so come si dice, hai fatto il tuo in tedesco.
2: Vai con i nipotini, fai qualcosa, però insomma è anche questa una variabile da tenere d'occhio anche per le prossime partite. Per quanto riguarda invece sempre le partite di ieri, la Costa d'Avorio ha vinto abbastanza in scioltezza contro Curaçao, che purtroppo, Tommaso, ci dà l'addio al mondiale.
3: Curaçao.
0: Ricorderemo per decenni questa partecipazione, la storia meravigliosa.
2: Curaçao,
0: che è arrivato il pullman, tutti contenti, ballavano.
2: Ma la palla Macarena a fine primo tempo.
0: Ecco, quindi grazie FIFA per queste storie incredibili di calcio.
2: 9 gol, no, più di 9 gol.
0: Tanti bambini ora avranno il poster di Curaçao.
2: Sì.
0: Camera, bene.
2: Bene,
0: grazie,
2: doppietta.
0: Ciao.
2: Curaçao.
3: Curaçao.
2: Doppietta di Pepe, l'ex Arsenal che si sta riprendendo, anche un'esultanza bellina, hai visto che fa un po' così con la manina.
3: Sì.
2: Doppietta di Pepe per la Costa d'Avorio, che è una delle africane che ha fatto meglio insieme al Marocco. Per quanto riguarda invece le partite della notte, dicevamo di Giappone e Svezia 1-1. Nello stesso girone l'Olanda ha avuto abbastanza terreno facile contro la Tunisia, forse una delle squadre peggiori,
3: forse
2: anche
3: la peggiore.
2: Non per hype, perché la Tunisia non era tanta roba, però rispetto, ecco, ha fatto più bella figura a Curaçao,
3: assolutamente,
2: il capoverde,
3: ha preso
2: l'ultima partita.
3: La Tunisia ha preso 5 gol un po' da tutti, insomma, 5-4-3 con un esonero nel mezzo, per cui insomma
2: Fibonacci, nemmeno Reinhardt è riuscito a portare in avanti i nordafricani con l'ennesimo gol di Brobbey con l'Olanda. È una squadra che comunque affari spenti,
3: è il mio disclaimer per l'Inghilterra, che vengo un po' vesseggiato da tutta la redazione, perché ho osato dire che l'Inghilterra arrivava un po' affari spenti. Non ti dico neanche quanto mi hanno preso in giro.
2: Tra l'altro ci regala uno dei sedicesimi più interessanti.
0: Io finché un esco non vado avanti così.
3: Io sarei molto contento dell'Inghilterra, sinceramente.
2: Anche io,
3: ci regalano uno dei migliori sedicesimi, tra l'altro è alle 3 la notte.
2: notte.
3: Ora, questo sì, non
2: Olanda-Marocco, secondo me, in questo momento, tra quelli già delineati, il più bello, perché il Marocco, io continuo a dirlo, secondo me arriva
3: alto, eh?
2: Arriva a una squadra fortissima.
1: Oh, quattro anni fa sono stati la rivelazione.
2: Sì, erano la rivelazione, ma quest'anno, cioè, non sono la Cenerentola,
1: sono cresciuti ancora.
2: Una squadra molto forte, al di là di Boadì, hanno Hakimi, che
0: fanno le cose bene,
2: gli esterni più forti al mondo.
3: Saibari,
2: stanno Saibari, hanno il Canus che non si prende nemmeno con le tenaglie.
0: Ci vedrai tra quattro anni.
3: Il Canus lo ha incrociato la Fiorentina, secondo me.
2: Il Canus
3: secondo me lo incrociò.
2: Non mi viene in mente. Comunque
3: in una delle squadre belga che affrontammo.
2: Olanda-Marocco martedì 30 giugno, o meglio nella notte tra lunedì e martedì alle ore 3, per vietato per i deboli di cuore, però una partita molto interessante. Poi stavo cercando anche altri sedicesimi sicuri. C'è Stati Uniti-Bosnia, che è un po' sbilanciato.
1: Col Genk lo affrontiamo.
2: Stati Uniti-Bosnia credo sia un po' sbilanciato, e poi un sedicesimo che farà dire a Tommaso perché si allarga il mondiale, cioè. Sudafrica-Canada.
3: Sì, questo è un po' balneare.
2: Risparmiare,
3: Sei una squadra al mondiale che Giovanna agli ottavi Rebbi beccherai una tra il Canada e il Sudafrica.
1: Beh, Sudafrica è fortissimo.
2: Sì, certo, il Canada secondo
1: Canada
2: me
3: forse
1: meno.
3: Forse okay,
2: sono troppo tranquilli. Guardando anche un po' il tabellone, c'è anche la possibilità che, visto che poi Portogallo e Argentina dovranno ancora giocare, a oggi c'è la possibilità che ci sia un sedicesimo dal valore storico incommensurabile come Argentina-Uruguay.
3: Sì.
2: E poi c'è la possibilità che andando avanti ai quarti ci possa essere questa finale del mondo del calcio,
3: lo vogliamo,
2: no? Ronaldo contro Messi.
3: Lo vogliamo tutti. Tra l'altro, non so se hai sentito, Ale, è scoppiata una vera e propria bomba.
1: Stavo per chiedere, l'Uruguay.
3: Sì, perché Valverde mi sembra che non sia quest'anno proprio il giocatore più tranquillo di tutti, ma ha mutinato Bielsa, perché insomma sarebbero stanchi i calciatori dell'Uruguay con il capitano Valverde in primis, ma anche con una serie di leader dello spogliatoio tipo Bentancur, tipo Ugarte, e non solo, avrebbero protestato con Bielsa per il modo in cui l'allenatore argentino li sottopone appunto alle sedute, dice sono molto dure, l'Uruguay ha subito diversi infortuni anche per questo motivo, loro vorrebbero contro la Spagna un blocco basso e ripartenza. Pare Bielsa da questo punto di vista ha avuto una dicono i colleghi uruguagi, una riunione di 48 minuti, sono stati molto precisi, 48 minuti, in cui praticamente Bielsa ha un po' accusato la squadra di averlo portato vicinissimo all'esonero per due volte. Mi viene da pensare che comunque vada a finire al termine della manifestazione, si vada verso l'esonero, anche perché anche l'Uruguay si è un po' invischiato con due pareggi.
2: Diciamo che la generazione dorata anche per l'Uruguay è un po' passata. Siamo rimasti attaccati ovviamente all'Uruguay di Suarez, Cavani e quant'altro, e in questo momento
3: si può dire che abbiano il portiere peggiore, senza togliere
2: Fernando
3: nulla
2: Muslera.
3: Al buon Muslera.
2: Io non ho ricordi dell'Uruguay senza Muslera in porta e senza comunque le polemiche legate alle prestazioni
3: ma quest'anno,
2: di Muslera.
3: Insomma, quest'anno.
2: Però guarda, a proposito di polemiche, così andiamo anche sulle partite di stanotte o comunque di oggi, è detto che poi le partite più interessanti, che c'è? Che perché mi guardi
1: c'è
2: così?
1: Capoverde, Arabia Saudita.
2: Costruiamoci un po' di retorica su
3: Capoverde potrebbe passare per seconda.
2: Quindi Capoverde poi, pareggiando.
1: Vi anticipo domani la scheda andiamo a Capoverde, un'isola,
2: cioè un ex falegname che
1: dove
2: poi ha segnato
1: curiosità di due squadre con la maglia
2: un
1: viola
2: po' questo sport.
1: Perché negli anni
2: non
1: 90 la Fiorentina vinceva, aveva campioni ha esportato fino a Capoverde il colore viola,
2: la gente
1: della
2: mi ferma
1: maglia
2: per strada dicendomi grazie per questa storia. Però detto questo, una storia un po' più spinosa la vedremo stanotte a Seattle alle ore 5.
1: Città
2: c'è
1: del Grunge.
2: Del Grunge.
1: Quindi
2: si magna?
1: Curcube.
2: Curcube.
1: Niente.
2: Curcobesco.
1: Niente.
2: No. Che
1: a
2: aggettivo.
1: Seguire.
2: No.
1: È diverso. I peggio. Niente.
2: No.
1: Proprio,
2: no.
1: Niente. Vabbè. Proprio le basi. Le basi. Vabbè,
2: dai,
1: andiamo
2: so
1: oltre.
2: Ma davvero si dice Grunge, non Grunge?
1: Io ho sempre detto grunge.
2: Magari qualcuno ci corregge. E dicevo, partita piuttosto spinosa a Seattle, perché c'è Iran-Egitto, già una partita di per sé complessa per l'ordine pubblico, se non che la FIFA, un colpo di genio,
3: sì, effettivamente,
2: ha scelto questa partita come la partita del Pride Match, ovvero del supporto alle comunità LGBTQ+. E c'è un problema, in Egitto e in Iran l'omosessualità
3: è proprio
2: è illegale, è un reato, quindi c'è questo questa ennesima controsenso di questo mondiale.
0: Contraddizione.
2: Sì, c'è Iran e Egitto e le stesse due federazioni hanno detto che questo match, per come è rappresentato, va contro i loro valori. Quindi ci sarà, non so se ci saranno bandiere arcobaleno e cosa potrebbero fare i tifosi iraniani, anche se sarà difficile insomma per gli iraniani accedere allo stadio per altre complessità egiziani a questo appuntamento. Sia Iran che Egitto sono in corsa per conquistarsi un posto ai sedicesimi. Alle 5 del mattino Nuova Zelanda-Belgio, ultima chiamata anche qui per il Belgio di Rudy Garcia, te lo ricordi Rudy Garcia? Anche lui insomma non ha avuto uno sviluppo di carriera incredibile, e con Lukaku e De Bruyne insomma che devono glorificare appunto anche qui una generazione che ha avuto parecchie difficoltà. Alle 2 di notte, oltre Capo Verde Arabia Saudita, anche appunto Uruguay Spagna, vedremo se ci sarà un ammutinamento del popolo uruguagio e dei calciatori uruguagi. Ma soprattutto alle 21, non tanto Senegal-Iraq. Senegal forse è una delle delusioni, anche se poi anche qui conta molto il calendario, cioè magari beccavi l'Iraq prima, potevi fare 3 punti, arrivavi un po' più galvanizzato agli scontri contro le due big del girone. Ma appunto l'incrocio tra le due big del girone, Norvegia Francia, si gioca per il primo posto, si gioca anche per avere un tabellone più semplice e poi per spostarsi il meno possibile, perché si gioca a New York, la vincente dovrebbe giocare intorno al New Jersey, mentre se arrivi secondo ti sposti a Dallas, e lì Tommaso Loreto mi dirà le difficoltà di spostarsi tra New York e Dallas, insomma. Vabbè, lì sono abituati a prendere un aereo,
0: No, è indubbiamente così. Saluto anche Leo da Maastricht che ci scriveva: qui in Olanda la comunità marocchina è enorme, cominceranno coi fuochi d'artificio dalla notte prima, spero continuino fino alla notte dopo, speriamo solo non succeda casino, perché sono facili alle disse e gli olandesi non si fanno pregare.
2: Ecco,
0: è così. Leo lo sa per esperienza, no? No, è un Twente, no, non si fanno pregare assolutamente, quindi Leo mi raccomando, occhio se sei fuori in occasione di Olanda Marocco. E saluti a tutta Massa.
2: Tommaso, mi fai un pendolino anche per insomma ricordare Maurizio Mosca su Norvegia-Francia, di quelli suoi, hai presente? Ricordo se c'era Roma-Inter, c'era un 4-4 per Mosca, un 4 gol di Totti e 4 gol di Ibrahimovic, quindi questo è facile, insomma. Non quanti ne segna Mbappé e quanti Roland?
0: Per me la Francia va avanti, quindi anche stasera ribadisce la sua superiorità.
2: Quanti ne fa Kylian?
0: Mbappé protagonista, magari protagonista anche Haaland, però un 2-1 per la Francia.
2: 2 Mbappé, 1 Haaland, detto che poi ci potrebbe essere magari
0: la Francia nei minuti finali 4-5.
2: Io credo
0: davanti.
2: Che ancora Marcus Thuram non abbia giocato. Secondo me è forse è entrato.
0: Come fai?
3: Forse è entrato.
2: Perché cioè, ne entra uno e entra due, magari. Poi
0: appunto,
2: entra Cherki,
0: oppure quell'altro Marcus è completamente Thuram fuori dal mondo, non Mbappé, l'altro Olise, lui è fuori dal mondo,
2: non si può toccare in questo momento.
3: È entrato in Thuram, ma al 91esimo, la scorsa partita.
0: No, Olise è ingiocabile, quindi poi
2: anche noi siamo stati ingiocabili oggi, mi sa.
0: Sì, che ha fatto angulo. A posto così, grazie ad Alessandro Di Nardo, che ritroviamo in giornata tardi nei prossimi giorni.
2: Ma
0: grazie,
2: certo,
0: Ale.
2: Ma certo.
0: Grazie a Niccolò Righi che ha curato con me questo pallaccio.
3: Grazie a te Tommaso e ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito in queste due ore.
0: Grazie per averci seguito, anche chi lo ha fatto su Lady Radio lo lasciamo alla musica, all'informazione, alla Fiorentina che ritroverà dalle 18. Noi qui abbiamo un'ora fondamentale di approfondimento sul mercato, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini per parlare ancora di Vieri, e poi Giacomo Galassi in console dalle 17 col suo Garrisca al vento, serata con il brivido sportivo e ganzamente in viola fino a extra viola, che chiuderà il palinsesto alle 21:30, ma ovviamente anche domani saremo in diretta. Buon weekend, non uscite se proprio dovete.

0: 15 milioni più 2 di bonus, battuta la concorrenza di Juventus, Roma e Newcastle. Se venissero confermate queste cifre, diventerebbe il difensore più caro della storia della Fiorentina. Poi anche ci sono tanti nomi in uscita in casa fiorentina. Questa sera sono orfano di Tommaso Borghini, ma che ritroveremo a breve collegato telefonicamente, ma non sono solo in studio, e saluto e ringrazio Gabriele Fabbri.
1: Buonasera a tutti.
0: L'avvocato Lorenzo Maddi.
2: Buonasera a tutti.
0: E Claudio Castellucci, che fanno parte dello staff del San Giusto Lebagnese, giusto?
1: Sì.
0: Detto bene?
1: Sì, sì, sì, da quest'estate.
0: Da quest'estate, di questo parleremo magari nel proseguo della trasmissione. Vi chiedo subito un commento su questo arrivo del difensore. Se prima di tutto, se può essere considerato un arrivo dal mercato dello scouting, perché sì, di questo nome non se ne era mai sentito parlare. Se, appunto, come ho detto prima, se venissero confermate le cifre, diventerebbe comunque sia il difensore più caro della storia della Fiorentina. È un giocatore mancino, in pochi sinceramente lo conoscono, ma Paratici ci è arrivato per primo.
1: Beh, e nella conferenza stampa, se non ricordo male, lui ha detto futuribili, di prospettiva, rivendibili e pronti subito. Quindi mi sembra che, non lo conosco bene nemmeno io, non voglio essere presuntuoso, però mi sembra che da quello che ho letto, quello che ho visto e quello che ho sentito in tutta la giornata, perché vi ho ascoltato tutto il giorno, mi sembra che questi standard che il nostro direttore aveva detto qualche settimana fa in conferenza li ha rispettati, no?
0: Sì, sì, assolutamente. Voglio sentire anche il giudizio sia di Claudio che di Lorenzo.
2: È un bel difensore.
0: Quindi te lo conosci?
2: L'ho visto. Sono andato a Braga.
0: Ti sei documentato?
2: Sono documentato, perché ovviamente questo è un colpo di Paratici, che salta fuori dal niente. Marcantonio di 1,81 m,
0: 87
2: 81 c'è scritto su Transmarket.
1: Sempre 87, un bel nocciolo.
2: Sì, vabbè, è in linea con i difensori del momento.
3: Però la domanda sorge spontanea: dove gioca? Al posto di chi?
0: Al posto di
3: Mancino,
0: chi?
3: Il primo indiziato
1: è Ranieri.
3: È Ranieri.
0: Però il primo indiziato è Ranieri. Intanto ricordo anche i numeri, perché ci volesse scrivere 348 753 933, oppure se ci volete chiamare in diretta lo 055 77 111 71. Ranieri sì, però magari ne tieni due Mancini, che all'occorrenza, anche perché lo stesso Vieri, se non mi ricordo male, nasce come terzino, sì, e poi viene spostato al centro, un po' come ha fatto anche Ranieri, che comunque ha giocato anche esterno all'occorrenza. E quindi magari la domanda sorge su Comuzzo, che dopo vi avrei tu mi hai anticipato, lo manderanno in prestito, ecco. Ha bisogno magari di staccarsi un attimo da questo ambiente fiorentina, perché le qualità di Comuzzo le abbiamo viste.
2: No, lo tengo.
0: Lo tengo.
1: Io no, assolutamente. L'anno scorso non è andato per niente bene.
2: L'anno scorso non era nemmeno da tenere in conto.
1: Però un ragazzo giovane in questa maniera è stato anche ritirato. Io un anno da protagonista in una neopromossa in Italia, io ce lo manderei. O anche non neopromossa, ma di fascia come la nostra, perché poi fondamentalmente ci siamo arrivati ai sedicesimi.
0: Sì, sì, però,
1: quindi,
0: vabbè,
1: insomma, i presupposti poi per quest'anno sono chiaramente cambiati, tornano a essere, si spera, di posizioni più prestigiose. Però io, tipo a Parma, a Cagliari, io ce lo manderei un anno a fare 36 partite su 38.
0: Teniamo presente che ovviamente qui siamo tutti tifosi della Fiorentina,
1: sfegatati.
0: Quello che ha detto anche Paratici, dice deve essere una visione a lungo raggio, cioè se io devo, tra virgolette, soffrire e arrivare magari nella seconda parte della metà della classifica per poi, se non è il primo anno, magari il secondo mi porta nelle posizioni alte, dice bene, cioè dice non è che è scontato comunque subito, la speranza ovviamente sì, è fuori di dubbio, però è un percorso, tenendo ben presente che, riportiamolo all'attenzione, che l'ha detto un po' Paratici, senza società forte squadra forte non c'è, quindi è una bella bacchiolata.
1: Sta ristrutturando anche,
3: sì, c'è stato diversi inserimenti. Vero. Anche
0: sì, sì, assolutamente.
1: Società. Io ho grandissima fiducia, cioè è l'ultimo veramente jolly che si può giocare questa società.
0: Ecco.
1: Dopo 7 anni di nulla cosmico, di errori madornali, finalmente

0: prendano un dirigente della caratura di Paratici, dello spessore di Paratici, che ho visto anche nella conferenza stampa, mi ha fatto molto piacere, ha parlato ed è stato molto più centrale lui che Ferrari, e finalmente, e quindi secondo me io gli do grandissima fiducia.
1: Uomo di calcio, uomo d'azienda.
2: Esatto, e questo sarebbe, non sarebbe assolutamente male. Vi stoppo un attimo perché saluto e ringrazio Tommaso Borghini, che è collegato telefonicamente con noi, che insomma è un po' il padrone di casa del venerdì sera, però questo venerdì se lo sta godendo un'altra parte del mondo, meglio di noi che del caldo fiorentino. Ciao Tommaso, buonasera.
3: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera. Mi piace non essere con voi, ma ci sono idealmente.
0: Dove sei, Tommaso?
3: Mi trovo, guarda, sono una settimana in ferie con la famiglia, no? siamo in Grecia.
0: Bellezza.
3: Si sta più freschi rispetto a quello che so che sono le temperature fiorentine.
2: Sì. Senti Tommaso, allora innanzitutto ti chiedo un commento su questo arrivo in casa fiorentina, su Vieri, difensore brasiliano, e poi insomma so che hai anche delle comunicazioni importanti da dare ai nostri ascoltatori.
3: Certo. Ma guarda, per me è un buon segnale. Io sinceramente è un nome che già avevamo, no, registrato qualche settimana fa, sembrava un giocatore poi che di prezzo eccessivo per la Fiorentina, e poi invece ho visto che la Fiorentina ha chiuso comunque a una cifra che lo porta, se non ho capito male, diciamo come cifra il difensore, no, della storia più pagato della Fiorentina, ma è ovvio che bisogna tenere conto del fatto che si va avanti con i tempi e che purtroppo i prezzi salgono sempre di più, quindi esatto. Insomma, non credo si tratti di una vera e propria scommessa, siccome ho letto un po' di social, mi sono un po' documentato qui e ho sentito un po' di scetticismo. Secondo me questo, insomma, per quello che è stato pagato, nonostante il mercato brasiliano sia a livello sudamericano uno dei mercati comunque, diciamo, più cari, no? A livello di soldi ne girano di più rispetto per esempio in Argentina o in altre zone del centro e Sud America, però insomma mi pare che sia un giocatore che per il prezzo è stato pagato, per l'età che ha, possa insomma inserirsi subito tra i giocatori più che scommesse, insomma giocatori di una certa rilevanza. So che c'erano anche grandi squadre italiane sulle sue tracce, quindi vediamo. È un primo segnale di Paratici che per me è confortante, perché spendere una cifra del genere per un difensore significa che c'è voglia comunque di migliorarla questa Fiorentina. Vedremo poi se quelli che saranno ovviamente i passi futuri.
2: Sono d'accordo. Poi allora,
3: ragazzi,
2: vai libero.
3: Se mi permetti,
2: ti
3: assicuro, Lorenzo, visto che purtroppo non sono lì con voi in studio, ma ovviamente si tratta dell'ultimo appuntamento stagionale del Brivido Sportivo, quindi come caporedattore del Brivido mi sento intanto di dire che sono trascorsi, ti chiedo conferma anche a te, sono volati questi 9-10 mesi.
2: Confermo e sottoscrivo.
3: di trasmissione insieme.
2: Nonostante la stagione faticosissima della Fiorentina.
3: Nonostante una stagione faticosissima, infatti è quella la cosa che diciamo ci ha contraddistinto, cioè siamo riusciti comunque forse un po' in maniera, diciamo, un po' inconsapevole a passare una stagione che ci ha visto rischiare addirittura di celebrare il centenario in una situazione incredibile. Siamo riusciti comunque a passarla divertendoci, e spero anche divertendo i nostri ascoltatori, coloro che ci hanno guardato sul 92 del digitale terrestre, coloro che ci hanno seguito attraverso le varie modalità di collegamento della nostra radio. Diciamo che siamo cresciuti insieme, no? E quindi ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguiti, ovviamente rispetto agli anni, ormai è il terzo anno che siamo che facciamo questa trasmissione, siamo per quanto mi riguarda cresciuti davvero rapidamente, e quindi io sono molto contento, ma soprattutto devo portare i ringraziamenti e saluti da parte dei nostri editori, di tutta la redazione del Bivio Sportivo, per quello che è stato appunto questo quasi anno trascorso insieme. Ringrazio ovviamente anche chi ha contribuito, come te per esempio Lorenzo, a questa trasmissione. Ringrazio Lucia Petraroli, ringrazio Stefano Borgi che con il suo quizzone ci ha tenuto un po' tutti sulle spine, e oggi ne avremo la degna conclusione. A proposito del quizzone, dico che il primo classificato, che tu oggi ovviamente celebrerai, più anche il podio, insomma il primo classificato avrà una maglietta, come avevamo già detto, del Brivido Sportivo. Il secondo ed il terzo avranno il mitico adesivo che è stato ristampato Meglio Secondi che Ladri. E poi, se mi permetti, voglio anche ricordare che tra le tante iniziative della nostra testata c'è Viola 100, la storia della squadra di Firenze, ovvero i 10 capitoli dedicati al
2: c'è qualche problema, abbiamo perso Tommaso e ci sta, e questo è il bello della diretta.
1: È la Grecia.
2: C'è vento, c'è vento. Adesso vediamo se Alessandro Di Nardo, che ci coordina dal vetro, riesce a recuperare Tommaso. Allora, intanto un messaggio dice: non sono buoni i difensori brasiliani, poteva essere vero 30 anni fa, sono cambiati i tempi.
0: Ma insomma,
2: speriamo. Se ho sentito un messaggio, dice, alla domanda, dice: a chi ti ispiro, chi è il tuo idolo? Speriamo di Marcio Santos.
0: Esatto. Ne parlavo oggi, che mi ricordo proprio dopo il mondiale in America del 94, lo prendemmo, no?
2: Sì, dopo il mondiale.
0: Che non mi ricordo se gli chiese a Cecchi Gori per incontrare
2: Sharon Stone.
0: Però mi ricordo che fece anche un record di autogol.
2: Sì, ottimo, benissimo. Abbiamo recuperato Tommaso. Ci sei?
3: Dovete dire dove ero rimasto, perché io continuavo a parlare, ma mi sa che non mi avete.
2: All'iniziativa di Viola 100.
3: Oh, vabbè, allora insomma, ciao. Qualche cosa non avete sentito, ero quasi alla conclusione. Allora, dicevo, l'iniziativa di Viola 100, i 10 capitoli dedicati al centenario della Fiorentina, che abbiamo l'onore noi del Brivido di condividere per quanto riguarda la produzione, la realizzazione con il Museo Viola, e quindi e con tutti gli aneddoti che appunto grazie al Museo Viola potremo e abbiamo inserito all'interno di questi 9 capitoli che sono usciti fino adesso. Il decimo uscirà il 29 agosto in occasione del centenario ovviamente della Fiorentina. Da quella data tutti coloro che avranno riservato, che avranno prenotato il cofanetto Viola 100, la storia della squadra di Firenze, ordinabile sullo shop brividosportivo.it, il banner che c'è in alto al nostro sito, ovviamente lo riceveranno anche a casa con il cofanetto incluso. Ricordo che chi vuole può ancora prenotarlo e c'è ancora un grosso sconto attivo, quindi insomma, come si dice, affrettatevi. Mi sembra di aver detto tutto. L'appuntamento per quanto riguarda ovviamente la prossima stagione sarà a settembre, ripartiremo insieme e tra l'altro sarà un anno particolare per noi, perché anche noi del Brivido entreremo nel centenario.
2: Eh sì, insomma, con qualche anno sulle spalle.
3: Esatto, nel 2027, e come tu ben sai Lorenzo, si celebra il centenario del Brivido Sportivo, che è nato come diciamo testata proprio nel 1927, quindi quasi 100 anni fa, appena un anno dopo la Fiorentina. Quindi anche per la nostra testata sarà insomma una stagione molto importante, molto particolare, e la trascorreremo volentieri insieme a voi.
2: Benissimo Tommaso, grazie mille.
3: Grazie, un abbraccio a tutti.
2: E goditi il mare e il sole della Grecia. Un abbraccio, grazie ancora a Tommaso Borghini. Allora, visto che lui ha lanciato, comunque ha parlato del quizzone, faccio la domanda per i nostri ascoltatori, per chi vuole provare a ribaltare la classifica che pare delineata, ma siccome i punti in palio sono tanti, ricordiamo che la domanda del quizzone è opera della mente diabolica di Stefano Borgi, come ha detto Tommaso. Dice: per quest'ultimo quiz da brivido cavalchiamo l'attualità che vede, ahimè, la Fiorentina sempre più juventinizzata, e allora prendiamo spunto dal 43esimo compleanno di Felipe Melo, che cade appunto oggi, e vi chiediamo: considerando gli ultimi 25 anni, ovvero partendo dalla stagione 2000-2001, quindi da 2000-2001 non antecedente, Tra Fiorentina e Juventus ci sono stati ben 25 trasferimenti. Chi ne ricorda di più? Verrà assegnato un punto per ogni nome indovinato e attenzione perché la classifica appunto potrebbe essere rivoluzionata. Nota bene, abbiamo detto che si parte dalla stagione 2000-2001, quindi per esempio non valgono i trasferimenti di Torricelli e di Livio avvenuti appena prima dell'anno 2000. Aspettiamo le vostre risposte al 348-7513-933 se ci volete provare. Noi intanto voi zitti, cioè, magari voi anche tu non lo sapete,
0: sì, qualcuno,
2: ecco, quindi non dare suggerimenti, se no ti tocca, magari tu la zicchi tutte e 25, no, prendi la maglietta, sarebbe scorretto.
0: Ma per trasferimenti tutte e due,
2: tutte e due, tutte, certo, certo, sì, okay, tutte e due, tutte, certo. Allora torniamo alla nostra discussione e vi chiedo un commento su la vostra idea sull'arrivo di Grosso. Perché al di là che può essere un nome che ci sta benissimo con la Fiorentina, perché nomi altisonanti è difficile che in questo momento possano arrivare a Firenze, c'è chi si è lamentato, dice si fa fare gli stage agli allenatori per poi volare in altre piazze, però ecco, quello che vi ha lasciato vedere il Grosso di Sassuolo, e magari se lo avevate visto anche in altre piazze, cioè se vi piace, se il suo modo di intendere calcio al di là del 4-3-3 a 360 gradi. Partiamo da Lorenzo.
4: No, per me è un profilo che mi piace per il modulo, mi piace per carattere, non lo conosco personalmente, questo... però per quello che mi hanno detto voci di corridoio molto vicine a lui, ha una tempra e un modo di fare calcio e di adattarlo ai giocatori che ha a disposizione, che non traspare in quello che si vede come ragazzo al di fuori del campo, perché se vedi Grosso, cioè, è talmente giovane che io lo vedo ancora come un giocatore,
2: come quello che segna, sì, il rigore decisivo,
4: esatto, sì, lo vedo talmente giovane, cioè la figura allenatore me lo vedo
2: mondiale.
4: Più, sì, esatto. E invece è un profilo che secondo me in questo, diciamo, in questi 1-3 anni, mi prendo 1-3 anni, perché una squadra di calcio ormai vanno presi quei tempi lì, perché prima, anche se ti richiedono tempi più brevi, ma tanto è inutile forzare la mano, ma non ce la fai, può fare molto bene, molto bene.
2: Gabriele?
0: No, a me piace molto, anche perché come principi e ideali un po' mi ci rivedo in una costruzione dal basso, in un centrale che va a cercare con un cambio di campo l'esterno offensivo opposto, un'aggressione alta, una riconquista palla e un possesso. In più, come diceva Lorenzo, da quello che ho visto è anche un tarantolato in panchina, insomma non è cioè, Palladino era totalmente,
2: ecco, a te
0: opposto.
2: Piacciono gli allenatori,
0: certo,
2: che
0: mi
2: cioè, quindi se ripenso ai 3 anni di Montella che stava tranquillo in panchina, no,
0: però ci ha regalato un calcio,
2: no, è lì,
0: c'era una squadra che ora, anzi mi dispiace, ha fallito totalmente al mondiale, sì. E a me francamente Vincenzo ho un bellissimo ricordo, il primo Vincenzo Montella, il secondo per carità, però,
2: quello...
0: però ci aveva anche totalmente un altro parco rosa,
2: perché è bene ricordarlo, perché noi come Brivido Sportivo l'adesivo nasce dopo lo scudetto rubato,
0: certo,
2: dalla Juventus. Lì sono stati 3 anni in cui la Fiorentina ad oggi sarebbe arrivata 3 volte in Champions League. Di cui uno ce l'hanno non rubato di più in Milan.
0: C'era un centrocampo e era una cosa meravigliosa, bellissimo. Quindi sì, sì, sono molto d'accordo. Spero gli comprino dei giocatori funzionali. Oggi sentivo proprio nella tua trasmissione, quella dopo Loreto e Calamai, oggi non c'era Calamai, e non mi ricordo come si chiama lui, bravo. E
2: Tommaso Loreto, no.
0: No, quello dopo, la trasmissione dopo.
2: Galassi.
0: Bravissimo. Che Vieri è uno proprio con delle caratteristiche tecnico-tattiche, un lancio a cercare la sciabolata all'esterno opposto, sa impostare il gioco, riesce per ex terzino sinistro che ha impiegato a strappare da difesa centrale. Paragonavano a Bastoni, cioè, devo essere sincero, non lo conosco così bene sto Vieri, però insomma da quello voi addetti ai lavori, tutti i giorni ho sentito la radio perché lavoro e faccio il commerciale, sto in macchina tutti i giorni, quindi mi fate compagnia, vi ringrazio,
2: e questa è la nostra funzione principale,
0: esatto,
2: anche fare compagnia,
0: e quindi sì, secondo me Poi ricordiamoci, siamo arrivati al 15°, cascavamo dai giornali fino ad a marzo?
4: Sì.
0: Eh?
4: Sì.
0: Quindi non so quanti allenatori si strappavano i capelli che io non ho per venire a Firenze. Poi per carità, se ci raccontiamo che Viola Park, il Cupolone, tutto bello, però poi
2: sono professionisti e vieni per giocare a pallone, oltre che
0: sì,
2: per carità, non c'è la per guadagnare, ma anche insomma per raggiungere degli obiettivi sì, calcistici. Visto che voi tre siete uno staff completo, perché c'è primo allenatore, secondo allenatore e allenatore dei portieri, sì, sì, lui sì, ha parlato di costruzione dal basso. Ti chiedo a te,
0: attento,
2: come ex portiere e come preparatore dei portieri, se questa ripartenza dal basso sei uno che ti rimane sul gozzo. E poi ci attacco anche la questione De Gea, perché esce sempre sui giornali, ma anche visto il suo ingaggio molto alto, potrebbe partire, rimanere, insomma.
5: Allora, la costruzione dal basso, io per i tempi di ora, rispetto a quando giocavo io, sicuramente si è molto ampliata. Noi comunque come staff ci lavoriamo tanto, perché comunque Mr. Fabbri predilige la costruzione dal basso, quindi faccio comunque un lavoro specifico sul portiere. De Gea ha un ingaggio importante per le casse della Fiorentina, quindi comunque c'è da fare un ragionamento. Abbiamo un ragazzo giovane, tra virgolette giovane, perché comunque è un 2006, se non sbaglio, Martinelli, che l'anno scorso durante la trasmissione dissi appunto io sarei andato a giocare per fare esperienza, ha fatto bene, non abbiamo neanche le coppe. Secondo me
0: subito
5: l'anno giusto
0: subito
5: per provarlo, sì, sì, risparmiando l'ingaggio di Ricca.
2: Cioè pensi che Martinelli abbia le spalle larghe, ma non tanto Martinelli, perché poi il problema va dall'altra parte, cioè che Firenze abbia la pazienza di sopportare e supportare un ragazzo che poi magari ha detto che nei portieri l'errore ci sta sempre ed è sempre più marchiano di qualsiasi altro giocatore nella squadra di calcio.
5: Perché De Gea quest'anno ha avuto un rendimento
0: altalenante,
5: ok? Logicamente un portiere di 34 anni con un blasone come De Gea glielo possiamo permettere, un ragazzo di 20 anni dobbiamo essere bravi noi comunque a dargli fiducia, a sostenerlo, e se no
0: c'è due problematiche secondo me da capire, da sviscerare.
2: Vai.
0: De Gea secondo me non è bravissimo nel gioco corto e nel gioco della costruzione del basso, cosa che richiede l'allenatore attuale che abbiamo preso, e sento dire che il tetto ingaggi deve essere abbassato, e lui è un profilo sicuramente che potrebbe essere preso in considerazione e farlo fuori, però qui si torna al discorso che faceva Claudio, o facciamo un all-in su Martinelli, però bisogna da voi giornalisti a noi tifosi a piazza di supportarlo e tutelarlo, o perché prendere tipo un Falcone, ho sentito un Mandas per far cosa, cioè al momento poi che rientra Martinelli è fatto fuori, quindi non è una situazione semplicissima secondo me, Lorenzo.
2: È complicata. Paratici secondo me ci sta pensando bene, anche perché appunto poi dopo dai via De Gea e poi dopo devi decidere prendere la strada, dice guarda io metto Martinelli, battezzo Martinelli, lo difendo fino alla fine senza qualsiasi cosa succeda, oppure magari guarda lo mando un altro anno, questa volta tutto un anno in prestito, dove so che magari parte già avvantaggiato per giocare, detto che poi dopo ci dobbiamo sempre conquistare.
0: Ma Genova ha fatto bene, però.
2: Sì, ha fatto
0: molto bene. Lui forse è pronto.
4: L'ago della bilancia per il portiere è non sono loro due. È il portiere che ho, cioè che gli mette addosso se vuoi tenere Martinelli.
5: Un ragionamento su Christensen. Se
4: è tutto lì.
5: Christensen è un
0: portiere. A me non mi convince.
5: Nemmeno a me.
0: Neanche come dodicesimo, forse come terzo.
2: Però ci ha gasato quando è entrato.
0: Per carità. Però non basta.
2: No, assolutamente, assolutamente. Allora, siamo arrivati in zona fascia pubblicitaria. Andiamo in pubblicità e poi torniamo per la seconda parte di Brivido Viola. Tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Torniamo in diretta in questo brivido viola di venerdì 26 giugno. Claudio Castellucci, Gabriele Fabbri e Lorenzo Maddi, Lorenzo Mattiucci in studio. Allora, messaggio di Julien D'Avignone. Che salutiamo perché ci ascolta da Avignone. La costruzione del basso è diventata un incubo perché è ancorata a un'idea di calcio che non esiste più. Tra di loro poi ci sono anche tanti sedicenti esperti che non capiscono che se tutti, da Guardiola a Ficcadenti, senti là che nome, la fanno non è per autolesionismo ma perché i vantaggi che si prendono sono troppo più grandi dei rischi. Poi si sbaglia è finita, ma per ogni errore fatto ci sono altri 10 casi in cui hai un vantaggio concreto sugli avversari. Vi trovate d'accordo con questa disamina di Julien? Oh, fai timidi, eh?
3: Io sì, dipende da categoria.
2: Io penso, al di là della categoria, che bisogna essere bravi a capire la situazione. E in questo sono molto d'accordo con quello che dice sempre Massimiliano Allegri. Dice, va bene fare la costruzione dal basso, ma ci sono dal basso, ma ci sono delle situazioni in cui non è il caso di traccheggiare palla lunga. Poi al di là che qualcuno mi dirà, quest'anno ragazzi il Milan di Allegri è una cosa obbrobriosa, non si poteva vedere da tutto, però uno fa anche di recessione abitudine in base ai giocatori che ha. Commentate? No, niente.
3: No,
2: andiamo
3: commento.
2: Avanti. Allora, Nello, ciao ragazzi, Paratici è il nostro top player, per me arriveranno altri giocatori forti, forza Viola da Torino.
3: Bravo Nello.
2: Allora, questo no. Poi una domanda per Mister Fabbri. Storicamente ha sempre contestato e poi è sempre salito sul carro alla fine. Bello questo attacco. Anche con Pedalino, penso sia Palladino.
3: No, Palladino.
2: L'ha sempre accusato di mettere il pullman davanti alla porta nonostante 65 punti. Vorrei sapere cosa ne pensa del nuovo progetto Paratici Grosso. Saluta salirà. Sul carro da inizio. Salirà sul carro da inizio stagione. Pippo Dalla Piana. Salutiamo Pippo Dalla Piana.
3: E lo salutiamo affettuosamente Pippo Dalla Piana, però fa un errore perché io su un Palladino non sono mai salito su quick carro, perché è proprio la mia è l'opposto di quello che credo e quello che proviamo a fare nei dilettanti, io, Lorenzo e Claudio, e pullman davanti alla porta e pallonata in avanti è un calcio che io disprezzo, non mi piace. E quindi è stato un anno, perché Pippo Dalla Piana è un mio carissimo amico e quindi frequentandomi mi ha sentito criticare svariate volte. Hanno preso un allenatore con degli ideali, dei principi più simili ai miei gusti, che non sono giusti i miei gusti, sono i miei gusti. I miei gusti sono di costruzione del basso, gioco, possesso e di non sparare la palla e giocarmi il tutto per tutto sulla seconda palla, ma tenerla io.
2: Bene, poi c'è Checco, che è un argomento che non abbiamo affrontato, l'avrei comunque toccato, quello degli attaccanti esterni, che dice, io sento sempre parlare di Solomon, che però ha fatto 6 mesi qui la metà infortunato, non capisco perché uno degli esterni non poteva essere Harrison, a 6 milioni un quarto esterno con quella dedizione non lo trovi, non si infortuna mai, povero Harrison, questa non vorrei fosse, ha giocato in tutte le condizioni, non capisco, come quarta scelta l'avreste tenuto per 6 milioni?
3: No, non...
2: Allora, effettivamente è un calciatore che
3: particolare.
2: No, nel senso che dà tanto, cioè in aiuto, e poi te lo aspetti che magari sia più decisivo.
3: Ha fatto un assist,
2: ha fatto anche un gol.
3: Ha fatto un gol e un assist, bellissimo. È vero,
4: come
3: è vero.
4: Quarta scelta,
3: però
4: per completare
3: l'abbiamo anche visto
4: la rosa,
3: una situazione tremenda. Boh, non lo so.
5: È differente.
3: Sì,
5: quest'anno sarebbe stato il suo.
4: Grosso con le idee, sicuramente sugli esterni. Io un pensiero, anche perché non possiamo comprare 4 esterni da 20 milioni.
5: Terzo alto negli ultimi 20 metri?
3: Infatti.
5: Ciao, deve fare altro.
2: Allora, visto che lui, l'avvocato, no, come lo chiamiamo, è avvocato, sì, ho capito, però no, vale, stiamo molto caldi.
3: Ha studiato,
2: l'hanno fatto anche studiare i genitori. Ogni stagione fa sé. Io mi ricordo l'anno scorso parlavamo di Fazzini per me è stata una delle più grosse delusioni di questa stagione, al di là che è stata una stagione particolare, però allora, tifosissimo della Fiorentina, si vedeva e secondo me ci sentiva tantissimo problema di ruolo, problema di sentire troppo la maglia,
3: in contesto anche tremendo, come è stato poi probabilmente Vanoli ha fatto altre scelte, serviva un centrocampo forse più muscolare per portare la barca in porto e avevo pochissime possibilità. Io non lo manderei via.
2: Ecco, lo sapresti.
3: Sì.
2: Ma qual è il ruolo di Fazio?
3: Non lo so.
4: Questa domanda.
3: Non lo so, non lo so. L'ho visto fare mezzala a Empoli bene.
2: Quindi un interno di centrocampo nei
5: certo,
2: tre?
5: Certo, assolutamente.
3: Sì.
2: Bene, bene. Veniamo alla questione attaccanti. Tra le righe, Paratici ha detto che nessuno nella Fiorentina è incedibile. Al di là, bisogna vedere l'offerta che arriva. Ken, Gudmundsson, Piccoli, via tutte e tre, chi no, tenete?
3: Io Ken lo tengo.
5: Ken deve rimanere e deve dimostrare e deve ripagarci dell'anno che ha fatto, a prescindere da quello che ha avuto. Infortunio, infortunio, problemi a caso, non mi interessa. Lui ha un anno di debito con il popolo viola, ha dimostrato che lo può fare, lo sa fare. Ha fatto un anno di vacanza, il prossimo anno sarà il suo.
2: Sei riposato?
3: Sì, sì, sì.
2: Parta
3: sì.
2: Subito al centro.
4: Secondo me il ragionamento da fare su Piccoli. Che fai? Lo tieni?
2: Investimento importante.
4: I soldi sono stati spesi. Che facciamo con Piccoli?
2: Voi che fareste?
5: Piccoli stava un'operazione di mercato, non c'è nessun soldo speso.
2: Insomma, è uno sborso.
3: È
5: un'operazione di mercato fatta male dal predecessore.
2: Ho capito, però ora
3: che abbiamo sul gozzo,
5: testimi tanto. E lo teggo.
2: Tiene sì, anche sì, lui.
5: Certo. 4-3-3 deve avere 6 punte. Cioè non è che.
2: Ho capito, però non. 6 punte, ma due sono esterni d'attacco che, come diceva Italiano,
3: 4,
2: mi deve, però
3: esterni.
2: Mi devono portare gol perché sì, son le ali che mi fanno la corsa, certo, e basta, il cassettino, certo, mi devono, certo. Però Piccoli di sicuro non è uno di quei due.
3: La storia lo dice.
2: Gudmundsson ci ha giocato, ma mi sembra che non sia il suo.
3: Gudmundsson via, basta. Bocciato.
5: Non è la sua piazza.
3: Bocciato.
5: Non è Firenze.
2: Finito il gioco.
3: Bocciato.
2: Benissimo, benissimo. Allora, prima di arrivare al San Giusto Levagnese e a un messaggio che deve dire Lorenzo, leggo, sono arrivate le risposte del quizzone. Devo dire che come sempre, aiuto, mi si è aperta una cosa che non si doveva aprire. Bomber Viola è sempre più lesto e vado a leggere l'elenco che ha fatto. Mi sembra che l'abbia azzeccati quasi tutti. Bomber Viola, e quindi vado con a leggere l'elenco. Ecco l'elenco dei giocatori passati all'evento San Fiorentino e viceversa dal 2002: Miccoli, Maresca, Chiellini, Musu, Blasi, Balsaretti, Marchionni, Cristiano Zanetti, Felipe Melo, Amauri, Neto, Bernardeschi, Piazza, Chiesa, Federico, Ken, Fagioli, Nico Gonzales, Rugani, Vlaovic, Almirón, Mandragora. Poi mi dice Beruatto, questo penso
3: forse ha sbagliato.
2: Penso che questo non te lo do.
3: 26 però.
2: Ma ti dico una cosa, Bombe Viola, ne hai azzeccati talmente tanti che già eri primo in classifica.
3: Ci merita il premio.
2: Sì, sì, no, ma no, già a 27 punti, il secondo a 21 che è Simone 099, non c'è partita, quindi posso andare direttamente con i tre a podio, quindi Bombe Viola che si prende la maglietta, quella del meglio secondi che ladri, con la e poi Simone 099 che ha 21 e Francesco ha 14 vincano. E loro gli adesivi.
3: Va bene,
2: insomma è qualcosa. Però sono stati tanti gli ascoltatori che ci hanno scritto e che ci hanno provato a rispondere. Allora partiamo con il messaggio di Lorenzo.
5: Sì, sono rapido. Volevo fare gli auguri di buon compleanno a mio carissimo amico, al nostro carissimo amico che è Lore Bechi, che è al fresco.
2: Lui,
5: che fino ad ora non l'avevo scritto, l'avevo chiamato, sarà lì. Era lì che mi stava infamando. Ecco a te in diretta. Tanti auguri, Lore, ti vogliamo bene.
2: Bene, bene, auguri anche da parte mia. I due Lorenzi fanno l'auguro a Lorenzo. Bellissima, bellissima. Cosa meravigliosa. Andrea ci scrive: ciao Gabriele, come è andata la scena a Maiano?
3: Bene, ti sfiano. Ho invitato martedì quattro giocatori miei di Pian di San Bartolo, nostri di Pian di San Bartolo, perché l'anno scorso ho fatto una scommessa con Capitan Bonciani di Pian di San Bartolo che se faceva più di 15 gol gli avrei pagato una scena, ne ha fatti 22, quindi non solo gliel'ho offerta a lui ma l'ho offerta anche al portiere Bobo, a Marione e a Simonato. Spade, che saluto tutti e quattro.
4: Li salutiamo.
2: Li benissimo, salutiamo benissimo. Allora, visto che ci stiamo avviando alla conclusione, vi chiedo cosa, no, cosa vi aspettate, ma che stagione vi si prospetta nel San Giusto Levagnese. Io fuori onda, prima di entrare in diretta, vi ho fatto i complimenti per la pagina social, che è meravigliosa, per tutti gli arrivi della Rosa, per la, insomma, ho visto che ci sono anche tanti giocatori importanti che sono arrivati, sì, per la categoria, quindi insomma.
3: Ma io vorrei ringraziare il mio direttore sportivo Daniele Checcacci, che mi ha fatto una campagna acquisti che non avevo mai avuto.
2: Altro che paratici.
3: Altro che paratici, perché siamo andati a prendere 5 giocatori della squadra che ha vinto la seconda categoria e 3 dalla prima categoria, noi facciamo la seconda, e 2 siamo riusciti a prendere dall'ex squadra che allenavamo io e Lorenzo, la Virtus Bronzetto, quindi più c'è un parco giocatori che aveva il San Giusto interessantissimo, tra cui la punta che è capocannoniere Tofani, e quindi siamo, io sono molto contento, c'è una grande aspettativa, abbiamo alzato l'asticella, noi è 5 anni perché veniamo dal settore giovanile, 5 anni che facciamo i dilettanti e le prime squadre, abbiamo sempre avuto squadre da salvezza, quest'anno probabilmente abbiamo una squadra da primi posti. Poi
2: zero
3: campo,
2: scuse.
3: Poi
5: te
3: campo.
2: Sì, sì, sì. Quindi io zero scuse, lavorare
3: no,
2: solo.
3: No, certo, il campo dirà.
2: Allora, vi posso dire, per quello che mi avete detto, che appunto nei dilettanti, per l'ambiente dei dilettanti, dove una frase fatta, ma la uso, dove c'è il calcio vero, perché si va per passione,
3: vero,
2: ci si allena tardi,
3: vero,
2: con il freddo, eh. Allora, quello che sta facendo la società San Giusto Levagnese, tanta roba, complimenti.
3: Tantissimo.
2: Allora, ma ci sono tante realtà che con sacrifici stanno facendo veramente bene per far giocare, insomma, e per far divertire,
3: certo,
2: anche questi,
3: certo,
2: questi ragazzi, anche quelli che vengono a vedere.
3: Infatti,
2: nonostante,
3: viva il calcio dilettantissimo,
2: sono...
5: con l'auspicio che le scuole calcio tornino a essere quelle di una volta e non quelle di ora.
2: Sotto quale aspetto? Sotto l'aspetto economico?
5: Tutto.
3: No, tutto, soprattutto lo svincolo finale dei ragazzi, forse per le prime squadre è giusto che a fine anno un giocatore si svincoli, ma nel settore giovanile prima la società aveva un premio di poter valorizzare il proprio giocatore trattenendolo e costruendolo. Ora tutti gli anni vedo appunto Daniele Checcacci di San Giusto, che non è che ha fatto solo la nostra squadra, lui dai giovanissimi B alla Juniores deve rifarli tutti gli anni, perché vanno via, rientrano, cioè è un po', si è un po' perso quello spirito, soprattutto nel settore giovanile.
2: Benissimo, benissimo. Allora, siamo arrivati in conclusione. Dopo di noi arriva Extra Viola, quindi non andate via. Radio Firenze Viola sempre in diretta e sempre per darvi le ultime notizie. Grazie a Claudio Castellucci, Gabriele Fabbri e l'avvocato Lorenzo Maddi. Grazie di essere stati
3: grazie
2: con
3: voi.
2: Me e con
3: grazie
2: noi. Come detto da Tommaso, Brivido Viola si ferma oggi, riprenderà fine agosto, i primi di settembre. Grazie ad Alessandro Di Nardo che ci ha coordinato alla grande, come sempre, di là dal vetro. Da Lorenzo Mattucci una buona serata, ciao.
1: Radio Firenze Viola, la trasmissione. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
0: Eccoci qua, ci siamo, Nick e Nick, la trasmissione di calciomercato fino alle 17, Niccolò Santi in vostra compagnia, le 16:04, la Fiorentina ha chiuso il primo colpo dell'estate, quando sembrava di essere nella calma piatta più totale, tra entrate, uscite, tanti incontri, tanti confronti, ma nulla di fatto, alla fine ieri sera la Fiorentina ha chiuso il colpo per il difensore centrale del Gremio, per una quindicina di milioni più 2 di bonus. Ci facciamo dire tutto però dal direttorissimo Niccolò Ceccarini, eccolo qua, ciao Cecca.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora,
6: eccomi.
0: Prima,
6: ciao,
0: di tutto, dove ti trovi? Perché secondo me potremmo fare anche una sorta di quiz, no, in questi giorni, tipo chi l'ha visto, no? Ecco, dove si trova oggi Niccolò Ceccarini? Ditecelo, 348-75-1-3933. Ti piace?
6: Cioè, non so quanto possa interessare alle persone dove possa essere in questo momento Niccolò Ceccarini, ma una certezza,
0: sì,
6: ce l'abbiamo, non è in vacanza.
0: Mi dissocio. Guarda,
6: non siamo in vacanza, diciamo che nelle questioni di un giornalista di mercato ci sono anche a volte dei rapporti da tenere, no?
0: Certo.
6: A volte è un eufemismo, direi sempre. E quindi oggi è stata una giornata di rapporti, quindi che sono serviti, di rapporti anche che mi hanno legato tanto al passato, un passato che riguardava la Fiorentina. Ho passato due ore con un direttore sportivo che comunque a Firenze è stato grande, e quindi adesso mi trovo in una zona, diciamo, di ritorno verso Firenze, ma è stato piacevolissimo. Poi scoprirete più avanti con Lorenzo, certo, Marucci che cosa è successo e che cosa è stato fatto nella
0: considerando
6: un centenario, sì, un centenario della Fiorentina, lo potrete vedere.
0: Ecco, perfetto.
6: Penso che qualcuno abbia già capito a chi mi riferisco, ovviamente.
0: Beh, anche perché sono passati due direttori sportivi negli ultimi 20 anni da Firenze.
6: E non è Pradè.
0: E non è Pradè. Quindi ci siamo abbastanza capiti. Allora, detto questo, ci siamo finalmente. Sembrava che, insomma, si dovesse aspettare ancora magari l'inizio di luglio, e alla fine la Fiorentina, così, un po' dal nulla, ha chiuso il colpo per Vieri, che peraltro è un calciatore che già avevamo raccontato essere nel mirino dei Viola. Tanto è vero che c'era stata una prima offerta da 12 milioni, però il gremio aveva chiesto 20 milioni. Allora, alla fine, Cecca, si sono trovati a metà strada.
6: Sì, si sono trovati a metà strada, e devo dire che in questo la Fiorentina è stata molto brava, perché comunque non ha perso il tempo che probabilmente ha perso l'Inter quando voleva fare l'operazione Palestra, o meglio, ecco, Palestra erano arrivati abbastanza vicini all'accordo, la Fiorentina non era per niente vicina all'accordo, però ha visto che il Gremio ha un po' abbassato le richieste, e loro hanno fatto un ragionamento secondo me molto concreto, che era quello di dire: forse questo è il giocatore che ci può dare qualcosa in più dal punto di vista della prospettiva negli anni, e quindi forse hanno anticipato un'operazione di mercato che avrebbero voluto posticipare in base a una cessione. Io ho questa sensazione che loro abbiano fatto questa doppia valutazione: la prima, che non avendo la possibilità comunque nell'immediato, no, di avere una cessione corposa, questa cosa potesse bloccare il tutto, e allora forse hanno deciso di anticipare anche la concorrenza nonostante questa piccola problematica, per non perdere il giocatore, vedendo che il gremio aveva un po' abbassato la richiesta, perché si era partiti, no, da 25, siamo arrivati praticamente a 15 più 2 di bonus, e questo fa capire quanto naturalmente ci fosse anche la volontà da parte del club brasiliano di prendere un'offerta al volo, e l'hanno presa al volo la Fiorentina, che non si è voluta far anticipare da nessuno. Chiaramente stiamo parlando del ragazzo del 2005, pagato 15 milioni di euro per 2 di bonus. Io credo che ci sia anche una percentuale, ti do questa nuova dritta, credo ci sia anche una percentuale sulla futura rivendita, quindi sono 15 più 2 più percentuale sulla futura rivendita, okay, perché questo permette sempre, no, di arrivare un po' a quella che potrebbe essere la valutazione globale del club, e quindi io credo che la Fiorentina gli stia lasciando anche la percentuale sulla futura rivendita, e quindi qui in 5 anni di contratto, se l'ho capito io, il giocatore arriverà lunedì a Firenze, penso tra domenica sera e lunedì sarà a Firenze, okay, per fare le visite mediche, e poi naturalmente ritornerà per l'inizio del ritiro, che se non ricordo male dovrebbe essere verso il 10-12, no, di luglio.
0: Sì, il 7 e l'8 ci sono le visite mediche, c'è il raduno classico, e poi c'è la conferenza stampa di Grosso il 9, con la ricorrenza dei 20 anni, no, del mondiale, che peraltro, insomma, porta la sua firma con il rigore finale, e poi appunto il ritiro al Viola Park e tutta la, diciamo, le amichevoli con la tournée in Inghilterra. Però appunto, restando su Vieri, mi viene da pensare.
6: Lì c'è da dire anche, Nico, che questo è un ragazzo, ricordiamolo un po', facciamolo conoscere anche ai nostri amici, è un ragazzo dotato di un'ottima tecnica individuale, ha personalità, tra l'altro anche nelle giovanili comunque sia lui ha sempre avuto questa capacità di essere un po' il leader del reparto, perché lui giocava inizialmente come esterno basso a sinistra, come terzino sinistro, poi le sue capacità e le sue doti fisiche l'hanno spostato anche al centro, ed è un giocatore che comunque è bravo anche nella ripartenza dal basso, ha dei buoni piedi, e quindi qualcuno dice che giochi anche come un centrocampista in certi momenti, quindi vuol dire che anche il dosaggio del lancio in profondità, e potrebbe essere veramente un partner perfetto per poter giocare con Pongracic. Ecco, magari se si sgancia tutte e due, ecco, gli va ricordato solo che ci sarebbe da difendere una porta, perché tutti e due sono propensi un po', no, a lanciarsi in avanti. Ora è la mia una battuta, però ecco, sono due giocatori che collimano molto bene come caratteristiche. Pongracic di piede destro, lui di piede sinistro.
0: Sì, l'importante è che Grosso non giochi con la difesa troppo alta, perché se sono nostri trova due giocatori che magari tendono a offendere e non a rientrare, dicevi giustamente.
6: Sì, esatto, no, che poi non vada tutti avanti, perché sennò poi dopo si ritorna al problema di quest'anno, quando ecco magari però sono caratteristiche di giocatori tecnici. Ecco, io credo che magari rispetto a Pongracic lui abbia più posizionamento difensivo. Pongracic mi sembra un pochino più libero di mente, nel senso che vuole a volte azzardare anche delle situazioni tattiche pericolose per la squadra. Da questo punto di vista invece magari Vieri è un giocatore che tiene un po' più la posizione, anche che, come ti ho detto, ha questo piede mancino con il quale,
0: guarda,
6: riesce ad impostare.
0: Ti dico un paio di cose, a parte che ci arriva una domanda da YouTube molto interessante di Igor, per l'appunto, che ci scrive: perché non si pronuncia la francese, cioè si pronuncia Vieri come Bobo dice.
6: Ma è brasiliano, io per questo direi che...
0: Beh, non lo so, ho sempre detto Vieri perché Vieri mi sembra molto, diciamo, occidentale, europeo, però magari si chiama Vieri davvero. Vabbè, è giusto per distinguerlo dallo
6: stesso. Ora, magari lunedì o martedì, quando sarà qua,
0: glielo chiediamo, sì.
6: Stasera glielo chiederemo, credo che non sia però una problematica.
0: No, no.
6: Sarà più un problema per i telecronisti o per i radiocronisti, a noi, francamente... Quando l'abbiamo chiamato per come è scritto, penso si capisse a chi ci si riferisce.
0: Sì,
6: poi magari ci verrà detto di chiamarlo in un'altra maniera, ma non mi sembra oggi, diciamo, un problema di fondamentale importanza.
0: Sai chi mi ricorda? Perché per l'appunto l'utente YouTube, siamo in diretta anche su YouTube, mi raccomando, ci ha scritto con il nome di Igor, che non so se sia il suo di battesimo, fatto sta che Igor a me ricorda un po' Vieri, cioè per struttura, per il fatto, se non sbaglio, era mancino anche Igor. Speriamo che l'esperienza sia diversa, perché Vieri è 1,87 m per 85 kg. Tra l'altro c'era anche questa clausola rescissoria da 50 milioni che il gremio aveva piazzato del suo contratto, però ecco, mi confermi che magari il gremio deve aver fatto anche cassa per far fronte ai problemi economici?
6: Ma io penso proprio di sì, perché se metti una clausola da 50 milioni e poi lo vendi a 15 più 2 di bonus e con la percentuale sulla futura rivendita, è evidente che hai altre prospettive, hai altre necessità. Ecco, quantomeno quello può essere un modo per dire: non vi presentate con 5-6 milioni perché abbiamo una clausola da 50 milioni, no? Questo può essere un po' il discorso fatto dal gremio in una situazione come quella del giocatore che abbiamo preso. Però è evidente che 50 milioni oggi chi te li dà? Ecco, con tutto il rispetto, chi sarebbe mai andato a pagare una clausola rescissoria da 50 milioni? Però mi dicono che per esempio Vieri piaceva anche al Napoli, piaceva alla Juventus, e quindi c'erano diverse squadre anche italiane che sono sulle sue tracce, che erano sulle sue tracce. Ora la Fiorentina ha fatto, guarda, a me hanno sorpreso soprattutto per l'investimento, perché pronti attenti via hanno deciso subito di mettere sul piatto della bilancia 15 più 2, per cui alla fine siamo Brescianini 13, Fabian 14, lui 15, pronti attenti via. Da gennaio a giugno la Fiorentina ha speso 13 più 14, 27 e più altri 15, e arriviamo a una bella cifra, siamo già voglio dire a 42.
0: Sì, sulla fiducia, appunto, perché come dicevi la Fiorentina ancora non è riuscita a fare delle cessioni, però ha messo in conto di farne, ecco, quindi insomma di racimolare anche una cifra abbastanza consistente. Allora ci scrivo,
6: quello di sicuro, infatti io sono rimasto sorpreso, anche perché ieri sera dal Brasile hanno rilanciato, perché dobbiamo essere onesti nel dire che la notizia della cessione arriva dal Brasile.
0: Sì.
6: Nessuno di noi sapeva francamente dall'Italia che ci fosse stata questa accelerazione. Ieri sera dalle 22:15 in poi hanno cominciato a scrivere i colleghi brasiliani che c'era un accordo di massima tra la Fiorentina e il gremio, e poi dopo naturalmente l'abbiamo verificato anche noi, sponda Fiorentina, e tutto questo è arrivato. Però ecco, anche da questo punto di vista erano stati bravi, no? A tenere nascosto. Io però ieri ti avevo anche detto, se ti ricordi bene, quando ci siamo sentiti nel collegamento, c'è molto movimento oggi al Viola Park, può essere una giornata importante. Avevo annusato l'importanza, ma non avevo annusato, come spesso mi succede, quello che era il vero grande obiettivo. Diciamo, io mi avvicino ma non concretizzo, ecco. E come hanno scritto gli amici di Rutto Sport, sì, se Carini si sbilancia non lo so.
0: E salutiamo gli amici di Rutto Sport che fanno queste meme divertenti.
6: Stati simpatici, mi è piaciuto molto la vignetta che hanno fatto, no? Con la mia immagine e con le dichiarazioni. Questo è il calcio che mi piace, questo è lo spirito che mi piace, e tanti e i nostri colleghi dovrebbero imparare a sorridere sulle, certo, cose divertenti invece di prendersela sempre.
0: Assolutamente, tra l'altro ci facemmo anche un calcetto anni fa con gli amici di Rutto Sport, quindi
6: no, è stata grandissima quando me l'hanno girato, anzi li saluto, li ringrazio, perché poi che poi mi hanno fatto un complimento, no?
0: Perché in realtà sì,
6: lancio per dire non lo so, in realtà questa non è una presa per il culo, ma è un complimento, io lo vedo con questo, perché io sono uno che prima di sbilanciarmi, no?
0: come fanno tanti, senza magari conoscere nemmeno quello di cui parlano, ecco, anche perché
6: hanno,
0: facciamo mille nomi.
6: Hanno esaltato la mia prudenza, però è stato veramente tutto divertente, perché francamente quell'espressione lì, io non lo so, è fantastica, grandi.
0: Poi cercheremo anche di capire un po', diciamo, l'ingaggio del calciatore, che suppongo non sia faraonico, visto che la Fiorentina sta cercando un po' di tirare la cinghia. Sì. Probabilmente saremo sul milione, massimo milione e mezzo, credo, però magari in settimana cercheremo un attimo di capirci qualcosa. Contratto quinquennale, sì, giusto? Fino al 2031?
6: Sì. Okay. Questo dovrebbe essere la modalità dell'acquisto, sì, dovrebbe essere per le cifre anche.
0: Allora, un po' di messaggi, ci scrivono intanto da YouTube che secondo i nostri utenti si pronuncia Vieri, per l'appunto. C'è un utente che ci scrive dalla Brasile e dice che lì lo chiamano così, e quindi insomma verificheremo, però ci fidiamo. Poi ci scrive l'intruso Viola: dov'è il Cecca? Non lo so, però stanotte l'ho visto partire dall'aeroporto di Grassina. Confermi?
6: Sì, noi abbiamo la fortuna nel comune di Bagnaripoli di avere due aeroporti, ecco, quello di Grassina, che è quello principale, con il decollo dal vialone di Grassina, che naturalmente ci permette, no, di fare i voli intercontinentali, quindi per andare in Brasile e in Sud America, e quello al Viola Park, creato proprio da Ludovico Mauro, che è, diciamo, una sorta di alternativa all'aeroporto vero, che è quello di Grassina. Quindi certo, abbiamo il sussidiario e il titolare, quindi per i voli nazionali si parte dal Viola Park, per i voli internazionali da Grassina.
0: Sì, che comunque mi lascerebbe più tranquillo rispetto all'aeroporto di Peretola, però questa è una mia...
6: Beh, ora non lo so, io francamente non mi ci metto, ecco, di sicuro da noi tira un po' meno vento, questo possiamo dirlo, nella zona di Grassina, Bagnaripoli, tira un po' meno vento rispetto alla zona internazionale.
0: Sì, sì, salutiamo anche Ludovico Mauro. Allora, poi c'è Andrea da Milano, dice: per Tosved, Cecca, quanto manca? Perché Tosved è una trattativa in questo momento congelata, di fatto c'è una bozza d'intesa con la Fiorentina, tra la Fiorentina e il giocatore, ma il Sassuolo sta traccheggiando, quindi evidentemente non è convinto.
6: Ma guarda, allora, il Sassuolo ha questo problema che abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi e che ribadiamo anche adesso, ovvero che con l'infortunio di Coné e con Torres che non gli rinnova il contratto, loro sono un attimo preoccupati anche su da farsi per quanto riguarda il centrocampo, perché se ci pensi bene sono due su tre i titolari dello scorso anno. Ci mettiamo Matic, il centrocampo del Sassuolo l'anno scorso era Matic, Torres e Coné. Ora, avendo praticamente Coné fuori per infortunio, Torres che comunque non vuole rinnovare, che sanno benissimo che tenerlo contro voglia sarebbe un errore, è chiaro che Sassuolo sta facendo le sue riflessioni per cercare di capire da farsi. La Fiorentina non ha ancora chiesto ufficialmente Torres al Sassuolo, però magari lo potrà fare nei prossimi giorni. Io non mi meraviglierei che però fosse una di quelle tante piste di mercato che Paratici tiene aperta, poi magari spunta fuori qualcun altro, magari un giocatore di una squadra argentina, oppure
0: o se no appena, diciamo, si affievolisce un po' anche i rumors, si sente un po' meno, va e lo prende, come per Vieri, insomma, stessa cosa, che se ne parlava un po' meno ultimamente e hanno affondato il colpo, mi sa che modus operandi.
6: Sì, sì. Un po' come Coleosso, io l'ho detto anche oggi, per me Coleosso è un giocatore che loro potenzialmente hanno in mano, ma sul quale ancora non hanno deciso di forzare probabilmente il tiro, o lo forzeranno magari in queste ore, mentre stiamo parlando possono decidere di accettare. Cioè, è la classica tracciativa nella quale loro la possono chiudere in ogni momento.
0: Okay.
6: Se non l'hanno chiusa o se non la chiudono è perché forse sperano di arrivare altro. Faccio un esempio: Solomon continua a dire che gli piacerebbe tornare alla Fiorentina.
0: Sì.
6: La Fiorentina non lo riscatterà entro il 30 giugno alla cifra fissata dal Tottenham, cioè 10 milioni di euro. E io credo che loro stiano cercando di, a parte il fatto che l'uno non esclude l'altro, chiaramente, perché la Fiorentina bisogna prendere 4 esterni offensivi e non ce n'ha nemmeno uno in questo momento in rosa, però secondo me loro stanno cercando di vedere se poi si può ottenere uno sconto dal Tottenham invece di pagarlo 10, di pagarlo 7.
0: Però devono sbrigarsi,
6: dovrebbero fare un ragionamento del genere. Quindi già stanno aspettando anche questo.
0: Ok. Nick, Radio Firenze Viola, 16:20 minuti. Abbiamo in nostra compagnia Nicola da Prato. Ciao Nicola.
7: E facciamo un bel trio tutti, Niccolò e Nicola.
0: Sì. Sì, sì, sì.
7: E poi ti rinnovo gli auguri, Niccolò Santi, che ti seguo sempre.
0: Grazie.
7: Lo sai, ti stimo molto.
0: Grazie mille.
7: E da questi microfoni però volevo fare un appello, perché voi tutti sapete il grosso terremoto che ha colpito il Venezuela, e noi abbiamo un giocatore che è Luis Balbo, che penso in questo momento sia molto preoccupato. Io spero che stia bene, perché tutti quanti siamo preoccupati per quello che è accaduto in questo paese. Ho letto ora una notizia che mi ha lasciato atterrito, che la moglie di un calciatore, poverina, per salvare la figlia e ripararla dalle macerie è morta, però ha salvato la propria figlia, e questa era la moglie di un calciatore venezuelano. Sono momenti molto brutti. Io faccio appunto questo saluto a Balbo, che comunque stimo molto perché l'ho seguito nella primavera, ho ancora dei ricordi positivi quando esordì anche nella conference, e quindi volevo fare questo intervento piuttosto che di parlare di calcio, ecco, per fare un appello, che siamo vicino al popolo del Venezuela e speriamo che tutti quanti possano non avere dei grossi disagi da tutto quello che sta accadendo.
0: Assolutamente.
7: Un caro saluto a tutti.
0: Ciao Nicola, hai fatto benissimo a ricordarlo, e tant'è vero che abbiamo anche scritto ieri sera con Andrea Giannattasio di Balbo, la cui famiglia, che è praticamente residente a 700 metri dall'epicentro del terremoto, che ha riportato solo dei danni limitati, fortunatamente, diciamo, e Balbo ha voluto rassicurare tutti, l'ha sentito il team manager e insomma ha fatto capire tutto bene, un po' di danni alle cose, ma siamo tutti a posto, questo era il senso delle sue parole via chat. Fortunatamente insomma Balbo sta bene, però è giusto, Nicola ricordava questo evento tragico che ha vissuto il Venezuela ieri notte. Vabbè, allora, tornando a noi, cerca, arriviamo
7: da sottoscrivere pienamente.
0: Assolutamente. Ci scrive Francesco: ciao Nicchi, ci sono voci che parlano Molina alla Fiorentina? Non sarebbe male.
7: Allora, Molina dell'Atletico Madrid?
0: Sì, immagino di sì. Era stato accostato tempo fa, ma recentemente, qualche settimana fa.
7: Ma ho visto che ora stanno accostando anche Juanlu Sanchez alla Fiorentina. Ho visto che il collega Matteo Moretto parla di Juanlu Sanchez, che per me è un altro buon giocatore, che tra l'altro era stato trattato alla lunga distanza anche dal Napoli, avevano cercato in qualche maniera di andare a prenderlo e poi alla fine non se ne è fatto di nulla, e loro stanno lavorando su tanti fronti, quindi ora Molina forse costa tanto, non che costi meno Juanlu Sanchez, perché anche quello Napoli non l'ha preso perché il Siviglia l'aveva chiesto delle cifre abbastanza alte. Per quanto riguarda il discorso di Molina, sarebbe un bel profilo, certo che sarebbe un bel profilo, però bisogna vedere,
0: sai, magari in scadenza
7: la Fiorentina può spendere ora, ecco, e quanto può naturalmente avere interesse alla cessione, in questo caso l'Atletico Madrid.
0: Ma allora lui, il contratto è scadenza nel 2027, quindi magari l'Atletico lo cede anche per 15 milioni, visto che ora si chiede 15 milioni, no, per quelli in scadenza, mi sembra la cifra più gettonata.
7: Potrebbe anche cederlo per una cifra del genere, non c'è un bel dubbio, però non lo so, perché loro non fanno sconti a nessuno, quindi sono sempre abbastanza carico i mercati di quelli dell'Atletico Madrid in generale, ecco.
0: Allora ascoltiamo un messaggio vocale così lo commentiamo con Nicola Ceccarini, vai.
8: 17 milioni per questo ragazzo sono tantini, qui in Brasile i tifosi del Grêmio sono abbastanza allibiti, più che altro perché un ragazzo ha fatto mezza stagione a livello di Serie A brasiliana, non ha presenza nelle selezioni under, non era nel radar insomma del grande calcio brasiliano, quindi si paga il potenziale, speriamo che Paratici e Goretti abbiano valutato bene il potenziale di questo ragazzo. Per dire, Gabriel Magalhães, difensore titolare della nazionale, il Lille lo pagò 3 milioni, si parla di 10 anni fa, oggi sono lievitati a host, però tanta roba, 17 milioni.
0: Sì, allora l'ascoltatore evidentemente ci mandava il vocale dal Brasile, e in effetti cerca le opinioni sono contrastanti, perché se vogliamo Vieri è un calciatore strutturato, dicevamo 1,87 per 85 kg, centrale duttile, mancino, però in effetti da gennaio che ha giocato sempre con continuità, ma sono 6 mesi, ha segnato anche 2 gol, ecco, è un, diciamo così, un colpo un po' a scatola chiusa, oppure comunque lì che è considerato un grande talento dice l'hanno venduto a malincuore.
7: Ma guarda, io ora francamente tutte le volte però che la Fiorentina prende un giocatore e spende dei soldi bisogna un po' mettersi d'accordo, perché allora quando non spendono i soldi facciamo sicuri che sia buono?
6: quando li spendono, ma perché abbiamo speso così tanti soldi per un giocatore del 2005? Ho sentito dire oggi avevamo anche Comuzzo con la stessa età, allora perché sono andati a prendere un altro giocatore con quelle caratteristiche, anche se di Pierre Mancino? Ragazzi, qui ci vuole anche un pochino di fiducia, nel senso, io capisco che all'inizio di questo percorso che la Fiorentina ha fatto di questi 7 anni con la vecchia dirigenza sono più le cose che non hanno funzionato delle cose che invece sono andate bene. Qui c'è un investimento importante, 15 milioni di euro sul 2005, penso che abbiano fatto le valutazioni giuste, non credo vadano lì a spendere, espandere senza sapere se questo ragazzo ha del valore. Probabilmente hanno fatto un investimento perché sono anche convinti che spendendone oggi 15 magari tra 2 anni ne vale 45 o 50 e quindi potrebbero anche un domani pensare di avere un potenziale ottimo giocatore.

0: gente ci porta a essere un po' pessimisti, ma non sono le stesse persone che fanno il mercato.
1: No, no, certo.
0: Questo bisogna dargli fiducia, ecco.
1: Alessandro Dal Valdarno dice: in realtà i tifosi del Gremio sono disperati, avevano una clausola da 50 milioni e a quelle cifre dicono che sia regalato. Ci vuole fiducia, ragazzi, è arrivato un dirigente vero, vediamo, io sono fiducioso, quindi, ecco, diciamo che sta anche un po' la mia linea, eh. Non lo conosco, quindi non posso dire che sia un giocatore forte oppure un pacco, credo semplicemente di fidarmi di Paratici e anche di Goretti, perché sono convinto che Goretti ci abbia messo del suo in questa operazione.
0: Sì, sì, no, ma è evidente che su questo giocatore loro, chiaramente lo scout di Paratici è evidente che ci lavorasse da diverso tempo e probabilmente ci lavorava a prescindere dalla Fiorentina, cioè io non credo che questo sia un acquisto frutto del caso che lui è arrivato ora alla Fiorentina e conseguentemente dall'oggi al domani hanno pensato questo era un giocatore che evidentemente con lo scouting stavano seguendo da tempo. Lui è arrivato alla Fiorentina e quando è arrivato alla Fiorentina ha detto questo è un giocatore che dobbiamo prendere perché poi ci dà dare una prospettiva anche in chiave futura. Io credo che la valutazione sia assolutamente questa.
1: Poi c'è David del gruppo Baraonda che ci scrive: ciao ragazzi, come la vedete, se è vero l'accoppiata Bakayoko Noah Lang, come è andato quest'anno in Turchia il giocatore del Napoli? Saluti a tutte e due. Allora intanto
0: Lang e Bakayoko per la Fiorentina sarebbe tanta roba,
1: Penso anch'io, ora, però costano
0: tutta. Lang, Bakayoko per la Fiorentina sarebbe tanta roba. Io ricordo tutti gli esterni che hanno vestito questa maglia, per la quale naturalmente abbiamo anche un po' avuto tante critiche, certo, tutti gli esterni che la Fiorentina ha avuto in quest'ultimo periodo, in queste ultime stagioni, questi forse sono quelli più forti che potenzialmente potrebbero arrivare. Bakayoko ora gioca nel Lipsia, un giocatore che comunque si capisce che ha del valore, ha dei gol importanti. Noah Lang non ha funzionato solo perché Antonio Conte voleva a tutti i costi Ndoye, se non prendevano Ndoye sembrava che non si potesse più giocare.
1: Poi lui è uno che punta i piedi,
0: Poi è arrivato Lang, va bene, cioè voglio dire, non è che sia arrivato uno qualunque, hanno fatto un bel investimento, per cui sarebbero due ottimi giocatori per la Fiorentina. Lang si potrebbe anche rilanciare ulteriormente, però si ritorna lì. Non so se li stanno veramente trattando con i club, così faccio contenti gli amici di Rutto Sport. Non lo so questo. A me hanno detto un'altra cosa, se hanno riaperto le trattative. Lei dov'è il calcio mercato? A ieri sera sembrava che Nico Paz lo prendesse l'Inter. Cioè, come nulla, non prendono, non fanno i soldi, non decidono di investire. Torna a Real Madrid, Real Madrid lo mette in vendita, l'Inter a 70 milioni lo prende. Dopo mezz'ora di stamani mattina che la situazione era questa. Ma il Como ci sta ripensando, sta provando a vedere di convincere il Real Madrid. In giro di un'ora e mezzo il Como ha preso Nico Paz. Funziona anche così. Poi si sbaglia tutti a raccontarlo, ma bisognerebbe che le persone che ascoltano capissero che non è uno più uno uguale due il calciomercato. Il calciomercato è un dietrofronte continuo e anche per chi lo racconta a volte sono situazioni paradossali in cui dici una cosa e poi ti devi autosmentire perché è cambiata la situazione, ma purtroppo non dipende certo da chi la racconta, dipende da chi le fa le operazioni.
1: Ma infatti
0: le saltano, poi si ricompongono e poi possono ancora una volta risaltare, ma noi più di questo non si può fare.
1: Infatti ora, prima di andare in pubblicità, ci scrive Cristian su YouTube: anche Gonzalo Rodriguez e Borca si presero a poco per i problemi del Villarreal, ma non mi sembra che fecero male. Ora, di là del paragone, c'è da dire che arrivarono in ritiro, cioè sono acquisti che sono stati fatti un po' così all'ombra, cioè Pizarro arrivò all'ultimo, quindi come dici tu, il mercato da questo punto di vista può regalare veramente tantissimi, diciamo, tantissime situazioni inaspettate che nessuno si immaginerebbe. Anche ieri sera davvero l'ultimo nome che c'era venuto in mente era quello di Vieri e infatti l'hanno chiuso silenziosamente. Allora, piccolo break pubblicitario e poi torniamo su Radio Firenze Viola, sempre a Nick & Nick.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Ancora in diretta su Radio Firenze Viola, Nick e Nick con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini fino alle 17 per parlare del calciomercato. 348-75-13933, i vostri messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta 055-77-111-71. Siamo anche live sul nostro canale YouTube, quindi scriveteci. Peraltro, caro Cecca, anche il buon Francesco Benvenuti ci scrive che si pronuncia Vieri, quindi...

0: so, oramai diciamo che mi fido molto, quindi vieni, hai capito? C'è Carini?
1: Ma io guarda, vivo lo stesso sinceramente,
0: però questo è importante,
1: anche Vieri io lo pronuncerei, tanto devo dire, io ho passato un periodo a Mediaset in cui invece di riconoscere i calciatori la cosa più importante del mondo era le pronunce dei calciatori. Ah. Io quindi dopo quello che ho passato per me è tutto il secondo piano,
0: Ok, vabbè, comunque così una sottigliezza. Allora andiamo con un messaggio vocale così lo commentiamo con Niccolò Ceccarini.
2: Ciao, buonasera, sono Guido. C'è un altro brasiliano storicamente importante che ha un cognome italiano e si pronuncia senza accento, quindi non è Vieri ma è Vieri, come non era Altafini ma Altafini, cioè José Altafini, cognome italiano. Ciao Guido.
0: Ha ragione Guido, d'altra parte è così, quindi ok, bene. Poi ora che abbiamo capito che si dice Vieri, ci scrivono altri ascoltatori. Paolo, ecco, mi sembra un po' cattivello questo messaggio, perché Paolo scrive: è bene che Goretti non ci abbia messo bocca. Perché? Cioè, Paolo, che ti ha fatto Goretti? In realtà è un direttore di grande competenza, un po' più nell'ombra rispetto a come era ovviamente Pradè, insomma, direttore sportivo, e adesso Paratici. Lui fa il direttore tecnico, quindi insomma è meno in vista, ma questo non vuol dire che lavori meno.
1: Che anche se avesse messo bocca a Goretti, la decisione finale spetta a Paratici, quindi evidentemente se Goretti ha messo bocca su un giocatore del genere e Paratici avesse visto che non era il caso, non l'avrebbe preso, perché ribadisco che la decisione finale spetta a Fabio Paratici e non a Roberto Goretti.
0: Tra l'altro,
1: quindi secondo me Goretti fa bene a segnalare quello che secondo lui è di buono o di non buono, poi però la decisione finale non è la sua, e quindi a maggior ragione io credo che questo discorso possa anche essere saltato tranquillamente. Al di là di quello che uno può pensare di Goretti, la responsabilità è di Paratici, quindi se Paratici, se Goretti gli segnala Santi o Ceccarini e lui ritiene che non siamo buoni entrambi, state tranquilli, Paratici, anche se glielo segnala Goretti, non prende né Ceccarini né Santi, più volentieri prende la Serpe, faccio per fare un esempio. E quindi a maggior ragione io non credo per questo motivo che si debba di qualcosa su Goretti, anche perché la responsabilità non è la sua.
0: Poi ci scrive Picasso, dice: sento la voce che vogliono vendere Pongracic, è vero? Ti risulta Cecca Pongracic in uscita?
1: Ma allora, io per quanto riguarda Pongracic ho sentito varie versioni. La prima era Pongracic, Ranieri, Indurra e Ken non si toccano più, però sono cose che vanno a cambiare, perché su Comuzzo sembrava non dovesse andare, poi dice potrebbe andare ma se va via con il prestito. Pongracic e Ranieri mi sembra che siano due che loro considerano importanti per questa squadra e che non hanno intenzione di vendere. Poi è normale che se arrivano delle offerte importanti possono prenderle in considerazione. Però, per esempio, su Pongracic, Ranieri, Indur e anche Ken, che secondo me è una questione legata anche all'aspetto delle sue condizioni fisiche, la tendenza sia a trattenerli.
0: Sì, che poi ribadiamo, no, a chi ci sta ascoltando, no, non ci sono calciatori realmente incedibili in questa Fiorentina, senz'altro ci sono profili che la Fiorentina spera di tenere anche il prossimo anno, penso a Fagioli per esempio, oppure altri che per i quali non stanno cercando necessariamente una sistemazione, e in questo caso mi riferisco a De Gea, ma se arriva un'offerta adeguata di un certo tipo si liberano volentieri del suo ingaggio, quindi cioè, come dire, non è che c'è un giocatore che per forza è in uscita, Pongracic, cioè non è quel tipo di calciatore, Dodò magari sì, ma è noto, quindi questo sì, per chiarezza.
1: No, è vero, quello che dici è assolutamente vero, però bisogna in questo senso aspettare le manovre, perché vedete ragazzi, non è che le notizie si scoprono così facilmente, per ora le notizie sono arrivate nel caso, voglio dire, di Beltrán, quelli siamo stati bravi noi a saperla quasi in tempo reale, però stavano per dirla gli argentini, per quanto riguarda Vieri l'hanno data ai brasiliani. Quindi la Fiorentina in questo fa muro su tutto, quindi la sua informazione su quelle che sono le manovre all'interno, e che naturalmente non escono così facilmente all'esterno, sono molto bravi a tenerle molto mascherate, molto nascoste. Quindi questo è un po' il discorso. Poi ripeto, sì, per me se arrivano delle offerte di un certo livello vengono valutate per tutti i giocatori.
0: Poi c'è Lore da Ognano che ci scrive: Cecca, ma che c'è libero l'ombrellone nel sdraio? Non so se si riferisce a Grassina, questo non lo so, però insomma.
1: Ma allora Grassina purtroppo questo fine settimana, considerati 40 gradi, sarà un problema. Tra l'altro noi abbiamo già il sold out più che a Rimini, Riccione, sì, alla Versilia, quindi noi abbiamo le prenotazioni già da marzo. quindi non credo che potremo fare degli sconti oppure quantomeno dei regali a qualcuno di voi, però gli eccezionale, magari se Pietro Lazzarini rinuncia, l'ombrellone di Pietro è per voi.
0: Le tende? Non so se sono ancora disponibili, no?
1: Le tende non c'è più nulla, no?
0: No, nulla, nulla.
1: Non c'è più niente da tempo, piscina tutta completa, esaurita, gli scivoli ormai sono finiti da tempo e via.
0: Ma ne prendiamo atto. Il bananone? Te l'hai mai fatto il bananone? Te? Sai quello in mare, no? Che quello è canotto, diciamo, ce l'hai presente?
1: No, non l'ho fatto quello, sinceramente no, però mi piacerebbe farlo.
0: È quello che ti porti, diciamo, c'è un motoscafo che ti traina, diciamo, sopra questo canotto fatto a forma di banana, e insomma è un po' difficile rimanerci sopra, uno di solito vola via anche perché vai particolarmente velocemente, quindi è un'esperienza da fare, te la consiglio.
1: Va bene, tanto va bene. Io sono un giocherellone, ma c'è il rischio di farti male o no, secondo
0: te? No, vabbè, cadi in acqua, quindi no, non è un problema.
1: Quello. Sì, no, dico, sa, 55 anni c'è il rischio di rompersi tutto, no. Di arrivare lì con tutto snodato, tutto sganciato.
0: No, perché sei allenato, per cui non penso che ci sia questo pericolo.
1: No,
0: voglio dire.
1: Quello va bene, però insomma comunque sia l'età è quella.
0: Senti, poi c'è Dido che ci scrive, scusate, ma è possibile sapere l'esatta pronuncia di Vieri? Ecco, perché insomma ne abbiamo parlato poco di questo tema, per cui si dice Vieri.
1: A questo punto c'è... l'importante è sapere la pronuncia, poi giochi bene o giochi male non
0: sì, sì,
1: interessa.
0: E chi se ne frega.
1: Abbiamo... assodato che non ci interessa sapere
0: sì,
1: se
0: sì.
1: È
0: bravo. Esattamente. Ascoltiamo un altro messaggio vocale, vai, sentiamo, eccolo qua.
3: Nico, ho letto, almeno era riportato dalla Gazzetta, che Vieri c'aveva una clausola rescissoria di 50 milioni. Come ha fatto ad aggirarla la Fiorentina? Cioè, era una clausola rescissoria come quella di Ken a tempo. E poi comunque c'era anche, a parte che già da maggio c'era sotto il Newcastle, e poi hanno proposto anche, sempre detto, sempre Fonte Gazzetta, hanno proposto anche nel riscatto Arthur, Vieri nel riscatto Arthur alla Juventus, quindi grande operazione di Paratici. E mi chiedo, la Fiorentina nel mercato sudamericano c'è sempre comunque?
0: Ma io credo che Vieri fosse stato proposto alla Juventus, non che la Juventus lo volesse concretamente. Evidentemente, Cecca, possiamo fare un parallelismo con Ken, cioè se la Fiorentina ha bisogno di monetizzare, la clausola rescissoria da 62 milioni va a farsi benedire, così come è andata a farsi benedire quella di Vieri da 50 milioni.
1: Sì, perché loro probabilmente forse avranno bisogno più di soldi che di giocatori come parziale contropartita, però ribadisco, tra l'altro il cartellino del giocatore non è nemmeno tutto del gremio, c'era una piccola percentuale che come al solito non si capisce di chi fosse, però la Fiorentina ha fatto in modo tale che tutto quello che c'era da sistemare lo sistemasse il gremio, cioè la Fiorentina ha sistemato il gremio si è sistemato anche quella piccola percentuale di proprietà del giocatore che spetta a Mister X o a chi per lui, e quindi hanno fatto anche bene da questo punto di vista, perché spesso e volentieri poi ci si ritrova a chiudere le operazioni e poi spunta fuori sempre qualcosa che qualcuno rivendica dei soldi in più o meno, per cui come abbiano fatto, ragazzi, non si sa, non lo possiamo sapere, e sinceramente diventa anche difficile scoprirlo, perché forse non lo scopriremo mai, perché dalla conferenza stampa che ha fatto Paratici si è evinto in maniera molto chiara che non ti racconteranno mai nulla di quello che loro fanno, delle interazioni con i giocatori. Magari tra qualche anno uno potrà raccontare il retroscena dell'operazione Vieri, spero che lo raccontino prima, ma dubito, ecco.
0: Sì, guarda, allora complimenti intanto per il lessico, no? Edotto, così, che comunque è una cosa che fa piacere a questa trasmissione, che è una trasmissione anche, se vogliamo, che fa divulgazione. Tant'è vero che ti scrive il messaggio da YouTube un utente, dice: un saluto al re del calciomercato, imperatore del prestito secco, principe regnante del diritto di riscatto al verificarsi di determinate condizioni e gran visir dello scambio alla pari, Niccolò Ceccarini.
1: Sì, questo potrebbe essere Francesco Benvenuti, perché
0: non lo so.
1: Messaggio alla Benvenuti, ma non so se può essere lui. Comunque dico, se fosse uno pseudonimo di Benvenuti, domani mi deve chiamare alle 14, confermo in diretta la presenza radiofonica alle ore 14, perché che chiunque ne possa pensare direttamente, quando c'è il periodo del calciomercato non abbiamo un giorno di riposo, non c'è un momento libero, dobbiamo stare sempre in campana. E ti ripeto, io ieri sera, lo ammetto, sono stato anche poco reattivo, perché alle 22.30 ero talmente stanco, visto che la mia giornata era cominciata presto, che non ho fatto l'ultimo giro di telefonate, mi avrebbe permesso di essere ancora in anticipo sulla notizia di Vieri, perché probabilmente quando c'è stata la prima indicazione dal Brasile mi poteva attivare un po' prima. Invece, come al solito, vista la vecchiaia, mi sono attivato con un pelino di ritardo, ma può capitare.
0: Ma questo non impedisce a Sergio di scriverti: ciao Cecca, un grande abbraccio, ti stimo tanto e complimenti. Sergio da Sesto, questo.
1: Ah, pensavo fosse un mio amico e mi ha scritto.
0: No, no, vabbè, ora non è che sono tutti pagati, vabbè.
1: No, pensavo fossero gli amici, sai, gli amici di tanto mandano messaggi per l'autostima, no? Per l'incoraggiamento, per non farmi perdere il morale.
0: Sì, sì,
1: e
0: sì.
1: Quindi,
0: sì.
1: No, no, lo ringrazio perché i complimenti fanno sempre piacere, aiutano a lavorare meglio, ma è una vecchia battaglia questa del Cecca.
0: Capisco. 348-75-13933, andiamo con un altro messaggio vocale per Nicolò Ceccarini.
4: Buon pomeriggio Nick e Nick. A me mi piace questo investimento di Vieri, anche se è stato parlato di centrale gigante qui, 1,87 m per un difensore è normale, all'incirca l'altezza di Comunso, se non sbaglio. Comunque io credo che lui vada a fare il terzino sinistro bloccato, mi pare nel Sassuolo lo fa Valievic, quello di ex Torino mi pare, no? E quindi sono felice, c'ho un bel piede, quindi forza Fiorentina, è l'anno zero, si riparte con fiducia.
0: Sì, a onor del vero Comuzzo mi sa, no, sì, più o meno siamo su quell'altezza lì, dai, ha ragione Giovanni da Scandicci.
1: Io però penso che ora possa fare il doppio ruolo, sì, però che l'abbiamo preso per fare proprio l'esterno basso a sinistra, francamente oggi io penso che l'idea sia quella di metterlo a fare il difensore centrale, poi se lui riesce anche all'occorrenza a fare l'esterno basso a sinistra, siamo ancora più contenti, però io credo l'abbiamo preso per fare il centrale, perché comunque la sua evoluzione negli ultimi anni è quella da difensore centrale. Quindi vediamo poi quando ce lo presenteranno che cosa ci potrà dire. Tanto sicuramente la presentazione ufficiale non ci sarà, ovviamente in settimana. Lui credo parta addirittura nella serata di domenica, se non ho capito male, o da Brasile, quindi per me arriva qui lunedì mattina, quindi magari scopriremo qualche cosa in più.
0: Poi ci scrive Max da Campi: buongiorno a tutti, o se viene Coleoscio sono contento, ma tra Coleoscio e Nakamura ci corre quanto tra me e Pelé, praticamente giocano nella stessa posizione o quasi. Io Nakamura lo prenderei parecchio, ma parecchio volentieri. Che costa di molto? Quanto costa? Flash, un saluto, questo è Max da Campi. E posso dire di essere, perdonami Cecca, posso dire di essere clamorosamente, totalmente, incondizionatamente d'accordo con l'ascoltatore, perché anche io ho perso la testa per Nakamura, posto che tifo il Giappone, cuore mio, insomma, di questo mondiale, però tutta la vita anche io Nakamura, ma che scherziamo davvero? Prego Cecca, scusa.
1: Non c'è dubbio, io su Coleosso, siccome l'Under 21 non l'ho guardato tantissimo, sono andato a rivedere un paio di sezioni di partita, così prima di andare a letto a volte mi capita, sai, noi di una certa età, prima di addormentarsi, guarda un po' qualcosa che ti riconcilia, no? Quindi rilassato. Ho visto anche un buon feeling tra Ndur e Coleoscio, a livello tattico, cioè che Ndur lo cerca spesso, ho visto anche nelle partite della nazionale del 21, ho visto questa diciamo linea di lui che prende la palla per lanciare spesso Coleoscio, magari forse anche questa è una delle motivazioni per le quali la Fiorentina sta seguendo questo giocatore, perché il centrocampo che abbiamo noi, dove Ndur rappresenta un buon elemento, visto c'è anche un buon feeling tattico tra i due, non è detto che questo sia la discriminante per andare a prenderlo o meno,
0: però conta
1: anche a essere interessante come spiegazione.
0: No, infatti lui sta facendo queste considerazioni, a quanto ho capito, cioè anche a livello tattico eppure in chiave nazionale, quindi evidentemente conta pure il legame, insomma, l'intesa che c'è con Sharon Dur. Poi altri messaggi. Ci scrive Mauro: diciamo che il Viola Park è troppo grande, ma se continueranno a prendere giocatori senza vendere, nessuno diventa piccolo. Io credo che adesso la Fiorentina abbia in rosa una cinquantina di calciatori. Infatti stamani scriveva Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport che ci possono fare la squadra B e volendo pure la C, ironicamente. Però ecco, c'è da sfoltire. Torneranno 26 prestiti, compresi giovani, e escluso invece Lucchesi perché è stato riscattato obbligatoriamente dal Monza, promosso in Serie A, ma si parla di veramente di una quantità di giocatori da piazzare esorbitante.
1: Lo so, però questo è un problema che nasce da lontano e che non possiamo certo imputare alla nuova dirigenza.
0: Ah no, certo.
1: Ci sono trovati con una nuova situazione. Poi ci sono tanti giocatori che probabilmente forse non sono all'altezza della Fiorentina, e il fatto di averne prestati così tanti è il segnale che forse sono stati fatti degli investimenti e delle operazioni che non erano propedeutiche al modulo, soprattutto alla qualità della Fiorentina in questi ultimi anni, perché poi alla fine ce ne sono anche altri che sono stati venduti, che comunque oltre a quelli che rientrano non è che abbiano fatto grandi cose. Il lavoro è tanto, il lavoro è tanto, è enorme, però loro c'hanno Zebi che segue la questione dei prestiti, e quindi maggior ragione gli darà una mano anche per quanto riguarda le cessioni. D'altra parte sono tutti giocatori da sistemare, sono tutti giocatori ai quali la Fiorentina dovrà dare un'altra opportunità, e nel caso, se proprio non possono fare diversamente, io in alcuni casi non chiederei nemmeno nulla a livello di cartellino, come si dice in gergo, e li lascerei liberi. Cioè, nel senso, se ti do il giocatore, pagagli l'ingaggio.
0: Certo. Allora, scrive Luca da Castelli Romani, che è d'accordo con te sul fatto di questo feeling in Under 21 tra Andur e Coleoscio, dice, l'ha notato anche lui. Poi Andrea da Milano ti chiede, ho letto di Brian Gill, attaccante, lo conosci? Che in effetti stamani è Tutto Sport. Brian Gill, l'è tornato praticamente Tutto Sport ad accostare questo calciatore alla Fiorentina, calciatore spagnolo del Girona, che qualche tempo fa, forse un paio d'anni fa, era già stato accostato alla Fiorentina. Adesso di nuovo, non so se ci sono notizie in questo senso, però non mi sembra che stia circolando granché il suo nome.
1: No, sinceramente, se non rispondere alla mia maniera, dico, non mi risulta.
0: Sì, appunto, scusa, ma così dà impasto un'altra, cioè questo è un assist, no?
1: Che sì, fai, vabbè, Sport. Se no uno si deve anche rinnovare, no? Nel linguaggio, sì. Non mi risulta. Io non sono uno che, non presento, quando dice ci siamo, here we go, no, ognuno sceglie la sua caratteristica. Io non so nulla, ecco, questo è il mio
5: grande scusa.
1: Questa è la grande scusa, non so un tubo, ecco. Questa è la mia grande scusa.
0: Però mi piace che sia sempre lesto e sul pezzo, è il buon Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Se no, sai cosa, potresti fare anche uno scambio sintattico, cioè risulta non mi, così per cambiare, va bene?
1: Sì.
0: Vabbè, ok.
1: Ma io per esempio mi piacerebbe introdurre questo nuovo modo, quando c'è l'operazione fatta, invece di dire fatta, gol.
0: Bravo. Guarda, funzioneresti sui social, secondo me funzioneresti.
1: Vabbè, se gol Fiorentina, preso ieri.
0: Questa è sicuramente roba tua. Direi
1: poi
0: che
1: il palo come sarebbe? Trattativa interrotta oppure trattativa
0: sfumata
1: per un soffio?
0: Palo è sfumata. Palo no.
1: Palo è sfumata. Palo è sfumata.
0: Poi sai, dipende, insomma, vai all'incrocio oppure palo esterno. Però sì, è sfumata. Vabbè, guarda, funzioneresti secondo me. Anche perché poi è una cosa tua, insomma, non c'è copyright. Il copyright è tuo.
1: Sì, sì, no, poi è proprio una disperata mia. Cioè, questo è proprio frutto della mia mente malata.
0: Ma ci piace.
1: Si dice sempre gol così. Ricordo naturalmente anche. Io mi addormento a volte con il gol dell'Atalanta
0: che ti culla, certo.
1: Ha segnato l'Atalanta, gol dell'Atalanta, Atalanta in vantaggio, per me è un mantra anche quello.
0: No, è bellissimo il pensiero che tu ti scassi con queste cose dopo tanti anni, anche per addormentarti, è meraviglioso.
1: Allora. Sì, no, ma io tuttora me ne risento queste perle e devo dirti che continuo a ridere, ma lo sai perché? Ma perché il problema mio lo sai qual è? Che io sono Peter Pan, sono un eterno gioverellone, quindi mi piace stare al mondo divertendomi, soprattutto nel mio lavoro, e secondo me se mi diverto lo faccio ancora meglio. Purtroppo c'è troppa serietà in questo lavoro, si deve sempre parlare in una maniera molto seria, no? Di quello che è il calcio. Invece, ragazzi, è una cosa che ci siamo cresciuti da bambini, giocando a calcio, sentendo il calcio, sognando il calcio, e dobbiamo continuare a sognare parlando di calcio.
0: Non c'è dubbio, ci si prende in maniera, diciamo, ci si prende troppo sul serio, dai, troppo spesso.
1: Qualche volta,
0: allora,
1: sì, dobbiamo dirlo.
0: Andiamo, visto che siamo in chiusura della trasmissione, con un altro messaggio vocale, vai.
6: Secondo me voi fareste meglio a concentrarvi sul mercato in uscita piuttosto che quello in entrata, perché Paratici ci ha dimostrato che di tutti i nomi è venuto fuori, poi ha acquistato quello e nessuno era andato a pensare. E individuare quali sono i 40-42 giocatori che fra prestiti e cessioni possono andare via dalla Fiorentina, e soprattutto quali sono i 15-18 che Grosso gli ha detto che secondo lui ci si può lavorare sopra e che vanno tenuti.
0: Sì, però anche lì non è, noi possiamo anche lavorarci sul mercato in uscita, ma non è che troviamo noi le squadre e i giocatori, ci devono pensare i dirigenti, quindi noi
1: quello di sicuro possiamo
0: farci poco.
1: I dirigenti sì, certo, ci mancherebbe altro, no, ma io sono d'accordo su questo. Concentrarsi anche sul mercato in uscita, sì, può essere divertente perché ci sono talmente tanti giocatori. Per esempio Harder è un qualcosa che mi ha sempre incuriosito, perché l'ho visto molto bene a Padova l'anno scorso, e giustamente so che lo vuole al Modena ed è molto vicino al Modena del suo ex allenatore Galloppa, però questo ragazzo a mio avviso potrebbe fare veramente un bel campionato ulteriore, e poi magari potrebbe anche meritarsi la Serie A. Ecco, Harder ha fatto molto bene, e poi Harder è uno dei tanti, se ne potrebbe parlare a quantità industriali, tanti giocatori. Poi, tra tutti quelli che sono usciti, lui è uno di quelli che secondo me è più interessante in assoluto.
0: Ok, concludiamo con Massimo da Prato, che dice: io starei per prendere giocatori che conoscono il nostro campionato, si adatterebbero velocemente, quindi diciamo un po' meno pro.
1: Però l'anno prossimo sarà un anno di costruzione della nuova Fiorentina, e quindi la velocità non sarà una velocità a 130 km orari, ma sarà una velocità magari a 100-110, che non significa che poi dopo arrivi alla meta. Quello che conta è la media, no? Alla fine del rendimento delle partite e tutto quanto, eccetera, perché partire sparati poi magari si finisce per non arrivare senza benzina. Quindi cosa voglio dire? Che non mettere troppe aspettative potrebbe essere un vantaggio per l'inizio della prossima stagione.
0: Non c'è dubbio. Grazie a Nicolò Ceccarini, abbiamo finito, ci risentiamo lunedì e comunque la prossima settimana. Ciao Cecca!
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Allora, noi chiudiamo, abbiamo da dare la linea a Gary Scalvento con Giacomo Galassi e Chierandrea Bevilacqua. Abbiamo detto di Vieri, nuovo acquisto della Fiorentina, nonché il primo dell'estate, 15 milioni più 2 di bonus al Gremio, calciatore che firmerà un contratto di 5 anni e sarà a Firenze all'inizio della prossima settimana. Tra l'altro il Gremio si otterrà una percentuale sulla futura rivendita, che poi vi sapremo quantificare meglio. Grazie a Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Nick & Nick torna lunedì a partire dalle 16 da Niccolò Santi. Ciao! Radio Firenze
5: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
7: Molto anni 80.
8: Capito?
7: Vabbè. Ma sai che c'è la gente che mi ferma per strada e me la canta? Fa pa pa pa ra pa pa. E io dico, basta, siamo alla coppa, insomma, non mi sembra il caso, sto passando le zucchine invece.
8: Bischeraccio!
7: Sì, rieccoci, ciao a tutti.
8: Di Nardo Alessandro insieme a noi, insieme anche al sottoscritto e a Niccolò Righi. Mettiamo per un attimo in sospensione Vieri, anche perché poi proprio Alessandro ve ne parlerà dettagliatamente in uno speciale ad hoc che sta preparando. Di 5 ore e mezzo con contributi.
7: Titolo Vieri, oggi e domani.
8: Bene, io chiuderei qui, vi ringrazio, ci sentiamo lunedì, perché come avete sentito anche il meteo non preannuncia niente di buono. Detto ciò, io sono in palese, non ho studiato.
7: Overdose da mondiale.
8: Non vedo partite da 2 giorni.
7: E quindi l'ultima
8: non quindi so niente.
9: Se ne è perse 8.
8: Ieri sera a vedere un bellissimo concerto, peraltro, gratis.
7: Ah!
8: Sì, Marlene Kunz.
7: Consigliato.
8: Bello risentirli dopo un bel po' di tempo, 30 anni da un grande album. Che
7: guarda,
8: tu ovviamente non conosci.
7: Non conosco.
8: Non
7: vediamo. Guarda, visto che Marco Tonelli mi aiuta anche.
8: Gli ha parlato di Giappone, però.
7: La parte tecnica. Vediamo se riconosci questo elemento che a breve ti mostro. Te lo faccio vedere già qui. È un personaggio che ha fatto grande la Serie A degli ultimi anni.
8: Nagatomo.
7: A breve lo vediamo anche sul canale 92.
8: Sì, sì.
7: Yuto Nagatomo, ieri è entrato per il suo quinto mondiale consecutivo con una fascetta, come definiresti questo look, Tommaso?
9: Da samurai, no?
7: Sì, come si chiama?
8: Polly e Benji.
7: Visto che abbiamo qui accanto
8: Tsubasa,
7: un grande amante dei manga e delle anime, degli anime,
9: che fosse lo stregone.
7: Niccolò Righi, come si chiama quello che aveva sulla testa, sulla tempia, Naruto.
9: Ma
7: Naruto.
9: In realtà no, io non sono un grande fan di Naruto, mi cogli un po' in fuori gioco, però era il copri fronte del villaggio, ognuno aveva il suo simbolo di ogni villaggio.
7: Non so
9: e
7: che
9: Naruto
7: villaggio
9: aveva il villaggio della foglia.
7: Non so di che villaggio sarebbe Nagatomo, sicuramente un villaggio che invecchia molto bene, perché Yuto Nagatomo è tornato a giocare una partita dei mondiali, 5 mondiali per lui, comparsata nel pareggio del Giappone contro la Svezia, che poi sostanzialmente qualifica il Giappone come seconda squadra. Iniziamo già a vedere un po' di accoppiamenti dopo, però partiamo appunto da Giappone e Svezia, gol di Maeda, pareggio di Elanga, attaccante che gioca in Premier League ormai da anni, e soprattutto un Giappone che ho scoperto essere la squadra del cuore di Tommaso Loreto, comunque una delle squadre del cuore di Tommaso Loreto, che sta perdendo pezzi perché ha perso Mitoma prima del mondiale, ha perso altri giocatori importanti,
9: Endo, anche per
7: ha perso
9: prima
7: Endo,
9: del mondiale,
7: ha perso
9: capitano.
7: Kubo che si è infortunato ieri, infortunio per Itakura che è il centrale della formazione nipponica, e quindi si presenterà a una partita non facilissima con diverse assenze. La partita non facilissima è esattamente Brasile-Giappone, lunedì
8: tosta.
7: 29 ore 19 italiane, quindi lo possiamo vedere a Houston, ci saremo per uno dei sedicesimi più interessanti,
6: a Tennessee dove il sole spacca in quattro,
7: credo proprio di sì, credo sia un problema anche il sole per quell'orario, anche perché giocano alle 19, quindi tu mi insegni, lì sono le 14-15 penso del pomeriggio,
9: sì, sarebbe 6-7 ore indietro,
7: quindi sarà un problema per i nipponici e anche per la nazionale di Carlo Ancelotti. Ieri nella notte, così percorriamo a ritroso anche un po' le partite, la vittoria di Pirro della Turchia 3-2 contro gli Stati Uniti, che erano già sicuri del primo posto nel girone, con anche, non so se l'avete viste, le parole di Montella a fine partita che si è commosso. In effetti posso dire, si ascrive come delusione di questo torneo la Turchia, ne parlavamo anche l'altro giorno in un calcio ideale, non lo so, però perché gli episodi fanno parte anche di questo fantastico gioco, però ecco, guardando anche le prestazioni, la Turchia di Montella avrebbe potuto fare 6-7 punti, no?
9: No, assolutamente, è la grande delusione di questa prima parte del mondiale, fermo restando che poi comunque sia arrivavano all'appuntamento in cui mancavano a 24 anni, per cui insomma non era banale per loro, però ecco, allo stesso tempo arrivavano con grandi favori del pronostico, il girone era più che alla portata, perché insomma Stati Uniti, Paraguay e Australia non era un girone impossibile, considerando che passano un po' tutti in questa prima fase, insomma la Turchia ha salutato dopo due partite, già dopo le prime due partite, peraltro
7: tiri.
9: Posso dire 62 tiri, esatto, peraltro posso dire che è un po', non mi è piaciuta molto questa regola di mettere prima gli scontri diretti rispetto alle differenze reti, ma io avrei messo la differenza reti in vantaggio,
7: però se una squadra batte quell'altra,
9: però su tre partite, dai, cioè lo rendi, cioè praticamente dopo due partite è anche una questione di fortuna anche a quel punto per quanto riguarda il calendario, perché la Turchia aveva già praticamente finito a quel punto.
7: Questa è una delle polemiche,
6: comunque lo fa il fenomeno che con il Paraguay stavo controllando il 2010 pareggiammo,
7: sì certo, gol di De Rossi, me lo ricordo molto bene, colpo di testa
6: quando eravamo solo comparse al mondiale, che però era già voglio dire qualcosa di notevole, perché poi abbiamo deciso di non andarci.
7: Lì ci fu anche tutto il fatto che
6: l'IP, 2010 l'IP una tragedia,
7: disastro, con la riconoscenza verso i campioni 4 anni prima, che era già un po' in fase
6: fuori dal comune,
7: in fase calante, non c'era Totti che aveva dato l'addio alla nazionale, c'era una nazionale comunque forte perché c'era Di Natale, c'era Quagliarella, segnarono entrambi nella partita contro la Slovacchia che poi ci eliminò da quel mondiale.
6: Guarda, salutalo che ti ascoltava.
7: Ah, benissimo. Maurizio dal Texas ci dice: lo stadio di Houston è al chiuso e all'aria condizionata.
6: L'avevo visto,
7: ci ha giocato il Portogallo. La prima partita l'ha giocata a Houston, credo anche la seconda contro l'Uzbekistan. Dicevamo insomma del girone che poi ha visto la Turchia protagonista. 3-2 della Turchia, ha segnato Arda Güler ieri, il primo gol nel mondiale. Il Mats e Ayan al 98 per vincere contro gli Stati Uniti, che appunto erano sicuri del primo posto. 3-2 risultato finale. Poi c'è stato quello che io te lo sa lo spagnolo,
9: come un pochino,
7: come si dice biscotto in sud, perché è paraguayano, quindi spagnolo, un biscottito,
9: non lo so,
6: biscoccio,
7: un pechegno biscotto,
6: dammi un biscoccio.
7: C'è stato un biscottito tra Paraguay e Australia, entrambi a 3 punti, con un pareggio andavano
9: hanno fatto una gaglietta.
7: Entrambe a 3 punti prima della partita di ieri notte, 0-0, anche questa, se vi volete recuperare una partita del mondiale saltate pure Paraguay e Australia, con appunto la qualificazione per entrambe le squadre che poi andranno a affrontare. Ora vi dico anche un po' il tabellone, non sono certi ancora tutti gli accoppiamenti, ma ad esempio il Paraguay va a incrociarsi contro la Germania, quindi potrebbe finire anche qui il percorso dei paraguayani, anche no, insomma vediamo quello che succederà nelle prossime partite. Lunedì 29 giugno anche questa partita, mentre l'Australia va a incrociare per questo, in questo momento, perché ancora deve giocare il girone in questione, l'Iran, quindi vedremo.
9: Sedicesimo abbastanza.
7: Però l'Iran deve ancora qualificarsi,
9: sì, sì, certo.
7: Vediamo cosa succederà. Ma la storia della notte ce l'ha regalata, possiamo anche vedere una bellissima immagine, il CT dell'Ecuador, Beccasese. Ieri lo chiamavamo Beccacece, ma questa è una pronuncia da insomma da fucecchio, no? È Beccasese, è il CT.
10: Che ha fatto?
7: È il CT ecuadoriano, lui è argentino, ma della nazionale ecuadoriana, che ieri ha fatto un'impresa storica, perché l'Ecuador torna a giocare una partita a eliminazione diretta del mondiale.
9: Messo i like,
7: e lui
9: in
7: sì, sì, ma è Marco Tonelli che si è impossessato, ora va nei DM, inizia a scrivacchiare a persone.
8: Tra l'altro è Caniggia.
7: Sì, travestito. È un incrocio tra Caniggia e Davide Nicola, si può dire.
8: Ma è più Caniggia, guarda.
7: Vabbè,
8: lì.
7: Guarda lì che fa. Vabbè, io fa? Spero sia la sua compagna.
9: Sì, sì, è la compagna.
8: Okay,
9: la compagna.
8: Sì, ma va.
7: Vediti come ti inizia a sciogliere un po' anche te su questo mondiale.
8: Ma sì.
7: L'Ecuador, lo dicevamo ieri, con le spalle al muro, aveva perso la prima, pareggiato la seconda contro Curaçao, doveva vincere contro la Germania, che era sicura del primo posto, ma non ha fatto turnover. Ce l'ha fatta la squadra di Beccasese, vincendo 2-1 in rimonta, gol decisivo di Gonzalo Plata, e insomma grande festa per la tricolore.
9: Becca, Becca.
8: Grande Becca,
7: accusato in patria, lo dicevamo,
8: sì,
7: no,
8: doveva andare al Perù,
7: no,
8: Perù,
7: in Cile, Cile. Abbiamo già firmato per il Cile, insomma una partita che rimane negli annali per la storia dell'Ecuador, anche perché insomma abbiamo visto battere la Germania, non è semplice.
9: Sì, immagini bellissime, sì, sì, dopo due minuti con Sané, immagini bellissime di tanti tifosi che piangono. Io sono sempre dell'idea che poi le imprese sportive sono altre, perché
7: mamma.
9: Ma guarda, io no, lo sai che io sono io sono un grande fan in realtà delle storie anche che riesce a raccontare i mondiali. Ora è anche vero che è arrivato terzo contro la Germania, che comunque sarebbe andata comunque, era sicura del primo posto. Ecco, non cerchiamo anche di non far diventare poi tutto un'impresa, perché alla fine poi nessuna lo è.
8: Ma ci devono fare gli spot, i video game.
9: Io sono un grande fan
8: tutti.
9: Anche della
7: ma lo rifacciamo vedere questa
8: narrativa,
7: così mettiamo un po' di melassa, mettiamo un po' di melassa su questo ultra cinismo.
8: Sì,
7: ma guarda che bella
8: video
7: scena
8: game,
7: dai,
8: tutto,
7: ma la
8: vabbè,
7: gente piange, si commuove.
9: No, è vero, è un bellissimo momento di sport, però ecco, appunto, ora poi forse le imprese sportive sono altre, vedremo se in questo, immagino che comunque l'Ecuador abbia un percorso molto più complicato, perché insomma anche l'Ecuador si presentava comunque alla vigilia che poteva essere una delle sorprese, non avevano un girone facilissimo, perché c'era anche, oltre alla Germania, c'era la Costa d'Avorio, alla fine sono passati per terzi, vediamo, perché magari si incagliano ai sedicesimi finale, quindi
7: può darsi. Però insomma ieri dinamica della partita anche che ha reso ancora più in salita quella che Niccolò e Tommaso non vogliono chiamare impresa, ma comunque
8: sì,
7: grande prestazione, perché segna Sané dopo due minuti. Qualcuno deve prendersi la responsabilità di portare insomma il bandierone dell'Ecuador, lo prende Angulo. Potevo fare questo gioco di parole.
9: Questo se l'era preparato, secondo me,
8: stanotte. Oh, sei venuto
7: a la sedia, ho tirato
8: perché
7: un po'
8: questo
7: di...
8: non vedevi l'ora di dirlo.
7: L'ha preso Angulo,
8: lo deve ripetere.
7: L'ha preso Angulo. Il proscenio della partita di ieri. E poi Gonzalo Plata, anche qui tanti giochi. Plata esatto, con il gol al 77esimo. Posso dire Neuer, non la miglior versione di Neuer.
9: No.
7: È che in questo momento ha più di 40 anni, alterna partite pazzesche, l'abbiamo visto in Champions League, a partite in cui qualcuno gli potrebbe mettere la mano sulla spalla e dire: Manuel, dai,
9: hai fatto il tuo.
7: Sì,
9: so come si dice, hai fatto il tuo in tedesco.
7: Vai con i nipotini, fai qualcosa. Però insomma è anche questa una variabile da tenere d'occhio anche per le prossime partite. Per quanto riguarda invece sempre le partite di ieri, la Costa d'Avorio ha vinto abbastanza in scioltezza contro Curaçao, che purtroppo, Tommaso, ci dà l'addio al mondiale.
9: Ciao.
8: Ah, ricorderemo per decenni questa partecipazione, la storia meravigliosa.
7: Film, serie Netflix.
8: Che è arrivato il pullman, tutti contenti, ballavano.
7: Ma la palla Macarena a fine primo tempo.
8: Ecco, quindi grazie FIFA per queste storie incredibili di calcio.
7: Più di 9 gol.
8: Tanti bambini ora avranno il poster di Curaçao in camera. Bene. bene,
7: bene,
8: grazie,
7: doppietta,
8: ciao,
7: cura, ciao,
9: cura, ciao.
7: Doppietta di Pepe, l'ex Arsenal che si sta riprendendo, anche un'esultanza bellina, l'hai vista che fa un po' così,
9: sì,
7: con la manina,
9: sì, sì.
7: Doppietta di Pepe per la Costa d'Avorio, che è una delle africane che ha fatto meglio insieme al Marocco. Per quanto riguarda invece le partite della notte, dicevamo di Giappone e Svezia 1-1, nello stesso girone l'Olanda ha avuto abbastanza terreno facile contro la Tunisia, forse una delle squadre peggiori,
9: forse
7: anche
9: la peggiore.
7: Non per hype, perché la Tunisia non era tanta roba, però rispetto, ecco, ha fatto più bella figura a Curaçao,
9: assolutamente,
7: il capoverde,
9: ha preso
7: l'ultima partita,
9: la Tunisia ha preso 5 gol un po' da tutti, insomma 5-4-3
7: una
9: con un esonero nel mezzo, per cui insomma
7: Fibonacci, nemmeno Reinhard è riuscito a portare in avanti i nordafricani con l'ennesimo gol di Brobbey,
9: sì,
7: con l'Olanda. È una squadra che comunque ha affari spenti,
9: Affari spenti, è il mio disclaimer per l'Inghilterra, che vengo un po' vesseggiato da tutta la redazione perché ho osato dire che l'Inghilterra arrivava un po' a affari spenti, non ti dico neanche quanto mi hanno preso in giro.
7: Tra l'altro in quella partita, uno dei sedicesimi più interessanti.
8: Io finché un esco non va avanti così,
7: così.
8: Vabbè,
7: allora
9: io sarei molto contento dell'Inghilterra, sinceramente.
7: Anche io,
9: ci regalano
7: anche
9: uno dei migliori sedicesimi, tra l'altro è alle 3 la notte. Ora, questo
7: sì,
9: non
7: Olanda-Marocco, secondo me in questo momento tra quelli già delineati il più bello, perché il Marocco, io continuo a dirlo, secondo me arriva
9: alto,
7: arriva a una squadra fortissima,
8: quattro anni fa sono stati la rivelazione,
7: sì, erano la rivelazione, ma quest'anno, cioè, non sono la Cenerentola,
8: sono cresciuti ancora,
7: una squadra molto forte,
8: fanno,
7: al di là di Boadì, hanno Hakimi, che
8: fanno le cose bene,
7: gli esterni più forti al mondo,
9: Sai Bari
7: hanno il Canus che non si prende nemmeno con le tenaglie,
8: ci vedrai tra quattro anni
9: il Canus lo ha incrociato
8: sereno.
9: La Fiorentina, bisogna, secondo me.
7: Il Canus
9: secondo me lo incrociò.
7: Non mi viene in mente. Comunque
9: in una delle squadre belga,
8: sì,
9: che affrontammo.
7: Olanda-Marocco martedì 30 giugno, o meglio nella notte tra lunedì e martedì alle ore 3, vietato per i deboli di cuore, però una partita molto interessante. Poi stavo cercando anche altri sedicesimi sicuri, c'è Stati Uniti-Bosnia, che è un po' sbilanciato. Stati Uniti Bosnia credo sia un po' sbilanciato, e poi un sedicesimo che farà dire a Tommaso perché si allarga il mondiale, Sudafrica Canada,
9: sì, questo è un po' balneare,
7: risparmiare,
9: sei una squadra al mondiale che agli ottavi beccherai una tra il Canada e il Sudafrica.
8: Il Sudafrica è fortissimo,
7: sì, certo, il Canada secondo
8: Canada
7: me sono troppo tranquilli. Guardando anche un po' il tabellone, c'è anche la possibilità che, visto che poi Portogallo e Argentina dovranno ancora giocare, a oggi c'è la possibilità che ci sia un sedicesimo dal valore storico incommensurabile come Argentina-Uruguay,
9: sì.
7: E poi c'è la possibilità che, andando avanti ai quarti, ci possa essere questa finale del mondo del calcio,
9: lo vogliamo,
7: no? Ronaldo contro Messi,
9: lo vogliamo tutti. Tra l'altro non so se hai sentito, Ale, è scoppiata una vera e propria bomba,
8: stavo per chiederlo, l'Uruguay
9: sì, perché Valverde mi sembra che non sia quest'anno proprio il giocatore più tranquillo di tutti, ma ha mutinato Bielsa, perché insomma sarebbero stanchi i calciatori dell'Uruguay con il capitano Valverde in primis, ma anche con una serie di leader dello spogliatoio tipo Bentancur, tipo Ugarte, e non solo, avrebbero protestato con Bielsa per il modo in cui l'allenatore argentino le sottopone appunto alle sedute, dice sono molto dure, l'Uruguay ha subito diversi infortuni anche per questo motivo, e loro vorrebbero contro la Spagna un blocco basso e ripartenza. Pare
7: Bielsa no,
9: da questo punto di vista ha avuto una dicono i colleghi uruguagi, una riunione di 48 minuti, sono stati molto precisi, 48 minuti, in cui praticamente Bielsa ha un po' accusato la squadra di averlo portato vicinissimo all'esonero per due volte. Mi viene da pensare che comunque vada a finire al termine della manifestazione, si vada verso l'esonero, anche perché anche l'Uruguay si è un po' invischiato con due pareggi.
7: Diciamo che la generazione dorata anche per l'Uruguay è un po' passata, siamo rimasti attaccati ovviamente all'Uruguay di Suarez, Cavani e quant'altro, e in questo momento
9: si può dire che abbiano il il portiere peggiore, senza togliere Fernando nulla Muslera, al buon Muslera.
7: Io non ho ricordi dell'Uruguay senza Muslera in porta e senza comunque le polemiche legate alle prestazioni di Muslera.
9: Insomma,
7: però guarda, a proposito di polemiche, così andiamo anche sulle partite di stanotte, comunque di oggi, e detto che poi le partite più interessanti, che c'è? Che perché mi guardi così?
8: C'è Capoverde, Arabia Saudita,
7: costruiamoci un po' di retorica su Capoverde
9: potrebbe passare per seconda.
7: Capoverde
8: poi,
7: pareggiando,
8: vi anticipo domani la scheda di... andiamo a Capoverde, un'isola,
7: c'è un ex falegname che voi sei assegnato
8: curiosità di due squadre con la maglia viola, perché negli anni 90 la Fiorentina, che vinceva, aveva campioni, ha esportato fino a Capoverde il colore viola.
7: La gente
8: della
7: mi ferma
8: maglia
7: per strada dicendomi grazie per questa storia. Però detto questo, una storia un po' più spinosa la vedremo stanotte a Seattle alle ore 5.
8: Città
7: c'è
8: del grunge,
7: del grunge,
8: quindi
7: che
8: in Curcobè,
7: Curcobè,
8: niente,
7: curcobesco,
8: niente,
7: no, che
8: a
7: aggettivo
8: seguire,
7: no,
8: è di vet i peggio, niente, no, proprio, no, niente, vabbè, proprio le basi vabbè.
7: Dai,
8: andiamo
7: so
8: oltre Seattle.
7: Ma davvero si dice grunge, non grunge?
8: Qui boh, io ho sempre detto grunge.
7: Poi arriva qualcuno, ci corregge. E dicevo, partita piuttosto spinosa a Seattle, perché c'è Iran-Egitto, già una partita di per sé complessa per l'ordine pubblico, se non che la FIFA, un colpo di genio,
9: sì, effettivamente,
7: ha scelto questa partita come la partita del Pride Match, ovvero del supporto alle comunità LGBTQ+. E c'è un problema, in Egitto e in Iran l'omosessualità
9: è proprio...
7: è illegale, è un reato, quindi c'è cioè, questo ennesima controsenso di questo mondiale.
8: Contraddizione.
7: Sì, c'è cioè Iran e Egitto, e le stesse due federazioni hanno detto che questo match, per come è rappresentato, va contro i loro valori. Quindi ci sarà. Non so se ci saranno bandiere arcobaleno e cosa potrebbero fare i tifosi iraniani, anche se sarà difficile, insomma, per gli iraniani accedere allo stadio per altre complessità egiziani a questo appuntamento. Sia Iran che Egitto sono in corsa per conquistarsi un posto ai 16. Alle 5 del mattino Nuova Zelanda-Belgio, ultima chiamata anche qui per il Belgio di Rudy Garcia, te lo ricordi Rudy Garcia? Anche lui, insomma, non ha avuto uno sviluppo di carriera incredibile, e con Lukaku e De Bruyne, insomma, che devono glorificare appunto anche qui una generazione che ha avuto parecchie difficoltà. Alle 2 di notte, oltre Capoverde Arabia Saudita, anche appunto Uruguay-Spagna, vedremo se ci sarà un ammutinamento del popolo uruguagio, dei calciatori uruguagi. Ma soprattutto alle 21, non tanto Senegal-Iraq. Senegal forse è una delle delusioni, anche se poi anche qui conta molto il calendario, cioè magari beccavi l'Iraq prima, potevi fare 3 punti, arrivavi un po' più galvanizzato agli scontri contro le due big del girone. Ma appunto l'incrocio tra le due big del girone, Norvegia Francia, si gioca per il primo posto, si gioca anche per avere un tabellone più semplice e poi per spostarsi il meno possibile, perché si gioca a New York, la vincente dovrebbe giocare intorno al New Jersey, mentre se arrivi secondo ti sposti a Dallas, e lì Tommaso Loreto mi dirà le difficoltà di spostarsi tra New York e Dallas, insomma, vabbè, lì sono abituati a prendere un aereo,
8: però sì. No, è indubbiamente così. Saluto anche Leo da Maastricht, che ci scriveva: qui in Olanda la comunità marocchina è enorme, cominceranno con i fuochi d'artificio dalla notte prima, spero continuino fino alla notte dopo, speriamo solo non succeda casino, perché sono facili alle risse e gli olandesi non si fanno pregare.
7: Ecco,
8: è così. Leo lo sa per esperienza, no? No, è un Twente,
7: è un Twente,
8: schede, no, non si fanno pregare assolutamente, quindi Leo mi raccomando, occhio se sei fuori in occasione di Olanda Marocco.
7: Senti,
8: e saluti a tutta massa.
7: Tommaso, mi fai un pendolino anche per insomma ricordare Maurizio Mosca su Norvegia-Francia, di quelli suoi, hai presente? Mi ricordo se c'era Roma-Inter, c'era un 4-4 per Mosca, un 4 gol di Totti e 4 gol di Ibrahimovic, quindi questo è facile, insomma, quanti ne segna Mbappé e quanti Holland?
8: Per me la Francia va avanti, quindi anche stasera ribadisce la sua superiorità.
7: Quanti ne fa Kylian?
8: Mbappé protagonista, magari protagonista anche Holland, però un 2-1 per la Francia.
7: 2 Mbappé, 1 Holland, detto che poi ci potrebbe essere magari
8: la Francia
7: nei minuti finali
8: 4,
7: un po' di turno. Io credo
8: davanti
7: che ancora Marcus Thuram non abbia giocato. secondo me forse entra,
10: come fai?
9: Forse è entrato,
7: eh no, perché cioè, ne entra uno, ne entra due, magari poi appunto, entra Cerchi,
10: Barcolà,
7: oppure
10: quell'altro
7: Marco
10: completamente
7: Sturam,
10: fuori dal mondo, non Mbappé, l'altro Olise, cioè, vabbè, lui è fuori dal mondo,
7: non si può toccare,
10: è oggettivamente ingiocabile.
9: È entrato in Turam ma al 91esimo, la scorsa partita,
10: Olise è ingiocabile, quindi poi
7: anche noi siamo stati ingiocabili oggi, mi sa.
10: Sì, che ha fatto angulo? A posto così, grazie ad Alessandro Di Nardo che ritroviamo in giornata tardi nei prossimi giorni.
7: Ma
10: grazie,
7: ma certo.
10: Grazie a Niccolò Righi che ha curato con me questo pallaggio.
9: Grazie a te Tommaso e ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito in queste due ore.
10: Grazie per averci seguito, anche chi lo ha fatto su Lady Radio lo lasciamo alla musica, all'informazione, alla Fiorentina che ritroverà dalle 18. Noi qui abbiamo un'ora fondamentale di approfondimento sul mercato, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini per parlare ancora di Vieri e poi Giacomo Galassi in console dalle 17 col suo Garrisca al vento, serata con il Brivido Sportivo e Ganzamente in Viola fino a Extra Viola che chiuderà il palinsesto alle 21.30, ma ovviamente anche domani saremo in diretta. Buon weekend, non uscite se proprio dovete perché fa un caldo pazzesco. Ciao
9: ciao.

0: prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buonasera a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento. Giacomo Galassi che vi parla insieme a Chiara Andrea Bevilacqua. Ciao Chiara.
2: Ciao Giacomo. Ciao
1: che
2: a tutti,
1: vuole ancora tante giornate così calde.
2: Sì.
1: È qui che impazzisce per il caldo, la persona più felice sulla faccia della terra. No, non lo è così. Dovremo provare a tirarla su perché ti vedo affaticata. Oggettivamente siamo tutti affaticati. Io sto facendo degli strafami, mi sto impappinando in continuazione in questa settimana, ma dobbiamo resistere. Dice da settimana prossima le condizioni dovrebbero migliorare. Ora dice anche che questo weekend peggiora ulteriormente e la domanda sarebbe:
2: il problema è che il ventilatore
1: però
2: è sempre più lontano dalla nostra postazione.
1: È così.
2: E questo devo dire che mi preoccupa ancora di più delle previsioni.
1: Perché
2: su possibili cambiamenti.
1: Bisogna sempre stare, capito? Sempre lottare e dare il massimo.
2: Bene.
1: Finalmente è successo però qualcosa nel mondo della Fiorentina e questo, dai, ci può, non ci può altro che rendere contenti, perché arriva Vieri, non Bobo, ma il difensore brasiliano del Gremio, che la Fiorentina a sorpresa paga 15 milioni più 2 di bonus e quindi vive viva classe 2005, ce lo siamo studiati. Chiara è andata anche per un periodo in Brasile, un periodo
2: sì,
1: due o tre giorni, è andata a Porto Alegre e tra l'altro ti chiederò anche se posso dare un'informazione a te e ai nostri ascoltatori più tardi, te la chiederò davanti al microfono e quindi evidentemente la darò a tutti i nostri ascoltatori. Prima però ricordo il 348 751 3933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 se invece volete chiamarci. Naturalmente parleremo anche di tutte le altre trattative della Fiorentina, di quello che sta succedendo, anche perché Chiara, siccome veniamo dopo quasi 24 ore di riflessione su Vieri, non è che possiamo, cioè ci torneremo ovviamente con i vostri pareri, diremo la nostra. Devo dire anche lo conosciamo tutti il giusto, a parte
2: ecco,
1: contattare e ci proveremo chi segue il campionato brasiliano e quindi farcelo raccontare. Per il resto stiamo a vedere un po' che succede. Direi che forse la notizia, non so se neanche la migliore, però di sicuro la notizia più impressionante di questa operazione, che viene da dire, che se la Fiorentina spende 15 più 2 di bonus per un difensore centrale, forse c'è da allacciarsi del metto e da davvero prepararci a un'estate che ci possa dare soddisfazioni. Sei d'accordo con questo oppure pensi che possa essere stata un'occasione?
2: È un'ipotesi che non possiamo escludere. Io sono contro le sentenze, nel bene e nel male, quando a mio avviso è estremamente prematuro pronunciarle. Quindi benvenga la possibilità già da queste ultime ore di iniziare a raccogliere tanti segnali che alla chiusura del mercato ci porteranno a tracciare in un certo senso quello che è il modus operandi di Paratici alla Fiorentina. Che oggi mi venga detto che già si percepisce aria di cambiamento, io lo accetto, lo rispetto, ma non riesco a farlo mio, perché secondo me ogni operazione si può analizzare per quello che è in valore assoluto, ma non solo. Da un lato abbiamo sottolineato quelle che a nostro avviso sono le priorità, che non vuol dire che la Fiorentina quest'estate si dovrà muovere esclusivamente su quei fronti, su quei ruoli, in quelle zone di campo. Sappiamo che a lungo si è percepita anche la necessità di una rivoluzione, non solo per quanto riguarda l'organico, anche all'interno del comparto dirigenziale, societario. Infatti anche in tal senso abbiamo già registrato delle novità che hanno comunque entusiasmato, scaldato. Penso al profilo del preparatore dei portieri, che è un qualcosa che comunque si inserisce all'interno di un contesto dove la qualità ha un peso che forse negli ultimi anni non sempre riuscivamo a percepire. Per il resto vediamo, perché ho sentito anche tanti discutere se un'operazione come quella di Vieri possa rientrare all'interno dell'ambito scouting, sia per magari l'età del giocatore, la quantità di occhi su di lui, la concorrenza, ma anche lo stesso valore. È il valore comunque un po' in linea con le operazioni della Fiorentina, penso a Pongra, ci abbiamo parlato prima di entrare, anche la cessione di Milenko. Lo stesso Dodò è stato preso sfruttando una serie di occasioni e situazioni che hanno permesso alla Fiorentina di aggiudicarsi il giocatore. Quindi non si può di certo bocciarla, ancor prima di entrare nel merito di quelle che sono le caratteristiche del del singolo. Poi però io a fine mercato voglio poter dare un altro tipo di giudizio, perché noi sappiamo quali sono le necessità con la N maiuscola, e quindi secondo me a fine mercato capiremo anche se questa operazione ha tarpato le ali alla Fiorentina, magari in quelle zone di campo dove a nostro avviso c'era più urgenza, o se invece sarà stato il primo tassello di un mercato nel nome della qualità.
1: Critica, Chiara. No. Non critica, però diciamo,
2: però
1: dopo una giornata di entusiasmo,
2: dopo un anno come questo,
1: finalmente
2: non ce la
1: il nostro top player Paratici ha messo a segno
2: 26 di giugno. Sì, però Paratici dopo il mercato di gennaio.
1: E te mi vieni qui, potrebbe, vediamo se bocciarlo oppure no. Ma no, siamo qui ad esaltarlo, siamo qui a dire che è il giocatore più forte.
2: Bene,
1: sulla faccia della terra.
2: Il problema è che le stesse persone 3-4 settimane fa bocciavano Paratici alla luce degli innesti del mercato di gennaio, e io purtroppo non riesco a far mio questo tipo di giochino. Io registro quello che succede, sono d'accordo sul fatto che possiamo già percepire dei segnali di novità, e sarebbe preoccupante il contrario dal momento che abbiamo scelto un direttore sportivo con l'ingaggio di un top player per quella che è la dimensione attuale della Fiorentina. Però sono anche consapevole che il mercato è lungo, il mercato racconta tanto e il mercato sarà complesso, per cui se il buongiorno si vede dal mattino, benissimo, e poi però se è effettivamente un buongiorno lo diremo alla chiusura del mercato.
1: Buongiorno è uno tra l'altro dei difensori a cui l'hanno paragonato, perché ho visto bellissimo, paragonato a Gabriel Magalhães dell'Arsenal, a Pacho, altro grandissimo difensore, e poi buongiorno, ora non dico in redazione che tipo di metafora hanno utilizzato per dire è come se
2: fuori onda
1: metti,
2: me lo dici.
1: È così, però sì, questo è, mi ha colpito il paragone con buongiorno, mi hai fatto venire in mente veramente tantissimi pensieri su tutto quello che hai detto, no, sul fatto che però Vieri io non lo considero, e sappi non mi puoi rispondere perché c'è un ascoltatore all'ascolto, però Vieri
2: è Fabio,
1: non
2: me.
1: Lo considero al... Come fai a saperlo? 055 77 111 72 c'è Fabio. E allora Fabio, buonasera. E come faccio a non darti subito spazio? Ciao Fabio.
3: Buonasera, non pensavo che mi spoilerasse così.
1: Non gliela faccio, io provo, vedi, a tenere io tutti i messaggi, ma è Chiara, il suo amore per voi ascoltatori è più forte di qualsiasi nascondiglio. Dici.
3: Ricambiato naturalmente. Dunque, ma noi che Vieri sembra è stato assomigliato a buongiorno a Firenze, ne siamo pieni di questi detti, abbiamo avuto il Nesta delle piramidi, il Maradona della Sila, Campolo, il De Rossi cecoslovacco, Able, sicché può venire anche il socio di buongiorno, magari.
1: Sì, ora io devo dire buongiorno, non è che viene proprio da una stagione meravigliosa, ecco, mettiamola così, però rispetto al Maradona o al Nesta, ecco, di turno, però vai, scusami Fabio.
3: No, no, figurati. Comunque sia, io onestamente ancora non riesco a essere entusiasta, prima perché noi si festeggia Vieri e poi vedo il Como, mi compra Nico Paz, con la ricompra del Real a 80 milioni, cioè... vedo una cosa che noi a Firenze proprio rimango senza parole.
1: Cioè?
3: E poi,
1: cioè dici sull'entusiasmo?
3: Ecco, non ci abbiamo la potenzialità anche del Como, che non c'è stadio, che c'è solamente la proprietà. Qui ci viene detto, e bisogna farlo per forza, di dimenticare 7 anni di nulla, e io ancora in 10 giorni 7 anni non li posso dimenticare, perché sono stati veramente un'agonia. E poi non lo so, io devo, non mi fido più di nessuno, neanche di Paratici, mi devo fidare ma non mi fido, e quindi Vieri bene, mi sta bene, tanto non c'è problemi, che è un talento, che sarà forte, è già cominciata la campagna mediatica, io dico aspettiamo, anche perché, ma non voglio portare male, se ha avuto Mario Gomez, se ha avuto altri campioni di cui io avrei scommesso tutto e avrei perso. Quindi viene Vieri? Benissimo, speriamo che sia un Thiago Silva o che sia un Aldair, o che, e invece non vorrei fosse un Marcio Santos o un Vitor Hugo. Speriamo bene.
1: Povero, però certo. Fabio, chiarissimo, ti rispondiamo. È molto interessante perché dà un po' seguito a quello che dici tu. Io non me l'aspettavo questo inizio di trasmissione. Cioè, io mi aspettavo finalmente, si sogna con il centrale brasiliano, con... niente,
2: io
1: invece siamo qui a tarpare subito le ali. Ragazzi,
2: che
1: ma se non ci si
2: è proibito
1: può...
2: sognare, anzi, io da un lato invito.

0: non è il mio modo di fare.
1: Però Maurizio, non so se lo dice a te nello specifico, ma ci scrive che le operazioni vanno giudicate subito, perché con il senno di poi siamo tutti bravi, paratici non alla sfera di cristallo, e dopo sono tutti bravi a parlare, quindi bisogna parlare subito e esprimersi.
0: Va bene, rispetto assolutamente la visione di Maurizio. Io, a parte il fatto che poi il giocatore va visto anche nel contesto, io sto semplicemente dicendo che un'operazione di questo tipo al 26 di giugno ci può dire qualcosa, alla chiusura del mercato ci potrà dire altro, perché noi quando abbiamo analizzato le priorità non abbiamo parlato di un difensore centrale, che non vuol dire che non serva, che non vuol dire che la Fiorentina non ha bisogno di alzare la qualità in tutti i suoi reparti. Per me sarebbe fondamentale. Io dico semplicemente che ogni operazione si può considerare per quella che è e per come si inserisce all'interno di tante operazioni che poi consegneranno la squadra più competitiva possibile al tecnico. Poi io posso basarmi su quello che ho visto su dei video, se Maurizio vuole sentire io che gli racconto i video su YouTube posso anche farlo, ma secondo me non è interessante in questo momento.
1: Tra l'altro è pericolosissimo guardare video su YouTube, perché chiunque arrivi, se prendi le 10-15 migliori giocate, forse anche...
0: Su una cosa però ha ragione, io tante volte sottolineo che anche le intenzioni, ancor prima della risposta del campo, possono darci una chiara indicazione su quella che è la direzione seguita dalla società. E quindi bene, se il primo acquisto è un acquisto che comunque ci toglie dalla testa la necessità di vendere prima di comprare, budget magari particolarmente ristretti, necessità di andare a toccare il monte ingaggi perché quest'anno è stato un bagno di sangue, e la questione relativa ai rientri dei prestiti che sostanzialmente terrà in blocco tutto il mercato della Fiorentina, allora benissimo, io su queste cose sono assolutamente disposta a parlare per le prossime due ore. Dire oggi è la nuova Fiorentina perché questa operazione non si era mai fatta, faccio un po' fatica, non ho gli elementi per dirlo.
1: Va bene, ho ancora delle cose da dirti invece io, però allo 055 77 111 71 ci ha chiamato anche Andrea, allora spazio a voi. Ciao Andrea, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
1: Dici tutto.
2: Niente, io faccio complimenti a Chiara, brava. Io penso si pensa tutti come te, o quantomeno la maggior parte. Cioè, Pieri chi è? Ma chi è questo Pieri? Sarà anche...
1: Abbiamo perso, mi sa, il contatto con Andrea. Ora diamo un attimo tempo a Tonelli e vedo uno sguardo veramente torvissimo, il tempo di farci sapere se il collegamento è ok. Però io, ragazzi, ma un po' di entusiasmo, c'è 97 gradi fuori, la Fiorentina fa finalmente un colpo di un prospetto brasiliano, lo paga cifre importanti,
0: come Pedro.
1: Forza, iniziamo. Guarda, infatti tra i vari pensieri che ho fatto, no, che ti dicevo che il tuo discorso mi aveva così aperto le varie finestre, mi aveva aperto, ripensavo a Pedro. Certo, un ruolo un po' diverso, ti devo dire anche un ruolo nella Fiorentina un po' diverso.
0: No, ma cioè... giustamente Fabio faceva l'esatto esempio della situazione opposta. Mario Gomez, in quanti eravamo allo stadio ad accogliere e festeggiare un acquisto che ci dava la sensazione veramente di aver fatto quattro gradini insieme nell'intento di salire di livello? Poi purtroppo il campo ci ha raccontato una stagione disastrosa per svariati motivi, ed è qui che il discorso di Maurizio secondo me ha un senso. C'è da un lato l'intenzione e poi quella che è la resa sul campo, che dipende da tanti fattori: la capacità di adattarsi a un campionato nuovo da parte del giocatore, la capacità del tecnico di metterlo all'interno di un sistema di gioco che ne esalti i punti di forza e non ne evidenzi quelli che sono i limiti. Io dico semplicemente, in tutta onestà, che non avendo seguito la crescita del ragazzo, io non posso che accoglierlo a braccia aperte, registrare che la Fiorentina la prima mossa di mercato l'ha fatta utilizzando un budget anche al di sopra di quello che forse ci immaginavamo potesse essere destinato a una zona di campo non prioritaria, e ad attendere il 9 di luglio finalmente per vedere poi in campo questa nuova Fiorentina prendere forma. Ma io non posso dire oggi si percepisce una nuova Fiorentina perché c'è Paratici, perché è arrivato un giocatore al 26 di giugno che nemmeno conosco a 360 gradi. Sarei disonesta, non farei il mio lavoro.
1: Mi stai distruggendo il pomeriggio, mi stai veramente distruggendo. Io ero pronto a venire qui davanti al microfono a dire esattamente questo: finalmente c'è l'alba di una nuova Fiorentina che va a prendere dei talenti, perché citavamo Pedro, che comunque era giovane, però fu preso dalla Fiorentina per essere l'attaccante titolare di una squadra.
0: Ma lì ci furono
1: doveva...
0: tutta una serie di fattori che...
1: Vieri, scusate, perché ci hanno spiegato. Vieri, non è Vieri, no? Lo diceva anche Fabio, giusto per capire. Perché che
0: era bellino, era
1: capiamo, è francese, è brasiliano e si chiama Vieri. La curiosità, guarda, sarà anche capire
0: porca miseria
1: cosa se ne fa la Fiorentina, cioè sinceramente.

0: Niente, al di là del fatto che possa essere, perché lui è centrale mancino, quindi sostituto i Ranieri con la Speranza, perché può avere una sua logica, sì. Cioè la Fiorentina lavora perché dice magari quest'anno c'hai Ranieri e Vieri e il prossimo anno speri che Vieri possa essere il titolare. Però allora, secondo me vale per ogni reparto in cui Paratici e la Fiorentina facevano un acquisto, siamo strapieni. In difesa siamo strapieni. A parte gli esterni, in cui non ce ne sono e quindi lì di spazio ce n'è, insomma, se conti anche che tornano Moreno e Valentini, ora è chiaro che tutti ci aspettiamo che se ne possa andare, però è anche vero che la Fiorentina quest'anno a due competizioni e basta. Insomma, ce n'ha una e mezzo, perché poi è la Coppa Italia, l'altra competizione che inizia, insomma, il campionato inoltrato. E insomma, ti ritrovi con Ranieri, Comuzzo, Pongracic, Vieri, Moreno e Valentini. Quindi attualmente con sei centrali per una competizione.
1: Evidentemente qualcosa ancora succederà. Ecco, se vuoi che io ti dica una cosa che trovo magari anche in controtendenza col passato, e può rappresentare anche una speranza per chi ci teneva a veder cambiare determinate dinamiche, il fatto che tendenzialmente, per come l'abbiamo raccolta noi questa trattativa, poi io ho cercato ovviamente già nei mesi passati su Firenze Viola, su tutto mercato web, comunque si sottolineava l'attenzione da parte della Fiorentina nei confronti del giocatore, però la capacità non solo di lavorare sotto traccia per far sì che poi le trattative possano svolgersi senza gli intoppi classici di quando diventano pubbliche anzitempo, ma il fatto che non ho percepito un continuo traccheggiare. La Fiorentina ha voluto quel giocatore, la Fiorentina ha dato i soldi che l'altro club voleva per il giocatore. Questo può essere un qualcosa, era già successo, possiamo fare l'esempio di Parisi, ci sono state trattative infinite che, da come poi sono state raccontate, sono saltate anche per cifre assolutamente ridicole se confrontato a questo tipo di investimento. Io vorrei poter dire alla fine di questa stagione, ma magari già alla fine di questo mercato, bene che la Fiorentina abbia capito che nel momento in cui trova considera un giocatore imprescindibile, assolutamente in linea con tutte le esigenze dal punto di vista tecnico e qualitativo del tecnico, non perda tempo, non rischi di dover andare sul piano B o sul piano C, e si muova per far sì che poi anche le energie che si investono in una trattativa siano le minori possibili. Questo sì.
0: Sì, no, stavo ripensando, no, perché tutti noi che non abbiamo la sfera di cristallo, esattamente come Paratici, ci dobbiamo appellare anche a quello che è successo, almeno nella storia recentissima della Fiorentina. Non è che possiamo dire negli anni 90, no, qualcuno ha detto che la Fiorentina, no, qualche centrale brasiliana aveva già provato a prenderlo e era andata male. Ragazzi, nel 2026 è cambiato tutto. Devo dire, parlavi te giustamente della questione dei prezzi, in realtà l'anno scorso, è vero, forse per Gudmundsson aveva avuto un po' di sconto, ma comunque l'avevi preso subito. Piccoli te la sei portata dietro, ma poi nemmeno troppo, e hai speso le cifre che ti chiedeva il club. Lo stesso Somme è durato pochissimo. Tornando a gennaio, lo stesso Fabian in realtà è durata un paio di settimane, poi alla fine gli hai dato i 15 milioni al Bologna, quindi anche questo non è che sia garanzia. Però te all'inizio facevi i paragoni con Dodò, con Pongracic. È un tipo di colpo diverso. Qui te prendi Vieri perché tra tre anni sia un centrale che vale 50-60 milioni, il che non vuol dire poi lo venderai 50-60 milioni, però vuol dire che tu avrai un centrale con un valore che cresce. Ora mi fa un po' effetto, perché purtroppo
1: però è il motivo per cui abbiamo preso Nico Gonzalez, quindi non è una novità rispetto ad alcune scelte della Fiorentina.
0: Sì.
1: Allora, io c'ho ancora le parole di Rocco Commisso.
0: Sì, però anche Nico Gonzalez ti veniva subito per fare il titolare. Cioè Vieri è veramente un calciatore che devi far crescere, quello che ti dicevo. E tra l'altro mi dovrei dire come si fa a convivere con questa cosa, che purtroppo neanche i 2005 sono così più tanto giovani. Nel senso che io sì, quando io mi ricordo ancora che classe 93, che è la mia classe, erano quelli giovani. Ormai classe 93 sono quelli sul viale del tramonto, e questa cosa mi devi spiegare un attimo come affrontarla. Però comunque 2005 a 21 anni ha ancora diversi margini per crescere, ecco. Quindi
1: io sottolineavo solo le cifre, perché poi mi è sembrato che ci si sia soffermati tanto su quell'aspetto, e tendenzialmente rappresenta l'investimento medio della Fiorentina, quell'investimento che poi tanti ascoltatori chiamano in causa quando devono comprendere i motivi che ci hanno portato magari a spendere tanto senza ottenere risultati calcistici in linea con l'investimento investimento. È ovvio che poi è l'idea che c'è alla base a far la differenza, non tanto la capacità economica. Io ripeto, sono impaziente anche di vedere quale Fiorentina avremo e di poter valutare le singole operazioni.
0: Ma secondo te ora si stabilisce un nuovo standard? Poi volevo dire una cosa sul paragone del Como, però cioè il discorso che hai fatto tu, no, anche relativo a di che cosa ha bisogno la Fiorentina, cioè ora ci aspettiamo dei colpi sull'esterno da 20-25 milioni per non dover dire a fine mercato, sto cercando anche di capire la tua posizione, per non dover dire a fine mercato, è vero, hai preso un talento brasiliano importante, però magari poi hai dovuto fare ammiccino oppure tirare indietro.
1: Io lo dico perché è stata una domanda posta a Daniele Pradé nella conferenza di fine mercato l'anno scorso, si sottolineava come nel centrocampo fossero stati fatti investimenti diversi anche in termini economici rispetto alle altre zone, e ora non ce l'ho quel quadernino, mi sa che ce l'ho nella borsa che è di là, però ricordo questo tipo di riflessione a fine mercato, proprio su le necessità da un lato e le scelte dal punto di vista economico relative ai singoli investimenti, per quelle che erano le necessità. Poi ripeto, fanno bene anche tutti quei tifosi e quegli ascoltatori che sottolineano come i soldi non sono nostri e tendenzialmente, non svolgendo abitualmente la professione di commercialista, dovrebbe riguardarci il giusto. Ne ho parlato perché mi è sembrato uno degli elementi su cui tanti hanno insistito nel voler necessariamente già percepire un cambio drastico di rotta. Io non sto dicendo che questo cambio di rotta non sia già avvenuto, magari anche nelle settimane passate, come detto prima, magari anche attraverso la scelta di nuove figure da inserire all'interno del club, non necessariamente calciatori, ma figure propedeutiche alla crescita del club in tutti i suoi aspetti, perché poi il club non è solo la squadra, è tutto quello che c'è dietro. Dico solo che definirlo drastico al 26 di giugno alla luce di un acquisto non rientra nel mio modo di fare, non appartiene al mio modo di analizzare le cose.
0: Va bene, l'amico invece prima poi citava il Como, è vero che oggi vedere che il Como spende 60 milioni per Nico Paz continua a fare male nell'idea di quello che potevamo essere noi e che ci immaginavamo potessimo essere noi, e invece è il Como. Però ragazzi, oggi il Como fa la Champions League, al di là no è chiaro che fa un altro tipo noi siamo il Como di forse due anni fa, quello nel primo anno in Serie A, e noi abbiamo riniziato questo percorso. Ora quello che Paratici ci deve dimostrare è che noi possiamo diventare nel giro di due anni una squadra che può competere per le coppe. Non è che due anni fa il Como riscattava i giocatori a 60 milioni di euro, ha fatto un percorso, prendeva i Diego Carlos in prestito anche se l'ha preso un anno fa, prendeva i Da Cugna a 3-4 milioni di euro, e da lì passo passo, mattoncino dopo mattoncino, ha costruito.
1: Noi stiamo mettendo le fondamenta, loro sì, rifanno le terrazze.
0: È così, una bellissima metafora, cara Chiara. Ho tantissimi messaggi su di te e sul tuo outfit, perché? Come sempre, però bene il tuo outfit oggi, è piaciuto. Il bianco addirittura, aspetta, c'era uno che ti diceva una cosa bellissima.
1: Wow.
0: Però non è questa, anche questa è molto bella, ma non era sul tuo outfit. Ora, non lo ritrovo, che ti diceva che quando in bianco, oh, Mastro Birraio, Chiara in bianco è bellezza e purezza, wow, ma sempre grintosa. Ora si inizia a arrossire ulteriormente la Chiara. Violuc ti chiede se sei posseduta dall'intelligenza artificiale perché sei perfetta con un eloquio eccellente.
1: Wow.
0: Sì, wow. Tanto quando mi spari questi, soprattutto fuori i microfoni, oioi, io volo, perché gli oioi veramente fanno capire quanto sei diventata fiorentina, nonostante qualche che parte, anche se ultimamente veramente poco, non riesco neanche più a prenderti in giro. Dido ci dice che su YouTube anche Baffino, e sono io, paio un top player, va bene, assolutamente. E poi che anche Vladimiro, che anche il Tank Silva dissi Maremma e Birillo, quindi non so se però questo era positivo o negativo, va bene, forse il Tank Silva si capiva anche dai video, però tutti gli altri invece no.
1: Facciamo una scommessa ora, come si fece con Beltran alla vigilia di una gara di Conference, e sappiamo tutti com'è andata. Perché sono dovuta andare
0: vinto,
1: a comprarmi
0: la scommessa,
1: sono dovuta
0: però
1: andare a comprarmi la maglia dopo una sua doppietta.
0: Se dovesse essere
1: Vieri il colpo dell'estate, proprio per peso specifico, per qualità, io alla prima puntata di Garrisca al Vento in cui sono presente nella nuova stagione vengo con la sua maglia, me la prendo.
0: A me va benissimo, però come lo valuti? Sì, perché voglio dire, può fare anche due tre partite.
1: Hai ragione, porca miseria. No, quando lo valutiamo?
0: È complicato.
1: Sotto Natale.
0: Ma sotto Natale ci sta che gli ci voglia ancora del
1: tempo. Ho capito, poi la prendo a giugno, lo vendono, come ogni volta che piglio la maglia di qualcuno, è un casino. No.
0: Sì, beh, esatto, infatti, guarda, io ti proporrei di non fare scommesse in cui compri le maglie dei calciatori. Ne riparliamo tra due anni, va bene? Perché dai, Vieri non si può pretendere ora tutte le valutazioni, entusiasti o non entusiasti, non si può pretendere che Vieri sia titolare e fondamentale nella Fiorentina già in questa stagione. Se poi lo sarà, tanto meglio, dico, non lo possiamo pretendere, poi arriveranno e diranno, hai visto Giacomo, te che dicevi non lo poteva essere. Io sospendo il giudizio, la Fiorentina ha i suoi scout in Brasile, fa le sue scelte anche sugli attuali calciatori in rosa. Io il progetto Vieri me lo immagino, l'ho già detto prima, titolare della Fiorentina 2027-2028, ecco, con questa stagione un po' per prendere le misure. Non ce l'hanno scritto gli amici, anche se ci sono tanti messaggi, ora ci torno, ma tanto la prima ora è tutta dedicata a voi, poi abbiamo un ospite, ma lo sapete, sempre ampio spazio per voi. Ho sentito dei discorsi sul fatto che i brasiliani non sono bravi a difendere, ragazzi, e siccome era un discorso che avevo fatto già nelle scorse settimane, oggi quasi tutti i migliori centrali sono brasiliani, cioè paradossalmente sono più forti i centrali brasiliani di quelli italiani, perché se l'Italia si gioca l'accesso ai mondiali con Bastoni, Mancini e Calafiori, oggi se vai a vedere il Brasile tra i Bremer, i Gabriel Magalhães,
1: ti stavo citando Bremer, che sostanzialmente Pacho, non è titolare in nazionale, eppure un giocatore che farebbe la differenza in gran parte.
0: Non so se è una tendenza e sarà confermata, però davvero in Brasile sembrano aver imparato a difendere, quindi ecco, da questo punto di vista mi fa essere abbastanza positivo. Poi come sempre, di solito
1: ho fatto come Costantino, non ho tolto la scioneria.
0: Costantino, Tolo, Prizio, tutti, nessuno toglie tanto ormai l'arteriosclerosi anche per te, Chiara, è un'amica
1: però
0: fidata.
1: Salutiamolo Lorenzo da Amsterdam,
0: che ci ha scritto ti ha fatto un complimento secondo me, perché di solito arrivano questi. No, dicevo che la Fiorentina, ecco, poi io ho fatto questo discorso dei discorsi sui difensori brasiliani, diciamo che la Fiorentina è anche maestra nell'essere l'eccezione che conferma la regola, cioè ci sono tutte le squadre che col quarto posto vanno in Champions League, la Fiorentina è l'unica squadra per due anni arriva quarta e non va in Champions League. La Fiorentina fa la Conference, per 4 anni tutte le squadre italiane vincono la Conference, oddio, solo la Roma, però ci immaginiamo anche il prossimo anno l'Atalanta sia quantomeno favorita, e la Fiorentina riesce a non vincerla. Fai 3 finali e dici, cacchio, una la vincerò, la Fiorentina invece riesce a non vincerla, quindi insomma, con calma, però dai, via, non può non essere un bel segnale, almeno al 26 giugno, va bene, fermiamo tutto questo vento dell'entusiasmo, siamo fortissimi, vinceremo tutto, ok, ci sto, mi avete convinto, però è un bellissimo segnale da parte
1: tra
0: di
1: dire è un bel segnale o bene, è tutto bene, cambiato, okay, secondo okay. me c'è una via di mezzo un pochino più sana per poter poi affrontare queste settimane, perché io ho paura quando si creano questi picchi e poi vanno saputi mantenere e gestire.
0: Ho la scommessa. Vai. Sfruttando un invito di Vladimiro che dice, invece della maglia paghi una pizza. Ci paghi una pizza, non so a chi, facciamo un numero, 10 ascoltatori, scegli te il numero, ora me lo dici te il numero. Se a gennaio, anzi se a febbraio, dopo il mercato, Vieri è titolare della Fiorentina inamovibile, quindi ha preso il posto a Ranieri, questo può essere.
1: Però non ero io che dicevo non sarebbe stato titolare, però va bene, continua pure.
0: Ma dico anche nella valutazione, cioè in questi minuti mi sono domandato com'è che Vieri ci può dare soddisfazione. Secondo me se a febbraio lui è titolare della Fiorentina, vuol dire che è stato un buon acquisto, ok?
1: E che forse non sapevamo di aver bisogno di un giocatore come lui, ed è per quello che c'è qualcuno come me oggi che dice benissimo, però serve anche altro. Ecco, diciamo, se a febbraio è titolarissimo.
0: Quanti ascoltatori puoi portare a cena a mangiare una
1: oltre
0: pizza?
1: Oltre a te
0: una
1: a me?
0: Pizza. Sì, una pizza, pizza e birra, ok? Cioè, non è che andiamo a, non so, mangiare, anche se Chiara normalmente ci va, però a mangiare il caviale, champagne.
1: Non mi piace
0: no.
1: il caviale.
0: Sì, però Chiara, secondo me nemmeno lo champagne, perché non
1: bevi.
0: Non
1: mi fa impazzire lo champagne.
0: Vabbè, però era per dare un'idea, insomma, te normalmente dei posti frequenti, invece pizza e birra offerte a quanti? O Coca-Cola?
1: Mi verrebbe da dirti, vediamo il numero di maglia che sceglie, ma è pericolosissimo nel calcio moderno. Perché
0: dici, se scegli il 99 ti tocca portarne il 99, va bene. Se sceglie un numero sotto il 10,
1: 8.
0: Probabile. 8, bene, 8 più noi, quindi 10.
1: Sì.
0: Bene, Costantino lo portiamo?
1: Però Costa allora facciamo 7.
0: Bene, 7, ok. Capisco la preoccupazione. Noi ci fermiamo invece per la prima pausa di questo Garisca al Vento, ma torniamo subito, in un batter d'occhio.
2: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: 17.35 di nuovo in diretta, Carisca il vento, Giacomo Galassi, una chiara bevi l'acqua on fire, nonostante mi sia entrata in relazione con una faccia veramente, credo sia la faccia un po' di tutti noi quando siamo costretti a stare fuori con questa temperatura. Fammi mandare l'ennesimo abbraccio, io lo dico. Secondo me sono tante le persone che lavorano all'esterno e ai quali mandare l'abbraccio, però a me succede regolarmente di seguire tutto il percorso dei lavori della tranvia. Ragazzi, vedo tante persone che lavorano sotto delle temperature veramente fuori controllo.
1: Se vedete qualcuno che ha problemi con il mezzo di trasporto, che sia un motorino, che sia una macchina, e che è fermo con queste temperature, è ovvio che si arrangerà da solo. Magari se è una donna, offritegli eventualmente supporto. Ma se avete dell'acqua, l'uomo tendenzialmente è più pratico, è più sgamato a fare queste cose. Magari le donne non vabbè, ma lo dico da donna senza sminuire.
0: No, ma
1: Dio,
0: uno lo offre lo stesso, magari l'uomo è più probabile di
1: se
0: no.
1: Se avete dell'acqua
0: perché...
1: in macchina, lasciategliela, sì, perché stare due o tre ore senza acqua, dover aspettare un carro attrezzi senza potersi muovere può mettere in difficoltà
0: le persone. Ho la sensazione che ti sia successo sempre. Va bene, ma c'è un macchinone per lì?
1: No, ma non che mi fermo io, ma se vedo qualcuno fermo,
0: ah,
1: se ha bisogno,
0: ok,
1: sì.
0: Ma dico, ma ti è successo?
1: Che si fermasse la mia, fortunatamente no.
0: Ah, ok, no, perché ne parlavi come se tu
1: ma
0: ti
1: fossi
0: trovato.
1: Ma di vedere persone ferme, sì.
0: E te gli fermi, se uno non ce l'ha l'acqua, però?
1: No,
0: sputi.
1: A me è capitato anche di dare Ferrero Rocher per alzare un po' la pressione.
0: Magari sotto 40 gradi. Sotto 40 gradi anche un Ferrero Rocher, così direttamente arriva l'ambulanza, però può essere un modo per farsi venire a prendere, va bene. Grande Chiara, anche se a proposito, no, di caldo e di fuoco hai spento l'entusiasmo del sottoscritto, di sicuro di troppi ascoltatori sono d'accordo con te e non capisco.
1: Era quello il senso.
0: E invece era totalmente questo, hai detto. Abbiamo preso l'ennesimo bidone buttando via 15 milioni più bonus per Vieri. Te ti prendi la responsabilità di quello che hai detto e vabbè, no, perché no, a volte non lo sto scherzando. Chiara ha fatto
1: Sparatici
0: un discorso
1: out.
0: Ha fatto un discorso molto più complicato e direi decisamente condivisibile, tant'è che da chi parto è d'accordo con te. C'è David del gruppo Baraonda Fiorentina, ha detto sono d'accordo con Chiara. Bisogna vedere nel complesso il mercato come sarà, non le singole operazioni. Aspettiamo settembre e poi si tirerà le somme. No. Però posso dire una cosa, David? Ma come ci si arriva a settembre? Qui no. Davanti a me, ma in generale noi tifosi della Fiorentina. Perché, guarda, lo sai perché io sono contento per Vieri? Al di là che, appunto, poi vediamo. Domani è un altro giorno, tanto. Nel mondo del calcio domani è sempre un altro giorno. C'è solo l'oggi. E io ero molto preoccupato dello scarsissimo entusiasmo e io lo so che te e Fabio che ci ha chiamato, anche Andrea l'amico che poi abbiamo potuto sentire solo per qualche istante, non siete molto entusiasti, però sono tutti anche questi piccoli mattoncini, riuso la metafora che abbiamo utilizzato per la costruzione della rotta, sono piccoli mattoncini per ricostruire entusiasmo. È chiaro, se ti fermi a Vieri e domani tu vendi tutti, finisce lì, però se tu a Vieri ci aggiungi poi altre 2, 3, 4, 5 acquisti, diciamo dello stesso, con la stessa logica di Vieri, che non vuol dire per forza il giovane, vuol dire, però diciamo acquisti che hanno una logica, perché Vieri, volenti o nolenti, ha una logica, cioè te prendi un centrale brasiliano per dire ho il centrale del futuro della difesa della Fiorentina. Secondo me alla fine l'entusiasmo torna e sai, Chiara, no, noi ci troviamo spesso, ecco, a prendere questa come missione non richiesta.
1: L'abbiamo detto,
0: di provare a
1: il cantiere
0: cercare.
1: In un certo senso è allo stadio, è interno al gruppo squadra, ma è come se fosse un cantiere anche la piazza e c'è bisogno di lavorare tantissimo sull'entusiasmo e sulla credibilità nei confronti di chi ha in mano il futuro della Fiorentina. Ad esempio io sono contenta del fatto che se un'operazione del genere l'avesse fatto il precedente direttore sportivo, probabilmente ci sarebbe stato molto più scetticismo. In tal senso possiamo dire già si registra una novità, perché si percepisce come per necessità, per disperazione o per scelta in tanti si stiano affidando completamente a Fabio Paratici.
0: Assolutamente, guarda, e poi sfrutto un messaggio per un tema che poi nella pausa abbiamo in realtà anche in 10 secondi affrontato con Niccolò Santi, ogni tanto compare, perché mi prende in giro Franco dall'Alto Vicentino che mi dice bella battuta, Vieri titolare dal 2027 per far giocare Ranieri, grande chi lo ha dichiarato, perché io sono partito dal presupposto e secondo me oggi il titolare resta Luca Ranieri, però effettivamente, ce lo diceva anche Niccolò, spendi 15 milioni di euro per, secondo me lo puoi fare, perché Ranieri non è un disastro
1: completo. Ne abbiamo spesi
0: completo.
1: 27 per la riserva dell'attaccante, però non vuol dire niente.
0: Però io ti dico, ma non mi sembra un dramma se si riparte. Anche ora, via, dopo questa stagione, anche il più grande critico di Ranieri non può non sostenere che Ranieri sia comunque almeno un onesto difensore di Serie A, voglio dire, non è... Ora, perché poi si fa dei nomi e poveri giocatori, però non è un bidone, ecco, per la Fiorentina. Io ne sono abbastanza sicuro di questo. Poi ci sarà sicuramente chi lo considera un bidone, però io non mi strappo i capelli se la difesa della Fiorentina riparte da Ranieri. Sapere che alle spalle c'è un calciatore che mi può dare un'idea, io me la sono già prefigurata. Quanti mesi staremo? Io, secondo me, lo so già come va. Poi vediamo Grosso se ci stupisce. Gioca Ranieri, tutta Firenze chiederà Vieri. Alla fine giocherà Vieri, farà così e così. Ci troveremo tutti a dire non sappiamo che pesci prendere. Però, cioè, secondo te può venire a fare il titolare Vieri, che non ha una...
1: È uno degli elementi per cui io sospendo quello che è il giudizio generale sull'operazione fino alla chiusura del mercato e soprattutto fino a quando avremo un'idea della rosa titolare guidata da Grosso. Poi anche lì sono d'accordo nel fatto che tante volte abbiamo indicato altre squadre nel tentativo di trovare degli esempi virtuosi da seguire, e queste squadre erano quelle abituate a portarsi in casa al sostituto di un determinato giocatore che potesse ricoprire un determinato ruolo con largo anticipo, per non dover poi necessariamente subire quello che è il contraccolpo dei tempi di adattamento. Quindi anche questo elemento si può inserire tra tutti quegli aspetti che oggi ci portano
0: a
1: respirare
0: più
1: un'aria.
0: Per di me, secondo me,
1: no,
0: questa trasmissione, Chiara, perché il mio entusiasmo l'avete veramente distrutto.
1: Ma a me non è
0: sottoterra.
1: No.
0: Te invece sento che comunque degli appigli per essere casata li trovi. Va bene, sentiamoci due WhatsApp audio e vediamo se cavalcheranno l'entusiasmo oppure no. Vai.
4: Buongiorno, anzi buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
4: Io, visto il recente passato, non do credito a nessuno, neanche a Paratici. Valuterò verso gennaio-febbraio cosa avrà fatto in merito a l'acquisto di Vieri. Vediamo. Io dico solo che 17 milioni, un difensore di 21 anni deve essere buono per forza, ma buono, deve fare la differenza nella Fiorentina, se no, ragazzi, vediamo. Buono? Ciao a tutti alla Bandiera Viola.
5: È Giacomino, e tu sei stupito della poca, diciamo, della poca euforia, ma è l'ultimo campionato, forse a tanti tifosi ha insegnato qualcosa che purtroppo devo ribadire: non insegna niente a voi della stampa, perché è ripartita la stessa santificazione, la stessa esaltazione a qualsiasi cosa venga accostato alla Fiorentina. Non ce la fate, signori, c'è poco da fare, forse da contratto dovete far così.
0: Ma allora, non so che cosa rispondere a Cristian Campi, sarò onesto, soprattutto perché io posso rispondere per me, non è che posso rispondere per tutta la categoria. Ognuno affronta il mestiere del giornalista come, o dell'opinionista, che sia qui davanti a un microfono, come meglio crede. Però ragazzi, io davvero no, sono tornato sul coso dell'entusiasmo. Ma scusa, mi fate l'esempio del Como. Vieri è esattamente un colpo che, se l'avesse fatto il Como, saremmo tutti qui a dire: ah, vedi, e loro prendono il centrale brasiliano del Gremio e lo pagano quanto gli chiedono, invece noi siamo qui a fare ammiccino. Si fa un colpo come il Como, improvvisamente no, perché il Como prende Nico Pazza, perché in questo momento gioca un altro campionato, che è quello anche legato alla Champions League, e allora no, bisogna vedere, aspettiamo. Io lo so che siamo tutti delusi da questi 7 anni, però c'è tutto un vento nuovo, cioè c'è proprio un dirigente nuovo, tutta un'idea di società nuova, anche perché purtroppo delle persone non ci sono più. E io non riesco, va bene, non vogliamo proprio dire abbiamo già vinto lo scudetto, siamo tutti d'accordo, però non riesco a non essere entusiasta per un colpo come quello di Vieri. Poi continuate a convincermi e io vedrò che cosa ne penso. No, è che ho letto un messaggio, non ti si può sentire, però vuoi risponderti agli ascoltatori del vocale oppure di Chris da Campi? L'amico prima ci diceva che siamo feriti.
1: Sono d'accordo sul fatto che poi qualcuno abbia scelto di adottare un atteggiamento più cauto, che non vuol dire necessariamente veramente smontare l'entusiasmo altrui o rendersi sostanzialmente insensibili a tutto ciò che accade, ma far sì che l'entusiasmo possa avere, come dicevamo prima del famoso grattacielo, delle fondamenta un pochino più solide, perché quando sei estremamente deluso, quando sei anche portato magari a quello che è il tuo limite massimo, è inevitabile che tu poi faccia delle scelte in protezione.
0: Il messaggio di Max da Monza, gli diceva già: caro Giamo, non ti si può sentire. Secondo me può essere anche interessante, perché dice: come fai a dire che Vieri non sarà titolare perché è giovane, l'hai forse visto una decina di partite, il ragazzo sarà messo a disposizione di Grosso e poi valuterà lui se inserirlo gradualmente o meno. Tutti a dire: non facciamo giocare i giovani, ma a 21 non sei più un pischello. Tra l'altro, va bene, mi ricordo cosa disse un nostro collega su Rugani: è sicuramente meglio di quello che abbiamo, come non si è visto. Ora non tornerei sulla questione di Rugani, mi sento di dire Vieri è un'operazione che ci può stuzzicare un po' di più rispetto a Rugani, mettiamola così. Poi su Rugani bisognerebbe aprire una parentesi, in questo momento chi se ne frega, è storia, è passata, però bisogna vedere anche come lo metti, come lo gestisci, insomma, come l'hai preso, e va bene. Invece rispondo sulla questione dei giovani, io non ho detto, anzi ho fatto la premessa, a me la cosa che preoccupa non è l'età di Vieri, che comunque 21 anni, ho detto anzi 2005 bisogna entrare in l'idea, non sono più giovane, questa cosa fa veramente molto male, però è semplicemente non ha nessun tipo di esperienza in Italia, e quindi cioè, perfino un giocatore come Vitor Hugo, no, che qualcuno citava in precedenza, che secondo me era stato anche un po' troppo bistrattato, non è stato il miglior difensore passato dalla Serie A, però voglio dire, era una Fiorentina che era in semi autofinanziamento, spesi 8-9 milioni di euro Corvino se non sbaglio al tempo, e comunque per un periodo del campionato lui il suo l'ha fatto, poi dovette sostituire Astori, insomma, in un momento non semplice, quindi non lo metterei tra i bidoni più grossi della storia della Fiorentina, però lo stesso Vitor Hugo ci mise dei mesi e aveva tutta un'altra età. Poi se è forte è forte, sì, ma Tonali, che oggi è uno dei giocatori più forti che ci sono a livello forse internazionale, e quando passò dal Brescia al Milan ha fatto un anno, me lo ricordo, con Pioli tutto in panchina, voglio dire, fa parte del percorso di crescita. Poi sulla questione di Ranieri o non Ranieri, sono curioso di sentire cosa ne pensi te, cioè di Ranieri. Sarebbe un disastro se lo potessi la Fiorentina, a maggior ragione dopo aver preso Vieri, ripartisse con Ranieri titolare della difesa e poi vedesse via
1: no,
0: via.
1: Io di Ranieri ho tante volte sottolineato come venga automatico menzionare la meritocrazia per quello che è stato il suo percorso all'interno della Fiorentina. Noi lo ricordiamo, è stato sostanzialmente chiamato a Moena quando il ritiro era quasi finito, c'era la sensazione che non lo vedessero come un possibile giocatore dell'organico di quell'anno, con sicuramente anche molta forza di volontà nel limitare quelli che erano gli atteggiamenti che tante volte lo mettevano nella condizione di dar la sensazione di mettere prima se stesso, il suo carattere, le sue rivalse personali rispetto all'interesse della Fiorentina, cioè è riuscito anche in questo in un certo senso, quindi ha dimostrato di essere in grado di mettersi in discussione, quindi non sarebbe secondo me giusto scegliere di bocciare a priori Ranieri, perché nella nostra testa la Fiorentina in difesa dovrebbe avere giocatori di un calibro superiore. Poi sicuramente rientra tra coloro che andranno sostituiti nell'ottica di portare la Fiorentina a lottare per le prime 4-5 posizioni, perché con tutto quello che si può riconoscere a Ranieri io non lo vedrei nemmeno riserva probabilmente nelle prime tre di Serie A. Ma perché è anche giusto che magari lui abbia delle ambizioni differenti per quello che è il suo carattere, lo vedo magari anche più protagonista magari in una squadra leggermente sotto. Poi ovvio non è l'esigenza cardine dell'estate 26 quella di sostituire Ranieri, ma secondo me un domani, giudicando quelli che sono i punti fermi delle varie zone di campo, potremo stabilire se la Fiorentina è cresciuta di livello o meno.
0: Sì, guarda, sul Ranieri nelle prime tre io ti dico, secondo me come riserva non titolare delle prime tre, anche per il tipo
1: prima
0: di
1: prima riserva?
0: Allora, prima, come una delle riserve di una squadra nelle prime tre, secondo me potrebbe starci, non dico che sono sicuro, non lo vedrei come una cosa impossibile. E sto pensando un attimo alle riserve ora, vabbè, perché il Milan poi non è finito nelle prime
1: quattro. È stato il più affidabile di tutta la difesa della Fiorentina per diversi mesi, però come si dice anche per Mandragora, senza voler necessariamente passare dall'elogiare il giocatore, inserirlo all'interno della top 5 mondiale in quel ruolo o dargli automaticamente di bidone. E quante volte abbiamo detto che il fatto che poi i giocatori più affidabili in difesa e a centrocampo siano Ranieri e Mandragora possa bastare come attestato della dimensione attuale della Fiorentina?
0: Va bene, però io ti ripeto e si torna su un discorso fatto mille volte,
1: finisce attestato
0: che
1: oggi,
0: se i migliori di questa stagione sono stati Mandragora e Ranieri, prima sostituiamo gli altri nove,
1: certo,
0: e poi ragioniamo di
1: detto,
0: sostituire
1: non è certo
0: Ranieri
1: l'esigenza.
0: Madonna, finisce davvero attestato oggi, Chiara, che bello. Lorenzo ti scrive che donna e non scrive nient'altro, o forse lo scriveva a me che donna, non credo,
1: che pirla.
0: Ale da sì, questo poco ma sicuro. Ale da Pelago dice buonasera Radio Depressione Via. Oh, finalmente qualcuno, però ci mette anche diverse faccine che ridono, quindi credo che fosse una battuta. Giulio D'Assesto dice buonasera, una cosa che apprezzo è il fatto che la società non fa proclami o si pone obiettivi, aspetti fatti, il campo e poca fiducia a tutti. Domanda per Chiara, quanti abbonati ci saranno quest'anno?
1: Non ne ho la minima idea.
0: Bene, questa è la professionalità di Chiara e tutte le volte ci dà risposte chiare e precise. Ciao ragazzi, parliamoci
1: io
0: chiaro.
1: Io spero ci sia una buona risposta, perché secondo me è un tema delicato.
0: Secondo me gli stessi dell'anno scorso. Poi vediamo anche il mercato, cioè è chiaro, si fa un mercato pam pam pam, però siccome non me lo aspetto...
1: Come, non è partito col botto?
0: Vabbè, è partito con un buonissimo affare, io dico questo. Poi se li fanno tutti in linea con Vieri, ma io sono perfettamente d'accordo con te che è un primo tassello. Però se il primo tassello era il rinnovo di Lezzerini, con tutto il bene, ecco, visto che poi un'operazione effettivamente c'è stata, e rimaneva un po' così, oppure se andavi a prendere un altro Rugani, se andavi a prendere, non lo so, anche diversi nomi che si sentono, i Kostic, gli El Shaarawy, eccetera eccetera. E guarda, a me non dispiacerebbero neanche, lo dico, in generale Kostic e Shaarawy, dico che come primo colpo mi avrebbero insomma lasciato un po' perplesso. Poi spiego, Kostic e Shaarawy secondo me ci starebbero come alternative.
1: È interessante, ecco, anche la lista degli svincolati, secondo me è un qualcosa su cui dovremmo concentrarci.
0: Sì, ma se non l'hai presi al 26 giugno?
1: No, lo so, però ho visto alcuni nomi
0: tipo Sterling?
1: No.
0: Chi?
1: No.
0: Non mi dire Mauro Icardi è svincolato?
1: Basta, no, basta, basta.
0: Torreira? Non credo, non so, con te chi è?
1: Dopo la guardiamo, tempo.
0: C'è tempo? Va bene. Ciao ragazzi, parliamoci chiari, parliamoci chiaro, magari Vieri sarà un buon giocatore, ma le partite si vincono facendo gol, e pensare a una squadra come il Como si possa permettere di spendere 60 milioni per Nico Pazza mi prende il nervoso. Michele a San Giovanni Valdano, a cui io dico un grande no. Dico, le partite non si vincono facendo gol, e te lo ha dimostrato lo stesso Como, che è la miglior difesa della Serie A. Quindi, caro Michele, le partite si vincono con la difesa. Poi bisogna anche saper fare gol, questo mi sembra abbastanza evidente, però se tu hai tra le prime 3-4, lo diceva anche Allegri, che per vincere il campionato devi non aver subito almeno un tot di gol, cioè se tu ne hai subiti di più, e tipo è successo solo due volte che effettivamente poi tu abbia vinto il campionato. Poi Chiara, pollice in su, questo Chiara, questo è Angelo. Poi, ma quale entusiasmo, come dicono Ceccarini e il Costa, ci hanno estirpato le emozioni dal cuore. Per recuperare l'entusiasmo devono succedere ancora tante cose, il tifo per la maglia non finisce, ma le emozioni hanno bisogno di sogni. Però Costa in realtà mi sembra più è qui che fa quest'anno fiducia, faremo grandi cose, quindi insomma mi sembra qualche messaggio
1: di
0: entusiasmo.
1: Siamo sicuri di voler in un certo senso utilizzare Costantino come termometro di quello che è l'umore della piazza. Si può fare, però deve essere una scelta consapevole, secondo me.
0: Dici consapevole, secondo me sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, altrimenti non puoi prendere una decisione del genere. Poi chiederei a Tonelli, che è lì che sta guardando lo schermo come se stesse giocando a Sudoku, se ci può far sentire due WhatsApp.
6: Buon pomeriggio Chiara e Giacomo.
1: Ciao.
6: Senza parole, la Chiara è l'unica vera ambiziosa tifosa della Fiorentina. Comunque non si può giudicare ora il mercato, anche perché se si giudicasse saremmo tornati a Pradè, alle figurine che tutti conosciamo, e invece il vero mercato va giudicato sul campo. È lì che bisogna vedere se è fatto un'ottima campagna acquisti. Comunque ho fiducia, perché finalmente c'è un direttore generale che sa di calcio, punto. Poi vedremo. Ecco.
7: Ma abbiate pazienza, ma come il difensore centrale non era fra le priorità? Ma è da gennaio che si dice che ci manca un difensore centrale, l'hanno cercato per Mari e per Monti, si sono sentiti dire dei no da tutti e alla fine ci è arrivato Rugani. E ora che il primo acquisto è proprio un difensore centrale, secondo me vuol dire esattamente il contrario, che coerentemente con le necessità che erano venute fuori nel corso della stagione, comprano un giocatore là dove siamo più deboli. E via, dai, se no, ciao Francesco.
0: Allora, su quello che ci diceva Giovanni da Scandicci, oddio,
1: sostanzialmente aspetta di giudicare anche il mercato bene attraverso quello che racconta il campo, se no si cade nell'errore.
0: Ecco cosa volevo dire, che non è direttore generale Paratici,
1: direttore,
0: ma è
1: direttore sportivo.
0: Anche se effettivamente dalle sue parole in conferenza stampa l'abbiamo detto, sembrava più un direttore generale che un direttore sportivo.
1: E Francesco,
0: sulla, questione della difesa.
1: Noi abbiamo fatto prima l'elenco di quanti difensori centrali avrebbe ad oggi la Fiorentina o aveva ancora prima di questo acquisto la Fiorentina, che non vuol dire, l'abbiamo detto, che non si possa comunque alzare l'asticella in qualsiasi reparto, e non vuol dire che quest'estate ci racconterà magari di operazioni in uscita che renderanno l'acquisto di Vieri una priorità assoluta. Io dico solo che abbiamo fatto un anno e mezzo senza esterni, abbiamo preso un tecnico che sostanzialmente gioca con gli esterni, e quindi in tal senso, se io penso anche a tutti i nomi di mercato accostati alla Fiorentina nelle ultime settimane, la percezione è che non occupasse il primo posto nella lista, forse, ma è solo quello. Poi sono d'accordo con Francesco, se poi è in grado di sostituire già da subito i titolari e farci capire in che modo, anche in maniera drastica e repentina, si può alzare la qualità di una squadra anche in un'estate nella quale purtroppo hai tantissime questioni spinose da gestire, ben venga, sarò la prima a dire grazie di avermi stupita.
0: Allora, poi Giuseppe da Boston ci dice: ciao Radio Firenze, Viola, ragazzi, a me piacciono queste operazioni, sono calciatori da trovare, basta sempre con i soliti nomi, ci vogliono calciatori validi e sconosciuti. Questo anche glielo dobbiamo concedere, nel senso che effettivamente non so se Daniele Pradea avrebbe potuto prendere un profilo come Vieri, sicuramente almeno Giacomo Galassi, ma credo anche Chiara Bevilacqua non avrebbe potuto prendere Vieri, no, perché non è il calciatore che segue. Forse sì Fabian, forse sì Brescianini, forse sì eccetera eccetera. Marco 68 dice: è vero che eravamo già coperti con i centrali, ma considerando i gol presi di testa bisognava migliorare il reparto. Poi Gianluca da Udine dice: la Coppa Italia inizia prima del campionato.
1: Sì,
0: anche se poi Gianluca da Lecce, noi ci pensavamo Gianluca da Udine, ma ce l'aveva spiegato, e prima era Udine poi a Lecce, va bene, sì è vero, inizia prima del campionato, ma non credo che la Fiorentina farà la squadra per non perdere contro una tra Benevento e Ravenna. Poi l'obiettivo ovviamente è passare il turno, però credo che ci siano altre priorità, ecco, nella lista anche degli acquisti che uno deve fare, e le tempistiche soprattutto. Poi vi ricordate il primo acquisto di un anno fa? Veniva dal Barcellona, era uno dei giovani più forti d'Europa, Cospo,
1: sì,
0: grande entusiasmo, sì che calma, comunque Galassi arrenditi con la Chiara, non ce la fai. Grande Chiara, assolutamente d'accordo sulla seconda parte, sulla prima, ma fu il primo acquisto Cospo? Non mi pareva fosse il primo acquisto, poi comunque,
1: si iniziò con...
0: Non è che ci fosse tutto questo entusiasmo, perché si diceva va bene, l'hai preso a Barcellona,
1: Gea,
0: però,
1: se non erro,
0: sì, Gudmundsson forse,
1: però vabbè. ci sta che comunque Cospo arrivò presto.
0: Poi 17 milioni
1: prima
0: lo facciamo giocare, questo sì, sì, credo proprio di sì, non me lo ricordo però le tempistiche di Cospo, l'ho rimosso. 17 milioni lo facciamo giocare nel 2028, non mi torna poco, alla fine deve prendere il posto a Ranieri, non a Maldini, questo è vero, però io parlavo di inizio 2027, ecco, non mi sembrava di va bene, parlare di qualcosa di impossibile. Poi Adrian ci rimanda di nuovo che il Como ha preso Nico Pazza a 60 milioni e dice: noi da 7 anni ci vantiamo dei 27 di Nico Gonzalez, è vero, poi bisogna metterci tanti asterischi sull'acquisto di Nico Paz, non solo come dicevo della Champions, ma anche il fatto che il Real Madrid lo può riacquistare pagando 20 milioni in più il prossimo anno, quindi è anche un po' coperto da questo punto di vista. Il Como però sicuramente un segnale che mi abbasso. Devo dire che in Italia lo fa solo il Como, perché l'Inter si vede scippare Palestra dall'attuale decima in Premier League, cioè il Chelsea. Quindi
1: pensa
0: voglio
1: che
0: dire...
1: si faceva questo giochino anche con gli ascoltatori un paio di mesi fa, perché mi ricordo che proprio per analizzare anche la crisi generale del calcio italiano, quindi non solo una stagione drammatica della Fiorentina, ci si chiedeva quale giocatore di tutte le 20 squadre iscritte al massimo campionato potrebbe agilmente giocare o comunque trovare posto da titolare in una squadra di Premier, considerando alti e bassi, tutte quelle che sono le... E il nome di Palestra è stato sostanzialmente l'unico menzionato da tanti, anche in prospettiva, perché c'era la sensazione che potesse essere magari prematuro già quest'estate. Però ci ho ripensato a questa cosa nelle ultime ore.
0: Va bene, volevo mandare i vocali, non ce la facciamo perché sono già alle 18. Leggevo solo il messaggio di Nico da Roma che ci risoprannomina. All'inizio non capivo perché mi chiamano le mie cugine, mi chiamano Jackie. Voi, via, voi Jackie, siete meravigliosi, vi adoro.
1: E, che carino.
0: Assolutamente.
1: E un abbraccio alle cugine.
0: Poi ci avrei anche. Ovvia. Ho diverse infamate, però ora non c'ho tempo. Le rimandiamo alla seconda ora. Rispondo solo a chi ci dice che è anche terzino. Assolutamente sì, che è anche terzino sinistro, però ora è ancora
1: sì,
0: più.
1: Sì, mi ricordo che Infantino doveva essere il sostituto naturale di Castrovilli, a detta di alcuni, perché andando a guardare lo storico aveva fatto 27 minuti in quel ruolo. Io faccio un passo indietro.
0: Comunque nella seconda ora, oltre che riniziare con le infamate a Chiara finalmente,
1: sì,
0: anche con un ospite che speriamo dal Brasile ci possa raccontare anche a noi con un'altra versione chi è Vieri, noi ci dobbiamo fermare, ma torniamo in un batter d'occhio anche stavolta.
3: Radio Firenze Viola.
2: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Seconda ora di Carrisca al vento al via, 18.07, Giacomo Galassi che vi parla, Chiara Bevilacqua qui al mio fianco, Marco Tonelli invece di là dal vetro, 348-75-13933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 invece per chiamarci. Emergiamo da una prima ora in cui abbiamo parlato del primo prossimo acquisto della Fiorentina, il difensore Vieri, poi c'ha tutto un nome lunghissimo come diversi brasiliani che ora non mi lancio a pronunciare, in arrivo dal Gremio per 15+2 di bonus, atteso già all'inizio della prossima settimana a Firenze, e quindi poi per le visite mediche del 6 e 7 luglio e poi per l'inizio del ritiro del 9. Perché mi guardi strano? Ah, ok. Bene, Chiara ha provato un po' a spegnere l'entusiasmo, come dire, questa beatificazione di Vieri come acquisto di una Fiorentina che vincerà sicuramente lo scudetto. Allora, prima di andare al prossimo ospite, volevo leggerti i due messaggi che ti attaccavano finalmente dopo tanti complimenti. Andrea che dice: che antipatica la Chiara, e poi è il quinto in difesa, quindi poi ora lo scopriremo, però non so che cosa intenda per quinto in difesa. Va bene, lo sai che non puoi rispondere anche se so che friggi, però no, mi serve come assist per farci spiegare anche che tipo di ruolo potrà avere alla Fiorentina dal collega e brasiliano di nascita e quindi anche grande esperto di calcio brasiliano, Andersinho Marques. Ciao Andersinho, buonasera, buona tardi.
8: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Buona tardi, buonoici. Appena tornato tra l'altro dagli Stati Uniti, giusto, in cui eri in vacanza, sì, a non fare niente,
8: no,
0: diciamo,
8: era lavoro, che vacanza,
0: lo so. Hai seguito un po' di partite del mondiale, immagino, possibile anche l'Argentina, sì, tu abbia seguito?
8: Sì.
0: Il Brasile l'hai seguito?
8: Sì, le prime tre sì.
0: E ora sei tornato?
8: Adesso stiamo valutando se tornare o no con la TV e vediamo, forse torno settimana prossima.
0: Vabbè, tanto insomma da Milano a New York, voglio dire, è come tra Firenze e Sesto Fiorentino, più o meno la distanza è quella.
8: Il traffico sì,
0: assolutamente. Vieri, magari una domanda poi te la faccio anche sul Brasile al Mondiale, perché ci stuzzica un po' poi l'allenatore Ancelotti, quello che sta succedendo. Però io non posso non partire da una domanda su questo ragazzo, Vieri, che arriverà alla Fiorentina prossima settimana. Come lo valuti come acquisto per la Viola?
8: Ma da un punto di vista tattico, Vieri diciamo che è un difensore centrale, mancino, no? Moderno, diciamo che molto più orientato alla costruzione del gioco che alla sola marcatura fisica. Allora, fin qui, perché c'è, apriamo un parentesi subito, tutto quello che sto dicendo è quello che è successo in Brasile. Poi a diventare la rosa che se fiorirà in Italia non lo so, però fin qui in Brasile diciamo che è molto dinamico, soprattutto lì, no, in possessione del basso, che è il suo punto di forza, no? Essendo un sinistro, è uno di quelli che apre bene il campo, trova passaggi verticali tra le linee, cambio di gioco con precisione. È molto, ti devo dire una cosa, che una cosa che mi piace tanto di lui, è molto tranquillo quando ha il possesso del pallone, ma soprattutto in anticipare nella fase difensiva. A uno pensando così pensa, wow, è un nuovo Bremer, è un nuovo Magalhães, e c'è da dire che lui ha un po' di tutte e due. E allora, con la tattica italiana spero che lui possa diventare forte come questi due che ho detto adesso. Poi dipende dall'allenatore, ma sono sicuro che il mio amico Fabinho Grosso lo farà molto bene.
0: Ma ecco, qualcuno ci diceva che poteva fare anche il terzino.
1: L'avrei chiesto anch'io, ecco. Perché lui l'ha visto più di noi sicuramente.
0: Sì, però ecco, a giudicare dai video, che quindi insomma facciamo un passo indietro, sembra un po' troppo strutturato per fare il terzino in Italia. Che ne pensi?
8: Conoscendo Fabinho, secondo me l'ha preso per quello.
0: Ah, sì?
8: Poi se sei Fabinho Grosso, io lo chiamo Fabinho, Fabio. Sì. E secondo me Grosso ha visto questo in lui, e secondo me sarà per quello. Poi ovviamente, essendo un centrale, nato centrale, ma col piede che ha, secondo me sulla fascia farà molto meglio che da centrale col campionato italiano come lo è. Vediamo cosa verrà fuori nella preparazione e nelle prime amichevoli per capire cosa ha intenzione il mister.
0: Alessio, non so che anche questa è una domanda, no? Nessuno ha la sfera di cristallo, però ti faccio una domanda sul prezzo, perché la Fiorentina lo paga abbastanza per gli standard, soprattutto dell'Italia oggi, cioè 15 milioni più 2 di bonus. Lui aveva questa clausola a 50 milioni di euro, però il gremio non versa, così ci raccontano, insomma, dal Brasile, quindi magari ce lo potrai confermare anche tu, il gremio non versa in un momento economicamente proprio splendido, quindi ci sta questa cifra per l'acquisto di Vieri?
8: Ma per il prezzo che ha il mercato brasiliano e per il giocatore che è, secondo me vale, e addirittura ti dico di più, che potrebbe essere anche un diamante grezzo per la Fiorentina, parliamoci chiaro, Fiorentina è una delle ottime vetrine in Europa per arrivare nelle grandi squadre. Non che la Fiorentina non sia una grande squadra, che sia chiaro questo, no, magari gli amici toscani dopo si arrabbiano con me, però lo sappiamo che la Fiorentina è un'ottima vetrina, e secondo me se lui riesce a fare bene nei prossimi 2-3 anni, di questi 15 diventeranno anche pochi per quello che lui potrà valere il suo cartellino fra 2, 3, 4 anni, no?
1: Che era un po' il discorso che facevi.
8: Poi la clausola
1: anche tu,
8: in Brasile, i ragazzini da 16 anni mettono clausola a caso, no? 100 milioni, 200 milioni, cioè per non perderli così facilmente per l'Europa. Però le clausole lì è normale che mettono così alte le clausole. Ovviamente il gremio in questo esatto momento non è in una fase benissimo a livello finanziario, e quindi secondo me ha fatto bene tutte e due, il gremio a vendere, a prendere un po' di soldino, che il cambio con il nostro Real è quasi 7-1, quindi ha fatto un bel soldino, e la Fiorentina ha fatto un buon acquisto che può diventare ottimale.
0: Beh, che non è poco. So che anche questa invece, più che difficile, è pericolosa. Io ho sentito paragonarlo, allora veramente non mi prendere per blasfemo, a Lucio, un po' come tipo di calciatore.
8: No. Lui è più da Bremer ma con i piedi un po'. Bremi non sali tanto, perché l'inizio dell'anno scorso non lo faceva salire tanto come dovrebbe. Anche Bremi c'ha una bella uscita con la palla a piedi, che pochi lo sanno queste cose, che l'Atletico Mineiro quasi quasi poteva giocare da 5 anziché da 3. E lui secondo me è questo giocatore che secondo me farà una bella sorpresa nel campionato.
1: E noi ci stavamo proprio chiedendo se considerarlo già un titolare, considerando anche le altre opzioni che la Fiorentina attualmente ha in rosa, ma che magari alla fine del mercato non avrà più a disposizione, o se invece dobbiamo considerare per lui anche un tempo di adattamento, che molto spesso ai giocatori sudamericani viene inevitabile concedere.
8: Questo è il punto di domanda che io dico sempre a tutti i brasiliani che arrivano in Italia. Ci sono quelli come Wesley che in 2 secondi capisci cosa vuole l'allenatore e fa quello che l'allenatore vuole in allenamento, dando il 200%, e quindi diventa subito titolare. Poi ci sono quelli che arrivano, che pensano che sono ancora in Brasile, ma io gioco così, a me non mi piace così, e quindi fanno fatica a capire la tattica italiana, che è una delle, per i brasiliani, la più difficoltosa al mondo, no? Che il mister vuole che fai solo quello in allenamento, magari uno gira le scatole, non lo fa, e quindi non gioca. Dipenderà da lui se il suo traduttore, quello che farà l'interprete, quello che lo farà da tramite tra il mister e lui nei primi allenamenti. Poi c'è anche da dire, se nasce subito la scintilla tra allenatore e giocatore a livello tattico, ma questo dipenderà solo da lui nella prestagione, nella preparazione, a far capire al mister che lui è in grado di fare quello che il mister vuole, non quello che lui vuole. Quindi è sempre quei brasiliani, lo sapete meglio di me, c'è quello, per esempio Gabigol non è andata bene,
0: Pedro, no, che tutti a volte ci dicevi che sta un rimpianto,
8: poi ci sono Dodò è andato bene, quelli tanti, c'è più quelli che sono andati bene che quelli che non sono andati bene. Però con i brasiliani soprattutto c'è questo punto di domanda che solo il tempo ci dirà se questi 15 milioni erano tanti o erano pochi.
0: Ma su questo, Andersino, due cose. Primo, si pronuncia Vieri, vero? Non Vieri.
8: Vieri.
0: Come Bobo.
8: Sì, sì. Però i brasiliani sai che inventano, no? La Y alla fine, 3S, 4S.
0: Così, 3, tanto
8: fredda. 300 nomi.
0: Sì. Bellissimo. No, e poi, guarda, volevo allargare la riflessione che stavi facendo anche sui tempi di adattamento, però in realtà ai centrali brasiliani, no? Perché ne avevamo parlato anche nella prima ora. Mi ha stupito riflettere, ma ci riflettevo già in questi giorni guardando proprio la nazionale, come oggi forse il Brasile davvero stia producendo quasi più difensori centrali, ora lasciando stare Vieri, però Bremer paradossalmente, lo dicevamo con Chiara, è in panchina al mondiale, voglio dire, è uno dei difensori più forti in Serie A. Quindi il Brasile, che notoriamente, no, era il paese che produceva i trequartisti, le mezze punte, gli esterni, gli attaccanti, oggi sembra produrre quasi più difensori centrali, o sbaglio?
8: Se tu ti ricordi, 3 anni fa volevano far fuori Marquinhos dal PSG,
0: sì,
8: dicendo che era già morto. Invece no, ha vinto due Champions, è titolare ancora del Brasile, è un giocatore fondamentale e hai ragione, è da 3-4 anni che abbiamo, guarda, almeno una decina di centrali che possono essere titolari della nostra nazionale in giro per il mondo, almeno una decina, poi ovviamente sono solo 4 che vanno, 5 massimo. Poi ci sono quelli come Vieri, che sono in centrale, che fanno anche da terzino, che sono giocatori molti, no? Diversi, che possono fare vari ruoli, che la gente non lo sa, Marquinhos è nato da mediano, è un mediano meraviglioso, pochissimi hanno visto lui giocare da mediano, è solo Zema che l'ha capito quando ha visto lui al Corinthians, quando l'ha portato alla Roma, e poi l'ha riportato dietro con quei quei piedi lì, ma tanti altri, c'è una lista che ti viene fuori tanti,
0: vabbè, speriamo ci sia anche Vieri tra un po'. Ma sì, senti, citavi Fabinho Grosso, ma non sapevo insomma tu lo conoscessi bene, e quindi vabbè, se ti chiedo se è la scelta giusta per la Fiorentina, tanto mi dici subito di sì, quindi non è che credo tu possa parlare male di un amico, però non so se l'hai sentito in queste settimane, se ci spieghi che cosa può dare secondo te alla Fiorentina.
8: Allora, Fabinho può dare tanto, soprattutto amore, calcio vero, passione, ma soprattutto umanità, una persona umilissima, gentilissima, disponibile sia con i calciatori, con noi che lavoriamo, con la piazza. Io spero veramente per voi come piazza che possano capire questo ragazzo, che possano avere pazienza, che magari può succedere di avere un momento difficile, però io lo seguo da quando era alla Juve Primavera, ed è sempre stato questo ragazzo e non è mai cambiato. L'anno scorso abbiamo fatto una bella esclusiva lì a Sassuolo di quasi un'ora, sempre disponibile, sempre sorridente, mai una parola fuori posto, e tatticamente parlando, che è quello che vi interessa, mi piace da morire, perché parliamoci chiaro, con tutto il rispetto col Sassuolo, quello che lui ha fatto col Sassuolo, con la squadra che aveva in mano l'anno scorso, pochissimi in Italia sarebbe stato riuscito a fare una roba del genere. La squadra della Fiorentina per me è molto più forte di quella che è il Sassuolo, quindi secondo me sulla carta in mano il mister Grosso può fare soltanto bene con questa squadra, e secondo me vi farà anche divertire, non solo la questione di vincere, ma anche divertire col calcio che lui piace.
0: Bellissime parole. Guarda, prima di salutarti faccio una domanda, l'hai citato prima, però c'è un brasiliano che arriva, è Vieri, c'è un brasiliano che probabilmente parte, che è Dodò, nel corso degli anni ci siamo sentiti anche spesso, non so che tipo di contatto

0: fare. Secondo me potevano fare molto di più l'anno scorso, ma vedendo la situazione della squadra, ma questa è una mia opinione, non niente, quello che è successo internamente, non chiedo mai queste cose. Secondo me a livello strutturale di quello che è successo in generale con la società, può darsi che a tutti quanti è venuto meno di quello che poteva dare. Allora, se lui andrà via, non lo so, ma una chiamata ha ricevuto, poi se arriverà l'offerta non lo so.
1: Bene, mi sembra un discorso sul quale possiamo essere tutti d'accordo. Andersinio Marquez, grazie mille per essere stato con noi e buon tutto,
0: grazie,
1: buon lavoro.
0: Grazie, ciao.
2: Grazie, a presto.
1: Ciao al collega. Ciao. Ti ha convinto Chiara che sia? A me mi ha sorpreso sulla questione del terzino, cioè anche lui diceva che lo vede quasi più terzino, ma ragazzi, ma è 1,90, cioè ora non voglio fare, perché non è che se uno per forza è alto non può fare il terzino, però a maggior ragione se la Fiorentina giocherà a 4. Vero che negli anni abbiamo visto anche Milenkovic, te lo ricorderai, che esordì, anzi iniziò a Firenze dopo diversi mesi in cui era in panchino giocando terzino con Pioli e fece belle cose. Però voglio dire, al posto di vabbè, vediamolo, ecco, questo sarà anche la curiosità dell'inizio del ritiro.
2: Il fatto che sia utile sicuramente aggiunge punti in un certo senso.
1: Va bene, direi possiamo ripartire dai messaggi, non c'è nient'altro che ecco, avevamo lasciato
2: mancava
1: in sospeso.
2: Infamata, ne ho sentita una sola.
1: È vero, la prima era che è antipatica la Chiara, sì. E poi è il quinto in difesa. E l'altro è Stefano da Modena. Madonna, che cavolo, Chiara, il problema è l'ordine degli acquisti. Hanno preso un bel giocatore spendendo tanto, bisognerebbe solo essere felici. Gli esterni ne arrivano, non ti preoccupare, un pelo di positività, dai. Oh, via, sono d'accordo io.
2: Bene, se lui ha capito quello mi dispiace, perché evidentemente mi sono espressa male. Io non ho certo detto che c'è da chiudere la porta e non farlo arrivare al Viola Park, perché prima devono arrivare gli esterni. Una volta che sono arrivati gli esterni, possiamo aprire magari le porte sul retro a quei giocatori che non vanno a coprire dei buchi a livello di ruolo. E ho ribadito anche che sono pronta a restare stupita. Io mi sono semplicemente soffermata sulla possibilità di sentenziare al 26 di giugno su questo cambio di rotta a 360 gradi, perché secondo me non basta un indizio, che poi è un indizio che può essere analizzato anche con prospettive differenti, non ne ammette una sola. Ma non ho detto che questo giocatore mi incatenerò al Viola Park, o farò invasione nella pista di Peretola per fare in modo che il giocatore non arrivi, ecco, quello no.
1: Allora, poi Claudio, cioè, sempre molto carino, cordiale saluti, dice una cosa che fa ben sperare, bisogna vedere alla fine, sempre molto,
2: certo,
1: insomma, comprensibile quello che dice Claudio. Poi ci ha mandato anche il retro di un abbonamento, un vecchio abbonamento, non vedo l'anno, però insomma
2: ce ne ha mandato uno qualche settimana fa dell'81-82.
1: Allora mi tocca fare lo zoom e vedere che non c'è scritto, però aveva partecipato, mi sembra, a tutte le partite, aveva saltato solo l'undicesima, dodicesima e tredicesima giornata, questo posso dirvi. Poi Alberto dice sveglia, Vieri può giocare anche terzino sinistro. Simone, Como arrivato, entrato nelle coppe, investimenti per centinaia di milioni, mentre a noi per anni ci hanno propinato il fair play finanziario. E questo direi possiamo essere tutti d'accordo. È vero anche che la Fiorentina la Champions League non la fa da 15 anni, quindi non... Però, secondo me è un discorso, per questo sto anche un po' temporeggiando, perché non riguarda solo la Fiorentina, riguarda un po' tutte le big anche, che non possono fare investimenti perché rientrano. Il Como invece si sta dimostrando, se dei soldi ce li hai li puoi investire. Poi anche qui siamo al 26 giugno, voglio dire, nessuno di noi può escludere poi il Como dovendo investire 60 milioni su Nico Paz per dire poi debba vendere qualche altro talento. Però ad oggi queste scelta del Como, insomma, sta un po' mettendo alla berlina tante squadre, tra cui anche la Fiorentina, che con i commissi quante volte c'è il fair play, vorrei investire ma non si può perché c'è il fair play, però prima era lo stadio, poi il fair play, insomma, mi sembra che siano state soprattutto scuse. Sergio, sul discorso anche del lavorare in strada, dice ho lavorato 40 anni sulla strada, sarà successo 2-3 volte qualcuno mi ha offerto un bicchiere d'acqua. Allora Sergio, ti chiedo, avendo tu l'esperienza, anche a chi lavora per strada può far piacere, perché se tu me lo dici, io da domani, certo, sono tanti gli operai della tranvia, non so, dovrei portare un silos di acqua, però magari se ho modo gli porto un po' di acqua fresca. Poi Mauro, Chiara, ma quanto sei bella e soprattutto quanto sei brava,
2: questo lo preferisco,
1: un amplen. Poi torniamo a sentirci, vai, due WhatsApp audio, rispondiamo e poi andiamo in pausa, vai Sonnellone.
3: E che tu dici, Galassi? In difesa allora siamo perfetti, 2 e 2, 4,

0: siamo a posto, se poi potrebbero voler venire qualche uno tipo Procaci, cioè, boh, che ne so, ma come struttura di difesa ora siamo perfetti.
1: Ciao Chiara e ciao Giacomo. Allora, ciao. L'esempio di aver preso Vieri sta a significare il cambiamento. È hanno speso 15 milioni per un giocatore di 21 anni che ha pochissima esperienza, però quello che ha è la futuribilità, cioè loro spuntano dei soldi su un giocatore giovane che può crescere. Cioè se con Somma avevano preso un giocatore fatto e finito che era arrivato al massimo di quello che poteva dare, infatti uno che scappa perché ha paura della situazione vuol dire che più di lì certi palcoscenici non li può arrivare. Ecco la differenza per cui mi aspetto.
2: Beh, immagino no, Stefano l'amico è uno dei fan, grossi fan dello scouting, del trovare profili come questo, l'ho sentito infatti un po' carico, immagino no che risponda a tutte queste esigenze. Sì, no, stavo pensando anche a come si era mossa negli ultimi anni la Fiorentina, sempre l'eterno discorso tra il prendere calciatori dalle big o prenderlo dalle squadre piccole. Alla fine, per ora, ecco, Vieri viene direttamente dal Brasile, così ci togliamo l'impaccio. E poi il primo ascoltatore diceva che
3: struttura della difesa perfetta, poi magari vendono Pongracic, però a livello numerico
2: o Comuzzo, mi viene da pensare.
3: Però l'ascoltatore ha parlato di Pongracic.
2: No, certo, però ecco, è chiaro che apre comunque un punto interrogativo.
3: Si parlava anche dell'ipotesi di mandarlo in prestito Comuzzo, proprio per non dover prendere una scelta oggi, scelta della quale magari ti penti se hai davanti agli occhi l'ultima stagione di Comuzzo, l'ultima partita di Comuzzo. Sicuramente non è una stagione che invoglia investire sul ragazzo, per fortuna non ha solo quella all'attivo, e quindi nell'ottica magari di rimandare anche una valutazione definitiva su di lui, preferiscono inserirlo in un contesto diverso dove non ci siano le famose scorie che tante volte citiamo della passata stagione, per poter avere qualche elemento in più.
2: Sì, direi poco da aggiungere, se non il fatto che io ne facevo un discorso che rientrando anche Moreno e Valentini, c'era chi diceva no, ma Moreno ha fatto bene al Levante, possiamo valutare lui. È chiaro che l'arrivo di Vieri apre, insomma, comunque finora pensare a un addio di Comuzzo, Pongracic o vediamo Ranieri era molto molto difficile, non impossibile, però era difficile. Sì, magari Pongracic aveva comunque qualche voce, però vabbè, lì c'è il cartellino, c'è le potenziali offerte. Con l'arrivo di Vieri chiaramente si alzano le percentuali di un possibile addio, non so in che misura, però sicuramente si alzano. Sono le 18:30, noi ci fermiamo per l'ultima pausa di Carrisca al Vento e quindi restate con noi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 18.35, sempre in diretta a Radio Firenze Viola, qui a Carrisca al Vento, Giacomo Alassi, Chiara Bevilacqua, che oscilla tra che antipatica e che bella e che brava, però insomma prendi un po' di tutto e direi puoi essere certo. Orgogliosa anche del tuo lavoro e delle reazioni degli ascoltatori, ascoltatori che ora coinvolgeremo perché questi 25 minuti, come poi del resto quasi tutta la trasmissione, sono dedicati a voi, 348-751-393, lo sapete, oppure 055-77-111-71. Iniziamo con due WhatsApp audio, Tonelli, se non ti disturbo.
3: Oh, è le 10 anni e si fa le fondamenta, ma dove si vuole arrivare, di buono, in cielo.
4: Grazie, buonasera, innanzitutto sono Daniele. Dicevo, io ragazzi sono contento, gli do fiducia, so che è una persona, un professionista serio, so che c'ha i calci dappertutto, ma c'ho una cosa che ancora mi blocca. Qui famoso giro un campo con l'arroganza di Gobbo. Madonna, un ce la fa, oh, e mi viene sempre in mente. Ma da una noia e pensare che ora per roba mia e mi deve dimostrare tanto, via, mi deve dimostrare tanto. E buon fine settimana, belli, un bacione a tutti.
2: Ma che bel carino, messaggio, Daniele. È carino, grandissimo. Daniele, ti sei segnato anche primo ascoltatore.
5: Sì, le 10 anni si fanno le fondamenta. Il problema è che se le fai di sabbia non reggono.
2: Sì, e soprattutto se fai sempre le fondamenta e poi cioè, tu resti sempre giù, ecco, non riesci
5: il
2: a salire.
5: Ma
2: però...
5: campo glielo perdoni.
2: Senti, glielo posso anche perdonare, ci aggiungo che comunque ognuno può fare la valutazione che vuole.
5: Sì.
2: Però questa Fiorentina è sempre più attrazione Juventus, è inutile, possiamo fare finta, ma arriva il preparatore alla Juventus, l'allenatore cresciuto nella Juventus, il dirigente cresciuto
5: nel marketing, c'è chi arriva dalla Juventus,
2: nel marketing c'è chi arriva dalla Juventus, cioè Picciotto dici, no. O altri, va bene, insomma mi sembra che ci sia. Poi voi mi direte, la Juventus è stata negli anni il club più importante e più vincente della storia e quindi e comunque sono tutte persone che hanno a che fare con l'ambiente top in Italia. Io sono sempre per le mezze misure, cioè nel senso sì, non è che per forza chi viene dalla Juventus
5: comunque nel mondo che vincono.
2: Ecco, sì, e noi riusciamo invece sempre solo a fare affari anche poi di giocatori con la Juventus, insomma te c'hai l'attaccante della Juventus, il centrocampista della Juventus, il difensore ora non ce l'hai più della Juventus.
5: Ti ricordo che abbiamo passato gli ultimi 3 mesi del campionato 25-26 a leggere messaggi che si chiudevano con fino alla fine.
2: Sì.
5: Io li ho banditi a un certo punto, assumendomi le responsabilità, ma era come se non uscisse la voce, ci provavo. Ma...
2: No, devo ammettere anche che poi in questa Fiorentina sono stati inseriti anche dei profili, diciamo, più legati al mondo proprio fiorentino. Penso nel reparto scout, al di là di Lorenzo Gianni, che però avendo già lavorato con Paratici, forse anche lui era passato alla Juventus, però insomma conosce benissimo Firenze. Nicolò Orlandini, questo... ragazzo ha qualche anno in più di me, però insomma è un profilo piuttosto giovane che farà il segretario del dipartimento scout, che lui è fiorentinissimo proprio dentro, quindi stanno facendo anche questo tipo di operazione. Però ecco, il terrore o il timore che questa Fiorentina possa diventare sempre più gobba c'è e sta a Paratici. O dimostrarci che non ce ne deve fregare assolutamente niente, perché comunque la Fiorentina riesce a ottenere grandi risultati. Io non parlo solo di vincere, io dico proprio di creare una bella Fiorentina, una Fiorentina che ci dia soddisfazione, oppure che magari riesca a prendere anche dopo questi primi inserimenti un po' delle vie traverse. Bisogna dire anche che, voglio dire, io ne faccio un discorso, il calcio è bello anche perché è uno specchio di tutto quello che succede in giro per il mondo. Se un grande dirigente d'azienda entra in un'azienda, si porta dietro quelli con cui esatto. Quelli a cui può fare. Ieri parlavamo con Antonio Bongiorni, che ci diceva: guardate, anche lui ha lavorato per tanti anni alla Juventus. Filippi è il numero uno, è il numero uno del suo settore. E io gli ho detto: perché viene alla Fiorentina, però è il numero uno? Perché non va al Real Madrid? Perché non va? E lui mi ha detto: è per Paratici. Cioè, Filippi è un tipo di profilo che viene considerato tutti il top e che viene solo perché c'è Paratici, e Paratici non può andare da chi ha lavorato con, non lo so, con Berta all'Atletico Madrid, faccio un esempio, perché non c'ha i contatti ancora, magari lavorando per diversi anni alla Fiorentina riuscirà a crearseli. E va bene, sulle fondamenta invece abbiamo risposto, quindi andiamo con i messaggi scritti. C'è Luciano da Empoli che dice: che Ranieri va tenuto, è un buon giocatore, può giocare centrale e terzino, e poi non è uno che crea problemi, sa stare in panchina, tiene la maglia, si impegna sempre, una rosa servono anche giocatori così. Anch'io la penso assolutamente in questa maniera, Luciano, però c'è qualcuno che non la pensa così. E poi la casa si costruisce con i mattoni, questo ragazzo brasiliano è un buon mattone.
5: Bene.
2: Lo accetti?
5: Sì.
2: Bene. Poi Lorenzo da Prato, buon pomeriggio, io mi aspetto, te mi fai paura, perché quando mi bolli i calciatori,
5: ma
2: come
5: non
2: ho, però non l'hai bollato,
5: okay.
2: No, è che io ho il terrore che tu mi dica, no guarda, boh, Vieri c'ha mille motivi per cui non lo vedo bene alla Fiorentina. Lorenzo da Prato dice, io mi aspetto che parta titolare Ranieri, e poi appena Vieri si sarà ambientato sarà lui il titolare. Anch'io mi aspetto questo, poi c'è il ritiro, c'è mille altri fattori, c'è quello che succederà con Comuz e Pongracic. Certo, nell'ambito anche sempre del trovare una logica nell'affare Vieri, l'anno scorso la Fiorentina, ce lo diceva anche un ascoltatore, no, quanto avevamo passato la scorsa estate a dire ci voleva un difensore. La Fiorentina l'anno scorso, al di là di Ranieri, non aveva difensori mancini, perché si era liberata di Valentini, e quindi si è trovato soprattutto all'inizio a giocare con doppio difensore centrale destro. Almeno ecco, Vieri ti va anche a riempire la casella. Sì, il lancio del martello, prossimo sport di Chiara Andrea Bevilacqua, che però è rimasta abbastanza scolpita, credo colpita dalle braccia del lanciatore col martello, e se ti tira un mal rovescio ti fa dimenticare anche dove sei nato. Poi complimentissima alla Chiara, sempre top come competenza e chiarezza, mi dispiace, io l'entusiasmo lo ritroverò solo quando questa gente ha fatto danni incalcolabili al blasone della nostra storia calcistica, passerà alla mano Francesco da Balatro. Speriamo che i vari segnali siano l'antipasto di questo passaggio, per crescere ci vogliono giocatori veri. Buona serata. Cosa c'è da aggiungere a questo che non lo convinci?
5: Per crescere ci vogliono giocatori veri. Te l'ha servita su un piatto d'argento, tu sei troppo distratto per coglierle, e mi tocca fare il tuo ruolo che non mi riesce nemmeno al 100%.
2: Non so come commentare questa cosa che hai appena detto, io ti dico solo Vieri oggi e domani. Va preso un bel centrocampista di interdizione, ci scrive il Mana. Ci auguriamo, questo è l'augurio, è Chiara, ha detto per favore prendete gli altri profili, perché se vi fermate a Vieri io non riesco a reggere un'estate insieme alla Chiara che dice ah, ma abbiamo speso 17 milioni per un centrale e poi ci manca, e voglio dire anche il, non lo so, perché volevo fare una metafora con la casa, va bene, mi sono incastrato, però spendiamo 17 milioni per un centrale, ci auguriamo che sia il viatico per spendere,
5: esatto,
2: altrettanti per un centrocampista, per un esterno, eccetera eccetera eccetera. Poi ho sentito l'intermediario Durante parlare di Vieri come terzino sinistro non centrale, questo è Massimo da Bagno a Ripoli. Poi 50 gol subiti, la difesa è una priorità, questo è Francesco dalla Sita. Sai che cos'è la Sita?
5: Sì? È una... Oddio, aspetta, no, oddio.
2: Cioè, credo che non sia un luogo la Sita.
5: È una compagnia di pullman.
2: Sì, sì, okay. Spero che sia Francesco il guidatore della Sita. Oppure c'è un posto, forse, non mi risulta, non so. Semmai c'è Stia, però non la Sita. Poi altri due WhatsApp audio, vai Tonellone.
6: Ma Vieri non è un centravanti, anche insomma un po' attempato. Scusate ragazzi, mi fa un cazzo poi.
7: Io onestamente non capisco perché Buddia, che un centrale difensivo non era fra le priorità, ma si è preso 50 gol l'anno scorso e più della metà da palle inattive. Come fa a non essere una priorità? Anzi, secondo me è un'ottima operazione. 17 milioni per un giocatore che volevano vendere a 25, cioè avevano una clausola di rescissione a 50, non è che buttano giù delle cifre così tanto per fare, ci avrà delle qualità. Io do fiducia a Fabiolino. Fiducia a Fabiolino.
2: Quale Fabiolino però? Qui è la... La Fiorentina dei Fabi, bisogna specificare, perché prima Andertino Marquez parlava di Fabinho Grosso, invece immagino che qui Fabiolino sia Paratici. Sulla clausola semplicemente specifico, e ce l'hanno spiegato in diversi, sì, che le mettono un po' a caso, lo diceva, però è stata messa un po' a caso, poi sul resto direi...
5: Vorrei solo ribadire, finiamo, una cosa che forse non sono riuscita a far passare all'interno della lunga discussione della prima ora. Io mi auguro già a ottobre o a novembre di poter dire l'acquisto di Vieri è stato uno dei punti di svolta dell'estate della Fiorentina. Ad oggi sarei disonesta intellettualmente se lo definissi tale semplicemente per aizzare l'entusiasmo o per millantare delle competenze che non mi appartengono, ma soprattutto lo dico alla luce di un'analisi personale che ho fatto su quello che il campo ha raccontato non solo quest'anno ma anche gli altri anni. anni. Io non ho detto che non si debba alzare la qualità in tutti i reparti, ho detto solo che considerando come gioca l'allenatore mi sarei aspettata altro per esborso e per tempistiche. Tutto qui.
2: Stefano, che ti aveva detto, chiaro, il problema è l'ordine degli acquisti, e gli hai risposto, dice: ma accetti una critica una volta, sempre a dire capiamo male noi, non c'è una volta che accendo la radio quando ci sei tu e che parli positivamente di qualcosa, sempre polemiche o critiche. Bene. Questo rientri nel gruppo di tanti di noi che vengono visti troppo come critici.
5: Però quello che hai scritto prima non è quello che ho detto io, per cui anche te accetta il fatto di sentirti dire che se riassumi 30 minuti di analisi in una frase che non rispecchia quello che ho detto, ti si faccia notare.
2: Peraltro, non con una punta di astio che ho percepito, però hai effettivamente detto e forse ti sei spiegata male te, non che ha capito male lui. Babbo Viola ti dice che è nato il 2 gennaio, Vieri, Chiara, la data è quella. Non so, avevi fatto riferimento a quando era nato Vieri, va bene. Ah, comunque Bellino, l'ascoltatore aveva detto mettono in mente ora, ma Vieri non era un attaccante.
5: Quello sì.
2: Andrà chiamato, intervistato Babbo Vieri chiedendogli ma come ti senti a leggere
5: Babbo
2: di nuovo
5: Viola,
2: Vieri.
5: Non l'ho capita quella del 2 gennaio.
2: Spiegacela.
5: Spiegacela.
2: Poi, Giulio Assesso ci chiede se andremo, lo chiede solo a me, ma voglio sapere anche a te, anche perché a te ti dice Chiara, grande voce autorevole, ausente, la tifosa Viola.
5: Ma perché so dove abita e quindi è furbo.
2: Bene, sì, e poi ci chiede se andremo all'aeroporto ad accogliere i Vieri. No, non ci andremo, però posso dire sarò curioso, ecco, di vedere anche solo le immagini di lui all'aeroporto. Cioè, secondo me ci sono vari livelli, no, dell'acquisto. Cioè, quello di cui non te ne frega niente di vedere neanche le immagini, cioè quello di comunque la curiosità di vedere le immagini, poi c'è quello invece vuoi andare a cogliere per vedertelo in prima
5: persona.
2: Ma
5: poi anche solo il fatto che sia brasiliano comunque porta con sé tutta una serie di componenti che secondo me rendono anche interessante l'accoglienza. Potrebbe essere non solo la presentazione ma anche proprio il primo impatto con lui a Firenze, secondo me potrebbe essere un bel momento per dare il via all'estate dei tifosi. Io Dodò l'ho atteso a Moena, ero ancora, secondo me non l'avevo, Radio Firenze Viola stava partendo un po' sotto traccia. Mm-hmm. Io ero nello stesso albergo della Fiorentina e quando è arrivato Dodò devo dire che era magnetico anche nel suo modo di fare, era sicuramente un giocatore che ti dava la sensazione di poter avere un impatto notevole all'interno dello spogliatoio e non solo in campo.
2: Che firmò davanti ai tifosi poi a Moena Dodò. Avevo iniziato la trasmissione dicendo che davo anche un dato personale sulla questione del di Vieri e del Gremio, poi me lo sono tenuto per la fine perché almeno ci ascoltate in meno e ormai, soprattutto se poi dico qualche bischerata, tanto la trasmissione è finita e non me la porto dietro. Che devi sapere, io ho avuto una fidanzata di Porto Alegre, sono andato a vederlo il Gremio nel suo stadio, tanto bellissimo. Ora, non per dire se sono tutti meglio del Franchi, però anche lo stadio del Gremio era nettamente meglio del Franchi.
5: Anche quelli in Turchia sono meglio del Franchi.
2: Nettamente, devo dire l'unico problema era il traffico, perché poi venire via dallo stadio era praticamente un incubo, ma non è che al Franchi sia molto meglio. Però ho pensato per un attimo di venire via perché mi comprai la maglietta del Gremio, molto bellina, perché quell'azzurro nero
5: sarebbe stato un bel momento.
2: Sì, dici?
5: Lo farai settimana prossima quando lo accoglierei.
2: Lo farò dopo il primo gol di Vieri con la maglia della Fiorentina. Babbo Viola, era la data per la scommessa, il 2 gennaio.
5: Grazie.
2: Va bene, ci può stare. Io avevo proposto post mercato, nel senso che poi lo vendono magari. però sì.
5: C'è anche chi in privato mi scrive se davvero ogni volta che compri la maglia di un giocatore e poi nella sessione di mercato successivo viene ceduto, possiamo fornirti i nomi di 10-11 maglie da acquistare quanto prima.
2: Lo salutiamo
5: però non funziona, esatto. Se c'è l'intenzione
2: è così
5: abbiamo già provato, abbiamo provato anche nel fantacalcio, perché solitamente chi prendo io si rompe nel momento in cui lo fai, non dico con questo tipo di intento perché però, sarebbe assolutamente scorretto, però mettendo in conto fanno la stagione migliore della loro vita, quindi non si scherza con queste cose.
2: Ti do una notizia di mercato su Gosens, la riporta il collega Gianluigi Longari. Però no, calma, piano.
5: Ho già chiuso il quaderno, vai.
2: Ma no, ma non c'è niente di che, di speciale. Ma poi se sta una trasmissione intera a dire se ne deve andare il buon Robin e ora improvvisamente sei tornata alla vecchia innamorata di Gosens. Naturalmente vecchia intesa come, ecco, prima non...
5: Vabbè, rispetto a lui sono vecchia.
2: Sì?
5: Vabbè,
2: Vabbè, comunque, Gianluigi Longa di Sport Italia dice che il Betis ha chiesto informazioni su Robin Gosens, e però sono contatti al momento preliminari, ma essendo un calciatore che resta in uscita per la Fiorentina, insomma è una pista da seguire quella del Betis di Siviglia, quindi nessun tipo di aggiornamento particolarmente caliente o caldo. Fabinho, ok, basta che non diventi Favigno come Pioli, ci dice Gabriele il cinefilo. Poi Giovanni Ascandici, 1,87 ieri, farà il terzino come Comuzzo, cioè alto come Comuzzo, farà il terzino, va bene, vediamo. Bomber Viola dice: carinissima e competente Chiara, risiede in Toscana, precisamente a pochi chilometri da Firenze, alcuni anni ha subito al 100% l'ipercriticità che mia mamma, nata in provincia di Firenze ma trasferita in tenera età a Firenze, definiva virus, ovvero quella caratteristica tutta fiorentina di città ma anche della provincia di essere ipercritici, e la cui vis polemica è ed era diffusa, vedi la frase storicamente attribuita al grande Gino Bartali: gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare. Poi la terza maglia sarà viola nera, ci scrive Pietro a Napoli, probabilmente come omaggio al gremio. Questo intende, e dice che anche Ranieri, che ha un ottimo terzino nei quattro. Poi sentiamoci altri due WhatsApp audio, vai Tonellone.
8: Comunque a Firenze siamo incredibili, perché mi fido ciecamente di Paratici. Ci vuole lo scouting, poi prendo un giocatore che non conosce nessuno e non va bene, ma sarà, ma aspettiamo e guardiamo.
9: Buonasera Radio Firenze Viola, io personalmente non sono ancora convinto della nuova struttura dirigenziale e di quello che ci viene detto, e ora per forza di cose sarà e dovrà essere solo il campo e i risultati a dircelo. Siamo stanchi e fa caldo che si mettano questo benedetto il metto, che è da 8 mesi che lo aspettiamo, che se lo mettono in testa, e ci facciano gioire. Grazie Gabriele, forza Viola.
2: Vuoi aggiungere qualcosa?
5: Sono d'accordo con Gabriele, e sono d'accordo anche col primo ascoltatore, perché sostanzialmente no, sul fatto che aspettiamo di guardarlo prima di sparare sentenze, se non siamo in grado di fare una valutazione attendibile di quelle che sono le caratteristiche, di quello che è il potenziale, perché allora tutti quelli che oggi ne hanno parlato considerandolo un centrale di difesa, di fronte alla possibilità che possa essere stato acquistato per schierarlo da terzino, è come fanno a confermare quello detto? Cambia tutto. È semplicemente in quel senso che io a volte preferisco essere cauta, e quando non sono in grado di dare una risposta, fare un passo indietro.
2: Mattia ti dice: Chiara, te sei responsabile di quello che dici, non di quello che capisce la gente. Però questo, Mattia, capisco la volontà.
5: No, ma poi mi spiace anche aver risposto così a Stefano, ma mi sembra che lui abbia già deciso che comunque io vengo qui con l'intento di polemizzare a prescindere, e quindi è anche inutile che io mi spieghi con lui.
2: Bene, io però sto totalmente alla parte di Stefano, perché dice: Galassi, ti sei tirato dentro, ma te non mi sento di dire altro che complimenti, quindi io sto totalmente con Stefano. Te, Chiara, parli sempre male di tutti e tutto, io non so che fare con te, sono in estrema difficoltà, e quindi sono per la... potete fare la pace, per favore? No, niente, va bene, ci lavoreremo. Diplomazia al lavoro.
5: Ma non serve far la pace, l'importante è che lui rispetti la mia opinione come io rispetto la sua.
2: Va bene, ok. Carlo da Empoli: se l'acquisto di Vieri fungesse da jolly come centrocampista basso e centrale difensivo, ricordate il ruolo di Matic a Sassuolo? Il ragazzo è forte. Ora, Carlo, ci fidiamo che sia forte. Già sulla questione terzino, vediamolo. Addirittura schierarlo già centrocampista prima che sia arrivato. Insomma, intanto devo dire, in realtà l'ho già un po' accennato, un'altra particolarità l'età di Vieri è che rende il ritiro, insomma sarà bellino anche seguire il ritiro e vedere la crescita di questo ragazzo che conosciamo poco. Poi per me la curiosità più grossa sarà vedere i 182 prestiti, dove saranno inseriti, se faranno i Pioli negli allenamenti.
5: Secondo me sì, il mercato andrà valutato sotto tanti punti di vista, non uno solo.
2: Quello dei prestiti è veramente un problema enorme, e non essere riuscito a risolvere neanche Beltran aggiunge ulteriore non acqua sul fuoco, anzi benzina sul fuoco. Ce ne possiamo, se quante ce ne fai sentire? Ci fai un'ultima scarica? 3, va bene.
10: Le partite non si vincono facendo gol di Nardo, infatti giustamente meglio è comprare Neo Pazzi e comprare un difensore come Vieri, giustamente, che poi sarà bravissimo, perché io sinceramente non so nemmeno se le biondo se le moro, quindi però ti ascoltavo e dicevi che ti va bene Vieri, ma ti sarebbe andato bene anche Kostic o nel Sharawi. Cioè, in pratica, te tu sei il cliente perfetto, Di Nardo. Di Nardo, io fossi Paratici, io ti piglierei proprio, ad esempio, ti piglierei come...
11: Ciao ragazzi, buongiorno. Ora io vi faccio una domanda. Nel negli anni della gestione di Pradè, qual è stato l'acquisto dal Sud America che ha impattato positivamente sulla Fiorentina? Nessuno. Preso Beltran e sappiamo è andata a finire. Un buonissimo capo scout per Sud America. Quindi ben vengano questi investimenti in un calcio che da sempre ha dato grandi giocatori, quindi fiducia in Paratici, contento del primo colpo, aspettiamo gli esterni, ma sono positivo. Matteo dalla 1.
12: Ma spende 15 milioni più 2 di bono più un giocatore brasiliano difensore, si sa benissimo che è un son boni difensori brasiliani, e quindi ma Parati è impazzito, chi calma fa buttare via soldi e poi lo Giorgio convinto alla sua mamma, ragazzi, ma qui siamo di fuori, ragazzi, siamo di fuori, ma qui come si fa a fare questi acquisti, che poi questo è diciamo il tifoso medio fiorentino, anche qui tra Munzman e Montecatini uguale, ipercritico che non gli va bene ma nulla, e non è contento neanche ora un Paratici rispetto a Pre. Io non ho parole, il bombo più ora saluti.
5: Ok,
2: era ironico.
5: Perché infatti non capivo rispetto poi al messaggio che ha mandato, nel quale spiegava che sostanzialmente per osmosi, trasferendomi qui, io ho assorbito anche lo spirito critico, e poi sembrava sostanzialmente ricalcare. Io più che altro quello che percepisco dai tanti messaggi entusiasti, anche quello di Matteo che abbiamo ascoltato poco fa e che analizzava quelli che erano stati gli innesti dal Sud America portati a compimento da Pradè, percepisco come l'elemento che rende l'operazione un'operazione nel nome dell'entusiasmo sia la scelta di dare piena fiducia oggi a Fabio Paratici, e lo rispetto. Io semplicemente ho detto che se si sceglie di adottare una prospettiva che non parta e non si tenga in piedi esclusivamente sulla fiducia cieca nei confronti di Paratici, si possono sviluppare delle analisi diverse.
2: Bene, queste analisi diverse non le faremo più noi, perché noi ci salutiamo, invece ora arriva Ganzamento in Viola. Per me, Chiara, a me Chiara non resta che ringraziarti, ci vediamo settimana prossima, sì, ancora da definire se mercoledì o venerdì. Ringrazio Marco Tonelli per la cura e la parte tecnica, buon weekend anche da Giacomo Galassi. Ragazzi, sopravviviamo a questo weekend e speriamo che il prossimo, insomma, ci porti temperature un po' più normali. Ciao a tutti.

0: molto anni 80.
1: Carito!
2: Vabbè. Ma sai che c'è la gente che mi ferma per strada e me la canta? Fa pa pa pa ra pa pa. E io dico, basta, siamo alla Coop, insomma, non mi sembra il caso, sto passando le zucchine invece.
0: Bischeraccio!
2: Sì, rieccoci, ciao a tutti.
0: Di Nardo, Alessandro, insieme a noi, insieme anche al sottoscritto e a Niccolò Righi, mettiamo per un attimo in sospensione Vieri, anche perché poi proprio Alessandro ve ne parlerà dettagliatamente in uno speciale ad hoc che sta preparando. Di 5 ore e mezzo con contributi.
2: Titolo Vieri, oggi e domani.
0: Bene, io chiuderei qui, vi ringrazio, ci sentiamo lunedì perché come avete sentito anche il meteo non preannuncia niente di buono. Detto ciò, io sono in palese, non ho studiato.
2: Overdose da mondiale.
0: Non vedo partite da 2 giorni.
2: E quindi l'ultima?
0: Non
2: quindi
0: so niente.
3: Se ne è perse 8.
0: Ieri sera perché un bellissimo concerto peraltro, gratis.
2: Ah! Dove?
0: I Marlene Kunz.
2: Consigliato?
0: Stato bello risentirli dopo un bel po' di tempo, 30 anni da un grande album che
2: guarda,
0: tu ovviamente non conosci.
2: Non conosco, non vediamo, guarda, visto che Marco Tonelli mi aiuta anche.
0: Mi ha parlato di Giappone però.
2: La parte tecnica, vediamo se riconosci questo elemento che a breve ti mostro, te lo faccio vedere già qui. È un personaggio che ha fatto grande la Serie A degli ultimi anni,
0: Nagatomo.
2: A breve lo vediamo anche sul canale 92.
0: Sì.
2: Yuto Nagatomo, ieri è entrato per il suo quinto mondiale consecutivo con una fascetta, come definiresti questo look, Tommaso?
3: Da samurai, no?
2: Sì, come si chiama?
0: Polly e Benji.
2: Visto che abbiamo qui accanto
0: Tsubasa,
2: un grande amante dei manga e delle anime. Degli anime o delle anime?
3: Degli anime.
2: Degli anime.
3: Degli anime, che fosse lo stregone.
2: Niccolò Righi, come si chiama quello che aveva sulla testa, sulla tempia, Naruto?
3: Naruto? Ma Naruto. In realtà no, io non sono un grande fan di Naruto.
2: Ah,
3: e qui mi togli, mi cogli un po' in fuorigioco, però era il copri fronte del villaggio, ognuno aveva il suo simbolo di ogni villaggio.
2: No, non so
3: e
2: che
3: Naruto
2: villaggio
3: aveva il villaggio della foglia.
2: Non so di che villaggio sarebbe Nagatomo, sicuramente un villaggio che invecchia molto bene perché Yuto Nagatomo è tornato a giocare una partita dei mondiali, 5 mondiali per lui, comparsata nel pareggio del Giappone contro la Svezia, che poi sostanzialmente qualifica il Giappone come seconda squadra. Iniziamo già a vedere un po' di accoppiamenti dopo, però partiamo appunto da Giappone Svezia, gol di Maeda, pareggio di Elang, attaccante che gioca in Premier League ormai da anni, e soprattutto un Giappone che ho scoperto essere la squadra del cuore di Tommaso Loreto, comunque una delle squadre del cuore di Tommaso Loreto, che sta perdendo pezzi perché ha perso Mitoma prima del mondiale, ha perso altri giocatori importanti,
3: Endo, anche per
2: ha perso
3: prima
2: Endo
3: del mondiale,
2: ha perso
3: capitano.
2: Kubo che si è infortunato ieri, infortunio per Itakura che è il centrale della formazione nipponica, e quindi si presenterà a una partita non facilissima con diverse assenze. La partita non facilissima è esattamente Brasile-Giappone.
3: Sì.
2: Lunedì
0: tosta.
2: 29
0: ore
2: 19 italiane,
0: allora,
2: quindi possiamo vedere a Houston, ci saremo per uno dei sedicesimi più interessanti,
0: a Tennessee dove il sole spacca in quattro.
2: Credo proprio di sì, credo sia un problema anche il sole per quell'orario, anche perché giocano alle 19, quindi tu mi insegni, lì sono le 14:15 penso del pomeriggio.
0: Sì,
3: dovrebbe essere 6-7 ore indietro,
2: quindi sarà un problema per i nipponici e anche per la nazionale di Carlo Ancelotti. Ieri nella notte, così percorriamo a ritroso anche un po' le partite, la vittoria di Pirro della Turchia 3-2 contro gli Stati Uniti, che erano già sicuri del primo posto nel girone, con anche, non so se l'avete viste, le parole di Montella a fine partita che si è commosso. In effetti posso dire, si ascrive come delusione di questo torneo la Turchia, ne parlavamo anche l'altro giorno in un calcio ideale, non lo so, però perché gli episodi fanno parte anche di questo fantastico gioco, però ecco, guardando anche le prestazioni, la Turchia di Montella avrebbe potuto fare 6-7 punti, no?
3: No, assolutamente, è la grande delusione di questa prima parte del mondiale, fermo restando che poi comunque sia arrivavano all'appuntamento in cui mancavano a 24 anni, per cui insomma non era banale per loro, però ecco, allo stesso tempo arrivavano con grandi favori del pronostico, il girone era più che alla portata, perché insomma Stati Uniti, Paraguay e Australia non era un girone impossibile, considerando che passano un po' tutti in questa prima fase. E insomma la Turchia ha salutato dopo due partite, già dopo le prime due partite, peraltro
2: tiri.
3: Posso dire 62 tiri, esatto, peraltro posso dire che è un po', non mi è piaciuta molto questa regola di mettere prima gli scontri diretti rispetto alle differenze reti. Ma io avrei messo la differenza reti in vantaggio,
2: però se una squadra batte quell'altra,
3: però su tre partite, dai, cioè lo rendi, cioè praticamente dopo due partite è anche una questione di fortuna anche a quel punto per quanto riguarda il calendario, perché la Turchia aveva già praticamente finito a quel punto.
2: Questa è una delle polemiche.
0: Comunque lo fa il fenomeno che con il Paraguay stavo controllando, il 2010 pareggiamo,
2: sì certo, gol di De Rossi, me lo ricordo molto bene, colpo di testa
0: quando eravamo solo comparse al mondiale, che però era già voglio dire qualcosa di notevole, perché poi abbiamo deciso di non andarci.
2: Ma lì ci fu anche
0: più
2: tutto il fatto che
0: l'IP, 2010 l'IP bis, l'IP una tragedia,
2: continuò con la riconoscenza verso i campioni quattro anni prima, che era già un po' in fase
0: fuori dal comune,
2: in fase calante. Non c'era Totti, che aveva dato l'addio alla nazionale, c'era una nazionale comunque forte, perché c'era Di Natale, c'era Quagliarella, segnarono entrambi nella partita contro la Slovacchia, che poi ci eliminò da quel mondiale.
0: Guarda, salutalo, che ti ascoltava.
2: Ah, benissimo, Maurizio dal Texas ci dice: lo stadio di Houston è al chiuso e all'aria condizionata.
0: L'avevo visto, sì.
2: Ci ha giocato il Portogallo, la prima partita l'ha giocata a Houston, credo anche la seconda contro l'Uzbekistan. Dicevamo insomma del girone che poi ha visto la Turchia protagonista, 3-2 della Turchia, ha segnato Arda Güler ieri, il primo gol nel mondiale, il Mats e Ayan al 98esimo per vincere contro gli Stati Uniti, che appunto erano sicuri del primo posto, 3-2 risultato finale. Poi c'è stato quello che io, te lo sa lo spagnolo?
3: Ma un pochino,
2: come si dice biscotto in Sud, perché è paraguayano, quindi
3: non
2: spagnolo, un biscottito,
3: non lo so,
0: biscoccio,
2: un pechegno biscotto,
0: dammi un biscoccio.
2: C'è stato un biscottito tra Paraguay e Australia, entrambe a tre punti, con un
0: molto
2: pareggio
0: lì,
2: andavano
3: gaglietta,
2: hanno fatto una gaglietta. Entrambe a tre punti prima della partita di ieri notte, 0-0, anche questa, se vi volete recuperare una partita del mondiale saltate pure Paraguay e Australia, con appunto la qualificazione per entrambe le squadre che poi andranno a affrontare. Ora vi dico anche un po' il tabellone, non sono certi ancora tutti gli accoppiamenti, ma ad esempio il Paraguay va a incrociarsi contro la Germania, quindi potrebbe
3: non
2: finire
3: facile
2: anche qui il percorso dei paraguayani, anche no, insomma vediamo quello che succederà nelle prossime partite. Lunedì 29 giugno anche questa partita, mentre l'Australia va a incrociare in questo momento, perché ancora deve giocare il girone in questione, l'Iran, quindi
3: insomma,
2: vedremo,
3: sedicesimo abbastanza,
2: però l'Iran deve ancora qualificarsi,
3: certo,
2: vediamo cosa succederà. Ma la storia della notte ce l'ha regalata, possiamo anche vedere una bellissima immagine, il CT dell'Ecuador, Beccacece. Ieri lo chiamavamo Beccacece, ma questa è una pronuncia da fucecchio, no? È Beccacece, è il CT. È il CT ecuadoriano, lui è argentino, ma della nazionale ecuadoriana, che ieri ha fatto un'impresa storica, perché l'Ecuador torna a giocare una partita a eliminazione diretta del mondiale. Ma è Marco Tonelli che si è impossessato, ora va nei DM, inizia a scrivere a chiare a persone.
0: Tra l'altro è Caniggia.
2: Sì,
0: travestito.
2: Un incrocio tra Caniggia e Davide Nicola, si può dire.
0: Ma è più Caniggia,
2: guarda lì che fa. Vabbè, io
0: fa?
2: Spero sia la sua compagna.
3: Sì, è la compagna.
0: Okay.
3: È
0: la figlia,
2: vediti come ti inizia a sciogliere un po' anche te su questo mondiale.
0: Ma sì.
2: L'Ecuador, lo dicevamo ieri, con le spalle al muro, aveva perso la prima, pareggiato la seconda contro Curaçao, doveva vincere contro la Germania che era sicura del primo posto, ma non ha fatto turnover, ce l'ha fatta la squadra di Beccacece, vincendo 2-1 in rimonta, gol decisivo di Gonzalo Plata, e insomma grande festa per la tricolore.
0: Becca.
2: Accusato in patria, lo dicevamo,
0: sì,
2: no,
0: doveva andare
2: in
0: Perù,
2: no,
0: Perù,
2: in Cile,
0: Cile.
2: Abbiamo già firmato per il Cile, insomma una partita che rimane negli annali per la storia dell'Ecuador, anche perché insomma abbiamo visto batte la Germania, non è semplice,
3: sì, immagini bellissime, sì, dopo due minuti con Sané, immagini bellissime di tanti tifosi che piangono. Io sono sempre dell'idea che poi le imprese sportive sono altre, perché ma guarda, io no, lo sai che io sono un grande fan in realtà delle storie anche che riesce a raccontare i mondiali. Ora è anche vero che è arrivato terzo contro la Germania, che comunque sarebbe andata, comunque era sicura del primo posto. Ecco, non cerchiamo anche di non far diventare poi tutto un'impresa, perché alla fine poi nessuna lo è.
0: Ma ci devono fare gli spot, i video game.
3: Io sono un grande fan anche della
2: ma lo rifacciamo vedere questa brutta, così mettiamo un po' di melassa,
0: a raccontare dei fregnacci,
2: mettiamo un po' di melassa su questo ultra cinismo. Guarda qui che bella scena, dai, ma la gente piange, si commuove.
3: No, è vero, è un bellissimo momento di sport, però ecco, appunto, ora poi forse le imprese sportive sono altre, vedremo se mi immagino che comunque l'Ecuador abbia un percorso molto più complicato, perché insomma anche l'Ecuador si presentava comunque alla vigilia, che poteva essere una delle sorprese. Non avevano un girone facilissimo, perché c'era anche, oltre alla Germania, c'era la Costa d'Avorio. Alla fine sono passati per terzi, vediamo, perché magari si incagliano ai sedicesimi finale, quindi
2: può darsi. Però insomma, ieri dinamica della partita anche che ha reso ancora più in salita quella che Niccolò e Tommaso non vogliono chiamare impresa, ma comunque grande prestazione, perché segna Sané dopo 2 minuti. Qualcuno deve prendersi la responsabilità di portare insomma il bandierone dell'Ecuador. Lo prende Angulo. Potevo fare questo gioco di parole.
3: Questo se l'era preparato, secondo me, da stanotte.
0: È venuto apposta
2: la sedia,
0: perché questo non vedevi l'ora di dirlo.
2: L'ha preso Angulo,
0: lo deve ripetere.
2: L'ha preso
0: chiaro.
2: Angulo, il proscenio della partita di ieri. E poi Gonzalo Plata, anche qui tanti giochi. Plata esatto, con il gol al 77esimo. Posso dire, Neuer, non la miglior versione di Neuer.
3: No.
2: È che in questo momento ha più di 40 anni, alterna partite pazzesche, l'abbiamo visto in Champions League, a partite in cui qualcuno gli potrebbe mettere la mano sulla spalla e dire: Manuel, dai,
3: hai fatto il tuo.
2: Sì,
3: non so come si dice, hai fatto il tuo in tedesco.
2: Vai con i nipotini, fai qualcosa, però insomma è anche questa una variabile da tenere d'occhio anche per le prossime partite. Per quanto riguarda invece sempre le partite di ieri, la Costa d'Avorio ha vinto abbastanza in scioltezza contro Curaçao, che purtroppo, Tommaso, ci dà l'addio al mondiale.
3: Curaçao.
0: Ricorderemo per decenni questa partecipazione, la storia meravigliosa.
2: Film, serie
0: Curaçao, che è arrivato il pullman, tutti contenti, ballavano.
2: Ma la palla Macarena a fine primo tempo.
0: Ecco, quindi grazie FIFA per queste storie incredibili di calcio.
2: 9 gol, più di 9 gol.
0: Tanti bambini ora avranno il poster di Curaçao.
2: Sì.
0: Camera, bene.
2: Bene,
0: grazie,
2: doppietta.
0: Ciao.
3: Curaçao.
2: Doppietta di Pepe, l'ex Arsenal che si sta riprendendo, anche un'esultanza bellina, l'hai vista che fa un po' così con la manina.
3: Sì.
2: Doppietta di Pepe per la Costa d'Avorio, che è una delle africane che ha fatto meglio insieme al Marocco. Per quanto riguarda invece le partite della notte, dicevamo di Giappone e Svezia 1-1, nello stesso girone l'Olanda ha avuto abbastanza terreno facile contro la Tunisia, forse una delle squadre peggiori,
3: non per
2: hype, perché la Tunisia non era tanta roba, però rispetto, ecco, ha fatto più bella figura a Curaçao,
3: assolutamente,
2: il capoverde,
3: ha preso
2: l'ultima partita.
3: La Tunisia ha preso 5 gol un po' da tutto, insomma, 5-4-3 con un esonero nel mezzo, per cui insomma
2: Fibonacci, nemmeno Renard è riuscito a portare in avanti i nordafricani con l'ennesimo gol di Brobbey con l'Olanda. È una squadra che comunque affari spenti,
3: è il mio disclaimer per l'Inghilterra, che vengo un po' vesseggiato da tutta la redazione, perché ho osato dire che l'Inghilterra arrivava un po' affari spenti. Non ti dico neanche quanto mi hanno preso in giro.
2: Tra l'altro in quella partita uno dei sedicesimi più interessanti.
0: Io finché un esco non va avanti così,
2: così.
0: Vabbè,
2: allora
3: io sarei molto contento dell'Inghilterra, sinceramente.
2: Anche
3: ci regalano uno dei migliori sedicesimi, tra l'altro è alle 3 la notte.
2: notte.
3: Ora, questo sì, non
2: Olanda-Marocco, secondo me, in questo momento, tra quelli già delineati, il più bello, perché il Marocco, io continuo a dirlo, secondo me arriva
3: alto, eh?
2: Arriva a una squadra fortissima.
1: Quattro anni fa sono stati la rivelazione.
2: Sì, erano la rivelazione, ma quest'anno, cioè, non sono la Cenerentola,
1: sono cresciuti ancora.
2: Una squadra molto forte, al di là di Boadì, hanno Hakimi, che
0: fanno le cose bene,
2: gli esterni più forti al mondo. Sai Bari, hanno il Canus che non si prende nemmeno con le tenaglie.
0: Ci vedrai tra quattro anni.
3: Il Canus lo ha incrociato la Fiorentina, secondo me.
2: Il Canus
3: secondo me lo incrociò.
2: Non mi viene in mente. Comunque
3: in una delle squadre belga che affrontammo.
2: Olanda-Marocco martedì 30 giugno, o meglio nella notte tra lunedì e martedì alle ore 3, vietato per i deboli di cuore, però una partita molto interessante. Poi stavo cercando anche altri sedicesimi sicuri. C'è Stati Uniti-Bosnia, che è un po' sbilanciato. Stati Uniti-Bosnia credo sia un po' sbilanciato, e poi un sedicesimo che farà dire a Tommaso perché si allarga il mondiale, cioè. Sudafrica-Canada,
3: sì, questo è un po' balneare,
2: risparmiare,
3: sei una squadra al mondiale che agli ottavi beccherai una tra il Canada e il Sudafrica.
1: Beh, Sudafrica è fortissimo,
2: sì, certo, il Canada secondo
1: Canada
2: me
3: forse
1: troppo
3: okay,
2: sono troppo tranquilli. Guardando anche un po' il tabellone, c'è anche la possibilità che, visto che poi Portogallo e Argentina dovranno ancora giocare, a oggi c'è la possibilità che ci sia un sedicesimo dal valore storico incommensurabile come Argentina-Uruguay.
3: Sì.
2: E poi c'è la possibilità che andando avanti ai quarti ci possa essere questa finale, cioè, del mondo del calcio,
3: lo vogliamo,
2: no? Ronaldo contro Messi.
3: Lo vogliamo tutti. Tra l'altro, non so se hai sentito, Ale, è scoppiata una vera e propria bomba.
1: Stavo per chiederlo, l'Uruguay
3: sì, perché Valverde mi sembra che non sia quest'anno proprio il giocatore più tranquillo di tutti, ma ha mutinato Bielsa, perché insomma sarebbero stanchi i calciatori dell'Uruguay con il capitano Valverde in primis, ma anche con una serie di leader dello spogliatoio tipo Bentancur, tipo Ugarte, e non solo, avrebbero protestato con Bielsa per il modo in cui l'allenatore argentino le sottopone appunto alle sedute, dice sono molto dure, l'Uruguay ha subito diversi infortuni anche per questo motivo, e loro vorrebbero contro la Spagna un blocco basso e ripartenza. Pare Bielsa, da questo punto di vista, ha avuto una dicono i colleghi uruguagi, una riunione di 48 minuti, sono stati molto precisi, 48 minuti, in cui praticamente Bielsa ha un po' accusato la squadra di averlo portato vicinissimo all'esonero per due volte. Mi viene da pensare che comunque vada a finire al termine della manifestazione, si vada verso l'esonero, anche perché anche l'Uruguay si è un po' invischiato con due pareggi.
2: Diciamo che la generazione dorata anche per l'Uruguay è un po' passata, siamo rimasti attaccati ovviamente all'Uruguay di Suarez, Cavani e quant'altro, e in questo momento
3: si può dire che abbiano il portiere peggiore, senza togliere
2: Fernando
3: nulla
2: Muslera.
3: Al buon Muslera.
2: Io non ho ricordi dell'Uruguay senza Muslera in porta e senza comunque le polemiche legate alle prestazioni
3: ma
2: di Muslera.
3: Insomma,
2: però guarda, a proposito di polemiche, così andiamo anche sulle partite di stanotte, comunque di oggi, e detto che poi le partite più interessanti, che c'è? Che perché mi guardi così?
1: C'è Capoverde, Arabia Saudita.
2: Costruiamoci un po' di retorica su
3: Capoverde. Capoverde potrebbe passare per seconda.
2: Capoverde
1: poi
2: pareggiando.
1: Vi anticipo domani. La scheda andiamo a Capoverde, un'isola,
2: cioè un ex falegname che
1: dove
2: poi ha segnato
1: curiosità di due squadre con la maglia viola, perché negli anni
2: lo
1: 90 la Fiorentina vinceva, aveva campioni, ha esportato fino a Capoverde il colore viola.
2: La gente
1: della
2: mi ferma
1: maglia
2: per strada dicendomi grazie per questa storia. Però detto questo, una storia un po' più spinosa la vedremo stanotte a Seattle alle ore 5.
1: Città
2: c'è
1: del Grunge.
2: Del Grunge.
1: Quindi
2: che
1: in Irlanda. Curcobè.
2: Curcobè. Niente. Curcobesco.
1: Niente.
2: No. Che
1: a seguire.
2: No.
1: È di Red. I peggio. Niente. No. Proprio. No. Niente. Vabbè. Proprio le basi. Vabbè.
2: Dai,
1: andiamo
2: so
1: oltre.
2: Ma davvero si dice Grunge, non Grunge?
1: Qui io ho sempre detto grunge.
2: Magari qualcuno ci corregge. E dicevo, partita piuttosto spinosa a Seattle, perché c'è Iran-Egitto, già una partita di per sé complessa per l'ordine pubblico, se non che la FIFA, un colpo di genio,
3: sì, effettivamente,
2: ha scelto questa partita come la partita del Pride Match, ovvero del supporto alle comunità LGBTQ+. E c'è un problema, in Egitto e in Iran l'omosessualità è illegale, è un reato, quindi c'è questo, quest'ennesima boh, controsenso di questo mondiale.
0: Contraddizione.
2: Eh sì, c'è, cioè, Iran e Egitto,
0: non so come chiamarla,
2: e le stesse due federazioni hanno detto che questo match, per come è rappresentato, va contro i loro valori. Quindi ci sarà, non so se ci saranno bandiere arcobaleno e cosa potrebbero fare i tifosi iraniani, anche se sarà difficile, insomma, per gli iraniani accedere allo stadio per altre complessità egiziani a questo appuntamento. Sia Iran che Egitto sono in corsa per conquistarsi un posto ai sedicesimi. Alle 5 del mattino Nuova Zelanda-Belgio, ultima chiamata anche qui per il Belgio di Rudy Garcia, te lo ricordi Rudy, certo. Garcia, anche lui insomma non ha avuto uno sviluppo di carriera incredibile, e con Lukaku e De Bruyne insomma che devono glorificare appunto anche qui una generazione che ha avuto parecchie difficoltà. Alle 2 di notte, oltre Capo Verde Arabia Saudita, anche appunto Uruguay Spagna. Vedremo se ci sarà un ammutinamento del popolo uruguagio e dei calciatori uruguagi. Ma soprattutto alle 21, non tanto Senegal-Iraq. Senegal forse è una delle delusioni, anche se poi anche qui conta molto il calendario. Cioè, magari beccavi l'Iraq prima, potevi fare 3 punti, arrivavi un po' più galvanizzato agli scontri contro le due big del girone. Ma appunto l'incrocio tra le due big del girone, Norvegia Francia, si gioca per il primo posto, si gioca anche per avere un tabellone più semplice e poi per spostarsi il meno possibile, perché si gioca a New York. La vincente dovrebbe giocare intorno al New Jersey, mentre se arrivi secondo ti sposti a Dallas, e lì Tommaso Loreto mi dirà le difficoltà di spostarsi tra New York e Dallas. Insomma, vabbè, lì sono abituati a prendere un aereo,
0: sì, però sì. No, è indubbiamente così. Saluto anche Leo da Maastricht che ci scriveva: qui in Olanda la comunità marocchina è enorme, cominceranno con i fuochi d'artificio dalla notte prima, spero continuino fino alla notte dopo, speriamo solo non succeda casino, perché sono facili alle dis e gli olandesi non si fanno pregare.
2: Ecco,
0: è così. Leo lo sa per esperienza, no? No, è un Twente, no, non si fanno pregare assolutamente, quindi Leo mi raccomando, occhio se sei fuori in occasione di Olanda Marocco.
2: Senti,
0: e saluti a tutta Massa.
2: Tommaso, mi fai un pendolino anche per insomma ricordare Maurizio Mosca su Norvegia-Francia, di quelli suoi, hai presente? Ricordo se c'era Roma-Inter, c'era un 4-4 per Mosca, un 4 gol di Totti e 4 gol di Ibrahimovic, quindi questo è facile, insomma, quanti ne segna Mbappé e quanti Roland?
0: Per me la Francia va avanti, quindi anche stasera ribadisce la sua superiorità.
2: Quanti ne fa Kylian?
0: Mbappé protagonista, magari protagonista anche Haaland, però un 2-1 per la Francia.
2: 2 Mbappé, 1 Haaland, detto che poi ci potrebbe essere magari
0: la Francia
2: nei minuti finali
0: 4-5.
2: Io credo
0: davanti.
2: Che ancora Marcus Thuram non abbia giocato.
0: Secondo me è forse entrato. Come fai?
3: Forse è entrato.
2: No, perché ne entra uno e entra due, magari. Poi entra
0: Barcola,
2: oppure
0: quell'altro
2: è Marcus
0: completamente
2: Thuram
0: fuori dal mondo, non Mbappé, l'altro Olise, lui è fuori dal mondo,
2: non si può toccare in questo momento, forse
3: è entrato in Thuram ma al 91esimo, la scorsa partita,
0: no, Olise è ingiocabile, quindi
2: anche noi siamo stati ingiocabili oggi, mi sa.
0: Sì, che ha fatto angulo? A posto così, grazie ad Alessandro Di Nardo, che ritroviamo in giornata tardi nei prossimi giorni.
2: Ma
0: grazie,
2: certo,
0: Ale.
2: Ma certo.
0: Grazie a Niccolò Righi che ha curato con me questo pallaggio.
3: Grazie a te Tommaso e ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito in queste 2 ore.
0: Grazie per averci seguito, anche chi lo ha fatto su Lady Radio lo lasciamo alla musica, all'informazione, alla Fiorentina che ritroverà dalle 18. Noi qui abbiamo un'ora fondamentale di approfondimento sul mercato, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini per parlare ancora di Vieri, e poi Giacomo Galassi in console dalle 17 col suo Garrisca al vento, serata con il brivido sportivo e ganzamente in viola fino a extra viola, che chiuderà il palinsesto alle 21:30, ma ovviamente anche domani saremo in diretta. Buon weekend, non uscite se proprio dovete, perché fa un caldo pazzesco. Ciao
3: ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Eccomi scendere fondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
6: Tutto ciò che fa Fiorentina
5: è su Radio Firenze Viola.
0: Palla al centro, al termine di una settimana bollente, al termine di una settimana che però porta in dote quello che è il primo colpo dell'estate viola, un colpo brasiliano, l'arrivo di questo difensore centrale dal Grêmio, Vieri, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro più 2 di bonus. Si muove e come il mercato viola, una pioggia di nomi nelle ultime 48-72 ore, cominciamo anche a intuire i vari depistaggi che arrivano da Casa Viola, in particolare anche sul fronte semplicemente del ruolo, visto che si è parlato tanto di un centrocampista come Torsved, di un esterno come Coleosso. Alla fine il primo vero colpo è in difesa, difensore centrale bello massiccio, in grado anche di fare il terzino. Sentivo i racconti nelle precedenti ore di diretta di Sabatino Durante, grande esperto di calcio brasiliano, un buon prospetto, un buonissimo prospetto che ovviamente avrà bisogno di un minimo tempo per ambientarsi nella sua nuova realtà. Ne parleremo in queste due ore qui su Radio Firenze Viola, anche sulle di Radio fino alle 16, con me e con Nicolò Righi, che ritrovo con piacere.
3: Ciao, buon pomeriggio, Nick. Buon pomeriggio a tutti. Magari anche io mi devo un po' ambientare.
0: No, te non ti devi ambientare, insomma. Guarda, stavo pensando che in genere ci sgomitiamo in quello che è lo spazio minimo vitale della tribuna stampa del Franchi, dove
3: vero, sì,
0: abbiamo circa 22 centimetri a disposizione.
3: Qui siamo molto più larghi.
0: Qui siamo più larghi, dire, sì. Oserei quasi dire anche un po' più freschi, questo grazie, sì, al nostro grande comparto tecnico,
3: devo dire di
0: dal
3: sì,
0: vetro, Marco Tonelli, perché lo diciamo anche per chi ci segue sul 92 del digitale terrestre, voi vedete questa fantastica scenografia, il nostro LED wall alle spalle, però ecco, quando ogni tanto ci diciamo come mai fa un caldo qui, perché ovviamente i monitor,
3: certo.
0: Allora ci ha pensato la regia a sistemarci altre giornate di temperatura assolutamente africana, non so come si chiama,
3: credo
0: l'anticiclone,
3: che
0: se gli hanno dato un nome.
3: Sì, ce l'ha un nome.
0: È il ciclone Iconè.
3: No,
0: è il mio punto di vista. No.
3: Quello no, sarebbe più freddo, perché
0: Iconè
3: gli viene freddo, no?
0: Hai ragione,
3: però ora non mi viene in mente, ma ce l'ha un nome, che tra l'altro so che il peggio deve ancora venire.
0: In effetti sì, quindi c'è anche poco da fare i simpatici. Ci auguriamo invece che il meglio per ciò che riguarda la Fiorentina sia soltanto all'inizio e che sia tra poco in arrivo. Cerbero, mi segnalano.
3: Cerbero, sì, è vero, Cerbero. Sì.
0: L'anticiclone Cerbero, per gli amici alle Cerci, così io do una definizione del nemico. No, sto ovviamente scherzando. Beh, il chi si compra flash oggi è praticamente un rigore a porta vuota, nel senso che la notizia circola ormai da ieri sera, pioggia di conferme anche sulle cifre, sull'ingaggio, a questo punto anche sull'arrivo già in città, perché ce l'aspettiamo per il raduno che sarà un po' più avanti, 7-8 luglio, le visite mediche, ma la sensazione che possa essere già in Italia la prossima settimana. Quindi linea a Pietro Lazzarini, così riepiloghiamo il tutto col chi si compra.
6: Chi si compra?
7: Flash.
6: Benvenuti, benvenuti a questo ultimo chi si compra flash della settimana. Come dicevate, un chi si compra a porta vuota, perché finalmente possiamo annunciare il primo acquisto dell'estate della Fiorentina, anche il primo acquisto, se vogliamo, ufficiale, conferma vidimato da Fabio Paratici, è quello di Vieri, giocatore del Grêmio, 15 milioni più 2 di bonus, l'accordo che ha strappato lo stesso direttore sportivo alla squadra di Porto Alegre, un grande acquisto, almeno per quanto riguarda i media brasiliani, che ne parlano ormai da ieri come un acquisto clamoroso, se vogliamo, anche da parte della Fiorentina, perché su di lui c'erano tantissime squadre, per esempio in Italia si parlava anche di Juventus e Roma, ma non solo, all'estero, soprattutto il Newcastle addirittura era dal 2025 che seguiva questo calciatore, sembrava cosa fatta fino a un certo punto della passata stagione, invece alla fine la Fiorentina ha avuto la meglio anche grazie ai problemi economici che sta attraversando il club appunto di Porto Alegre, Dremio, che a questo punto ha dovuto cedere il calciatore per una cifra più bassa di quella che si era immaginata, perché pensate, fino a 10 giorni fa non scendeva sotto i 25 milioni e adesso la Fiorentina invece riesce ad accaparrarselo per una cifra ben diversa. Ripetiamo, 15 milioni più 2 di bonus, atteso il suo arrivo a inizio della prossima settimana, forse addirittura anche al termine del weekend. Insomma, comunque sono ore decisive per il suo arrivo, ma perché i documenti sono già stati scambiati, ci attendiamo l'ufficialità subito dopo che sarà sbarcato in Italia. Ragazzo classe 2005, un centrale alto quasi 1,90 m, mancino, che quindi andrà a porsi in quella sezione di campo dove c'è già Ranieri, chiaramente, ma la Fiorentina era orfana di un altro difensore centrale piede sinistro, lui che può all'occorrenza, come detto, anche fare il terzino. Questo apre un capitolo anche in chiave uscite, già ve ne avevamo parlato, ma Comuzzo è un giocatore che potrebbe lasciare la Fiorentina nel corso dei prossimi giorni, con la formula probabilmente del prestito con diritto di riscatto. Ci sono delle squadre che avrebbero bisogno di giocatori come lui, penso per esempio a una come la Lazio, che perderà due centrali come Ghila e altri componenti della difesa agli ordini di Gattuso, e per

0: con quello che è numericamente un centrocampo che andrà sicuramente rivisto. Poi è chiaro anche che si parlerà molto da qui al 30 di giugno, quindi quando poi di fatto si chiuderanno i bilanci di molte squadre delle potenziali cessioni, perché sapete che quest'anno il mercato inizierà con un paio di giorni in anticipo proprio per cercare di permettere alle squadre di mettere a bilancio delle cessioni valide per i propri bilanci, appunto, e quindi anche la Fiorentina potrebbe essere una squadra interessata a cedere giocatori prima dell'inizio ufficiale del calciomercato. Non sarà facile, perché quelli che erano i nomi più in uscita, per esempio penso a Dodò, non sembrano avere la fila fuori dalla porta per mettere appunto a referto una cessione che porti plusvalenza nelle casse della Fiorentina. Per questo Chi si compra Flash è tutto. Con Chi si compra Flash torniamo lunedì.
1: Grazie a Pietro Lazzarini. Su Vieri ricorderete, insomma, le voci e l'indiscrezione erano già circolate. Accelerata decisiva, aggiungo poco all'ottimo riepilogo di Pietro, se non che è un piede mancino, sì. Quindi poi lo immaginiamo, se ne sta già parlando tanto, eventualmente in coppia con Pongracic, ed è peraltro il primo slot da extracomunitario, esatto, che la Fiorentina va a riempire. Resta un altro, questo per informazione. 348 753 9333 per scriverci, mandarci note audio, c'è anche 3925 727775, se no 055 771 171. Caro Niccolò Righi, l'hai già studiato? Io un pochino su YouTube ho cominciato a guardare qualcosa.
2: Guarda, su X circolano delle brevissime clip che evidenziano questo giocatore come un bel mastino. L'avrei notato sicuramente, perché è uno che non
1: tignoso,
2: si fa
1: mettere, si molto, può dire.
2: Molto, molto, molto tignoso, che è uno che non si fa mettere i piedi in testa nonostante sia un 2005.
1: Entra dritto, sì, già, sì, ci piace, perché porta,
2: sì,
1: via tutto,
2: sì, anche, cioè, sì. Non è uno che quando la partita si scalda, ecco, lui non è uno di quelli che rimane in seconda fila, ma gli piace forse fronteggiare gli avversari di petto proprio. È un acquisto molto importante, il terzo giocatore più, il terzo difensore più pagato nella storia del Brasile Rao, alle spalle di acquisti che insomma sono stati comprati dal Manchester City.
1: Vitor Reis al City, sì. 35, sì. Poi Beraldo al Paris Saint Germain, sì. 30, poi c'è lui, 15 più 2 facciamo 17. E tutto per un 2005.
2: Per un 2005, i primi due non sono andati benissimo. Vabbè, Reis è un 2006, è ancora giovanissimo. Ha giocato l'ultima stagione in prestito al Girona, però è retrocesso in seconda division, la squadra spagnola. Beraldo, insomma, un po' ai margini del Paris Saint-Germain, tra l'altro anche complice, insomma, di amnesie difensive che l'hanno fatto finire spesso e volentieri sotto le critiche dei tifosi del PSG. Detto ciò, con tutto il bene che gli vogliamo alla Fiorentina, in questo momento la Fiorentina non ha lo status di queste due grandi del calcio europeo. Un amico mi chiedeva, e io chiedo anche a te Tommaso, bravo, e ai nostri ascoltatori, ma non è che l'abbiamo pagato troppo? Io, da quello che so, è che il calcio brasiliano è in forte ascesa in questi anni, è un calcio che sta diventando molto ricco, non a caso sta attirando anche alcuni campioni d'Europa che insomma non vanno proprio in Brasile a svernare. Penso ad esempio a uno come Paquetá, che è un giocatore che è andato durante, insomma, nel pieno della carriera è voluto tornare in Brasile. Per cui insomma, secondo me le cifre che uno spende in questo momento se va in Brasile sono queste qui. Io non l'ho percepito come un acquisto troppo caro, poi magari a chi lo conosce meglio ce lo dirà più nel dettaglio, però ecco, so che in Brasile ora non è più come è
1: il campionato. Ma aspettavi una partenza, perché comunque insomma non è esattamente, no? Ora magari mi sbilancio nel dire non è una scommessa, però quando vai a spendere quasi 17 certo. milioni per un ragazzo che comunque ha, vedevo, 20-25 presenze.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: La mia sensazione è anzi che finalmente, odorando l'occasione, non si è pensato più di tanto.
2: Sono
1: anticipa,
2: d'accordo.
1: Prendilo ora, poi venderemo, poi faremo. Qui c'è già tutta una serie di messaggi, Ranieri o Comuzzo a questo punto in partenza o meno, quello vedremo. però ecco, rispetto ad altre volte la sensazione è che pronti via, intanto prendilo, sì, perché certo, a 17 forse tra due mesi, un mese, tre settimane non ti tocca più.
2: Sono d'accordo, non è più quel mercato di seconda battuta che diceva l'anno scorso per Adè, che la

0: Fiorentina si deve muovere, perché anzi si deve muovere in seconda battuta, perché prima deve aspettare che i pesci grossi li devono mangiare e poi arriva la Fiorentina. Bravissimo. A mangiucchiare. Invece
1: fece
0: no,
1: proprio questo esempio, fratello,
0: fece proprio questo esempio, e invece Paratici è andata dritto su quella che probabilmente era una sua idea. Io, lavorando un po', avevo un po' capito che in difesa sarebbe stato fatto un investimento importante, non è che ci volesse un genio per capirlo, insomma davanti sappiamo tutti che molto dipenderà dal futuro di Moise Kean, quindi certo, anche l'eventuale investimento riguarderà sulla permanenza, riguarderà l'eventuale grande investimento si farà se Kean dovesse rimanere o se dovesse andare. A centrocampo mi pare di capire che, ecco, se la Fiorentina ha due giocatori battezzati come incedibili o quasi, ce li ha a centrocampo e sono Ndur e Fagioli. Ecco, forse
1: al quasi, sì, nel senso che
0: certo no, non si
1: se
0: sa
1: poi
0: mai
1: poi vivi in qualcuna busta con la cifra giusta. Io continuo a credere comunque che il budget si andrà formando cessione dopo cessione.
0: Guarda, io oggi ti lancio qui questa butad, chiaramente non c'è notizia in questa, ma è una mia supposizione. Newcastle sta vendendo Tonali e quindi si immagino si andrà sulle tre cifre, un centino fatto bene. E quindi mi sono domandato, visto che ormai abbiamo capito che la Premier League comunque la Serie A la guarda molto volentieri,
1: Bean,
0: comunque
1: Mr. Bean, Mr. Bean for the Premier.
0: Non lo so. Io l'ho pensata così. Perché
1: se c'è un rischio su Fagioli è dall'Inghilterra.
0: La Premier League ormai sappiamo che spendere quei 50 milioni, perché noi ci possano sembrare tantissimi, il Tottenham ci ha comprato un difensore centrale che sta giocando titolare nell'Olanda, ma che giocava nel Brighton, Van Aken, per cui insomma penso l'abbia pagato più di 60 addirittura, per cui insomma magari spenderne 50 o 45 per Fagioli magari per loro non può essere un grande problema. Ripeto, non stiamo dando notizie,
1: futuri,
0: stiamo parlando
1: futuri e o futuribili. Restando invece al presente, la sensazione che stia cambiando la musica è sempre più forte, almeno sul mercato, anche in virtù di questa operazione ieri che sta tanto, comunque, se non proprio di scouting per le cifre, quantomeno di occhi molto aperti su tanti mercati. E per esempio poi in Brasile magari si va a vedere più altri tipi di giocatori che non difensori centrali, ma so che siccome sull'argomento è sempre molto incuriosito e interessato, trovo con piacere Giulio Dini in nostra compagnia. Ciao Giulio.
0: Ciao Giulio.
2: Ciao, buonasera Marzio Santos.
1: E calla.
2: Vai, i primi due, che uno che si chiamava come me Dini di cognome, non mi ricordo come faceva di nome, di nomignolo. No, in Brasile si pescava. Prima era impensabile prendere i portieri, ora si prende i portieri brasiliani, perché?
1: No, ma qualcuno fra l'altro lo ha ricordato, Aldair, perché ha detto, dice, io di difensori forti brasiliani mi ricordo giusto Aldair. Ora, fosse un nuovo Thiago Silva, questo Vieri ci possiamo stare, no?
2: Ma Thiago Silva? Ma che scherzi?
1: Per dirne uno.
2: No, ma assolutamente. Allora, questo ragazzo, che ovviamente si conosce poco, no? Mi sembra che il prezzo sia un prezzo discreto, diciamo, insomma una cifra che non fa pensare che proprio ci sappia le tasche cucite. Pensiamo siamo sui 15 milioni se non sbaglio, no?
1: 15 più 2, sì. Più o meno siamo quanto si è pagato Pongracic, lì?
0: Sì, più o meno sì.
2: Sì. No, adesso perché mi hai detto dei brasiliani, ma Lucio dell'Inter?
1: Certo. Sì, sì.
2: Allora,
0: Bremer della Juve.
2: Perché mi viene in mente lui? Mi viene perché questo è un ragazzone che mette molto il fisico. Io mi ricordo che quell'Inter lì, no, che tra Lucio e Samuel, perché la coppia centrale era quella, no? Andava a prendere gli schiaffi, le pallonate nel viso, non avevano mai la mano davanti al viso, no? Erano due che si facevano picchiare pur di non far arrivare la palla verso la porta, no? Al di là dell'aneddoto, questo è un ragazzo che mette tanto il fisico, perché ha un fisico imponente, è uno che è bravo, l'ho visto anche con la palla a terra, cioè quando l'avversario tiene la palla a terra, roba che di solito per strutture come lui non è proprio frequentissimo. Sicuramente non è uno che potrà accorciare rapidamente, no? Ha altre caratteristiche, è un allora trasformartelo da o addirittura la, diciamo, la presentazione lo dà prevalentemente destro. Noi
1: Mancino, no?
2: Video, sui video di cui disponiamo, gioca prevalentemente col sinistro, che diciamo è il piede che la Fiorentina stava cercando, ma ha sensibilità anche col destro, perché è un calciatore che lo vediamo impostare tanto, cioè uno che ha la misura, cioè il calcio lungo, cioè il calcio preciso e ha la testa, un po' quel tipo di difensore che, dal quale ci aspettiamo una mano nel mezzo, no? Per aggiungere questa superiorità numerica che siamo sempre alla ricerca di avere un giocatore in più, e che quest'anno con Pioli e poi con Vanoli mi ha fatto disperare, perché noi si portava avanti Ranieri, Pongracic, ci facevano entrare dietro, poi teneva la difesa alta, sì. Si teneva la difesa altissima.
1: Con
2: per parecchio
1: Pioli,
2: tempo
1: sì.
2: E qui arrivo. Allora, con Grosso questo problema non dovremmo averlo, perché noi non saremo la linea difensiva a centrocampo, per cui ci potrebbe essere di stare più bassini. Ora si mette come se si fosse al bar, si sta un pochino più bassini, siamo un po' più stretti, va bene? Più stretti, come si recupera palla? Ci sa non solo Fagioli di cui parlavate prima, ma anche un centrale che destro o sinistro mi fa fare 30-40 metri alla palla e mi gioca in verticale, che è un po' o in verticale o sugli esterni pronti a schizzare via, che è un po' quello che dovrebbe essere la caratteristica di Grosso, e che in maniera forse esasperata abbiamo visto un palladino. Però il ragazzo mi sembra ci sia, ecco.
1: Non ti è dispiaciuto, dai, mi pare, dai tuoi approfondimenti.
2: No, sì. Come mia figlia, con la quale ci siamo sentiti, con Anna, mi diceva, no, ma sai, insomma, ora vediamo, perché i video sono quelli anche con Beltran. Io mi ricordo benissimo che quando mi chiamaste per Beltran, io vi dissi, ragazzi, non è un centravanti. È vero che a volte non c'è tanto materiale, ma il giocatore si vede da dove parte. Ecco, e Beltran non era un centravanti, e poi credo che qualcuno, che quello che l'aveva comprato, forse si sarà reso conto che voleva un centravanti, mi aveva portato.
1: Fra l'altro siamo ancora bloccati perché lui a River non ci può tornare.
2: Una seconda punta, non si sa. A me, ragazzi, non dispiace, e soprattutto evviva i colpi che non ti aspetti, evviva sapere che c'è una area scouting che lavora sotto traccia e si convince della bontà del calciatore, evviva un'area sportiva che non va sempre sulle solite cose fritte e rifritte, perché sa da essere sicuri, ma conoscerà il campionato, ma si adatterà, ma la lingua, ma la tattica, ma gli piacerà la pizza. Ragazzi, ormai il calcio è globale, ragazzi, sono visti, 2005 gioca già nel massimo campionato brasiliano, venga che probabilmente
1: si ambienterà bene, voglio dire, brasiliani a Firenze, no? Si ambienta bene.
0: Ma insomma, ultimamente proprio non benissimo, ma insomma speriamo.
1: C'è stato
0: Gerson, c'è stato Pedro, insomma,
1: mamma
0: sono stati
1: mia.
0: Abbastanza.
1: Mamma mia, Gerson.
0: Però insomma, guarda, hai Giulio, ti porto
2: no,
0: anche
2: no,
0: su.
2: No, aspetta. Vai. Perché scusa, ma il centrale Mancino che aveva nella finale di Conference?
1: Igor.
0: Certo.
1: Ah, Igor.
0: Certo.
1: Oh, no, a me, ma io Igor.
0: Vabbè, Dodò, ci
1: che,
0: siamo dimenticati di Dodò,
1: non
0: che
1: voglio incubi la notte rivedendo Igor. Non era proprio da buttare, Igor. No.
0: Insomma, magari in linea assoluta no, ma, ma mi fa venire l'incubo.
1: Per la disciplina tattica quella... di Giulio, Igor era da sacrificare, immagino.
2: No.
1: È stato un brutto acquisto, tutto sommato.
2: No, io guarda, siccome mi chiamò per i miei legami con Leonardo Semplici, il giocatore alla spalla, per sapere che cosa potesse fare. E io francamente penso che poi alla fine abbia fatto meglio di quello che io pensavo potesse fare. Per quel gol, quel gol è una disgrazia, in una serata disgraziata, ma anche di, sappiamo bene, di posizionamento. Per quello che riguarda Dodò, io voglio vedere il passaporto, perché cioè, no, Dodò non è brasiliano, ragazzi.
0: È un brasiliano atipico. Guarda, Giulio, ti porto anche su una considerazione che facevamo prima con Tommaso. Mi sembra di capire che anche il sentimento dei tifosi, più che per l'acquisto in sé di Vieri, perché comunque non lo hai detto anche te, non è che lo conosciamo benissimo, però ecco, c'è questo sentimento di grande fiducia nei confronti di Paratici anche per la mossa arrivata, cioè quella di anticipare poi le dirette concorrenti. Si è parlato di questo giocatore in ottica anche Newcastle, Benfica, insomma tanti club su di lui. In Italia c'era addirittura l'Inter e la Juventus, pare. Invece lui, Paratici, ha voluto anticipare la concorrenza e non fare quel mercato di seconda battuta che l'anno scorso Prade, insomma, ci aveva detto, no? Anche in conferenza stampa, la Fiorentina dovrà prima aspettare che le big si muovano e poi dovrà un po', diciamo, accontentarsi di quello che rimane. Paratici allora è andata a diritto su questo giocatore. Mi sembra che questa sia la notizia anche migliore, cioè la Fiorentina è pronta a recitare un ruolo da protagonista in questo mercato.
2: Allora, la protagonista, prima parlavate di botte da 50-60 milioni,
0: no,
2: di calciatori,
0: certo.
2: Se parli a livello europeo non, ma è sicuramente la dimostrazione di un'impostazione diversa, perché Daniele ha sempre avuto quel taglio, cioè quello di fare la squadra tardi, aspettare, diciamo, che da Rossi Club, io me lo ricordo anche ai tempi della Roma, quando c'era Luciano, soprattutto nella prima parte, e aspettava anche dal Real Madrid, insomma, aspettare i grossi tagli o le scadenze. È una politica che diciamo può dare anche dare dei frutti. Qui evidentemente la direzione ha una mano libera, nel senso che evidentemente hanno parlato di programmazione e quindi può guardare con serenità un pochino più lontano, si può fare un'operazione che comunque non è pessimo conto per quello che è il costo, con fiducia, sicuri di avere il tempo a disposizione per fare affermare il giocatore. È proprio un ribaltamento di impostazione, ora si va a prendere i giocatori perché poi serenamente la piazza ha capito, ma ormai diciamo da questo punto di vista siamo assuefatti, e ci vuole pazienza. Poi magari nel periodo in cui portiamo pazienza ci arriva, speriamo, qualche sorpresa che non ci aspettavamo. Comunque sì, è un cambio di impostazione, più che di è una natura diversa, dai.
1: In chiusura, Giulio, l'accoppiata può essere con Pongracic, Vieri Pongracic?
2: Penso di sì.
1: E Ranieri con le alternative ad oggi.
2: Sì. Guarda, Ranieri è uno che sta sul pezzo, per cui dove lo metti sta, anche se sta a sedere.
1: Sì.
2: Comunque ha bisogno di uno che gli dà fiducia e non gli urli nell'orecchio, perché abbiamo visto quale effetto devastante può avere su un giovane, quindi come Comuzzo, un tipo di richiesta e di apprensione da parte dell'allenatore, e magari io sono pronto. Poi c'è da dire, sperando che comunque Comunso poi faccia il marcatore passato. Sì. Ci mettere le virgolette e non faccia Beckenbauer, perché se poi ha comunque di fare Beckenbauer, cosa invece Vanoli gli faceva fare, salvo poi urlargli nell'orecchio, è chiaro che il problema si rinnova, ma io non credo che ci sia questo rischio. La palla la giocherà chi la può giocare, e chi invece non è proprio adatto la passerà al compagno più vicino, cioè Trampis, e alle qualità. Quindi io direi di sì, dai, la linea difensiva dovrebbe essere fatta.
1: Bene, bene, abbiamo l'avallo della nostra branca di ottimo, scouting e approfondimento, da scanner a un scouting. È il titolare Giulio Dini qui a Radio Firenze Viola. Grazie Giulio.
0: Ciao
1: a
0: Giulio.
1: Presto.
2: Un abbraccio ragazzi, a presto.
1: Ovviamente oltre che titolare un scouting e scanner, poi avvocato di S scout, insomma, diciamo che poi un paio d'ore fa gli avevo dato le varie indicazioni, lui si è studiato il tutto. Incassiamo un ulteriore parere positivo, mi sembra che su Vieri ci sia concordanza,
0: tanta fiducia, sì.
1: Tutti convinti. Tra poco sentiamo anche voi, 348-7513-933 o 3925-727775, primo break e torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Solo in base a quello di cui discutevamo ieri, anche per me una trentina di gol per il tridente titolare vada bene, perché Stefano ieri diceva ci vogliono 4 esterni. Sì, e si sa tutti Stefano, se si gioca il 4-3-3 ci vuole 4 esterni, è ovvio, ma non ci parlava del tridente titolare. E io nel mio tridente ti dico Cancellieri a destra, Coleoscia a sinistra e Kenne centrale, perché Kenne secondo me tra i 15 e i 20 gol a stagione, se sta bene, ce l'ha. Cancellieri secondo me si sottovaluta, ma lui ha già fatto comunque quest'anno 4 gol e 2 assist, io credo ne possa fare ancora di più, e Coleoscia secondo me i suoi 5 gol alla fine della fiera se gioca li fa.
6: Un minuto di silenzio, lo propongo per tutti i giornalisti di mercato che non ci stavano capendo nulla, perché nessuno sapeva il nome di questo
1: brasiliano.
6: Paratici vi ha fregato tutti,
1: Andrea.
6: Compra, lasciate perdere, tanto di quello
1: non è
6: Paratici,
1: vero.
6: Nessuno di voi da Di Marzio in giù non conosce nulla, nessuno. Ale. Va fregato
7: Paratici. Buongiorno ragazzi.
1: Grande Andrea.
7: Non lo so, alla fine sì, forse tra due mesi non ti toccava, però non sono le scoperte che uno e l'ha pagato 3 milioni e gli rende. Questo deve essere un giocatore buono, perché ti ha pagato 16 pongaci, per l'amor di cielo.
1: Sì.
7: Ma se do via Comuzio, è italiano, ma ha già fatto due campionati di cui uno alla stragrande. L'anno scorso ha giocato poco, e poco e male, ma giocava male tutti. Per prendere uno brasiliano, benissimo, sarà una promessa, diventerai il nuovo Thiago Silva, mi auguro. Però sono 17 milioni. Scouting, se è così forte è scouting, se no sono 17 milioni, non è 3 lire. Tiriamo bene, comunque Comuzzo io lo terrei. Ciao a tutti.
8: Ciao, buongiorno direttore. Allora, uno, fate chiarezza sul fatto di 100 tifosi, ma allora si vende Ranieri. Ma come? Come si vende Ranieri? L'anno scorso si è giocato con un solo terzino, un solo difensore centrale, finalmente ne prendono un altro e si vende Ranieri e si ricomincia a punte da capo. Poi questo Vieri, ragazzi, è giovane, c'ha 21 anni, viene da un continente opposto, questo avrà bisogno di tempo per ambientarsi, quindi non cominciamo alla prima partita, questo fino a gennaio va lasciato giocare, ambientarsi, e poi si comincerà a dare un giudizio.
1: Bene, bene, tanti pareri raccolti al 348-7513-933 e 3925-727775. prima di tornarci ieri rispondevo al volo a Francesco, così lo stuzzico. No, a me cancellieri non mi piace, ovvia.
0: Guarda, è uno di quei nomi
1: ma
0: che
1: lo conosco
0: fa,
1: poco. Forse perché sentito... è poco sponsorizzato.
0: Sì, sicuramente, sicuramente. Non ha fatto malissimo alla Lazio, detto ciò. A me mi sembra
1: noi,
0: di capire.
1: Contro di noi, insomma, mi ricordo un Fiorentina
0: Lazio. Detto che quest'anno la Lazio mi è sembrata proprio avviluppata nella sua.
1: Che mi pasticciò due o tre ripartenze importanti, però la vediamo uguale. Ecco, ieri si parlava del numero di gol del Tridente, che uno immagina. Secondo me l'ideale può essere 7 a esterno, quindi 14 due esterni e un quindicino la punta.
0: Ma guarda, io però ti dico anche su Cancellieri, la Fiorentina abbiamo capito che sta un po' seguendo anche questo, insomma, questo Bakayoko dell'Lipsia, Noah Lang del Napoli. Sì. Magari non saranno loro gli acquisti che andrà a fare la Fiorentina, però mi sembra che il profilo anche sugli esterni sia quello di un giocatore che poi alla fine lo andrai a pagare una ventina di milioni, e quindi forse Cancellieri in questo momento, non lo so, è un po' il piano B rispetto a Coleoscio, cioè quei giocatori che magari sono più giovani, che li fai crescere e il colpo deve essere fatto. Non lo so, mi sto domandando anche
1: anch'io. Peraltro credo che un po' tutti si sia più affascinati magari da Coleoscio che da Cancellieri di partenza, sì, sì. Però è un qualcosa di irrazionale, perché poi magari Cancellieri ha anche più esperienza in Serie A, Coleoscio in Serie A non ci ha giocato, e quindi lascio comunque aperta assolutamente la porta a Cancellieri che la Fiorentina monitora. Tornando invece su Vieri,
0: io volevo
1: scouting,
0: guarda io volevo andare proprio lì sulla considerazione che ci faceva l'amico. Secondo me Tommaso oggi di giocatori giovani forti è impossibile spendere 3 milioni di euro come suggeriva l'amico, perché ci diceva no che se la Fiorentina faceva scouting spendeva 3 milioni. Oggi la Fiorentina sta chiudendo per circa 1 milione di euro questo Beldenti, che è un 2010.
1: Bravo,
0: sì. E quindi io mi domando, cioè nel senso, per spendere 3 milioni di euro un 2005 che c'ha già magari una cinquantina di presenze in Brasile, ormai il calcio, lo abbiamo detto tante volte, si è ridotta tantissimo la distanza, non è più i tempi in cui magari davvero Vieri l'avevi visto soltanto te. Oggi tra i video, tra gli osservatori, tra gli algoritmi, tra non lo so, l'intelligenza artificiale, più che più ne ha più ne metta,
1: certo.
0: Ci arrivano 20 squadre su un giocatore, e per cui secondo me oggi vai a pagare questa cifra. Dico anche che un giocatore oggi si svaluta molto meno facilmente, cioè questo anche se fa una stagione un po' così e così in Serie A, comunque già il giocare nella Fiorentina una stagione in Serie A è comunque un ragazzo di 20 anni, il prossimo anno non ti dico che valga gli stessi soldi, ma poco ci manca, ecco.
1: Poi raccolgo molto volentieri il minuto di silenzio proposto da Andrea, quello sì, perché cambia un po' tutto, non che prima fosse semplice, ma una certa direzione magari veniva data. Qui con Paratici è tutto più complicato, però Andrea, scusami, senti subito il vecchio leone come reagisce, come ruggisce. Io Vieri accostato alla Fiorentina me lo ricordo, e da una ventina di giorni sono andato anche a vedere i primi sussulti da dove arrivavano. Guarda caso qui c'è un tutto mercato web del 9 di giugno, lo rilancia la collega Ivonne Alessandro, su questo Vieri del Gremio sul quale ci sarebbe la Fiorentina. Peraltro un paio di giorni dopo anche mi sembra da Cagliari riprendevano il nome di Vieri, sempre perché tutto mercato web faceva riferimento anche a Hubert. Ricorderete i primissimi nomi furono proprio loro due, Vieri e Hubert, che potevano essere obiettivi per il mercato della Fiorentina. Se leggete, fino a un 15-20 giorni fa si parla anche di Brighton, Newcastle, Tottenham, Sunderland e anche la Juve in Italia, oltre alla Roma che lo avrebbe monitorato. Quindi Andrea, sì, un minuto di silenzio, Però Vieri qua e là era stato buttato dai colleghi di Tutto Mercato Web qualcosina. C'è anche un pazzo che a Firenze Viola il giorno di Fiorentina Sassuolo, se andate a vedere, scriveva nell'editoriale occhi sulle panchine di Fiorentina Sassuolo, perché sapevamo potesse arrivare grosso. E poi diceva piace molto un certo Coleoscio, era il 29 aprile, Andrea, poi è una mission impossible, non ce la faremo mai, e ci dribblerà sicuramente Paratici, perché poi appunto comunque siamo stati su Torsved e Coleoscio in questi giorni, e lui ha chiuso per il centrale brasiliano. A proposito di mercato, botto Nico Paz,
0: botto Nico Paz, Nico Paz se queda direbbero da quelle parti, anche se il Como in teoria dovrebbe essere italofono, in pratica parla spagnolo. No, è una notizia rilanciata dai colleghi di Sky Sport e da Fabrizio Romano, e lo avrete sentito, il Real Madrid aveva deciso di esercitare la clausola di ricompra da 10 milioni per Nico Paz, ma di metterlo in vendita e di lasciare, diciamo, una corsia preferenziale al Como, che volendo si poteva prendere questo weekend per decidere se spendere o meno 60 milioni di euro. Da quello che ho capito, insomma, da quello che racconta Sky e Fabrizio Romano, il Como ha deciso di neanche prendersi tutto il weekend, ma di mettere sul piatto questi 60 milioni di euro e riportarselo. Da quello che ci raccontano, il Real Madrid comunque mantiene una clausola di ricompra da 80 milioni, quindi il Como ne spende 60, ma il Real ne potrà comunque spendere 80. Però intanto il Como è pronto ad assicurarsi almeno anche per la prossima stagione
1: una partnership a questo punto.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: E comunque vada, vincono tutte e due,
0: perché il
1: se
0: Como
1: lui
0: si
1: fa
0: tiene
1: anche il terzo anno esponenziale, e il prossimo anno il Como incassa 80 e lo perde, il Real Madrid però prende uno in tre anni.
0: Tra l'altro mi viene da pensare anche che comunque quest'anno il Real appunto ha esercitato questa clausola da 10 milioni, per cui si vanno a accumulare, per cui alla fine il Como si potrebbe tenere Nico Paz per tre anni e alla fine incassare anche 30 milioni, che per carità magari non sono il valore del giocatore stesso, però poi magari Nico Paz gli fa raggiungere la Champions League come è successo quest'anno, e poi magari di introiti ce ne sono molti di più. È stato un gran colpo, perché insomma si parlava anche dell'Inter che no, poteva andare a attaccare il Como, invece il Como ha voluto subito mettere a tacere qualsiasi rumor e qualsiasi voce, ha sganciato 60 pappine e si è assicurato la permanenza.
1: Bel botto, sicuramente in questo avvio di mercato, che forse ci si aspettava un po' tutti più sonnolento, più rallentato, e dal nostro punto di vista sicuramente la mossa Vieri smuove ufficialmente l'era Paratici, che in questo modo piazza un colpo. Direi che è interessante il discorso se è scouting o meno un brasiliano a 17 milioni, e possiamo parlare con l'ospite, giusto?
0: Allora, come prossimo ospite abbiamo il piacere di avere con noi un esperto di calcio giapponese, perché si è fatto anche i nomi in questi giorni di un giocatore giapponese.
1: Kamada.
0: Esatto, Daichi Kamada. Abbiamo con noi Giampaolo Colautti. Ciao Giampaolo.
1: Salve Giampaolo.
9: Salve, grazie per l'invito e un saluto a tutti.
1: Noi siamo qui che stiamo cercando di prendere le misure a Paratici, è la prima estate da direttore sportivo della Fiorentina, e insomma non dico che ci ha spiazzato, perché poi il nome era già circolato, però mentre parlavamo di centrocampisti ed esterni è arrivato un difensore brasiliano a 17 milioni. Resto a livello molto generale, ci interrogavamo se un'operazione del genere per un 21enne brasiliano a 17 milioni è da considerare uno scouting o un investimento importante, ma su un giocatore che probabilmente già molti conoscevano.
9: L'importo è importante e considerevole, quindi sicuramente è un investimento. Il ragazzo è giovane, poi starà lui con il campo a dimostrare il suo valore, e quindi a rendere onore ai soldi spesi, ma Paratici non ha bisogno di presentazioni, perché in queste cose è un maestro, supportato anche da Roberto Goretti. Non penso che la Fiorentina quest'anno avrà problemi nel fare un ottimo mercato, soprattutto con giovani a mio avviso, e anche cercando di portare degli italiani all'altezza del nostro calcio e all'altezza di una piazza come la Fiorentina, che la Fiorentina, non dimentichiamo, è un'importantissima piazza.
1: Certo.
0: Guarda Giampaolo, noi ti abbiamo anche chiamato perché insomma in settimana, in quegli scorsi giorni è uscito anche questo rumor che riguarda un possibile interesse della Fiorentina per Kamada. Tu sei un grande esperto di calcio giapponese, collabori con la federazione sia a livello calcistico ma anche a livello di pallavolo e non solo. Prima di portarti proprio sul giocatore stesso e su questa voce di mercato, ti chiedo già un giudizio su questo calcio giapponese, perché insomma lo stiamo vedendo al mondiale, il Giappone è cresciuto tantissimo, abbiamo negli occhi anche il gol pazzesco che ha fatto stanotte Maeda.
1: Sì, ma pigliamo Nakamura. A me piace Nakamura.
9: Tanto bravo.
0: Giampaolo me lo segnala tanto, infatti. Nakamura.
9: Ma poi cioè, il calcio giapponese per me non è una sorpresa, perché come diceva Nicolò prima, lo sto vivendo da 28 anni. Ho avuto l'opportunità con mister Zaccheroni, che ho lavorato con nel suo staff per oltre 12 anni, di stare con la nazionale, e ovviamente continuiamo ad avere rapporti con i nostri ex giocatori, con la federazione. Siamo stati ospiti della Japan Football Association a marzo per l'amichevole a Londra con l'Inghilterra. Quindi rapporti ottimi, cioè non è una sorpresa, una novità per me. E poi loro, Nicolò, proprio in occasione della partita di Londra, Moriyasu ha esplicitamente detto: noi andiamo ai mondiali per vincere il mondiale. Certo. E sono tutti ad unisono, cioè da dirigenti, magazzinieri, giocatori, staff tecnico. Ma non è che il giapponese si permette di dire una cosa del genere tanto per, non è sbruffone. Loro, questo è un lavoro, è un progetto programmato e mirato, fatto nel tempo, che ha avuto un'accelerata, a mio avviso, nel 2024 grazie alla elezione del presidente Miyamoto, perché la differenza, a mio avviso, la sta facendo lui. Con tutto quello che sta dando alla federazione, perché Miyamoto è un ex, è l'ex giocatore capitano della nazionale ai mondiali del 2002-2006, ha avuto una formazione manageriale che lui ha preso il FIFA Master in Sports Management anni fa, è uno dei simboli della crescita calcistica del Giappone moderno. E poi ha scelto questo percorso manageriale internazionale proprio per poter dare una visione non solo tecnica ma anche organizzativa. Dopo pochi mesi, nel 2024, dopo pochi mesi che lui è stato eletto, lui ha subito contornato Moriyasu di figure importanti nello staff. Asebe, come ha smesso di giocare, l'ha subito messo nello staff con Moriyasu. Asebe, che è stato il capitano con noi, è una leggenda in Giappone, è un grandissimo giocatore, diventa una sorta di mentore per i giocatori stessi. Poi dopo ha portato nello staff a ruota anche Maeda, anche lui è un ex giocatore del gruppo nostro, un attaccante che curava le palle inattive. Poco tempo fa è stato anche inserito Nakamura all'interno dello staff della nazionale giapponese, che lì anche lui si occupa proprio di curare le azioni offensive, calci d'angolo, che se ti ricordi lui nei calci d'angolo aveva un piedino meraviglioso, e quindi è stato affiancato anche lui lì. Non solo, hanno portato in America, hanno portato anche come support player Maya Yoshida, che è con il gruppo. Hanno portato come support player anche Minamino, che veniva da un infortunio, non è nei 26 della rosa ufficiale, ma sono 27-28 sia Maya che Minamino, cioè c'è un progetto ben preciso, sono carichi. Io ti dico, ho avuto modo di scambiare alcuni messaggi con Yuto Nagatomo e Maya Yoshida prima della partita ieri, ma sono carichi a pallettoni, sono carichi
0: un po' al contrario di quello che avviene in Italia, mi viene da pensare comunque.
9: Mi dispiace dirlo, siamo due rette parallele purtroppo. perché comunque Miyamoto è una persona anche lì fondamentale per il calcio giapponese. Ripeto, è stato il capitano nei mondiali 2002-2006, quindi sai, son figure che fanno da traino. Noi con tutto il rispetto del dottor Malagò, ci mancherebbe, ma abbiamo
1: guardi, c'è anche chi ci ha appena scritto: prendiamo lui invece di Malagò, un ascoltatore, figuriamoci.
9: Come, scusi?
1: C'è un ascoltatore che lo proponeva al posto di Malagò, ecco.
9: Ma chi mi perdoni?
0: Il presidente della
1: presidente della Federcalcio giapponese.
9: Scusi.
1: Sì, no. Dice, ma perché non prendiamo lui invece di Malagò?
9: ma noi ce l'abbiamo uno in casa che, a mio avviso, il nome importante ce l'abbiamo, però bisogna sapergli dare la carta bianca, insomma. E qui carta bianca da noi, ahimè, non è facile. Poi anche lì le elezioni in Giappone, ci sono dei mandati che durano 2 anni, ogni 2 anni ci sono le elezioni. Per un massimo di 4 mandati, e poi il potere è il potere che viene conferito, non è dai club professionistici, che sono 60 club, ma è da tutto il resto, è una sorta di un congresso di federazioni composta dai rappresentanti delle organizzazioni affiliate, che poi elegge un comitato esecutivo. È una cosa completamente diversa, che ci sono le federazioni prefettuali, che è il blocco più influente, come dire i nostri comitati regionali, ma parliamo di un popolo di 130-140 milioni. Poi c'è la J-League, che ha un peso economico importante, ma non ha la maggioranza autonoma. Altra figura importante è la Giufa, quella che Nicolò conosce, abbiamo avuto modo di
0: vedere al Viola Park
9: l'anno scorso, al Viola Park, che è la Japan University Football Association. Poi ci sono tutte le ruolo centrale, hanno anche i vari comitati della federazione dei studenteschi, perché lì ci sono college anche che hanno il loro peso, cioè è una cosa completamente diversa rispetto a noi.
0: Certo.
9: E viene fatto con un giusto equilibrio, viene fatto, però la spinta impressionante l'ha data ora Miyamoto, ma anche a livello di marketing, a livello di immagine, cioè di tutto di più ha creato ora, ed è una potenza. Io scherzerei poco, cioè il Brasile deve stare molto attento, anche perché la cosa che abbiamo toccato con mano con mister Alberto quando siamo andati a vedere la partita a Londra è che, indipendentemente da chi scende in campo, sono giocatori abituati a giocare ora in certe platee con certa pressione, perché su 26 convocati, 23 giocano in Europa, anche in campionati importanti. Solamente noi, purtroppo, mi dispiace, crediamo poco nei giocatori giapponesi.
0: Ecco, guarda Giampaolo, proprio qui ti volevo portare, perché si è parlato appunto di Kamada, ma insomma, secondo te c'è la possibilità di vedere anche con questa nuova Fiorentina? No, Paratici
1: ha parlato,
0: ci ha
1: fatto male,
0: assolutamente
1: fatto discretamente,
0: ecco,
1: male.
0: Paratici ha parlato di un po' di internazionalizzazione della rosa. Mi viene da pensare, perché non guardare anche la Fiorentina a un movimento così florido come quello del calcio giapponese? Se c'è, magari, secondo te, se percepisci anche la possibilità della Fiorentina di vagliare certi giocatori?
9: Ma io, secondo me, poi sono di parte purtroppo, io fossi presidente di una società di Serie A, gli extracomunitari slot, prenderei solo giocatori giapponesi per la qualità di quello che ti possono dare, per la grande professionalità che hanno, soprattutto per il movimento che poi dopo c'è tutto intorno, perché prima poteva essere, ai tempi magari di Miura, una sola operazione commerciale, no? Ti ricordi? Poi arrivò a Genoa, fece due partite, un gol al derby e portò un grosso sponsor giapponese. Adesso c'hai come parte tecnica, hai qualità in ogni parte del campo, perché Nicolò, fammi un esempio di un giocatore scarso di questi che vanno in campo.
0: No, assolutamente.
9: Nelle
0: è rimasto fuori
9: partite.
0: Uno come appunto Minamino, l'avevamo detto, insomma.
9: Non ci sono, loro non hanno, loro stanno giocando senza attualmente Endo, Minamino, Ueda, e adesso si è fatto male anche Kubo la prima partita. Kubo è un talento immenso per loro, dovrebbero riuscire forse a recuperare la propria partita col Brasile, perché ci sta. Poi su 26 giocatori, 22 utilizzati, 17 titolari. Cioè, anche lì stanno gestendo risorse perché se lo possono permettere. Io ti dico, la Fiorentina, poi non posso entrare in cose della società Viola perché ci mancherebbe, ma io assolutamente, dovessero avere un'opportunità di poter usufruire di uno slot per un extra comunitario, lo guarderei con molta attenzione, perché come diceva prima anche il collega, Nakamura è anche tanta roba, Kamada è tanta roba, poi Kamada è anche vero che magari con la Lazio, quando è arrivato inizialmente, non ha reso, ma anche lì forse mister Sarri si aspettava un qualcosa di diverso. Poi non puoi prendere Kamada per sostituire Milinkovic Savic, perché come caratteristiche sono completamente diverse, quell'altro è molto più fisico, lui c'ha un'intelligenza tattica al di sopra della media, poi è versatile, è duttile, lo puoi utilizzare in più ruoli, trequartista, davanti alla difesa, esterno, dove lo metti è veramente, ha una grande intelligenza tattica, bravissimo nel controllo orientato, e poi una qualità nello stretto, una visione di gioco, un ultimo passaggio, inserimenti senza palla. Io guarda, ne parlo con enfasi, con passione, con cosa, perché li conosco e ti dico che sono tanta roba, c'è tanta qualità, ma noi poco crediamo in questi giocatori, purtroppo, e mi dispiace tantissimo.
1: Tra l'altro va a scadenza, Canada, quindi boh, magari è un'opportunità di mercato.
9: Sì, il procuratore suo lo fa andare in scadenza per poi dopo fare una sorta, tra virgolette, di asta, capito? Perché è un po', è un giapponese, un agente giapponese un po' atipico, un po', io lo chiamo un po' giappoletano, quindi...
1: perfetto, abbiamo capito, sì, sarà un'estate lunga.
9: Certo. In maniera affettuosa, certo. Non è una, ci mancherebbe.
1: No, per carità, che sa sicuramente...
9: È lo stesso di Yuto Nagatomo, ce n'ha diversi, quindi... Però è abile, anche Kubo. Nella sua entourage, nella sua cosa, c'è anche Kubo, quindi poi c'ha grossi giocatori.
0: Staremo a vedere, io
1: vedremo
0: lo
1: se la
0: c'è un nome proprio, cioè, secondo te Giampaolo, che tu suggeriresti alla Fiorentina, magari un pochino, uno di quelli un pochino più di nicchia, che magari si può riuscire,
9: guarda,
0: a prendere prezzi bassini.
9: Ma guarda, allora io ti dico, suggerire, cioè non posso suggerire giocatori senza sapere qual è l'esigenza magari della società, perché magari sono indirizzati per alcuni ruoli e non per altri, non posso suggerire su questi che sono in rosa, non cioè vai tranquillo con tutti. Anche a me piace tantissimo Nakamura, piace. Sì. Ma ti dico anche, noi se vuoi fare quel discorso di prendere, di fare un'operazione a basso costo con una grande plusvalenza, ti faccio l'esempio su tutti, quando noi eravamo in Giappone, al Cerezo Osaka presero, il Dortmund prese Kagawa a 300.000 euro, e poi dopo due anni, dopo un anno e mezzo, 15 milioni al Manchester United. La nazionale giapponese universitaria, quella che tu hai visto l'anno scorso, questa è piena di talenti, perché questa è la cantera del calcio giapponese, della nazionale maggiore. Da lì sono usciti Mitoma, Ueda, tanti altri, e ne usciranno ancora altri, allora vuoi fare un'operazione, devi credere, magari buttarti su un giocatore di questa nazionale,
1: o e avere no, coraggio,
9: sei ancora più chiaraggio. Come?
1: E avere coraggio,
9: esatto, certo. Guarda, ti stavo dicendo, se hai poi anche più coraggio, puoi fare la stessa operazione che fece anni fa, nello stesso video che noi eravamo in Giappone, che fece Wenger non è l'ultimo, non è uno sprovveduto. Wenger allora all'Arsenal prese direttamente dal college Ryomi Aishi, lo presero, certo, dal college, lo presero, a costo quasi zero, perché ci fu una sorta di riconoscimento di addestramento di 80.000 euro, pari a 80.000 euro. Cioè,
1: si può fare, indubbiamente si può fare.
9: Bisogna crederci, aver coraggio, assolutamente.
1: Certo,
9: perché
1: aver
9: un
1: visione.
9: Mercato ti offre tantissimo, c'è tanta roba.
1: Giampaolo, grazie mille, è stato un piacere.
0: Ciao Giampaolo, alla prossima.
1: Grazie, grazie Giampaolo Colautti, come avete sentito, tra le altre anche ex collaboratore, certo, Zaccheroni nella, sì, sì, nazionale giapponese. Lo teniamo lì, Kamada, come detto, in scadenza, ve lo ricorderete, il Crystal Palace all'andata, fra l'altro fece anche assist per uno dei tre gol degli inglesi, giocò anche al Franchi, è un nome che è stato accostato alla Fiorentina, quindi come sentite poi si va dal Brasile all'Inghilterra, passando in questo caso anche per un profilo giapponese. Poi lo faremo, il punto sul mondiale, come sempre la seconda parte di Palla al Centro, che comincia tra pochissimo.
0: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
12: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
13: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
14: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
15: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
16: Tutti matti per il Velvet Pet.
17: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
4: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi
18: Viola, vi aspettiamo!
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
19: Tolo, tre segnali positivi per l'acquisizione di questo Vieri o Vieri, ci faremo dire. In conferenza stampa ripetutamente il budget, qui il budget c'è, 15 più bonus, 17. Non dimentichiamo anche il milione speso ieri per l'acquisizione del ragazzino 2010 Beldenti, quindi vedremo se andrà in contrapposizione di cessioni. Secondo segnale positivo, scouting soffiato a Newcastle, la Juve stessa aveva provato a conglobarlo nell'affare Arthur, nella cessione Arthur, quindi mi sembra che la Fiorentina davanti a tutti. E poi terzo segnale, questo è mio personalissimo, finalmente si ritorna su.
20: Oh ragazzi, io mi meraviglio di voi giornalisti, no, dei tifosi, ma si gioca a due centrali, due sono i cambi, se ne ha quattro non ci avanza nulla. Perché bisogna mandar via Comuzzo, Ranieri, Pongracic? Per ora siamo precisi che più precisi non si può.
19: Sì,
20: quindi va benissimo l'acquisto.
21: Buongiorno, va benissimo Vieri perché dà stabilità, alza il livello della difesa, però adesso la Fiorentina ha bisogno come il pane di un centrocampista che sia leader di centrocampo. Serve un centrocampista di spessore, un trascinatore come erano Torreira, Adri, Cataldi. L'anno scorso è mancato un giocatore di questo tipo e si è vista la conseguenza. Ovviamente non è stato solo questo, però io spero che Paratici adesso faccia un colpo che porti un leader a centrocampo. Grazie Francesco da Montena.
1: Bene, bene, tanti interventi, sì, è indubbio, per ora siamo precisi, in difesa sono quattro.
0: Sì, sì, non c'è dubbio.
1: Però a immaginare oggi, 26 giugno, che arriviamo al primo settembre con questo poker, cioè Pongracic, Ranieri, Comuzzo e il nuovo acquisto Vieri, secondo me una porta aperta a eventuali situazioni va tenuta.
0: Sono d'accordo assolutamente. Mi sembra di aver capito, Tommaso, poi correggimi se ho capito male, mi sembra che la Fiorentina in questo momento non è che ha un giocatore incedibile, cioè quello che arriva, le offerte che arrivano la Fiorentina le ascolterà, per cui non è nemmeno impossibile ipotizzare che poi di questo quartetto a settembre arrivi soltanto Vieri e
1: esatto,
0: poi si cambia tutto il resto,
1: un quinto magari, boh, perché poi c'è anche quello, non lo so.
0: Sì, sì, staremo a vedere quello che succederà, ecco, però mi sembra che oggi, certo, chiaramente come diceva l'amico, ad oggi i difensori sono contati, sono questi qui, sono questi quattro, tra l'altro due mancini e due destri, calzano a pennello. Però
1: senti,
0: ecco, vediamo se saranno
1: so
0: questi.
1: Che ci hai lavorato sul Brescia e su questo giovanotto,
0: sì,
1: di grandi speranze.
0: Allora, io da quello che mi risulta
1: perché
0: ancora
1: mi è andato per chiuso,
0: ancora
1: però
0: non è proprio chiusa, cioè poi per carità, ognuno ha le sue fonti e ci mancherebbe altro, io non sto qui per smentire nessuno, ci mancherebbe altro, anzi probabilmente quelle di redazioni importanti come quelle di Sky forse sono migliori anche delle mie, però ecco, da quello che a me mi risulta è che la Fiorentina è molto molto ben avviata a questa trattativa, che la stanno chiudendo, ci sono da sistemare gli ultimi dettagli, non è proprio fatta, ecco, non è come Vieri che vi stiamo raccontando addirittura quando questo giocatore arriverà a Firenze, ossia all'inizio della prossima settimana. Ecco, su Beldenti siamo addirittura d'arrivo, probabilmente, anzi mi verrebbe da dire quasi sicuramente si chiuderà, però ecco non è ancora fattissima, ecco, l'Irrigoi ancora non me lo giocherei,
1: okay.
0: Ecco,
1: cioè da dire col fratello che è già al Viola Park,
0: certo,
1: il fratello
0: certo
1: più grande magari,
0: no, ma a me mi hanno fatto capire che poi alla fine si farà, poi alla
1: però,
0: fine,
1: però ecco,
0: ancora
1: non è un dato,
0: cioè
1: esatto,
0: l'ultimo chilometrino, si è fatto i 40-41 chilometri della maratona, manca l'ultimo chilometrino, ecco, se nessuno gli prende i crampi nel frattempo, nessuno gli prende uno svarione, poi al traguardo ci si arriverà, ecco.
1: Centrocampista è un vecchio discorso, dibattito sempre aperto, centrocampista di spessore, di personalità, perché Fagioli figuriamoci se lo mettiamo in discussione, però no, sono caratteristiche molto diverse da quelle che per esempio immagino tirava in ballo l'ascoltatore che riproponeva Torreira, che sì, immaginava certo. Magari quell'innesto che ci aspettavamo forse già da tempo.
0: Sì.
1: Io mi ricordo sempre la scorsa estate con questo Rios che come caratteristiche forte. Sembrava rappresentare l'ideale, lo voleva anche la Roma, poi alla fine è andato a Lisbona e non si è fatto di nulla, no. Però come tipo di calciatore in effetti viene da pensare che sia un'esigenza da coprire quella lì.
0: Speriamo, io me lo auguro. Non so se la Fiorentina avrà anche la forza economica per sostenere un grande acquisto in difesa che comunque è già stato fatto, e vedremo se poi ne verrà fatti altri, perché poi siamo anche a dire che insomma la Fiorentina dovrà cambiare terzini. Il terzino lo stiamo vedendo, non è più un ruolo come quello di prima, no? Magari 15 anni fa il terzino forse era il giocatore più scarso della squadra, oppure nelle basse categorie.
1: Ora
0: è diventato fondamentale, per cui anche lì mi aspetto comunque che la Fiorentina un po' un investimento lo faccia.

0: Allenatore, ci sarebbe bene Prandelli per fare una grande squadra. Io spero, sì, io credo di sì.
1: Tipo dirigente accompagnatore, dici?
0: Certo, certo, per fare una grande Fiorentina ci vuoi Prandelli vicino al nuovo allenatore, capisci?
1: Beh, non basta Paratici, Paolo.
0: Ma Paratici sicuramente è un grande, è un manager, capisci? Però vicino all'allenatore ci vuole Prandelli, perché è una grande Fiorentina, capito? Poi Prandelli lasciò perché la moglie stava bene, poverina, capito? La nazionale, e lasciò tutto, capito? Se no lui portava a fondo la nazionale, spero, capito?
1: Sì, poi insomma, capito? Diciamo che la seconda esperienza non è stata positivissima, fu chiamato in condizioni di difficoltà e comunque dette una bella spinta, soprattutto sì, anche a Vlahovic, che riportò un po' la Fiorentina in quota, e poi ecco, tante volte ci ha fatto capire che l'allenatore non va lasciato da solo.
2: No, no, è vero.
1: Che è un qualcosa che a Firenze abbiamo percepito tante volte, anche e soprattutto prima dell'avvento dei Paratici, e che probabilmente lo stesso Prandelli ha vissuto sulla sua pelle. Certo. Però quello che diceva Paolo è una tesi condivisa da tanti, cioè io credo tanti lo vorrebbero volentieri.
2: Guarda,
1: magari non proprio accanto a Grosso, ma che ne so, in un ruolo
2: magari
1: con giovani o di crescita.
2: Sono cresciuto con Prandelli e penso che se c'è un fra giocatori, allenatori, insomma una figura che è passata dall'ambiente fiorentina dagli anni 2000 in avanti, che proprio mi è rimasta nel cuore, non avrei dubbi su rispondere Cesare Prandelli, detto che secondo me poi alla fine se si mette troppe teste in società io non so poi quanto bene si possa fare, perché poi ognuno vuol dire la sua, giustamente, non è che se io vengo messo in una società poi devo stare zitto e ascoltare quello che mi viene detto, magari voglio dire la mia, abbiamo visto cosa è successo alla Roma, per cui non lo so.
1: Anche quello è vero.
2: Non lo so.
1: Detto che mi intriga molto è la accoppiata Paratici Grosso, quindi sì, pur vedendo eventualmente benissimo Prandelli, come diceva l'ascoltatore, magari con un ruolo più dirigenziale, ripeto, l'accoppiata Grosso Paratici ha molto anche per trovare una sintonia giusta, e sarei curioso di sapere se Paratici l'aveva anticipato a Grosso che gli avrebbe preso un difensore centrale brasiliano. Luca Calamai, secondo te gliel'ha detto Paratici?
2: Ciao,
1: a Grosso?
2: Luca.
1: Ciao Luca, ben ritrovato.
3: Dopo aver fatto tutto.
1: Ah, ecco.
3: Cioè, non lo prenderesti, ho preso. Perché i direttori fanno così, direttori importanti, cioè, che ora sto esagerando e scherzando, a parte faccio una nota di servizio, mi sta chiamando sotto Giacomo, non so cosa vuole, ma
1: Galassi.
3: Galassi, sì.
2: Ma ora non ha letto la scaletta.
1: Ma
2: Galassi,
1: cosa chiama Galassi? Galassi? Ora lo asfaltiamo.
3: Sono bombardato da Galassi.
1: Come se non sapesse da 4 anni Luca Calamai, 14-16,
3: più o meno. Vabbè. No, a parte le battute. Allora, guardate, io ci trovo tante positività in questa operazione. E le positività, come ho detto stamani, addirittura in questo momento dal mio punto di vista prevalgono sull'aspetto tecnico del giocatore. Perché insomma, ragazzi, da quante volte abbiamo detto in radio, ma anche in redazione, che farà Paratici? Dovrà prima recuperare 60 milioni del passivo delle due ultimi mercati, o magari potrà operare senza questo fardello addosso? Dovrà prima vendere per poi giustificare i suoi acquisti? Sì. Ecco, allora, l'acquisto di un giocatore importante, questo è un giocatore importante, ad una cifra importante, per me è una notizia splendida, perché vuol dire che Paratici ha libertà di movimento, ovviamente all'interno di un percorso che sarà stato studiato insieme alla società, ma senza quei paletti che magari una società gestita in maniera nuda e cruda dai manager avrebbe. Quindi non è che in giro ci sono squadre che comprano, se voi fateci un po' caso, qui poche operazioni.
1: Nessuno, perché... Luca, guarda, oggi mi sembra un po' il giorno della celebrazione del Como con Nico Paz, ma poi nessun altro.
3: E quindi capite che segnale che è. Cioè io lo trovo un segnale importantissimo, anche perché io e te, Tommaso, abbiamo ripetuto 100 volte che sarebbe stato l'evoluzione del mercato a farci capire dove andiamo e che cosa vogliamo fare. Quindi, prima notizia buonissima, mi piace il fatto che prende un grande un prospetto molto importante. Ho letto quello che ha detto Durante.

0: non è un fenomeno, sì, ma non sarà nemmeno un fenomeno. A me interessano buoni giocatori che poi a quell'età crescendo magari possono diventare grandi giocatori.
1: Certo.
0: Ecco, questo è un giocatore importante, un prospetto importante, ha ragione totalmente Durante quando dice che dovremmo aspettarlo un po', anche perché per un difensore il calcio italiano è più faticoso che non per un attaccante. L'attaccante sfrutta le sue qualità, il difensore deve abituarsi ad un calcio molto tattico, e per i difensori vorrei dire quasi ossessivo nelle posizioni, nelle marcature. Ma io trovo solo indicazioni positive. E poi fammi dire un'altra cosa: se siamo partiti dal reparto dove forse eravamo un pochino più coperti, no? Avendo comunque Ranieri, Pongracic e Comuzzo,
1: sì.
0: E questo mi fa pensare che andremo incontro a una rivoluzione veramente profonda. Ecco, perché se sicuramente abbiamo da comprare 8 esterni tra alto e basso, 7, abbiamo da comprare un attaccante, abbiamo da comprare un centrocampista, e quindi assisteremo a una rivoluzione profonda. Però bene, benissimo, sono contento, mi pare che molto bravi anche i nostri uomini di mercato che hanno dato la notizia in maniera in tempo reale. E quindi questo è l'aspetto.
2: Anche il tempismo, no Luca? Cioè in genere non eravamo nemmeno abituati a boom, interessa e nel giro di 10 giorni, 15 giorni preso, non è la telenovela estenuante a chiedere di spendere 2-3 milioni meno. Se ci credi, vai.
0: Vai, anche il tempismo, Tommaso, perché se la Fiorentina fosse arrivata, diciamo, all'inizio della nuova stagione, quindi vado del 8, 9, 10 luglio, così avremmo continuato ad avere tanti dubbi, mille dubbi, no? E invece, ragazzi, questo è un segnale importante, un segnale che deve dare fiducia. Se investi 15 milioni su un difensore centrale, vuol dire che poi non era follia, anche se poi non arriverà, quando ragionavamo di Ruggeri, no? Cioè vuol dire che il taglio è alto,
1: stiamo parlando
0: di un difensore centrale. Se te investi 15 milioni su un difensore centrale, puoi immaginare che sui grandi attaccanti esterni, quelli che devi prendere per forza, insomma vai su cifre importanti, no? Quindi bene, bene, molto bene, molto bene. E quindi vuol dire che il viaggio negli Stati Uniti, che noi abbiamo cercato di capire e di tradurre quelli che saranno stati gli effetti, devo dire che quando ci hanno detto che la volontà è quella di costruire una Fiorentina all'altezza di Firenze, che costruire una Fiorentina importante nel tempo, con la pazienza e tutto, però insomma questo è un segnale, è un buon segnale. Tra l'altro, fammi dire, non è chi arriva in prestito, sai, chi non può investire fa prestiti, perché non hai soldi e quindi praticamente nel 90% dei casi lavori per le altre società. Qui la prima operazione è un'operazione a titolo definitivo su un giocatore, ripeto, di alto profilo, un giocatore che aveva una clausola recessoria importante, un giocatore che era seguito da altre società. È evidente che non stiamo parlando di un dio sceso in terra, perché non è mondiale, quindi quel tipo di livello, se fosse già un fenomeno, sarebbe stato nel gruppo mondiale, ma è sicuramente un prospetto importantissimo, proprio per tutto quello che mi porta di conseguenza. Ancora prima di sapere se lui è da 8, da 7 e mezzo, da 6 e mezzo, si può diventare da 9, ma il messaggio, tu hai dato un messaggio che oggi mi apre il cuore.
3: Luca, guarda, ne parlavamo prima con dei difensori centrali. In questo momento sono 4, ce n'ha 4 la Fiorentina, per cui in teoria il reparto sarebbe un po' al completo anche. Ti chiedo se da qui al primo settembre ti aspetti, cioè ti farebbe strano vedere Pongracic, Ranieri, Comuzzo e Vieri, o ti aspetti una profonda rivoluzione nonostante appunto il reparto sembrerebbe al completo al momento?
0: Aggiungo, correggimi se sbaglio, voi siete tecnicamente, sono anche due destri e due mancini, no?
3: Perché esatto, sì,
0: anche,
3: sì.
0: Cioè, sei a posto in questo momento, sei nelle condizioni nelle quali poi, non so, Pongracic, che ora mi pare sia entrato nel mondiale, fa un mondiale pirotecnico, ti offrono 30 milioni per Pongracic, magari lo vendi, oppure ritorna alla Caire che ha un'offerta folle per Comuzzo, non la immagino, però ci sei, ecco, e hai, secondo me, è un reparto che non è un reparto da Champions, ma è un reparto che ha un suo perché, perché se ci pensate ha due giocatori che sono affidabili, migliorabili ma affidabili, che sono Pongres e Cerranieri, e due prospetti che possono diventare due giocatori di statura internazionale, quindi mi sembra un giusto equilibrio, ecco, su quello che può essere anche poi un percorso successivo.
2: Vedremo, ripeto, io un dubbiettino continuo a tenerlo su qualche uscita là dietro proprio in virtù di Vieri, però è anche vero che in questo momento a livello i centrali siamo assolutamente a posto così, con due coppie, Pongracic Vieri e Comuzzo Ranieri.
0: Ecco, seguendo il tuo ragionamento, Tommaso,
2: per parlare, certo.
0: No, io la penso come te. Arrivassero a offrirti una cifra importantissima per Pongracic,
2: forse
0: io
2: sì.
0: Magari andrei a cercare il giocatore di più personalità, anche vecchio, non mi interessa il vecchio o il giovane, no? Però mi interessa la personalità, cosa che non ha Pongracic. Se poi mi arriva l'offerta giusta per Pongracic, metto voi avete più l'Acerbi, ma a me non mi piace l'Acerbi,
2: Dragusin?
0: Dragusin sarebbe tanta roba, ecco.
2: Sì, ora Dragusin Vieri figlia bene,
0: magari, ecco.
2: Sono viziato, lo sai.
0: Se poi riesco a mettere dentro uno che mi dà personalità al reparto, è perfetto, perché io so, la prospettiva ce l'ho tutta, l'affidabilità con Ranieri ce l'ho. Se Pogres c'è un buon giocatore, a me un giocatore non mi ha mai conquistato, no? Però è l'unico che abbiamo a mondiale, saremmo degli scemi se pensassimo che è scarso, è l'unico che abbiamo, quindi dobbiamo anche far finta che siano buoni, se anche pensiamo in contra. Ecco, arrivasse l'offerta giusta e vai a prendere quel giocatore più mestierante, quello più cattivo, quello più leader, che ti aiuta questi due ragazzi comunque a tornare quello che era, e Vieri ad adattarsi al calcio italiano, perché quello per lui sarà un passaggio non semplice, sarebbe perfetto. Però intanto io lì ci sono, e ci sono anche con Comuzzo e Vieri, che sono due grandi prospetti futuri.
2: Abbiamo battuto un bel colpo, caro Luca Calamai. Noi ti ritroveremo lunedì come sempre qui a Palla al Centro, ma tu hai ben altri impegni lunedì.
0: No, guardate, allora come sempre sfrutto la vostra cortesia, ma soprattutto permettimi di dire il grande affetto che accompagna Zona Mista per ricordare a tutti i tifosi della Fiorentina che lunedì dalle 18.30 alle 20 all'Odeon in Piazza della Repubblica Giancarlo Antonioni presenterà il libro, la sua vita, i suoi racconti, le sue sofferenze, le sue sensibilità, la sua fiorentinità, cioè tutto quello che fa parte di più di 70 anni, di un uomo di più di 70 anni, che comunque se lo vedi sembra il mio figliolo, quindi è ancora un ragazzino, e quindi l'ingresso naturalmente è libero, ci sarà la possibilità di chiedere tutto quello che vogliamo e volete a Giancarlo, ovviamente non ossessionato nella storia del centenario. Io che io sappia qualcosa, qualche parola
2: ti ho letto
0: poi serve l'ultimo passaggio, se verrà fatto bene, se no pazienza, ecco. Ma io credo che la presenza di Antonioni ci siano tante domande che possiamo fare ad Antonioni, tra l'altro lo dico fin da ora, poi martedì sarà proprio in questo spazio qui da noi a Radio Firenze Viola, ma anche per le due ore che sono consuete con gli ascoltatori, gli amici delle di radio, verrà da noi a fare un ulteriore passaggio. Però ecco, intanto chi può, lo so che il caldo è massacrante, però alle 6:30 può essere accettabile, ovviamente l'ingresso è gratuito, chi può e chi vuole noi ci siamo, 18:30 lunedì all'Ode.
2: Ma ovviamente ci saremo anche noi, e lunedì 18:30
0: ti ho citato Lorenzo,
2: mi hai citato nel pezzo, tu mi hai spinto,
0: ho fatto un atto
2: su Coleoscio è così. Poi,
0: perché raramente ti ho sentito così convinto di un progetto. Naturalmente non è che Tommaso Lorenzo dice abbiamo preso Messi o Cristiano Ronaldo, magari, però ecco, lui ci crede veramente. Allora poi sai la considerazione che ho delle tue valutazioni tecnico-tattiche, ecco, io
2: però sai che scherzo,
0: trovo uno che mi dice ma avete preso la riserva di
2: Conè? Capito, è quello il rischio, per questo io scherzo col fuoco.
0: Mi dicono ora mandiamo i conetti travestiti da Coluscio e vediamo se gli piace a Loretto, se lo riconosci.
2: Sì, sembra un po' più alto, magari per acconciatura possono lavorarci. Luca, grazie.
3: Ciao,
2: buona
3: Luca.
2: Giornata.
3: Ciao Luca.
2: Grazie, grazie a Luca Calamai, che ritroveremo ovviamente qui dal lunedì nel corso di Palla al Centro, ma anche in questo primo momento di presentazione. Una vita da 10, la storia tra la Viola della Fiorentina e la nazionale di Giancarlo Antognoni, scritto peraltro anche proprio da Luca Calamai, quindi ci saranno entrambi lunedì 29 giugno ore 18:30 in piazza Strozzi alla libreria Giunti. Noi ovviamente avremo collegamenti e quant'altro, ma voi se potete fateci un salto, perché appunto, come diceva Luca, avrete modo anche di incontrare l'unico 10, vicenda del centenario, sulla quale io ribadisco solo un'ultima cosa, cioè che l'augurio che si riesca a mediare, no? E che poi alla fine, al di là di tutto quello che è stato detto, al di là di tutte le posizioni, al di là di ogni punto di vista che è ovviamente legittimo, io continuo a pensare che la cosa più importante è che Giancarlo ci sia, perché il centenario della Fiorentina è anche la festa di Giancarlo Antognoni e viceversa.
3: Sì, sì, sono d'accordo. Tra l'altro, guarda, a tal proposito invito anche i nostri ascoltatori per farsi un'idea anche di quello che può essere la situazione legata a Giancarlo Antognoni, di leggere anche il post su Facebook che ha pubblicato il nostro Angelo Giorgetti, che è sempre molto lucido.
2: Bravo,
3: nelle sue,
2: sì,
3: analisi.
2: Sono d'accordo.
3: Ieri l'ho letto e devo dire che, ecco, pur non essendo proprio magari proprio dentro la dinamica, perché chiaramente io la vivo un pochino più da esterno, questo scontro, no, anche generazionale, questo scontro di ideali, chiaramente io non l'ho vissuto il periodo di Antognoni, però allo stesso tempo, ecco, Angelo riesce molto bene a tradurre poi spesso in parole quelli che sono un po' i pensieri confusi delle persone, quindi io vi rimando anche a quel post su Facebook di Angelo Giorgetti.
2: Mentre a proposito di centenario e eventi che poi avremo modo di vivere proprio per festeggiare i 100 anni della Fiorentina, la Fiorentina ha comunicato in mattinata altri due grandi ex Viola che parteciperanno a questa partita del 2 settembre al Franchi, Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends, due grandi All Stars, un centrocampista come Sandro Cois e un portiere come Francesco Toldo, ed è immediatamente San Siro, Supercoppa Italiana. Il sombrero di Bati a Baresi, che tuttora lo sai, Baresi ogni tanto nel cuore della notte si sveglia ai soprassalto.
3: Dici,
2: e fa dov'è? Perché è ancora lì che non sa come gli fece il sombrero Bati prima di schiantarla dentro e far venire giù un bel fettone di San Siro. Eravamo tanti, era agosto, si tornava dalle vacanze e si gonfiava il petto, perché poi si era vinto qualche mese prima la Coppa Italia, quindi mi sentivo, era abbastanza ingestibile, mettiamola così.
3: Immagino,
2: una giornata
3: immagino,
2: indimenticabile,
3: sì.
2: Quella a Milano speriamo sia indimenticabile anche il 2 settembre, come detto, con Toldo, Cois, poi nei giorni precedenti ho visto Pasqual,
3: Pepito, Jorgensen,
2: ma si aggiungeranno ovviamente col passare dei giorni. Tra poco, sei pronto?
3: Io guardo, non vedo l'ora.
2: Sei di Nardo Show.
3: È la mia mezz'ora preferita.
2: Quante partite c'è state questa notte?
3: Questa notte ce ne sono state 2, 4, 6, ce ne dovrebbe, cioè tra la giornata ne ha comprese 6, tre gironi si sono decisi, per cui insomma, tra la serata di ieri e la notte di stanotte.
2: Poi. Eccolo qua, guarda,
3: eccolo,
2: è già lì che scalpita.
3: Guarda, che maglia,
2: no,
3: c'è, mamma.
2: No, via.
3: Che tenerezza.
2: No, con sta maglia non ci vieni in diretta con me.
3: Cioè, veramente.
2: Tra l'altro sembra quelle magliette anni metà, ce n'ho una uguale, ma è di Jim Morrison e la comprai a 20 anni,
3: chissà quanto,
2: cioè,
3: l'ha pagata.
2: Nemmeno bianco c'ha la maglietta di Messi. Vabbè, vieni con la maglietta di Messi, ti vado a cercare anche il Chupa Chups ora, vieni. Break.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: molto anni 80.
1: Carito!
2: Vabbè. Ma sai che c'è la gente che mi ferma per strada e me la canta? Fa pa pa pa ra pa pa. E io dico, basta, siamo alla coppa, insomma, non mi sembra il caso, sto passando le zucchine invece.
0: Bischeraccio!
2: Sì. Rieccoci, ciao a tutti.
0: Di Nardo, Alessandro, insieme a noi, insieme anche al sottoscritto e a Niccolò Righi, mettiamo per un attimo in sospensione Vieri, anche perché poi proprio Alessandro ve ne parlerà dettagliatamente in uno speciale ad hoc che sta preparando. Di 5 ore e mezzo con contributi.
2: Titolo Vieri, oggi e domani.
0: Bene, io chiuderei qui, vi ringrazio, ci sentiamo lunedì perché come avete sentito anche il meteo non preannuncia niente di buono. Detto ciò, io sono in palese, non ho studiato.
2: Overdose da mondiale.
0: Non vedo partite da 2 giorni.
3: E quindi l'ultima? Se ne è perse 8.
0: Ieri sera vedere un bellissimo concerto peraltro, gratis.
2: Ah!
0: Cioè, i Marlene Kunz,
2: consigliato.
0: Stato bello risentirli dopo un bel po' di tempo, 30 anni da un grande album che,
2: guarda,
0: tu ovviamente non conosci.
2: Non conosco, non vediamo, guarda, visto che Marco Tonelli mi aiuta anche,
0: ha parlato di Giappone però
2: la parte tecnica, vediamo se riconosci questo elemento che a breve ti mostro, te lo faccio vedere già qui. È un personaggio che ha fatto grande la Serie A degli ultimi anni,
0: Nagatomo.
2: A breve lo vediamo anche sul canale 92. Yuto Nagatomo ieri è entrato per il suo quinto mondiale consecutivo con una fascetta, come definiresti questo look, Tommaso?
3: Da samurai, no?
2: Sì, come si chiama?
0: Polly e Benji.
2: Visto che abbiamo qui accanto
0: Tsubasa,
2: un grande amante dei manga e delle anime. Degli anime o delle anime?
3: Degli anime.
2: Degli anime.
3: Degli anime, che fosse lo stregone.
2: Niccolò Righi, come si chiama quello che aveva sulla testa, sulla tempia, Naruto?
3: Naruto? In realtà io non sono un grande fan di Naruto. Mi cogli un po' in fuori gioco, però era il copri fronte del villaggio, ognuno aveva il suo simbolo di ogni villaggio.
2: Non so
3: e
2: che
3: Naruto
2: villaggio
3: aveva il villaggio della foglia.
2: Non so di che villaggio sarebbe Nagatomo, sicuramente un villaggio che invecchia molto bene, perché Yuto Nagatomo è tornato a giocare una partita dei mondiali, 5 mondiali per lui, comparsata nel pareggio del Giappone contro la Svezia, che poi sostanzialmente qualifica il Giappone come seconda squadra. Iniziamo già a vedere un po' di accoppiamenti dopo, però partiamo appunto da Giappone e Svezia, gol di Maeda, pareggio di Elang, attaccante che gioca in Premier League ormai da anni, e soprattutto un Giappone che ho scoperto essere la squadra del cuore di Tommaso Loreto, comunque una delle squadre del cuore di Tommaso Loreto, che sta perdendo pezzi perché ha perso Mitoma prima del mondiale, ha perso altri giocatori importanti,
3: Endo, anche per
2: ha perso
3: prima
2: Endo
3: del mondiale,
2: ha perso
3: capitano.
2: Kubo, che si è infortunato ieri, infortunio per Itakura che è il centrale della formazione nipponica, e quindi si presenterà a una partita non facilissima con diverse assenze. La partita non facilissima è esattamente Brasile-Giappone. Lunedì
0: tosta.
2: 29 ore 19 italiane,
0: allora,
2: quindi possiamo vedere a Houston, ci saremo per uno dei sedicesimi più interessanti.
0: Santa Luca, Tennessee, dove il sole spacca in quattro.
2: Credo proprio di sì, credo sia un problema anche il sole per quell'orario, anche perché giocano alle 19, quindi tu mi insegni, lì sono le 14:15 penso del pomeriggio.
3: Sì, sarebbe 6-7 ore indietro.
2: Quindi sarà un problema per i nipponici e anche per la nazionale di Carlo Ancelotti. Ieri nella notte, così percorriamo a ritroso anche un po' le partite, la vittoria di Pirro della Turchia 3-2 contro gli Stati Uniti, che erano già sicuri del primo posto nel girone, con anche, non so se l'avete viste, le parole di Montella a fine partita che si è commosso. In effetti posso dire, si ascrive come delusione di questo torneo la Turchia, ne parlavamo anche l'altro giorno in un calcio ideale, non lo so, però perché gli episodi fanno parte anche di questo fantastico gioco, però ecco, guardando anche le prestazioni, la Turchia di Montella avrebbe potuto fare 6-7 punti, no?
3: No, assolutamente, è la grande delusione di questa prima parte del mondiale, fermo restando che poi comunque sia arrivavano all'appuntamento in cui mancavano a 24 anni, per cui insomma non era banale per loro, però ecco, allo stesso tempo arrivavano con grandi favori del pronostico, il girone era più che alla portata, perché insomma Stati Uniti, Paraguay e Australia non era un girone impossibile, considerando che passano un po' tutti in questa prima fase. fase, insomma, la Turchia ha salutato dopo due partite, già dopo le prime due partite. Peraltro
2: tiri.
3: Posso dire 62 tiri, esatto, peraltro posso dire che è un po', non mi è piaciuta molto questa regola di mettere prima gli scontri diretti rispetto alle differenze reti. Ma io avrei messo la differenza reti in vantaggio,
2: però se una squadra batte quell'altra,
3: però su tre partite, dai, cioè lo rendi, cioè praticamente dopo due partite è anche una questione di fortuna, anche a quel punto, per quanto riguarda il calendario, perché la Turchia aveva già praticamente finito a quel punto.
2: Questa è una delle polemiche.
0: Comunque lo fa il fenomeno, che con il Paraguay stavo controllando, il 2010 pareggiamo, soffrendo,
2: sì, certo, col di De Rossi, me lo ricordo molto bene, colpo di testa,
0: quando eravamo solo comparse al mondiale, che però era già voglio dire qualcosa di notevole, perché poi abbiamo deciso di non andarci.
2: Ma lì ci fu anche tutto il fatto che
0: l'IP, 2010 l'IP una tragedia,
2: continuò con la riconoscenza verso i campioni quattro anni prima, che era già un po' in fase
0: fuori dal comune,
2: in fase calante. Non c'era Totti, che aveva dato l'addio alla nazionale, c'era una nazionale comunque forte, perché c'era Di Natale, c'era Quagliarella, segnarono entrambi nella partita contro la Slovacchia, che poi ci eliminò da quel mondiale.
0: Guarda, salutalo, che ti ascoltava.
2: Ah, benissimo, benissimo. Maurizio dal Texas ci dice: lo stadio di Houston è al chiuso e all'aria condizionata.
0: L'avevo visto, sì.
2: Ci ha giocato il Portogallo, la prima partita l'ha giocata a Houston, credo anche la seconda contro l'Uzbekistan. Dicevamo, insomma, del girone che poi ha visto la Turchia protagonista, 3-2 della Turchia, ha segnato Arda Güler ieri, il primo gol nel mondiale, il Mats e Ayan al 98esimo per vincere contro gli Stati Uniti, che appunto erano sicuri del primo posto, 3-2 risultato finale. Poi c'è stato quello che io te lo sa lo spagnolo?
3: Ma un pochino,
2: come si dice biscotto in Sud, perché è paraguayano, quindi
3: non
2: spagnolo,
3: so, non lo, no.
2: Biscottito,
3: non lo so,
0: biscocio,
2: un pechegno biscotto,
0: dammi un biscocio.
2: C'è stato un biscottito tra Paraguay e Australia, entrambi a tre punti, con un
0: molto
2: pareggio
0: lì,
2: andavano
3: gaglietta,
2: una gaglietta, hanno fatto una gaglietta, hanno fatto una gaglietta, entrambe a tre punti prima della partita di ieri notte, 0-0, anche questa, se vi volete recuperare una partita del mondiale saltate pure Paraguay e Australia, con appunto la qualificazione per entrambe le squadre che poi andranno a affrontare. Ora vi dico anche un po' il tabellone, non sono certi ancora tutti gli accoppiamenti, ma ad esempio il Paraguay va a incrociarsi contro la Germania, quindi potrebbe
3: non
2: finire
3: facile
2: anche qui il percorso dei paraguayani, anche no, insomma, vediamo quello che succederà nelle prossime partite. Lunedì 29 giugno anche questa partita, mentre l'Australia va a incrociare, per questo in questo momento, perché ancora deve giocare il girone in questione, l'Iran, quindi
3: insomma,
2: vedremo,
3: sedicesimo abbastanza,
2: però l'Iran deve ancora qualificarsi,
3: sì, certo,
2: vediamo cosa succederà. Ma la storia della notte ce l'ha regalata, possiamo anche vedere una bellissima immagine, il CT dell'Ecuador, Beccacece. Ieri lo chiamavamo Beccacece, ma questa è una pronuncia da fucecchio, no? È Beccacece, è il CT.
0: Che ha fatto?
2: È il CT ecuadoriano, lui è argentino, ma della nazionale ecuadoriana, che ieri ha fatto un'impresa storica, perché l'Ecuador torna a giocare una partita a eliminazione diretta del mondiale.
3: Sui like,
2: lui, sì, ma è Marco Tonelli che si è impossessato, ora va nei DM, inizia a scrivere, a chiare a persone.
0: Tra l'altro è Caniggia.
2: Sì,
0: travestito.
2: Un incrocio tra Caniggia e Davide Nicola, si può dire.
0: Ma è più Caniggia, guarda.
2: Vabbè,
0: lì.
2: Guarda lì che fa. Vabbè, io
0: fa?
2: Spero sia la sua compagna.
3: Sì, sia la compagna. Okay,
0: grazie, ma va.
2: Vediti come ti inizia a sciogliere un po' anche te su questo mondiale.
0: Ma sì.
2: L'Ecuador, lo dicevamo ieri, con le spalle al muro, aveva perso la prima, pareggiato la seconda contro Curaçao, doveva vincere contro la Germania, che era sicura del primo posto, ma non ha fatto turnover, ce l'ha fatta la squadra di Beccacece, vincendo 2-1 in rimonta, gol decisivo di Gonzalo Plata, e insomma grande festa per la tricolore.
0: Becca.
2: Accusato in patria, lo dicevamo,
0: sì,
2: no,
0: doveva andare al Perù,
2: in Cile. Aveva già firmato per il Cile, insomma una partita che rimane negli annali per la storia dell'Ecuador, anche perché insomma abbiamo visto battere la Germania non è semplice.
3: Sì, immagini bellissime. Sì, sì, dopo due minuti con Sané, immagini bellissime di tanti tifosi che piangono. Io sono sempre dell'idea che poi le imprese sportive sono altre, perché
2: mamma.
3: Ma guarda, io no, lo sai che io sono un grande fan. No, io sono un grande fan in realtà delle storie anche che riesce a raccontare i mondiali. Ora è anche vero che è arrivato terzo contro la Germania, che comunque sarebbe andata, comunque era sicura del primo posto. Ecco, non cerchiamo anche di non far diventare poi tutto un'impresa, perché alla fine poi nessuna lo è.
0: Ma ci devono fare gli spot, i videogame.
3: No, io sono un grande fan anche della.
2: Ma lo rifacciamo vedere questa narrativa. Mettiamo un po' di melassa.
0: A raccontare dei fregnacci.
2: Mettiamo un po' di melassa su questo ultra cinismo.
0: Ma guarda,
2: che bella scena, dai. Ma la gente piange, si commuove.
3: No, è vero, è un bellissimo momento di sport, però ecco, appunto, ora poi forse le imprese sportive sono altre, vedremo se in questo, immagino che comunque l'Ecuador abbia un percorso molto più complicato, perché insomma anche l'Ecuador si presentava comunque alla vigilia, che poteva essere una delle sorprese. Non avevano un girone facilissimo, perché c'era anche, oltre alla Germania, c'era la Costa d'Avorio. Alla fine sono passati per terzi, vediamo, perché magari si incagliano ai sedicesimi finale, quindi
2: può darsi. Però insomma, ieri dinamica della partita anche che ha reso ancora più in salita quella che Niccolò e Tommaso non vogliono chiamare impresa, ma comunque grande prestazione, perché segna Sané dopo due minuti. Qualcuno deve prendersi la responsabilità di portare insomma il bandierone dell'Ecuador, lo prende Angulo. Cosa fa questo gioco di parole?
3: Questo se l'era preparato, secondo me,
0: è venuto
2: la sedia,
0: perché questo non vedevi l'ora di dirlo.
2: L'ha preso Angulo,
0: lo deve ripetere.
2: L'ha preso Angulo, il proscenio della partita di ieri. E poi Gonzalo Plata, anche qui tanti giochi. Plata, esatto, con il gol al 77esimo. Posso dire, Neuer, non la miglior versione di Neuer.
3: No,
2: è che in questo momento ha più di 40 anni, alterna partite pazzesche, l'abbiamo visto in Champions League, a partite in cui qualcuno gli potrebbe mettere la mano sulla spalla e dire: Manuel, dai,
3: hai fatto il tuo.
2: Sì,
3: so come si dice, hai fatto il tuo in tedesco.
2: Vai con i nipotini, fai qualcosa. Però insomma, è anche questa una variabile da tenere d'occhio anche per le prossime partite. Per quanto riguarda invece sempre le partite di ieri, la Costa d'Avorio ha vinto abbastanza in scioltezza contro Curaçao, che purtroppo, Tommaso, ci dà l'addio al mondiale.
3: Ciao.
0: Ricorderemo per decenni questa partecipazione, la storia meravigliosa.
2: Saranno film, serie
0: Netflix. Che è arrivato il pullman, tutti contenti, ballavano.
2: Ma la palla Macarena a fine primo tempo.
0: Ecco, quindi grazie FIFA per queste storie incredibili di calcio.
2: Più di 9 gol.
0: Tanti bambini ora avranno il poster di Curaçao.
2: Sì.
0: Camera, bene,
2: grazie, doppietta.
0: Ciao.
2: Curaçao. Doppietta di Pepe, l'ex Arsenal che si sta riprendendo, anche un'esultanza bellina, hai visto che fa un po' così con la manina.
3: Sì.
2: Doppietta di Pepe per la Costa d'Avorio, che è una delle africane che ha fatto meglio insieme al Marocco. Per quanto riguarda invece le partite della notte, dicevamo di Giappone e Svezia 1-1, nello stesso girone l'Olanda ha avuto abbastanza terreno facile contro la Tunisia, forse una delle squadre peggiori,
3: non per
2: hype, perché la Tunisia non era tanta roba, però rispetto, ecco, ha fatto più bella figura a Curaçao,
3: assolutamente,
2: e Capoverde, cioè, l'ultima partita
3: la Tunisia ha preso 5 gol un po' da tutti, insomma 5-4-3 con un esonero nel mezzo, per cui insomma
2: Fibonacci, nemmeno Reinhardt è riuscito a portare in avanti i nordafricani con l'ennesimo gol di Brobbey con l'Olanda. È una squadra che comunque affari spenti,
3: è il mio disclaimer per l'Inghilterra, che vengo un po' vesseggiato da tutta la redazione, perché ho osato dire che l'Inghilterra arrivava un po' affari spenti, non ti dico neanche quanto mi hanno preso in giro.
2: Sì. Tra l'altro in quella partita uno dei sedicesimi più interessanti.
0: Io finché un esco non va avanti così,
2: così.
0: Mosca.
3: Vabbè, allora io sarei molto contento dell'Inghilterra, sinceramente.
2: Anche
3: ci regalano uno dei migliori sedicesimi, tra l'altro è alle 3 la notte. Ora questo non
2: Olanda Marocco, secondo me in questo momento tra quelli già delineati il più bello, perché il Marocco, io continuo a dirlo, secondo me arriva
3: alto,
2: arriva a una squadra fortissima.
0: Quattro anni fa sono stati la rivelazione.
2: Sì, erano la rivelazione, ma quest'anno, cioè, non sono la Cenerentola,
0: sono cresciuti ancora.
2: Una squadra molto forte, al di là di Boadì, hanno Hakimi, che
0: fanno le cose bene,
2: gli esterni più forti al mondo.
3: Sai, Bari,
2: sai, Bari hanno il Canus che non si prende nemmeno con le tenaglie.
0: Ci vedrai tra quattro anni.
3: Il Canus lo ha incrociato la Fiorentina, secondo me.
2: Il Canus
3: secondo me lo incrociò.
2: Non mi viene in mente. Comunque
3: in una delle squadre belga che affrontammo.
2: Olanda Marocco martedì 30 giugno, o meglio nella notte tra lunedì e martedì alle ore 3, per vietato per i deboli di cuore, però una partita molto interessante. Poi stavo cercando anche altri sedicesimi sicuri. C'è Stati Uniti Bosnia, che è un po' sbilanciato. Stati Uniti Bosnia credo sia un po' sbilanciato, e poi un sedicesimo che farà dire a Tommaso perché si allarga il mondiale, Sudafrica Canada.
3: Sì, questo è un po' balneare,
2: risparmiare.
3: Sei una squadra al mondiale che agli ottavi beccherai una tra il Canada e il Sudafrica.
0: Il Sudafrica è fortissimo,
2: sì, certo, e Canada secondo
0: Canada
2: me
3: forse è
0: ok,
2: sono troppo tranquilli. Guardando anche un po' il tabellone, c'è anche la possibilità che, visto che poi Portogallo e Argentina dovranno ancora giocare, a oggi c'è la possibilità che ci sia un sedicesimo dal valore storico incommensurabile come Argentina-Uruguay.
3: Sì.
2: E poi c'è la possibilità che, andando avanti ai quarti, ci possa essere questa finale del mondo del calcio,
3: lo vogliamo,
2: no? Ronaldo contro Messi.
3: Lo vogliamo tutti. Tra l'altro, non so se hai sentito, Ale, è scoppiata una vera e propria bomba.
0: Stavo per chiedere, l'Uruguay.
3: Sì, perché Valverde mi sembra che non sia quest'anno proprio il giocatore più tranquillo di tutti, ha mutinato Bielsa, perché insomma sarebbero stanchi i calciatori dell'Uruguay con il capitano Valverde in primis, ma anche con una serie di leader dello spogliatoio tipo Bentancur, tipo Ugarte, e non solo, avrebbero protestato con Bielsa per il modo in cui l'allenatore argentino li sottopone appunto alle sedute, dice sono molto dure, l'Uruguay ha subito diversi infortuni anche per questo motivo, loro vorrebbero contro la Spagna un blocco basso e ripartenza. Pare che Bielsa da questo punto di vista ha avuto una dicono i colleghi uruguagi, una riunione di 48 minuti, sono stati molto precisi, 48 minuti, in cui praticamente Bielsa ha un po' accusato la squadra di averlo portato vicinissimo all'esonero per due volte. Mi viene da pensare che comunque vada a finire al termine della manifestazione, si vada verso l'esonero, anche perché anche l'Uruguay si è un po' invischiato con due pareggi.
2: Diciamo che la generazione dorata anche per l'Uruguay è un po' passata. Siamo rimasti attaccati ovviamente all'Uruguay di Suarez, Cavani e quant'altro, e in questo momento
3: si può dire che abbiano il portiere peggiore, senza togliere
2: Fernando
3: nulla
2: Muslera.
3: Al buon Muslera.
2: Io non ho ricordi dell'Uruguay senza Muslera in porta e senza comunque le polemiche legate alle prestazioni
3: ma quest'anno,
2: di Muslera.
3: Quest'anno.
2: Però guarda, a proposito di polemiche, così andiamo anche sulle partite di stanotte, comunque di oggi, e detto che poi le partite più interessanti, che c'è? Perché mi guardi così?
0: C'è Capoverde, Arabia Saudita.
2: Costruiamoci un po' di retorica su
3: Capoverde. Capoverde potrebbe passare per seconda.
2: Quindi Capoverde poi, pareggiando.
0: Vi anticipo domani la scheda andiamo a Capoverde, un'isola,
2: c'è un ex falegname che
0: dove
2: poi ha segnato
0: curiosità di due squadre con la maglia viola,
2: questo
0: perché
2: sport.
0: Negli anni non 90 la Fiorentina vinceva, aveva campioni ha esportato fino a Capoverde il colore viola,
2: la gente
0: della
2: mi ferma
0: maglia
2: per strada dicendomi grazie per questa storia. Però detto questo, una storia un po' più spinosa la vedremo stanotte a Seattle alle ore 5.
0: Città
2: c'è
0: del Grunge.
2: Del Grunge.
0: Quindi
2: si magna?
0: In Curcobè.
2: Curcobè.
0: Niente.
2: Curcobesco.
0: Niente.
2: No. Che
0: a
2: aggettivo.
0: Seguire.
2: No.
0: E di i peggio. Niente.
2: No.
0: Proprio.
2: No.
0: Niente.
2: Vabbè.
0: Proprio le basi. Vabbè,
2: dai,
0: andiamo oltre.
2: Ma davvero si dice Grunge, non Grunge?
0: Qui no, io ho sempre detto Grouch.
2: Magari qualcuno ci corregge. E dicevo, partita piuttosto spinosa a Seattle, perché c'è Iran-Egitto, già una partita di per sé complessa per l'ordine pubblico, se non che la FIFA, un colpo di genio,
3: sì, effettivamente,
2: ha scelto questa partita come la partita del Pride Match, ovvero del supporto alle comunità LGBTQ+. E c'è un problema, in Egitto e in Iran l'omosessualità
3: è proprio
2: è illegale, è un reato, quindi c'è questo ennesima controsenso di questo mondiale,
0: contraddizione,
2: sì, c'è Iran Egitto, e le stesse due federazioni hanno detto che questo match, per come è rappresentato, va contro i loro valori, quindi ci sarà, non so se ci saranno bandiere arcobaleno e cosa potrebbero fare i tifosi iraniani, anche se sarà difficile insomma per gli iraniani accedere allo stadio per altre complessità egiziani a questo appuntamento. Sia Iran che Egitto sono in corsa per conquistarsi un posto ai sedicesimi. Alle 5 del mattino Nuova Zelanda-Belgio, ultima chiamata anche qui per il Belgio di Rudy Garcia, te lo ricordi Rudy Garcia? Anche lui insomma non ha avuto uno sviluppo di carriera incredibile, e con Lukaku e De Bruyne insomma che devono glorificare appunto anche qui una generazione che ha avuto parecchie difficoltà. Alle 2 di notte, oltre Capo Verde Arabia Saudita, anche appunto Uruguay Spagna, vedremo se ci sarà un ammutinamento del popolo uruguagio, dei calciatori uruguagi. Ma soprattutto alle 21, non tanto Senegal-Iraq, Senegal forse è una delle delusioni, anche se poi anche qui conta molto il calendario, cioè magari beccavi l'Iraq prima, potevi fare 3 punti, arrivavi un po' più galvanizzato agli scontri contro le due big del girone. Ma appunto l'incrocio tra le due big del girone, Norvegia Francia, si gioca per il primo posto, si gioca anche per avere un tabellone più semplice e poi per spostarsi il meno possibile, perché si gioca a New York, la vincente dovrebbe giocare intorno al New Jersey, mentre se arrivi secondo ti sposti a Dallas, e lì Tommaso Loreto mi dirà le difficoltà di spostarsi tra New York e Dallas, insomma, vabbè, lì sono abituati a prendere un aereo,
0: sì, però così. No, è indubbiamente così. Saluto anche Leo da Maastricht che ci scriveva: qui in Olanda la comunità marocchina è enorme, cominceranno con i fuochi d'artificio dalla notte prima, spero continuino fino alla notte dopo, speriamo solo non succeda casino, perché sono facili alle dis e gli olandesi non si fanno pregare.
2: Ecco,
0: è così. Leo lo sa per esperienza, no? No, è un Twente,
2: è un Twente,
0: no, non si fanno pregare assolutamente, quindi Leo mi raccomando, occhio se sei fuori in occasione di Olanda Marocco.
2: Senti,
0: e saluti a tutta massa.
2: Tommaso, mi fai un pendolino anche per insomma ricordare Maurizio Mosca su Norvegia-Francia, di quelli suoi, hai presente? Ricordo se c'era Roma-Inter, c'era un 4-4 per Mosca, un 4 gol di Totti e 4 gol di Ibrahimovic, quindi questo è facile, insomma, quanti ne segna Mbappé e quanti Holland?
0: Per me la Francia va avanti, quindi anche stasera ribadisce la sua superiorità.
2: Quanti ne fa Kylian?
0: Mbappé protagonista, magari protagonista anche Holland, però un 2-1 per la Francia.
2: 2 Mbappé, 1 Holland, detto che poi ci potrebbe essere magari
0: la Francia
2: nei minuti finali
0: 4-5.
2: Io credo
0: davanti.
2: Che ancora Marcus Thuram non abbia giocato. Secondo me è
0: forse entra, come fai?
3: Forse è entrato.
2: No, perché cioè, entra uno, entra due, magari. Poi entra
0: Barcola,
2: oppure
0: quell'altro
2: Marcus
0: completamente
2: Thuram
0: fuori dal mondo, non Mbappé, l'altro
3: Olise,
0: lui è fuori dal mondo,
2: non si può toccare,
0: è oggettivamente
3: è entrato in Thuram ma al 91esimo, la scorsa partita,
0: no, Olise è ingiocabile, quindi poi
2: anche noi siamo stati ingiocabili oggi, mi sa.
0: Sì, che ha fatto angulo? A posto così, grazie ad Alessandro Di Nardo, che ritroviamo in giornata tardi nei prossimi giorni.
2: Ma
0: grazie,
2: certo,
0: Ale.
2: Ma certo.
0: Grazie a Niccolò Righi che ha curato con me questo Palla al Cielo.
3: Grazie a te Tommaso e ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito in queste due ore.
0: Grazie per averci seguito, anche chi lo ha fatto su Lady Radio lo lasciamo alla musica, all'informazione, alla Fiorentina che ritroverà dalle 18. Noi qui abbiamo un'ora fondamentale di approfondimento sul mercato, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini per parlare ancora di Vieri, e poi Giacomo Galassi in console dalle 17 col suo Garrisca al Vento, serata con il Brivido Sportivo e Ganzamente in Viola fino a Extra Viola, che chiuderà il palinsesto alle 21.30, ma ovviamente anche domani saremo in diretta. Buon weekend, non uscite se proprio dovete, perché fa un caldo pazzesco. Ciao
3: ciao.
1: come scena. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. La storia della Fiorentina raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Brivido Viola, la trasmissione a cura del Brivido Sportivo.
4: 6 minuti dopo le 20, questo è Brivido Viola di venerdì 26 giugno. Lorenzo Matteucci che vi dà la buonasera. Dopo i fuochi di San Giovanni di due giorni fa, ecco che arriva il primo botto di calciomercato in entrata per la Fiorentina. Dal Brasile arriva Vieri, difensore mancino classe 2005, che dal Gremio si trasferisce in riva all'Arno per 15 milioni più 2 di bonus, battuta la concorrenza di Juventus, Roma e Newcastle. Se venissero confermate queste cifre, diventerebbe il difensore più caro della storia della Fiorentina. Poi anche ci sono tanti nomi in uscita in casa fiorentina. Questa sera sono orfano di Tommaso Borghini, ma che ritroveremo a breve collegato telefonicamente, ma non sono solo in studio, e saluto e ringrazio Gabriele Fabbri.
5: Buonasera a tutti.
4: L'avvocato Lorenzo Maddi.
6: Buonasera a tutti.
4: E Claudio Castellucci, che fanno parte dello staff del San Giusto Lebagnese,
5: sì.
4: Giusto? Detto bene?
5: Sì, da quest'estate.
4: Da quest'estate, di questo parleremo magari nel proseguo della trasmissione. Vi chiedo subito un commento su questo arrivo del difensore. Se prima di tutto, se può essere considerato un arrivo dal mercato dello scouting, perché sì, di questo nome non se ne era mai sentito parlare. Se appunto, come ho detto prima, se venissero confermate le cifre, diventerebbe comunque sia il difensore più caro della storia della Fiorentina. È un giocatore mancino, in pochi sinceramente lo conoscono, ma Paratici ci è arrivato per primo.
5: E nella conferenza stampa, se non ricordo male, lui ha detto futuribili, di prospettiva, rivendibili e pronti subito. Quindi mi sembra che, non lo conosco bene nemmeno io, non voglio essere presuntuoso, però mi sembra che da quello che ho letto, quello che ho visto e quello che ho sentito in tutta la giornata, perché vi ho ascoltato tutto il giorno, mi sembra che questi standard che il nostro direttore aveva detto qualche settimana fa in conferenza li ha rispettati, no?
4: Sì, assolutamente. Voglio sentire anche il giudizio sia di Claudio che di Lorenzo.
6: È un bel difensore.
4: Quindi te lo conosci?
6: L'ho visto. Sono andato a
4: Braga. Ti sei documentato?
6: Sono documentato, perché ovviamente questo è un colpo di Paratici che salta fuori dal niente. Marcantonio di 1,81 m.
4: 87.
6: 81 c'è scritto su Transmarket.
5: Sempre 87, un bel nocciolo.
6: Sì, vabbè, è in linea con i difensori del momento.
7: Però la domanda sorge spontanea: dove gioca? Al posto di chi?
4: Al posto di
7: Mancino,
4: chi?
7: Il primo indiziato
5: è Ranieri.
7: È Ranieri.
4: Però il primo indiziato è Ranieri. Intanto ricordo anche i numeri perché ci volesse scrivere: 348 7513 933, oppure se ci volete chiamare in diretta lo 055 77 111 71. Ranieri sì, però magari ne tieni due Mancini, che all'occorrenza, anche perché lo stesso Vieri, se non mi ricordo male, nasce come terzino, sì, e poi viene spostato al centro, un po' come ha fatto anche Ranieri, che comunque ha giocato anche esterno all'occorrenza. E quindi magari la domanda sorge su Comuzzo, che dopo vi avrei tu mi hai anticipato, lo manderanno in prestito, ecco. Ha bisogno magari di staccarsi un attimo da questo ambiente fiorentina, perché le qualità di Comuzzo le abbiamo viste.
6: No, lo tengo.
4: Lo tengo.
5: Io no, assolutamente. L'anno scorso non è andato per niente bene, secondo me.
6: L'anno scorso non era nemmeno da tenere in conto.
5: Però un ragazzo giovane in questa maniera è stato anche ritirato. Io un anno da protagonista in una neopromossa in Italia, io ce lo manderei. O anche non neopromossa, ma di fascia come la nostra, perché poi fondamentalmente siamo arrivati ai sedicesimi,
4: quindi,
5: insomma, i presupposti poi per quest'anno sono chiaramente cambiati, tornano a essere, si spera, di posizioni più prestigiose. Però io tipo a Parma, a Cagliari, io ce lo manderei un anno a fare 38, 36 partite su 38.
4: Teniamo presente che ovviamente qui siamo tutti tifosi della Fiorentina,
5: sfegatati.
4: Quello che ha detto anche Paratici, dice deve essere una visione a lungo raggio, cioè se io devo tra virgolette soffrire e arrivare magari nella seconda parte della metà della classifica per poi se non è il primo anno, magari il secondo mi porta nelle posizioni alte, dice bene, cioè dice non è che è scontato comunque subito, la speranza ovviamente
5: no,
4: c'è,
5: no, certo,
4: quello,
5: certo,
4: quello
5: certo.
4: Sì, è fuori di dubbio, però è un percorso tenendo ben presente che, riportiamolo all'attenzione, che l'ha detto un po' Paratici, senza società forte squadra forte non c'è, quindi è una bella bacchiolata.
5: Sta ristrutturando anche,
7: sì, c'è stato diversi inserimenti. Vero. Anche
4: sì, sì, assolutamente
5: sociale. Io ho grandissima fiducia, cioè è l'ultimo veramente jolly che si può giocare questa società,
4: cioè, sì,
5: ecco. Dopo 7 anni di nulla cosmico, di errori madornali, finalmente prendano un dirigente della caratura di Paratici, dello spessore di Paratici, che ho visto anche nella conferenza stampa, mi ha fatto molto piacere, ha parlato ed è stato molto più centrale lui che Ferrari, e finalmente, e quindi secondo me io gli do grandissima fiducia.
6: Uomo di calcio, uomo d'azienda.
5: Esatto,
4: e questo sarebbe, non sarebbe assolutamente male. Vi stoppo un attimo perché saluto e ringrazio Tommaso Borghini, che è collegato telefonicamente con noi, che insomma è un po' il padrone di casa del venerdì sera, però questo venerdì se lo sta godendo in un'altra parte del mondo, meglio di noi che del caldo fiorentino. Ciao Tommaso, buonasera.
8: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera. Mi piace non essere con voi, ma ci sono idealmente.
5: Dove sei, Tommaso?
8: Mi trovo, guarda, sono una settimana in ferie con la famiglia, no? Siamo in Grecia.
5: Bellezza.
8: Si sta più freschi rispetto a quello che so che sono le temperature fiorentine.
4: Sì. Senti Tommaso, allora, innanzitutto ti chiedo un commento su questo arrivo in casa fiorentina, su Vieri, difensore brasiliano, e poi insomma so che hai anche delle comunicazioni importanti da dare ai nostri ascoltatori.
8: Certo. Ma guarda, per me è un buon segnale, io sinceramente è un nome che già avevamo, no, registrato qualche settimana fa, sembrava un giocatore poi che di prezzo eccessivo per la Fiorentina, e poi invece ho visto che la Fiorentina ha chiuso comunque a una cifra che lo porta, se non ho capito male, al diciamo come cifra il difensore, no, della storia più pagato della Fiorentina, ma è ovvio che bisogna tenere conto del fatto che si va avanti con i tempi e che purtroppo i prezzi salgono sempre di più, quindi esatto. Insomma non credo si tratti di una vera e propria scommessa, siccome ho letto un po' di, diciamo, di social, mi sono un po' documentato qui e ho sentito un po' di scetticismo. Secondo me questo, insomma, per quello che è stato pagato, nonostante il mercato brasiliano sia a livello sudamericano uno dei mercati comunque, diciamo, più cari, no? A livello di soldi ne girano di più rispetto, per esempio, in Argentina o in altre zone del centro e Sud America, però insomma mi pare che sia un giocatore che per il prezzo è stato pagato, per l'età che ha, possa insomma inserirsi subito tra i giocatori più che scommesse, insomma giocatori di una certa rilevanza. So che c'erano anche grandi squadre italiane sulle sue tracce, quindi vediamo, è un primo segnale di Paratici che per me è confortante, perché spendere una cifra del genere per un difensore significa che c'è voglia comunque di migliorarla questa Fiorentina. Vedremo poi se quelli che saranno ovviamente i passi futuri.
4: Sono d'accordo. Poi vai libero.
8: Se mi permetti,
4: Lorenzo,
8: purtroppo non sono lì con voi in studio, ma ovviamente si tratta dell'ultimo appuntamento stagionale del Brivido Sportivo, quindi come caporedattore del Brivido mi sento intanto di dire che sono trascorsi, ti chiedo conferma anche a te, sono volati questi 9-10 mesi.
4: Confermo e sottoscrivo.
8: di trasmissione insieme.
4: Nonostante la stagione faticosissima della Fiorentina.
8: Nonostante una stagione bravissima, faticosissima, infatti è quella la cosa che diciamo ci ha contraddistinto, cioè siamo riusciti comunque forse un po' in maniera, diciamo, un po' inconsapevole a passare una stagione che ci ha visto rischiare addirittura di celebrare il centenario in una situazione incredibile. Siamo riusciti comunque a passarla divertendoci, e spero anche divertendo i nostri ascoltatori, coloro che ci hanno guardato sul 92 del digitale terrestre, coloro che ci hanno seguito attraverso le varie modalità di collegamento della nostra radio. Diciamo che siamo cresciuti insieme, no? E quindi ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguiti, ovviamente, rispetto agli anni, ormai è il terzo anno che siamo che facciamo questa trasmissione, siamo, per quanto mi riguarda, cresciuti davvero rapidamente, e quindi io sono molto contento, ma soprattutto devo portare i ringraziamenti e i saluti da parte dei nostri editori, di tutta la redazione del Bivio Sportivo, per quello che è stato appunto questo quasi anno trascorso insieme. Ringrazio ovviamente anche chi ha contribuito, come te per esempio, Lorenzo, a questa trasmissione, ringrazio Lucia Petraroli, ringrazio Stefano Borgi che con il suo quizzone ci ha tenuto, no, un po' tutti sulle spine, e oggi ne avremo la degna conclusione. A proposito del quizzone, dico che il primo classificato che tu oggi ovviamente celebrerai, più anche il podio, insomma, il primo classificato avrà una maglietta, come avevamo già detto, del Brivido Sportivo, il secondo ed il terzo avranno il mitico adesivo che è stato ristampato Meglio Secondi che Ladri. E poi, se mi permetti, voglio anche ricordare che tra le tante iniziative della nostra testata c'è Viola 100, la storia della squadra di Firenze, cioè, ovvero i 10 capitoli dedicati al...
4: c'è qualche problema, abbiamo perso Tommaso e ci sta, e questo è il bello della diretta.
6: È la Grecia.
4: C'è vento. Adesso vediamo se Alessandro Di Nardo, che ci coordina da dal vetro, riesce a recuperare Tommaso. Allora, intanto un messaggio dice: non sono buoni i difensori brasiliani, poteva essere vero 30 anni fa, sono cambiati i tempi.
6: Ma insomma,
4: speriamo. Se ho sentito un messaggio, dice, alla domanda, dice: a chi ti ispiri o chi è il tuo idolo? Speriamo non dia Marcio Santos.
6: Esatto. Parlavo oggi che mi ricordo proprio dopo il mondiale in America del 94, lo prendemmo, no?
4: Sì, dopo il mondiale.
6: Che non mi ricordo se gli chiese a Cecchi Gori per incontrare
4: Sharon Stone.
6: Però mi ricordo che fece anche un record di autogol.
4: Sì, ottimo, benissimo. Abbiamo recuperato Tommaso. Ci sei?
8: Dovete dire dove ero rimasto, perché io continuavo a parlare, ma mi sa che non mi avete.
4: All'iniziativa di Viola 100.
8: Oh, vabbè, allora insomma, ciao. Qualche cosa riuscito. Non avete sentito, ero quasi alla conclusione. Allora, dicevo, l'iniziativa di Viola 100, i 10 capitoli dedicati al centenario della Fiorentina, che abbiamo l'onore noi del Brivido di condividere per quanto riguarda la produzione, la realizzazione con il Museo Viola, e quindi e con tutti gli aneddoti che appunto grazie al Museo Viola potremo e abbiamo inserito all'interno di questi 9 capitoli che sono usciti fino adesso. Il decimo uscirà il 29 agosto in occasione del centenario ovviamente della Fiorentina. Da quella data tutti coloro che avranno riservato, che avranno prenotato il cofanetto Viola 100, la storia della squadra di Firenze, ordinabile sullo shop brividosportivo.it, il banner che c'è in alto al nostro sito, ovviamente lo riceveranno anche a casa con il cofanetto incluso. Ricordo che chi vuole può ancora prenotarlo e c'è ancora un grosso sconto attivo, quindi insomma, come si dice, affrettatevi. Mi sembra di aver detto tutto. L'appuntamento per quanto riguarda ovviamente la prossima stagione sarà a settembre, ripartiremo insieme e tra l'altro sarà un anno particolare per noi, perché anche noi del Brivido entreremo nel centenario.
4: Eh sì, insomma, con qualche anno sulle spalle.
8: Esatto, nel 2027, e come tu ben sai Lorenzo, si celebra il centenario del Brivido Sportivo, che è nato come diciamo testata proprio nel 1927, quindi quasi 100 anni fa, appena un anno dopo la Fiorentina. Quindi anche per la nostra testata sarà insomma una stagione molto importante, molto particolare, e la trascorreremo volentieri insieme a voi.
4: Benissimo Tommaso, grazie mille.
8: Grazie, un abbraccio a tutti
4: e goditi il mare e il sole della Grecia. Un abbraccio, Grazie, grazie ancora a Tommaso Borghini. Allora, visto che lui ha lanciato, comunque ha parlato del quizzone, faccio la domanda per i nostri ascoltatori, per chi vuole provare a ribaltare la classifica che pare delineata, ma siccome i punti in palio sono tanti, ricordiamo che la domanda del quizzone è opera della mente diabolica di Stefano Borghi, come ha detto Tommaso. Dice: per quest'ultimo quiz da brivio cavalchiamo l'attualità che vede, ahimè, la Fiorentina sempre più juventinizzata, e allora prendiamo spunto dal 43esimo compleanno di Felipe Melo, che cade appunto oggi, e vi chiediamo: considerando gli ultimi 25 anni, ovvero partendo dalla stagione 2000-2001, quindi da 2000-2001 non antecedente, tra Fiorentina e Juventus ci sono stati ben 25 trasferimenti. Chi ne ricorda di più? Verrà assegnato un punto per ogni nome indovinato, e attenzione perché la classifica appunto potrebbe essere rivoluzionata. Nota bene, abbiamo detto che si parte dalla stagione 2000-2001, quindi per esempio non valgono i trasferimenti di Torricelli e di Livio avvenuti appena prima dell'anno 2000. Aspettiamo le vostre risposte al 348-7513-933 se ci volete provare. Noi intanto voi zitti con le vostre, certo. Magari voi, anche tu non lo sapete,
5: sì, qualcuno,
4: ecco, quindi non dare suggerimenti. Se no ti tocca, magari tu la zecchi tutte e 25, no. Prendi la maglietta, sarebbe scorretto.
6: Ma per trasferimenti tutte e due.
4: Allora torniamo alla nostra discussione e vi chiedo un commento sulla vostra idea sull'arrivo di Grosso. Perché al di là che può essere un nome che ci sta benissimo con la Fiorentina, perché nomi altisonanti è difficile che in questo momento possano arrivare a Firenze, c'è chi si è lamentato, dice si fa fare gli stage agli allenatori per poi volare in altre piazze, però ecco, quello che vi ha lasciato

0: un giocatore
1: come quello che segna, sì, il rigore decisivo,
0: esatto, sì, lo vedo talmente giovane, cioè, la figura dell'allenatore me lo vedo mondiale. Più, sì, esatto, e invece è un profilo che secondo me in questo, diciamo, in questi 1-3 anni, mi prendo 1-3 anni, perché in una squadra di calcio ormai vanno presi quei tempi lì, perché prima, anche se ti richiedono tempi più brevi, ma tanto è inutile forzare la mano, non ce la fai, e può fare molto bene, molto bene.
1: Gabriele?
2: No, a me piace molto, anche perché come principi e ideali un po' mi ci rivedo in una costruzione dal basso, in un centrale che va a cercare con un cambio di campo l'esterno offensivo opposto, un'aggressione alta, una riconquista palla e un possesso. In più, come diceva Lorenzo, da quello che ho visto è anche un tarantolato in panchina, insomma non è cioè, Palladino era totalmente,
1: ecco, a te
2: opposto.
1: Piacciono gli allenatori, certo, che cioè, quindi se ripenso ai 3 anni di Montella che stava tranquillo in panchina, no,
2: però ci ha regalato un calcio,
1: no, è lì,
2: c'era una squadra che ora, anzi mi dispiace, ha fallito totalmente al mondiale, sì. E a me francamente Vincenzo ho un bellissimo ricordo, il primo Vincenzo Montella, il secondo per carità, però,
1: quello...
2: però ci aveva anche totalmente un altro parco rosa,
1: perché è bene ricordarlo, perché noi come Brivido Sportivo l'adesivo nasce dopo lo scudetto rubato, certo, dalla Juventus. Lì sono stati 3 anni in cui la Fiorentina ad oggi sarebbe arrivata 3 volte in Champions League. Di cui uno ce l'hanno non rubato di più in Milan.
2: C'era un centrocampo e era una cosa meravigliosa, bellissimo. Quindi sì, sì, sono molto d'accordo. Spero gli comprino dei giocatori funzionali. Oggi sentivo proprio nella tua trasmissione, quella dopo Loreto e Calamai, oggi non c'era Calamai, e non mi ricordo come si chiama lui, bravo. E
1: Tommaso Loreto, no.
2: No, quello dopo, la trasmissione dopo.
1: Galassi.
2: Bravissimo. Che Vieri è uno proprio con delle caratteristiche tecnico-tattiche, un lancio a cercare la sciabolata all'esterno opposto, sa impostare il gioco, riesce per ex terzino sinistro che ha impiegato a strappare da difesa centrale. Paragonavano a Bastoni, cioè io devo essere sincero, non lo conosco così bene sto Vieri, però insomma da quello voi addetti ai lavori, tutto il giorno ho sentito la radio perché lavoro e faccio il commerciale, sto in macchina tutto il giorno, quindi mi fate compagnia, vi ringrazio,
1: e questa è la nostra funzione principale, esatto, anche fare compagnia,
2: e quindi sì, secondo me poi ricordiamoci, siamo arrivati al 15°, cascavamo dai giornali fino ad a marzo.
0: Sì. Sì.
2: Quindi non so quanti allenatori si strappavano i capelli che io non ho per venire a Firenze. Poi per carità, se ci raccontiamo che Viola Park, che Cupolone, tutto bello, però poi
1: sono professionisti e vieni per giocare a pallone, oltre che
2: sì,
1: per carità, non c'è per guadagnare, ma anche insomma per raggiungere degli obiettivi sì, calcistici. Visto che voi tre siete uno staff completo, perché c'è primo allenatore, secondo allenatore e allenatore dei portieri, sì, sì, sì, lui ha parlato di costruzione dal basso, ti chiedo a te,
0: attento,
1: come ex portiere e come preparatore dei portieri, se questa ripartenza dal basso sei uno che ti rimane sul gozzo, e poi ci attacco anche la questione De Gea, perché esce sempre sui giornali, ma anche visto il suo ingaggio molto alto, potrebbe partire, rimanere, insomma.
3: Allora, la costruzione dal basso, io per i tempi di ora, rispetto a quando giocavo io, sicuramente si è molto ampliata. Noi comunque come staff ci lavoriamo tanto, perché comunque Mister Fabbri predilige la costruzione dal basso, quindi faccio comunque un lavoro specifico sul portiere. De Gea ha un ingaggio importante per le casse della Fiorentina, quindi comunque c'è da fare un ragionamento. Abbiamo un ragazzo giovane, tra virgolette giovane, perché comunque è un 2006, se non sbaglio, Martinelli, che l'anno scorso durante la trasmissione dissi appunto io sarei andato a giocare per fare esperienza, ha fatto bene, non abbiamo neanche le coppe, secondo me
2: subito
3: l'anno giusto
2: subito
3: sì, risparmiando l'ingaggio,
1: cioè pensi che Martinelli abbia le spalle larghe, ma non tanto Martinelli, perché poi il problema va dall'altra parte, cioè che Firenze abbia la pazienza di sopportare

0: supportare un ragazzo, e poi magari cioè l'errore, ha detto che nei portieri l'errore ci sta sempre ed è sempre più marchiano di qualsiasi altro giocatore nella squadra di calcio.
1: Perché De Gea quest'anno ha avuto un rendimento
2: altalenante,
1: ok? Logicamente un portiere di 34 anni con un blasone come De Gea glielo possiamo permettere, un ragazzo di 20 anni dobbiamo essere bravi noi comunque a dargli fiducia, a sostenerlo, e se no
2: c'è due problematiche secondo me da capire, da sviscerare.
0: Vai.
2: De Gea secondo me non è bravissimo nel gioco corto e nel gioco della costruzione del basso, cosa che richiede l'allenatore attuale che abbiamo preso, e sento dire che il tetto ingaggi deve essere abbassato, e lui è un profilo sicuramente che potrebbe essere preso in considerazione e farlo fuori, però qui si torna al discorso che faceva Claudio, o facciamo un all-in su Martinelli, però bisogna da voi giornalisti a noi tifosi a piazza di supportarlo e tutelarlo, o perché prendere tipo un Falcone, ho sentito un Mandas per far cosa, cioè al momento poi che rientra Martinelli, cioè è fatto fuori, quindi non è una situazione semplicissima secondo me, Lorenzo.
0: È complicata. Paratici secondo me ci sta pensando bene, anche perché appunto poi dopo dai via De Gea e poi dopo devi decidere prendere la strada, dice guarda io metto Martinelli, battezzo Martinelli, lo difendo fino alla fine senza qualsiasi cosa succeda, oppure magari guarda lo mando un altro anno, questa volta tutto un anno in prestito, dove so che magari parte già avvantaggiato per giocare, detto che poi dopo ci dobbiamo sempre conquistare.
2: Ma ha fatto bene però.
0: Sì, ha fatto
2: molto bene. Lui forse è pronto.
3: L'ago della bilancia per il portiere è non sono loro due. È il portiere Chioccia che gli mette addosso se vuole tenere Martinelli.
1: Lì fanno un ragionamento su Christensen, se
3: è tutto lì.
1: Di Christensen
2: a me non mi convince.
1: Nemmeno a me.
2: Neanche come dodicesimo, allora, forse come terzo.
0: Però ci ha gasato quando è entrato. C'ha questo modo.
2: Per carità. Però non basta.
0: No, assolutamente. Allora, siamo arrivati in zona fascia pubblicitaria, andiamo in pubblicità e poi torniamo per la seconda parte di Brivido Viola, tra poco.

0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 813-4787.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Torniamo in diretta in questo brivido viola di venerdì 26 giugno. Claudio Castellucci, Gabriele Fabbri e Lorenzo Maddi, Lorenzo Mattiucci in studio. Allora, messaggio di Julien D'Avignone, che salutiamo perché ci ascolta da Avignone. La costruzione del basso è diventata un incubo perché è ancorata a un'idea di calcio che non esiste più. Tra di loro poi ci sono anche tanti sedicenti esperti che non capiscono che se tutti da Guardiola a Ficcadenti, senti là che nome. La fanno non è per autolesionismo, ma perché i vantaggi che si prendono sono troppo più grandi dei rischi. Poi si sbaglia è finita, ma per ogni errore fatto ci sono altri 10 casi in cui hai un vantaggio concreto sugli avversari. Vi trovate d'accordo con questa disamina di Julien? Fai timidi, eh?
6: Io sì, dipende da categoria.
5: Io penso, al di là della categoria, che bisogna essere bravi a capire la situazione, e in questo sono molto d'accordo con quello che dice sempre Massimiliano Allegri. Dice: va bene fare la costruzione dal basso, ma ci sono dal basso, ma ci sono delle situazioni in cui non è il caso di traccheggiare palla lunga. Poi al di là che qualcuno mi dirà, quest'anno ragazzi il Milan di Allegri è una cosa obbrobriosa, si poteva vedere da tutto, però uno fa anche dire, cioè, vabbè, in base ai giocatori che ha. Commentate? No. Niente.
6: No,
5: andiamo
6: commento.
5: Avanti. Allora, Nello, ciao ragazzi. Paratici è il nostro top player. Per me arriveranno altri giocatori forti. Forza Viola da Torino.
6: Bravo Nello.
5: Allora, questo no. Poi una domanda per Mister Fabbri. Storicamente ha sempre contestato e poi è sempre salito sul carro alla fine. Bello questo attacco. Anche con Pedalino, penso sia Palladino.
6: No, Palladino.
5: L'ha sempre accusato di mettere il pullman davanti alla porta nonostante 65 punti. Vorrei sapere cosa ne pensa del nuovo progetto Paratici Grosso. Saluta salirà sul carro da inizio. Salirà sul carro da inizio stagione. Pippo Dalla Piana. Salutiamo Pippo Dalla Piana.
6: Lo salutiamo affettuosamente, Pippo Dalla Piana. Però fa un errore, perché io su un Palladino non sono mai salito su quel carro, perché è proprio la mia è l'opposto di quello che credo e quello che proviamo a fare nei dilettanti, io, Lorenzo e Claudio. E pullman davanti alla porta e pallonata in avanti è un calcio che io disprezzo, non mi piace. E quindi è stato un anno, perché Pippo Dalla Piana è un mio carissimo amico, e quindi frequentandomi mi ha sentito criticare svariate volte. Hanno preso un allenatore con degli ideali, dei principi più simili ai miei gusti, che non sono giusti i miei gusti, sono i miei gusti. I miei gusti sono di costruzione del basso, gioco, possesso e di non sparare la palla e giocarmi il tutto per tutto sulla seconda palla, ma tenerla io.
5: Bene, poi c'è Checco, che è un argomento che non abbiamo affrontato, l'avrei comunque toccato, quello degli attaccanti esterni, che dice: io sento sempre parlare di Solomon, che però ha fatto 6 mesi qui la metà infortunato. Non capisco perché uno degli esterni non poteva essere Harrison, a 6 milioni un quarto esterno con quella dedizione non lo trovi, non si infortuna mai, povero Harrison, questa vorrei fosse ha giocato in tutte le condizioni, non capisco. Come quarta scelta l'avreste tenuto per 6 milioni?
6: No, non sì.
5: Allora, effettivamente è un calciatore che
6: particolare.
5: No, nel senso che dà tanto, cioè in aiuto, e poi te lo aspetti che magari sia più decisivo.
6: Ha fatto un assist, ha fatto
5: anche un gol.
6: Ha fatto un gol e un assist, bellissimo. È vero,
7: come
6: vero.
7: Quarta scelta,
6: però
7: per completare,
6: abbiamo anche visto una situazione tremenda. Buone
8: anni,
6: so.
8: Differenti.
6: Sì,
8: quest'anno sarebbe stato il suo
7: grosso con le idee,
5: certo.
7: Sicuramente sugli esterni. Io un pensiero, anche perché non possiamo comprare 4 esterni da 20 milioni.
8: Terzo alto negli ultimi 20 metri?
6: Infatti. Ciao,
8: deve fa altro.
5: Tutto. Allora, visto che lui, l'avvocato, no, come lo chiamiamo, è avvocato, sì, ho capito, però no, vale, stiamo molto caldi.
6: A studiare.
5: A studiare, l'hanno fatto anche studiare i genitori. Ogni stagione fasse, io mi ricordo l'anno scorso parlavamo di Fazzini. Fazzini per me è stata una delle più grosse delusioni di questa stagione, al di là che è stata una stagione particolare, però allora, tifosissimo della Fiorentina, si vedeva e secondo me ci sentiva tantissimo problema di ruolo, problema di sentire troppo la maglia,
6: beh, in contesto anche tremendo come è stato. Poi probabilmente Vanoli ha fatto altre scelte, serviva un centrocampo forse più muscolare per portare la barca in porto e avevo pochissime possibilità. Io non lo manderei via.
5: Ecco, lo sarei detto.
6: Sì.
5: Ma qual è il ruolo di Fazzini?
6: Non lo so.
7: Questa è la domanda.
6: Non lo so, non lo so. L'ho visto fare mezzala a Empoli bene.
5: Quindi un interno di centrocampo nei
6: certo,
5: tre?
6: Assolutamente. Sì.
5: Bene, bene. Veniamo alla questione attaccanti. Tra le righe, Parati ci ha detto che nessuno nella Fiorentina è incedibile. Al di là, bisogna vedere l'offerta che arriva. Ken, Gudmundsson, Piccoli, via tutte e tre, chi no, tenete?
6: Io Ken lo tengo.
8: Ken deve rimanere e deve dimostrare e deve ripagarci dell'anno che ha fatto, a prescindere da quello che ha avuto. Infortunio, infortunio, problemi a caso, non mi interessa. Lui ha un anno di debito con il popolo viola, ha dimostrato che lo può fare, certo, lo sa fare. Ha fatto un anno di vacanza, il prossimo anno sarà il suo.
5: Sei riposato?
6: Sì, insomma, sì, sì.
5: Parta
6: sì,
5: subito al centro. Allora,
7: un ragionamento da fare su Piccoli. Che fai? Lo tieni?
5: Investimento importante.
7: Appunto, per i soldi sono stati spesi. Che facciamo con Piccoli?
5: Voi che fareste?
8: Piccoli stava in operazione di mercato, non c'è nessun soldo speso.
5: Insomma, è uno sborso,
8: è un'operazione di mercato fatta male dal predecessore.
5: Ho capito, però ora
6: che abbiamo il gozzo,
8: testimi tanto, e lo teggo.
5: Tiene sì, anche sì, lui,
8: certo. 4-3-3 deve avere 6 punte. Cioè non è che...
5: ho capito, però non 6 punte, ma 2 sono esterni d'attacco che, come diceva Italiano,
6: 4, poi dopo
5: mi devono essere, però mi devono portare gol, perché sì, sono le ali che mi fanno la corsa, certo, e basta, il cassettino, certo, mi devono, certo. Però Piccoli di sicuro non è uno di quei due.
6: La storia lo dice.
5: Gudmundsson ci ha giocato, ma mi sembra che non sia il suo.
6: Via, basta. Bocciato.
8: Non è la sua piazza.
6: Bocciato.
8: Non è Firenze.
5: Finito giochi.
6: Bocciato.
5: Benissimo, benissimo. Allora, prima di arrivare al San Giusto Levagnese e a un messaggio che deve dire Lorenzo, leggo, sono arrivate le risposte del quizzone. Devo dire che come sempre, aiutami, si è aperta una cosa che non si doveva aprire. Bomber Viola è sempre il più lesto e vado a leggere l'elenco che ha fatto. Mi sembra che l'abbia azzeccati quasi tutti. Bomber Viola, e quindi vado con a leggere l'elenco. Ecco l'elenco dei giocatori passati all'evento San Fiorentino e viceversa dal 2002: Miccoli, Maresca, Chiellini, Musu, Blasi, Balsaretti, Marchionni, Cristiano Zanetti, Felipe Melo, Amauri, Neto, Bernardeschi, Piasa, Chiesa, Federico, Ken, Fagioli, Nico Gonzalez, Rugani, Vlaovic, Almirón, Mandragora. Poi mi dice Beruato, questo penso non
6: forse ha sbagliato.
5: Penso che questo non te
6: 26
5: lo do.
6: 26 però.
5: Ma ti dico una cosa, Bomber Viola, ne hai azzeccati talmente tanti che già eri primo in classifica.
6: Si merita il premio.
5: Sì, sì, no, ma no, già a 27 punti, il secondo a 21, che è Simone 099, non c'è partita, quindi posso andare direttamente con i tre a podio, quindi Bomber Viola che si prende la maglietta, quella del meglio secondi che ladri, con l'adesivo. E poi Simone 099 che ha 21 e Francesco ha 14 e loro gli adesivi.
6: Va bene,
5: insomma, è qualcosa. Però sono stati tanti gli ascoltatori che ci hanno scritto e che ci hanno provato a rispondere. Allora partiamo con il messaggio di Lorenzo.
8: Sì, sono rapido. Volevo fare gli auguri di buon compleanno al mio carissimo amico, al nostro carissimo amico che è Lore Bechi, che è al fresco, che fino ad ora non l'avevo scritto, l'avevo chiamato, era lì che mi stava infamando. Ecco, a te in diretta, tanti auguri Lore, ti vogliamo bene.
5: Bene, bene, auguri, auguri anche da parte mia. I due Lorenzi fanno l'auguro a Lorenzo, bellissima, allora, cosa meravigliosa. Andrea ci scrive: ciao Gabriele, come è andata la scena a Maiano?
6: Bene, ti sfiano. Ho invitato martedì quattro giocatori miei di Pian di San Bartolo, nostri di Pian di San Bartolo, perché l'anno scorso ho fatto una scommessa con Capitan Bonciani di Pian di San Bartolo e se faceva più di 15 gol gli avrei pagato una scena, ne ha fatti 22, quindi non solo gliel'ho offerta a lui, ma l'ho offerta anche al portiere Bobo, a Marione e a Simonade, che saluto tutti e quattro.
7: Li salutiamo.
5: Li benissimo, salutiamo, benissimo. Allora, visto che ci stiamo avviando alla conclusione, vi chiedo cosa, no, cosa vi aspettate, ma che stagione vi si prospetta nel San Giusto Lebagnese. Io fuori onda, prima di entrare in diretta, vi ho fatto i complimenti per la pagina social che è meravigliosa per tutti gli arrivi della Rosa, per la, insomma, ho visto che ci sono anche tanti giocatori importanti che sono arrivati per la categoria, quindi insomma.
6: Ma io vorrei ringraziare il mio direttore sportivo Daniele Checcacci, che mi ha fatto una campagna acquisti che non avevo mai avuto.
5: Altro che paratici,
6: altro che paratici, perché siamo andati a prendere 5 giocatori della squadra che ha vinto la seconda categoria e 3 dalla prima categoria, noi facciamo la seconda, e 2 siamo riusciti a prendere dall'ex squadra che allenavamo io e Lorenzo, la Virtus Bronzetto, quindi più c'è un parco giocatori che aveva il San Giusto interessantissimo, tra cui la punta che è capocannoniere Tofani, e quindi siamo, io sono molto contento, c'è una grande aspettativa, abbiamo alzato l'asticella, noi è 5 anni perché veniamo dal settore giovanile, 5 anni che facciamo i dilettanti e le prime squadre, abbiamo sempre avuto squadre da salvezza, quest'anno probabilmente abbiamo una squadra da primi posti. Poi
5: zero
6: campo,
5: scuse,
6: poi campo.
5: Sì. Quindi zero scuse, lavorare
6: certo.
5: No, certo.
6: Il campo dirà.
5: Allora, vi posso dire, per quello che mi avete detto, che appunto nei dilettanti, per l'ambiente dilettanti, dove una frase fatta, ma la uso, dove c'è il calcio vero, perché si va per passione,
6: vero,
5: ci si allena tardi,
6: vero,
5: con il freddo, Allora, quello che sta facendo la società San Giusto Lebagnese, tanta roba, complimenti. Allora, ma ci sono tante realtà che con sacrifici stanno facendo veramente bene per far giocare, insomma, e per far divertire questi ragazzi, anche quelli che vengono a vedere.
6: Infatti,
5: nonostante
6: viva il calcio dilettantistico.
5: Sono
8: con l'auspicio che le scuole calcio tornino a essere quelle di una volta e non quelle di ora.
5: Sotto quale aspetto? Sotto l'aspetto economico?
8: Tutto.
6: No, soprattutto lo svincolo finale dei ragazzi, forse per le prime squadre è giusto che a fine anno un giocatore si svincoli, ma nel settore giovanile prima la società aveva un premio di poter valorizzare il proprio giocatore trattenendolo e costruendolo. Ora tutti gli anni vedo appunto Daniele Checcacci di San Giusto, che non è che ha fatto solo la nostra squadra, lui dai giovanissimi B alla Juniores se deve rifare tutti gli anni, perché vanno via, rientrano, cioè è un po', si è un po' perso quello spirito, soprattutto nel settore giovanile.
5: Benissimo, benissimo, allora siamo arrivati in conclusione, dopo di noi arriva Extra Viola, quindi non andate via, Radio Firenze Viola sempre in diretta e sempre per darvi le ultime notizie. Grazie a Claudio Castellucci, Gabriele Fabbri e l'avvocato Lorenzo Maddi, grazie di essere stati
6: grazie
5: con me e con
6: grazie
5: noi.
6: A voi.
5: Come ho detto da Tommaso, Brivido Viola si ferma oggi, riprenderà fine agosto, i primi di settembre. Grazie ad Alessandro Di Nardo che ci ha coordinato alla grande come sempre di là dal vetro, da Lorenzo Mattucci una buona serata, ciao.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, ci siamo, Nick e Nick, la trasmissione di calciomercato fino alle 17, Niccolò Santi in vostra compagnia, le 16:04, la Fiorentina ha chiuso il primo colpo dell'estate, quando sembrava di essere nella calma piatta più totale, tra entrate e uscite, tanti incontri, tanti confronti, ma nulla di fatto, alla fine ieri sera la Fiorentina ha chiuso il colpo per il difensore centrale del Gremio, per una quindicina di milioni più due di bonus. Ci facciamo dire tutto però dal direttorissimo Niccolò Ceccarini, eccolo qua, ciao Cecca.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, eccomi. Prima di tutto, dove ti trovi? Perché secondo me potremmo fare anche una sorta di quiz, no, in questi giorni, tipo chi l'ha visto, no? Ecco, dove si trova oggi Niccolò Ceccarini? Ditecelo, 348-75-1-3933. Ti piace?
3: Cioè, non so quanto possa interessare alle persone dove possa essere in questo momento Niccolò Ceccarini, ma una certezza sì, ce l'abbiamo, non è in vacanza.
2: Mi dissocio.
3: Guarda. Non siamo in vacanza, diciamo che nelle questioni di un giornalista di mercato ci sono anche a volte dei rapporti da tenere, no?
2: Certo.
3: A volte è un eufemismo, direi sempre. E quindi oggi è stata una giornata di rapporti, quindi che sono serviti, di rapporti anche che mi hanno legato tanto al passato, un passato che riguardava la Fiorentina. Ho passato due ore con un direttore sportivo che comunque a Firenze è stato grande, e quindi adesso mi trovo in una zona, diciamo, di ritorno verso Firenze, ma è stato piacevolissimo. Poi scoprirete più avanti con Lorenzo, certo, Marucci che cosa è successo e che cosa è stato fatto nella
2: considerando
3: un centenario, sì, un centenario della Fiorentina, lo potrete vedere.
2: Ecco, perfetto.
3: Penso che qualcuno abbia già capito a chi mi riferisco, ovviamente.
2: Beh, anche perché sono passati due direttori sportivi negli ultimi 20 anni da Firenze.
3: E non è Pradè.
2: Quindi ci siamo abbastanza capiti. Allora, detto questo, ci siamo finalmente. Sembrava che, insomma, si dovesse aspettare ancora magari l'inizio di luglio, e alla fine la Fiorentina, così, un po' dal nulla, ha chiuso il colpo per Vieri, che peraltro è un calciatore che già avevamo raccontato essere nel mirino dei Viola, tanto è vero che c'era stata una prima offerta da 12 milioni, però il Gremio aveva chiesto 20 milioni. Allora, alla fine, Cecca, si sono trovati a metà strada.
3: Sì, si sono trovati a metà strada, e devo dire che in questo la Fiorentina è stata molto brava, perché comunque non ha perso il tempo che probabilmente ha perso l'Inter quando voleva fare l'operazione Palestra, o meglio, ecco, Palestra erano arrivati abbastanza vicini all'accordo, la Fiorentina non era per niente vicina all'accordo, però ha visto che il Gremio ha un po' abbassato le richieste e loro hanno fatto un ragionamento secondo me molto concreto, che era quello di dire: forse questo è il giocatore che ci può dare qualcosa in più dal punto di vista della prospettiva negli anni, e quindi forse hanno anticipato un'operazione di mercato che avrebbero voluto posticipare in base a una cessione. Io ho questa sensazione che loro abbiano fatto questa doppia valutazione: la prima, che non avendo la possibilità comunque nell'immediato, no, di avere una cessione corposa, questa cosa potesse bloccare il tutto, e allora forse hanno deciso di anticipare anche la concorrenza nonostante questa piccola problematica, per non perdere il giocatore, vedendo che il Gremio aveva un po' abbassato la richiesta, perché si era partiti, no, da 25, siamo arrivati praticamente a 15 più 2 di bonus, e questo fa capire quanto naturalmente ci fosse anche la volontà da parte del club brasiliano di prendere un'offerta al volo, e l'hanno presa al volo la Fiorentina, che non si è voluta far anticipare da nessuno. Chiaramente sta parlando del ragazzo del 2005, pagato 15 milioni di euro più 2 di bonus. Io credo che ci sia anche una percentuale, ti do questa nuova dritta, credo ci sia anche una percentuale sulla futura rivendita, quindi sono 15 più 2 più percentuale sulla futura rivendita, okay, perché questo permette sempre, no, di arrivare un po' a quella che potrebbe essere la valutazione globale del club, e quindi io credo che la Fiorentina gli stia lasciando anche la percentuale sulla futura rivendita, e quindi qui in 5 anni di contratto, quello che vedo io, il giocatore arriverà lunedì a Firenze, penso tra domenica sera e lunedì sarà a Firenze, okay, per fare le visite mediche, e poi naturalmente ritornerà per l'inizio del ritiro se non ricordo male dovrebbe essere verso il 10-12, no, di luglio.
2: Sì, il 7 e l'8 ci sono le visite mediche, c'è il raduno classico e poi c'è la conferenza stampa di Grosso il 9 con la ricorrenza dei 20 anni, no, dal mondiale, che peraltro porta la sua firma con il rigore finale, e poi appunto il ritiro al Viola Park e tutta la diciamo le amichevoli con la tournée in Inghilterra. Però appunto restando su Vieri mi viene da pensare,
3: c'è da dire anche Nico, che questo è un ragazzo, ricordiamolo un po', facciamolo conoscere anche ai nostri amici, è un ragazzo dotato di un'ottima tecnica individuale, ha personalità, tra l'altro anche nelle giovanili comunque sia lui ha sempre avuto questa capacità di essere un po' il leader del reparto, perché lui giocava inizialmente come esterno basso a sinistra, come terzino sinistro, poi le sue capacità e le sue doti fisiche l'hanno portato, l'hanno spostato anche al centro, ed è un giocatore che comunque è bravo anche nella ripartenza dal basso. Ha dei buoni piedi, e quindi qualcuno dice che giochi anche come un centrocampista in certi momenti, quindi vuol dire che anche il dosaggio del lancio in profondità, e potrebbe essere veramente un partner perfetto per poter giocare con Pongracic. Ecco, magari se si sgancia tutte e due, ecco, gli va ricordato solo che ci sarebbe da difendere una porta, perché tutti e due sono propensi un po', no, a lanciarsi in avanti. Ora è la mia una battuta, però ecco, sono due giocatori che collimano molto bene come caratteristiche. Pongracic di piede destro, lui di piede sinistro.
2: Sì, l'importante è che Grosso non giochi con la difesa troppo alta, perché se sono nostri trova due giocatori che magari tendono a offendere e non a rientrare, dicevi giustamente.
3: Sì, esatto, no, che poi non vada tutti avanti, perché sennò poi dopo si ritorna al problema di quest'anno, quando ecco magari però sono caratteristiche di giocatori tecnici. Ecco, io credo che magari rispetto a Pongracic lui abbia più posizionamento difensivo. Pongracic mi sembra un pochino più libero di mente, nel senso che vuole a volte azzardare anche delle situazioni tattiche pericolose per la squadra. Da questo punto di vista invece magari Vieri è un giocatore che tiene un po' più la posizione, anche che, come ti ho detto, ha questo piede mancino con il quale,
2: guarda,
3: riesce ad impostare.
2: Ti dico un paio di cose, a parte che ci arriva una domanda da YouTube molto interessante di Igor, per l'appunto, che ci scrive perché non si pronuncia la francese, cioè si pronuncia Vieri come Bobo, dice.
3: Ma è brasiliano, io per questo direi che...
2: Ma io non lo so, ho sempre detto Vieri, perché Vieri mi sembra molto, diciamo, occidentale, europeo, però magari si chiama Vieri davvero. Vabbè, è giusto per distinguerlo dallo
3: stesso. Ora magari lunedì o martedì, quando sarà qua,
2: glielo chiediamo, sì.
3: Stasera glielo chiederemo, credo che non sia però una problematica.
2: No, no.
3: Sarà più un problema per i telecronisti o per i radiocronisti, a noi francamente... Quando l'abbiamo chiamato per come è scritto, penso si capisse a chi ci si riferisce.
2: Sì,
3: poi magari ci verrà detto di chiamarlo in un'altra maniera, ma non mi sembra oggi, diciamo, un problema di fondamentale importanza.
2: Sai chi mi ricorda? Perché per l'appunto l'utente YouTube, siamo in diretta anche su YouTube, mi raccomando, ci ha scritto con il nome di Igor, che non so se sia il suo di battesimo, fatto sta che Igor a me ricorda un po' Vieri, cioè per struttura, per il fatto, se lo sbaglio era mancino anche Igor, speriamo che l'esperienza sia diversa, perché Vieri è 1,87 m per 85 kg. Tra l'altro c'era anche questa clausola rescissoria da 50 milioni che il gremio aveva piazzato del suo contratto, però ecco, mi confermi che magari il gremio deve aver fatto anche cassa per far fronte ai problemi economici?
3: Ma io penso proprio di sì, perché se metti una clausola da 50 milioni e poi lo vendi a 15 più 2 di bonus e con la percentuale sulla futura rivendita, è evidente che hai altre prospettive, hai altre necessità. Ecco, quantomeno quello può essere un modo per dire: non vi presentate con 5-6 milioni perché abbiamo una clausola da 50 milioni, no? Questo può essere un po' il discorso falso dal gremio in una situazione come quella del giocatore che abbiamo preso. Però è evidente che 50 milioni oggi chi te li dà? Ecco, con tutto il rispetto, chi sarebbe mai andato a pagare una clausola rescissoria da 50 milioni? Però mi dicono che per esempio Vieri piaceva anche al Napoli, piaceva alla Juventus, e quindi c'erano diverse squadre anche italiane che sono sulle sue tracce, che erano sulle sue tracce. Ora la Fiorentina ha fatto, guarda, a me hanno sorpreso soprattutto per l'investimento, perché pronti a tenti via hanno deciso subito di mettere sul piatto la bilancia 15 più 2, per cui alla fine siamo Brescianini 13, Fabian 14, lui 15, pronti a tenti via. Da gennaio a giugno la Fiorentina ha speso 13 più 14, 27 e più altri 15, e arriviamo a una bella cifra, siamo già voglio dire a 42.
2: Sì, sulla fiducia appunto, perché come dicevi la Fiorentina ancora non è riuscita a fare delle cessioni, però ha messo in conto di farne, ecco, quindi insomma di racimolare anche una cifra abbastanza consistente. Allora ci scrivo. Vai, vai.
3: Quello di sicuro, certo. No, no, quello di sicuro. Infatti io sono rimasto sorpreso anche perché ieri sera dal Brasile hanno rilanciato, perché dobbiamo essere onesti nel dire che le notizie, la notizia della cessione arriva dal Brasile.
2: Sì.
3: Nessuno di noi sapeva, francamente, dall'Italia che ci fosse stata questa accelerazione. Ieri sera, dalle 22:15 in poi, hanno cominciato a scrivere i colleghi brasiliani che c'era un accordo di massima tra la Fiorentina e il Gremio, e poi dopo naturalmente l'abbiamo verificato anche noi, sponda Fiorentina, e tutto questo è arrivato. Però ecco, anche da questo punto di vista erano stati bravi, no? A tenere nascosta. Io però ieri ti avevo anche detto, se ti ricordi bene, quando ci siamo sentiti nel collegamento, c'è molto movimento oggi al Viola Park, può essere una giornata importante. Avevo annusato l'importanza, ma non avevo annusato, come spesso mi succede, quello che era il vero grande obiettivo. Diciamo, io mi avvicino ma non concretizzo, ecco. E come hanno scritto gli amici di Rutto Sport, sì, se Carini si sbilancia non lo so.
2: E salutiamo gli amici di Rutto Sport che fanno, sì, sempre queste meme divertenti.
3: Stati simpatici, mi è piaciuto molto la vignetta che hanno fatto, no, con la mia immagine e con le dichiarazioni. Questo è il calcio che mi piace, questo è lo spirito che mi piace, e tanti e i nostri colleghi dovrebbero imparare a sorridere sulle, certo, cose divertenti invece di prendersela sempre.
2: Assolutamente. Tra l'altro ci facemmo anche un calcetto anni fa con gli amici di Rutto Sport, quindi
3: no, è stata grandissima quando, sì, me l'hanno girato. Anzi, li saluto, li ringrazio, perché poi, che poi mi hanno fatto un complimento, no?
2: In realtà sì,
3: lancio per dire non lo so, in realtà questa non è una presa per il culo, ma è un complimento. Io lo vedo questo, perché io sono uno che prima di sbilanciarmi, no?
2: Come fanno tanti, senza magari conoscere nemmeno quello di cui parlano, ecco, anche perché facciamo mille nomi.
3: Hanno esaltato la mia prudenza, però è stato veramente tutto divertente, perché francamente quell'espressione lì, io non lo so, è fantastica, grandi.
2: Poi cercheremo anche di capire un po', diciamo, dell'ingaggio del calciatore, che suppongo non sia faraonico, visto che la Fiorentina sta cercando un po' di tirare la cinghia. Sì. Probabilmente saremo sul milione, massimo milione e mezzo, credo, però magari in settimana cercheremo un attimo di capirci qualcosa. Contratto quinquennale, sì, giusto? Fino al 2031?
3: Sì, sì, sì. Okay. Questo dovrebbe essere la modalità dell'acquisto, sì, dovrebbe essere
2: ok.
3: Per cifre anni.
2: Allora, un po' di messaggi ci scrivono intanto da YouTube, che secondo i nostri utenti si pronuncia Vieri, per l'appunto. C'è un utente che ci scrive dalla Brasile e dice che lì lo chiamano così, e quindi insomma verificheremo, però ci fidiamo. Poi ci scrive l'intruso Viola: dov'è il Cecca? Non lo so, però stanotte l'ho visto partire dall'aeroporto di Grassina. Confermi?
3: Sì, noi abbiamo la fortuna nel comune di Bagnaripoli, mm-hmm, di avere due aeroporti, ecco, quello di Grassina, che è quello principale, con il decollo dal vialone di Grassina, mm-hmm, che naturalmente ci permette, no, di fare i voli intercontinentali, quindi per andare in Brasile e in Sud America, e quello al Viola Park, creato proprio da Ludovico Mauro, sì, che è, diciamo, una sorta di alternativa all'aeroporto vero, che è quello di Grassina. Quindi,
2: certo,
3: sì, abbiamo il sussidiario e il titolare, quindi per i voli nazionali si parte dal Viola Park, per i voli internazionali da Grassina.
2: Sì, che comunque mi lascerebbe più tranquillo rispetto all'aeroporto di Peretola, però questa è una mia...
3: Beh, ora non lo so, io francamente non mi ci metto, ecco, di sicuro da noi tira un po' meno vento, questo,
2: okay,
3: possiamo dirlo, nella zona di Grassina, Bagnaripoli, tira un po' meno vento rispetto alla zona di Firenze.
2: Sì, sì, salutiamo anche Ludovico Mauro. Allora, poi c'è Andrea da Milano, dice: guarda, per Tosvet, Cecca, quanto manca? Perché Tosvet è una trattativa in questo momento congelata, di fatto c'è una bozza d'intesa con la Fiorentina, tra la Fiorentina e il giocatore, ma il Sassuolo sta traccheggiando, quindi evidentemente non è convinto.
3: Ma guarda, allora, il Sassuolo ha questo problema che abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi e che ribadiamo anche adesso, ovvero che con l'infortunio di Coné e con Torres che non gli rinnova il contratto, loro sono un attimo preoccupati anche su da farsi per quanto riguarda il centrocampo, perché se ci pensi bene sono 2 su 3 i titolari dello scorso anno. Ci mettiamo Matic, il centrocampo del Sassuolo l'anno scorso era Matic, Torres e Coné. Ora, avendo praticamente Coné fuori per infortunio, Forsved che comunque non vuole rinnovare, che sanno benissimo che tenerlo contro voglia sarebbe un errore, è chiaro che il Sassuolo sta facendo le sue riflessioni per cercare di capire il da farsi. La Fiorentina non ha ancora chiesto ufficialmente Forsved al Sassuolo, okay, però magari lo potrà fare nei prossimi giorni. Io non mi meraviglierei che però fosse una di quelle tante piste di mercato che Paratici tiene aperte, poi magari spunta fuori qualcun altro, magari,
2: certo,
3: un giocatore di una squadra argentina, oppure,
2: o se no, appena, diciamo, si affievolisce un po' anche i rumors, si sente un po' meno, va e lo prende, come per Vieri, insomma, stessa cosa, che se ne parlava un po' meno ultimamente e hanno affondato il colpo, mi sa che modus operandi.
3: Sì, sì. Un po' come Coleosso, io l'ho detto anche oggi, per me Coleosso è un giocatore che loro potenzialmente hanno in mano, ma sul quale ancora non hanno deciso di forzare probabilmente il tiro, o lo forzeranno magari in queste ore mentre stiamo parlando, possono decidere di accercare. È la classica tracciativa nella quale loro la possono chiudere in ogni momento.
2: Okay.
3: Se non l'hanno chiusa o se non la chiudono è perché forse sperano di arrivare altro. Faccio un esempio: Solomon continua a dire che gli piacerebbe tornare alla Fiorentina.
2: Sì.
3: La Fiorentina non lo riscatterà entro il 30 giugno alla cifra fissata dal Tottenham, cioè 10 milioni di euro. E io credo che loro stiano cercando di, a parte il fatto che l'uno non esclude l'altro, chiaramente, perché la Fiorentina bisogna prendere 4 esterni offensivi e non ce l'ha nemmeno uno in questo momento in rosa. Però secondo me loro stanno cercando di vedere se poi si può ottenere uno sconto dal Tottenham invece di pagarlo 10, di pagarlo 7.
2: Però devono
3: allora
2: sbrigarsi.
3: Dovrebbero fare un ragionamento del genere. Quindi stanno aspettando anche questo.
2: Ok. Nick e Nick, Radio Firenze Viola, 16:20 minuti. Abbiamo in nostra compagnia Nicola da Prato. Ciao Nicola.
4: E facciamo un bel trio tutti, Niccolò e
2: vero.
4: Nicola.
2: Sì. Sì, sì, sì.
4: E poi ti rinnovo gli auguri, Niccolò Santi, che ti seguo sempre.
2: Grazie.
4: Tu lo sai, ti stimo molto.
2: Grazie mille.
4: E da questi microfoni però volevo fare un appello, perché voi tutti sapete il grosso terremoto che ha colpito il Venezuela, e noi abbiamo un giocatore che è Luis Balbo, che sì, penso in questo momento sia molto preoccupato. Io spero che stia bene, perché tutti quanti siamo preoccupati per quello che è accaduto in questo paese. Ho letto una notizia che mi ha lasciato atterrito, che la moglie di un calciatore, poverina, per salvare la figlia e ripararla dalle macerie è morta, e però ha salvato la propria figlia, e questa era la moglie di un calciatore venezuelano. Sono momenti molto brutti. Io faccio appunto questo saluto a Balbo, che comunque stimo molto perché l'ho seguito nella primavera, e ho ancora dei ricordi positivi quando esordì anche nella conferenza, e quindi volevo fare questo intervento piuttosto che di parlare di calcio, ecco, per fare un appello, che siamo vicino al popolo del Venezuela e speriamo che tutti quanti possano non avere dei grossi disagi da tutto quello che sta accadendo.
2: Assolutamente.
4: Un caro saluto a tutti.
2: Ciao Nicola, hai fatto benissimo a ricordarlo, e tant'è vero che abbiamo anche scritto ieri sera con Andrea Giannattasio di Balbo, la cui famiglia che è praticamente residente a 700 metri dall'epicentro del terremoto, che ha riportato solo dei danni limitati, fortunatamente, diciamo, e Balbo ha voluto rassicurare tutti, l'ha sentito il team manager e insomma ha fatto capire tutto bene, un po' di danni alle cose, ma stiamo tutti a posto. Questo era il senso delle sue parole via chat. Fortunatamente, insomma, Balbo sta bene, però è giusto, Nicola ricordava questo evento tragico che ha vissuto in Venezuela ieri notte. Vabbè, allora, tornando a noi, arriviamo
3: meglio da sottoscrivere pienamente.
2: Assolutamente. Ci scrive Francesco. Ciao Nicchi, ci sono voci che parlano di Molina alla Fiorentina? Non sarebbe male.
3: Allora, Molina dell'Atletico Madrid?
2: Sì, immagino di sì. Era stato accostato tempo fa, ma recentemente, qualche settimana fa.
3: Ma ho visto che ora stanno accostando anche Juanlu Sanchez alla Fiorentina. Ho visto che il collega Matteo Moretto parla di Juanlu Sanchez, che per me è un altro buon giocatore, che tra l'altro era stato trattato alla lunga distanza anche dal Napoli, avevano cercato in qualche maniera di andare a prenderlo e poi alla fine non se ne è fatto di nulla, e loro stanno lavorando su tanti fronti, quindi ora Molina forse costa tanto, non che costi meno Juanlu Sanchez, perché anche quello Napoli non l'ha preso perché Siviglia l'aveva chiesto delle cifre abbastanza alte. Per quanto riguarda il discorso di Molina, sarebbe un bel profilo, certo che sarebbe un bel profilo, però bisogna vedere,
2: sai, magari in scadenza
3: la Fiorentina può spendere ora, ecco, e quanto può naturalmente avere interesse alla cessione, in questo caso l'Atletico Madrid.
2: Ma allora lui ha il contratto in scadenza nel 2027, quindi magari l'Atletico lo cede anche per 15 milioni, visto che ora si chiede 15 milioni, no, per quelli in scadenza, mi sembra la cifra più gettonata.
3: Potrebbe anche cederlo per una cifra del genere, non ci avrei dubbio, però non lo so, perché loro non fanno sconti a nessuno, quindi sono sempre abbastanza carico i mercati lì, quelli dell'Atletico Madrid in generale.
2: Allora, ascoltiamo un messaggio vocale così lo commentiamo con Nicola Ceccarini. Vai.
5: 17 milioni per questo ragazzo sono tantini, qui in Brasile i tifosi del Grêmio sono abbastanza allibiti, più che altro perché un ragazzo ha fatto mezza stagione a livello di Serie A brasiliana, non ha presenze nelle selezioni under, non era nel radar, insomma, del grande calcio brasiliano. Quindi si paga il potenziale e speriamo che Paratici e Coreti abbiano valutato bene il potenziale di questo ragazzo. Per dire, Gabriel Magalhães, il difensore titolare della nazionale, il Lille lo pagò 3 milioni, si parla di 10 anni fa, oggi sono diventati osti, però tanta roba, 17 milioni.
2: Sì, allora l'ascoltatore evidentemente ci mandava il vocale dal Brasile e in effetti c'è Callè, opinioni sono contrastanti perché se vogliamo Vieri è un calciatore strutturato, dicevamo 1,87 per 85 kg, centrale duttile, mancino, però in effetti da gennaio che ha giocato sempre con continuità, ma sono sei mesi, ha segnato anche due gol, ecco, è un, diciamo così, un colpo un po' a scatola chiusa, oppure comunque lì che è considerato un grande talento, dice l'hanno venduto a malincuore.
3: Ma guarda, io ora francamente tutte le volte però che la Fiorentina prende un giocatore e spende dei soldi bisogna un po' mettersi d'accordo, perché allora quando non spendono i soldi facciamo sicuri che sia buono, quando li spendono ma perché abbiamo speso così tanti soldi per un giocatore del 2005, ho sentito dire oggi avevamo anche Comuzzo con la stessa età, allora perché sono andati a prendere un altro giocatore con quelle caratteristiche anche se di Pierre Mancino. Ragazzi, qui ci vuole anche un pochino di fiducia, nel senso io capisco che all'inizio di questo percorso che la Fiorentina ha fatto di questi sette anni con la vecchia dirigenza sono più le cose che non hanno funzionato delle cose che invece sono andate bene. Qui c'è un investimento importante, 15 milioni di euro sul 2005, penso che abbiano fatto le valutazioni giuste, non credo vadano lì a spendere, espandere senza sapere se questo ragazzo ha del valore. Probabilmente hanno fatto un investimento perché sono anche convinti che spendendone oggi 15 magari tra due anni ne vale 45 o 50 e quindi potrebbero anche un domani pensare di avere un potenziale ottimo giocatore da poter vendere, perché poi quando arrivano certi livelli te non puoi più competere. Ecco, voglio dire, oggi tutti esaltano, no, l'operazione che è stata fatta dal Como, però sì, il Como spende 60 milioni per Nico Paz, però poi alla fine poi il Real Madrid con 80 milioni l'anno prossimo se lo può riprendere, cioè facendo un esborso da 20 milioni, quindi è tutto sempre molto relativo, no? C'è chi esalta una cosa e chi ne esalta un'altra. Io penso che se hanno speso questi soldi, evidentemente sapendo che la Fiorentina non ha nemmeno un bilancio a posto, è perché loro sono convinti del valore. Poi i giocatori si sbagliano tutti e li sbagliano tutti, però se si comincia ora a dire ma allora non so se hanno fatto bene o hanno fatto male, è chiaro che l'esperienza precedente ci porta a essere un po' pessimisti. Ma non sono le stesse persone che fanno il mercato. Questo bisogna dargli fiducia.
2: Alessandro Dal Valdarno dice: in realtà i tifosi del Gremio sono disperati, avevano una clausola da 50 milioni e a quelle cifre dicono che sia regalato. Ci vuole fiducia, ragazzi, è arrivato un dirigente vero, vediamo, io sono fiducioso. Quindi, ecco, diciamo che sta anche un po' la mia linea. Non lo conosco, quindi non posso dire che sia un giocatore forte oppure un pacco. Credo semplicemente di fidarmi di Paratici e anche di Goretti, perché sono convinto che Goretti ci abbia messo del suo in questa operazione.
3: Sì, no, ma è evidente che su questo giocatore loro, chiaramente lo scout di Paratici è evidente che ci lavorasse da diverso tempo e sicuramente ci lavorava a prescindere dalla Fiorentina, cioè io non credo che questo sia un acquisto frutto del caso che lui è arrivato ora alla Fiorentina e conseguentemente dall'oggi al domani hanno pensato, questo era un giocatore che evidentemente con lo scouting stavano seguendo da tempo. Lui è arrivato alla Fiorentina e quando è arrivato alla Fiorentina ha detto questo è un giocatore che dobbiamo prendere perché poi ci dà dare una prospettiva anche in chiave futura. Io credo che la valutazione sia assolutamente questa.
2: Poi c'è David del gruppo Baraonda che ci scrive: ciao ragazzi, come la vedete, se è vero l'accoppiata Bakayoko Noah Lang, come è andato quest'anno in Turchia il giocatore del Napoli? Saluti a tutte e due. Allora intanto
3: Lang e Bakayoko per la Fiorentina sarebbe tanta roba,
2: penso anch'io. Ora, però costano
3: tutta. Lang e Bakayoko per la Fiorentina sarebbe tanta roba. Io ricordo tutti gli esterni che hanno vestito questa maglia e per la quale naturalmente abbiamo anche un po' avuto tante critiche, certo, tutti gli esterni che la Fiorentina ha avuto in quest'ultimo periodo, in queste ultime stagioni, questi forse sono quelli più forti che potenzialmente potrebbero arrivare. Bakayoko ora gioca nel Lipsia, un giocatore che comunque si capisce che ha del valore, ha dei gol importanti. Noah Lang non ha funzionato solo perché Antonio Conte voleva a tutti i costi Ndoye, se non prendevano Ndoye sembrava che non si potesse più giocare.
2: Poi lui è uno che punta i piedi.
3: Poi è arrivato Lang, va bene, cioè voglio dire, non è che sia arrivato uno qualunque, hanno fatto un bel investimento, per cui sarebbero due ottimi giocatori per la Fiorentina. Lang si potrebbe anche rilanciare ulteriormente, però si ritorna lì. Non so se li stanno veramente trattando con i club, così faccio contenti gli amici di Rutto Sport, non lo so questo. A me hanno detto un'altra cosa, se hanno riaperto le trattative, vedete dov'è il calcio mercato? A ieri sera sembrava che Nico Paz lo prendesse l'Inter, cioè come nulla, non prendono, non fanno i soldi, non decidono di investire, torna a Real Madrid, Real Madrid lo mette in vendita, l'Inter a 70 milioni lo prende. Dopo mezz'ora di stamani mattina che la situazione era questa, ma il Como ci sta ripensando, sta provando a vedere di convincere il Real Madrid. In giro di un'ora e mezzo il Como ha preso Nico Paz.
2: Sì.
3: E cazzo, funziona anche così. Poi si sbaglia tutti a raccontarlo, ma bisognerebbe che le persone che ascoltano capissero che non è uno più uno uguale due il calciomercato. Il calciomercato è un dietro fronte continuo, e anche per chi lo racconta a volte sono situazioni paradossali in cui dici una cosa e poi ti devi autosmentire perché è cambiata la situazione, ma purtroppo non dipende certo da chi la racconta, dipende da chi le fa le operazioni.
2: Ma infatti
3: saltano, poi si ricompongono e poi possono ancora una volta risaltare, ma noi più di questo non si può fare.
2: Infatti ora, prima di andare in pubblicità, ci scrive Cristian su YouTube: anche Gonzalo Rodriguez e Borca si presero a poco per i problemi del Villarreal, ma non mi sembra che fecero male. Ora, al di là del paragone, c'è da dire che arrivarono in ritiro, cioè sono acquisti che sono stati fatti un po' così all'ombra, cioè Pizarro arrivò all'ultimo, quindi è come dici tu, il mercato da questo punto di vista può regalare veramente tantissimi, diciamo, tantissime situazioni inaspettate che nessuno si immaginerebbe. Anche ieri sera davvero l'ultimo nome che c'era venuto in mente era quello di Vieri, e infatti l'hanno chiuso silenziosamente. Allora, piccolo break pubblicitario e poi torniamo su Radio Firenze Viola, sempre a Nick and Nick.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Ancora in diretta su Radio Firenze Viola, Nick e Nick con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini fino alle 17 per parlare del calciomercato. 348-75-13933, i vostri messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta 055-77-111-71. Siamo anche live sul nostro canale YouTube, quindi scriveteci. Peraltro, caro Cecca, anche il buon Francesco Benvenuti ci scrive che si pronuncia Vieri, quindi non so, oramai diciamo che mi fido molto, quindi... Vieri, hai capito? C'è Carini?
5: Ma io guarda, vivo lo stesso, sinceramente.
4: Però no, questo è importante.
5: Anche Vieri, io lo pronuncerei. Tanto devo dire, ho passato un periodo a Mediaset in cui invece di riconoscere i calciatori, la cosa più importante del mondo era le pronunce dei calciatori. Ah. Io quindi, dopo quello che ho passato, per me è tutto il secondo piano.
4: Ok, vabbè, comunque, così una sottigliezza. Allora andiamo con un messaggio vocale, così lo commentiamo con Niccolò Ceccarini.
6: Ciao, buonasera, sono Guido. C'è un altro brasiliano storicamente importante che ha un cognome italiano e si pronuncia senza accento, quindi non è Vieri ma è Vieri, come non era Altafini ma Altafini, cioè José Altafini, cognome italiano. Ciao Guido.
4: Ha ragione Guido, d'altra parte è così, quindi ok, bene. Poi ora che abbiamo capito che si dice Vieri, ci scrivono altri ascoltatori. Paolo, ecco, mi sembra un po' cattivello questo messaggio, perché Paolo scrive: è bene che Goretti non ci abbia messo bocca. Perché? Cioè, Paolo, che ti ha fatto Goretti? In realtà è un direttore di grande competenza, è un po' più nell'ombra rispetto a come era ovviamente Pradè, insomma, direttore sportivo, e adesso Paratici. Lui fa il direttore tecnico, quindi insomma è meno in vista, ma questo non vuol dire che lavori meno.
5: Che anche se avesse messo bocca a Goretti, la decisione finale spetta a Paratici, quindi evidentemente se Goretti ha messo bocca su un giocatore del genere e Paratici avesse visto che non era il caso, non l'avrebbe preso, perché ribadisco che la decisione finale spetta a Fabio Paratici e non a Roberto Goretti.
4: Tra l'altro,
5: quindi secondo me Goretti fa bene a segnalare quello che secondo lui è di buono o di non buono, poi però la decisione finale non è la sua, e quindi a maggior ragione io credo che questo discorso possa anche essere saltato tranquillamente. Al di là di quello che uno può pensare di Goretti, la responsabilità è di Paratici, quindi se Goretti gli segnala Santi o Ceccarini e lui ritiene che non siamo buoni entrambi, state tranquilli che Paratici, anche se glielo segnala Goretti, non prende né Ceccarini né Santi, più volentieri prende la Serpe, faccio per fare un esempio. E quindi a maggior ragione io non credo per questo motivo che si debba di qualcosa su Goretti, anche perché la responsabilità non è la sua.
4: Poi ci scrive Picasso, dice: sento la voce che vogliono vendere Pongracic, è vero? Ti risulta Cecca Pongracic in uscita?
5: Ma allora, io per quanto riguarda Pongracic ho sentito varie versioni. La prima era Pongracic, Ranieri, Indurra e Ken non si toccano più, però sono cose che vanno a cambiare, perché su Comuzzo sembrava non dovesse andare, poi dice potrebbe andare ma se va via con il prestito. Pongracic e Ranieri mi sembra che siano due che loro considerano importanti per questa squadra e che non hanno intenzione di vendere. Poi è normale che se arrivano delle offerte importanti possono prenderle in considerazione, però per esempio su Pongracic, Ranieri, Indur e anche Ken, che secondo me è una questione legata anche all'aspetto delle sue condizioni fisiche, la tendenza si a trattenermi.
4: Sì, che poi ribadiamo, no, chi ci sta ascoltando, no, non ci sono calciatori realmente incedibili in questa Fiorentina. Senz'altro ci sono profili che la Fiorentina spera di tenere anche il prossimo anno, penso a Fagioli per esempio, oppure altri che per i quali non stanno cercando necessariamente una sistemazione, e in questo caso mi riferisco a De Gea, ma se arriva un'offerta adeguata di un certo tipo si liberano volentieri del suo ingaggio. Quindi cioè, come dire, non è che c'è un giocatore che per forza è in uscita, Pongracic non è quel tipo di calciatore, Dodò magari sì, ma è noto, quindi questo sì, per chiarezza.
5: No, è vero, è vero quello che dici, è assolutamente vero, però bisogna in questo senso aspettare le manovre, perché vedete ragazzi, non è che le notizie si scoprano così facilmente. Per ora le notizie sono arrivate nel caso, voglio dire, di Beltrán, quelli siamo stati bravi noi a saperla quasi in tempo reale, però stavano per dirla gli argentini. Per quanto riguarda Vieri l'hanno data ai brasiliani, quindi la Fiorentina in questo fa muro su tutto, quindi la sua informazione su quelle che sono le manovre all'interno, e che naturalmente non escono così facilmente all'esterno, sono molto bravi a tenerle molto mascherate, molto nascoste. Quindi questo è un po' il discorso. Poi ripeto, sì, per me se arrivano delle offerte di un certo livello vengono valutate per tutti i giocatori.
4: Poi c'è Lore Daugnano che ci scrive: Cecca, ma che c'è libero l'ombrellone e l'esdraio? Non so se si riferisce a Grassina, questo non lo so, però insomma.
5: Ma allora Grassina purtroppo questo fine settimana, considerati 40 gradi, sarà un problema. Tra l'altro noi abbiamo già il sold out più che a Rimini, Riccione, sì, alla Versilia, quindi noi abbiamo le prenotazioni già da marzo. Quindi non credo che potremo fare degli sconti, oppure quantomeno dei regali a qualcuno di voi, però in via eccezionale magari se Pietro Lazzarini rinuncia, l'ombrellone di Pietro è per voi.
4: Le tende? Non so se sono ancora disponibili, no?
5: Le tende non c'è più nulla. No,
4: no, nulla, nulla.
5: Non c'è più niente da tempo, piscina tutta completa, esaurita, gli scivoli ormai sono finiti da tempo e via.
4: Ecco. Ne prendiamo atto. Il bananone? Te l'hai mai fatto il bananone? Te? Sai quello in mare, no? Che quello è canotto, diciamo, ce l'hai presente?
5: No, non l'ho fatto quello, sinceramente no, però mi piacerebbe farlo.
4: È quello che ti porti, diciamo, c'è un motoscafo che ti traina, diciamo, sopra questo canotto fatto a forma di banana, e insomma è un po' difficile rimanerci sopra, uno di solito vola via anche perché vai particolarmente velocemente, quindi è un'esperienza da fare, te la consiglio.
5: Va bene, tanto va bene. Io sono un giocherellone, ma c'è il rischio di farti male o no, secondo
4: te? No, vabbè, cadi in acqua, quindi no, non è un problema.
5: Quello. Sì, no, dico, sa, 55 anni c'è il rischio di rompersi tutto, no, arrivare lì con tutto snodato, tutto sganciato.
4: No, perché sei allenato, per cui non penso che ci sia questo pericolo.
5: No,
4: dire.
5: Quello va bene, però insomma comunque sia l'età è quella.
4: Senti, poi c'è Dido che ci scrive: scusate, ma è possibile sapere l'esatta pronuncia di Vieri? Ecco, perché insomma ne abbiamo parlato poco di questo tema, per cui si dice Vieri.
5: A questo punto c'è... l'importante è sapere la pronuncia, poi giochi bene o giochi male non
4: sì, sì, che chi se ne frega.
5: Assodato che non ci interessa sapere
4: sì, sì. Esattamente. Ascoltiamo un altro messaggio vocale, vai, sentiamo, eccolo qua.
7: Nico, ho letto, almeno era riportato dalla Gazzetta, che Vieri c'aveva una clausola rescissoria di 50 milioni. Come ha fatto ad aggirarla la Fiorentina? Cioè, era una clausola rescissoria come quella di Ken a tempo, e poi comunque c'era anche, a parte che già da maggio c'era sotto il Newcastle, e poi hanno proposto anche, sempre detto, sempre fonte Gazzetta, hanno proposto anche nel riscatto Arthur, Vieri nel riscatto Arthur alla Juventus, quindi grande operazione di Paratici. E mi chiedo, la Fiorentina nel mercato sudamericano c'è sempre comunque?
4: Ma io credo che Vieri fosse stato proposto alla Juventus, non che la Juventus lo volesse concretamente. Evidentemente, Cecca, possiamo fare un parallelismo con Ken, cioè se la Fiorentina ha bisogno di monetizzare, la clausola rescissoria da 62 milioni va a farsi benedire, così come è andata a farsi benedire quella di Vieri da 50 milioni.
5: Sì, perché loro probabilmente forse hanno bisogno più di soldi che di giocatori come parziale contropartita, però ribadisco, tra l'altro il cartellino del giocatore non è nemmeno tutto del gremio, c'era una piccola percentuale che come al solito non si capisce di chi fosse, però la Fiorentina ha fatto in modo tale che tutto quello che c'era da sistemare lo sistemasse il gremio, cioè la Fiorentina ha sistemato il gremio si è sistemato anche quella piccola percentuale di proprietà del giocatore che spetta a Mister X o a chi per lui, e quindi hanno fatto anche bene da questo punto di vista, perché spesso e volentieri poi ci si ritrova a chiudere le operazioni e poi spunta fuori sempre qualcosa che qualcuno rivendica dei soldi in più o meno, per cui Come abbiano fatto, ragazzi, non si sa, non lo possiamo sapere, e sinceramente diventa anche difficile scoprirlo, perché forse non lo scopriremo mai, perché dalla conferenza stampa che ha fatto Paratici si è evinto in maniera molto chiara che non ti racconteranno mai nulla di quello che loro fanno, delle interazioni con i giocatori. Magari tra qualche anno uno potrà raccontare il retroscena dell'operazione di ieri. Spero che lo raccontino prima, ma dubito, ecco.
4: Sì, guarda, allora complimenti intanto per il lessico, no? Edotto, così, che comunque è una cosa che fa piacere a questa trasmissione, che è una trasmissione anche, se vogliamo, che fa divulgazione. Tant'è vero che ti scrive il messaggio da YouTube un utente, dice: un saluto al re del calciomercato, imperatore del prestito secco, principe regnante del diritto di riscatto al verificarsi di determinate condizioni e gran visir dello scambio alla pari, Niccolò Ceccarini.
5: Sì, questo potrebbe essere Francesco Benvenuti, perché
4: non lo so.
5: Messaggio alla Benvenuti, ma non so se può essere lui. Comunque dico, se fosse uno pseudonimo di Benvenuti, domani mi deve chiamare alle 14, confermo in diretta la presenza radiofonica alle ore 14, perché che chiunque ne possa pensare direttamente, quando c'è il periodo del calciomercato non abbiamo un giorno di riposo, non c'è un momento libero, dobbiamo stare sempre in campana. E ti ripeto, io ieri sera, lo ammetto, sono stato anche poco reattivo, perché alle 22.30 ero talmente stanco, visto la mia giornata era cominciata presto, che non ho fatto l'ultimo giro di telefonate, mi avrebbe permesso di essere ancora in anticipo sulla notizia di ieri, perché probabilmente quando c'è stata la prima indicazione dal Brasile mi poteva attivare un po' prima. Invece

0: attuale gigante è qui, 1,87 m, per un difensore è normale, all'incirca l'altezza di Comunso, se non sbaglio. Comunque io credo che lui vada a fare il terzino sinistro bloccato, mi pare nel Sassuolo lo fa Valievic, quello di ex Torino mi pare, no? E quindi sono felice, c'ha un bel piede, quindi forza Fiorentina, è l'anno zero, si riparte con fiducia.
1: Sì, a onor del vero Comuzzo mi sa, no, sì, più o meno siamo su quell'altezza lì, dai. Ha ragione Giovanni da Scandicci.
2: Io però penso che ora possa fare il doppio ruolo, sì, però che l'abbiamo preso per fare proprio l'esterno basso a sinistra, francamente oggi io penso che l'idea sia quella di metterlo a fare il difensore centrale. Poi se lui riesce anche all'occorrenza a fare l'esterno basso a sinistra, siamo ancora più contenti. Però io credo l'abbiamo preso per fare il centrale, perché comunque la sua evoluzione negli ultimi anni è quella da difensore centrale. Quindi vediamo poi quando ce lo presenteranno che cosa ci potrà dire. Tanto sicuramente la presentazione ufficiale non ci sarà, ovviamente in settimana. Lui credo parta addirittura nella serata di domenica, se non ho capito male, o da Brasile, quindi per me arriva qui lunedì mattina, quindi magari scopriremo qualche cosa in più.
1: Poi ci scrive Max da Campi, buongiorno a tutti, o se viene Coleoscio sono contento, ma tra Coleoscio e Nakamura ci corre quanto tra me e Pelé, praticamente giocano nella stessa posizione o quasi, io Nakamura lo prenderei parecchio, ma parecchio volentieri. Che costa di molto? Quanto costa? Flash, un saluto, questo è Max da Campi. E posso dire di essere, perdonami Cecca, posso dire di essere clamorosamente, totalmente, incondizionatamente d'accordo con l'ascoltatore, perché anche io ho perso la testa per Nakamura, posto che tifo il Giappone, cuore mio, insomma, di questo mondiale, però tutta la vita anche io Nakamura, ma che scherziamo davvero? Prego Cecca, scusa.
2: Non c'è dubbio, io su Coleoscio, siccome l'Under 21 non l'ho guardato tantissimo, sono andato a rivedere un paio di sezioni di partita, così prima di andare a letto a volte mi capita, sai, noi di una certa età, prima di addormentarsi, guarda un po' qualcosa che ti riconcilia, no? Quindi rilassato. Ho visto anche un buon feeling tra Ndur e Coleoscio, a livello tattico, cioè che Ndur lo cerca spesso, ho visto anche nelle partite della nazionale del 21, ho visto questa diciamo linea di lui che prende la palla per lanciare spesso Coleoscio, magari forse anche questa è una delle motivazioni per le quali la Fiorentina sta seguendo questo giocatore, perché il centrocampo che abbiamo noi, dove Ndur rappresenta un buon elemento, visto c'è anche un buon feeling tattico tra i due, non è detto che questo sia la discriminante per andare a prenderlo o meno,
1: però conta
2: anche a essere interessante come spiegazione.
1: No, infatti lui sta facendo queste considerazioni a quanto ho capito, cioè anche a livello tattico eppure in chiave nazionale, quindi evidentemente conta pure il legame, insomma l'intesa che c'è con Sharon Dur. Poi altri messaggi, ci scrive Mauro, diciamo che il Viola Park è troppo grande, ma se continueranno a prendere giocatori senza vendere nessuno diventa piccolo. Io credo che adesso la Fiorentina abbia in rosa una cinquantina di calciatori, infatti stamani scriveva Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport che ci possono fare la squadra B e volendo pure la C, ironicamente, però ecco, c'è da sfoltire, torneranno 26 prestiti compresi giovani e escluso invece Lucchesi perché è stato riscattato obbligatoriamente dal Monza, promosso in Serie A, ma si parla veramente di una quantità di giocatori da piazzare esorbitante.
2: Lo so, però questo è un problema che nasce da lontano e che non possiamo certo imputare alla nuova dirigenza.
1: Ah no, certo.
2: Ci sono trovati con una nuova situazione. Poi ci sono tanti giocatori che probabilmente forse non sono all'altezza della Fiorentina e il fatto di averne prestati così tanti è il segnale che forse sono stati fatti degli investimenti e delle operazioni che non erano propedeutiche al modulo, soprattutto alla qualità della Fiorentina in questi ultimi anni, perché poi alla fine ce ne sono anche altri che sono stati venduti, che comunque oltre a quelli che rientrano non è che abbiano fatto grandi cose. E il lavoro è tanto, enorme, però loro c'hanno Zebi che segue la questione dei prestiti e quindi maggior ragione gli darà una mano anche per quanto riguarda le cessioni. D'altra parte sono tutti giocatori da sistemare, sono tutti giocatori ai quali la Fiorentina dovrà dare un'altra opportunità e nel caso, se proprio non possono fare direttamente, io in alcuni casi non chiederei nemmeno nulla a livello di cartellino, come si dice in gergo, e li lascerei liberi. Cioè, nel senso, ti do il giocatore, pagagli l'ingaggio.
1: Certo. Allora, scrive Luca.

0: Da Castelli Romani, che è d'accordo con te sul fatto di questo feeling in Under 21 tra Andur e Coleoscio, dice, l'ha notato anche lui. Poi Andrea da Milano ti chiede: ho letto di Brian Gill, attaccante, lo conosci? Che in effetti stamani è Tutto Sport. Brian Gill, l'è tornato praticamente Tutto Sport ad accostare questo calciatore alla Fiorentina, calciatore spagnolo del Girona, che qualche tempo fa, forse un paio d'anni fa, era già stato accostato alla Fiorentina. Adesso di nuovo, non so se ci sono notizie in questo senso, però non mi sembra che stia circolando granché il suo nome.
1: No, sinceramente, se non rispondere alla mia maniera, dico, non mi risulta.
0: Sì, appunto, scusa, ma così dà impasto un'altra, cioè questo è un assist, no?
1: Che sì, vabbè, la domanda, se no uno si deve anche rinnovare, no? Nel linguaggio, non mi risulta. Io non sono uno che, per esempio, quando dice ci siamo, here we go, no, ognuno sceglie la sua caratteristica. Io non so nulla, ecco, questo è il mio
2: grande esclusiva,
1: questa è la grande esclusiva, non so un tubo, ecco. Questa è la mia grande esclusiva.
0: Però mi piace che sia sempre lesto e sul pezzo, il buon Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Se no, sai cosa, potresti fare anche uno scambio sintattico, cioè risulta non mi, così per cambiare, va bene?
1: Sì.
0: Vabbè, ok.
1: Ma a me, io per esempio saprei, mi piacerebbe sì, introdurre questo nuovo modo, quando c'è l'operazione fatta, invece di dire fatta, gol.
0: Bravo, guarda, funzioneresti sui social, secondo me funzioneresti.
1: Vabbè, se gol Fiorentina, preso Vieri,
0: questa è sicuramente roba tua. Direi che
1: il palo come sarebbe? Trattativa interrotta oppure trattativa fumata per un soccio?
0: Palo e sfumata. Palo no.
1: Palo e sfumata. Palo e sfumata.
0: Poi sai, dipende, insomma, vai all'incrocio oppure palo esterno, però sì, è sfumata. Vabbè, guarda, funzioneresti secondo me, anche perché poi è una cosa tua, insomma, non c'è copyright. Il copyright è tuo.
1: Sì, no, poi è proprio una disperata mia, cioè questo è proprio frutto della mia mente malata.
0: Ma ci piace.
1: Si dice sempre gol così. Ricordo naturalmente anche, io mi addormento a volte con il gol dell'Atalanta
0: che ti culla, certo,
1: Loreto, sì. Ha segnato l'Atalanta, gol dell'Atalanta, Atalanta in vantaggio, per me è un mantra, sì, sì.
0: No, è bellissimo il pensiero che tu ti scassi con queste cose dopo tanti anni, anche per addormentarti, è meraviglioso.
1: Allora, sì, no, ma io tuttora me ne risento queste perle. E devo dirti che continuo a ridere, ma lo sai perché? Ma perché il problema mio, lo sai qual è? Che io sono Peter Pan, sono un eterno giocherellone, quindi mi piace stare al mondo divertendomi, soprattutto nel mio lavoro, e secondo me se mi diverto lo faccio ancora meglio. Purtroppo c'è troppa serietà in questo lavoro, si deve sempre parlare in una maniera molto seria, no, di quello che è il calcio. Invece, ragazzi, è una cosa che ci siamo cresciuti da bambini, giocando a calcio, sentendo il calcio, sognando il calcio, e dobbiamo continuare a sognare parlando di calcio.
0: Non c'è dubbio, ci si prende in maniera, diciamo, ci si prende troppo sul serio, dai, troppo spesso.
1: Qualche volta,
0: allora,
1: sì, dobbiamo dirlo.
0: Andiamo, visto che siamo in chiusura della trasmissione, con un altro messaggio vocale, vai.
3: Secondo me voi fareste meglio a concentrarvi sul mercato in uscita piuttosto che quello in entrata, perché Paratici ci ha dimostrato che tutti i nomi venivano fuori, poi acquistava quello e nessuno era andato a pensare. E individuare quali sono i 40-42 giocatori che fra prestiti e cessioni possono andare via dalla Fiorentina, e soprattutto quali sono i 15-18 che Grosso gli ha detto che secondo lui ci si può lavorare sopra e che vanno tenuti.
0: Sì, però anche lì non è, noi possiamo anche lavorarci sul mercato in uscita, ma non è che troviamo noi le squadre e i giocatori, ci devono pensare i dirigenti, quindi noi
1: quello di sicuro
0: possiamo farci poco.
1: I dirigenti sì, certo, ci mancherebbe altro, no, ma io sono d'accordo su questo. Concentrarsi anche sul mercato in uscita, sì, può essere divertente perché ci sono talmente tanti giocatori. Per esempio Harder è un qualcosa che mi ha sempre incuriosito, perché l'ho visto molto bene a Padova l'anno scorso, e giustamente so che lo vuole al Modena ed è molto vicino al Modena del suo ex allenatore Galloppa, però questo ragazzo a mio avviso potrebbe fare veramente un bel campionato ulteriore, e poi magari potrebbe anche meritarsi la Serie A. Ecco, Harder ha fatto molto bene, e poi Harder è uno dei tanti, se ne potrebbe parlare a quantità industriali, tanti giocatori. Però tra tutti quelli che sono usciti, lui è uno di quelli che secondo me è più interessante in assoluto.
0: Ok, concludiamo con Massimo da Prato, che dice: io starei per prendere giocatori che conoscono il nostro campionato, si adatterebbero velocemente, quindi diciamo un po' meno pro.
1: Quello sì, però l'anno prossimo sarà un anno di costruzione della nuova Fiorentina, e quindi la velocità non sarà una velocità a 130 km orari, ma sarà una velocità magari a 100-110, che non significa che poi dopo arrivi alla meta, che quello che conta è la media, no? Alla fine del rendimento delle partite e tutto quanto eccetera, perché partire sparati poi magari si finisce per non arrivare senza benzina. Quindi cosa voglio dire? Che non mettere troppe aspettative potrebbe essere un vantaggio per l'inizio della prossima stagione.
0: Non c'è dubbio. Grazie a Nicolò Ceccarini, abbiamo finito, ci risentiamo lunedì e comunque la prossima settimana. Ciao Cecca.
1: Ciao ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
0: Allora, noi chiudiamo, abbiamo da dare la linea a Gary Scalvento con Giacomo Galassi e Chiara Andrea Bevilacqua. Abbiamo detto di Vieri, nuovo acquisto della Fiorentina, nonché il primo dell'estate, 15 milioni più 2 di bonus al Gremio, calciatore che firmerà un contratto di 5 anni e sarà a Firenze all'inizio della prossima settimana. Tra l'altro il Gremio si otterrà una percentuale sulla futura rivendita, che poi vi sapremo quantificare meglio. Grazie a Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Nick e Nick torna lunedì a partire dalle 16 da Niccolò Santi. Ciao! Radio Firenze
2: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Molto anni 80.
5: Carito!
4: Vabbè. Ma sai che c'è la gente che mi ferma per strada e me la canta? Fa pa pa pa ra pa pa. E io dico, basta, siamo alla coppa, insomma, non mi sembra il caso, sto passando le zucchine invece.
5: Bischeraccio!
4: Sì, rieccoci, ciao a tutti.
5: Di Nardo, Alessandro, insieme a noi, insieme anche al sottoscritto e a Niccolò Righi, mettiamo per un attimo in sospensione Vieri, anche perché poi proprio Alessandro ve ne parlerà dettagliatamente in uno speciale ad hoc che sta preparando. Di 5 ore e mezzo con contributi.
4: Titolo Vieri, oggi e domani.
5: Bene, io chiuderei qui, vi ringrazio, ci sentiamo lunedì, perché come avete sentito anche il meteo non preannuncia niente di buono. Detto ciò, io sono in palese, non ho studiato.
4: Overdose da mondiale.
5: Non vedo partite da 2 giorni.
4: E quindi l'ultima,
6: se ne è perse 8.
5: Ieri
6: sera
5: vedere un
6: insomma
5: bellissimo concerto, peraltro, gratis.
4: Ah!
5: Cioè, i Marlene Kunz,
4: consigliato?
5: Da bello risentirli dopo un bel po' di tempo, 30 anni da un grande album che,
4: guarda,
5: tu ovviamente non conosci.
4: Non conosco, non vediamo, guarda, visto che Marco Tonelli mi aiuta anche,
5: ha parlato di Giappone, però
4: la parte tecnica, vediamo se riconosci questo elemento che a breve ti mostro, te lo faccio vedere già qui. È un personaggio che ha fatto grande la Serie A degli ultimi anni,
5: Nagatomo.
4: A breve lo vediamo anche sul canale 92,
5: sì.
4: Yuto Nagatomo ieri è entrato per il suo quinto mondiale consecutivo con una fascetta, come definiresti questo look, Tommaso?
6: Da samurai, no?
4: Sì, come si chiama?
5: Polly e Benji.
4: Visto che abbiamo qui accanto
5: Tsubasa,
4: un grande amante dei manga e delle anime, degli anime,
6: che fosse lo stregone.
4: Niccolò Righi, come si chiama quello che aveva sulla testa, sulla tempia, Naruto.
6: Ma in realtà io non sono un grande fan di Naruto, mi cogli un po' in fuori gioco, però era il copri fronte del villaggio, ognuno c'aveva il suo simbolo di ogni villaggio.
4: No, non so,
6: e
4: che
6: Naruto
4: villaggio
6: aveva il villaggio della foglia.
4: Non so di che villaggio sarebbe Nagatomo, sicuramente un villaggio che invecchia molto bene, perché Yuto Nagatomo è tornato a giocare una partita dei mondiali, 5 mondiali per lui, comparsata nel pareggio del Giappone contro la Svezia, che poi sostanzialmente qualifica il Giappone come seconda squadra. Iniziamo già a vedere un po' di accoppiamenti dopo, però partiamo appunto da Giappone Svezia, gol di Maeda, pareggio di Elan, attaccante che gioca in Premier League ormai da anni, e soprattutto un Giappone che ho scoperto essere la squadra del cuore di Tommaso Loreto, comunque una delle squadre del cuore di Tommaso Loreto, che sta perdendo pezzi, perché ha perso Mitoma prima del mondiale, ha perso altri giocatori importanti,
6: ha perso Endo, ha perso Kubo,
4: che si è infortunato ieri, infortunio per Itakura, che è il centrale della formazione nipponica, e quindi si presenterà a una partita non facilissima con diversi assenze. La partita non facilissima è esattamente Brasile-Giappone. Giappone, sì. Lunedì tosta. 29
5: ore
4: 19 italiane, quindi lo possiamo vedere a Houston, ci saremo per uno dei sedicesimi più interessanti,
3: a Tennessee, dove il sole spacca in quattro.
4: Credo proprio di sì, credo sia un problema anche il sole per quell'orario, anche perché giocano alle 19, quindi tu mi insegni, lì sono le 14-15 penso del pomeriggio,
6: sì, sarebbe 6-7 ore indietro, sì.
4: Quindi sarà un problema per i nipponici e anche per la nazionale di Carlo Ancelotti. Ieri nella notte, così percorriamo a ritroso anche un po' le partite, la vittoria di Pirro della Turchia 3-2 contro gli Stati Uniti, che erano già sicuri del primo posto nel girone, con anche, non so se l'avete viste, le parole di Montella a fine partita, che si è commosso. In effetti posso dire, si ascrive come delusione di questo torneo, sì, la Turchia, ne parlavamo anche l'altro, sì, giorno, in un calcio ideale, non lo so, però perché gli episodi fanno parte anche di questo fantastico gioco, però ecco, guardando anche le prestazioni, la Turchia di Montella avrebbe potuto fare 6-7 punti, no?
6: No, assolutamente, è la grande delusione di questa prima parte del mondiale, fermo restando che poi comunque sia arrivavano all'appuntamento in cui mancavano a 24 anni, per cui insomma non era banale per loro, però ecco, allo stesso tempo arrivavano con grandi favori del pronostico, il girone era più che alla portata, perché insomma Stati Uniti, Paraguay e Australia non era un girone impossibile, considerando che passano un po' tutti in questa prima fase. Insomma, la Turchia ha salutato dopo due partite, già dopo le prime due partite, peraltro
4: tiri.
6: Posso dire 62 tiri, esatto, peraltro
4: gol.
6: Posso dire che è un po', non mi è piaciuta molto questa regola di mettere prima gli scontri diretti rispetto alle differenze reti, ma io avrei messo la differenza reti in vantaggio,
4: però se una squadra batte quell'altra,
6: però su tre partite, dai, cioè lo rendi, cioè praticamente dopo due partite è anche una questione di fortuna, anche a quel punto, per quanto riguarda il calendario, perché la Turchia aveva già praticamente finito a quel punto.
4: Questa è una delle polemiche,
3: comunque lo fare il fenomeno è che con i Paraguay stavo controllando il 2010, pareggiammo,
4: sì, certo, gol di De Rossi, me lo ricordo molto bene, colpo di testa,
3: quando eravamo solo comparse al mondiale, che però era già voglio dire qualcosa di notevole, perché poi abbiamo deciso di non andarci.
4: Ma lì ci fu anche
3: più
4: tutto il fatto che
3: l'IP, 2010 l'IP una tragedia,
4: continuò con la riconoscenza, sì, verso i campioni quattro anni, sì, prima, che era già un po' in fase
3: fuori dal comune,
4: in fase calante. Non c'era Totti, che aveva dato l'addio alla nazionale, c'era una nazionale comunque forte, sì, perché c'era Di Natale, c'era Quagliarella, segnarono entrambi nella partita contro la Slovacchia, che poi ci eliminò da quel mondiale.
3: Guarda, salutalo, che ti ascoltava.
4: Ah, benissimo, benissimo. Maurizio dal Texas ci dice: lo stadio di Houston è al chiuso e all'aria condizionata.
3: L'avevo visto, sì.
4: Ci ha giocato il Portogallo. La prima partita l'ha giocata a Houston, credo anche la seconda contro l'Uzbekistan. Dicevamo, insomma, del girone che poi ha visto la Turchia protagonista. 3-2 della Turchia, ha segnato Arda Güler ieri, il primo gol nel mondiale. Il Mats e Ayan al 98 per vincere contro gli Stati Uniti, che appunto erano sicuri del primo posto. 3-2 risultato finale. Poi c'è stato quello che io te lo sa lo spagnolo,
6: come un pochino,
4: come si dice biscotto in Sud, perché è paraguayano, quindi
6: non
4: spagnolo,
6: so, non lo, no,
4: biscotito,
6: non lo so, allora
3: biscoccio,
4: un pechegno biscotto,
3: dammi un biscoccio.
4: C'è stato un biscotito tra Paraguay e Australia, entrambe a tre punti, con un
3: molto
4: pareggio
3: dico,
4: andavano
6: gaglietta,
4: una gaglia, hanno fatto una gaglietta, hanno
3: gaglietta,
4: fatto una gaglietta. Entrambe a tre punti prima della partita di ieri notte, 0-0, anche questa, se vi volete recuperare una partita del mondiale saltate pure Paraguay e Australia, con appunto la qualificazione per entrambe le squadre che poi andranno a affrontare. Ora vi dico anche un po' il tabellone, non sono certi ancora tutti gli accoppiamenti, ma ad esempio il Paraguay va a incrociarsi contro la Germania, quindi potrebbe
6: non
4: finire
6: facile
4: anche qui il percorso dei paraguayani, anche no, insomma, vediamo quello che succederà nelle prossime partite. Lunedì 29 giugno anche questa partita, mentre l'Australia va a incrociare in questo momento, perché ancora deve giocare il girone in questione, l'Iran, quindi
6: insomma,
4: vedremo,
6: sedicesimo abbastanza,
4: però l'Iran deve ancora qualificarsi,
6: sì, sì, certo,
4: vediamo cosa succederà. Ma la storia della notte ce l'ha regalata, possiamo anche vedere una bellissima immagine, il CT dell'Ecuador, Beccasese.
6: Sì,
4: ieri lo chiamavamo Beccacece, ma questa è una pronuncia da fucecchio, no? È Beccasese, è il CT
3: che ha fatto?
4: È il CT ecuadoriano, lui è argentino ma della nazionale ecuadoriana, che ieri ha fatto un'impresa storica, perché l'Ecuador torna a giocare una partita a eliminazione diretta del mondiale.
6: Sui like,
4: lui sì sì, ma è Marco Tonelli che si è impossessato, ora va nei DM, inizia a scrivere a chiare a persone.
5: Tra l'altro è Caniggia,
4: sì, travestito. Un incrocio tra Caniggia e Davide Nicola, si può dire,
5: ma è più Caniggia, guarda.
4: Vabbè,
5: lì
4: guarda, guarda lì che fa. Vabbè, che io fa? Spero sia
5: la sarà compagna. La
6: sì sì, è la compagna, okay,
5: è la figlia, va.
4: Vediti come ti inizia a sciogliere un po' anche te su questo mondiale.
5: Ah, sì.
4: L'Ecuador, lo dicevamo ieri, con le spalle al muro, aveva perso le prime, aveva perso la prima, pareggiato la seconda contro Curaçao, doveva vincere contro la Germania che era sicura del primo posto, ma non ha fatto turnover. Ce l'ha fatta la squadra di Beccasese, vincendo 2-1 in rimonta, gol decisivo di Gonzalo Plata, e insomma grande festa per la tricolore.
6: Becca, eh? Becca.
5: Grande Becca. Becca. Grande
4: accusato Becca. In patria, lo dicevamo,
5: sì,
4: no,
5: doveva andare al Perù,
4: no,
5: Perù,
4: in Cile, Cile. Abbiamo già firmato per il Cile, insomma una partita che rimane negli annali per la storia dell'Ecuador, anche perché insomma abbiamo visto battere la Germania non è semplice,
6: sì, immagini bellissime, sì, sì, dopo due minuti con Sané, immagini bellissime di tanti tifosi che piangono. Io sono sempre dell'idea che poi le imprese sportive sono altre, perché
4: mamma.
6: Ma guarda, io no lo sai che io sono un grande fan, no, io sono un grande fan in realtà delle storie anche che riesce a raccontare i mondiali. Ora è anche vero che è arrivato terzo contro la Germania, che comunque sarebbe andata, comunque era sicura del primo posto. Ecco, non cerchiamo anche di non far diventare poi tutto un'impresa, perché alla fine poi nessuna lo è.
5: Ma ci devono fare gli spot, i video game.
6: No, io sono un grande fan anche della
4: allora facciamo vedere questa narrativa, mettiamo un po' di melassa, mettiamo un po' di melassa su questo ultra cinismo. Sì, guarda qui che bella scena, dai,
5: è tutto,
4: ma la gente piange, si commuove.
6: No, è vero, è un bellissimo momento di sport, però ecco, appunto. Ora poi forse le imprese sportive sono altre, vedremo se in questo, immagino che comunque l'Ecuador abbia un percorso molto più complicato, perché insomma anche l'Ecuador si presentava comunque alla vigilia che poteva essere una delle sorprese, non avevano un girone facilissimo, perché c'era anche, oltre alla Germania c'era la Costa d'Avorio, alla fine sono passati per terzi, vediamo, perché magari si incagliano ai sedicesimi finale, quindi
4: può darsi. Però insomma ieri dinamica della partita anche che ha reso ancora più in salita quella che Niccolò e Tommaso non vogliono chiamare impresa, ma comunque
5: sì,
4: grande prestazione, perché segna Sané dopo due minuti. Qualcuno deve prendersi la responsabilità di portare insomma il bandierone dell'Ecuador, lo prende Angulo. Cosa fa questo gioco di parole?
6: Questo se l'era preparato, secondo me, da stanotte.
5: Oh, sei venuto
4: ho rotto la sedia,
5: perché questo non vedevi l'ora di dirlo.
4: L'ha preso Angulo,
5: lo deve ripetere.
4: No, l'ha preso
5: chiaro.
4: Angulo. Il proscenio della partita di ieri, e poi Gonzalo Plata, anche qui tanti giochi. Plata, esatto, con il gol al 77esimo. Posso dire, Neuer, non la miglior versione di Neuer.
6: No.
4: È che in questo momento ha più di 40 anni, alterna partite pazzesche, l'abbiamo visto in Champions League, a partite in cui qualcuno gli potrebbe mettere la mano sulla spalla e dire: Manuel, dai,
6: hai fatto il tuo.
4: Sì,
6: non so come si dice, hai fatto il tuo in tedesco.
4: Vai con i nipotini, fai qualcosa, però insomma è anche questa una variabile da tenere d'occhio anche per le prossime partite. Per quanto riguarda invece sempre le partite di ieri, la Costa d'Avorio ha vinto abbastanza in scioltezza contro Curaçao, che purtroppo, Tommaso, ci dà l'addio al mondiale.
6: Curaçao.
5: Ricorderemo per decenni questa partecipazione, la storia meravigliosa.
4: Curaçao,
5: che è arrivato il pullman, tutti contenti, ballavano.
4: Ma la palla Macarena a fine primo tempo.
5: Ecco, quindi grazie FIFA per queste storie incredibili di calcio.
4: Più di 9 gol.
5: Tanti bambini ora avranno il poster di Curaçao.
4: Sì.
5: In camera, bene.
4: Bene,
5: doppietta
4: di Pepe, l'ex Arsenal che si sta riprendendo, anche un'esultanza bellina, l'hai vista che fa un po' così con la manina. Doppietta di Pepe per la Costa d'Avorio, che è una delle africane che ha fatto meglio insieme al Marocco. Per quanto riguarda invece le partite della notte, dicevamo di Giappone e Svezia 1-1, nello stesso girone l'Olanda ha avuto abbastanza terreno facile contro la Tunisia, forse una delle squadre peggiori,
6: forse
4: anche
6: la peggiore.
4: Non per Aia, hype, perché la Tunisia non era tanta roba, però rispetto, ecco, ha fatto, posso dire, ha fatto più bella figura a Curaçao,
6: assolutamente,
4: e Capoverde, ha preso l'ultima partita,
6: la Tunisia ha preso 5 gol un po' da tutti, insomma 5-4-3 5-4-3
4: una sempre
6: con un esonero nel mezzo, per cui insomma
4: Bonacci, nemmeno Renard è riuscito a portare in avanti i nordafricani con l'ennesimo gol di Brobbey, sì, con l'Olanda. È una squadra che comunque affari spenti,
6: affari spenti. È il mio disclaimer per l'Inghilterra, che vengo un po' vesseggiato da tutta la redazione, perché ho osato dire che l'Inghilterra arrivava un po' affari spenti. Non ti nego, non ti dico neanche quanto mi hanno preso in giro.
4: Sì, tra l'altro in quella partita, uno dei sedicesimi più interessanti.
5: Io finché un esco lo muovo avanti così,
4: così.
5: Vabbè,
4: allora
6: io sarei molto contento dell'Inghilterra, sinceramente.
4: Anche
6: ci
4: io,
6: regalano
4: anche
6: uno dei migliori sedicesimi, tra l'altro è alle 3 la notte. Ora questo non
4: Olanda Marocco, secondo me in questo momento tra quelli già delineati il più bello, perché il Marocco, io continuo a dirlo, secondo me arriva
6: alto,
4: arriva a una squadra fortissima.
5: Quattro anni fa sono stati la rivelazione.
4: Sì, erano la rivelazione, ma quest'anno, cioè, non sono la Cenerentola,
5: sono cresciuti ancora.
4: Una squadra molto forte, al di là di Boadie, hanno Hakimi, che
5: fanno le cose bene,
4: gli esterni più forti al mondo.
6: Sai Bari,
4: hanno il Canus che non si prende nemmeno con le tenaglie.
5: Ci vedrai tra quattro anni.
6: Il Canus lo ha incrociato
5: sereno.
6: Fiorentina, secondo me.
4: Il
6: Canus, secondo me, lo incrociò.
4: Non mi viene in mente. Comunque,
6: in una delle squadre belga che affrontammo.
4: Olanda Marocco martedì 30 giugno, o meglio, nella notte tra lunedì e martedì alle ore 3, per vietato per i deboli di cuore, però una partita molto interessante. Poi stavo cercando anche altri sedicesimi sicuri. C'è Stati Uniti Bosnia, che è un po' sbilanciato,
5: col Genk lo affrontiamo.
4: Stati Uniti Bosnia credo sia un po' sbilanciato, e poi un sedicesimo che farà dire a Tommaso perché si allarga il mondiale, Sudafrica Canada.
6: Sì, questo è un po' balneare,
4: risparmiare,
6: sei una squadra al mondiale che agli ottavi beccherai una tra il Canada e il Sudafrica.
5: Il Sudafrica è fortissimo,
4: certo, il Canada secondo
5: Canada
4: me
6: forse
5: è
6: ok,
4: sono troppo tranquilli. Guardando anche un po' il tabellone, c'è anche la possibilità che, visto che poi Portogallo e Argentina dovranno ancora giocare, a oggi c'è la possibilità che ci sia un sedicesimo dal valore storico incommensurabile come Argentina-Uruguay.
6: Sì.
4: E poi c'è la possibilità che, andando avanti, ai quarti ci possa essere questa finale del mondo del calcio,
6: lo vogliamo,
4: no? Ronaldo contro Messi.
6: Lo vogliamo tutti. Tra l'altro, non so se hai sentito, Ale, è scoppiata una vera e propria bomba.
5: Stavo per chiedere, l'Uruguay.
6: Sì, perché Valverde mi sembra che non sia quest'anno proprio il giocatore più tranquillo di tutti, ma ha mutinato Bielsa, perché insomma sarebbero stanchi i calciatori dell'Uruguay con il capitano Valverde in primis, ma anche con una serie di leader dello spogliatoio tipo Bentancur, tipo Ugarte, e non solo, avrebbero protestato con Bielsa per il modo in cui l'allenatore argentino le sottopone appunto alle sedute, dice sono molto dure, l'Uruguay ha subito diversi infortuni anche per questo motivo, e loro vorrebbero contro la Spagna un blocco basso e ripartenza. Pare che Bielsa da questo punto di vista ha avuto una dicono i colleghi uruguagi, una riunione di 48 minuti, sono stati molto precisi, 48 minuti, in cui praticamente Bielsa ha un po' accusato la squadra di averlo portato vicinissimo all'esonero per due volte. Mi viene da pensare che comunque vada a finire al termine della manifestazione, si vada verso l'esonero, anche perché anche l'Uruguay si è un po' invischiato con due pareggi.
4: Diciamo che la generazione dorata anche per l'Uruguay è un po' passata, siamo rimasti attaccati ovviamente all'Uruguay di Suarez, Cavani e quant'altro, e in questo momento
6: si può dire che abbiano il portiere peggiore, senza togliere
4: Fernando
6: nulla
4: Muslera.
6: Al buon Muslera.
4: Io non ho ricordi dell'Uruguay senza Muslera in porta e senza comunque le polemiche legate alle prestazioni
6: ma quest'anno,
4: di Muslera.
6: Quest'anno.
4: Però guarda, a proposito di polemiche, così andiamo anche sulle partite di stanotte, comunque di oggi, e detto che poi le partite più interessanti, che c'è? Perché mi guardi così?
5: C'è Capoverde, Arabia Saudita.
4: Costruiamoci un po' di retorica su
6: Capoverde potrebbe passare per seconda.
4: Capoverde pareggiando.
5: Vi anticipo domani. la scheda di... andiamo a Capoverde, un'isola,
4: c'è un ex falegname che poi si è assegnato
5: curiosità certo. di due ma squadre con la maglia viola, perché
4: sport.
5: Negli anni 90 la Fiorentina
4: dai.
5: Vinceva, aveva campioni ha esportato fino a Capoverde il colore viola
4: la gente
5: della
4: mi ferma
5: maglia.
4: Per strada dicendomi grazie per questa storia. Però detto questo, una storia un po' più spinosa la vedremo stanotte a Seattle alle ore 5.
5: Città
4: c'è
5: del grunge,
4: del grunge,
5: quindi
4: che
5: in Curcobè,
4: Curcobè, niente, curcobesco,
5: niente,
4: no, che
5: a
4: aggettivo.
5: Seguire
4: no
5: è di peggio, niente, no, proprio, no, niente, vabbè. Proprio le basi, vabbè.
4: Dai,
5: andiamo
4: so.
5: Oltre Seattle.
4: Ma davvero si dice grunge, non grunge?
5: Qui no, io ho sempre detto grunge.
4: Magari qualcuno ci corregge. E dicevo, partita piuttosto spinosa a Seattle, perché c'è Iran-Egitto, già una partita di per sé complessa per l'ordine pubblico, se non che la FIFA, un colpo di genio,
6: sì, effettivamente.
4: Ha scelto questa partita come la partita del Pride Match, ovvero del supporto alle comunità LGBTQ+. E c'è un problema, in Egitto e in Iran l'omosessualità
6: è proprio
4: è illegale, è un reato, quindi c'è cioè, questo quest'ennesima boh, controsenso di questo mondiale.
5: Contraddizione.
4: Sì, c'è cioè Iran e Egitto e le stesse due federazioni hanno detto che questo match, per come è rappresentato, va contro i loro valori. Quindi ci sarà. Non so se ci saranno bandiere arcobaleno e cosa potrebbero fare i tifosi iraniani, anche se sarà difficile, insomma, per gli iraniani accedere allo stadio per altre complessità egiziani a questo appuntamento. Sia Iran che Egitto sono in corsa per conquistarsi un posto ai 16. Alle 5 del mattino Nuova Zelanda-Belgio, ultima chiamata anche qui per il Belgio di Rudy Garcia, te lo ricordi Rudy Garcia? Anche lui insomma non ha avuto uno sviluppo di carriera incredibile, e con Lukaku e De Bruyne insomma che devono glorificare appunto anche qui una generazione che ha avuto parecchie difficoltà. Alle 2 di notte, oltre Capoverde Arabia Saudita, anche appunto Uruguay-Spagna, vedremo se ci sarà un ammutinamento del, del popolo uruguagio, dei calciatori uruguagi. Ma soprattutto alle 21, non tanto Senegal-Iraq. Senegal forse è una delle delusioni, anche se poi anche qui conta molto il calendario, cioè magari beccavi l'Iraq prima, potevi fare 3 punti, arrivavi un po' più galvanizzato agli scontri contro le due big del girone. Ma appunto l'incrocio tra le due big del girone, Norvegia Francia, si gioca per il primo posto, si gioca anche per avere un tabellone più semplice e poi per spostarsi il meno possibile, perché si gioca a New York, la vincente dovrebbe giocare intorno al New Jersey, mentre se arrivi secondo ti sposti a Dallas, e lì Tommaso Loreto mi dirà le difficoltà di spostarsi tra New York e Dallas, insomma, vabbè, lì sono abituati a prendere un aereo,
5: però no, è indubbiamente così. Saluto anche Leo da Maastricht che ci scriveva: qui in Olanda la comunità marocchina è enorme, cominceranno coi fuochi d'artificio dalla notte prima, spero continuino fino alla notte dopo, speriamo solo non succeda casino, perché sono facili alle disse e gli olandesi non si fanno pregare.
4: Ecco,
5: è così. Leo lo sa per esperienza, no? No, è un Twente,
4: è un Twente,
5: schede, no, non si fanno pregare assolutamente, quindi Leo mi raccomando, occhio se sei fuori in occasione di Olanda Marocco.
4: Senti,
5: e saluti a tutta Maastricht.
4: Tommaso, mi fai un pendolino anche per insomma ricordare Maurizio Mosca su Norvegia-Francia, di quelli suoi, hai presente? Mi ricordo se c'era Roma-Inter, c'era un 4-4 per Mosca, un 4 gol di Totti e 4 gol di Ibrahimovic, quindi questo è facile, insomma, quanti ne segna Mbappé e quanti Haaland?
5: Per me la Francia va avanti, quindi anche stasera ribadisce la sua superiorità.
4: Quanti ne fa Kylian?
5: Mbappé protagonista, magari protagonista anche Haaland, però un 2-1 per la Francia.
4: 2 Mbappé, 1 Haaland, detto che poi ci potrebbe essere
5: ma
4: magari
5: la Francia
4: nei minuti finali
5: 4-5.
4: Io credo
5: davanti.
4: Che ancora Marcus Thuram non abbia giocato.
6: No,
4: secondo me è forse
6: è entrato.
5: Come fai?
6: Forse è entrato.
4: No, perché cioè, ne entra
5: c'è
4: uno, entra due magari. Poi
5: appunto,
4: entra Cherki,
5: Barcola,
4: oppure
5: quell'altro
4: scaldo,
5: è
4: Marcus
5: completamente
4: Thuram.
5: Fuori dal mondo, non Mbappé, l'altro Olise, cioè, lui è fuori dal mondo,
4: non si può toccare in questo momento, forse
6: è entrato in Thuram ma al 91esimo, la scorsa partita,
5: no, Olise è ingiocabile, quindi poi
4: anche noi siamo stati ingiocabili oggi, mi sa.
5: Sì, che ha fatto angulo? A posto così, grazie ad Alessandro Di Nardo, che ritroviamo in giornata o al più tardi nei prossimi giorni.
4: Ma
5: grazie,
4: certo,
5: Ale.
4: Ma certo.
5: Grazie a Niccolò Righi che ha curato con me questo pallaggio.
6: Grazie a te Tommaso e ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito in queste due ore.
5: Grazie per averci seguito, anche chi lo ha fatto su Lady Radio lo lasciamo alla musica, all'informazione, alla Fiorentina che ritroverà dalle 18. Noi qui abbiamo un'ora fondamentale di approfondimento sul mercato, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini per parlare ancora di Vieri e poi Giacomo Galassi in console dalle 17 col suo Garrisca al vento, serata con il Brivido Sportivo e Ganzamente in Viola fino a Extra Viola che chiuderà il palinsesto alle 21.30, ma ovviamente anche domani saremo in diretta. Buon weekend, non uscite se proprio dovete perché fa un caldo pazzesco. Ciao
6: ciao.
2: Radio Firenze Viola. È come scendisca al vento la Fiorentina vista da un'altra prospettiva, spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
0: Buonasera a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, Giacomo Galassi che vi parla insieme a Chiara Andrea Bevilacqua. Ciao Chiara.
7: Ciao Giacomo, ciao.
0: Che
7: tutti,
0: vuole ancora tante giornate così calde,
7: sì.
0: È qui che impazzisce per il caldo, la persona più felice sulla faccia della terra. No, non lo è così, dovremo provare a tirarla su perché ti vedo affaticata, oggettivamente siamo tutti affaticati, io sto facendo degli strafa, mi sto impappinando in continuazione in questa settimana, ma dobbiamo resistere, dice da settimana prossima le condizioni dovrebbero migliorare. Ora dice anche che questo weekend peggiora ulteriormente e la domanda sarebbe:
7: il problema è che il ventilatore è sempre più lontano dalla nostra postazione e questo devo dire che mi preoccupa ancora di più delle previsioni,
0: perché
7: su
0: non
7: possibili
0: bisogna sempre stare, capito, sempre lottare e dare il massimo.
7: Bene.
0: Finalmente è successo però qualcosa nel mondo della Fiorentina e questo dai ci può, non ci può altro che rendere contenti, perché arriva Vieri, non Bobo ma il difensore brasiliano del Gremio che la Fiorentina a sorpresa paga 15 milioni più 2 di bonus e quindi viva e viva classe 2005, ce lo siamo studiati. Chiara è andata anche per un periodo in Brasile, un periodo sì, 2 o 3 giorni, è andata a Porto Alegre e tra l'altro ti chiederò anche se posso dare un'informazione a te e ai nostri ascoltatori più tardi, te la chiederò davanti al microfono e quindi evidentemente la darò a tutti i nostri ascoltatori. Prima però ricordo il 348 751 3933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 se invece volete chiamarci. Naturalmente parleremo anche di tutte le altre trattative della Fiorentina, di quello che sta succedendo, anche perché Chiara, siccome veniamo dopo quasi 24 ore di riflessione su Vieri, non è che possiamo, cioè ci torneremo ovviamente con i vostri pareri, diremo la nostra. Devo dire anche lo conosciamo tutti il giusto, a parte contattare e ci proveremo chi segue il campionato brasiliano e quindi farcelo raccontare, per il resto stiamo a vedere un po' che succede. Direi che forse la notizia, non so se neanche la migliore, però di sicuro la notizia più impressionante di questa operazione che viene da dire è che se la Fiorentina spende 15 più 2 di bonus per un difensore centrale, forse c'è da allacciarsi del metto e da davvero prepararci a un'estate che ci possa dare soddisfazioni. Sei d'accordo con questo oppure pensi che possa essere stata un'occasione?
7: È un'ipotesi che non possiamo escludere. Io sono contro le sentenze, nel bene e nel male, quando a mio avviso è estremamente prematuro pronunciarle. Quindi benvenga la possibilità già da queste ultime ore di iniziare a raccogliere tanti segnali che alla chiusura del mercato ci porteranno a tracciare in un certo senso quello che è il modus operandi di Paratici alla Fiorentina. Che oggi mi venga detto che già si percepisce aria di cambiamento, io lo accetto, lo rispetto, ma non riesco a farlo mio, perché secondo me ogni operazione si può analizzare per quello che è in valore assoluto, ma non solo. Da un lato abbiamo sottolineato quelle che a nostro avviso sono le priorità, che non vuol dire che la Fiorentina quest'estate si dovrà muovere esclusivamente su quei fronti, su quei ruoli, in quelle zone di campo. Sappiamo che a lungo si è percepita anche la necessità di una rivoluzione, non solo per quanto riguarda l'organico, anche all'interno del comparto dirigenziale, societario. Infatti anche in tal senso abbiamo già registrato delle novità che hanno comunque entusiasmato, scaldato. Penso al profilo del preparatore dei portieri, che è un qualcosa che comunque si inserisce all'interno di un contesto dove la qualità ha un peso che forse negli ultimi anni non sempre riuscivamo a percepire. Per il resto vediamo, perché ho sentito anche tanti discutere se un'operazione come quella di Vieri possa rientrare all'interno dell'ambito scouting, sia per per magari l'età del giocatore, la quantità di occhi su di lui, la concorrenza, ma anche lo stesso valore. È il valore comunque un po' in linea con le operazioni della Fiorentina. Penso a Pongracic, ci abbiamo parlato prima di entrare, anche la cessione di Milenkovic, lo stesso Dodò è stato preso sfruttando una serie di occasioni e situazioni che hanno permesso alla Fiorentina di aggiudicarsi il giocatore. Quindi non si può di certo bocciarla, ancor prima di entrare nel merito di quelle che sono le caratteristiche del singolo. Poi però io a fine mercato voglio poter dare un altro tipo di giudizio, perché noi sappiamo quali sono le necessità con la N maiuscola, e quindi secondo me a fine mercato capiremo anche se questa operazione ha tarpato le ali alla Fiorentina, magari in quelle zone di campo dove a nostro avviso c'era più urgenza, o se invece sarà stato il primo tassello di un mercato nel nome della qualità.
8: Critica, Chiara. No. Non critica, però diciamo, però dopo una giornata di entusiasmo,
7: dopo un anno come questo,
8: finalmente
7: non ce la
8: il nostro top player Paratici ci ha messo
7: 26
8: a segno.
7: 26 di giugno. Sì, però Paratici dopo il mercato di gennaio.
8: E te mi vieni qui, potrebbe, vediamo se bocciarlo oppure no. No. Ma no, siamo qui ad esaltarlo, siamo qui a dire che è il giocatore più forte.
7: Bene,
8: sulla faccia
7: il problema
8: della terra.
7: È che le stesse persone 3-4 settimane fa bocciavano Paratici alla luce degli innesti del mercato di gennaio, e io purtroppo non riesco a far mio questo tipo di giochino. Io registro quello che succede, sono d'accordo sul fatto che possiamo già percepire dei segnali di novità, e sarebbe preoccupante il contrario dal momento che abbiamo scelto un direttore sportivo con l'ingaggio di un top player per quella che è la dimensione attuale della Fiorentina. Però sono anche consapevole che il mercato è lungo, il mercato racconta tanto e il mercato sarà complesso, per cui se il buongiorno si vede dal mattino, benissimo, e poi però se è effettivamente un buongiorno lo diremo alla chiusura del mercato.
8: Buongiorno è uno tra l'altro dei difensori a cui l'hanno paragonato, perché ho visto bellissimo, paragonato a Gabriel Magalhães dell'Arsenal, a Pacho, altro grandissimo difensore, e poi buongiorno. Ora non dico in redazione che tipo di metafora hanno utilizzato per dire è come se
7: fuori onda
8: metti,
7: me lo dici.
8: È così, però sì, questo è, mi ha colpito il paragone con buongiorno. Mi hai fatto venire in mente veramente tantissimi pensieri su tutto quello che hai detto. No, sul fatto che però Vieri io non lo considero, e sappi non mi puoi rispondere perché c'è un ascoltatore all'ascolto, però Vieri
7: è Fabio,
8: non
7: me.
8: Lo considero al, come fai a saperlo?
7: 055 77
8: 111 72 c'è Fabio. E allora Fabio, buonasera, e come faccio a non darti subito spazio? Ciao Fabio.
9: Buonasera, non pensavo che mi spoilerasse così.
8: Non gliela faccio, io provo, vedi, a tenere io tutti i messaggi, ma è Chiara, il suo amore per voi ascoltatori è più forte di qualsiasi nascondiglio. Dici.
9: Ricambiato naturalmente. Dunque, noi che Vieri sembra è stato assomigliato a buongiorno a Firenze, ne siamo pieni di questi detti. Abbiamo avuto il Nesta delle piramidi,
8: i cazzi.
9: Il Maradona della Sila, Campolo, il De Rossi cecoslovacco, Able, sicché può venire anche il socio di buongiorno, magari.
8: Sì, ora devo dire buongiorno, non è che viene proprio da una stagione meravigliosa, ecco, mettiamola così, però rispetto al Maradona o al Nesta, ecco, di turno, però vai, scusami Fabio.
9: No, figurati. Comunque sia, io onestamente ancora non riesco a essere entusiasta, prima perché noi si festeggia Vieri e poi vedo il Como, mi compra Nico Paz, con la ricompra del Real a 80 milioni, cioè... vedo una cosa che noi a Firenze proprio rimango senza parole.
8: Cioè?
9: E poi,
8: cioè dice sull'entusiasmo.
9: Non ci abbiamo la potenzialità anche del Como, che non c'è stadio, che c'è solamente la proprietà. Qui ci viene detto, e bisogna farlo per forza, di dimenticare 7 anni di nulla, e io ancora in 10 giorni 7 anni non li posso dimenticare, perché sono stati veramente un'agonia. E poi non lo so, io devo, non mi fido più di nessuno, neanche di Paratici, mi devo fidare ma non mi fido, e quindi Vieri bene, mi sta bene, tanto non c'è problemi, che è un talento, che sarà forte, è già cominciata la campagna mediatica, io dico aspettiamo, anche perché, ma non voglio portare male, se ha avuto Mario Gomez, se ha avuto altri campioni di cui io avrei scommesso tutto e avrei perso. Quindi viene Vieri? Benissimo, speriamo che sia un Thiago Silva o che sia un Aldair, o che, e invece non vorrei fosse un Marzio Santos o un Vitor Hugo. Speriamo bene.
8: Povero, però certo. Fabio, chiarissimo, ti rispondiamo. È molto interessante perché dà un po' seguito a quello che dici tu. Io non me l'aspettavo questo inizio di trasmissione. Cioè, io mi aspettavo finalmente, si sogna con il centrale brasiliano, con... niente,
7: io
8: invece siamo qui a tarpare subito le ali, ragazzi,
7: che
8: ma se non
7: ci si è proibito sognare, anzi io da un lato invidio anche chi ha la capacità di farsi bastare un'operazione di questo tipo, che non vuol dire che non sia una buona operazione, ribadisco, possiamo valutarla già oggi, la valuteremo con maggiore cognizione di causa alla fine del mercato, alla luce di quelle che erano le priorità, di quelle che erano tutte le criticità da dover gestire e quella che sarà la rosa della Fiorentina 26-27 affidata a Fabio Grosso. Io ribadisco, sono quasi invidiosa di chi nelle ultime ore si è rimesso già in pari con quello che è l'entusiasmo che tendenzialmente poi accompagna i tifosi durante l'estate, quindi quando si prepara la nuova stagione. Io dico solo che preferisco essere più cauta, preferisco battere le mani a fine mercato rispetto a continuare ad alternare elogi e condanne, perché non è il mio modo di fare.
8: Però Maurizio, non so se lo dice a te nello specifico, ma ci scrive che le operazioni vanno giudicate subito, perché con il senno di poi siamo tutti bravi, paratici non alla sfera di cristallo, e dopo sono tutti bravi a parlare, quindi bisogna parlare subito e esprimersi.
7: Va bene, rispetto assolutamente la visione di Maurizio. Io, a parte il fatto che poi il giocatore va visto anche nel contesto, io sto semplicemente dicendo che un'operazione di questo tipo al 26 di giugno ci può dire qualcosa, alla chiusura del mercato ci potrà dire altro, perché noi quando abbiamo analizzato le priorità non abbiamo parlato di un difensore centrale, che non vuol dire che non serva, che non vuol dire che la Fiorentina non ha bisogno di alzare la qualità in tutti i suoi reparti, per me sarebbe fondamentale. Io dico semplicemente che ogni operazione si può considerare per quella che è e per come si inserisce all'interno di tante operazioni che poi consegneranno la squadra più competitiva possibile al tecnico. Poi io posso basarmi su quello che ho visto su dei video, se Maurizio vuole sentire io che gli racconto i video su YouTube posso anche farlo, ma secondo me non è interessante in questo momento.
8: Tra l'altro è pericolosissimo guardare video su YouTube, perché chiunque arrivi, se prendi le 10-15 migliori giocate, forse anche...
7: Su una cosa però ha ragione, io tante volte sottolineo che anche le intenzioni, ancor prima della risposta del campo, possono darci una chiara indicazione su quella che è la direzione seguita dalla società, e quindi bene, se il primo acquisto è un acquisto che comunque ci toglie dalla testa la necessità di vendere prima di comprare, budget magari particolarmente ristretti, necessità di andare a toccare il monte ingaggi perché quest'anno è stato un bagno di sangue, e la questione relativa ai rientri dei prestiti che sostanzialmente terrà in blocco tutto il mercato della Fiorentina, allora benissimo, io su queste cose sono assolutamente disposto a parlare per le prossime due ore. Dire oggi è la nuova Fiorentina perché questa operazione non si era mai fatta, faccio un po' fatica, non ho gli elementi per dirlo.
8: Va bene, ho ancora delle cose da dirti invece io, però allo 055 77 111 71 ci ha chiamato anche Andrea, allora spazio a voi. Ciao Andrea, buonasera.
10: Ciao, buonasera.
8: Dici tutto.
10: Niente, io faccio complimenti a Chiara, brava. Io penso si pensa tutti come te, o quantomeno la maggior parte. Cioè, Pieri chi è? Ma chi è questo Pieri? Sarà anche...
8: Abbiamo perso, mi sa, il contatto con Andrea. Ora diamo un attimo tempo a Tonelli e vedo uno sguardo veramente torvissimo, il tempo di farci sapere se il collegamento è ok. Però io, ragazzi, ma un po' di entusiasmo, c'è 97 gradi fuori, la Fiorentina fa finalmente un colpo di un prospetto brasiliano, lo paga cifre importanti
7: come Pedro.
8: Forza, iniziamo. Guarda, infatti tra i vari pensieri che ho fatto, no, che ti dicevo che il tuo discorso mi aveva così aperto le varie finestre, mi aveva aperto, ripensavo a Pedro. Certo, un ruolo un po' diverso, ti devo dire anche un ruolo nella Fiorentina un po' diverso.
7: No, ma cioè... giustamente Fabio faceva l'esatto esempio della situazione opposta. Mario Gomez, in quanti eravamo allo stadio ad accogliere e festeggiare un acquisto che ci dava la sensazione veramente di aver fatto quattro gradini insieme nell'intento di salire di livello? Poi purtroppo il campo ci ha raccontato una stagione disastrosa per svariati motivi, ed è qui che il discorso di Maurizio secondo me ha un senso. senso, c'è da un lato l'intenzione e poi quella che è la resa sul campo, che dipende da tanti fattori: la capacità di adattarsi a un campionato nuovo da parte del giocatore, la capacità del tecnico di metterlo all'interno di un sistema di gioco che ne esalti i punti di forza e non ne evidenzi quelli che sono i limiti. Io dico semplicemente, in tutta onestà, che non avendo seguito la crescita del ragazzo, io non posso che accoglierlo a braccia aperte, registrare che la Fiorentina la prima mossa di mercato l'ha fatta utilizzando un budget anche al di sopra di quello che forse ci immaginavamo potesse essere destinato a una zona di campo non prioritaria, e ad attendere il 9 di luglio finalmente per vedere poi in campo questa nuova Fiorentina prendere forma. Ma io non posso dire oggi si percepisce una nuova Fiorentina perché c'è Paratici, perché è arrivato un giocatore al 26 di giugno che nemmeno conosco a 360 gradi. Sarei disonesta, non farei il mio lavoro.
8: Mi stai distruggendo il pomeriggio, ragazzi. Mi stai veramente distruggendo. Io ero pronto a venire qui davanti al microfono a dire esattamente questo: finalmente c'è l'alba di una nuova Fiorentina che va a prendere dei talenti, perché citavamo Pedro, che comunque era giovane, però fu preso dalla Fiorentina per essere l'attaccante titolare di una squadra.
7: Ma lì ci
8: furono doveva...
7: tutta una serie di fattori che
8: Vieri, scusate, perché ci hanno spiegato. Vieri, non è Vieri, no? Lo diceva anche Fabio, giusto per capire. Perché che
7: era bellino, era
8: capiamo, è francese, è brasiliano e si chiama Vieri. La curiosità, guarda, sarà anche capire.
7: Porca miseria.
8: Cosa se ne fa la Fiorentina? Cioè, sinceramente, al di là del fatto che possa essere. Perché lui è centrale mancino, quindi sostituto di Ranieri? Con la speranza, perché può avere una sua logica, sì. Cioè la Fiorentina lavora perché dice: magari quest'anno c'hai Ranieri e Vieri, e il prossimo anno speri che Vieri possa essere il titolare. Però, allora, secondo me vale per ogni reparto in cui Paratici e la Fiorentina facevano un acquisto. Siamo strapieni in difesa, siamo strapieni, a parte gli esterni in cui non ce ne sono e quindi lì di spazio ce n'è. Insomma, se conti anche che tornano Moreno e Valentini, ora è chiaro che tutti ci aspettiamo che se ne possa andare, però è anche vero che la Fiorentina quest'anno ha due competizioni e basta. Insomma, ce n'ha una e mezzo, perché poi è la Coppa Italia, l'altra competizione che inizia, insomma, il campionato inoltrato. E insomma, ti ritrovi con Ranieri, Comuzzo, Pongracic, Vieri, Moreno e Valentini. Quindi attualmente con sei centrali per una competizione.
7: Evidentemente qualcosa ancora succederà. Ecco, se vuoi che io ti dica una cosa che trovo magari anche in controtendenza col passato,
8: okay.
7: E può rappresentare anche una speranza per chi ci teneva a veder cambiare determinate dinamiche, il fatto che tendenzialmente, per come l'abbiamo raccolta noi questa trattativa, poi io ho cercato ovviamente già nei mesi passati su Firenze Viola, su tutto Mercato Web, comunque si sottolineava l'attenzione da parte della Fiorentina nei confronti del giocatore, però la capacità non solo di lavorare sotto traccia per far sì che poi le trattative possano svolgersi senza gli intoppi classici di quando diventano pubbliche anzitempo, ma il fatto che non ho percepito un continuo traccheggiare. La Fiorentina ha voluto quel giocatore, la Fiorentina ha dato i soldi che l'altro club voleva per il giocatore. Questo può essere un qualcosa, era già successo, possiamo fare l'esempio di Parisi, ci sono state trattative infinite che, da come poi sono state raccontate, sono saltate anche per cifre assolutamente ridicole se confrontato a questo tipo di investimento. Io vorrei poter dire alla fine di questa stagione, ma magari già alla fine di questo mercato, bene, che la Fiorentina abbia capito che nel momento in cui considera un giocatore imprescindibile, assolutamente in linea con tutte le esigenze dal punto di vista tecnico e qualitativo del tecnico, non perda tempo, non rischi di dover andare sul piano B o sul piano C, e si muova per far sì che poi anche le energie che si investono in una trattativa siano le minori possibili. Questo sì.
8: Sì, no, stavo ripensando, no, perché tutti noi che non abbiamo la sfera di cristallo esattamente come Paratici, ci dobbiamo appellare anche a quello che è successo almeno nella storia recentissima della Fiorentina. Non è che possiamo dire negli anni 90, no, qualcuno ha detto che a Fiorentina, no, qualche centrale brasiliano aveva già provato a prenderlo e era andata male. Ragazzi, nel 2026 è cambiato tutto. Devo dire, parlavi te giustamente della questione dei prezzi, in realtà l'anno scorso è vero, forse per Gudmundsson aveva avuto un po' di sconto, ma comunque l'avevi preso subito, Piccoli te la sei portata dietro, ma poi nemmeno troppo, e hai speso le cifre che ti chiedeva il club. Lo stesso Som è durato pochissimo. Tornando a gennaio, lo stesso Fabian in realtà è durata un paio di settimane, poi alla fine gli hai dato i 15 milioni al Bologna, quindi anche questo non è che sia garanzia. Però te all'inizio facevi i paragoni con Dodò, con Pongracic. è un tipo di colpo diverso. Ah, beh, qui te prendi Vieri perché tra 3 anni si ha un centrale che vale 50-60 milioni, il che non vuol dire poi lo venderai 50-60 milioni, però vuol dire che tu avrai un centrale con un valore che cresce. Ora mi fa un po' effetto perché purtroppo
7: però è il motivo per cui abbiamo preso Nico Gonzalez, quindi non è una novità rispetto ad alcune scelte della Fiorentina.
8: Sì, sì.
7: Allora, io ho ancora le parole di Rocco Commisso.
8: Sì, però anche Nico Gonzalez ti veniva subito per fare il titolare. Cioè Vieri è veramente un calciatore che devi far crescere, quello che ti dicevo. E tra l'altro mi dovrei dire come si fa a convivere con questa cosa, che purtroppo neanche i 2005 sono così più tanto giovani. Nel senso che io sì, quando io mi ricordo ancora che classe 93, che è la mia classe, erano quelli giovani. Ormai classe 93 sono quelli sul viale del tramonto. E questa cosa mi devi spiegare un attimo come affrontarla. Però comunque 2005 a 21 anni ha ancora diversi margini per crescere, ecco, quindi
7: io sottolineavo solo le cifre perché poi mi è sembrato che ci si sia soffermati tanto su quell'aspetto, e tendenzialmente rappresenta l'investimento medio della Fiorentina, quell'investimento che poi tanti ascoltatori chiamano in causa quando devono comprendere i motivi che ci hanno portato magari a spendere tanto senza ottenere risultati calcistici in linea con l'investimento. È ovvio che poi è l'idea che c'è alla base a far la differenza, non tanto la capacità economica. Io ripeto, sono impaziente anche di vedere quale Fiorentina avremo e di poter valutare le singole operazioni.
8: Ma secondo te ora si stabilisce un nuovo standard? Poi volevo dire una cosa sul paragone del Como, però cioè il discorso che hai fatto tu, no, anche relativo a di che cosa ha bisogno la Fiorentina, cioè ora ci aspettiamo dei colpi sull'esterno da 20-25 milioni per non dover dire a fine mercato, sto cercando anche di capire la tua posizione, per non dover dire a fine mercato, è vero, hai preso un talento brasiliano importante, però magari poi hai dovuto fare a Miccino oppure tirare indietro.
7: Io lo dico perché è stata una domanda posta a Daniele Pradé nella conferenza di fine mercato l'anno scorso, si sottolineava come nel centrocampo fossero stati fatti investimenti diversi anche in termini economici rispetto alle altre zone, e ora non ce l'ho quel quadernino, mi sa che ce l'ho nella borsa che è di là, però ricordo questo tipo di riflessione a fine mercato proprio su le necessità da un lato e le scelte dal punto di vista economico relative ai singoli investimenti per quelle che erano le necessità. Poi ripeto, fanno bene anche tutti quei tifosi e quegli ascoltatori che sottolineano come i soldi non sono nostri e tendenzialmente, non svolgendo abitualmente la professione di commercialista, dovrebbe riguardarci il giusto. Ne ho parlato perché mi è sembrato uno degli elementi su cui tanti hanno insistito nel voler necessariamente già percepire un cambio drastico di rotta. Io non sto dicendo che questo cambio di rotta non sia già avvenuto, magari anche nelle settimane passate, come detto prima, magari anche attraverso la scelta di nuove figure da inserire all'interno del club, non necessariamente calciatori, ma figure propedeutiche alla crescita del club in tutti i suoi aspetti, perché poi il club non è solo la squadra, è tutto quello che c'è dietro. Dico solo che definirlo drastico al 26 di giugno alla luce di un acquisto non rientra nel mio modo di fare e non appartiene al mio modo di analizzare le cose.
8: Va bene, l'amico invece prima poi citava il Como. È vero che oggi vedere che il Como spende 60 milioni per Nico Paz continua a fare male nell'idea di quello che potevamo essere noi e che ci immaginavamo potessimo essere noi, e invece è il Como. Però ragazzi, oggi il Como fa la Champions League, al di là è chiaro che fa un altro tipo noi siamo il Como di forse due anni fa, quello nel primo anno in Serie A, e noi abbiamo riniziato questo percorso. Ora quello che Paratici ci deve dimostrare è che noi possiamo diventare nel giro di 2 anni una squadra che può competere per le coppe. Non è che 2 anni fa il Como riscattava i giocatori a 60 milioni di euro, ha fatto un percorso, prendeva i Diego Carlos in prestito anche se l'ha preso un anno fa, prendeva i Da Cugna a 3-4 milioni di euro, e da lì passo passo, mattoncino dopo mattoncino, ha costruito.
7: Noi stiamo mettendo le fondamenta, loro sì, rifanno le terrazze.
8: È così, una bellissima metafora, cara Chiara. Ho tantissimi messaggi su di te e sul tuo outfit, perché? Come sempre, però bene il tuo outfit oggi, è piaciuto. Il bianco addirittura, aspetta, c'era uno che ti diceva una cosa bellissima.
7: Wow!
8: Però non è questa, anche questa è molto bella, ma non era sul tuo outfit. Ora, non lo ritrovo, che ti diceva che quando in bianco, Mastro Birraio, Chiara in bianco è bellezza e purezza, wow, ma sempre grintoso. chiusa. Ora si inizia a far arrossire ulteriormente la Chiara. Violuc ti chiede se sei posseduta dall'intelligenza artificiale, perché sei perfetta con un eloquio eccellente.
7: Wow.
8: Sì, wow. Tanto quando mi spari questi, soprattutto fuori i microfoni, oioi, io volo, perché gli oioi veramente fanno capire quanto sei diventata fiorentina, nonostante qualche che parte, anche se ultimamente veramente poco, non riesco neanche più a prenderti in giro. Dido ci dice che su YouTube anche Baffino, e sono io, fai un top player, va bene, assolutamente. E poi che anche Vladimiro, che anche il tank Silva, dissi Maremma e Birillo, quindi non so se però questo era positivo o negativo, va bene, forse il tank Silva si capiva anche dai video, però tutti gli altri invece no.
7: Facciamo una scommessa ora, come si fece con Beltran alla vigilia di una gara di Conference, e sappiamo tutti com'è andata. Perché sono dovuta andare
8: vinto,
7: a comprarmi
8: la scommessa,
7: sono dovuta
8: però
7: andare a comprarmi la maglia dopo una sua doppietta. Se dovesse essere Vieri il colpo dell'estate, proprio per peso specifico, per qualità, io alla prima puntata di Garrisca al Vento in cui sono presente nella nuova stagione vengo con la sua maglia, me la prendo.
8: A me va benissimo, però come lo valuti? Sì, perché voglio dire, può
7: hai
8: fare
7: ragione,
8: anche due tre
7: porca
8: partite.
7: Miseria. No, quando lo valutiamo?
8: È complicato.
7: Sotto Natale.
8: Ma sotto Natale ci sta che gli ci voglia ancora
7: ho capito,
8: tempo.
7: Poi la prendo a giugno, lo vendono, come ogni volta che piglio la maglia di qualcuno, è un casino.
8: Sì, beh, esatto, infatti, guarda, io ti proporrei di non fare scommesse in cui compri le maglie dei calciatori. Ne riparliamo

0: ho sentito dei discorsi sul fatto che i brasiliani non sono bravi a difendere, ragazzi, e siccome era un discorso che avevo fatto già nelle scorse settimane, oggi quasi tutti i migliori centrali sono brasiliani, cioè paradossalmente sono più forti i centrali brasiliani di quelli italiani, perché se l'Italia si gioca l'accesso ai mondiali con Bastoni, Mancini e Calafiori, oggi se vai a vedere il Brasile tra i Bremer, i Gabriel Magalhães,
1: ti stavo citando Bremer, che sostanzialmente Pacho, non è titolare in nazionale, eppure un giocatore che sì, cioè, farebbe la differenza in gran parte.
0: Non
1: dei...
0: so perché, non so se è una tendenza e sarà confermata, però davvero in Brasile sembrano aver imparato a difendere, quindi ecco, da questo punto di vista mi fa essere abbastanza positivo. Poi come sempre, di solito
1: ho fatto come Costantino, non ho tolto la scioneria.
0: Costantino, Tolo, Prizio, tutti, nessuno toglie, tanto ormai l'arteriosclerosi anche per te, Chiara, è un'amica
1: però
0: fidata.
1: Salutiamolo Lorenzo da Amsterdam,
0: che ci ha scritto sì, e che ti ha fatto un complimento secondo me, perché di solito arrivano questi. No, dicevo che la Fiorentina, ecco, poi io ho fatto questo discorso dei discorsi sui difensori brasiliani, diciamo che la Fiorentina è anche maestra nell'essere l'eccezione che conferma la regola, cioè ci sono tutte le squadre che col quarto posto vanno in Champions League, la Fiorentina è l'unica squadra per tre anni, arriva per due anni, arriva quarta e non va in Champions League. La Fiorentina fa la Conference, per quattro anni tutte le squadre italiane vincono la Conference, oddio solo la Roma, però ci immaginiamo anche il prossimo anno l'Atalanta sia quantomeno favorita, e la Fiorentina riesce a non vincerla. Fai tre finali e dici cacchio, una la vincerò, la Fiorentina invece riesce a non vincerla. Quindi insomma, con calma, però dai, via, non può non essere un bel segnale, almeno al 26 giugno va bene, fermiamo tutto questo vento dell'entusiasmo, siamo fortissimi, vinceremo tutto, ok, ci sto, mi avete convinto, però è un bellissimo segnale da parte
1: tra
0: di
1: dire è un bel segnale o bene, è tutto bene, cambiato, okay, secondo me c'è una via di mezzo un pochino più sana per poter poi affrontare queste settimane, perché io ho paura quando si creano questi picchi e poi vanno saputi mantenere e gestire.
0: Ho la scommessa. Vai. Sfruttando un invito di Vladimiro che dice invece della maglia paghi una pizza, paghi una pizza, non so a chi, facciamo un numero, 10 ascoltatori, scegli te il numero, ora me lo dici te il numero, se a gennaio, anzi se a febbraio, dopo il mercato, Vieri è titolare della Fiorentina inamovibile, quindi ha preso il posto a Ranieri, questo può
1: però
0: essere
1: però non
0: un
1: ero
0: segnale.
1: Io che dicevo non sarebbe stato titolare, però va bene, continua a pure.
0: Ma dico anche nella valutazione, cioè in questi minuti mi sono domandato com'è che Vieri ci può dare soddisfazione. Secondo me se a febbraio lui è titolare della
1: Porca
0: Fiorentina
1: miseria,
0: vuol dire che è stato un buon acquisto, ok?
1: E che forse non sapevamo di aver bisogno di un giocatore come lui, ed è per quello che c'è qualcuno come me oggi che dice benissimo, però serve anche altro. Ecco, diciamo, se a febbraio è titolarissimo,
0: quanti ascoltatori puoi portare a cena a mangiare una
1: oltre
0: pizza?
1: Oltre a te
0: una
1: a me?
0: Pizza. Sì, una pizza, pizza e birra, ok? Cioè, non è che andiamo a, non so, mangiare, anche se Chiara normalmente ci va, però a mangiare il caviale, champagne,
1: non mi piace
0: no?
1: Il caviale.
0: Sì, però Chiara, secondo me nemmeno lo champagne, perché non
1: bevi. Non mi fa impazzire lo champagne.
0: Vabbè, però era per dare un'idea, insomma, te normalmente dei posti che frequenti, invece pizza e birra offerte a quanti? O Coca-Cola?
1: Mi verrebbe da dirti, vediamo il numero di maglia che sceglie, ma è pericolosissimo nel calcio moderno, perché...
0: Perché dici, se scegli il 99 ti tocca portarne il 99, va bene. Se sceglie un numero sotto il 10?
1: 8.
0: Probabile. 8, bene, 8 più noi, quindi 10?
1: Sì.
0: Bene, Costantino lo portiamo?
1: Però Costa allora facciamo 7.
0: Bene, 7, ok. Capisco la preoccupazione. Noi ci fermiamo invece per la prima pausa di questo Garisca al Vento, ma torniamo subito, in un batter d'occhio.

0: voglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto.

0: letto è nelle mani giuste. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: 17.35 di nuovo in diretta, Carisca il vento, Giacomo Galassi, una Chiara Bevilacqua on fire, nonostante mi sia entrata in relazione con una faccia veramente, e credo sia la faccia un po' di tutti noi quando siamo costretti a stare fuori con questa temperatura. Fammi mandare l'ennesimo abbraccio, io lo dico. Secondo me sono tante le persone che lavorano all'esterno e ai quali mandare l'abbraccio, però a me succede regolarmente di seguire tutto il percorso dei lavori della tranvia. Ragazzi, vedo tante persone che lavorano sotto delle temperature veramente fuori controllo.
7: Se vedete qualcuno che ha problemi con il mezzo di trasporto, che sia un motorino, che sia una macchina, e che è fermo con queste temperature, è ovvio che si arrangerà da solo. Magari se è una donna, offritegli eventualmente supporto. Ma se avete dell'acqua, l'uomo tendenzialmente è più pratico, è più sgamato a fare queste cose. Magari le donne non lo dico da donna senza sminuire.
6: Uno lo offre lo stesso, magari l'uomo è più probabile di dire di no.
7: Se avete dell'acqua
6: perché
7: in macchina, lasciategliela, perché stare due o tre ore senza acqua, dover aspettare un carro attrezzi senza potersi muovere può mettere in difficoltà le persone.
6: Ho la sensazione che ti sia successo sempre. Va bene, ma c'è un macchinone per lì?
7: No, ma non che mi fermo io, ma se vedo qualcuno fermo che ha bisogno.
6: Ma ti è successo?
7: Che si fermasse la mia, fortunatamente no.
6: No, perché ne parlavi come se tu ti fossi trovato.
7: Ma di vedere persone ferme, sì.
6: E te gli fermassi, uno non ce l'ha l'acqua, però?
7: No,
6: sputi.
7: A me è capitato anche di dare Ferrero Rocher per alzare un po' la pressione.
6: Magari sotto 40 gradi. Sotto 40 gradi anche un Ferrero Rocher, così direttamente arriva l'ambulanza. Però può essere un modo per farsi venire a prendere, va bene. Grande Chiara, anche se a proposito di caldo e di fuoco hai spento l'entusiasmo del sottoscritto, di sicuro di troppi ascoltatori sono d'accordo con te e non capisco.
7: Era quello il senso.
6: E invece era totalmente questo, hai detto. Abbiamo preso l'ennesimo bidone buttando via 15 milioni più bonus per ieri. Te ti prendi la responsabilità di quello che hai detto e vabbè, no, perché no, a volte non lo sto scherzando. Chiara ha fatto ha fatto un discorso molto più complicato e direi decisamente condivisibile, tant'è che da chi parto è d'accordo con te. C'è David del gruppo Baraonda Fiorentina, ha detto: sono d'accordo con Chiara, bisogna vedere nel complesso il mercato come sarà, non le singole operazioni. Aspettiamo settembre e poi si tirerà le somme. Però posso dire una cosa, David, ma come ci si arriva a settembre? Qui davanti a me, no, ma in generale noi tifosi della Fiorentina, perché guarda, lo sai perché io sono contento per Vieri? Al di là che, appunto, poi vediamo, domani è un altro giorno, tanto nel mondo del calcio domani è sempre un altro giorno, c'è solo l'oggi. E io ero molto preoccupato dello scarsissimo entusiasmo, e io lo so che te e Fabio che ci ha chiamato, anche Andrea l'amico che poi abbiamo potuto sentire solo per qualche istante, non siete molto entusiasti, però sono tutti, anche questi piccoli mattoncini, riuso la metafora che abbiamo utilizzato per la costruzione della rosa, sono piccoli mattoncini per ricostruire entusiasmo. È chiaro, se ti fermi a Vieri e domani tu vendi tutti, finisce lì. Però se tu a Vieri ci aggiungi poi altri 2, 3, 4, 5 acquisti, diciamo con la stessa logica di Vieri, che non vuol dire per forza il giovane, vuol dire, però diciamo acquisti che hanno una logica, perché Vieri, volenti o nolenti, ha una logica. Cioè te prendi un centrale brasiliano per dire: ho il centrale del futuro della difesa della Fiorentina. Secondo me alla fine l'entusiasmo torna, e sai, Chiara, no, noi ci troviamo spesso a prendere questa come missione non richiesta.
7: L'abbiamo
6: quella
7: detto,
6: di provare a
7: il cantiere
6: cercare.
7: In un certo senso è allo stadio, è interno al gruppo squadra, ma è come se fosse un cantiere anche la piazza, e c'è bisogno di lavorare tantissimo sull'entusiasmo e sulla credibilità nei confronti confronti di chi ha in mano il futuro della, della Fiorentina. Ad esempio, io sono contenta del fatto che se un'operazione del genere l'avesse fatto il precedente direttore sportivo, probabilmente ci sarebbe stato molto più scetticismo. In tal senso possiamo dire già si registra una novità, perché si percepisce come per necessità, per disperazione o per scelta, in tanti si stiano affidando completamente a Fabio Paratici.
6: Assolutamente, guarda, e poi sfrutto un messaggio per un tema che poi nella pausa abbiamo in realtà anche in 10 secondi affrontato. Niccolò Santi ogni tanto compare, perché mi prende in giro Franco dall'Alto Vicentino, che mi dice: bella battuta, Vieri titolare dal 2027 per far giocare Ranieri, grande chi lo ha dichiarato. Perché io sono partito dal presupposto che secondo me oggi il titolare resta Luca Ranieri, però effettivamente, ce lo diceva anche Niccolò, spendi 15 milioni di euro per, secondo me lo puoi fare, perché Ranieri non è,
7: cioè,
6: un disastro completo.
7: Abbiamo spesi
6: completo.
7: 27 per la riserva dell'attaccante, però non vuol dire niente.
6: Però io ti dico, ma non mi sembra un dramma se si riparte. Anche, ora, via, dopo questa stagione, anche il più grande critico di Ranieri non può non sostenere che Ranieri sia comunque almeno un onesto difensore di Serie A, voglio dire, non è... Ora, perché poi si fa dei nomi e poveri giocatori, però non è un bidone, ecco, per la Fiorentina. Io ne sono abbastanza sicuro di questo, poi ci sarà sicuramente chi lo considera un bidone, però io non mi strappo i capelli se la difesa della Fiorentina riparte da Ranieri. Sapere che alle spalle c'è un calciatore che mi può dare un'idea, io me la sono già prefigurata, quanti mesi staremo, io secondo me lo so già come va, poi vediamo Grosso se ci stupisce. Gioca Ranieri, tutta Firenze chiederà Vieri, Vieri, Vieri, Vieri, Vieri, alla fine giocherà Vieri, farà così e così e ci troveremo tutti a dire non sappiamo che pesci prendere. Però, cioè, secondo te può venire a fare il titolare Vieri, che non ha una...
7: È uno degli elementi per cui io sospendo quello che è il giudizio generale sull'operazione fino alla chiusura del mercato e soprattutto fino a quando avremo un'idea della rosa titolare guidata da Grosso. Poi anche lì sono d'accordo nel fatto che tante volte abbiamo indicato altre squadre nel tentativo di trovare degli esempi virtuosi da seguire, e queste squadre erano quelle abituate a portarsi in casa al sostituto di un determinato giocatore che potesse ricoprire un determinato ruolo con largo anticipo, per non dover poi necessariamente subire, sì, quello che è il contraccolpo dei tempi di adattamento. Quindi anche questo elemento si può inserire tra tutti quegli aspetti che oggi ci portano
6: finisce
7: a respirare un'aria.
6: Finisce, sei più entusiasta di me, secondo me, questa trasmissione, Chiara, perché il mio entusiasmo l'avete veramente distrutto.
7: Ma a me non è
6: sottoterra.
7: No.
6: Te invece sento che comunque degli appigli per essere casata li trovi. Va bene, sentiamoci due WhatsApp audio e vediamo se cavalcheranno l'entusiasmo oppure no. Vai.
8: Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Io, visto il recente passato, non do credito a nessuno, neanche a Paratici. Valuterò verso gennaio-febbraio cosa avrà fatto in merito a l'acquisto di Vieri. Vediamo. Io dico solo che 17 milioni, un difensore di 21 anni deve essere buono per forza, ma buono, deve fare la differenza nella Fiorentina, se no, ragazzi, vediamo. Buono? Ciao a tutti alla Bandiera Viola.
9: È già Omino, e tu sei stupito della poca, diciamo, della poca euforia, ma è l'ultimo campionato, forse a tanti tifosi ha insegnato qualcosa che purtroppo devo ribadire: non insegna niente a voi della stampa, perché è ripartita la stessa santificazione, la stessa esaltazione a qualsiasi cosa venga accostato alla Fiorentina. Non ce la fate, signori, c'è poco da fare, forse da contratto dovete far così.
6: Ma allora non so che cosa rispondere a Chris da Campi, sarò onesto, soprattutto perché io posso rispondere per me, non è che posso rispondere per tutta la categoria. Ognuno affronta il mestiere del giornalista come, o dell'opinionista che sia qui davanti a un microfono, come meglio crede. Però ragazzi, io davvero no, sono tornato sul coso mio cosiddetto. Ma scusa, mi fate l'esempio del Como. Vieri è esattamente un colpo che, se l'avesse fatto il Como, saremmo tutti qui a dire: ah, vedi, e loro prendono il centrale brasiliano del Gremio e lo pagano quanto gli chiedono, invece noi siamo qui a fare ammiccino. Si fa un colpo come il Como, improvvisamente no, perché il Como prende Nico Pazza, perché in questo momento gioca un altro un altro campionato, che è quello anche legato alla Champions League. E allora no, bisogna vedere, aspettiamo. Io lo so che siamo tutti delusi da questi 7 anni, però c'è tutto un vento nuovo, cioè c'è proprio un dirigente nuovo, tutta un'idea di società nuova, anche perché purtroppo delle persone non ci sono più. E io non riesco, va bene, non vogliamo proprio dire abbiamo già vinto lo scudetto, siamo tutti d'accordo, però non riesco a non essere entusiasta per un colpo come quello di ieri. Poi continuate a convincermi e io vedrò che cosa ne penso. No, è che ho letto un messaggio, non ti si può sentire, però vuoi risponderti agli ascoltatori del vocale oppure di Chris da Campi? L'amico prima ci diceva che siamo feriti.
7: Sono d'accordo sul fatto che poi qualcuno abbia scelto di adottare un atteggiamento più cauto, che non vuol dire necessariamente smontare l'entusiasmo altrui o rendersi sostanzialmente insensibili a tutto ciò che accade, ma far sì che l'entusiasmo possa avere, come dicevamo prima del famoso grattacielo, delle fondamenta un pochino più solide, perché quando sei estremamente deluso, quando sei anche portato magari a quello che è il tuo limite massimo, è inevitabile che tu poi faccia delle scelte in protezione.
6: Il messaggio di Max da Monza, e ci diceva già caro Giamo non ti si può sentire, secondo me può essere anche interessante, perché dice: come fai a dire che Vieri non sarà titolare perché è giovane, l'hai forse visto una decina di partite, il ragazzo sarà messo a disposizione di Grosso e poi valuterà lui se inserirlo gradualmente o meno. Tutti a dire non facciamo giocare i giovani, ma a 21 non sei più un pischello. Tra l'altro, va bene, mi ricordo cosa disse un nostro collega su Rugani: è sicuramente meglio di quello che abbiamo, come non si è visto. Ora non tornerei sulla questione di Rugani, mi sento di dire Vieri è un'operazione che ci può stuzzicare un po' di più rispetto a Rugani, mettiamola così. Poi su Rugani bisognerebbe aprire una parentesi, in questo momento chi se ne frega, è storia, è passata, però bisogna vedere anche come lo metti, come lo gestisci, insomma, come l'hai preso, e va bene. Invece rispondo sulla questione dei giovani, io non ho detto, anzi ho fatto la premessa, a me la cosa che preoccupa non è l'età di Vieri, che comunque 21 anni, ho detto anzi 2005 bisogna entrare in l'idea, non sono più giovane, questa cosa fa veramente molto male, però è semplicemente non ha nessun tipo di esperienza in Italia, e quindi cioè, perfino un giocatore come Vitor Hugo, no, che qualcuno citava in precedenza, che secondo me era stato anche un po' troppo bistrattato, non è stato il miglior difensore passato dalla Serie A, però voglio dire, era una Fiorentina che era in semi autofinanziamento, spesi 8-9 milioni di euro Corvino se non sbaglio al tempo, e comunque per un periodo del campionato lui il suo l'ha fatto, poi dovette sostituire Astori, insomma, in un momento non semplice, quindi non lo metterei tra i bidoni più grossi della storia della Fiorentina, però lo stesso Vitor Hugo ci mise dei mesi e aveva tutta un'altra età. Poi se è forte è forte, sì, ma Tonali, che oggi è uno dei giocatori più forti che ci sono a livello forse internazionale, e quando passò dal Brescia al Milan ha fatto un anno, me lo ricordo, con Pioli tutto in panchina, voglio dire, fa parte del percorso di crescita. Poi sulla questione di Ranieri o non Ranieri, sono curioso di sentire cosa ne pensi te, cioè di Ranieri. Sarebbe un disastro se lo potessi la Fiorentina, a maggior ragione dopo aver preso Vieri, ripartisse con Ranieri titolare della difesa e poi vedesse via via.
7: Io di Ranieri ho tante volte sottolineato come venga automatico menzionare la meritocrazia per quello che è stato il suo percorso all'interno della Fiorentina. Noi lo ricordiamo, è stato sostanzialmente chiamato a Moena quando il ritiro era quasi finito, c'era la sensazione che non lo vedessero come un possibile giocatore dell'organico di quell'anno, con sicuramente anche molta forza di volontà nel limitare quelli che erano gli atteggiamenti che tante volte lo mettevano nella condizione di dar la sensazione di mettere prima se stesso, il suo carattere, le sue rivalse personali rispetto all'interesse della Fiorentina, cioè è riuscito anche in questo in un certo senso, quindi ha dimostrato di essere in grado di mettersi in discussione, quindi non sarebbe secondo me giusto scegliere di bocciare a priori Ranieri perché nella nostra testa la Fiorentina in difesa dovrebbe avere giocatori di un calibro superiore. Poi sicuramente rientra tra coloro che andranno sostituiti nell'ottica di portare la Fiorentina a lottare per le prime 4-5 posizioni, perché con tutto quello che si può riconoscere a Ranieri io non lo vedrei nemmeno riserva probabilmente nelle prime tre di Serie A. Ma perché è anche giusto che magari lui abbia delle ambizioni differenti, per quello che è il suo carattere lo vedo magari anche più protagonista, magari in una squadra leggermente sotto. Poi ovvio, non è l'esigenza cardine dell'estate 26 quella di sostituire Ranieri, ma secondo me un domani, giudicando quelli che sono i punti fermi delle varie zone di campo, potremo stabilire se la Fiorentina è cresciuta di livello o meno.
6: Sì, guarda, sul Ranieri nelle prime tre, io ti dico, secondo me come riserva non titolare delle prime tre, anche per il tipo
7: prima
6: di...
7: Prima riserva?
6: Allora, prima, come una delle riserve di una squadra nelle prime tre, secondo me potrebbe starci, non dico che sono sicuro, non lo vedrei come una cosa impossibile. E sto pensando un attimo alle riserve ora, vabbè, perché il Milan poi non è finito nelle prime
7: quattro. È stato il più affidabile di tutta la difesa della Fiorentina per diversi mesi, però come si dice anche per Mandragora, senza voler necessariamente passare dall'elogiare il giocatore, inserirlo all'interno della top 5 mondiale in quel ruolo o dargli automaticamente di bidone. E quante volte abbiamo detto che il fatto che poi i giocatori più affidabili in difesa e a centrocampo siano Ranieri e Mandragora possa bastare come attestato della dimensione attuale della Fiorentina?
6: Va bene, però io ti ripeto e si torna su un discorso fatto mille e mille volte,
7: finisce attestato
6: che
7: oggi,
6: se i migliori di questa stagione sono stati Mandragora e Ranieri, prima sostituiamo gli altri nove,
7: certo,
6: e poi ragioniamo di sostituire
7: non è certo
6: Ranieri
7: l'esigenza.
6: Madonna, finisce davvero attestato oggi, Chiara, che bello. Lorenzo ti scrive che donna e non scrive nient'altro, o forse lo scriveva a me che donna, non credo.
7: Che pirla
6: Ale da sì, questo poco ma sicuro. Ale da Pelago dice buonasera Radio Depressione Viola, oh finalmente qualcuno, però ci mette anche diverse faccine che ridono, quindi credo che fosse una battuta. Giulio D'Assesto dice buonasera, una cosa che apprezzo è il fatto che la società non fa proclami o si pone obiettivi, aspetti i fatti, il campo e poca fiducia a tutti. Domanda per Chiara, quanti abbonati ci saranno quest'anno?
7: Non ne ho la minima idea.
6: Bene, questa è la professionalità di Chiara, e tutte le volte ci dà risposte chiare e precise. Ciao ragazzi, parliamoci
7: io
6: chiaro.
7: Io spero ci sia una buona risposta, perché secondo me è,
6: io ti dico,
7: è un tema delicato.
6: Secondo me gli stessi dell'anno scorso. Poi vediamo anche il mercato, cioè è chiaro, si fa un mercato pam pam pam, però siccome non me lo aspetto...
7: Come, non è partito col botto?
6: Vabbè, è partito con un buonissimo affare, io dico questo. Poi se li fanno tutti in linea con Vieri, ma io sono perfettamente d'accordo con te che è un primo tassello. Però se il primo tassello era il rinnovo di Lezzerini, con tutto il bene, ecco, visto che poi un'operazione effettivamente c'è stata, e rimaneva un po' così, oppure se andavi a prendere un altro Rugani, se andavi a prendere, non lo so, anche diversi nomi che si sentono, i Kostic, gli El Shaarawy, eccetera eccetera. E guarda, a me non dispiacerebbero neanche, lo dico, in generale Kostic e Shaarawy, dico che come primo colpo mi avrebbero insomma lasciato un po' perplesso. Poi spiego, Kostic e Shaarawy secondo me ci starebbero come alternative.
7: È interessante, ecco, anche la lista degli svincolati, secondo me è un qualcosa su cui dovremmo concentrarci.
6: Sì, ma se non l'hai presi al 26 giugno?
7: No, lo so, però ho visto alcuni nomi
6: tipo Sterling?
7: No.
6: Chi?
7: No.
6: Non mi dire Mauro Icardi,
7: no,
6: è svincolato.
7: Basta, no, basta, basta.
6: Torreira, non credo, non so, con te chi è?
7: Dopo la guardiamo, c'è tempo.
6: C'è tempo? Va bene. Ciao ragazzi, parliamoci chiari, parliamoci chiaro, magari Vieri sarà un buon giocatore, ma le partite si vincono facendo gol, e pensare a una squadra come il Como si possa permettere di spendere 60 milioni per Nico Pazza mi prende il nervoso. Michele a San Giovanni Valdano, a cui io dico un grande no. Dico, le partite non si vincono facendo gol, e te lo ha dimostrato lo stesso Como, che è la miglior difesa della Serie A. Quindi, caro Michele, le partite si vincono con la difesa. Poi bisogna anche saper fare gol, questo mi sembra abbastanza evidente, però se tu hai tra le prime 3-4, lo diceva anche Allegri, che per vincere il campionato devi non aver subito almeno un tot di gol, cioè se tu ne hai subiti di più è tipo, è successo solo due volte che effettivamente poi tu abbia vinto il campionato. Poi Chiara, pollice in su, questo Chiara, questo è Angelo. Poi, ma quale entusiasmo, come dicono Ceccarini e il Costa, ci hanno estirpato le emozioni dal cuore. Per recuperare l'entusiasmo devono succedere ancora tante cose, il tifo per la maglia non finisce, ma le emozioni hanno bisogno di sogni. Però Costa in realtà mi sembra più è qui che fa quest'anno fiducia, faremo grandi cose, quindi insomma mi sembra che qualche messaggio
7: di
6: entusiasmo,
7: di voler in un certo senso utilizzare Costantino come termometro di quello che è l'umore della piazza. Si può fare,
6: sì.
7: Però deve essere una scelta consapevole, secondo me.
6: Dici consapevole, secondo me sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, altrimenti non puoi prendere una decisione del genere. Poi chiederei a Tonelli, che è lì che sta guardando lo schermo come se stesse giocando a Sudoku, se ci può far sentire due WhatsApp.
10: Buon pomeriggio Chiara e Giacomo. Ciao.
11: Senza parole, la Chiara è l'unica vera, ambiziosa, tifosa della Fiorentina. Comunque non si può giudicare ora il mercato, anche perché se si giudicasse saremmo tornati a Pradè, alle figurine che tutti conosciamo, e invece il vero mercato va giudicato sul campo. È lì che bisogna vedere se è fatto un'ottima campagna acquisti. Comunque ho fiducia, perché finalmente c'è un direttore generale che sa di calcio. Punto. Poi vedremo, ecco.
12: Ma abbiate pazienza, ma come il difensore centrale non era fra le priorità? Ma è da gennaio che si dice ci manca un difensore centrale, l'hanno cercato per Mari e per Monti, si sono sentiti dire dei no da tutti e alla fine ci è arrivato Rugani. E ora che il primo acquisto è proprio un difensore centrale, secondo me vuol dire esattamente il contrario, che coerentemente con le necessità che erano venute fuori nel corso della stagione comprano un giocatore là dove siamo più deboli e via, dai, se no, ciao Francesco.
6: Allora, su quello che ci diceva Giovanni da Scandicci, oddio,
7: sostanzialmente aspetta di giudicare anche il mercato bene attraverso quello che racconta il campo, se no si cade nell'errore.
6: Ecco, cosa volevo dire, che non è direttore generale Paratici,
7: direttore,
6: ma è
7: direttore sportivo.
6: Anche se effettivamente dalle sue parole in conferenza stampa l'abbiamo detto, sembrava più un direttore generale che un direttore sportivo.
7: Francesco,
6: questione della difesa.
7: Noi abbiamo fatto prima l'elenco di quanti difensori centrali avrebbe ad oggi la Fiorentina, o aveva ancora prima di questo acquisto la Fiorentina, che non vuol dire, l'abbiamo detto, che non si possa comunque alzare l'asticella in qualsiasi reparto, e non vuol dire che quest'estate ci racconterà magari di operazioni in uscita che renderanno l'acquisto di Vieri una priorità assoluta. Io dico solo che abbiamo fatto un anno e mezzo senza esterni, abbiamo preso un tecnico che sostanzialmente gioca con gli esterni, e quindi in tal senso, se io penso anche a tutti i nomi di mercato accostati alla Fiorentina nelle ultime settimane, la percezione è che non occupasse il primo posto nella lista. Forse, ma è solo quello. Poi sono d'accordo con Francesco, se poi è in grado di sostituire già da subito i titolari e farci capire in che modo, anche in maniera drastica e repentina, si può alzare la qualità di una squadra anche in un'estate nella quale purtroppo hai tantissime questioni spinose da gestire, ben venga, sarò la prima a dire grazie di avermi stupita.
6: Allora, poi Giuseppe da Boston ci dice: ciao Radio Firenze, Viola, ragazzi, a me piacciono queste operazioni, sono calciatori da trovare, basta sempre con i soliti nomi, ci vogliono calciatori validi e sconosciuti. Questo anche glielo dobbiamo concedere, nel senso che effettivamente non so se Daniele Pradè avrebbe potuto prendere un profilo come Vieri, sicuramente almeno Giacomo Galassi, ma credo anche Chiara Bevilacqua non avrebbe potuto prendere Vieri, no, perché non è il calciatore che segue. Forse sì Fabian, forse sì Brescianini, forse sì eccetera eccetera. Marco 68 dice: è vero che eravamo già coperti con i centrali, ma considerando i gol presi di testa bisognava migliorare il reparto. Poi Gianluca da Udine dice: la Coppa Italia inizia prima del campionato. Sì, anche se poi Gianluca da Lecce, noi ci abbiamo salvato Gianluca da Udine, ma ce l'aveva spiegato, e prima era Udine poi a Lecce, va bene, sì è vero, inizia prima del campionato, ma non credo che la Fiorentina farà la squadra per non perdere contro una tra Benevento e Ravenna. Poi l'obiettivo ovviamente è passare il turno, però credo che ci siano altre priorità, ecco, nella lista anche degli acquisti che uno deve fare, e le tempistiche soprattutto. Poi vi ricordate il primo acquisto di un anno fa? Veniva dal Barcellona, era uno dei giovani più forti d'Europa, Cospo, sì. Grande entusiasmo, sì, che calma. Comunque Galassi, arrenditi con la Chiara, non ce la fai. Grande Chiara, assolutamente d'accordo sulla seconda parte. Sulla prima, ma fu il primo acquisto Cospo? Non mi pareva fosse il primo acquisto. Poi comunque,
7: si iniziò con...
6: Non è che ci fosse tutto questo entusiasmo, perché si diceva va bene, l'hai preso a Barcellona.
7: Con De Gea, se non erro.
6: Sì, Gudmundsson.
7: Forse. Però ci sta che comunque Cospo arrivò presto.
6: Poi 17 milioni
7: prima
6: lo facciamo
7: di Pioli, di
6: giocare. Questo sì, sì, credo proprio di sì. Non me lo ricordo però le tempistiche di Cospo, l'ho rimosso. 17 milioni lo facciamo giocare nel 2028, non mi torna poco. Alla fine deve prendere il posto a Ranieri, non a Maldini. Questo è vero, però io parlavo di inizio 2027. Ecco, non mi sembrava di va bene, parlare di qualcosa di impossibile. Poi Adrian ci rimanda di nuovo che il Como ha preso Nico Pazza a 60 milioni e dice: noi da 7 anni ci vantiamo dei 27 di Nico Gonzalez. È vero, poi bisogna metterci tante tanti asterischi sull'acquisto di Nico Paz, non solo come dicevo della Champions, ma anche il fatto che il Real Madrid lo può riacquistare pagando 20 milioni in più il prossimo anno, quindi è anche un po' coperto da questo punto di vista. Il Como però sicuramente un segnale che mi abbasso. Devo dire che in Italia lo fa solo il Como, perché l'Inter si vede scippare Palestra dall'attuale decima in Premier League, cioè il Chelsea. Quindi
7: pensa
6: voglio
7: che
6: dire...
7: si faceva questo giochino anche con gli ascoltatori un paio di mesi fa, perché mi ricordo che proprio per analizzare anche la crisi generale del calcio italiano, quindi non solo una stagione drammatica della Fiorentina, ci si chiedeva quale giocatore di tutte le 20 squadre iscritte al massimo campionato potrebbe agilmente giocare o comunque trovare posto da titolare in una squadra di Premier, considerando alti e bassi, tutte quelle che sono le... E il nome di Palestra è stato sostanzialmente l'unico menzionato da tanti, anche in prospettiva, perché c'era la sensazione che potesse essere magari prematuro già quest'estate. Però ci ho ripensato a questa cosa nelle ultime ore.
6: Va bene, volevo mandare i vocali, non ce la facciamo perché sono già alle 18. Leggevo solo il messaggio di Nico da Roma che ci risoprannomina. All'inizio non capivo perché mi chiamano le mie cugine, mi chiamo Jackie. Voi, via, voi Jackie siete meravigliosi, vi adoro.
7: E, che carino,
6: assolutamente.
7: E un abbraccio alle cugine.
6: Poi ci avrei anche, ovvia, sono diverse infamate, però ora non c'ho tempo. Le rimandiamo alla seconda ora. Rispondo solo a chi ci dice che è anche terzino, assolutamente sì, che è anche terzino sinistro, però ora è ancora
7: sì,
6: più
7: mi ricordo che Infantino doveva essere il sostituto naturale di Castrovilli, a detta di alcuni, perché andando a guardare lo storico aveva fatto 27 minuti in quel ruolo. Io faccio un passo indietro.
6: Comunque nella seconda ora, oltre che iniziare con le infamate a Chiara, finalmente
7: sì,
6: anche con un ospite che speriamo dal Brasile ci possa raccontare anche a noi con un'altra versione chi è Vieri, noi ci dobbiamo fermare, ma torniamo in un batter d'occhio anche stavolta.
5: Radio Firenze Viola.
0: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Seconda ora di Carrisca al vento al via, 18.07, Giacomo Galassi che vi parla, Chiara Bevilacqua qui al mio fianco, Marco Tonelli invece di là dal vetro, 348-75-13933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 invece per chiamarci. Emergiamo da una prima ora in cui abbiamo parlato del primo prossimo acquisto della Fiorentina, il difensore Vieri, poi c'ha tutto un nome lunghissimo come diversi brasiliani che ora non mi lancio a pronunciare. In arrivo dal Gremio per 15 più 2 di bonus, atteso già all'inizio della prossima settimana a Firenze e quindi poi per le visite mediche del 6 e 7 luglio e poi per l'inizio del ritiro del 9. Perché mi guardi strano? Ah, ok. Bene, Chiara ha provato un po' a spegnere l'entusiasmo, come dire, questa beatificazione di Vieri come acquisto di una Fiorentina che vincerà sicuramente lo scudetto. Allora, prima di andare al prossimo ospite volevo leggerti i due messaggi che ti attaccavano finalmente dopo tanti complimenti. Andrea che dice che è antipatica la Chiara e poi è il quinto in difesa, quindi poi ora lo scopriremo, però non so che cosa intenda per quinto in difesa. Va bene, lo sai che non puoi rispondere anche se so che friggi, però no, mi serve come assist per farci spiegare anche che tipo di ruolo potrà avere alla Fiorentina dal collega e brasiliano di nascita e quindi anche grande esperto di calcio brasiliano, Andersinho Marques. Ciao Andersinho, buonasera, boa tarde.
10: Ciao ragazzi, buonasera, buonasera.
6: Boa tarde, buonoici. Buonoici. Appena tornato tra l'altro dagli Stati Uniti, giusto? In cui eri in vacanza, sì, a non fare niente.
10: No,
6: diciamo,
10: era lavoro, che vacanza.
6: Lo so. Hai seguito un po' di partite del mondiale, immagino. Possibile anche l'Argentina, sì, tu abbia seguito?
10: Sì, sì.
6: Il Brasile l'hai seguito?
10: Sì, le prime tre sì.
6: E ora sei tornato?
10: Adesso stiamo valutando se tornare o no con la TV e vediamo, forse torno settimana prossima.
6: Vabbè, tanto insomma da Milano a New York, voglio dire, è come tra Firenze e Sesto Fiorentino, più o meno la distanza è quella.
10: Traffico
6: sì, assolutamente. Vieri, magari una domanda poi te la faccio anche sul Brasile al Mondiale, perché ci stuzzica un po' poi l'allenatore Ancelotti, quello che sta succedendo. Però io non posso non partire da una domanda su questo ragazzo, Vieri, che arriverà alla Fiorentina prossima settimana. Come lo valuti come acquisto per la Viola?
10: Ma da un punto di vista tattico Vieri diciamo che è un difensore centrale, mancino, no? Moderno, diciamo che molto più orientato alla costruzione del gioco e alla sola marcatura fisica. Allora, in qui, perché c'è, apriamo un parentesi subito, tutto quello che sto dicendo è quello che è successo in Brasile, poi a diventare la rosa che se fiorirà in Italia non lo so, però fin qui in Brasile diciamo che è molto dinamico, soprattutto lì, no? In possessione dal basso, che è il suo punto di forza, no? Essendo un sinistro è uno di quelli che apre bene il campo, trova passaggi verticali tra le linee, cambio di gioco con precisione. È molto, ci devo dire una cosa, che una cosa che mi piace tanto di lui, è molto tranquillo quando ha il possesso del pallone, ma soprattutto in anticipare nella fase difensiva. A uno pensando così pensa, wow, è un nuovo Bremer, è un nuovo Magalhães, e c'è da dire che lui ha un po' di tutte e due. E allora, con la tattica italiana spero che lui possa diventare forte come questi due che ho detto adesso, poi dipende dall'allenatore, ma sono sicuro che il mio amico Fabinho Grosso lo farà molto bene.
6: Ma ecco, qualcuno ci diceva che poteva fare anche il terzino,
7: l'avrei chiesto anch'io, ecco. Perché lui l'ha visto più di noi sicuramente,
6: sì, però ecco, a giudicare dai video che quindi insomma facciamo un passo indietro, sembra un po' troppo strutturato per fare il terzino in Italia, che ne pensi?
10: Conoscendo Fabinho, secondo me l'ha preso per quello.
6: Ah, sì?
10: Poi se Fabinho Grosso, io lo chiamo Fabinho, Fabio. Sì. Secondo me Grosso ha visto questo in lui e secondo me sarà per quello. Poi ovviamente essendo un centrale, nato centrale, ma col piede che ha, secondo me sulla fascia farà molto meglio che da centrale col campionato italiano come lo è. Vediamo cosa verrà fuori nella preparazione e nelle prime amichevoli per capire cosa ha intenzione il mister.
6: Adesso non so, che è anche questa è una domanda, no? Nessuno ha la sfera di cristallo, però ti faccio una domanda sul prezzo, perché la Fiorentina lo paga abbastanza per gli standard, soprattutto dell'Italia oggi, cioè 15 milioni più 2 di bonus. Lui aveva questa clausola a 50 milioni di euro, però il gremio non versa, così ci raccontano, insomma, dal Brasile, quindi magari ce lo potrai confermare anche tu. Il gremio non versa in un momento economicamente proprio splendido, quindi ci sta questa cifra per l'acquisto di Vieri?
10: Ma per il prezzo che ha il mercato brasiliano e per il giocatore che è, secondo me vale, e addirittura ti dico di più, che potrebbe essere anche un diamante grezzo per la Fiorentina, parliamoci chiaro, la Fiorentina è una delle ottime vetrine in Europa per arrivare nelle grandi squadre. Non che la Fiorentina non sia una grande squadra, che sia chiaro questo, no, magari gli amici toscani dopo si arrabbiano con me, però lo sappiamo che la Fiorentina è un'ottima vetrina e secondo me se lui riesce a fare bene nei prossimi 2-3 anni, di questi 15 diventeranno anche pochi per quello che lui potrà valere il suo cartellino fra 2-3-4 anni, no?
7: Che era un po' il discorso che facevi.
10: Poi la clausola
7: anche tu,
10: in Brasile, i ragazzini da 16 anni mettono clausola a caso, no? 100 milioni, 200 milioni, cioè per non perderli così facilmente per l'Europa. Però le clausole lì è normale che mettano così alte le clausole. Ovviamente il gremio in questo esatto momento non è in una fase benissimo a livello finanziario e quindi secondo me ha fatto bene tutte e due, il gremio a vendere, a prendere un po' di soldino, che il cambio con il nostro Real è quasi 7-1, quindi ha fatto un bel soldino, e la Fiorentina ha fatto un buon acquisto che può diventare ottimale.
6: Beh, che non è poco. So che anche questa invece, più che difficile, è pericolosa. Io ho sentito paragonarlo, allora veramente non mi prendere per blasfemo, a Lucio, un po' come tipo di calciatore.
10: No. Lui è più da Bremer ma con i piedi un po', Bremi non sale tanto, perché l'inizio dell'anno scorso non lo faceva salire tanto come dovrebbe. Anche Bremi c'ha una bella uscita con la palla a piedi, che pochi lo sanno queste cose, che l'Atletico Mineiro quasi quasi poteva giocare da 5 anziché da 3. E lui secondo me è questo giocatore che secondo me farà una bella sorpresa nel campionato.
7: E noi ci stavamo proprio chiedendo se considerarlo già un titolare, considerando anche le altre opzioni che la Fiorentina attualmente ha in rosa, ma che magari alla fine del mercato non avrà più a disposizione, o se invece dobbiamo considerare per lui anche un tempo di adattamento, che molto spesso ai giocatori sudamericani viene inevitabile concedere.
10: Questo è il punto di domanda che io dico sempre a tutti i brasiliani che arrivano in Italia. Ci sono quelli come Wesley che in 2 secondi capisci cosa vuole l'allenatore e fa quello che l'allenatore vuole in allenamento, dando il 200%, e quindi diventa subito titolare. Poi ci sono quelli che arrivano, che pensano che sono ancora in Brasile, ma io gioco così, a me non mi piace così, e quindi fanno fatica a capire la tattica italiana, che è una delle, per i brasiliani, la più difficoltosa al mondo, no? Che il mister vuole che fai solo quello nell'allenamento, magari uno gira le scatole, non sì, lo sì. fa, e quindi non gioca. Dipenderà da lui se il suo traduttore, quello che farà l'interprete, quello che lo farà da tramite tra il mister e lui nei primi allenamenti. Poi c'è anche da dire, se nasce subito la scintilla tra allenatore e giocatore a livello tattico, ma questo dipenderà solo da lui nella prestagione, nella preparazione, a far capire al mister che lui è in grado di fare quello che il mister vuole, non quello che lui vuole. Quindi è sempre quei brasiliani, lo sapete meglio di me, c'è quello, per esempio Gabigol non è andata bene,
6: Pedro no, che tutte volte ci dicevi che sta un rimpianto,
10: poi ci sono Dodò è andato bene, quelli tanti altri, c'è più quelli che sono andati bene che quelli che non sono andati bene. Però con i brasiliani soprattutto c'è questo punto di domanda che solo il tempo ci dirà se questi 15 milioni erano tanti o erano pochi.
6: Ma su questo, Andersino, due cose. Primo, si pronuncia Vieri, vero? Non Vieri.
10: Vieri. Come Vieri, Bobo.
6: Come Bobo.
10: Però i brasiliani sai che inventano, no? La Y alla fine, 3S, 4S.
6: Così, 3, tanto
10: fermo. 300 nomi.
6: Sì. Bellissimo. No, e poi, guarda, volevo allargare la riflessione che stavi facendo anche sui tempi di adattamento, però in realtà ai centrali brasiliani, no? Perché ne avevamo parlato anche nella prima ora. Mi ha stupito riflettere, ma ci riflettevo già in questi giorni guardando proprio la nazionale, come oggi forse il Brasile davvero stia producendo quasi più difensori centrali, ora lasciando stare Vieri, però Bremer paradossalmente, lo dicevamo con Chiara, è in panchina al mondiale, voglio dire, è uno dei difensori più forti in Serie A. Quindi il Brasile, che notoriamente, no, era il paese che produceva i trequartisti, le mezze punte, gli esterni, gli attaccanti, oggi sembra produrre quasi più difensori centrali, o sbaglio?
10: Se tu ti ricordi, 3 anni fa volevano far fuori Marquinhos dal PSG,
6: sì,
10: dicendo che era già morto. Invece no, ha vinto due Champions, è titolare ancora del Brasile, è un giocatore fondamentale, e hai ragione, è da 3-4 anni che abbiamo, guarda, almeno una decina di centrali che possono essere titolari della nostra nazionale in giro per il mondo, almeno una decina, poi ovviamente sono solo 4 che vanno, 5 massimo. Poi ci sono quelli come Vieri, che sono i centrali, che fanno anche da terzino, che sono giocatori molti, no? Diversi, che possono fare vari ruoli. La gente non lo sa, Marquinhos è nato da mediano, è un mediano meraviglioso, pochissimi hanno visto lui giocare da mediano, è solo Zema che l'ha capito quando ha visto lui al Corinthians, quando l'ha portato alla Roma, e poi l'ha riportato dietro con quei piedi lì, ma tanti altri, se c'è una lista che ti viene fuori
6: Tanti, vabbè, speriamo ci sia anche Vieri tra un po'. Ma senti, citavi Fabinho Grosso, ma non sapevo, insomma, tu lo conoscessi bene. E quindi, vabbè, se ti chiedo se è la scelta giusta per la Fiorentina, tanto mi dici subito di sì. Quindi non è che credo tu possa parlare male di un amico. Però non so se l'hai sentito in queste settimane, se ci spieghi che cosa può dare secondo te alla Fiorentina.
13: Allora, Fabinho può dare tanto, soprattutto amore, calcio vero, passione, ma soprattutto umanità, una persona umilissima, gentilissima, disponibile sia con i calciatori, con noi che lavoriamo, con la piazza. Io spero veramente per voi come piazza che possano capire questo ragazzo, che possano avere pazienza, che magari può succedere di avere un momento difficile, però io lo seguo da quando era alla Juve Primavera ed è sempre stato questo ragazzo e non è mai cambiato. L'anno scorso abbiamo fatto una bella esclusiva lì a Sassuolo di quasi un'ora, sempre disponibile, sempre sorridente, mai una parola fuori posto, e tatticamente parlando, che è quello che vi interessa, mi piace da morire, perché parliamoci chiaro, con tutto rispetto col Sassuolo, quello che lui ha fatto col Sassuolo, con la squadra che aveva in mano l'anno scorso, pochissimi in Italia sarebbe stato riuscito a fare una roba del genere. La squadra della Fiorentina per me è molto più forte di quella che è il Sassuolo, quindi secondo me sulla carta in mano il mister Grosso può fare soltanto bene con questa squadra e secondo me vi farà anche divertire, non solo la questione di vincere, ma anche divertire col calcio che lui piace.
6: Bellissime parole. Guarda, prima di salutarti faccio una domanda, l'hai citato prima, però c'è un brasiliano che arriva, è Vieri, c'è un brasiliano e probabilmente parte, che è Dodò, nel corso degli anni ci siamo sentiti anche spesso, non so che tipo di contatti tu possa avere, però insomma sembra arrivato un po' a termine questa storia. Secondo te poteva dare di più alla Fiorentina finora, ammesso che poi davvero se ne vada?
13: Ma parliamoci che l'anno scorso è tutto andato storto, no? Ma chiunque l'anno scorso, se facciamo un resoconto dell'anno scorso, sì, diciamo che non è colpa di nessuno o di tutti, non c'è uno o l'altro, ma fin dall'inizio è andata male col primo mister, poi è arrivato l'altro, è riuscito a fare qualcosa di meglio. Allora, Dodò è un giocatore che lo conoscete meglio di me, l'avete visto in questi anni, è un giocatore in cui ha fatto bene quello che doveva fare, secondo me poteva fare molto di più l'anno scorso, ma vedendo la situazione della squadra, ma questa è una mia opinione, no? Niente, quello che è successo internamente, non chiedo mai queste cose. Secondo me a livello strutturale di quello che è successo in generale con la società, può darsi che a tutti quanti è venuto meno di quello che poteva dare. Allora, se lui andrà via, non lo so, ma una chiamata ha ricevuto, poi se arriverà l'offerta non lo so.
6: Bene, mi sembra un discorso sul quale possiamo essere tutti d'accordo. Andersinio Marquez, grazie mille per essere stato con noi e buon tutto,
13: grazie,
6: buon lavoro.
13: Grazie, ciao.
7: Grazie, a presto.
6: Ciao al collega. Ciao. Ti ha convinto Chiara che sia? A me mi ha sorpreso sulla questione del terzino, cioè anche lui diceva che lo vede quasi più terzino, ma ragazzi, ma è 1,90, cioè ora non voglio fare, perché non è che se uno per forza è alto non può fare il terzino, però a maggior ragione se la Fiorentina giocherà a 4. Vero che negli anni abbiamo visto anche Milenkovic, cioè te lo ricorderai che esordì, anzi iniziò a Firenze dopo diversi mesi in cui era in panchina giocando terzino con Pioli e fece belle cose, però voglio dire, al posto di vabbè, vediamolo, ecco, questo sarà anche la curiosità dell'inizio del ritiro.
7: Il fatto che sia duttile sicuramente aggiunge punti in un certo senso.
6: Va bene, direi possiamo ripartire dai messaggi, non c'è nient'altro che ecco, avevamo lasciato in sospeso.
7: Mancava l'altra infamata, ne ho sentita una sola.
6: È vero, la prima era che è antipatica la Chiara, sì, e poi è il quinto in difesa. E l'altro è Stefano da Modena. Madonna, che cavolo, Chiara, il problema è l'ordine degli acquisti. Hanno preso un bel giocatore spendendo tanto, bisognerebbe solo essere felici. Gli esterni arrivano, non ti preoccupare, un pelo di positività, dai. Oh, via, sono d'accordo io.
7: Bene, se lui ha capito quello mi dispiace, perché evidentemente mi sono espressa male. Io non ho certo detto che c'è da chiudere la porta e non farlo arrivare al Viola Park, perché prima devono arrivare gli esterni. Una volta che sono arrivati gli esterni, possiamo aprire magari le porte sul retro a quei giocatori che non vanno a coprire dei buchi a livello di ruolo. E ho ribadito anche che sono pronta a restare stupita. Io mi sono semplicemente soffermata sulla possibilità di sentenziare al 26 di giugno su questo cambio di rotta a 360 gradi, perché secondo me non basta un indizio, che poi è un indizio che può essere analizzato anche con prospettive differenti, non ne ammette una sola. Ma non ho detto che questo giocatore mi incatenerò al Viola Park, o farò invasione nella pista di Peretola per fare in modo che il giocatore non arrivi, ecco, quello no.
6: Allora, poi Claudio, cioè, sempre molto carino, cordiale saluti, dice: una cosa che fa ben sperare, bisogna vedere alla fine, sempre molto,
7: certo,
6: insomma, comprensibile quello che dice Claudio. Poi ci ha mandato anche il retro di un abbonamento, un vecchio abbonamento, non vedo l'anno, però insomma
7: ce ne ha mandato uno qualche settimana fa, dell'81-82.
6: Allora mi tocca fare lo zoom e vedere chi non c'è scritto, però aveva partecipato, mi sembra, a tutte le partite, ma saltato solo l'undicesima, dodicesima e tredicesima giornata, questo posso dirvi. Poi Alberto dice: sveglia, Vieri può giocare anche terzino sinistro. Simone: Como arrivato, entrato nelle coppe, investimenti per centinaia di milioni, mentre a noi per anni ci hanno propinato il fair play finanziario. E questo, direi, possiamo essere tutti d'accordo. È vero anche che la Fiorentina la Champions League non la fa da 15 anni, quindi non... Però, vabbè, è inutile. Cioè, secondo me è un discorso, per questo sto anche un po' temporeggiando, perché non riguarda solo la Fiorentina, riguarda un po' tutte le big anche, che non possono fare investimenti perché rientrano. Il Como invece si sta dimostrando, se dei soldi ce li hai, li puoi investire. Poi anche qui siamo al 26 giugno, voglio dire, nessuno di noi può escludere poi il Como dovendo investire 60 milioni su Nico Paz per dire poi debba vendere qualche altro talento. Però ad oggi questa scelta del Como, insomma, sta un po' mettendo alla berlina tante squadre, tra cui anche la Fiorentina, che con i commissi, quante volte c'è il fair play, vorrei investire ma non si può perché c'è il fair play, però prima era lo stadio, poi il fair play, insomma, mi sembra che siano state soprattutto scuse. Sergio, sul discorso anche del lavorare in strada, dice: ho lavorato 40 anni sulla strada, sarà successo 2-3 volte qualcuno mi ha offerto un bicchiere d'acqua. Allora Sergio, ti chiedo, avendo tu l'esperienza, anche a chi lavora per strada può far piacere, perché se tu me lo dici, io da domani, certo, sono tanti gli operai della tranvia, non so, dovrei portare un silos di acqua, però magari se ho modo gli porto un po' di acqua fresca. Poi Mauro: Chiara, ma quanto sei bella e soprattutto quanto sei brava.
7: Questo lo preferisco.
6: Un amplen. Poi torniamo a sentirci, vai, due WhatsApp audio, rispondiamo e poi andiamo in pausa. Vai, sono il Lune.
14: E che tu dici, Galassi? In difesa allora siamo perfetti. 2-2-4 e siamo a posto. Se poi potrebbero voler vendere qualche uno, tipo Prokaci, c'è, che ne so, ma come struttura di difesa allora siamo perfetti, caro Galassi.
15: Ciao Chiara e ciao Giacomo. Allora,
7: ciao.
15: L'esempio di aver preso Vieri sta a significare il cambiamento. È: hanno speso 15 milioni per un giocatore di 21 anni che ha pochissima esperienza, però quello che ha è la futuribilità, cioè loro spuntano dei soldi su un giocatore giovane che può crescere. Cioè, se con Somm avevano preso un giocatore fatto e finito, che era arrivato al massimo di quello che poteva dare, infatti uno che scappa perché ha paura della situazione, vuol dire che più di lì certi palcoscenici non li può arrivare. Ecco la differenza per cui mi aspetto.
6: Beh, immagino, no, Stefano l'amico è uno dei fan, grossi fan dello scouting, del trovare profili come questo, l'ho sentito infatti un po' carico, e immagino, no, che risponda a tutte queste esigenze. Sì, no, stavo pensando anche a come si era mossa negli ultimi anni la Fiorentina, sempre l'eterno discorso tra il prendere calciatori dalle big o prenderlo dalle squadre piccole. Alla fine, per ora, ecco, Vieri viene direttamente dal Brasile, così ci togliamo l'impaccio. E poi il primo ascoltatore giocatore diceva che
7: se struttura della difesa perfetta, poi magari vendono Pongracic, però a livello numerico
6: o Comuzzo, mi viene da pensare.
7: Però l'ascoltatore ha parlato di Pongracic.
6: No, no, certo, però ecco, è chiaro che apre comunque un punto interrogativo.
7: Si parlava anche dell'ipotesi di mandarlo in prestito Comuzzo, proprio per non dover prendere una scelta oggi, scelta della quale magari ti penti se hai davanti agli occhi l'ultima stagione di Comuzzo, l'ultima partita di Comuzzo. Sicuramente non è una stagione che invoglia investire sul ragazzo, per fortuna non ha solo quella all'attivo, e quindi nell'ottica magari di rimandare anche una valutazione definitiva su di lui, preferiscono inserirlo in un contesto diverso dove non ci siano le famose scorie che tante volte citiamo della passata stagione, per poter avere qualche elemento in più.
6: Sì, direi poco da aggiungere, se non il fatto che io ne facevo un discorso che rientrando anche Moreno e Valentini, c'era chi diceva no, ma Moreno ha fatto bene a Levante, possiamo valutare lui. È chiaro che l'arrivo di Vieri apre, insomma, comunque finora pensare a un addio di Comuzzo, Pongracic o vediamo Ranieri era molto molto difficile, non impossibile, però era difficile. Sì, magari Pongracic aveva comunque qualche voce, però vabbè, lì c'è il cartellino, c'è le potenziali offerte. Con l'arrivo di Vieri chiaramente si alzano le percentuali di un possibile addio, non so in che misura, però sicuramente si alzano. Sono le 18:30, noi ci fermiamo per l'ultima pausa di Carrisca al Vento e quindi restate con noi.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: 18.35, sempre in diretta a Radio Firenze Viola, qui a Carrisca al Vento, Giacomo Alassi, Chiara Bevilacqua, che oscilla tra che antipatica e che bella e che brava, però insomma prendi un po' di tutto e direi puoi essere certo orgogliosa anche del tuo lavoro e delle reazioni degli ascoltatori, ascoltatori che ora coinvolgeremo perché questi 25 minuti, come poi del resto quasi tutta la trasmissione, sono dedicati a voi. 348-7513-993, lo sapete, oppure 055-77-111-71. Iniziamo con due WhatsApp audio, Tonelli, se non ti disturbo.
10: Oh, è le 10 anni e si fa le fondamenta, ma dove si vuole arrivare, Diebono? In cielo?
11: Grazie, buonasera, innanzitutto sono Daniele. Dicevo, io ragazzi sono contento, gli do fiducia, so che è una persona, un professionista serio, so che c'ha i ganci dappertutto, ma c'ho una cosa che ancora mi blocca. Qui famoso giro un campo con l'arroganza di Gobbo. Madonna, un ce la fa, oh. E mi viene sempre in mente. Ma da una noia e pensare che ora per roba mia e mi deve dimostrare tanto, via, mi deve dimostrare tanto. E buon fine settimana, belli, un bacione a tutti.
9: Ma che bel carino, messaggio, Daniele. È carino, grandissimo. Daniele, ti sei segnato anche primo ascoltatore.
12: Sì, le 10 anni si fanno fondamenta. Il problema è che se le fai di sabbia non reggono.
9: Sì, e soprattutto se fai sempre le fondamenta e poi cioè, tu resti sempre giù, ecco, non riesci
12: il
9: a salire.
12: Ma
9: però
12: campo glielo perdoni.
9: Senti, glielo posso anche perdonare, ci aggiungo che comunque ognuno può fare la valutazione che vuole.
12: Sì.
9: Però questa Fiorentina è sempre più attrazione Juventus. È inutile, possiamo fare finta, ma arriva il preparatore alla Juventus, l'allenatore cresciuto nella Juventus, il dirigente cresciuto
12: nel marketing, c'è chi arriva dalla Juventus.
9: Nel marketing c'è chi arriva dalla Juventus, cioè Picciotto dici, no, o altri. Va bene, insomma, mi sembra che ci sia. Poi voi mi direte, la Juventus è stata

0: anche dei profili diciamo più legati al mondo proprio fiorentino, penso nel reparto scout al di là di Lorenzo Gianni, che però avendo già lavorato con Paratici forse anche lui era passato alla Juventus, però insomma conosce benissimo Firenze. Niccolò Orlandini, questo ragazzo ha qualche anno in più di me, però insomma è un profilo piuttosto giovane che farà il segretario del dipartimento scout, che lui è fiorentinissimo proprio dentro, quindi stanno facendo anche questo tipo di operazione. Però ecco, il terrore o il timore che questa Fiorentina possa diventare sempre più gobba c'è e sta a Paratici o dimostrarci che non ce ne deve fregare assolutamente niente, perché comunque la Fiorentina riesce a ottenere grandi risultati. Io non parlo solo di vincere, io dico proprio di creare una bella Fiorentina, una Fiorentina che ci dia soddisfazione, oppure che magari riesca a prendere anche dopo questi primi inserimenti un po' delle vie traverse. Bisogna dire anche che, voglio dire, io ne faccio un discorso, il calcio è bello anche perché è uno specchio di tutto quello che succede in giro per il mondo. Se un grande dirigente d'azienda entra in un'azienda, si porta dietro quelli con cui, esatto, quelli a cui può fare. Ieri parlavamo con Antonio Bongiorni, che ci diceva: guardate, anche lui ha lavorato per tanti anni alla Juventus. Filippi è il numero uno del suo settore. E io gli ho detto: perché viene alla Fiorentina, però il numero uno? Perché non va al Real Madrid? Perché non va? E lui mi ha detto: è per Paratici. Cioè, Filippi ha un tipo di profilo che viene considerato tutti il top e che viene solo perché c'è Paratici, e Paratici non può andare da chi ha lavorato con, non lo so, con Berta all'Atletico Madrid, faccio un esempio, perché non c'ha i contatti ancora, magari lavorando per diversi anni alla Fiorentina riuscirà a crearseli. E va bene, sulle fondamenta invece abbiamo risposto, quindi andiamo con i messaggi scritti. C'è Luciano da Empoli che dice che Ranieri va tenuto, è un buon giocatore, può giocare centrale e terzino, e poi non è uno che crea problemi e sa stare in panchina, tiene la maglia, si impegna sempre, in una rosa servono anche giocatori così. Anch'io la penso assolutamente in questa maniera, Luciano, però c'è qualcuno che non la pensa così. E poi la casa si costruisce con i mattoni, questo ragazzo brasiliano è un buon mattone.
1: Bene.
0: Lo accetti?
1: Sì.
0: Bene. Poi Lorenzo da Prato, buon pomeriggio, io mi aspetto, te mi fai paura, perché quando mi bolli i calciatori,
1: ma
0: come non
1: ho,
0: però non l'hai bollato,
1: okay.
0: No, è che io ho il terrore che tu mi dica: no, guarda, boh, Vieri c'ha mille motivi per cui non lo vedo bene alla Fiorentina. Lorenzo da Prato dice: io mi aspetto che parta titolare Ranieri e poi appena Vieri si sarà ambientato sarà lui il titolare. Anch'io mi aspetto questo, poi c'è il ritiro, c'è mille altri fattori, c'è quello che succederà con Comuzzo e Pongracic. Certo, nell'ambito anche sempre del trovare una logica nell'affare Vieri, l'anno scorso la Fiorentina, ce lo diceva anche un ascoltatore, no, quanto avevamo passato la scorsa estate a dire ci voleva un difensore. La Fiorentina l'anno scorso, al di là di Ranieri, non aveva difensori mancini, perché si era liberata di Valentini e quindi si è trovato soprattutto all'inizio a giocare con doppio difensore centrale destro. Almeno ecco, Vieri ti va anche a riempire la casella. Sì, il lancio del martello, prossimo sport di Chiara Andrea Bevilacqua, che però è rimasta abbastanza scolpita, credo colpita dalle braccia del lanciatore col martello, e se ti tira un mal rovescio ti fa dimenticare anche dove sei nato. Poi complimentissima alla Chiara, sempre top come competenza e chiarezza, mi dispiace, l'entusiasmo lo ritroverò solo quando questa gente ha fatto danni incalcolabili al blasone della nostra storia calcistica passerà alla mano. Francesco da Balatro, speriamo che i vari segnali siano l'antipasto di questo passaggio, per crescere ci vogliono giocatori veri. Buona serata. Cosa c'è da aggiungere a questo che non lo convinci?
1: Per crescere ci vogliono giocatori veri. Te l'ha servita su un piatto d'argento, tu sei troppo distratto per coglierle e mi tocca fare il tuo ruolo che non mi riesce nemmeno al 100%.
0: Non so come commentare questa cosa che hai appena detto, io ti dico solo Vieri oggi e domani. Va preso un bel centrocampista di interdizione, si scrive il Mana. Ci auguriamo, questo è l'augurio, è Chiara, ha detto per favore prendete gli altri profili, perché se vi fermate a Vieri io non riesco a reggere un'estate insieme alla Chiara che dice: ah, ma abbiamo speso 17 milioni per un centrale e poi ci manca, e voglio dire anche il, non lo so, perché volevo fare una metafora con la casa, va bene, mi sono incastrato, però spendiamo 17 milioni per un centrale, ci auguriamo che sia il viatico per spendere,
1: esatto,
0: altrettanti per un centrocampista, per un esterno, eccetera eccetera eccetera.
1: Sottoscrivo.
0: Poi ho sentito l'intermediario Durante parlare di Vieri come terzino sinistro non centrale, questo è Massimo da Bagno a Ripoli. Poi 50 gol subiti, la difesa è una priorità, questo è Francesco dalla Sita. Sai che cos'è la Sita?
1: Sì? È una... Oddio, aspetta, no, oddio.
0: Cioè, credo che non sia un luogo la Sita.
1: È una compagnia di Pullman.
0: Sì, sì, okay. Spero che sia Francesco il guidatore della Sita, oppure c'è un

0: questo forse non mi risulta, semmai c'è Stia, però non la Sita. Poi altri due WhatsApp audio, vai Tonellone.
1: Barbieri non è un centravanti, anche insomma un po' attempato. Scusate ragazzi, mi fa un canto boia.
2: Io onestamente non capisco perché Buddia, che un centrale difensivo non era fra le priorità, ma si è preso 50 gol l'anno scorso e più della metà da palle inattive. Come fa a non essere una priorità? Anzi, secondo me è un'ottima operazione. 17 milioni per un giocatore che voleva vendere a 25, cioè aveva una clausola di rescissione a 50, non è che buttano giù delle cifre così tanto per fare, cioè avrà delle qualità. Io do fiducia a Fabiolino. Fiducia a Fabiolino.
0: Quale Fabiolino però? Qui è la... La Fiorentina dei Fabi, bisogna specificare, perché prima del signor Marquez parlava di Fabinho Grosso, invece immagino che qui Fabiolino sia Paratici. Sulla clausola semplicemente specifico, ce l'hanno spiegato in diversi, sì, che le mettono un po' a caso, lo diceva, però è stata messa un po' a caso. Poi sul resto direi,
3: vorrei solo ribadire, finiamo, una cosa che forse non sono riuscita a far passare all'interno della lunga discussione della prima ora. Io mi auguro già a ottobre o a novembre di poter dire l'acquisto di Vieri è stato uno dei punti di svolta dell'estate della Fiorentina. Ad oggi sarei disonesta intellettualmente se lo definissi tale semplicemente per aizzare l'entusiasmo o per millantare delle competenze che non mi appartengono, ma soprattutto lo dico alla luce di un'analisi personale che ho fatto su quello che il campo ha raccontato non solo quest'anno ma anche gli altri anni. Io non ho detto che non si debba alzare la qualità in tutti i reparti, ho detto solo che considerando come gioca l'allenatore mi sarei aspettata altro per esborso e per tempistiche. Tutto qui.
0: Stefano, che ti aveva detto, chiaro, il problema è l'ordine degli acquisti, sì, e gli hai risposto, dice: ma accetti una critica una volta, sempre a dire che capiamo male noi, non c'è una volta che accendo la radio quando ci sei tu e che parli positivamente di qualcosa, va sempre bene, polemiche o critiche. Bene. Questo rientri nel gruppo di tanti, bene, di noi che vengono visti troppo come critici.
3: Però quello che hai scritto prima non è quello che ho detto io, per cui anche te accetta il fatto di sentirti dire che se riassumi 30 minuti di analisi in una frase che non rispecchia quello che ho detto, ti si faccia notare.
0: Peraltro non con una punta di astio che ho percepito, però hai effettivamente detto e forse ti sei spiegata male te, non che ha capito male lui. Babbo Viola ti dice che è nato il 2 gennaio Vieri, chiaro, la data è quella, non so, avevi fatto riferimento a quando era nato, no, Vieri, va bene. Ah, comunque Bellino, l'ascoltatore aveva detto mettono in mente ora, ma Vieri non era un attaccante,
3: quello sì,
0: andrà chiamato, intervistato Babbo Vieri chiedendogli ma come ti senti a leggere
3: Babbo
0: di nuovo
3: Viola,
0: Vieri
3: alla fine. Non l'ho capita quella del 2 gennaio,
0: spiegacela. Poi Giulio Assesso ci chiede se andremo, lo chiede solo a me ma voglio sapere anche a te, anche perché a te ti dice Chiara, grande voce autorevole, ausente, a tifosa Viola.
3: Ma perché so dove abita e quindi è furbo.
0: Bene, sì, e poi ci chiede se andremo all'aeroporto ad accogliere Vieri. No, non ci andremo, però posso dire sarò curioso, ecco,
3: sì,
0: di vedere anche solo le immagini di lui all'aeroporto. Sì. Cioè, secondo me ci sono vari livelli, no, dell'acquisto. Cioè, quello di cui non te ne frega niente di vedere neanche le immagini, cioè quello di comunque la curiosità di vedere le immagini, e poi c'è quello che invece vuoi andare a cogliere per vedertelo in prima
3: ma
0: persona.
3: Ma poi anche solo il fatto che sia brasiliano comunque porta con sé tutta una serie di componenti che secondo me rendono anche interessante l'accoglienza. Potrebbe essere non solo la presentazione ma anche proprio il primo impatto con lui a Firenze, secondo me potrebbe essere un bel momento per dare il via all'estate dei tifosi. Io Dodò l'ho atteso a Moena, ero ancora, secondo me non l'avevo, Radio Firenze Viola stava partendo un po' sotto traccia. Io ero nello stesso albergo della Fiorentina e quando è arrivato Dodò devo dire che era magnetico anche nel suo modo di fare, era sicuramente un giocatore che ti dava la sensazione di poter avere un impatto notevole all'interno dello spogliatoio e non solo in campo.
0: Che firmò davanti ai tifosi poi a Moena Dodò. Avevo iniziato la trasmissione dicendo che davo anche un dato personale sulla questione del di Vieri e del Gremio, poi me lo sono tenuto per la fine perché almeno ci ascoltate in meno e ormai, soprattutto se poi dico qualche bischerata, tanto la trasmissione è finita e non me la porto dietro, che devi sapere io ho avuto una fidanzata di Porto Alegre, sono andato a vederlo il Gremio nel suo stadio, tanto è bellissimo, ora non per dire sono tutti meglio del Franchi, però anche lo stadio del Gremio era netto. nettamente meglio del Franchi.
3: Anche quelli in Turchia sono meglio.
0: Nettamente, devo dire l'unico problema era il traffico, perché poi venire via dallo stadio era praticamente un incubo, ma non è che al Franchi sia molto meglio, però ho pensato per un attimo di venire qui perché mi comprai la maglietta del Gremio, molto bellina, perché quell'azzurro nero
3: sarebbe stato un bel momento.
0: Sì, dici?
3: Lo farai settimana prossima quando lo accoglierei.
0: Lo farò dopo il primo gol di Vieri con la maglia della Fiorentina. Babbo Viola, era la data per la scommessa, il 2 gennaio.
3: Grazie.
0: Va bene, ci può stare. Io avevo proposto post mercato, nel senso che poi lo vendono, sì, magari. però sì.
3: C'è anche chi in privato mi scrive se davvero ogni volta che compri la maglia di un giocatore poi nella sessione di mercato successivo viene ceduto, possiamo fornirti i nomi di 10-11 maglie da acquistare quanto prima.
0: Sì,
3: lo salutiamo, ma
0: però lo salutiamo.
3: Però non funziona, esatto, se c'è l'intenzione.
0: È così.
3: Abbiamo già provato. Abbiamo provato anche nel fantacalcio, perché solitamente chi prendo io si rompe. Nel momento in cui lo fai, non dico con questo tipo di intento, perché però sarebbe assolutamente scorretto. Però mettendo in conto, no, fanno la stagione migliore della loro vita. Quindi non si scherza con queste cose.
0: Ti do una notizia di mercato su Gosens. La riporta il collega Gianluigi Longari. Però no, calma, piano.
3: Ho già chiuso il quaderno.
0: Ma
3: vai.
0: No, ma non c'è niente di che, lo niente riapro di speciale. Ma poi se sta una trasmissione intera a dire se ne deve andare il buon Robin e ora improvvisamente sei tornata alla vecchia innamorata di Gosens. Naturalmente vecchia intesa come, ecco, prima non...
3: Vabbè, rispetto a lui sono vecchia.
0: Sì?
3: Vabbè,
0: comunque Gianluigi Longari, Sport Italia, dice che il Betis ha chiesto informazioni su Robin Gosens e però sono contatti al momento preliminari, ma essendo un calciatore che resta in uscita per la Fiorentina, insomma è una pista da seguire quella del Betis di Siviglia, quindi nessun tipo di aggiornamento particolarmente caliente o caldo. Fabinho, ok, basta che non diventi Favigno come Pioli, ci dice Gabriele il cinefilo. Poi Giovanni Ascandici, 1,87 Vieri farà il terzino come Comunzo, cioè alto come Comunzo farà il terzino, va bene, vediamo. Bomber Viola dice: carinissima e competente Chiara, risiede in Toscana, precisamente a pochi chilometri da Firenze, alcuni anni ha subito al 100% l'ipercriticità che mia mamma, nata in provincia di Firenze ma trasferita in tenera età a Firenze, definiva virus, ovvero quella caratteristica tutta fiorentina di città ma anche della provincia di essere ipercritici e la cui vis polemica è ed era diffusa, vedi la frase storicamente attribuita al grande Gino Bartali: gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare. Poi la terza maglia sarà viola nera, ci scrive Pietro a Napoli, probabilmente come omaggio al Gremio. Questo intende, e dice che anche Ranieri, che è un ottimo terzino nei quattro. Poi sentiamoci altri due WhatsApp audio, vai Tonellone.
4: Comunque a Firenze siamo incredibili, perché mi fido ciecamente di Paratici, ci vuole lo scouting, poi prendo un giocatore che non conosce nessuno e non va bene, ma sarà, ma aspettiamo e guardiamo.
5: Buonasera Radio Firenze Viola, io personalmente non sono ancora convinto della nuova struttura dirigenziale e di quello che ci viene detto, e ora per forza di cose sarà e dovrà essere solo il campo e i risultati a dircelo. Siamo stanchi e fa caldo che si mettano questo benedetto elmetto, che è da 8 mesi che lo aspettiamo, che se lo mettono in testa, e ci facciano gioire. Grazie Gabriele, forza Viola.
0: Vuoi aggiungere qualcosa?
3: Sono d'accordo con Gabriele, e sono d'accordo anche col primo ascoltatore, perché sostanzialmente no, sul fatto che aspettiamo di guardarlo prima di sparare sentenze, se non siamo in grado di fare una valutazione attendibile di quelle che sono le caratteristiche, di quello che è il potenziale, perché allora tutti quelli che oggi ne hanno parlato considerandolo un centrale di difesa, di fronte alla possibilità che possa essere stato acquistato per schierarlo da terzino, è come fanno a confermare quello detto? Cambia tutto. È semplicemente in quel senso che io a volte preferisco essere cauta, e quando non sono in grado di dare una risposta, fare un passo indietro.
0: Mattia ti dice: Chiara, te sei responsabile di quello che dici, non di quello che capisce la gente. Però questo, Mattia, capisco la volontà.
3: No, ma poi mi spiace anche aver risposto così a Stefano, ma mi sembra che lui abbia già deciso che comunque io vengo qui con l'intento di polemizzare a prescindere, e quindi è anche inutile che io mi spieghi con lui.
0: Bene, io però sto totalmente alla parte di Stefano, perché dice: Galassi, ti sei tirato dentro, ma te non mi sento di dire altro che complimenti. Quindi io sto totalmente con Stefano. Te, Chiara, parli sempre male di tutti e sì, tutto. Io non so che fare con te, sono in estrema difficoltà. E quindi sono per la... potete fare la pace, per favore? No, niente, va bene, ci lavoreremo. Diplomazia al lavoro.
3: Ma non serve far la pace, l'importante è che lui rispetti la mia opinione come io rispetto la sua.
0: Va bene, ok. Carlo da Empoli: se l'acquisto di Vieri fungesse da jolly come centrocampista basso e centrale difensivo, ricordate il ruolo di Matic a Sassuolo? Il ragazzo è forte. Ora, Carlo, ci fidiamo che sia forte. Già sulla visione terzino, vediamolo. Addirittura schierarlo già centrocampista prima che sia arrivato. Insomma, intanto devo dire, in realtà l'ho già un po' accennato, un'altra particolarità l'età di Vieri è che rende il ritiro, insomma, sarà bellino anche seguire il ritiro e vedere la crescita di questo ragazzo che conosciamo poco. Poi per me la curiosità più grossa sarà vedere i 182 prestiti, dove saranno inseriti, se faranno i Pioli negli allenamenti.
3: Secondo me sì, il mercato andrà valutato sotto tanti punti di vista, non uno solo.
0: Quello dei prestiti è veramente un problema enorme, e non essere riusciti a risolvere neanche Beltran aggiunge ulteriore non acqua sul fuoco, anzi benzina sul fuoco. Ce ne possiamo quante ce ne fai sentire? Ci fai un'ultima scarica? Tre, va bene.
6: Le partite non si vincono facendo gol di Nardo, infatti giustamente meglio è comprare Neo Pazzi e comprare un difensore come Vieri, giustamente, che poi sarà bravissimo, perché io sinceramente non so nemmeno se le biondo se le moro, quindi però ti ascoltavo e dicevi che ti va bene Vieri, ma ti sarebbe andato bene anche Kostic o nel Sharawi. Cioè, in pratica, tu sei il cliente perfetto di Nardo. Di Nardo, io fossi Paratici, io ti piglierei proprio, ad esempio, ti piglierei come...
7: Ciao ragazzi, buongiorno. Ora io vi faccio una domanda. Negli anni della gestione di Paradè, qual è stato l'acquisto dal Sud America che ha impattato positivamente sulla Fiorentina? Nessuno. Preso Beltran e siamo andati a finire. Un buddisso capo scout per Sud America. Quindi ben vengano questi investimenti in un calcio che da sempre ha dato grandi giocatori. Quindi fiducia in Paratici, contento del primo colpo, aspettiamo gli esterni, ma sono positivo. Matteo dalla Uno.
8: Ma spende 15 milioni più 2 di bono per un giocatore brasiliano difensore, si sa benissimo che è un son boni difensori brasiliani. E quindi ma Parati è impazzito. Di Carba fa buttare via soldi e poi lo è convinto alla sua mamma, ragazzi, ma qui siamo di fuori, ragazzi, siamo di fuori. Ma qui come si fa a fare questi acquisti? Che poi questo è diciamo il tifoso medio trentino, anche qui tra Monsemane e Montecatini uguale, ipercritico che non gli va bene ma nulla, e non è contento neanche ora un Paratici rispetto a Pre. Io non ho parole, il bombo più ora saluti.
0: Però era ironico.
3: Perché infatti non capivo rispetto poi al messaggio che ha mandato, nel quale spiegava che sostanzialmente per osmosi, trasferendomi qui, io ho assorbito anche lo spirito critico, e poi sembrava sostanzialmente ricalcare. Io più che altro quello che percepisco dai tanti messaggi entusiasti, anche quello di Matteo che abbiamo ascoltato poco fa e che analizzava quelli che erano stati gli innesti dal Sud America portati a compimento da Pradè, percepisco come l'elemento che rende l'operazione un'operazione nel nome dell'entusiasmo sia la scelta di dare piena fiducia oggi a Fabio Paratici, e lo rispetto. Io semplicemente ho detto che se si sceglie di adottare una prospettiva che non parta e non si tenga in piedi esclusivamente sulla fiducia cieca nei confronti di Paratici, si possono sviluppare delle analisi diverse.
0: Bene, queste analisi diverse non le faremo più noi, perché noi ci salutiamo. Invece ora arriva Ganzamento in Viola. Per me e Chiara, a me Chiara non resta che ringraziarti. Ci vediamo settimana prossima, sì, ancora da definire se mercoledì o venerdì. Ringrazio Marco Tonelli per la cura e la parte tecnica. Buon weekend anche da Giacomo Galassi. Ragazzi, sopravviviamo a questo weekend e speriamo che il prossimo, insomma, ci porti temperature un po' più normali. Ciao a tutti.
3: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Palla al centro, al termine di una settimana bollente, al termine di una settimana che però porta in dote quello che è il primo colpo dell'estate viola, un colpo brasiliano, l'arrivo di questo difensore centrale dal Grêmio, Vieri, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro più 2 di bonus. Si muove e come il mercato viola, una pioggia di nomi nelle ultime 48-72 ore, cominciamo anche a intuire i vari depistaggi che arrivano da Casa Viola, in particolare anche sul fronte semplicemente del ruolo, visto che si è parlato tanto di un centrocampista come Torsved, di un esterno come Coleosso. Alla fine il primo vero colpo è in difesa, difensore centrale, bello massiccio, in grado anche di fare il terzino. Sentivo i racconti nelle precedenti ore di diretta di Sabatino Durante, grande esperto di calcio brasiliano, un buon prospetto, un buonissimo prospetto che ovviamente avrà bisogno di un minimo tempo per ambientarsi nella sua nuova realtà. Ne parleremo in queste due ore qui su Radio Firenze Viola, anche sulle di radio fino alle 16, con me e con Nicolò Righi, che ritrovo con piacere.
3: Ciao, buon pomeriggio, Nick. Buon pomeriggio a tutti, magari anche io mi devo un po' ambientare.
2: No, te non ti realtà. Devi ambientare, insomma. Guarda, stavo pensando che in genere ci sgomitiamo in quello che è lo spazio minimo vitale della tribuna stampa del Franchi,
3: è
2: dove
3: vero, sì.
2: Abbiamo circa 22 centimetri a disposizione.
3: Qui siamo molto più larghi.
2: Qui siamo più larghi,
3: sì,
2: oserei quasi dire anche un po' più freschi. Questo grazie,
3: sì,
2: al nostro grande comparto tecnico,
3: devo dire
2: dal,
3: sì,
2: vetro Marco Tonelli, perché lo diciamo anche per chi ci segue sul 92 del digitale terrestre. Voi vedete questa fantastica scenografia, il nostro LED wall alle spalle. Però ecco, quando ogni tanto ci diciamo come mai fa un caldo qui, perché ovviamente i monitor,
3: certo.
2: Allora ci ha pensato la regia a sistemarci altre giornate di temperatura assolutamente africana, non so come si chiama.
3: Credo
2: l'anticiclone,
3: che,
2: se gli hanno dato un nome.
3: Sì, ce l'ha un nome.
2: È il ciclone Iconè.
3: No, questo è il mio punto di vista. Sarebbe più freddo, perché
2: Iconè
3: gli viene freddo, no?
2: Hai ragione.
3: Per ora non mi viene in mente, ma ce l'ha un nome, che tra l'altro so che il peggio deve ancora venire.
2: C'è anche poco da fare i simpatici. Ci auguriamo invece che il meglio per ciò che riguarda la Fiorentina sia soltanto all'inizio e che sia tra poco in arrivo. Cerbero, mi segnalano.
3: Cerbero, sì, è vero, Cerbero. Sì.
2: L'anticiclone Cerbero, per gli amici alle Cerci, così io do una definizione del nemico nostro. Ovviamente scherzando. Beh, chi si compra flash oggi è praticamente un rigore a porta vuota, nel senso che la notizia circola ormai da ieri sera, pioggia di conferme anche sulle cifre, sull'ingaggio, a questo punto anche sull'arrivo già in città, perché ce l'aspettiamo per il raduno che sarà un po' più avanti, 7-8 luglio, le visite mediche, ma la sensazione che possa essere già in Italia la prossima settimana. Quindi in linea a Pietro Lazzarini, così riepiloghiamo il tutto con chi si compra.
4: Chi si compra?
5: Flash.
4: Benvenuti a questo ultimo Chi si compra flash della settimana. Come dicevate, un chi si compra a porta vuota, perché finalmente possiamo annunciare il primo acquisto dell'estate della Fiorentina, anche il primo acquisto, se vogliamo, ufficiale, conferma vidimato da Fabio Paratici, è quello di Vieri, giocatore del Grêmio, 15 milioni più 2 di bonus, l'accordo che ha strappato lo stesso direttore sportivo alla squadra di Porto Alegre. Un grande acquisto, almeno per quanto riguarda i media brasiliani, che ne parlano ormai da ieri come un acquisto clamoroso, se vogliamo, anche da parte della Fiorentina, perché su di lui c'erano tantissime squadre. Per esempio in Italia si parlava anche di Juventus e Roma, ma non solo, all'estero, soprattutto il Newcastle addirittura era dal 2025 che seguiva questo calciatore, sembrava cosa fatta fino a un certo punto della passata stagione. Invece alla fine la Fiorentina ha avuto la meglio, anche grazie ai problemi economici che sta attraversando il club, appunto, di Porto Alegre. il gremio, che a questo punto ha dovuto cedere il calciatore per una cifra più bassa di quella che si era immaginata, perché pensate, fino a 10 giorni fa non scendeva sotto i 25 milioni e adesso la Fiorentina invece riesce ad accaparrarselo per una cifra ben diversa. Ripetiamo, 15 milioni più 2 di bonus, atteso il suo arrivo a inizio della prossima settimana, forse addirittura anche al termine del weekend. Insomma, comunque sono ore decisive per il suo arrivo, ma perché i documenti sono già stati scambiati, ci attendiamo l'ufficialità subito dopo che sarà sbarcato in Italia. Ragazzo classe 2005, un centrale alto quasi 1,90 m, mancino, che quindi andrà a porsi in quella sezione di campo dove c'è già Ranieri, chiaramente, ma la Fiorentina era orfana di un altro difensore centrale piede sinistro, lui che può all'occorrenza, come detto, anche fare il terzino. Questo apre un capitolo anche in chiave uscite, già ve ne avevamo parlato, ma Comuzzo è un giocatore che potrebbe lasciare la Fiorentina nel corso dei prossimi giorni, con la formula probabilmente del prestito con diritto di riscatto. Ci sono delle squadre che avrebbero bisogno di giocatori come lui, penso per esempio a una come la Lazio, che perderà due centrali come Ghila e altri componenti della difesa agli ordini di Gattuso, e per questo insomma teniamo gli occhi aperti intorno a queste possibilità. Ci potrebbe essere anche una trattativa con il Sassuolo, per esempio, visto che Aquilani stesso lo ha allenato nell'ultima stagione in cui lo stesso tecnico neroverde ha allenato la primavera della Fiorentina. Le altre trattative sono quelle che negli ultimi giorni hanno tenuto banco, soprattutto portiamo avanti quello che è il nome caldissimo di Torsvet, solo perché nell'incontro di martedì scorso di fatto è già stato raggiunto un accordo per quanto riguarda il suo ingaggio da parte della Fiorentina. Certo, adesso c'è da parlare ampiamente con lo stesso Sassuolo, che prima di lasciar partire un altro centrocampista, dopo quello che è successo a Coné e dopo aver perso probabilmente anche Matic, che non dovrebbe restare nella squadra del Sassuolo, quindi dovrà fare i conti anche con quello che è numericamente un centrocampo che andrà sicuramente rivisto. Poi è chiaro anche che si parlerà molto da qui al 30 di giugno, quindi quando poi di fatto si chiuderanno i bilanci di molte squadre, delle potenziali cessioni, perché sapete che quest'anno il mercato inizierà con un paio di giorni in anticipo, proprio per cercare di permettere alle squadre di mettere a bilancio delle cessioni valide per i propri bilanci, appunto, e quindi anche la Fiorentina potrebbe essere una squadra interessata a cedere ai giocatori prima dell'inizio ufficiale del calciomercato. Non sarà facile, perché quelli che erano i nomi più in uscita, per esempio penso a Dodò, non sembrano avere la fila fuori dalla porta per mettere appunto a referto una cessione che porti plusvalenza nelle casse della Fiorentina. Per questo Chi si compra Flash è tutto, con Chi si compra Flash torniamo lunedì.
2: Grazie a Pietro Lazzarini. Su Vieri ricorderete, insomma, le voci e l'indiscrezione erano già circolate. Accelerata decisiva, aggiungo poco all'ottimo riepilogo di Pietro, se non che è un piede mancino, sì. Quindi poi lo immaginiamo, se ne sta già parlando tanto, eventualmente in coppia con Pongracic, ed è peraltro il primo slot da extracomunitario, esatto, che la Fiorentina va a riempire. Ne resta un altro, questo per informazione. 348 753 9333 per scriverci, mandarci note audio, c'è anche 3925 727775, se no 055 7711 171. Caro Niccolò Righi, l'hai già studiato? Io un pochino su YouTube ho cominciato a,
3: sì,
2: guardare qualcosa.
3: Guarda, su X circolano delle brevissime clip che evidenziano questo giocatore come un bel mastino. L'avrei notato sicuramente, perché è uno che non
2: tignoso,
3: si fa mettere,
2: si può dire
3: molto, molto molto tignoso, che è uno che non si fa mettere i piedi in testa nonostante sia un 2005.
2: Entra dritto, sì, già, sì, ci piace, perché porta,
3: sì,
2: via tutto,
3: sì, anche, cioè, sì, non è uno che quando la partita si scalda, ecco, lui non è uno di quelli che rimane in seconda fila, ma gli piace forse fronteggiare gli avversari di petto proprio. È un acquisto molto importante, il terzo giocatore più, il terzo difensore più pagato nella storia del Brasile Rao, alle spalle di acquisti che insomma sono stati comprati dal Manchester City.
2: Vitor Reis al City, sì, 35, sì, poi Beraldo al Paris Saint-Germain, sì, 30, poi c'è lui 15 più 2 facciamo 17. Tutto per un 2005.
3: Per un 2005, allora, i primi due non sono andati benissimo. Vabbè, Race è un 2006, è ancora giovanissimo. Ha giocato l'ultima stagione in prestito al Girona, però è retrocesso in seconda division, la squadra spagnola. Beraldo, insomma, un po' ai margini del Paris Saint-Germain, tra l'altro anche complice, insomma, di amnesie difensive che l'hanno fatto finire spesso e volentieri sotto le critiche dei tifosi del PSG. Detto ciò, con tutto il bene che gli vogliamo alla Fiorentina, in questo momento la Fiorentina non ha lo status di queste due grandi del calcio europeo. Un amico mi chiedeva, e io chiedo anche a te, Tommaso, e ai nostri ascoltatori, ma non è che l'abbiamo pagato troppo? Io, da quello che so, è che il calcio brasiliano è in forte ascesa in questi anni, è un calcio che sta diventando molto ricco, non a caso sta attirando anche alcuni campioni d'Europa che, insomma, non vanno proprio in Brasile a svernare. Penso ad esempio a uno come Paquetá, che è un giocatore che è andato durante, insomma, nel pieno della carriera, è voluto tornare in Brasile. Per cui, insomma, secondo me le cifre che uno spende in questo momento, se va in Brasile, sono queste qui. Io non l'ho percepito come un acquisto troppo caro, poi magari a chi lo conosce meglio ce lo dirà più nel dettaglio, però ecco, so che in Brasile ora non è più come è
2: il campionato. Ma aspettavi una partenza? Perché comunque, insomma, non è esattamente, no? Ora magari mi sbilancio nel dire non è una scommessa, però quando vai a spendere quasi 17 milioni per un ragazzo che comunque ha, vedevo, 20-25 presenze.
3: Sì, sì, assolutamente.
2: La mia sensazione è, anzi, che finalmente, odorando l'occasione, non si è pensato più di tanto.
3: Sono
2: Anticipa,
3: d'accordo.
2: Prendilo ora, poi venderemo, poi faremo. Qui c'è già tutta una serie di messaggi, Ranieri o Comuzzo a questo punto in partenza o meno, quello vedremo. Però ecco, rispetto ad altre volte, la sensazione è che pronti via, intanto prendilo,
3: sì,
2: perché
3: certo,
2: a 17 forse tra due mesi, un mese, tre settimane non ti tocca più.
3: Sono d'accordo, non è più quel mercato di seconda battuta che diceva l'anno scorso Pradè. Che la Fiorentina si deve muovere, perché anzi si deve muovere in seconda battuta, perché prima deve aspettare che i pesci grossi li devono mangiare e poi arriva la Fiorentina a mangiucchiare. Invece
2: fece
3: fece proprio questo esempio e invece Paratici è andata dritto su quella che probabilmente era una sua idea. Io, lavorando un po', avevo un po' capito che in difesa sarebbe stato fatto un investimento importante, non è che ci volesse un genio per capirlo, insomma, davanti sappiamo tutti che molto dipenderà dal futuro di Moise Kean, e quindi anche l'eventuale investimento riguarderà sulla permanenza, riguarderà l'eventuale grande investimento si farà se Kean dovesse rimanere o se dovesse andare. A centrocampo mi pare di capire che, ecco, se la Fiorentina ha due giocatori battezzati come incedibili o quasi, ce li ha a centrocampo e sono Ndur e Fagioli. Ecco, forse
2: quasi. Nel senso che
3: non si sa mai
2: se poi lì viene qualcuno a bussare con la cifra giusta, io continuo a credere comunque il budget si andrà formando cessione dopo cessione.
3: Guarda, io oggi ti lancio qui questa butade. Chiaramente non c'è notizia in questa, ma è una mia supposizione. Newcastle sta vendendo Tonali e quindi si immagino se andrà sulle tre cifre, un centino fatto bene. E quindi mi sono domandato, visto che ormai abbiamo capito che la Premier League comunque la Serie A la guarda molto volentieri,
2: Mr. Bean for the Premier.
3: Non lo so. Io l'ho pensata così.
2: Perché se c'è comunque un rischio su Fagioli è dall'Inghilterra.
3: La Premier League ormai sappiamo che spendere quei 50 milioni, perché noi ci possano sembrare tantissimi, loro il Tottenham ci ha comprato un difensore centrale che sta giocando titolare nell'Olanda, ma che giocava nel Brighton, Van Ake, per cui insomma penso l'abbia pagato più di 60 addirittura, per cui insomma magari spenderne 50 o 45 per Fagioli magari per loro non può essere un grande problema. Ripeto, non stiamo dando notizie, stiamo parlando
2: futuri e o futuribili. Restando invece al presente, la sensazione che stia cambiando la musica musica sempre più forte, almeno sul mercato, anche in virtù di questa operazione Vieri, che sa tanto comunque, se non proprio di scouting per le cifre, quantomeno di occhi molto aperti su tanti mercati. E per esempio poi in Brasile magari si va a vedere più altri tipi di giocatori che non difensori centrali, ma so che siccome sull'argomento è sempre molto incuriosito e interessato, trovo con piacere Giulio Dini in nostra compagnia. Ciao Giulio.
3: Ciao Giulio.
5: Ciao, buonasera Marzio Santos.
2: E calla.
5: Vai, i primi due, che uno che si chiamava come me, Dini di cognome, non mi ricordo come faceva di nome, di nomignolo. No, in Brasile si pesca. Prima era impensabile prendere i portieri, ora si prende i portieri brasiliani, perché?
2: No, ma qualcuno fra l'altro lo ha ricordato, Aldair, perché ha detto, dice, io di difensori forti brasiliani mi ricordo giusto Aldair. Ora, fosse un nuovo Thiago Silva, questo Vieri ci possiamo stare, no?
5: Ma Thiago Silva? Ma che scherzi?
2: Per dirne uno.
5: No, ma assolutamente. Allora, questo ragazzo, che ovviamente si conosce poco, no? Mi sembra che il prezzo sia un prezzo discreto, diciamo, insomma, una cifra che non fa pensare che proprio ci sappia le tasche cucite. Siamo sui 15 milioni, se non sbaglio, no?
2: 15 più 2, sì. Più o meno siamo quanto si è pagato Pongracic, siamo lì?
3: Sì, più o meno sì.
5: Sì. No, adesso perché mi hai detto dei brasiliani, ma Lucio dell'Inter?
2: Sì, certo. Sì, sì,
3: allora, Bremer della Juve.
5: Mi viene in mente, perché mi viene in mente lui? Mi viene perché questo è un ragazzone che mette molto il fisico. Io mi ricordo che quell'Inter lì, no, che tra Lucio e Samuel, perché la coppia centrale era quella, no? Andava a prendere gli schiaffi, le pallonate nel viso, non avevano mai la mano davanti al viso, no? Erano due che si facevano picchiare pur di non far arrivare la palla verso la porta, no? Al di là dell'aneddoto, questo è un ragazzo che mette tanto il fisico, perché ha un fisico imponente, è uno che è bravo, l'ho visto anche con la palla a terra, cioè quando l'avversario tiene la palla a terra, roba che di solito per strutture come lui non è proprio frequentissimo. Sicuramente non è uno che potrà accorciare rapidamente, no? Ha altre caratteristiche, è un allora trasformartelo da o addirittura la presentazione lo dà prevalentemente destro. Noi
2: Mancino, no?
5: sui video di cui disponiamo gioca prevalentemente col sinistro, che è il piede che la Fiorentina stava cercando, ma ha sensibilità anche col destro, perché è un calciatore che lo vediamo impostare tanto, cioè uno che ha la misura, cioè il calcio lungo, cioè il calcio preciso e ha la testa, un po' quel tipo di difensore dal quale ci aspettiamo una mano nel mezzo, no? Per aggiungere questa superiorità numerica che siamo sempre alla ricerca di avere un giocatore in più, e che quest'anno con Pioli e poi con Vanoli mi ha fatto disperare, perché noi si portava avanti Ranieri, Pongracic, ci faceva entrare dietro, poi teneva la difesa alta, si teneva la difesa altissima
2: per parecchio tempo. Sì.
5: E qui arrivo. Allora, con Grosso questo problema non dovremmo averlo, perché noi non saremo la linea difensiva centrocampo, per cui ci potrebbe essere di stare più bassini. Ora si mette come se si fosse al bar, si sta un pochino più bassini, siamo un pochino più stretti, va bene? Più stretti, come si recupera palla, ci sa non solo Fagioli di cui parlavate prima, ma anche un centrale che destro-sinistro mi fa fare 30-40 metri alla palla e mi gioca in verticale, che è un po' in verticale o sugli esterni pronti a schizzare via, che è un po' quello che dovrebbe essere la caratteristica di Grosso e che in maniera forse esasperata abbiamo visto un palladino. Però il ragazzo mi sembra ci sia, ecco.
2: Non ti è dispiaciuto, dai, mi pare, dai tuoi approfondimenti.
5: No, sì. Come mia figlia, con la quale ci siamo sentiti, con Anna, mi diceva, no, ma sai, insomma, ora vediamo, perché i video sono quelli anche con Beltran. Io mi ricordo benissimo che quando mi chiamaste per Beltran, io gli dissi, ragazzi, non è un centravanti. È vero che non ci sono, a volte non ci sono, non c'è tanto materiale, ma il giocatore si vede da dove parte. Ecco, e Beltran non era un centravanti, e poi credo che qualcuno, che quello che l'aveva comprato, forse si sarà reso conto che voleva un centravanti, l'aveva portato.
2: Fra l'altro siamo ancora bloccati lì, perché lui a River non ci può tornare.
5: Una seconda punta, non si sa. A me, ragazzi, non dispiace, e soprattutto evviva i colpi che non ti aspetti, evviva sapere che c'è una area scouting che lavora sotto traccia e si convince della bontà del calciatore, evviva un'area sportiva che non va sempre sulle solite cose fritte e rifritte, perché sa da essere sicuri, ma conoscerà il campionato, ma si adatterà, ma la lingua, ma la tattica, ma gli piacerà la pizza. Ragazzi, ormai il calcio è globale, ragazzi, sono visti, il 2005 gioca già nel massimo campionato brasiliano. Venga che probabilmente
2: si ambienterà bene, voglio dire, brasiliani a Firenze, no? Si ambienta bene.
3: Ma insomma, ultimamente proprio non benissimo, ma insomma,
2: chi
3: speriamo. C'è stato Gerson, c'è stato Pedro, insomma,
2: mamma
3: sono stati
2: mia.
3: Abbastanza.
2: Mamma mia, Gerson.
3: Però insomma, guarda, Giulio, ti porto
5: no,
3: anche
5: però,
3: su.
5: No, aspetta. Vai. Perché scusa, ma il centrale mancino che aveva nella finale di Conference?
2: Igor.
3: Certo.
2: Ah, Igor.
3: Certo.
2: Oh, no, a me, ma io Igor.
3: Vabbè, Dodò, ci siamo dimenticati Dodò.
2: Non è che voglio incubi la notte rivedendo Igor. Non era proprio da buttare Igor, no?
3: Insomma magari in linea assoluta no, ma mi fa venire l'incubo
2: per la disciplina tattica di Giulio. Igor era da sacrificare, immagino.
5: Non
2: è stato un brutto acquisto, tutto sommato.
5: No, io guarda, siccome mi chiamò per i miei legami con Leonardo Semplici, giocatore alla spalla,
2: è vero.
5: Che cosa potesse fare, e io francamente penso che poi alla fine abbia fatto meglio di quello che io pensavo potesse fare per quel gol. Quel gol è una disgrazia in una serata disgraziata, ma anche di, sappiamo bene, di posizionamento. Per quello che riguarda Dodò, io voglio vedere il passaporto, perché cioè, no, Dodò non è brasiliano, ragazzi.
3: È un brasiliano atipico. Guarda, Giulio, ti porto anche su una considerazione che facevamo prima con Tommaso. Mi sembra di capire che anche il sentimento dei tifosi, più che per l'acquisto in sé di Vieri, perché comunque non lo hai detto anche te, non è che lo conosciamo benissimo, però ecco, c'è questo sentimento di grande fiducia nei confronti di Paratici anche per la mossa arrivata, cioè quella di anticipare poi le dirette concorrenti. Si è parlato di questo giocatore in ottica anche Newcastle, Benfica, insomma tanti club su di lui. In Italia c'era addirittura l'Inter e la Juventus, pare. Invece lui, Paratici, ha voluto anticipare la concorrenza e non fare quel mercato di seconda battuta che l'anno scorso Prade, insomma, ci aveva detto, no? Anche in conferenza stampa, la Fiorentina dovrà prima aspettare che le big si muovano e poi dovrà un po', diciamo, accontentarsi di quello che rimane. Paratici allora è andata a diritto su questo giocatore. Mi sembra che questa sia la notizia anche migliore, cioè la Fiorentina è pronta a recitare un ruolo da protagonista in questo mercato.
5: Allora, da protagonista, prima parlavate di botte da 50-60 milioni,
3: no,
5: di calciatori,
3: certo.
5: Se parli a livello europeo non, ma è sicuramente la dimostrazione di un'impostazione diversa, perché Daniele ha sempre avuto quel taglio, cioè quello di fare la squadra tardi, aspettare diciamo che da Rossi Club, io me lo ricordo anche ai tempi della Roma quando c'era Luciano, soprattutto nella prima parte, e aspettava anche dal Real Madrid, insomma, aspettare i grossi tagli o le scadenze. È una politica che diciamo può dare anche dare dei frutti. Qui evidentemente la direzione ha una mano libera, nel senso che evidentemente hanno parlato di programmazione e quindi può guardare con serenità un pochino più lontano, si può fare un'operazione che comunque non è pessimo conto per quello che è il costo, con fiducia, sicuri di avere il tempo a disposizione per fare affermare il giocatore. È proprio un ribaltamento di impostazione, ora si va a prendere i giocatori, perché poi serenamente la piazza ha capito, ma ormai diciamo da questo punto di vista siamo assuefatti, e ci vuole pazienza. Poi magari nel periodo in cui portiamo pazienza ci arriva, speriamo, qualche sorpresa che non ci aspettavamo. Comunque sì, è un cambio di impostazione, più che di è una natura diversa, dai.
2: In chiusura, Giulio, l'accoppiata può essere con Pongracic, ieri Pongracic?
5: Penso di sì.
2: E Ranieri con Muzzo, le alternative ad oggi.
5: Sì. Guarda, Ranieri uno sta sul pezzo, per cui dove lo metti sta, anche se sta a sedere.
2: Sì.
5: Comunque ha bisogno di uno che gli dà fiducia e non gli urli nell'orecchio, perché abbiamo visto quale effetto devastante può avere su un giovane, quindi come Comuzzo, un tipo di richiesta e di apprensione da parte dell'allenatore, e magari io sono pronto. Poi c'è da dire, sperando che comunque Comuzzo poi faccia il marcatore passato. Sì. Ci mettere le virgolette e non faccia Beckenbauer, perché se poi ha comunque di fare Beckenbauer, cosa invece Vanoli gli faceva fare, salvo poi urlargli nell'orecchio, è chiaro che il problema si rinnova, ma io non credo che ci sia questo rischio. La palla la giocherà chi la può giocare, e chi invece non è proprio adatto la passerà al compagno più vicino, c'è Trampista e alle qualità. Quindi io direi di sì, dai, la linea difensiva dovrebbe essere fatta.
2: Bene, abbiamo l'avallo della nostra branca di scouting e approfondimento, da scanner a home scouting. È il titolare Giulio Dini qui a Radio Firenze Viola. Grazie Giulio.
3: Ciao Giulio.
2: A presto.
5: Un abbraccio ragazzi, a presto.
2: Ovviamente, oltre che titolare home scouting e scanner, poi avvocato di S Scout, insomma, diciamo che poi un paio d'ore fa gli avevo dato le varie indicazioni, lui si è studiato il tutto. Incassiamo un ulteriore parere positivo, mi sembra che su Vieri ci sia concordanza,
3: tanta fiducia, sì.
2: Tutti convinti. Tra poco sentiamo anche voi, 348-7513-933 o 3925-727775, primo break che torniamo.
6: Radio Firenze Viola.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza

0: 1987. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Solo in base a quello di cui discutavamo ieri, anche per me una trentina di gol per il tridente titolare vada bene, perché Stefano ieri diceva ci vogliano 4 esterni. Sì, e si sa tutti Stefano, se si gioca il 4-3-3 ci vuole 4 esterni, è ovvio, ma non ci parlava del tridente titolare. E io nel mio tridente ti dico Cancellieri a destra, con le osce a sinistra e Ken centrale, perché Ken secondo me tra i 15 e i 20 gol a stagione, se sta bene, ce l'ha. Cancellieri secondo me si sottovaluta, ma lui ha già fatto comunque quest'anno 4 gol e 2 assist, io credo ne possa fare ancora di più, e con le osce secondo me i suoi 5 gol alla fine della fiera se gioca li fa.
4: Un minuto di silenzio, lo propongo per tutti i giornalisti di mercato che non ci stavano capendo nulla, perché nessuno sapeva il nome di questo brasiliano. Paratici vi ha fregato tutti,
5: Andrea,
4: lasciate perdere, tanto di voi
5: non è
4: Paratici,
5: vero.
4: Nessuno di voi da Di Marzio in giù non conosce nulla, nessuno. Ale, va fregato.
6: Buongiorno ragazzi.
5: Grande Andrea.
6: Non lo so, alla fine sì, forse tra due mesi non ti toccava, però non sono le scoperte che uno l'ha pagato 3 milioni e gli rende. Questo deve essere un giocatore buono, perché ti ha pagato 16 Pongracic, per l'amor di cielo.
5: Sì.
6: Ma se do via Comuzio, è italiano, ma ha già fatto due campionati di cui uno alla stragrande. L'anno scorso ha giocato poco, e poco e male, ma giocava male tutti. Per prendere uno brasiliano, benissimo, sarà una promessa, diventerai il nuovo Thiago Silva, mi auguro. Però sono 17 milioni. Scouting, boh. Se è così forte è scouting, se no sono 17 milioni, né 3 lire. Tiriamo bene. Comunque Comuzzo io lo terrei. Ciao a tutti.
7: Ciao, buongiorno direttore. Allora, uno, fate chiarezza sul fatto di 100 tifosi, ma allora si vende Ranieri. Ma come? Come si vende Ranieri? L'anno scorso si è giocato con un solo terzino, un solo difensore centrale, finalmente ne prendono un altro e si vende Ranieri e si ricomincia a punte da capo. Poi questo Vieri, ragazzi, è giovane, c'ha 21 anni, viene da un continente opposto, questo avrà bisogno di tempo per ambientarsi. Quindi non cominciamo alla prima partita, questo fino a gennaio va lasciato giocare, ambientarsi, e poi si comincerà a dare un giudizio.
5: Bene, bene, tanti pareri raccolti al 348-7513-933 e 3925-7277-75. Prima di tornare su Vieri rispondevo al volo a Francesco, così lo stuzzico. No, a me Cancellieri non mi piace, ovvia.
8: Guarda, è uno di quei nomi
5: ma
8: che si
5: lo conosco
8: fa,
5: poco. Forse perché
8: sentito...
5: è poco sponsorizzato.
8: Sì, sicuramente, sicuramente. Non ha fatto malissimo alla Lazio, detto ciò. A me mi sembra
5: noi,
8: di capire.
5: Contro di noi, insomma, mi ricordo un Fiorentina
8: Lazio. Detto che quest'anno la Lazio mi è sembrata proprio avviluppata nella sua.
5: Che mi pasticciò due o tre ripartenze importanti, però la vediamo uguale. Ecco, ieri si parlava il numero di gol del tridente che uno immagina. Secondo me l'ideale può essere 7 a esterno, quindi 14 due esterni e un quindicino la punta.
8: Ma guarda, io però ti dico anche su Cancellieri, la Fiorentina abbiamo capito che sta un po' seguendo anche questo, insomma, questo Bakayoko del Lipsia, Noah Lang del Napoli. Sì. Magari non saranno loro gli acquisti che andrà a fare la Fiorentina, però mi sembra che il profilo anche sugli esterni sia quello di un giocatore che poi alla fine lo andrai a pagare una ventina di milioni, e quindi forse Cancellieri in questo momento, non lo so, è un po' il piano B rispetto a Coleoscio, cioè quei giocatori che magari sono più giovani, che li fai crescere e il colpo deve essere fatto. Non lo so, mi sto domandando anche
5: anch'io. Peraltro credo che un po' tutti si sia più affascinati magari da Coleoscio che da Cancellieri di partenza,
8: sì, sì.
5: Però è un qualcosa di irrazionale, perché poi magari Cancellieri ha anche più esperienza in Serie A, Coleoscio in Serie A non ci ha giocato, e quindi lascio comunque aperta assolutamente la porta a Cancellieri, che la Fiorentina monitora. Tornando invece su Vieri,
8: Volevo andare proprio lì sulla considerazione che ci faceva l'amico. Secondo me Tommaso oggi di giocatori giovani forti è impossibile spendere 3 milioni di euro come suggeriva l'amico, perché ci diceva no, che se la Fiorentina faceva scouting spendeva 3 milioni. Oggi la Fiorentina sta chiudendo per circa 1 milione di euro questo Beldenti, che è un 2010.
5: Bravo.
8: E quindi io mi domando, cioè nel senso, per spendere 3 milioni di euro un 2005 che c'ha già magari una cinquantina di presenze in Brasile, ormai il calcio, lo abbiamo detto tante volte, si è ridotta tantissimo la distanza, non è più i tempi in cui magari davvero Vieri l'avevi visto soltanto te. Oggi tra i video, tra gli osservatori, tra gli algoritmi, tra non lo so, l'intelligenza artificiale, più ne metta, certo, ci arrivano 20 squadre su un giocatore, e per cui secondo me oggi vai a pagare questa cifra. Dico anche che un giocatore oggi si svaluta molto meno facilmente, cioè questo anche se fa una stagione un po' così e così in Serie A, comunque già il giocare nella Fiorentina una stagione in Serie A è comunque un ragazzo di 20 anni, il prossimo anno non ti dico che valga gli stessi soldi, ma poco ci manca, ecco.
5: Poi raccolgo molto volentieri il minuto di silenzio proposto da Andrea, quello sì, perché cambia un po' tutto, non che prima fosse semplice, ma una certa direzione magari veniva data. Qui con Paratici è tutto più complicato, però Andrea, scusami, senti subito il vecchio leone come reagisce, come ruggisce. Io Vieri accostato alla Fiorentina me lo ricordo, da una ventina di giorni sono andato anche a vedere i primi sussulti da dove arrivavano. Guarda caso qui c'è un tutto mercato web del 9 di giugno, lo rilancia la collega Ivonne Alessandro, su questo Vieri del Gremio sul quale ci sarebbe la Fiorentina. Peraltro un paio di giorni dopo anche mi sembra da Cagliari riprendevano il nome di Vieri, sempre perché tutto mercato web faceva riferimento anche a Hubert. Ricorderete, sì, i primissimi nomi furono proprio loro due, sì, Vieri e Hubert, che potevano essere obiettivi per il mercato della Fiorentina. Se leggete, fino a un 15-20 giorni fa si parla anche di Brighton, Newcastle, Tottenham, Sunderland e anche la Juve in Italia, oltre alla Roma che lo avrebbe monitorato. Quindi Andrea, sì, un minuto di silenzio, però Vieri qua e là era stato buttato dai colleghi di tutto mercato web qualcosina. C'è anche un pazzo che a Firenze Viola il giorno di Fiorentina Sassuolo, se andate a vedere, scriveva nell'editoriale occhi sulle panchine di Fiorentina Sassuolo, perché sapevamo, certo, potesse arrivare grosso. E poi diceva piace molto un certo Coleoscio, era il 29 aprile Andrea, poi è una mission impossible, non ce la faremo mai, e ci dribblerà sicuramente Paratici, perché poi appunto comunque siamo stati su Torsved e Coleoscio, certo, in questi giorni, e lui ha chiuso per il centrale brasiliano. A proposito di mercato, botto Nico Paz,
8: botto Nico Paz Sequeda direbbero da quelle parti, anche se il Como in teoria dovrebbe essere italofono, in pratica parla spagnolo. No, è una notizia rilanciata dai colleghi di Sky Sport e da Fabrizio Romano, lo avrete sentito, il Real Madrid aveva deciso di esercitare la clausola di ricompra da 10 milioni per Nico Paz, ma di metterlo in vendita e di lasciare, diciamo, una corsia preferenziale al Como, che volendo si poteva prendere questo weekend per decidere se spendere o meno 60 milioni di euro. Da quello che ho capito, insomma, da quello che racconta Sky e Fabrizio Romano, il Como ha deciso di neanche prendersi tutto il weekend, subito, ma di mettere sul piatto questi 60 milioni di euro e riportarselo. Da quello che ci raccontano, il Real Madrid comunque mantiene una clausola di ricompra da 80 milioni, quindi il Como ne spende 60, ma il Real ne potrà comunque spendere 80. Però intanto il Como è pronto ad assicurarsi almeno anche per la prossima stagione
5: una partnership,
8: esatto,
5: a questo punto.
8: Sì, sì, assolutamente.
5: E comunque vada, vincono tutte e
8: sì,
5: due.
8: Sì, perché il
5: se
8: Como
5: lui
8: si
5: fa
8: tiene
5: anche il terzo anno esponenziale,
8: sì, sì,
5: e il prossimo con anno il Como incassa 80 e lo perde, sì, il Real Madrid però prende uno in tre anni.
8: Assolutamente. tra l'altro mi viene da pensare anche che comunque quest'anno il Real appunto ha esercitato questa clausola da 10 milioni, per cui si vanno a accumulare, per cui alla fine il Como si potrebbe tenere Nico Paz per 3 anni e alla fine incassare anche 30 milioni, che per carità magari non sono il valore del giocatore stesso, però poi magari Nico Paz gli fa raggiungere la Champions League come è successo quest'anno, e poi magari di introiti ce ne sono molti di più. È stato un gran colpo, perché insomma si parlava anche dell'Inter che no, poteva andare a attaccare il Como, invece il Como ha voluto subito mettere a tacere qualsiasi rumore, qualsiasi voce, ha sganciato 60 pappine e si è assicurato la permanenza.
5: Bel botto, bel botto sicuramente in questo avvio di mercato, che forse ci si aspettava un po' tutti più sonnolento, più rallentato, e dal nostro punto di vista sicuramente la mossa Vieri smuove ufficialmente l'era Paratici, che in questo modo piazza un colpo. Direi che è interessante il discorso se è scouting o meno un brasiliano a 17 milioni. Possiamo parlare con l'ospite, giusto?
8: Allora, come prossimo ospite abbiamo il piacere di avere con noi un esperto di calcio giapponese, perché si è fatto anche i nomi in questi giorni di un giocatore giapponese. Esatto, Daichi Kamada. Abbiamo con noi Giampaolo Colautti. Ciao Giampaolo.
5: Salve Giampaolo.
9: Salve, grazie per l'invito e un saluto a tutti.
5: Noi siamo qui che stiamo cercando di prendere le misure a Paratici, è la prima estate da direttore sportivo della Fiorentina, e insomma non dico che ci ha spiazzato.

0: bisogno di presentazioni, perché in queste cose è un maestro, supportato anche da Roberto Goretti. Non penso che la Fiorentina quest'anno avrà problemi nel fare un ottimo mercato, soprattutto con giovani a mio avviso, e anche cercando di portare degli italiani all'altezza del nostro calcio e all'altezza di una piazza come la Fiorentina, che la Fiorentina, non dimentichiamo, è un'importantissima piazza.
1: Certo.
2: Guarda Giampaolo, noi ti abbiamo anche chiamato perché insomma in settimana, in quegli scorsi giorni, è uscito anche questo rumor che riguarda un possibile interesse della Fiorentina per Kamada. Tu sei un grande esperto di calcio giapponese, collabori con la federazione sia a livello calcistico ma anche a livello di pallavolo e non solo. Prima di portarti proprio sul giocatore stesso e su questa voce di mercato, ti chiedo già un giudizio su questo calcio giapponese, perché insomma lo stiamo vedendo al mondiale, il Giappone è cresciuto tantissimo, abbiamo negli occhi anche il gol pazzesco che ha fatto stanotte Maeda.
3: Sì, ma pigliamo Nakamura, a me piace Nakamura.
0: È tanto bravo.
2: Giampaolo me lo segnala da tanto, infatti. Nakamura,
0: ma poi cioè, il calcio giapponese per me non è una sorpresa, perché come diceva Nicolo prima, lo sto vivendo da 28 anni e ho avuto l'opportunità con mister Zaccheroni, che ho lavorato con nel suo staff per oltre 12 anni, di stare con la nazionale, e ovviamente abbiamo rapporti, continuiamo ad avere rapporti con i nostri ex giocatori, con la federazione. Siamo stati ospiti della Japan Football Association a marzo per l'amichevole a Londra con l'Inghilterra, quindi rapporti ottimi, cioè non è una sorpresa, una novità per me. E poi loro, Nicolò, proprio in occasione della partita di Londra, Moriyasu ha esplicitamente detto: noi andiamo ai mondiali per vincere il mondiale. Certo. E sono tutti ad unisono, cioè da dirigenti, magazzinieri, giocatori, staff tecnico. Ma non è che il giapponese si permette di dire una cosa del genere tanto per, non è sbruffone, loro, questo è un lavoro, è un progetto programmato e mirato, fatto nel tempo, che ha avuto un'accelerata a mio avviso nel 2024 grazie alla elezione del presidente Miyamoto, perché la differenza a mio avviso la sta facendo lui, con tutto quello che sta dando alla federazione, perché Miyamoto è un ex, è l'ex giocatore capitano della nazionale ai mondiali del 2002-2006, ha avuto una formazione manageriale che lui ha preso il FIFA Master in Sports Management anni fa, è uno dei simboli della crescita calcistica del Giappone moderno. E poi ha scelto questo percorso manageriale internazionale proprio per poter dare una visione non solo tecnica ma anche organizzativa. Dopo pochi mesi, nel 2024, dopo pochi mesi che lui è stato eletto, lui ha subito contornato Moriyasu di figure importanti nello staff. Hasebe, come ha smesso di giocare, l'ha subito messo nello staff con Moriyasu. Hasebe, che è stato il capitano con noi, è una leggenda in Giappone, è un grandissimo giocatore, diventa una sorta di mentore per i giocatori stessi. Poi dopo ha portato nello staff a ruota anche Maeda, anche lui è un ex giocatore del gruppo nostro, un attaccante che curava le palle inattive. Poco tempo fa è stato anche inserito Nakamura all'interno dello staff della nazionale giapponese, che lì anche lui si occupa proprio di curare le azioni offensive, calci d'angolo, che se ben ti ricordi lui nei calci d'angolo aveva un piedino meraviglioso, e quindi è stato affiancato anche lui lì. Non solo, hanno portato in America, hanno portato anche come support player Maya Yoshida, sì, che è con il gruppo.
1: Sì.
0: hanno portato come support player anche Minamino, che veniva da un infortunio, non è nei 26 della rosa ufficiale, ma sono 27 e 28 sia Maia che Minamino.

0: cioè c'è un progetto ben preciso, sono carichi. Io ti dico, ho avuto modo di scambiare alcuni messaggi con Yuto Nagatomo e Mario Yoshida prima della partita ieri, ma sono carichi a pallettoni, sono carichi
1: un po' al contrario di quello che avviene in Italia, mi viene da pensare. Comunque
0: no, ma cioè mi dispiace purtroppo dirlo, siamo due rette parallele purtroppo. Perché comunque Miyamoto è una persona anche lì fondamentale per il calcio giapponese, ripeto, è stato il capitano nei mondiali 2002-2006, quindi sai, son figure che fanno da traino. Noi, con tutto il rispetto del dottor Malagò, ci mancherebbe, ma abbiamo
2: guardi, c'è anche chi ci ha appena scritto, prendiamo lui invece di Malagò, un ascoltatore, figuriamoci.
0: Come, scusi?
2: C'è un ascoltatore che lo proponeva al posto di Malagò, ecco.
0: Ma chi mi perdoni?
2: Il presidente della Federcalcio giapponese.
0: Scusi.
2: Sì, no. Dice, ma perché non prendiamo lui invece di Malagò?
0: ma noi ce l'abbiamo uno in casa che, a mio avviso, il nome importante ce l'abbiamo, però bisogna sapergli dare la carta bianca, insomma. E qui carta bianca da noi, ahimè, non è facile. Poi anche lì le elezioni in Giappone, ci sono dei mandati che durano 2 anni, ogni 2 anni ci sono le elezioni, per un massimo di 4 mandati, e poi il potere è il potere che viene conferito, non è dai club professionistici, che sono 60 club, ma è da tutto il resto, è una sorta di un congresso di federazioni composta dai rappresentanti delle organizzazioni affiliate, che poi elegge un comitato esecutivo. È una cosa completamente diversa, che ci sono le federazioni prefettuali, che è il blocco più influente, come dire i nostri comitati regionali, ma parliamo di un popolo di 130-140 milioni. Poi c'è la J-League, che ha un peso economico importante, ma non ha la maggioranza autonoma. Altra figura importante è la Giufa, quella che Nicolò conosce, abbiamo avuto modo di
1: vedere al Viola Park
0: l'anno scorso, al Viola Park, che era Japan University Football Association. Poi ci sono tutte le ruolo centrale, hanno anche i vari comitati della federazione dei studenteschi, perché lì ci sono college anche che hanno il loro peso, cioè è una cosa completamente diversa rispetto a noi. E viene fatto un giusto equilibrio, però la spinta impressionante l'ha data ora Miyamoto, ma anche a livello di marketing, a livello di immagine, cioè di tutto di più ha creato ora, ed è una potenza. Io scherzerei poco, cioè Brasile deve stare molto attento, anche perché la cosa che abbiamo toccato con mano con mister Alberto quando siamo andati a vedere la partita a Londra è che, indipendentemente da chi scende in campo, sono giocatori abituati a giocare ora in certe platee con certa pressione, perché su 26 convocati, 23 giocano in Europa, anche in campionati importanti. Solamente noi, purtroppo, mi dispiace, crediamo poco nei giocatori giapponesi.
1: Ecco, guarda Giampaolo, proprio qui ti volevo portare, perché si è parlato appunto di Kamada, ma insomma, secondo te c'è la possibilità di vedere anche con questa nuova Fiorentina? No, Paratici
2: ha parlato,
1: ci ha
2: fatto male,
1: assolutamente.
2: Fatto discretamente,
1: ecco,
2: male.
1: Paratici ha parlato di un po' di internazionalizzazione della rosa. Mi viene da pensare, perché non guardare anche la Fiorentina a un movimento così florido come quello del calcio giapponese? Se c'è, magari, secondo te, se percepisci anche la possibilità della Fiorentina di vagliare certi giocatori?
0: Ma io, secondo me, poi sono di parte purtroppo, io fossi presidente di una società di Serie A, gli extracomunitari slot, prenderei solo giocatori giapponesi per la qualità di quello che ti possono dare, per la grande professionalità che hanno, soprattutto per il movimento che poi dopo c'è tutto intorno, perché prima poteva essere, ai tempi magari di Miura, una sola operazione commerciale, no? Ti ricordi? Poi arrivò a Genoa, fece due partite, un gol al derby e portò un grosso sponsor giapponese. Adesso c'hai come parte tecnica hai qualità in ogni parte del campo, perché Nicolò, fammi un esempio di un giocatore scarso di questi che vanno in campo.
1: No, assolutamente.
0: Nelle
1: è rimasto fuori
0: partite.
1: Uno come appunto Minamino, l'avevamo detto, insomma,
0: non ci sono, loro non hanno, loro stanno giocando senza attualmente Endo, Minamino, Ueda, e adesso si è fatto male anche Kubo la prima partita, è un talento immenso per loro, dovrebbero riuscire forse a recuperare la propria partita col Brasile, perché ci sta. Poi sono 26 giocatori, 22 utilizzati, 17 titolari, cioè anche lì stanno gestendo le risorse perché se lo possono permettere. Io ti dico, la Fiorentina, poi non posso entrare in cose della società Viola, perché ci mancherebbe, ma io assolutamente, dovessero avere un'opportunità di poter usufruire di uno slot per un extracomunitario, lo guarderei con molta attenzione, perché come diceva prima anche il collega, Nakamura è anche tanta roba, Kamada è tanta roba, poi Kamada è anche vero che magari con la Lazio, quando è arrivato inizialmente, non ha reso, ma anche lì forse mister Sarri si aspettava un qualcosa di diverso. Poi non puoi prendere Kamada per sostituire Milinkovic Savic, perché come caratteristiche sono completamente diverse, quell'altro è molto più fisico, lui c'ha un'intelligenza tattica al di sopra della media, e poi è versatile, è duttile, lo puoi utilizzare in più ruoli, trequartista, davanti alla difesa, esterno, dove lo metti è veramente, ha una grande intelligenza tattica, bravissimo nel controllo orientato, e poi una qualità nello stretto, una visione di gioco, un ultimo passaggio, inserimenti senza palla. Io guarda, ne parlo con enfasi, con passione, con cosa, perché li conosco e ti dico che sono tanta roba, c'è tanta qualità, ma noi poco crediamo in questi giocatori, purtroppo, e mi dispiace tantissimo.
2: Tra l'altro va a scadenza, Kamada, quindi magari è un'opportunità di mercato.
0: Sì, il procuratore suo lo fa andare in scadenza per poi dopo fare una sorta, tra virgolette, di asta, capito? Perché è un po' è un giapponese, un agente giapponese un po' atipico, un po', io lo chiamo un po' giappoletano, quindi
2: perfetto, abbiamo capito. Sì, sarà un'estate
0: in
2: lunga,
0: certo. In maniera affettuosa, certo. Non è una, ci mancherebbe.
2: No, per carità, che sa, è sicuramente
0: è lo stesso di Yuto Nagatomo, ce n'ha diversi, quindi, però è abile, anche Kubo nella sua entourage, nella sua cosa, c'è anche Kubo, quindi poi c'ha grossi giocatori.
1: Staremo a vedere, io
2: vedremo
1: lo spero.
2: Se la Fiorentina,
1: c'è un nome proprio, cioè, secondo te, Giampaolo, che tu suggeriresti alla Fiorentina, magari un pochino, uno di quelli un pochino più di nicchia, che magari si può riuscire,
0: guarda,
1: a prendere prezzi bassini?
0: Ma guarda, allora io ti dico, suggerire, cioè non posso suggerire giocatori senza sapere qual è l'esigenza magari della società, perché magari sono indirizzati per alcuni ruoli e non per altri, non posso suggerire su questi che sono in rosa, non cioè vai tranquillo con tutti. Anche a me piace tantissimo Nakamura, piace. Sì. Ma ti dico anche, noi se vuoi fare quel discorso di prendere, di fare un'operazione a basso costo con una grande plusvalenza, ti faccio l'esempio su tutti, quando noi eravamo in Giappone, al Seres Osaka presero, il Dortmund prese Kagawa a 300.000 euro, e poi dopo due anni, dopo un anno e mezzo, 15 milioni al Manchester United. La nazionale giapponese universitaria, quella che tu hai visto l'anno scorso, questa è piena di talenti, perché questa è la cantera del calcio giapponese, della nazionale maggiore. Da lì sono usciti Mitoma, Ueda, tanti altri, e ne usciranno ancora altri, allora vuoi fare un'operazione, devi credere, magari buttarti su un giocatore di questa di questa nazionale,
2: o e avere coraggio,
0: se hai ancora più coraggio. Come?
2: E avere coraggio,
0: esatto, certo. Guarda, ti stavo dicendo, se hai poi anche più coraggio, puoi fare la stessa operazione che fece anni fa, nello stesso video che noi eravamo in Giappone, che fece Wenger non è l'ultimo, non è uno sprovveduto. Wenger allora all'Arsenal, prese direttamente dal college Ryomi Aishi, Io Miyaishi lo presero dal college, lo presero a costo quasi zero, perché ci fu una sorta di riconoscimento di addestramento di 80.000 euro, pari a 80.000 euro. Cioè,
2: si può fare, indubbiamente si può fare.
0: Bisogna crederci e aver coraggio, assolutamente. Certo. Perché il mercato ti offre tantissimo, c'è tanta roba.
2: Giampaolo, grazie mille, è stato un piacere.
1: Ciao Giampaolo, alla prossima.
2: Grazie Giampaolo Colautti, come avete sentito, tra le altre anche ex collaboratore di Zaccheroni nella nazionale giapponese. Lo teniamo lì, Kamada, come detto, in scadenza, ve lo ricorderete, il Crystal Palace all'andata fra l'altro fece anche assist per uno dei tre gol degli inglesi, giocò anche al Franchi, è un nome che è stato accostato alla Fiorentina, quindi come sentite poi si va dal Brasile all'Inghilterra, passando in questo caso anche per un profilo giapponese. Poi lo faremo il punto sul mondiale, come sempre la seconda parte di Palla al Centro, che comincia tra pochissimo.
1: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Toro. Tre segnali positivi per l'acquisizione di questo Vieri, o Vieri ci faremo dire. In conferenza stampa ripetutamente il budget, qui il budget c'è, 15 più bonus, 17. Non dimentichiamo anche il milione speso ieri per l'acquisizione del ragazzino 2010 Beldenti, quindi vedremo se andrà in contrapposizione di cessioni. Secondo segnale positivo, scouting soffiato a Newcastle, la Juve stessa ho provato a conglobarlo nell'affare Arthur, nella cessione Arthur, quindi mi sembra che la Fiorentina davanti a tutti. E poi terzo segnale, questo è mio personalissimo, finalmente si ritorna sul
6: campo. Oh ragazzi, io mi meraviglio di voi giornalisti, no, dei tifosi, ma si gioca a due centrali. Due sono i cambi, se ne ha quattro non ci avanza nulla. Perché bisogna mandar via Comuzzo, Ranieri, Pongracic? Per ora siamo precisi che più precisi non si può. Sì, quindi certo. Va benissimo l'acquisto.
7: Buongiorno, va benissimo Deri perché dà stabilità, alza il livello della difesa. Però adesso la Fiorentina ha bisogno come il pane di un centrocampista che sia leader di centrocampo. Serve un centrocampista di spessore, un trascinatore come erano Torreira, Adri, Cataldi. L'anno scorso è mancato un giocatore di questo tipo e si è vista la conseguenza. Ovviamente non è stato solo questo, però io spero che Paratici adesso faccia un colpo che porti un leader a centrocampo. Grazie Francesco Dalmonte.
2: Bene, tanti interventi, sì, è indubbio, per ora siamo precisi, in difesa sono quattro.
1: Sì, non c'è dubbio.
2: Però a immaginare oggi, 26 giugno, che arriviamo al primo settembre con questo poker, cioè Pongracic, Ranieri, Comuzzo e il nuovo acquisto Vieri, secondo me una porta aperta a eventuali situazioni va tenuta.
1: Sono d'accordo assolutamente. Mi sembra di aver capito, Tommaso, poi correggimi se ho capito male, mi sembra che la Fiorentina in questo momento non è che ha un giocatore incedibile, cioè quello che arriva, le offerte che arrivano la Fiorentina le ascolterà, per cui non è nemmeno impossibile ipotizzare che poi di questo quartetto a settembre arrivi soltanto Vieri e
2: esatto,
1: poi si cambia tutto il resto,
2: un quinto magari, boh, perché non poi c'è anche quello, non lo so.
1: Sì, staremo a vedere quello che succederà, ecco, però mi sembra che oggi, certo, chiaramente come diceva l'amico, ad oggi i difensori sono contati, sono questi quattro, tra l'altro due mancini e due destri, calzano a pennello. Però
2: senti,
1: ecco, vediamo
2: se saranno
1: questi.
2: Invece so che ci hai lavorato sul Brescia e su questo giovanotto,
1: sì,
2: di grandi speranze.
1: Allora, io da quello che mi risulta,
2: perché
1: ancora
2: mi è andato per chiuso,
1: ancora
2: però
1: non è proprio chiusa, cioè poi per carità, ognuno ha le sue fonti e ci mancherebbe altro, io non sono qui per smentire nessuno, ci mancherebbe altro, anzi probabilmente quelle di redazioni importanti come quelle di Sky forse sono migliori anche delle mie, però ecco, da quello che a me mi risulta è che la Fiorentina è molto molto ben avviata a questa trattativa. che la stanno chiudendo, ci sono da sistemare gli ultimi dettagli, non è proprio fatta, ecco, non è come Vieri che vi stiamo raccontando addirittura quando questo giocatore arriverà a Firenze, ossia all'inizio della prossima settimana. Ecco, su Beldenti siamo addirittura d'arrivo, probabilmente, anzi mi verrebbe da dire quasi sicuramente si chiuderà, però ecco non è ancora fattissima, ecco, l'Irrigoi ancora non me lo giocherei, okay. Ecco.
2: Cioè, da dire col fratello che è già al Viola Park, certo. Più grande magari.
1: No, ma a me mi hanno fatto capire che poi alla fine si farà, però ecco, non è l'ultimo chilometrino. Si è fatto i 40-41 chilometri della maratona, manca l'ultimo chilometrino. Ecco, se nessuno gli prende i crampi nel frattempo, nessuno gli prende uno svarione, poi al traguardo ci si arriverà. Ecco.
2: Centrocampista è un vecchio discorso, dibattito sempre aperto. Centrocampista di spessore, di personalità, perché Fagioli, figuriamoci se lo mettiamo in discussione, però no, sono caratteristiche molto diverse da quelle che per esempio immagino tirava in ballo l'ascoltatore che riproponeva Torreira, che sì, immaginava, certo, magari quell'innesto che ci aspettavamo forse già da tempo.
1: Sì.
2: Io mi ricordo sempre la scorsa estate con questo Rios, che come caratteristiche sembrava rappresentare l'ideale, lo voleva anche la Roma, poi alla fine è andato a Lisbona e non si è fatto di nulla, no. Però come tipo di calciatore in effetti viene da pensare sia un'esigenza da coprire quella lì.
1: Speriamo, io me lo auguro. Non so se la Fiorentina avrà anche la forza economica per sostenere un grande acquisto in difesa che comunque è già stato fatto, e vedremo se poi ne verrà fatti altri, perché poi siamo anche a dire che insomma la Fiorentina dovrà cambiare terzini. Il terzino lo stiamo vedendo, non è più un ruolo come quello di prima, no? Magari 15 anni fa il terzino forse era il giocatore più scarso della squadra, oppure nelle basse categorie.
2: Ora è diventato fondamentale,
1: per cui anche lì mi aspetto comunque che la Fiorentina un po' un investimento lo faccia, visto che ce n'ha alla fine da comprare due, perché Parisi comunque tornerà non prima, mi immagino, di fine 2026, e poi bisognerà vedere come tornerà. Dodò, lo abbiamo detto tante volte, ormai è un po' ai saluti, per cui un investimento importante verrà fatto lì. Un investimento importante ci stanno facendo capire che verrà fatto sugli esterni. La Fiorentina ha la forza per spendere 17 milioni in difesa, 20 milioni davanti, 15 magari per un terzino.
2: Sì, pigliami il comodi tacco, levami Nico Paz.
1: Io me lo spero.
2: Mezz'ora si vede sempre due gol. È fortissimo Nico Paz. Levamelo, perché non lo sopporto più da quanto è forte. Paolo, ciao, diretta con noi.
8: Senti, ti voglio far presente.
2: Dimmela.
8: Prego, posso?
2: Vai.
8: Ma vicino al nuovo allenatore ci sarebbe bene Prandelli, che fa una grande squadra. Io spero, sì, io credo di sì.
2: Tipo dirigente accompagnatore, dici?
8: Certo, per fare una grande Fiorentina ci vuole Prandelli vicino al nuovo allenatore, capisci?
2: Beh, non basta Paratici, Paolo.
8: Ma Paratici sicuramente è un manager, capisci? Però vicino all'allenatore ci vuole Prandelli, perché è una grande Fiorentina, capito? Poi Prandelli lasciò perché la moglie stava bene, poverina, capito? La nazionale, e lasciò tutto, capito? Se no lui portava a fondo la nazionale, spero, capito?
2: Sì, poi insomma, capito? Diciamo che la seconda esperienza non è stata positivissima, fu chiamato in condizioni di difficoltà e comunque dette una bella spinta, soprattutto anche a Vlahovic, che riportò un po' la Fiorentina in quota, e poi ecco, tante volte ci ha fatto capire che l'allenatore non va lasciato da solo.
1: No, è vero.
2: Che è un qualcosa che a Firenze abbiamo percepito tante volte, anche e soprattutto prima dell'avvento dei Paratici, e che probabilmente lo stesso Prandelli ha vissuto sulla sua pelle, certo. Però quello che diceva Paolo è una tesi condivisa da tanti, cioè io credo tanti lo vorrebbero volentieri.
1: Guarda,
2: magari non proprio accanto a Grosso, ma che ne so, in un ruolo
1: magari
2: con i giovani o di crescita.
1: Sono cresciuto con Prandelli e penso che se c'è un fra giocatori, allenatori, insomma una figura che è passata passata dall'ambiente fiorentina, dagli anni 2000 in avanti, che proprio mi è rimasta nel cuore, non avrei dubbi su rispondere Cesare Prandelli, detto che secondo me poi alla fine, se si mette a troppe teste in società, io non so poi quanto bene si possa fare, perché poi ognuno vuol dire la sua, giustamente, non è che se io vengo messo in una società poi devo stare zitto e ascoltare quello che mi viene detto, magari voglio dire la mia. Abbiamo visto cosa è successo alla Roma, per cui non lo so.
2: Che bello, è vero.
1: Non lo so.
2: Detto che mi intriga molto l'accoppiata Paratici Grosso, quindi sì, pur vedendo eventualmente benissimo Prandelli, come diceva l'ascoltatore, magari con un ruolo più dirigenziale, ripeto, l'accoppiata Grosso Paratici ha molto anche per trovare una sintonia giusta, e sarei curioso di sapere se Paratici l'aveva anticipato a Grosso che gli avrebbe preso un difensore centrale brasiliano. Luca Calamai, secondo te gliel'ha detto Paratici a Grosso? Ciao Luca, ben ritrovato.
9: Dopo aver fatto tutto.
2: Ah, ecco.
9: Cioè, non lo prenderesti, ho preso. Perché i direttori fanno così, direttori importanti, cioè, che ora sto esagerando e scherzando, a parte faccio una nota di servizio, mi sta chiamando sotto Giacomo, non so cosa vuole, ma
2: Galassi.
9: Galassi, sì.
1: Ma ora, non ha letto la scaletta.
2: Ma
1: Galassi,
2: cosa chiama Galassi?
1: Letto
2: la scaletta, ora la lo scaletta. Asfaltiamo.
9: Sono bombardato da Galassi.
2: Come se non sapesse da 4 anni Luca Calamai, 14, vabbè, 16
9: ma
2: comunque, più o meno.
9: No, a parte le battute, allora. Guardate, io ci trovo tante positività in questa operazione, e le positività, come ho detto stamani, addirittura in questo momento dal mio punto di vista prevalgono sull'aspetto tecnico del giocatore. Perché insomma, ragazzi, da quante volte abbiamo detto in radio, ma anche in redazione, che farà Paratici? Dovrà prima recuperare 60 milioni del passivo delle due ultimi mercati, o magari potrà operare senza questo fardello addosso? Dovrà prima vendere per poi giustificare i suoi acquisti? Ecco, allora l'acquisto di un giocatore importante, questo è un giocatore importante, ad una cifra importante, per me è una notizia splendida, perché vuol dire che Paratici ha libertà di movimento, ovviamente all'interno di un percorso che sarà stato studiato insieme alla società, ma senza quei paletti che magari una società gestita in maniera nuda e cruda dai manager avrebbe. Quindi non è che in giro ci sono squadre che comprano, se voi fateci un po' caso, poche operazioni.
2: Nessuno, perché... Luca, guarda, oggi mi sembra un po' il giorno della celebrazione del Como con Nico Paz, ma poi nessun altro.
9: E quindi capite che segnale che è. Cioè io lo trovo un segnale importantissimo, anche perché io e te, Tommaso, abbiamo ripetuto 100 volte che sarebbe stato l'evoluzione del mercato a farci capire dove andiamo e che cosa vogliamo fare. Quindi, prima notizia buonissima, mi piace il fatto che prende un prospetto molto importante. Ho letto quello che ha detto Durante, non è un fenomeno, sì, ma non sarà nemmeno un fenomeno. A me interessano buoni giocatori che poi a quell'età, crescendo, magari possono diventare grandi giocatori.
2: Certo.
9: Ecco, questo è un giocatore importante, un prospetto importante, ha ragione totalmente Durante quando dice che dovremmo aspettarlo un po', anche perché per un difensore il calcio italiano è più faticoso che non per un attaccante. L'attaccante sfrutta le sue qualità, il difensore deve abituarsi ad un calcio molto tattico, e per i difensori vorrei dire quasi ossessivo nelle posizioni, nelle marcature. Ma io trovo solo indicazioni positive. E poi fammi dire un'altra cosa: se siamo partiti dal reparto dove forse eravamo un pochino più coperti, no? Avendo comunque Ranieri, Pongracic e Comuzzo,
2: sì.
9: E questo mi fa pensare che andremo incontro a una rivoluzione veramente profonda. Ecco, perché sicuramente abbiamo da comprare 8 esterni, tra alto e basso, 7, arriviamo a comprare un attaccante, arriviamo a comprare un centrocampista, e quindi assisteremo a una rivoluzione profonda. Però bene, benissimo, sono contento, mi pare che molto bravi anche i nostri uomini di mercato che hanno dato la notizia in maniera in tempo reale. E quindi questo è l'aspetto.
2: Anche il tempismo, no Luca? cioè in genere non eravamo nemmeno abituati a boom, interessa e nel giro di 10 giorni, 15 giorni preso, non è la telenovela estenuante a chiedere di spendere 2-3 milioni meno. Se ci credi, vai.
9: Vai, anche il tempismo, Tommaso, perché se la Fiorentina fosse arrivata, diciamo, all'inizio della nuova stagione, quindi parlo del 8, 9, 10 luglio, così avremmo continuato ad avere tanti dubbi, mille dubbi, no? E invece, ragazzi, questo è un segnale importante, un segnale che deve dare fiducia. Se investi 15 milioni su un difensore centrale, vuol dire che poi non era follia, anche se poi non arriverà, quando ragionavamo di Ruggeri, no? Cioè, vuol dire che il taglio è alto,
2: stiamo parlando
9: di un difensore centrale. Se te investi 15 milioni su un difensore centrale, puoi immaginare che sui grandi attaccanti esterni, quelli che prende per forza, insomma, vai, cifre importanti, no? Quindi bene, molto bene, e quindi vuol dire che il viaggio negli Stati Uniti, che noi abbiamo cercato di capire e di tradurre quelli che saranno stati gli effetti, devo dire che quando ci hanno detto che la volontà è quella di costruire una Fiorentina all'altezza di Firenze, che costruire una Fiorentina importante nel tempo, con la pazienza e tutto, però insomma questo è un segnale, è un buon segnale. Tra l'altro, fammi dire, non è che arriva in prestito, sai, chi non può investire fa prestiti, perché non hai soldi e quindi praticamente nel 90% dei casi lavori per le altre società. Qui la prima operazione è un'operazione a titolo definitivo su un giocatore, ripeto, di alto profilo, un giocatore che aveva una clausola accessoria importante, un giocatore che era seguito da altre società. È evidente che non stiamo parlando di un dio sceso in terra, perché non è mondiale, quindi quel tipo di livello, se fosse già un fenomeno, sarebbe stato nel gruppo mondiale, ma è sicuramente un prospetto importantissimo, proprio per tutto quello che mi porta di conseguenza. Ancora prima di sapere se lui è da 8, da 7,5, da 6,5, si può diventare da 9, ma il messaggio, tu hai dato un messaggio che oggi mi apre il cuore.
1: Luca, guarda, ne parlavamo prima con dei difensori centrali. In questo momento sono 4, ce n'ha 4 a Fiorentina, per cui in teoria il reparto sarebbe un po' al completo anche. Ti chiedo se da qui al 1° settembre ti aspetti, cioè ti farebbe strano vedere Pongracic, Ranieri, Comuzzo e Vieri, o ti aspetti una profonda rivoluzione nonostante appunto il reparto sembrerebbe al completo al momento?
9: Aggiungo, correggimi se sbaglio, te sei tecnicamente, voi siete tecnicamente, sono anche due destri e due mancini, no?
1: Perché esatto, sì,
9: anche,
1: sì.
9: Cioè, sei a posto in questo momento, sei nelle condizioni nelle quali poi, non so, Pongracic, che ora mi pare sia entrato nel mondiale, fa un mondiale pirotecnico, ti offrono 30 milioni per Pongracic, magari lo vendi, oppure ritorna alla Caire che ha un'offerta folle per Comuzzo, non la immagino, però ci sei, ecco, e hai, secondo me, è un reparto che non è un reparto da Champions, ma è un reparto che ha un suo perché se ci pensate ha due giocatori che sono affidabili, migliorabili ma affidabili, che sono Pongracic e Ranieri, e due prospetti che possono diventare due giocatori di statura internazionale, quindi mi sembra un giusto equilibrio, ecco, su quello che può essere anche poi un percorso successivo.
2: Vedremo, ripeto, io un dubbiettino continuo a tenerlo su qualche uscita là dietro proprio in virtù di Vieri, però è anche vero che in questo momento a livello di centrali siamo assolutamente a posto, così con due coppie, Pongracic Vieri e Comuzzo Ranieri.
9: Ecco, seguendo il tuo ragionamento, Tommaso,
2: per parlare, certo.
9: No, io la penso come te. Arrivassero a offrirti una cifra importantissima per Pongracic, magari andrei a cercare il giocatore di più personalità, anche vecchio, non mi interessa il vecchio o il giovane, no? Però mi interessa la personalità, cosa che non ha Pongracic. Se poi mi arriva l'offerta giusta per Pongracic, metto insomma, voi avete più la Scherbi, ma a me non mi piace Scherbi,
2: Dragusin.
9: Dragusin sarebbe tanta roba, ecco.
2: Sì, ora Dragusin Vieri figlia bene,
9: ma magari, ecco,
2: sono viziato, lo sai.
9: Se poi riesco a mettere dentro uno che mi dà personalità al reparto, è perfetto, perché io so, la prospettiva ce l'ho tutta, l'affidabilità con Ranieri ce l'ho. Se Pogba c'è un buon giocatore, a me, ragazzi, io lo, a me un giocatore non mi ha mai conquistato, no? Però è l'unico che abbiamo a mondiale, saremmo degli scemi se pensassimo che è scarso, è l'unico che abbiamo, quindi dobbiamo anche far finta che siano buoni, se anche pensiamo contro. Ecco, arrivasse l'offerta giusta e vai a prendere quel giocatore più mestierante, quello più cattivo, quello più leader, che ti aiuta questi due ragazzi comunque a tornare quello che era, e Vieri ad adattarsi al calcio italiano, perché quello per lui sarà un passaggio non semplice, sarebbe perfetto. Però intanto io lì ci sono, e ci sono anche con Comuzio e Vieri, sono due grandi prospetti futuri.
2: Abbiamo battuto un bel colpo, caro Luca Calamai. Noi ti ritroveremo lunedì come sempre, sì, qui a Palla al Centro, ma tu hai ben altri impegni lunedì.
9: No, guardate, allora come sempre sfrutto la vostra cortesia, ma soprattutto permettimi di dire il grande affetto che accompagna Zona Mista per ricordare a tutti i tifosi della Fiorentina che lunedì dalle 18.30 alle 20 all'Odeon in Piazza della Repubblica Giancarlo Antonioni presenterà il libro, la sua vita, i suoi racconti, le sue sofferenze, le sue sensibilità, la sua fiorentinità, cioè tutto quello che fa parte di più di 70 anni, di un uomo di più di 70 anni, che comunque se lo vedi sembra mio figliolo, quindi è ancora un ragazzino, e quindi l'ingresso naturalmente è libero, ci sarà la possibilità di chiedere tutto quello che vogliamo e volete a Giancarlo, ovviamente non ossessionato nella storia del centenario. Io, che io sappia, qualche parola
2: ti ho letto facendo. Ti ho letto
9: poi serve l'ultimo passaggio, se verrà fatto bene, se no pazienza, ecco. Ma io credo che la presenza di Antonioni ci siano tante domande che possiamo fare ad Antonioni, tra l'altro lo dico fin da ora, poi martedì sarà proprio in questo spazio qui da noi a Radio Firenze Viola, ma anche per le due ore che sono consuete con gli ascoltatori, gli amici delle di radio, verrà da noi a fare un ulteriore passaggio. Però ecco, intanto chi può, lo so che il caldo è massacrante, però alle 6:30 può essere accettabile, ovviamente l'ingresso è gratuito, chi può e chi vuole noi ci siamo, 18:30 lunedì all'Odeo.
2: E ovviamente ci saremo anche noi, e lunedì 18:30
9: ti ho citato Lorenzo,
2: mi hai citato nel pezzo, sì, ma tu mi hai spinto,
9: ho fatto un atto di fiducia su Coleosce
2: è così. Poi,
9: perché raramente ti ho sentito così convinto di un progetto. Naturalmente non è che Tommaso Lorenzo dice abbiamo preso Messi o Cristiano Ronaldo, magari, però ecco, lui ci crede veramente. Allora poi sai la considerazione che ho delle tue valutazioni tecnico-tattiche, ecco, io
2: però sai che scherzo,
9: trovo uno che mi dice ma avete preso la riserva di
2: Conè, hai capito, è quello il rischio, per questo io scherzo col fuoco,
9: mi dicono ora mandiamo i Conè travestito da Coluscio e vediamo se gli piace a Loretto, se lo riconosci.
2: Sì, sembra un po' più alto, magari per acconciatura possono lavorarci. Luca, grazie.
1: Ciao,
2: buona
1: Luca.
2: Giornata.
1: Ciao Luca.
2: Grazie a Luca Calamai, che ritroveremo ovviamente qui dal lunedì nel corso di Palla al Centro, ma anche in questo primo momento di presentazione, una vita da 10, la storia tra la Viola della Fiorentina e la Nazionale di Giancarlo Antonioni, scritto peraltro anche proprio da Luca Calamai, quindi ci saranno entrambi lunedì 29 giugno ore 18:30 in piazza Strozzi alla libreria Giunti. Noi ovviamente avremo collegamenti e quant'altro, ma voi se potete fateci un salto, perché appunto, come diceva Luca, avrete modo anche di incontrare l'unico 10, vicenda del centenario, sulla quale io ribadisco solo un'ultima cosa, cioè che l'augurio che si riesca a mediare, no? E che poi alla fine, al di là di tutto quello che è stato detto, al di là di tutte le posizioni, al di là di ogni punto di vista che è ovviamente legittimo, io continuo a pensare che la cosa più importante è che Giancarlo ci sia, perché il centenario della Fiorentina è anche la festa di Giancarlo Antognoni e viceversa.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Tra l'altro, guarda, a tal proposito invito anche i nostri ascoltatori per farsi un'idea anche di quello che può essere la situazione legata a Giancarlo Antognoni, di leggere anche il post su Facebook che ha pubblicato il nostro Angelo Giorgetti, che è sempre molto lucido nelle sue analisi.
2: Sono d'accordo.
1: Ieri l'ho letto e devo dire che, ecco, pur non essendo proprio magari proprio dentro la dinamica, perché chiaramente io la vivo un pochino più da esterno, questo scontro, no, anche generazionale, questo scontro di ideali, chiaramente io non l'ho vissuto il periodo di Antognoni, però allo stesso tempo, ecco, Angelo riesce molto bene a tradurre poi spesso in parole quelli che sono un po' i pensieri confusi delle persone, quindi io vi rimando anche a quel post su Facebook di Angelo Giorgetti.
2: Mentre a proposito di centenario e eventi che poi avremo modo di vivere proprio per festeggiare i 100 anni della Fiorentina, la Fiorentina ha comunicato in mattinata altri due grandi ex viola che parteciperanno a questa partita del 2 settembre al Franchi, Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends, due grandi All Stars, un centrocampista come Sandro Kois e un portiere come Francesco Toldo, ed è immediatamente San Siro, Supercoppa Italiana. Il sombrero di Bati a Baresi, che tuttora, lo sai, Baresi ogni tanto nel cuore della notte si sveglia e soprassalto.
1: Dici,
2: E fa, dov'è? Perché è ancora lì che non sa come gli fece il sombrero Bati prima di schiantarla dentro e far venire giù un bel fettone di San Siro. Eravamo tanti, era agosto, si tornava dalle vacanze e si gonfiava il petto, perché poi si era vinto qualche mese prima la Coppa Italia, quindi mi sentivo, era abbastanza ingestibile, mettiamola
1: così.
2: Una giornata indimenticabile, quella a Milano. Speriamo sia indimenticabile anche il 2 settembre, come detto, con Toldo, Kois, poi nei giorni precedenti ho visto Pasquale,
1: Pepito, tanti, un po' Jorgensen,
2: tanti altri, Pepito, Jorgensen, ma si aggiungeranno ovviamente col passare dei giorni. Tra poco, sei pronto?
1: Io guardo, non vedo l'ora.
2: Di Nardo Show.
1: È la mia mezz'ora preferita.
2: Quante partite c'è state poi stanotte?
1: Questa notte ce ne sono state 2, 4, 6, ce ne dovrebbe, cioè tra la giornata ne ha comprese 6, 3 gironi si sono decisi, per cui insomma, tra la serata di ieri e la notte di stanotte. Poi.
2: Eccolo qua, guarda, eccolo, è già lì che scalpita.
1: Maglia, guarda, che maglia, no, c'è, mamma.
2: No, via.
1: Che tenerezza.
2: No, con sta maglia non ci vieni in diretta con me.
1: Cioè veramente.
2: Tra l'altro sembra quelle magliette anni metà, ce n'ho una uguale, ma è di Jim Morrison e la comprai a 20 anni,
1: chissà quanto,
2: cioè,
1: l'ha pagata.
2: Nemmeno bianco c'ha la maglietta di Messi. Vabbè, vieni con la maglietta di Messi, ti vado a cercare anche il Chupa Chups ora, vieni.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto. Tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
7: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.

0: anni 80.
1: Capito?
2: Vabbè. Ma sai che c'è la gente che mi ferma per strada e me la canta? Fa pa pa pa ra pa pa. E io dico, basta, siamo alla coppa, insomma, non mi sembra il caso, sto passando le zucchine invece.
0: Bischeraccio!
2: Sì, rieccoci, ciao a tutti.
0: Di Nardo, Alessandro, insieme a noi, insieme anche al sottoscritto e a Niccolò Righi, mettiamo per un attimo in sospensione Vieri, anche perché poi proprio Alessandro ve ne parlerà dettagliatamente in uno speciale ad hoc che sta preparando. Di 5 ore e mezzo con contributi.
2: Titolo Vieri, oggi e domani.
0: Bene, io chiuderei qui, vi ringrazio, ci sentiamo lunedì perché come avete sentito anche il meteo non preannuncia niente di buono. Detto ciò, io sono in palese, non ho studiato.
2: Overdose da mondiale.
0: Non vedo partite da due giorni.
2: E quindi l'ultima
0: non quindi
3: se ne
0: niente.
3: Se ne è perse 8.
0: Ieri sera perché un bellissimo concerto peraltro, gratis.
2: Ah!
0: Sì, Marlene Kunz,
2: consigliato.
0: Bello e risentirli dopo un bel po' di tempo, 30 anni da un grande album che
2: guarda,
0: tu ovviamente non conosci.
2: Non conosco,
0: non
2: vediamo, guarda, visto che Marco Tonelli mi aiuta anche.
0: Ha parlato di Giappone però.
2: La parte tecnica, vediamo se riconosci questo elemento che a breve ti mostro, te lo faccio vedere già qui. È un personaggio che ha fatto grande la Serie A degli ultimi anni,
0: Nagatomo.
2: A breve lo vediamo anche sul canale 92.
0: Sì.
2: Yuto Nagatomo, ieri è entrato per il suo quinto mondiale consecutivo con una fascetta, come definiresti questo look, Tommaso?
3: Da samurai, no?
2: Sì, come si chiama?
0: Polly e Benji.
2: Visto che abbiamo qui accanto
0: Tsubasa,
2: un grande amante dei manga e delle anime. Degli anime o delle anime?
3: Degli anime.
2: Degli anime.
3: Degli anime, che fosse lo stregone.
2: Niccolò Righi, come si chiama quello che aveva sulla testa, sulla tempia, Naruto?
3: Naruto? Ma Naruto. In realtà io non sono un grande fan di Naruto.
2: Ah,
3: e qui mi cogli un po' in fuori gioco, però era il copri fronte del villaggio, ognuno aveva il suo simbolo di ogni villaggio.
2: Non so
3: e
2: che
3: Naruto
2: villaggio
3: aveva il villaggio della foglia.
2: Non so di che villaggio sarebbe Nagatomo, sicuramente un villaggio che invecchia molto bene perché Yuto Nagatomo è tornato a giocare una partita dei mondiali, 5 mondiali per lui, comparsata nel pareggio del Giappone contro la Svezia, che poi sostanzialmente qualifica il Giappone come seconda squadra. Iniziamo già a vedere un po' di accoppiamenti dopo, però partiamo appunto da Giappone e Svezia, gol di Maeda, pareggio di Elanga, attaccante che gioca in Premier League ormai da anni, e soprattutto un Giappone che ho scoperto essere la squadra del cuore di Tommaso Loreto, comunque una delle squadre del cuore di
0: Guardo
2: Tommaso Loreto,
0: simpatia,
2: che
0: sì.
2: Sta perdendo pezzi perché ha perso Mitoma prima del mondiale, ha perso altri giocatori importanti,
3: Endo, anche per
2: ha perso
3: prima
2: Endo,
3: del mondiale,
2: ha perso
3: capitano.
2: Kubo che si è infortunato, ieri infortunio per Itakura che è il centrale della formazione nipponica, e quindi si presenterà a una partita non facilissima con diverse assenze. La partita non facilissima è esattamente Brasile-Giappone.
3: Sì.
2: Lunedì
0: tosta.
2: 29
0: ore
2: 19 italiane,
0: allora,
2: quindi possiamo vedere a Houston, ci saremo per uno dei sedicesimi più interessanti.
0: Chattanooga, Tennessee, dove il sole spacca in quattro.
2: Credo proprio di sì, credo sia un problema anche il sole per quell'orario, anche perché giocano alle 19, quindi tu mi insegni, lì sono le 14:15 penso del pomeriggio.
0: Sì,
3: sarebbe 6-7 ore indietro.
2: Sì. Quindi sarà un problema per i nipponici e anche per la nazionale di Carlo Ancelotti. Ieri nella notte, così percorriamo a ritroso anche un po' le partite, la vittoria di Pirro della Turchia 3-2 contro gli Stati Uniti, che erano già sicuri del primo posto nel girone, con anche, non so se l'avete visto, le parole di Montella a fine partita che si è commosso. In effetti posso dire, si ascrive come delusione di questo torneo la Turchia, ne parlavamo anche l'altro giorno in un calcio ideale, non lo so, però perché gli episodi fanno parte anche di questo fantastico gioco, però ecco, guardando anche le prestazioni, la Turchia di Montella avrebbe potuto fare 6-7 punti, no?
3: No, assolutamente, è la grande delusione di questa prima parte del mondiale, fermo restando che poi comunque sia arrivavano all'appuntamento in cui mancavano a 24 anni, per cui insomma non era banale per loro, però ecco, allo stesso tempo arrivavano con grandi favori del pronostico, il girone era più che alla portata, perché insomma Stati Uniti, Paraguay e Australia non era un girone impossibile, considerando che passano un po' tutti in questa prima fase. fase, insomma, la Turchia ha salutato dopo due partite, già dopo le prime due partite. Peraltro
2: tiri.
3: Posso dire 62 tiri, esatto, peraltro posso dire che è un po', non mi è piaciuta molto questa regola di mettere prima gli scontri diretti rispetto alla differenza reti. Ma io avrei messo la differenza reti in vantaggio,
2: però se una squadra batte quell'altra,
3: però su tre partite, dai, cioè lo rendi, cioè praticamente dopo due partite è anche una questione di fortuna anche a quel punto per quanto riguarda il calendario, perché la Turchia aveva già praticamente finito a quel punto.
2: Questa è una delle polemiche.
0: Comunque lo fa il fenomeno che con il Paraguay stavo controllando, il 2010 pareggiammo,
2: certo, gol di De Rossi, me lo ricordo molto bene, colpo ancora, di testa
0: quando eravamo solo comparse al mondiale, che però era già voglio dire qualcosa di notevole, perché poi abbiamo deciso di non andarci.
2: Ma lì ci fu anche
0: più
2: tutto il fatto che l'IP,
0: 2010 l'IP una tragedia,
2: continuò con la riconoscenza verso i campioni quattro anni prima, che era già un po' in fase
0: fuori dal comune,
2: in fase calante. Non c'era Totti, che aveva dato l'addio alla nazionale, c'era una nazionale comunque forte, perché c'era Di Natale, c'era Quagliarella, segnarono entrambi nella partita contro la Slovacchia, che poi ci eliminò da quel mondiale.
0: Guarda, salutalo, che ti ascoltava.
2: Ah, benissimo, Maurizio dal Texas ci dice: lo stadio di Houston è al chiuso e all'aria condizionata.
0: L'avevo visto,
2: ci ha giocato il Portogallo, la prima partita l'ha giocata a Houston, credo anche la seconda contro l'Uzbekistan. Dicevamo, insomma, del girone che poi ha visto la Turchia protagonista, 3-2 della Turchia, segnato Arda Güler ieri, il primo gol nel mondiale, il Mats e Ayan al 98esimo per vincere contro gli Stati Uniti, che appunto erano sicuri del primo posto, 3-2 risultato finale. Poi c'è stato quello che io, te lo sa lo spagnolo?
3: Come un pochino,
2: come si dice biscotto in sud, perché è paraguayano, quindi spagnolo, un biscottito,
3: non lo so,
0: biscoccio,
2: un pechegno biscotto,
0: dammi un biscoccio.
2: C'è stato un biscottito tra Paraguay e Australia, entrambi a tre punti, con un
0: molto
2: pareggio
0: lì,
2: andavano
3: hanno fatto una gaglietta.
2: Entrambe a tre punti prima della partita di ieri notte, 0-0, anche questa, se vi volete recuperare una partita del mondiale saltate pure Paraguay e Australia, con appunto la qualificazione per entrambe le squadre che poi andranno a affrontare. Ora vi dico anche un po' il tabellone, non sono certi ancora tutti gli accoppiamenti, ma ad esempio il Paraguay va a incrociarsi contro la Germania, quindi potrebbe
3: non
2: finire
3: facile
2: anche qui il percorso dei paraguayani, anche no, insomma, vediamo quello che succederà nelle prossime partite. Lunedì 29 giugno anche questa partita, mentre l'Australia va a incrociare in questo momento, perché ancora deve giocare il girone in questione, l'Iran, quindi vedremo.
3: Sedicesimo abbastanza,
2: però l'Iran deve ancora qualificarsi,
3: certo,
2: vediamo cosa succederà. Ma la storia della notte ce l'ha regalata, possiamo anche vedere una bellissima immagine, il CT dell'Ecuador, Beccacece. Ieri lo chiamavamo Beccacece, ma questa è una pronuncia da fucecchio, no? È Beccacece, è il CT.
0: Che ha fatto?
2: È il CT ecuadoriano, lui è argentino, ma della nazionale ecuadoriana, che ieri ha fatto un'impresa storica, perché l'Ecuador torna a giocare una partita a eliminazione diretta del mondiale.
3: Messo i like,
2: lui, sì, ma è Marco Tonelli che si è impossessato, ora va nei DM, inizia a scrivere a chiare a persone.
0: Tra l'altro è Canigia.
2: Sì,
0: travestito.
2: Un incrocio tra Canigia e Davide Nicola, si può dire.
0: Ma è più Canigia, guarda.
2: Vabbè,
0: lì.
2: Guarda lì che fa. Vabbè, io
0: fa?
2: Spero sia la sua compagna.
3: Sì, è la compagna.
2: Vediti come ti inizia a sciogliere un po' anche te su questo mondiale.
0: Ma sì.
2: L'Ecuador, lo dicevamo ieri, con le spalle al muro, aveva perso la prima, pareggiato la seconda contro Curaçao, doveva vincere contro la Germania, che era sicura del primo posto, ma non ha fatto turnover. Ce l'ha fatta la squadra di Beccacece, vincendo 2-1 in rimonta, gol decisivo di Gonzalo Plata, e insomma grande festa per la tricolore.
0: Becca.
1: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura la cronaca sulla 14 alle porte di Bologna, una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di 6 mesi dopo il ribaltamento dell'auto su cui viaggiava una famiglia egiziana. Il piccolo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato recuperato in una scarpata, poi trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo i primi rilievi della polizia stradale, all'origine dell'incidente potrebbero esserci un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Traffico rallentato con una sola corsia aperta.
5: Ancora cronaca, Roma sotto shock per un triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio. Un uomo, la moglie e la loro bambina di 8 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione, uccisi con un'arma da taglio. Il figlio maggiore della coppia è riuscito a fuggire dopo una colluttazione con l'aggressore ed è ricoverato con ferite non gravi. Gli investigatori cercano un connazionale della famiglia, mentre una mannaia è stata sequestrata e viene ritenuta la possibile arma del delitto.
4: Gli esteri, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto più devastante degli ultimi decenni. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono senza sosta le ricerche dei 50.000 dispersi. Il bilancio sale ad almeno 920 morti, tra le vittime anche Francesca Mannina, originaria del palermitano. Atterrata intanto a Caracas la missione italiana di soccorso, 97 operatori tra sanitari, vigili del fuoco e funzionari della Farnesina sono già diretti verso le zone colpite dal sisma.
5: Nel giorno del 46esimo anniversario della strage di Ustica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda le 81 vittime del DC-9 Italia precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980. È un segno incancellabile della nostra Repubblica, afferma il Capo dello Stato, ribadendo che ricostruire fino in fondo quanto accadde resta un dovere irrinunciabile. A Bologna intanto si sono svolte le commemorazioni insieme ai familiari delle vittime.
4: L'Europa soffoca nella morsa del caldo estremo. In Italia è atteso il picco dell'ondata africana con bollino rosso in 18 città, mentre il CNR parla della più lunga ondata di calore mai registrata, destinata a durare almeno 11 giorni. Primi allerte anche per la siccità, con i livelli dei grandi fiumi del nord in forte calo. L'afa pesa anche sulle famiglie. Secondo Assoutenti, tra energia, acqua e maggiori consumi, la spesa può aumentare fino a 600 euro al mese.
5: Lo sport. In MotoGP è dominio Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio Olanda ad Assen. Jorge Martin conquista la pole position davanti ad Ayogura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 riflettori puntati sulla Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio d'Austria in vista della gara di domani.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
7: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
6: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua Radio del Cuore. È Radio Firenze.

0: 1, 14 e 6 sul cronometro di Radio Firenze Viola, 27 giugno 2026. Più diretta di così non si può. Francesco, benvenuto in studio. C'è anche Alessandro Di Nardo e come sempre ha facoltà di parola, di saluto, di incitamento, di raccomandazioni, ma forse non adesso perché è in altre faccende delicatissime affaccendato.
1: Ciao.
0: Ma nonostante questo, ormai la Dea Calì del giornalismo e non solo fiorentino riesce a farsi sentire. Questa è Radio Firenze Viola, grande esclusiva andata a segno 348 75 13 933 055 77 111 71. È sabato oggi e quindi già siamo in una versione, diciamo, anomala per quanto riguarda il sottoscritto. Questo weekend c'è stato uno scambio con il dottor Ferri, che si prende il pomeriggio di domani. Invece, cari amici e cari amiche di Radio Firenze Viola, vi beccate il buon Francesco Benvenuti queste prime due ore, prime e non uniche ore di diretta, perché poi dalle 16 la programmazione andrà avanti e quindi antenne dritte. E il consiglio caloroso è quello di rimanere qui su Radio Firenze Viola in questo sabato, dove tra pochi minuti con Niccolò Ceccarini festeggeremo intanto un primo traguardo ottenuto da Alessandro Di Nardo, che questo è importante perché sapete che, insomma, mettere insieme, mettere d'accordo tutti da un punto di vista anche tecnologico non è affatto semplice. Intanto, per chi ci segue in visual o sul canale 92 del digitale terrestre, ciao, buon pomeriggio, 27 giugno 2026, siamo in diretta. Torneremo a parlare di Vieri, mi raccomando, Vieri, non Vieri, non è francese, Vieri, semplicemente, come Bobo, come Max, prossimo ormai a diventare, anche da un punto di vista dell'ufficialità, nuovo difensore della Fiorentina di Fabio Grosso.

0: Sapete benissimo che nelle ultime ore le due grandi protagoniste anche da un punto di vista di investimenti sono in Lombardia, sono il Milan con Gonçalo Ramos e il Como con questa operazione molto complessa ma che di fatto porterà Nico Pass a confermarsi come giocatore del Como anche nel 26-27 a fronte di uno sborso da 60 milioni di euro che poi potrebbe portare il Como eventualmente tra un anno, l'estate del 2027, a rivenderlo al Real Madrid a 80 milioni di euro, sempre che il Real ovviamente voglia portare avanti l'acquisto del giocatore argentino. Intanto saluto Andrea da Milano che ci saluta da una torre da Milano. Devo dire che mi è capitato di fare un AR, come dicono quelli bravi, un'andata e ritorno quotidiana a Milano qualche giorno fa. Sono riuscito addirittura a rimpiangere Firenze da un punto di vista di temperature, quindi non faccio fatica a immaginare che sia effettivamente così, caro Andrea. Saluto Dido che giustamente dice Bobo, perché ora siccome in tanti ho sentito dicono Vieri, allora giustamente Bobo Vieri, così almeno non ci capiamo più niente. Comunque molto semplicemente easy peasy lemon squeeze, avrebbero detto gli inglesi qualche anno fa, Vieri come Bobo, così non ci sbagliamo. Chi non si sbaglia mai nelle operazioni dell'ultimo minuto, nei diritti di riscatto, nelle contropartite tecniche o addirittura nelle buste, termine che ormai è sparito dal calciomercato ma che il nostro ospite, il nostro primo ospite, il nostro prossimo ospite ha vissuto in tutta la sua magia, è proprio lui, è Niccolò Ceccarini, pronto a svelarci tutto il contrario di tutto. Addirittura con lo stacchetto, come le veline di Striscia.
1: Quando uno è un personaggio, voglio dire.
0: Quindi, questa non me l'aspettavo, Nick, però. Colpo di scena.
1: È giusto anche che Annalisa celebri il grande giornalista di calciomercato.
0: Allora non dovevo parlare con te, però.
1: Esatto.
0: Questa è bella battuta, è un po' cattiva, però con affetto.
1: No, ma infatti c'è Di Marzio collegato, infatti.
0: Bella, così abbiamo chiuso il cerchio, Nick. Bene, come sempre.
1: E, tra l'altro, sì? La notizia del tuo andata e ritorno a Milano l'ho bucata,
0: Lo so, ma l'hanno bucata in tanti, Nick.
1: Però contatto con il tuo amico milanese, questo l'ho confermato, ecco sì.
0: Infatti l'ho letto, l'avevi scritto sul tuo profilo X 24 ore fa in piena notte.
1: Non sapevo che ci saresti andato, ma tu di solito vai sempre a fare questo viaggio a trovare questo tuo amico.
0: Come avrebbe detto qualcuno, blitz.
1: Sì,
0: termine sì. A me molto caro per il mercato, blitz, esatto. Della Fiorentina su bim bum bam, ecco, blitz.
1: Bellissimo. Paolo Rete, ricordiamocelo sempre. Lo sai, Dende, che cosa avevo studiato ieri mentre facevo la trasmissione con Niccolò Santi,
0: che salutiamo e ringraziamo
1: tutti. Esatto, e gli auguriamo anche un buon fine settimana, perché questo è doveroso anche a Dinardo a questo punto.
0: Beh,
1: quelli
0: come
1: che
0: minimo
1: ci ascoltano. No, stavo pensando che siccome c'è il romano che fa Here we go,
0: sì.
1: Di Marzio fatta, Pedullà firme nella notte o qualcosa di simile, io vorrei fare gol. Che ne pensi?
0: Bello, Nick, bello. Pensa su Twitter come uscirebbero bene le notizie con un gol finale. O anche un gol iniziale addirittura.
1: Gol della Fiorentina.
0: Esatto.
1: Gol della Fiorentina, ha preso la Serpe, per dire, no?
0: Certo, un cognome a caso, ovviamente.
1: Sì, oppure preso Poesio, per esempio.
0: Un altro cognome assolutamente a caso. Bellissimo.
1: Oppure gol della Roma, preso, che ne so, voglio dire... Gianluca Jacobellis, ecco, mettiamo un'altra.
0: Bello,
1: casa,
0: tutti cognomi e nomi assolutamente
1: pensi,
0: casuali.
1: Cioè, gol della Roma e poi mette la notizia.
0: Guarda, io fossi in te proverei, Nick. Io sarei un grande fan, metterei grandi cuori di fronte a tweet di questo tipo,
1: Cioè, potrebbe essere un'idea, secondo te?
0: Io la sposerei quest'idea, così come inviterei Di Nardo, visto che qualche minuto fa eravamo tutti rimasti bloccati sul canale Class TV Moda, se ha voglia a mettermi magari anche qualche evento di sport nei monitor di servizio. No, non è colpa di Di Nardo, però prima eravamo in alcune faccende affaccendate anche noi ed è rimasta una meravigliosa sfilata, non lo metto in dubbio, però ecco, anche se devo dire, per esempio, per trovare un gancio alla Fiorentina, Fabio Paratici nelle sue due conferenze stampa ha sempre parlato di moda, sempre detto, quindi evidentemente sarà appassionato, comunque esperto del settore, visto che l'ha usata due volte la moda come termine di paragone. Io direi quest'ora può essere buona per la MotoGP, poi vi ricordo dalle 15 la sprint e invece alle 16 le qualifiche della Formula 1. Nick, torniamo.
1: Allora, prenderà parte anche Luca Di Leonardo, no? Nella sprint, sì.
0: Sì, con la Yamaha. Torniamo a Vieri. Dicevo prima, con un collega brasiliano più tardi faremo un po' il punto dalla prospettiva brasiliana su cosa perde il gremio, le

0: caratteristiche del giocatore, però vorrei capire da te intanto un po' la ricostruzione anche di questa operazione, che già dalle prossime ore porterà il giocatore ad essere in Italia a fare le visite mediche, a espletare tutto il canonico iter prima delle firme.
1: Ma guarda, Ben, io penso una cosa, che questa è un'operazione che a mio avviso è un mezzo segnale, forse non è il segnale totale, ma un mezzo segnale che la Fiorentina forse adesso vuole impostare il suo immediato futuro in una maniera diversa. Investimento su un ragazzo del 2005, è un ragazzo che comunque farà i suoi errori, perché comunque quando capirà un po' la Serie A, prepariamoci anche a degli errori, visto che il campionato brasiliano va in una direzione diversa rispetto a quello italiano. Però è un giocatore che ha la personalità, è mancino, è cresciuto, no, come esterno basso a sinistra, gli piace fare la costruzione dal basso, ha questa fisicità, questa buona tecnica e soprattutto è uno che non si abbatte mai. Quindi la Fiorentina ha fatto questo investimento su un giocatore che costa 15 milioni di euro più 2 di bonus, ed è un segnale, mezzo segnale come dico io, perché ne vedremo molti di questi acquisti secondo me quando ci sarà la possibilità di farli a livello economico, perché la Fiorentina oggi ha bisogno di mettere le cosiddette pianticelle, come diceva Pantaleo Corbino, che ho visto ieri con grandissimo piacere dopo tanto tempo. E quindi metti questo, magari ne metti un altro ancora, eccetera, e pian pianino ti costruisci una base che possa andare in là negli anni, a conferma di quello che io sostengo, che l'anno prossimo la Fiorentina farà sicuramente un campionato migliore rispetto a quello di quest'anno, anche perché è difficile fare peggio, però non sarà secondo me un'avanguardia, ecco, non sarà, a meno che non succedano situazioni che a volte possono regalare sensazioni e soprattutto finali inaspettati. Penso all'Leicester, no, che comincia per salvarsi e poi si ritrova a vincere la Premier League. Ecco, magari la Fiorentina può fare un'annata tranquilla e con la fortuna è un po', voglio dire, di cose che vanno bene, si ritrova
0: anche di cose che vanno male a quelle che le stanno davanti, ovviamente.
1: Ovviamente sì, certo, no, sto parlando di questo. Certo. E quindi questo ragazzo secondo me può essere molto utile in una costruzione di squadra che sarà sicuramente diversa rispetto a come l'abbiamo visto finora la Fiorentina.
0: Però Nick, visto che sei stato tu stesso a fare una precisa domanda proprio su gli interpreti attualmente nella rosa della Fiorentina in quella zona del campo, vorrei farti due domande. Uno, se l'entità anche economica dell'operazione dal tuo punto di vista porterà la Fiorentina, e grosso, quindi ne faccio una questione sia societaria che di campo, a un certo punto a puntare di avere come titolare Vieri davanti a Ranieri, e fa anche rima, e se in seconda battuta a questo punto dobbiamo aspettarci, anche da un punto di vista proprio di completezza del reparto, magari anche da un punto di vista anagrafico, davvero la cessione in prestito di Comuzzo e magari l'arrivo come quarto centrale, secondo di destra, di un giocatore con altre caratteristiche, magari con più esperienza e con già una conoscenza del nostro campionato più conclamata, più evidente.
1: Ma guarda, io ieri mi hanno raccontato, perché poi l'evoluzione del mercato della Fiorentina è qualcosa di incredibile, tra l'altro Benve, ieri mi è arrivata un fotomontaggio, che poi non è un fotomontaggio, ma è praticamente,
0: allora,
1: diciamo, no, è nel senso, c'è il Cecca, cioè sì, gli amici di Rutto Sport che hanno preso il Cecca.
0: Certo, certo.
1: Quella dichiarazione, certo. No, dice Ceccarini, clamoroso, Ceccarini si sbilancia, non lo so.
0: Molto,
1: no?
0: Ceccariniana, devo dire, cioè fatta da qualcuno e ti conosce, questo dobbiamo dircelo,
1: sì,
0: chiaramente.
1: Assolutamente sì, e tra l'altro io li ho ringraziati perché mi hanno fatto il più grande complimento in assoluto, cioè la sincerità.
0: Certo.
1: Mi sbilancio, certo, a dire che non lo so, cosa che naturalmente un giornalista di mercato non dovrebbe mai fare, ma secondo me quando uno non sa le cose è giusto che si sbilanci a dire anche non lo so, perché inventarsi le cose è la cosa più semplice del mondo. Dire non lo so ci vuole anche un po' di coraggio, no? Voglio dire, nel senso di dire, bisogna, ed onestà intellettuale. Quindi questa cosa mi ha inorgoglito e mi ha fatto molto piacere, tant'è che ieri li ho risalutati e li risaluto anche oggi, perché mi hanno fatto una grande cortesia. Ecco, mi hanno fatto un piacere nella battuta e nello scherzo. Hanno individuato la mia onestà intellettuale e io per questo li ringrazio ulteriormente. E detto questo,
0: quindi confermi il non lo so anche alla mia domanda?
1: Certo, se no non sarebbe.
0: Sai, poteva essere anche una premessa e poi arrivederci, grazie, non senza entrare nel dettaglio.
1: No, era per dirti,
0: di Comuzzo.
1: Il mercato della Fiorentina è talmente dinamico, no, che ci sono dei momenti nei quali tu dai una cosa e poi il giorno dopo non sei più convinto di quello che hai detto. Esempio lampante, il buon Pietro Comuzzo.
0: Sì.
1: No, si punta dritti su Comuzzo. Poi Mas potrebbe anche partire, poi no, non parte, ma se parte, parte in prestito. Ecco, questa è l'evoluzione, voglio dire, del percorso di Comuzzo dall'inizio del mercato adesso. Situazione della difesa, Pongracic e Ranieri, ti sembrerà strano, ma è una coppia che loro non vogliono minimamente smontare, cioè sono due giocatori che non vogliono vendere, e insieme a questo ci si mette Ndur e Ken merita un discorso a parte, perché su Ken c'è la spada di Damocle delle condizioni fisiche, che secondo me è molto più importante di tutto il resto. Cioè oggi noi ci incaponiamo sulle offerte per Ken,
0: sì,
1: ma le offerte sono limitate perché probabilmente c'è qualcosa che dal punto di vista fisico non dà delle garanzie totali. Cioè ormai l'abbiamo capito, no? Che questo problema lui si porta dietro, cioè è risolvibile, perché poi nessuno lo affronta questo argomento, perché nessuno dà delle risposte. Però se noi giornalisticamente dovremmo fare oggi un'indagine e dire: ma il problema di Ken è un problema che si può risolvere con la terapia, è un problema che si può risolvere con l'operazione, o è un problema che non si può risolvere mai? Perché questo, cioè, voglio dire, è qualcosa che non è sostenibile. Cioè alla fine rende un giocatore non appetibile nel caso, cioè rende, certo, il giocatore della Fiorentina un giocatore che magari è soggetto ad alti e bassi, o per dirti. Poi non è che dico si deve fare l'inchiesta, che vuol me ne importi l'inchiesta, però sono delle riflessioni che devono essere fatte anche in chiave di mercato.
0: Allora, saluto Babbo Viola che dice: io lavoro tutto il weekend, avevo proprio bisogno di voi, grazie, dal 2 giugno che non ho un giorno libero, solo Di Nardo lavora quanto me. L'omonimo è il direttorissimo, così d'amblè, scrive Francesco, l'omonimo del Benve. Praticamente...
1: ricordiamo sempre che quelli che sono in diretta il sabato sono quelli che fanno manula durante la settimana, ricordiamocelo sempre.
0: Abbiamo detto chiaramente questo rischio c'è.
1: C'è.
0: Praticamente una condanna a patire 40 gradi anziché andare al mare. Come fai a perderteli? Dice leccandosi i baffi. Francesco, l'omonimo del Benve. Salutiamo Flavione dalla Svezia. Benve, Di Nardo, il Cecca, attacco pesante oggi. Molto bene. Silvo dal Ponte dice: blitz, noi lo compravamo il lunedì andando alle superiori. Perfetto, un'altra grande esclusiva,
1: sì,
0: andata a segno.
1: Sì,
0: mentre
1: quello,
0: Andrea,
1: però, diciamo, aveva uno scopo un pochino diverso.
0: Beh, sì, non c'è dubbio, caso, assolutamente. Infatti è bello perché poi alcuni termini hanno completamente cambiato, sì, anche il loro potere, no, evocativo. Sì. Ora esatto. Blitz ricorda o quello, sì, dei NAS o quello della squadra X per il giocatore Y. Ecco,
1: esatto.
0: I tempi
1: se
0: cambiano.
1: Poi pensi che quel tipo, diciamo, di giornalino, chiamiamolo, sì, così, sembrava una roba strausè, cioè oggi siamo questo, oggi sarebbe praticamente, diciamo, il legge Topolino, ecco.
0: Dobbiamo dirci chiaramente di nuovo, questo rischio c'è, tra l'altro grande parallelismo, questo, il direttore Cecca gol. Andrea dice: stamattina Cecca ho letto che Torsved ha accettato la Fiorentina, ora si devono mettere d'accordo solo le due società, è vero? Sbaglio,
1: allora,
0: dico Torsved, la Fiorentina l'ha scelta già da un po', non stamani.
1: Ma il Cecca naturalmente ve l'ha già raccontato da molto tempo.
0: Oh, ribadiamo.
1: Torsved vuole venire alla Fiorentina, io lo so da almeno da gennaio, e fa tutto il possibile per venire a giocare nella Fiorentina. Vedete, c'è anche qualcuno che desidera. Poi un giorno vi racconterò il motivo per il quale Torsved si è innamorato della Fiorentina.
0: Ma non è questo il giorno, tra un po'. Tra un po',
1: sì,
0: dico, non lo
1: magari lo racconteremo
0: ancora.
1: Se verrà in maglia viola, se non va, verrà in maglia viola vorrà dire verrà in vacanza in Toscana, perché la terra gli piace, un po' come a Robin a Gosens, si è innamorato della Toscana.
0: Stanno confondendo Robin Hood ovviamente, perché è un caso, sì, di omonimia che non c'entra niente.
1: Sì, sì, nel frattempo insomma salutiamo anche Batman, perché
0: sì,
1: non
0: sempre
1: vorrei poi si pensasse che siamo solamente, diciamo, a Robin, Batman e Robin Hood.
0: Ma le società, diciamo, Nick, dentro, non parlando di Gotham, ma Sassuolo e Fiorentina, quanto ad oggi sono lontane l'una dall'altra per la vicenda Torsved, valutazione X e Y?
1: È una trattativa più sui nervi che sui soldi. Perché da una parte c'è una squadra che sa che il giocatore non rinnova, che sa benissimo che può contare sul suo sì, che è scontento di stare al Sassuolo e quindi dice: cercherò di sfruttare questo aspetto per fare l'offerta al ribasso. Però,
0: sì,
1: allo stesso tempo il Sassuolo dice: che pensi di fregarmi? Male male, io nella peggiore delle ipotesi rimango fregato, ma frego qualche giocatore e lo tengo a parametro zero al Sassuolo. Allora lì la guerra dei nervi, che non è la guerra di Losis, ma è la guerra, voglio dire, diciamo, strategica tra due club, è che per non farsi male nessuno dei tre serve un punto d'incontro. Quindi che Torsved non si metta di traverso, cosa che io ho già consigliato, anche se era un consiglio non richiesto. Poi che il Sassuolo riceva un'offerta della Fiorentina che non sia inadeguata,
0: sì,
1: ma che sia tendenzialmente a, a dire vabbè, c'è un anno di contratto, lo perderesti a zero, te ne offro 7-8 per dire, no? No, non che ti offro 2-3 milioni a presa in giro. Ecco, e che sa solo capisca che è meglio prendere qualcosa che niente. Sono stato chiaro?
0: Chiarissimo. Come sempre,
1: però è altrettanto chiaro che in questa operazione non prendo un euro io, certo.
0: No, però allora Nick, mi viene da dire che ragionando sugli effetti del tuo ricostruire questa operazione, l'unico rischio ad oggi può essere quello di vedere Torsvet a Firenze non prima del previsto, ma più facilmente, tra virgolette, un po' dopo del previsto,
1: sì,
0: cioè che possa andare un po' per le lunghe.
1: Esatto, tant'è che non è che la Fiorentina sia senza mezzo centrocampista,
0: no,
1: forse è il reparto dove c'è veramente più abbondanza il centrocampo.
0: E non se ne fa di nulla, perché non facendo neanche l'Europa è un reparto assolutamente sproporzionato rispetto alle esigenze.
1: Sì, sì, sì, assolutamente sì. Ti dico che da questo punto di vista, ecco, insomma, è chiaro che questa è un'operazione che si può, volendo, la si può fare anche a fine mercato, volendo.
0: Ma ti aspetti, Nick, che uno tra Brescianini e Fabian vada via al di là del come? Cioè prestito,
1: allora,
0: prestito.
1: A me hanno detto Fabian assolutamente no, però sai, okay, compararsi bisogna stare con le antenne dritte, e anche Brescianini no. Mi sembra che invece quelli destinati a uscire siano Richardson,
0: sì,
1: poi oltre a lui Som che rientra,
0: sì,
1: Fazzini,
0: sì,
1: quelli che possono partire su offerta sono anche Mandragora e Fagioli, mentre Ndurlo vogliono tenere assolutamente.
0: Mentre ad oggi credi che sia, diciamo, impossibile da valutare la posizione di Bianco e soprattutto Amatucci?
1: Ma per me ripartono immediatamente anche loro, sì.
0: Però stavolta mi viene da chiederti se in modo definitivo, allora.
1: Ma io penso che la Fiorentina, se potesse, dipenderebbe tutti a titolo definitivo. Il problema è che c'è qualcuno che è invendibile e non,
0: no, però
1: non
0: dico, Amatucci, Nick, mi sembra un giocatore con margine di vendibilità quest'anno.
1: Sì, bisogna,
0: no,
1: vedere quanto vogliono prendere. Per esempio,
0: certo,
1: un altro che potrebbero vendere è Piccoli, però Piccoli lo devono vendere a 20 milioni, perché se lo vendano a 15 o a 10 si fa una minusvalenza e non ce lo possiamo permettere. Quindi è un po' il discorso che, per esempio, anche Comuzzo, secondo me, se lo faranno uscire in prestito, metteranno un prestito con un diritto di riscatto a 26-27 milioni di euro. Molto alto, perché se nel caso in cui almeno dice l'ho venduta a 27-28, non l'ho venduta a 10,
0: certo,
1: o a 15.
0: Certo.
1: Io penso questo.
0: Allora, di Torsvet abbiamo parlato. Luca dai Castelli Romani ti chiede anche di Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia.
1: Juanlu Sanchez è un giocatore che aveva cercato anche tanto l'anno scorso in Napoli, però il Siviglia non ha mai accettato l'offerta con 18 milioni di euro, il Napoli hanno offerto 14, loro non volevano scendere sotto i 16 più bonus. È un buon giocatore Juanlu Sanchez, sinceramente sì, ecco, però io l'ho scritto anche nelle fra di tutto Mercato Web, che è il meno letto di tutto, di tutti gli editoriali, però almeno c'è qualche notizia, e quindi ti dicevo che è un'idea che possono avere, ma non so quanto sia percorribile, ecco.
0: Tra l'altro, sempre, diciamo, per onestà intellettuale, come ieri vi ho descritto dal mio punto di vista Vieri, per quello che è stato il mio studiare il giocatore, vi dico anche che Juanlu Sanchez ha finito in grande calo la stagione. Questo può voler di tutto e non vuol dire nulla, però dico solo che nel contesto di un Siviglia molto malconcio, molto malmesso negli ultimi soprattutto 2 anni, secondo me è un giocatore rimasto un po' lì, anche perché comunque è vero, 3 anni fa era nella Serie B spagnola, è comunque un 2003, quindi si è fatto nel frattempo un po' di esperienza. L'anno scorso 18 partite dall'inizio col Siviglia, e il Siviglia non ha fatto una stagione, diciamo, memorabile. Quest'anno, che il Siviglia idem non ha fatto una stagione memorabile, ha chiuso con 23 presenze dal primo minuto, ma ripeto, con un finale di stagione in cui non è stato quasi mai titolare. Si torna, mi sembra, Nick, però su profili di giocatori che metteranno in un certo senso alla prova anche Fabio Grosso, cioè mi sembra che la Fiorentina abbia scelto Fabio Grosso per offrirgli anche dei giocatori un po' da sgrezzare, riconoscendo a questo allenatore il lavoro fatto tra Frosinone e Sassuolo proprio su questo tipo di profili, cioè giocatori che dovevano essere necessariamente migliorati anche da un punto di vista di campo, e quindi da qui la scelta di Grosso, dei Vieri e di tutti i nomi che mi sembra stiano circolando adesso.
1: Eh sì, assolutamente, io credo siano tutti giocatori sui quali lui ci farà un lavoro di crescita, l'hanno concordato con Paratici, evidentemente lui gli ha detto: guarda, metteremo dei giovani interessanti nella squadra, tu hai il compito di farli crescere. Tra l'altro Benve, siccome io di solito non lo guardo mai il calcio giocato, perché ormai mi annoia, a parte sì, qualche volta le partite dei mondiali, cioè ho visto il Marocco, mi sono divertito mezz'ora e tutto,
0: solo mezz'ora, eccetera. Ovviamente
1: sì,
0: non di
1: mezz'ora
0: più,
1: perché Marco, tu capisci bene Benve, quando ho fatto mezz'ora di calcio giocato
0: basta,
1: dire,
0: hai bisogno di un po' di prendere aria.
1: Un conto Benve è quando facevo le radiocronache e le telecronache, allora mi studiavo tutti i giocatori, certo, li guardavo eccetera eccetera. Adesso che ci sono tutta gente più brava che fa questo lavoro e io mi faccio solo il mio calciomercato, quando sono lì un trentino di minuti, poi certo, più recupero. Certo, se poi c'ho il cooling break finisco prima, questo va detto.
0: Beh, sì, alla fine aiuta quello, perché divide la partita di calcio in quattro quarti come nel basket, per cui uno esatto, si guarda un ventello e poi saluta la curva.
1: Sì, però ho guardato un pochino qualche highlights, così mi è cascato l'occhio l'altro giorno, perché stavo cercando, volevo vedere i cuccioli di Labrador, non so per quale motivo.
0: Salutiamo Kiwi che è a casa in questo momento,
1: esatto,
0: la mia Labrador.
1: Guardavo
0: certo,
1: un po' i cuccioli di Labrador, i cuccioli di Golden Retriever che mi piacevano molto. A un certo punto su YouTube mi è capitato gli highlights dell'Under 21 e ho guardato un attimo e mi è cascato l'occhio sul feeling tattico tra Andur e Coleoscio. Andur lo cerca molto Coleoscio, ho visto 3-4 azioni comunque sia in cui ho visto un feeling tattico abbastanza importante tra i due, e questo mi ha acceso un po' una lampadina. Così,
0: no, io ora non voglio in alcun modo rovinare questa lampadina, ci mancherebbe altro. Però ti faccio una domanda. Coleoscio è un classe 2004, come del resto Andur, che dopo aver fatto, restiamo solo sugli ultimi due anni, dopo aver fatto un discreto campionato in Serie B inglese nel Championship con il Burnley, l'anno scorso ha fatto 220 minuti nei primi sei mesi con l'Espagnol, poi è andato in Ligue 1, ha fatto la seconda parte della stagione nel Paris FC, ha collezionato 16 presenze, di cui solo 3 dal primo minuto, giocando per lo più a sinistra e comunque facendo, come direbbe il buon Di Nardo, il backup anche di Jorco. Ora, la mia domanda è: ma quanto e quando la Fiorentina crede che Coleoscio rappresenti non solo, diciamo, un investimento sul futuro, ma
1: non
0: anche sul presente?
1: Importante.
0: Questo vorrei chiederti, parafrasando momenti del passato. Cioè, la Fiorentina, tu dici giustamente, c'è un feeling, perché comunque con l'Under 21, poi anche in quelle due amichevoli sperimentali, abbiamo visto qualcosa tra di loro. Sì. Ma l'idea della Fiorentina su Coleoscio è quella di prendere un giocatore da svezzare con l'idea poi di averlo come titolare, o c'è anche in ponte l'idea di prendere un esterno molto più pronto di Coleoscio?
1: Per me è uno dei quattro Coleoscio, cioè secondo me loro sanno benissimo che lo possono prendere in ogni momento, e per ora non hanno affondato il colpo, però lo possono fare in ogni istante. Però non credo sia il colpo in attacco Coleoscio, cioè non sia quello l'esterno che fa la differenza. Io credo che loro ce l'abbiano praticamente in mano, il giocatore l'abbiano bloccato e stiano aspettando di vedere. Io ho la sensazione che loro stiano aspettando di vedere se c'è un piccolo margine per Solomon, cioè se gli abbassano il prezzo di Solomon. Stanno aspettando 2-3 giorni, no, che scala il diritto di riscatto, per capire se il Tottenham abbassa la richiesta, perché poi a 7-8 milioni tu lo potresti anche prendere Solomon, no, voglio dire, quindi potrebbe essere un giocatore utile a 7-8 milioni rispetto, voglio dire, a un 10 milioni, che comunque si risparmi 3 milioni, ma non è che poi alla fine cioè tutto fa brodo, no, in questo momento, per cui se riesce a risparmiare 3 milioni di qua, 2 milioni di là, ti avanzano dei soldi per prendere un altro giocatore. Però ecco, non lo vedo come quello che sia, diciamo, l'esterno d'attacco, uno dei due esterni d'attacco titolare della Fiorentina, un ragazzo che sta nei quattro ma che non abbia la titolarità fissa.
0: Allora chiudiamo questo collegamento con il direttore Niccolò Ceccarini, detto Ceccarini Niccolò, con Torsvet non è il giocatore che ci serve, in mezzo al campo fatica. Questo è il punto di vista di Marco da Firenze, però vorrei capire in mezzo al campo fatica in base a cosa lo scrivi, Marco.
1: Sì.
0: Detto, io ho un'idea completamente diversa su Torsvet, e secondo me è un giocatore di tutt'altra categoria rispetto ai vari Brescianini e compagni, quindi lo prenderei domani, a patto che la Fiorentina ovviamente si liberi di gran parte del suo centrocampo. Chris non capisce questo. Ieri ho sentito più pareri sul fatto che Vieri non partirebbe da titolare e quindi dovrebbe essere Ranieri il titolare all'inizio. Che senso avrebbe dopo i disastri difensivi dello scorso anno? Però Chris, lo ha detto prima anche Nick, non so se vuoi ribadirlo, cioè, la Fiorentina non pensa, per sintetizzare, che Ranieri abbia fatto chissà quanti e quali disastri difensivi l'anno scorso.
1: Eh sì, è uno di quelli che tengono volentieri, quindi lui è Pongracic. Io scherzosamente l'altro giorno un dirigente della Fiorentina gli ho detto: a uno gli piace impostare dal basso, un altro gli piace fare il mediano, speriamo che si ricordino e fanno il difensore ogni tanto, no? A battuta, e meno male questa battuta è piaciuta, ecco, diciamo così.
0: Poi Nicola dalla Somalia: ma se Udogie rimane al Tottenham, Luis va all'Arsenal? Ciao a tutti.
1: Guarda, Luis ha una serie di proposte ultimamente impressionanti. Tra l'altro anche l'Australia l'ha chiamato dopo questo ciclo del mondiale, dopo Bolfato potrebbe andare anche lui a fare, cioè, avendo, diciamo, il doppio passaporto, potrebbe andare in nazionale anche australiana, quindi siamo a valutare insieme al Desdenk nazionale quali sono le soluzioni migliori. Ovviamente io faccio solo consulenza a titolo gratuito per Luis e ovviamente spero sempre che queste trattative non vadano in porto, perché se poi dopo mi va all'estero non posso più giocare con lui, ecco, e quindi a maggior ragione lo illudo che ci siano delle possibilità per poi smontargliela all'ultimo tuffo.
0: Poi Maurizio dice: Ceballos è molto forte, ma quanto costa secondo voi? Ora penso che la domanda quanto costa sia riferita all'ingaggio, visto che ha rescisso il contratto che lo legava al Real Madrid nella giornata di ieri, quindi è un free agent, come direbbero quelli bravi. Sì, su quanto costa, sì, ti domando lì quanto potrebbe chiedere di ingaggio, ecco, penso.
1: Allora,
0: sia il senso.
1: Questo è un giocatore che la Fiorentina che piace molto alla Fiorentina, perché gli avevano già fatto un'offerta l'anno scorso.
0: Sì, se ne era parlato l'anno scorso, direttore.
1: Io non lo so, io penso che loro non possono andare oltre 2,5 come offerta, nel caso, perché sennò si ritorna al solito discorso. Sì. Però probabilmente, forse, ora di che anno è Ceballos?
0: È un classe 96, Nick, 30 anni ad
1: allora,
0: agosto.
1: Se ha 30 anni, non lo so se hanno voglia di fare un investimento anche di ingaggio, perché mi sembra vadano su un altro tipo di filosofia.
0: Chiudo con la domanda di Luca, che ti chiede se questo immobilismo sul mercato generale, dice lui, è causato dal mondiale.
1: Ma ragazzi, io sull'immobilismo, tra l'altro, tra un po' verrò lì, avvisate anche Di Nardo a fare il mio video da 35 secondi a 40 gradi, quindi
0: lo sapevi? Tra l'altro Di Nardo, ricordiamo, ha sempre facoltà di parola. E sapevi dell'arrivo di Niccolò Ceccarini?
2: Sì.
0: Bene, perché dovete sapere, Di Nardo con me parlerà come Holly Williams dei Griffin, quindi chi non conosce il personaggio vada su YouTube e troverà il senso a questa mia affermazione.
1: No, stavo dicendo questo: l'immobilismo nel mercato generale francamente mi sembra un po' riduttivo.
0: Non lo vedi?
1: No, tre giorni fa l'Inter prendeva Palestra e il Chelsea gliel'ha portato via a 55 milioni. Tre giorni fa Nico Paz era del Real Madrid e ieri è diventato un giocatore del Como per 60 milioni. Si è scoperto che il Milan ha speso 65 milioni di euro più 5 di bonus per Gonzalo Ramos. Ghila è a un passo da diventare un nuovo giocatore del Napoli. La Fiorentina ha preso Vieri. L'Atalanta ha venduto per 100 milioni due giocatori. La Juventus sta prendendo Kolo Muani e sta cercando di fare anche il portiere nuovo. L'Inter comunque è su più fronti attiva, su Solé, su Curtis Jones. E ho parlato, la Roma appena vorrebbe prendere il più prima possibile Dodò e sta lavorando su Greenwood.
0: Ma Nick, guarda, io potrei girarti anche il Real Madrid.
1: Il mobilismo non lo vedo, sinceramente. Mi sembra ci sia invece pronti attenti via. Mi sembra che due squadre italiane abbiano speso un sacco di soldi.
0: Sì, sì.
1: Sto parlando del Coma e del Milan.
0: Ma poi volevo dire, anche all'estero il Real Madrid ha ufficializzato Konaté, Cucurella, a breve Dumfries, Mourinho, cioè voglio dire, è pur sempre il 27 giugno, ragazzi, non è il 27 agosto, quindi
1: sì,
0: mi sembra.
1: Comunque in Italia dopo tanto tempo sono rispuntate cifre importanti, cioè di spese di club, no di prelevamenti, cioè non come quando va al bancomat, no, che ti tiri fuori i soldi e quindi vengono da te, ti comprano e ti danno soldi, qui ti tiri fuori, cioè, perché Gonzalo Ramos, ragazzi, erano tutti il rispetto, ma voglio dire, certo, se Retegui è costato 70, va bene 65 più 5 Gonçalo Ramos, perché qui tutto, è tutto strano, no? Però qui c'è un Milan che tira fuori 70 milioni e non è in Champions, e c'è un Como che va in Champions e che decide di investire 60 milioni su Nico Paz. Forse qualche tempo fa sarebbe stato, si sarebbero potute fare queste operazioni, ma a fronte di una grande cessione.
0: 14:39, direi che anche per oggi, caro Nicolò Ceccarini, è davvero tutto.
1: E a questo punto la linea va al mare, dove troveremo il nostro Alessandro Di Nardo in ciabatte, che vi regalerà un ombrellone a chi risponderà a questa domanda.
0: Qual è la domanda, direttore?
1: La domanda è: Annalisa ha giocato o non ha mai giocato a pallavolo? Rispondete e telefonate allo 055 77 711 491, che è un numero a caso
0: inventato,
1: dove qualcuno,
0: con il rischio che poi possa rispondere davvero qualcuno, peraltro.
1: Esatto, però voglio dirti, Ben, risponditi, ha giocato o no a pallavolo Annalisa?
0: Secondo me no.
1: E secondo me invece sì, controllate, vedrete che ha avuto anche un'esperienza come giocatrice a pallavolo.
0: E allora andremo tutti immediatamente a googlare, come direbbero quelli bravi. Grazie direttore, alla prossima.
1: Ciao ragazzi, ciao.
0: Allora, 14:39, ci fermiamo, tra pochissimo leggo Juan, Giovanni, Vieri, ascoltiamo i vostri WhatsApp audio, tra pochissimo, dopo il break, ancora su Vieri dal Brasile per capirci qualcosa in più su questo giocatore che nelle prossime ore arriverà a Firenze, visite mediche e poi firma sul contratto.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In apertura la cronaca sulla 14 alle porte di Bologna, una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di 6 mesi dopo il ribaltamento dell'auto su cui viaggiava una famiglia egiziana. Il piccolo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato recuperato in una scarpata, poi trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo i primi rilievi della polizia stradale, all'origine dell'incidente potrebbero esserci un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Traffico rallentato con una sola corsia aperta.
4: Ancora cronaca, Roma sotto shock per un triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio. Un uomo, la moglie e la loro bambina di 8 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione, uccisi con un'arma da taglio. Il figlio maggiore della coppia è riuscito a fuggire dopo una colluttazione con l'aggressore ed è ricoverato con ferite non gravi. Gli investigatori cercano un connazionale della famiglia, mentre una mannaia è stata sequestrata e viene ritenuta la possibile arma del delitto.
5: Gli esteri, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto più devastante degli ultimi decenni. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono senza sosta le ricerche dei 50.000 dispersi. Il bilancio sale ad almeno 920 morti, tra le vittime anche Francesca Mannina, originaria del palermitano. Atterrata intanto a Caracas la missione italiana di soccorso, 97 operatori tra sanitari, vigili del fuoco e funzionari della Farnesina sono già diretti verso le zone colpite dal sisma.
4: Nel giorno del 46esimo anniversario della strage di Ustica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda le 81 vittime del D19 Itavia precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980. È un segno incancellabile della nostra Repubblica, afferma il Capo dello Stato, ribadendo che ricostruire fino in fondo quanto accadde resta un dovere irrinunciabile. A Bologna intanto si sono svolte le commemorazioni insieme ai familiari delle vittime.
5: L'Europa soffoca nella morsa del caldo estremo, in Italia è atteso il picco dell'ondata africana con bollino rosso in 18 città, mentre il CNR parla della più lunga ondata di calore mai registrata, destinata a durare almeno 11 giorni. Primi allerte anche per la siccità, con i livelli dei grandi fiumi del nord in forte calo. L'afa pesa anche sulle famiglie, secondo Assoutenti, tra energia, acqua e maggiori consumi, la spesa può aumentare fino a 600 euro al mese.
4: Lo sport. In MotoGP è dominio Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio Olanda ad Assen. Jorge Martin conquista la pole position davanti ad Ayogura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 riflettori puntati sulla Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio d'Austria in vista della gara di domani.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: porta. Guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. Con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala, guardala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: 14:45, Radio Firenze Viola, Francesco Benvenuti, Alessandro Di Narto con facoltà di parola, 348-7513-933-055-77-111-71. Giovanni da Scandicci scrive: Benve, purtroppo Atalanta su Torsvet. Sai, caro Giovanni, può anche esistere ovviamente, diciamo, concorrenza sul mercato per alcuni obiettivi, dovrà essere brava la Fiorentina da un lato, diciamo, a dare concretezza ai desiderata del giocatore, trovando però l'accordo col Sassuolo, che sappiamo benissimo essere con o senza, e adesso senza, Giovanni Carnevali, comunque una bottega non solo cara, ma che va anche accontentata con i giusti elementi. Allora, siccome ho visto, caro fenomeno Di Nardo, un WhatsApp audio di Vieri, io creerei un attimo, diciamo, una finestra dedicata a Vieri, che sia un nome, un cognome, con la I o con la Y. Intanto ci ascoltiamo il WhatsApp audio del nostro ascoltatore e poi andiamo avanti su altri fronti. Quindi tra pochissimo cominciamo, diciamo, l'ordine da rispettare è un ordine decrescente di importanza, perché prima ci sono i nostri ascoltatori e poi tutto il resto, chiaramente. E quindi cominciamo dal primo WhatsApp audio di oggi.
7: Ciao, scusate, una cosa che non c'entra nulla con il calcio. Ieri sono stato a vedere un film, una produzione nostrana, diciamo, indipendente,
6: sì,
7: girata a Grassina. Perciò ho detto, vabbè, ora lunedì manderò un messaggio a Radio Firenze Viola quando c'è Ciccarini. Ora c'è Ciccarini e quindi mando ora questo messaggio. E poi invece ho visto che c'è anche, come diciamo, fa un cameo, Niccolò Ciccarini, che intervista il sindaco di Bagnar Ripoli, e che alcuni scambiano per un alieno, gli fanno dei gavettoni. C'è, cioè, un film incredibile, incredibile. Vieni.
6: No, fermi tutti. Allora, qui sarebbe a questo punto da richiamare Niccolò Ciccarini e chiedere un attimo chiarimenti.
8: Il film esiste.
6: Allora, il film esiste. E ora anch'io credo sia uscito alla fine del 2025 e poi magari, diciamo, poi riproposto nei mesi successivi. Ora a questo punto, caro Vieri, ci hai messo non una pulce, un esercito di pulci negli orecchi, quindi servirà assolutamente un approfondimento. Non conoscevo il film, ma sapere Niccolò Ciccarini può aver fatto un cameo, una piccola parte in un film, già mi manda nell'iperuranio, quindi sto veramente volando. Grazie di questa chicca, perché personalmente la ignoravo e quindi ora mi sento una persona migliore. Juan invece, qui coinvolgo il buon Di Nardo prima di passare, diciamo, all'altro Vieri, protagonista della situazione, chiede di Valentini e di Moreno. Percentuali, momento percentuali. Io sono un grande fan delle percentuali, possibilmente non i numeri tondi, quindi non 60, 65, 70. Dal tuo punto di vista di valente osservatore della realtà,
8: Non Valentini,
6: qual è la percentuale a tuo avviso relativa alla permanenza dell'uno e dell'altro in viola?
8: Ti devo dire la verità, Francesco, faccio molto fatica a concentrarmi dopo quello che ci hanno scritto, perché io sono...
6: Io ho visto
8: partito,
6: la locandina, anche.
8: Sono partito per la tangente, ci sono dei trailer di questo film che, ripetiamo, si chiama UFO, produzione di Grassina, amatoriale, diciamo. Magari, guarda, lancio un appello, se qualcuno l'ha visto ci può confermare la presenza di Niccolò Ceccarini, che comunque si conferma ineffabile, no? Perché arriva qui, ci sta magari 5-6 ore e ti può dire... per almeno 60 volte la serpe all'Arsenal, ma magari non ti dice che ha partecipato a un film. La prima cosa che diresti te, vabbè, è anche per questo che lo amiamo.
6: Certo, perché le sue priorità non sono le nostre.
8: Però se qualcuno davvero ci manda uno screen, mi farebbe veramente felice. Questa è una richiesta quasi personale, perché poi a quel punto possiamo chiudere qui, no, tutto.
6: È l'apice della nostra storia anche radiofonica,
8: sì,
6: è impossibile,
8: cioè,
6: fare meglio.
8: È Ceccarini che si eleva all'ennesima potenza. Su Valentini, che fa rima con Ceccarini, sì. È in partenza, come lo è sempre stato nelle sue due finestre a Firenze. Ricordiamo, 0 minuti in gare ufficiali per un calciatore arrivato a gennaio del 2025 e praticamente ancora in cielo fanato per la Fiorentina, con due prestiti al Verona. Vedremo, io credo che possa ancora ambire a una bassa Serie A, magari, quindi Verona no,
6: sì,
8: perché è retrocesso, che so, Cagliari o qualche squadra del genere, anche se i nomi non si sono fatti, o magari anche una strada in Spagna. Su Mate Moreno stessa cosa, perché poi, insomma, l'arrivo di Vieri, lo dicevamo prima, cambia un po' le carte in tavola, diceva Niccolò Ceccarini, e che è il nostro attore, che con Muzzo potrebbe andare via. Io credo che possa arrivare un altro centrale che possa fare il quarto nel pacchetto poi formato da Pongracic, Vieri e Ranieri. Mi hai chiesto le percentuali?
6: Sì, dai, bilanciati.
8: Ah, detto che secondo me c'è proprio un momento quasi dall'Alessandro Borghese, cioè il momento del campo, in cui se Valentini e Mati Moreno arrivano al 9 luglio ancora come tesserati della Fiorentina, a grosso potrebbe anche prendere il pazzo e dire: oh, Mati Moreno è il centrale più forte che abbia mai visto. Può succedere. 90% Valentini, 78% Moreno, ma solo per il fatto che è stato un po' più lontano, magari c'è un po' più di curiosità di vederlo dopo l'anno di prestito in Liga. Ma ora la curiosità, lo ripeto, è solo per una cosa, quindi aspetto novità.
6: Tutto irrilevante di fronte a questo messaggio che ha condiviso con noi Vieri, perché del resto, insomma, è un po' Vieri mania in queste ore, con la I, con la Y, e quindi... Mentre cresce l'hype, direbbe Di Nardo, ma anche Paratici, ma anche il sottoscritto in fondo, per questo film con Niccolò Ceccarini, noi ascoltiamo insieme a voi un'intervista che abbiamo realizzato al collega brasiliano Rodrigo Oliveira, che segue da vicino la realtà del gremio e che dal Brasile ci racconta un po' le caratteristiche del giocatore, come è stato anche accolto da un punto di vista anche economico-finanziario tutto questo in casa gremio, con una situazione ben specifica. Ci dice anche la sua su quello che si aspetta essere il percorso di adattamento al calcio italiano. Ci ascoltiamo l'intervista, poi rientriamo e proseguiamo con la nostra scaletta, ma intanto sentiamo l'intervista. Rodrigo Oliveira, grazie di aver accettato il mio invito. Vorrei iniziare innanzitutto chiedendoti: che tipo di giocatore è Vieri e quali sono pregi e difetti del difensore brasiliano?
9: Vieri is a very good center back. He's tall, strong in the air and very reliable when defending crosses into the penalty area.
10: Vieri è un difensore centrale ottimo, è alto, forte nel gioco aereo, molto affidabile quando si tratta di difendere sui cross all'interno dell'area di rigore. Ha effettuato diversi salvataggi cruciali di testa per impedire i gol avversari. È anche molto veloce e questo è uno dei suoi più grandi punti di forza. È diventato titolare nel gremio proprio in virtù di questo. All'inizio della stagione c'erano difensori molto più esperti, ma l'allenatore Luis Castro voleva un giocatore veloce, Quindi Vieri, anche se molto più giovane, è diventato via via titolare. Oltre a questo è importante dire che Vieri è il leader tra tutti i difensori centrali del Brasileirão per numero di contrasti per partita, anche se il Grêmio è solo 16° in classifica. È anche uno dei difensori con la più alta precisione nei passaggi della competizione. Lo descriverei quindi come un difensore centrale completo, aggressivo nell'uno contro uno in fase difensiva, soprattutto nei duelli aerei, e molto a suo agio con la palla tra i piedi. I suoi passaggi sono ottimi. La principale area in cui deve ancora migliorare è a livello di maturità, di esperienza. Questa del resto è la sua prima stagione. Ha giocato solo 6 mesi come titolare fisso. La scorsa stagione, per esempio, ha giocato più come terzino sinistro, in una posizione in cui può giocare, ma non gli piace molto, preferisce giocare come difensore centrale, e qui però ha avuto solo 6 mesi di esperienza. Forse non è ancora pronto per essere fin da subito eccezionale con la Fiorentina, fin dalla sua prima partita, ma ha sicuramente un grande potenziale per diventare un grande difensore centrale, e sono sicuro la Fiorentina abbia fatto un ottimo acquisto. C'erano molti altri club interessati?
9: We heard a lot of rumors linking him with English club.
10: Abbiamo sentito molte voci in merito a club inglesi, ma per quanto ne sappiamo la Fiorentina è stata l'unica società a fare un'offerta concreta. Sicuramente è possibile che ci siano state altre offerte di cui magari non siamo a conoscenza, ma vi posso assicurare che comunque Vieri è stato sul radar di diversi club europei per parecchio tempo. Gli osservatori lo stavano seguendo da un po', quindi per noi non è una sorpresa che alla fine si sia trasferito in Europa.
9: Scouts have been following him for a while, so it's not a surprise for us that he ended up moving to Europe.
10: Da un punto di vista economico, dal tuo punto di vista, la Fiorentina ha chiuso un ottimo affare? Il Grêmio avrebbe potuto anche chiedere una cifra più alta per il giocatore?
9: I think Fiorentina got a very good deal and I don't believe Grêmio could have sold him for a significantly higher fee.
10: Penso che la Fiorentina abbia fatto un ottimo affare e non credo che il Grêmio avrebbe potuto venderlo a una cifra significativamente più alta, in principio a causa della situazione finanziaria del club. Il Grêmio ha bisogno di raccogliere fondi, quindi vendere un giocatore in questa finestra di mercato non è stata una scelta, ma una necessità. Era più che importante. Per questo motivo il club non è mai stato nella posizione di poter pretendere un prezzo più alto per il giocatore.
9: Because of that the club wasn't really in a position to demand a higher price.
10: Come vedi il processo di adattamento di Vieri nel calcio europeo e nel calcio italiano? Questa è probabilmente la domanda più grande che circonda Vieri. È un professionista di fatto con continuità solo da pochi mesi, un titolare fisso da pochi mesi e si è affermato all'interno di un periodo molto difficile per il suo club, per il Grêmio. La squadra è in difficoltà, vicina a zona retrocessione, comunque in un contesto del genere è riuscito a mettersi in mostra. È difficile prevedere quanto rapidamente riuscirà ad adattarsi al calcio europeo. Alcuni giocatori ci riescono quasi immediatamente, per altri serve più tempo. Probabilmente avrà bisogno di un periodo di adattamento, ma non mi aspetto sia lungo. Ha le doti fisiche, la qualità tecnica e la mentalità per diventare un ottimo difensore anche nel calcio italiano. È un difensore centrale abile e penso che questo sia l'aspetto più importante. Sono sicuro la Fiorentina abbia fatto davvero un ottimo affare.
9: I'm sure that Fiorentina made a great deal.
6: E dunque direi parole al miele per l'acquisto da parte della Fiorentina di Vieri, da parte del collega Rodrigo Olivera, che ci ha aiutato, al di là della descrizione del giocatore tra qualità, pregi, difetti, margini di miglioramento, un po' anche a capire il contesto della crescita di questo giocatore, nel senso che è stata una crescita perentoria, assoluta, arrivato negli ultimi 6 mesi. Ovviamente l'evoluzione tattica è tutta in divenire, nel senso che appunto è un giocatore che nasce come centrale e poi ha un'evoluzione anche molto moderna, va detto, perché io ve lo dicevo anche ieri per chi ci ha seguito, a chi si compra, io in lui vedo come stella polare, quindi non un paragone, ma come stella polare, quindi creando una distanza, un'evoluzione potenziale alla Bastoni, alla Pau Torres, ma anche alla Gvardiol. E per chi ha visto il Manchester City, e sicuramente Di Nardo è tra questi, sa benissimo che Gvardiol è un centrale difensivo che però si è adattato molto bene anche a fare, in modo chiaramente molto anomalo, il terzino sinistro. Ovviamente parliamo di realtà, ma penso anche a quella che è stata un po' l'evoluzione di Calafiori all'Arsenal. Insomma, sono tutte realtà ovviamente che non riguardano ad oggi Vieri, quindi partiamo dal presupposto che la Fiorentina lo prende non con questo scenario. Stiamo leggendo tanti parallelismi, riferimenti. Sicuramente è un investimento per un difensore, insomma, che fa rumore, e quindi la curiosità è tanta anche per capire quando e se arriverà un chiaro cambio di gerarchie, perché come diceva anche prima un ascoltatore, arriverà un momento in cui bisognerà un po' anche interrogarsi su, uno, cosa vuol fare la Fiorentina in campo di Vieri e conseguentemente cosa vuol fare la Fiorentina di Ranieri in campo, considerando che tutte e due sono di piede sinistro. Salutiamo e ringraziamo Dimitri da Firenze che ci manda uno screenshot direttamente dal film di Niccolò Ceccarini, quindi è tutto vero, abbiamo raggiunto la fonte, ce l'ha confermato, quindi avanti tutta. Io sono al settimo cielo, sono veramente estasiato. Nicolas Cage Carini dice: Moreno, freddura meravigliosa, Moreno, hai vinto il premio miglior messaggio del sabato. Chiuderei questa prima ora con la domanda di Aldo da Piombino, a cui può rispondere il diretto interessato: ma Di Nardo non ci va mai in ferie?
8: Domanda sì,
6: delicata,
8: sì,
6: eh?
8: Sì, ci andrò. Grazie per il consiglio. grazie
6: anche per la premura, diciamo.
8: Sì, diciamo, sono necessarie fra un po'. Andrò a metà agosto.
6: Quindi
8: sì.
6: C'è da aspettare ancora quasi due mesi, un mese e mezzo tutto.
8: Mamma mia.
6: Che beffa. Tra l'altro, quindi questo vorrà dire per Di Nardo saltare, se metà agosto vuol dire metà agosto, l'esordio ufficiale della Fiorentina in Coppa Italia contro Benevento o Ravenna.
8: Guarda, mi piange il cuore soprattutto in caso di Fiorentina Ravenna, perché potrebbe atterrare al Franchi un ex alieno come Ronaldinho.
6: Dice la partita marketing che
8: mi dispiace.
6: Il Ravenna potrebbe scegliere.
8: No, non so se a Nairobi ci sono delle televisioni che insomma hanno i diritti della Coppa Italia, dei 32esimi di Coppa Italia.
6: Sai meglio di me che la presenza di turismo italiano in Kenya è altissima. Elevatissima, quindi secondo me la risposta è sì. Quindi potresti vedere Fiorentina Ravenna,
8: sarebbe bellissimo,
6: dalle spiagge del Kenya. Chiudiamo con Dido che dice: andare a prendere i giocatori da società con l'acqua alla gola è un metodo che usava un certo DS romano. Fop e divvelo. Sì, però ora Dido, perdonami, con tutto l'affetto e la simpatia che mi fanno i tuoi messaggi, mi spieghi come si può fare un processo alle intenzioni per il primo acquisto di Paratici? Cioè, come se da un acquisto si potesse rintracciare un sistema, un modus operandi. Io vi voglio bene, ragazzi, però veramente nelle ultime 24 ore mi confermate tanti di voi che la parola equilibrio, il concetto di calma, di cautela non trova terreno fertile. Cioè, come si può paragonare un'operazione, peraltro come se fosse un problema nel caso specifico di Vieri? Cioè, allora, siccome c'è un club in difficoltà che ha bisogno di denaro contante, allora è sbagliato andare a prendere i giocatori di tale squadra. Peraltro, in questo caso, ripeto, è un giocatore e non è un sistema, non è il sistema Paratici. Questo, diciamo, è il mio punto di vista. Ovviamente spero in una risposta da parte di Dido. Noi ci fermiamo. Si chiude qui la prima ora di diretta in questo 27 giugno di Radio Firenze Viola, ma tra pochissimo ritorniamo sempre con voi.
11: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un "speriamo cresca".
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: Radio Firenze Viola.
16: Incoming message.
17: Leggila, ascoltala, guardala.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: In apertura la cronaca sulla 14 alle porte di Bologna, una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di 6 mesi dopo il ribaltamento dell'auto su cui viaggiava una famiglia egiziana. Il piccolo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato recuperato in una scarpata, poi trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo i primi rilievi della polizia stradale, all'origine dell'incidente potrebbero esserci un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Traffico rallentato con una sola corsia aperta.
18: Ancora cronaca, Roma sotto shock per un triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio. Un uomo, la moglie e la loro bambina di 8 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione, uccisi con un'arma da taglio. Il figlio maggiore della coppia è riuscito a fuggire dopo una colluttazione con l'aggressore ed è ricoverato con ferite non gravi. Gli investigatori cercano un connazionale della famiglia, mentre una mannaia è stata sequestrata e viene ritenuta la possibile arma del delitto.
19: Gli esteri, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto più devastante degli ultimi decenni. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono senza sosta le ricerche dei 50.000 dispersi. Il bilancio sale ad almeno 920 morti, tra le vittime anche Francesca Mannina, originaria del palermitano. Atterrata intanto a Caracas la missione italiana di soccorso, 97 operatori tra sanitari, vigili del fuoco e funzionari della Farnesina sono già diretti verso le zone colpite dal sisma.
18: Nel giorno del 46esimo anniversario della strage di Ustica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda le 81 vittime del D19 Italia precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980. È un segno incancellabile della nostra Repubblica, afferma il Capo dello Stato, ribadendo che ricostruire fino in fondo quanto accadde resta un dovere irrinunciabile. A Bologna intanto si sono svolte le commemorazioni insieme ai familiari delle vittime.
19: L'Europa soffoca nella morsa del caldo estremo, in Italia atteso il picco dell'ondata africana con bollino rosso in 18 città, mentre il CNR parla della più lunga ondata di calore mai registrata, destinata a durare almeno 11 giorni. Primi allerte anche per la siccità, con i livelli dei grandi fiumi del nord in forte calo. L'afa pesa anche sulle famiglie, secondo Assoutenti, tra energia, acqua e maggiori consumi, la spesa può aumentare fino a 600 euro al mese.
18: Lo sport. In MotoGP è dominio Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio Olanda ad Assen. Jorge Martin conquista la pole position davanti ad Ayogura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 riflettori puntati sulla Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio d'Austria in vista della gara di domani.
19: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
20: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
21: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
22: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
23: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
22: Che giornata.
3: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
22: Luciana Magistrato
23: e Tommaso Borghini.

e 7 minuti, eccoci qua, Radio Firenze Viola, ancora in diretta. Francesco, benvenuti. Alessandro Di Nardo, tutti voi. 348-7513-933-055-77-111-71. Il Pecora, caro Ale, inaugura, diciamo così, per l'estate 2026 un tormentone che ci farà compagnia, direi a partire presumibilmente al 7, 8, 9 luglio. Poi magari ci possiamo portare un po' avanti come sta facendo il nostro caro ascoltatore. Vi immaginate fare gli allenamenti al Viola Park con 40 gradi all'ombra? Roba da manicomio, buon caldo a tutti. Questo è il messaggio del Pecora. Ora ci scherzo, caro Marco, ci rido, però devo dire che è un grande classico dei tifosi della Fiorentina da quando esiste il Viola Park. Poi, certo, sono trattative mostruose quelle portate a termine da Milan e Como, ma loro non hanno bisogno dei rinforzi di cui abbiamo bisogno noi. Se prendono e pagano anche il giusto gli esterni e poi una punta e poi chissà chi, se ci aggiungi 17 per Vieri, si passano di nuovo i 100 milioni sul mercato in entrata. Ci sono questi soldi da spendere? Boh, si risponde anche da solo, Claudio. Poi l'eventuale presa per la gola.

0: Ma cioè, che problemi c'è se fa la panchina? Va benissimo, lui fa la panchina e io terrei anche Moreno a fare la panchina. Se poi invece tu trovi da vendere per 7, 8 milioni, ti trovi un grullo e ti dà, allora tu puoi andare a pigliare Rugani a 1 milione e mandare Comuzzo a giocare a rivalorizzarsi. Ma io non vedo tutto questo problema di Ranieri in panchina. Cioè, Gatti fa la panchina alla Juve, Acerbi la fa all'Inter, perché Ranieri non la può fare alla Fiorentina?
1: Allora, tutto vero, tutto giusto. Dico solo che la Fiorentina, secondo me, in questo momento deve fare delle valutazioni chiare, perché in una stagione come questa non è tanto questione di panchina o contro panchina, è questione di avere una stagione in cui hai solo il campionato. Quindi secondo me non è una questione di poco conto le gerarchie che avrà in mente Grosso, anche perché, spoiler, l'anno scorso il Sassuolo aveva nei tre giocatori di diciamo così, con il più grande minutaggio, tre dei quattro difensori della linea 4 di Grosso. Quindi abbiamo Valukiewicz, che è un terzino adattatissimo, nel senso che è un centrale che però Grosso metteva lì bloccatissimo, anche perché davanti giocava spesso e volentieri Berardi, e poi chiaramente gli insostituibili Muharemovic e Izes. Questo non vuol dire chiaramente Grosso prenderà una linea 4 e, al netto di infortuni o squalifiche, quella sarà vita natural durante nella Fiorentina 2026-2027. Però secondo me non è così irrilevante, non è così secondario il discorso delle gerarchie sulla linea difensiva. Poi Ranieri può andare in panchina, certo, ma allo stesso modo mi viene comunque da considerare questa situazione molto intrigante, cioè da dover monitorare. Ecco, io non la considerando anche tutto quello che è successo l'anno scorso, secondo me quello che la Fiorentina pensa di Ranieri e quello che Grosso penserà di Ranieri non è così irrilevante come dice l'ascoltatore. Cioè, se va in panchina, va in panchina. Io non la derubricherei in questo modo, però chiaramente, insomma, ci sarà tempo e modo di confrontarsi campo alla mano. C'è invece tempo e modo di confrontarsi con il grande Luca Di Leonardo, oggi non per il fantacalcio ma in quanto giornalista di 131, perché comunque l'asse Firenze-Cagliari dobbiamo capire se potrà o meno riscaldarsi, accendersi, come dicono i giornalisti di mercato, quelli bravi, per un giocatore attualmente in viola. Quindi ciao Luca e buon weekend.
2: Buon weekend a te, ciao Fra, un saluto a tutti.
1: Che bello ritrovarti, ci sarà tempo bellissimo e modo di farlo anche in ottica fantacalcistica. Siamo ancora lontanissimi, però siamo ancora lontanissimi dall'inizio della stagione. Il mercato deve ancora entrare nel vivo, anche se il Cagliari si sta già muovendo. Visto che tra l'altro, guarda, c'era prima un ascoltatore che ci scriveva e diceva che dal suo punto di vista il mercato in generale gli appariva troppo fermo a questo ascoltatore il mercato. Ecco, se vado a vedere, in realtà prima abbiamo citato tante squadre, il Cagliari per esempio ha già in un certo senso messo sta mettendo in ordine, diciamo così, il suo centrocampo, tanto nelle entrate quanto nelle uscite. Romano, Gaetano, insomma, mi sembra il Cagliari per esempio stia dimostrando che non è così vero che la Serie A è ferma perché c'è il mondiale da un punto di vista di mercato, no?
2: Sono d'accordo, anzi ci sono già diverse notizie per essere comunque il 27 giugno. Come hai detto bene tu, il Cagliari sta aspettando l'ufficialità sia di Akrakiri, che è un giovane 2006 ex Everton, ha già fatto le visite mediche, e poi stamattina ha fatto le visite mediche Alessandro Romano, classe 2006, vivaio Roma, lo scorso anno nella seconda parte ha giocato allo Spezia. Siamo in attesa di capire se arriverà o meno oggi, non abbiamo ancora notizie, quindi forse non arriverà, però insomma, visite mediche, tutto ok, si aspetta l'ufficialità. E ritorniamo un po' al discorso relativo a Fazzini,
1: sì,
2: che comunque è un prospetto sicuramente interessante, un prospetto che è da canone Cagliari, perché comunque è un 2003, tra l'altro il direttore, nuovo direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi, che conosce benissimo Fazzini, avendolo avuto a Empoli. Per ora non abbiamo conferme come 131 riguardo a un interesse di Fazzini, però oggi siamo appena al 27 giugno e bisognerà capire effettivamente quale sarà la situazione legata a Gaetano, perché comunque sappiamo dell'interesse dell'Atalanta, sappiamo dell'interesse di Sarri per Gaetano, però chiaramente bisogna capire qual è la richiesta del Cagliari, che si parla di 18-20 milioni, è l'offerta dell'Atalanta, che per ora è 10-11 più eventuali bonus, quindi sono ancora per le parti lontane. È ovvio che comunque un giocatore come Fazzini potrebbe essere interessante.

0: interessante per un centrocampo del Cagliari, come hai ricordato bene tu, ma l'ha detto anche sia Giulini sia Cardi in conferenza. Il Cagliari che perde Folorunso, perde Sulemana, insomma perde anche Mazzitelli, centrocampo un po' da rifondare, quindi Fazzini può essere un prospetto interessante, però ripeto, ad oggi non abbiamo conferme da questo punto di vista.
1: È chiaro, lo dicevi tu stesso Luca, la connessione nasce per la lunghissima permanenza di Accardi ad Empoli, che quindi di fatto ha visto il giocatore sostanzialmente nascere e poi esplodere a certi livelli, considerando poi che appunto Fazzini arriva ad Empoli nel 2017, a 14 anni, fa tutto il percorso per poi fare 72 presenze e 5 gol nei 3 campionati di fatto, perché poi l'esordio lo fa in Coppa Italia nel 2021-22, ma poi a livello di conferme nella prima squadra sono stati 3 gli anni in cui Fazzini è stato nella prima squadra degli azzurri con Pietro Accardi come dirigente. È ovvio che insomma c'è una connessione chiara ed evidente. Mi viene anche da pensare che e da chiederti quindi, sotto questo punto di vista, per come hai visto quest'anno il Cagliari di Pisacane, un giocatore come Fazzini tatticamente come lo inseriresti, e se dal tuo punto di vista, qualora dovesse andare in porto un'operazione che, come giustamente detto, ad oggi è più sulla carta che su altro, che tipo di caratteristiche andrebbe a sostituire, che tipo di giocatore andrebbe a sostituire, tatticamente come lo vedresti ben impiegato da parte di Pisacane per quello che si è visto quest'anno?
0: Ma il Cagliari ha perso Folorunso, che comunque è un giocatore che ha fatto vari ruoli in questa stagione, ha fatto la mezzala, ha fatto l'esterno, ha fatto la seconda punta, ha fatto anche la punta centrale, perché comunque è capitato anche di fare la punta centrale quando comunque mancava Belotti, Borrelli non era al meglio, Clixoi, sappiamo un po' tutte le varie problematiche. È ovvio che un giocatore come Fazzini, un giocatore d'utile, può fare la mezzala sicuramente, quindi potrebbe andare a fare la mezzala sinistra, potrebbe fare anche l'esterno, insomma sicuramente è un giocatore d'utile, è un giocatore che può piacere a Pisacane, sappiamo un po' come lui riesce a lavorare con i giovani, anche se 2003 giovane, insomma non è tanto più tanto giovanissimo,
1: è giovane per l'Italia, diciamo così.
0: Esatto, assolutamente. Però è anche vero che un giocatore come Fazzini potrebbe essere interessante, magari anche in un ambiente come Cagliari, perché un conto è giocare a Firenze, sappiamo un po' anni e secondi, un conto è giocare a Cagliari, non che Cagliari sia tranquilla e serena, però sicuramente ha la possibilità di crescere all'interno di un progetto giovani, all'interno magari di un allenatore che potrebbe dargli fiducia. È un giocatore che a me personalmente piace tanto, però se noi andiamo a vedere i dati, è vero, 2003 comunque ha fatto 3 stagioni da professionista all'Empoli, alla Fiorentina insomma più bassi che alti possiamo dire, anche legato magari all'infortunio, è un giocatore che probabilmente Cagliari potrebbe essere una sorta di rinascita, ammesso che sia un giocatore che può avere delle potenzialità, perché noi lo ricordiamo all'Empoli, con l'Empoli ha vinto lo scudetto, quindi era sicuramente uno dei giovani più interessanti, però poi nel momento in cui succede che vai a fare il professionista, insomma un po' diverso, un conto è giocare in primavera, un conto è giocare in Serie A, può essere sicuramente un buon prospetto, ripeto, può fare vari ruoli, lo vedo bene come mezzala sinistra, un giocatore capace di inserirsi, qualche gol lo fa, prende anche un po' troppe ammonizioni, questo perché magari è abbastanza focoso, ecco, nei duelli, infatti per un centrocampista prende un po' troppe ammonizioni, però ripeto, la connessione può essere a Cardi, il discorso relativo ai giovani, il discorso è che il Cagliari comunque è alla ricerca di centrocampisti, può essere sicuramente un nome.
1: Nel salutarti Luca, considerando che insomma da Cagliari avete ammirato, anche se forse è un termine un po' forte, la crescita di Roberto Piccoli, che comunque in quella stagione, la 24-25, ha chiuso in doppia cifra la sua annata, 10 gol in campionato e 2 in Coppa Italia, poi aveva fatto anche l'esordio in Coppa Italia nella 25-26 segnando subito, prima del suo passaggio alla Fiorentina. Ti chiedo se, al di là del senno del poi, ti aspettavi questo tipo di difficoltà, Al punto però, al di là dell'aspetto economico di cui avevamo già parlato un anno fa e ci avevi sottolineato comunque la grande soddisfazione di Giulini e di Angelozzi per aver portato a termine un'uscita di queste proporzioni, però se ti aspettavi delle difficoltà tali al punto un anno dopo da essere già a parlare, a discutere di una Fiorentina alla ricerca o comunque, diciamo così, alla scoperta di eventuali soluzioni per un'uscita senza cadere poi in minusvalenze per quello che era stato uno dei simboli del suo calciomercato estivo del 2025.
0: Il Piccoli paga anche un po' la stagione della Fiorentina, perché comunque lui parte innanzitutto la differenza rispetto a quando era il Cagliari, che comunque non era la punta centrale di riferimento, comunque c'è Moise Kean che sicuramente era il titolare, con Piccoli come alternativa difficile anche vederli giocare insieme perché un po' si pestavano i piedi. Magari mi aspettavo un po' di più, però nemmeno più di tanto, perché ne avevamo anche parlato.
1: Sì, sì, ricordo.
0: Piccoli fondamentalmente aveva fatto bene a Cagliari, riferimento principale, unica punta, non c'erano alternative. Nicola palla per Piccoli e comunque 10 gol vanno comunque fatti. Che se noi lo parafrasiamo, un anno dopo, un attaccante con 10 gol ha fatto sicuramente una buona stagione, visto lo score di quest'anno degli attaccanti. Mi aspettavo un po' di più e paga sicuramente il costo del cartellino, perché quella è stata comunque una pietra sopra l'attaccante, che già comunque ha cambiato ambiente in un ambiente dove comunque ci sono tante aspettative. Un'annata maledetta, possiamo dirlo, perché comunque chi si sarebbe aspettato una Fiorentina che lottasse fino alla fine per non retrocedere? Insomma, ci sono stati tante situazioni dove comunque lui magari non ha potuto rendere. Sul discorso futuro bisognerà sempre capire, cioè Piccoli per rendere deve essere al centro del progetto, deve trovare un allenatore che ha fiducia in lui. Se lui ritrova quella fiducia è un giocatore che comunque può farti massimo 10 gol, ecco, non lo vedo come un bomber, però ecco, per lui serve un ambiente che un po' lo coccoli. Nel momento in cui non è al centro del progetto diventa un giocatore come tanti. Questa è la mia idea.
1: Concordo assolutamente, ed è lì infatti che nasce l'inghippo e se vogliamo un po' anche l'ossimoro tra le caratteristiche del giocatore e l'investimento fatto un anno fa dalla Fiorentina, e quindi la sintesi poi dovrà essere bravo a trovarla Fabio Paratici. Luca, ci sentiamo e riaggiorniamo prestissimo, grazie mille, buon lavoro.
0: Grazie a te Francesco, un saluto a tutti e buon lavoro e buon weekend, ciao ciao.
1: Grazie davvero a Luca Di Leonardo, 131 da Cagliari, 348-7513-933. Se Ale Di Nardo è d'accordo, io intanto ascolterei un altro WhatsApp audio, fatto bene, in scioltezza, di qualità, mentre nel frattempo possiamo segnalarvi che la sprint della MotoGP ad Assen l'ha vinta Raul Fernandez davanti a Ugura, Di Giannantonio, Bezzecchi, Jorge Martin, Bagnaia e Marquez, questi primi sette. Intanto WhatsApp audio sia.
2: Oh ragazzi, via, mamma lei, noi io sui terrazzi di casa a 40 gradi nel bollore di fucecchio, dai su, sono un amatore di arti marziali e via discorrendo, non sono professionista, cose, mi alleno, io ho più di 50 anni e mi alleno molto deficiente sui terrazzi a 40 gradi, via, e lo posso fare anche loro e pigliano un monte di soldi, ragazzi,
1: ecco lì volevamo ciò. Andare a parare, okay,
2: ciao,
1: okay.
2: Saluto a tutti, Gabriele da Fucecchio.
1: Devo dire, lì per lì non avevo ricollegato i puntini come nella settimana enigmistica, cioè pensavo che Gabriele ci stesse così banalmente raccontando la sua routine il suo allenamento quotidiano, molto simile tra l'altro all'allenamento quotidiano di Di Nardo, possiamo dircelo chiaramente, no? 40 gradi, arti marziali in terrazza.
3: No, ma poi a parte tutto, visto che prima un ascoltatore ci diceva che non osa pensare a cosa succederà fra qualche settimana col caldo al Villa Park. Io l'altro giorno, così per gioco, perché mi diletto a vedere le temperature nel mondo, guardavo anche le temperature
1: nel mondo.
3: Sì. Guarda, ti dirò di più, caro Francesco, non vorrei invitare la lepre a correre, magari c'è qualcuno che ha anche dei problemi col gioco d'azzardo o altro, ma su Polymarket, che è questa
1: diamine,
3: che è questo sito web su cui si può
1: anche tu nella tana del coniglio.
3: Sì, si può scommettere anche sulla temperatura che si registrerà in un certo giorno in una certa località. Ad esempio, puoi giocarti l'over 31 gradi a Ciampino, che è molto quotato bene. Al di là di questo, ecco, finiamo così lo spot per le scommesse, dicevo, insomma, il problema che ha Firenze, ora non per coinvolgere tutta una tematica molto più interessante, importante, del surriscaldamento globale, eccetera, eccetera, ce l'hanno anche altre città. L'altro giorno, per caso, parlavamo con Tommaso in diretta di Coleoscio, del fatto che per quale motivo dovrebbe rimanere a Barley. E ho guardato, Barley è piuttosto a nord nell'Inghilterra, l'altro giorno alle 2:30 c'erano 34 gradi, quindi il problema è che ci sono al Villa Park, ce l'avrà anche il Barley, penso, se farà il ritiro da quelle parti. In Inghilterra ci sono 850 scuole che sono chiuse per caldo, in Francia
1: non
3: disastro, anche alcune morte legate al caldo, e ho visto anche che un influencer francese ha cotto una bistecca su un tetto, non so se hai visto
1: il
3: video.
1: Quindi voglio dire, a maggior ragione,
3: quindi insomma, Viola Park,
1: tutti
3: non Viola
1: riusciranno
3: Park,
1: a sopravvivere al Viola Park,
3: siamo tutti sulla stessa barca in questo momento.
1: Allora io ascolterei un altro WhatsApp audio, se sei d'accordo, e così per mettere ulteriormente in difficoltà Di Nardo, a cui è stato chiesto di fare il podcast dell'intervento precedente, di mandarci in onda un WhatsApp audio, di intervenire in diretta, di mantenere la calma, la concentrazione e tutto sotto controllo. Quindi pensate ad un solo uomo, come diceva Kanye West, un solo uomo non dovrebbe avere tutto questo potere.
3: Di andare in ferie mi è stato chiesto poi.
1: Anche, ma io non sono d'accordo e quindi ti metto in estrema difficoltà. Andiamo avanti con un altro WhatsApp.
4: Buongiorno Ben.
1: Buongiorno
4: allora,
1: Walter.
4: Ho visto qualche filmato, mi sono permesso di vedere qualche filmato di questo ieri, che per carità, se l'hanno preso vuol dire che è abbastanza forte, insomma, no? Spero almeno.
1: Però
4: io ho visto un giocatore, in quei filmati, un giocatore ruento, cioè pallo piede, cioè ho visto un giocatore abbastanza grezzo, ecco, non so come spiegarmi, ma Chiellini, ecco, alla Chiellini, diciamo, più che altro. Questi lanci lunghi non li ho visti, queste di finezze, niente. Walter da Roma.
1: Allora, capisco, nel senso, mi rendo conto che su YouTube sia molto facile trovare, diciamo, una collezione di interventi di Vieri. La mia sintesi è: in Europa non sarà nelle condizioni di potersi permettere quegli interventi così lontani dalla linea difensiva, a difesa schierata, sul regista basso avversario, o di andare in pressing sul portatore di palla a 60 metri dalla porta. Siamo tutti d'accordo, però dobbiamo essere onesti. Quale difensore brasiliano nella storia del calcio giocava nel Brasileirao come poi ha giocato in Europa? È chiaro che questo sia un diamante grezzo, è chiaro che questo giocatore abbia solo 6 mesi di alto livello alle spalle in carriera, su questo siamo tutti d'accordo, ma infatti secondo me non dobbiamo né non giudicarlo, ma allo stesso modo evitare anche di portare avanti un giudizio definitivo. Dobbiamo rimanere un po' in sospeso. La Fiorentina evidentemente in questo giocatore ha visto delle potenzialità, degli elementi, degli angoli da smussare, e ha ritenuto Fabio Grosso l'allenatore giusto, dopo il lavoro fatto con Izes, Muaremovic, eccetera eccetera eccetera, per chiudere il cerchio, cioè per portare Vieri ad un livello superiore e trasformare la potenzialità in realtà. Capisco però la riflessione anche di Walter. Poi c'è chi scherza, perché è bello anche il dissing tra gli ascoltatori. Damiano, ragazzi, siete tanti a chiamarvi Damiano ad ascoltare questa trasmissione, questo palinsesto, quindi cercate anche di personalizzare la vostra firma. Se l'ha visto il buon Walter un po' grezzo, sarà di sicuro un nuovo Thiago Silva, e a me tutto questo piace quando si è un po' frizzantini. 15:28, ci fermiamo, ultimo break di queste prime 2 ore di diretta. Alle 16 Ludovico Mauro e Niccolo Righi, come sempre con Alessandro Di Nardo in regia. Chiudo questa parte con Alessio che dice: io di calcio ci capisco a bestia, questo è uno che qui farà una buca clamorosa, in Europa c'è tanto di meglio anche a metà prezzo. E con questa sentenza ci fermiamo.
5: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Tempo di media day per Jannik Sinner a pochi giorni dall'inizio del torneo di Wimbledon. Faccio tutto il possibile per essere la migliore versione di me stesso come tennista, ha detto il numero uno al mondo, ammettendo: so quanto è difficile andare lontano in questo torneo. Servirà partire bene per avere maggiore confidenza. Vediamo come andrà. Spero nello stesso epilogo dello scorso anno, ha poi aggiunto l'altoatesino, che a Londra si presenta da campione in carica. Sul ritorno in campo dopo il Roland Garros ha detto: abbiamo fatto qualche cambiamento per il caldo, mi sento pronto. L'azzurro debutterà contro Kecmanovic lunedì alle 14.30. La MotoGP, primo storico poker in qualifica per aprile, a Martina ha firmato la pole position ad Assen davanti a Ogura, Bezzecchi e Raul Fernandez. Magnaia quinto di Gian Antonio sesto. Marc Marquez aprirà la terza fila, alle sue spalle Acosta. Alex Marquez ha deciso di non partecipare al Q2 per riposare dopo la caduta nelle prequalifiche. Scatterà dodicesimo. Out Aldeguer, che è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Alle 15 la sprint race. I mondiali di calcio, nuovi verdetti nella notte italiana dopo il primo posto conquistato nel gruppo I da una travolgente Francia, vittoriosa per 4-1 sulla Norvegia. La Spagna batte 1-0 l'Uruguay ed elimina gli uomini di Bielsa grazie ad una rete di Baena. Ai sedicesimi da imbattuto va la rivelazione Capoverde, al terzo pari nel girone con l'Arabia Saudita. È la prima squadra in 28 anni a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta senza nemmeno una vittoria nel girone. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, a segno Trossard due volte e De Bruyne, Lukaku e Salamakers. La squadra di Garcia approda alla fase eliminazione diretta con l'Egitto, cui basta il pari per 1-1 contro l'Iran. Per la selezione dello Stato Islamico, difficile il ripescaggio come una delle migliori terze. E oggi sono in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi. Si chiudono i gruppi L, K e J. Alle 23 spazio a Panama, Inghilterra e Croazia-Ghana, con Kane inatteso dal primo minuto. All'1.30 tocca a Colombia-Portogallo e Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan. Cristiano Ronaldo guida l'attacco portoghese. Alle 4 si chiude con Giordania-Argentina e Algeria-Austria, con Messi dalla panchina e Nico Pass verso la maglia da titolare. Mondiale è finito per Isaac Hien. Lo svedese difensore dell'Atalanta si è infortunato nel primo tempo della partita della sua nazionale contro il Giappone e dopo gli esami la federazione svedese ha comunicato che non potrà più proseguire il torneo. Per Hien si tratta di un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore lascerà il ritiro della Svezia e tornerà in Europa, è atteso la prossima settimana a Bergamo. E l'Atalanta ha intanto ufficializzato la risoluzione del contratto di Ivan Juric, che si prepara

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: possibile. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
1: guardala. Radio Firenze Viola.
2: 15.33, siamo addirittura d'arrivo, diciamo, linea del traguardo non così lontana per quanto riguarda queste prime due ore di diretta, ma già all'orizzonte si intravedono Ludovico Mauro e Niccolò Righi, quindi diciamo grande linea di continuità per quanto riguarda Radio Firenze Viola, con Alessandro Rinaldo in regia, con Francesco Benvenuti in studio, con chiaramente firenzeviola.it con tutti gli aggiornamenti minuto dopo minuto per quel che riguarda il mercato della Fiorentina. Vi segnalo ad esempio chiaramente la possibilità di riascoltare e rileggere anche l'intervista che abbiamo realizzato al collega brasiliano Rodrigo Oliveira del gruppo RBS per quanto concerne Vieri, giocatore ormai prossimo all'arrivo a Firenze, visite mediche, canonico iter prima della firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina. È chiaro che sotto questo punto di vista, insomma, la Fiorentina lo ha seguito, ci ha lavorato con convinzione e con costanza in questi mesi, quindi sotto questo punto di vista un giocatore che nasce da una valutazione fatta nel tempo. Diciamo, l'elemento interessante è capire poi la Fiorentina che tipo di percorso avrà in mente con Grosso per questo giocatore. Senza, ripeto, visto che l'intervento di un altro ascoltatore vi ha un po' scaldato, Lorenzo da Torregalli dice che polemica gratuita con Vieri, lasciatelo giocare in pace e poi eventualmente criticate, siete proprio tifosi da due soldi. Ora, detto che, ribadisco, il dissing è un termine, è un concetto che a me e Ale piace molto, però ragazzi state tranquilli, state sereni. Allora, prima di Andrea Giannattasio, 055 77 111 71, Giuseppe da Grenoble in linea. Ciao Giuseppe.
3: Ciao dalla calda Grenoble, ciao.
2: Su questo siamo tutti accomunati da temperature insostenibili.
3: Qui in Francia si muore.
2: Ho letto.
3: Io intanto voglio dire a quelli che criticano, diciamo, cioè smettiamo di fare tifosi da Serie B. Noi fiorentini siamo per criticare ancora prima di vedere giocare. Io l'ho visto giocare, questo Vieri.
2: Sì.
3: È un buon difensore, c'ha carattere, deve stare attento nel fatto della disciplina, sta ammonito anche diverse volte, ma è forte di testa, quello ci voleva, c'ha carattere, può essere un leader, è giovane. Cioè, essendo giovane si è già imposto, quindi poi mi dici, ma il campionato brasiliano non è come quello italiano? Ragazzi, tutti sono venuti dall'estero, ma devono, se no davvero si fa buca via a Firenze, è forte, quindi per me è un bellissimo acquisto, quindi gli va a dare un po' di tempo di abituarsi, di ambientarsi. Coleoscio secondo me è un altro bello acquisto, ho sentito dire la riserva di Coné, no, il Coné era già riserva, solamente in quel periodo ha fatto dei gol, è un full, ma ha giocato e logicamente lui è buono dopo e lo metteva al suo posto, ma questo è buono, è un altro giocatore buono. Ora lasciamo lavorare tranquilli, critichiamo dopo, ma smettiamole di criticare, lasciamo lavorare bene i pratici, perché può far diventare più grande la Fiorentina, se no è sempre a criticare, a di qua, a di là. E i primi due acquisti secondo me sono bravi, io non dico ottimi, perché per di ottimi tu sai bisogna vederli. Secondo me in un contesto da allenatore come Le Grosso, perché guardate, Grosso c'ha carattere, è una persona che parla poco, ma gli spogliatori tira cazzotti, io sentivo di così a Sassuolo da qualcuno che lo conosce, quindi lasciamoli lavorare, poi vediamo un pochino come va. Io spero che resti Ken, se si comporta, perché Piccoli lo vuole a Lazio in prestito, come ho sentito, almeno qui in Francia ne parlano così, però lasciamoli lavorare tranquilli, si è preso due buoni giocatori secondo me, io vi dico solo questo, poi perché io l'ho visto giocare. Poi, sai, la gente parla senza aver visto giocare. Vabbè, vi saluto, complimenti.
2: Grazie
3: ragazzi.
2: Giuseppe, grazie. Ciao. Del tuo intervento. Ovviamente però resta, al di là del punto di vista di Giuseppe, la libertà per ogni ascoltatore di pensarla serenamente come ognuno crede, quindi mi verrebbe anche da dirti in modo un po' provocatorio, Giuseppe, tu dici di non criticare, di aspettare, però allo stesso modo sei esattamente dal lato opposto, cioè hai solo parole di stima, di giubilo, di contentezza, quindi va bene anche una via di mezzo magari, ecco, tra questi due elementi, perché è pur sempre il 27 giugno e il mio invito è sempre il solito: parola del giorno, calma, nel bene o nel male un po' di equilibrio non fa mai male. Sapendo che ci sono alcuni elementi, diciamo, noti, già così messi nero su bianco per quanto riguarda la Fiorentina, c'è invece una casella ancora vacante e da qui ripartiamo con il nostro Andrea Giannattasio. Buon pomeriggio, Andrea.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Perché Andrea, da enciclopedia suprema della Fiorentina Primavera, deve, diciamo così, in questi giorni, in queste settimane, ha dovuto anche da un punto di vista di raccolta delle notizie e di confronto con le varie fronti, con le varie fonti, un po' alla volta sfogliare la margherita di una serie di nomi accostati, cercati, bisbigliati per quanto riguarda la panchina, che è comunque una panchina che scotta perché arriva dopo il grande salto per Galloppa tra i professionisti, la panchina della squadra campione d'Italia in carica. Diciamo, il bollettino per la Fiorentina Primavera ad oggi, Andrea, che cosa dice?
4: Beh, allora, dice che la scelta non è stata ancora presa e che la settimana prossima, quella che parte chiaramente lunedì, sarà quella decisiva, perché da quello che so addirittura i calciatori della Primavera non hanno ancora chiaro quando inizierà il ritiro a Villa Park. Anche loro chiaramente faranno lavoro di preparazione al centro sportivo di Bagnaripoli, però ecco, se diciamo che sulla prima squadra, ora che grosso è stato annunciato da un po' di tempo, abbiamo già le date precise, sappiamo anche quelle che sono le amichevoli, abbiamo anche i dettagli della tournée, sulla Primavera non si sa assolutamente niente, perché naturalmente deve essere annunciato ancora il nuovo tecnico. È vero, noi abbiamo fatto tanti nomi, ne abbiamo fatti almeno 4, ma vi posso assicurare che tutti questi nomi sono stati valutati dalla Fiorentina. Per esempio, c'è chi è stato volutamente cercato dalla Fiorentina e chi magari si è proposto. A questa seconda categoria appartiene per esempio Alessandro Diamanti, che poi tra l'altro ha trovato sistemazione addirittura in un club non più importante della Fiorentina, ma sicuramente in una realtà di una prima squadra come quella del Cesena in Serie D, che in questo momento direi, per uno che inizia a allenare a certi livelli, più importante che allenare nel settore giovanile. Altri invece come Parolo e Bonucci, che è stato peraltro smentito dalla Fiorentina, ma è una smentita che a me non torna, ve lo dico sinceramente, sono stati cercati, poi magari non hanno convinto per tanti motivi e quindi il club ha deciso di sviare su altri nomi. Quello che secondo me resta in lizza, però francamente non so, vi dico la verità, non so quanto sia in testa questa speciale classifica, è quello di Manuel Pasqual, che peraltro, ti dico caro Francesco, è stato tra i primi a essere sondato. Noi l'abbiamo tirata fuori questa notizia 2 giorni fa.
2: Sì.
4: Su Firenze Viola, ma da quello che ho capito i contatti risalgono a 1 mese e mezzo, addirittura 2 mesi fa, cioè la Fiorentina aveva già sondato tanto tempo fa, e anche perché a differenza magari di Parolo, che comunque sia allenatore del Milan Under 16 e l'anno prossimo va in Under 17, o di Bonucci, che ha fatto parte fino a pochi mesi fa dello staff di Gattuso in nazionale, Pasqual è tuttora CT dell'Under 16 italiana e quindi molto spesso è stato al Villa Park. Io l'ho visto un sacco di volte, era anche per le finali scudetto, ma anche prima io andavo a vedere chiaramente l'Under 16 della Fiorentina, perché ci sono 3-4 calciatori che giocano anche in nazionale, quindi è uno di caso sostanzialmente, oltre a essere un ex Viola di lungo corso, quindi le opportunità per confrontarsi c'erano. Vi dico la verità, è un profilo apprezzatissimo dalla Fiorentina, sia per quello che lui ha fatto con la nazionale, sia per l'uomo che è, per la persona che è, il professionista che è stato da giocatore. Vedremo, io so che lui è molto combattuto, al di là della scelta che farà la Fiorentina, anche lo stesso Pasquale è combattuto, perché comunque sia ha iniziato un percorso in federazione, gli è stato prospettato magari anche qualcosa in futuro di salire di grado, però ecco, è una candidatura che dobbiamo tenere presente. Altre sinceramente ad oggi non ne ho. Quelle che vi ho detto le abbiamo analizzate, le ha spuntate la Fiorentina e adesso vedremo su chi si concentrerà poi il club la settimana prossima, quando una decisione dovrà sicuramente arrivare.
2: Detto Andrea che chiaramente con lo scudetto non è arrivato solo il titolo di categoria, ma anche, se vogliamo, la chiusura di un ciclo anagrafico e tecnico per la squadra che fu di Galloppa e che adesso è chiamata a fare il salto tra i professionisti in quello che vedremo poi sarà in grado di offrir loro il mercato. Quindi, alla luce di questa premessa, ti chiedo: che tipo di percorso adesso la Fiorentina di Paratici immagina per la sua primavera da un punto di vista anagrafico, tecnico, di obiettivi, visto che poi è stato lo stesso Paratici a ribadire quel che conta di più, ancor più dei titoli, è la formazione di uomini e giocatori in grado poi di fare tutto il percorso e arrivare al piano di sopra?
4: Ma allora, secondo me la primavera dell'anno prossimo sarà una squadra molto più giovane, perché vabbè, per forza di cose, per limiti anagrafici, se ne andranno nel 2006, sono ben 10 giocatori, ora tra questi 10 c'è anche Balbo, che io penso potrà essere stabilmente aggregato alla prima squadra, a meno che Grosso non dica che non è in grado, comunque non è in linea con le sue idee, quindi magari venga mandato in prestito. Però gli altri 9, da Braschi a Leonardelli, passando per Conti, Bertolini, ce ne sono tantissimi, insomma, sono 9 più Balbo, 10, e andranno a giocare in prestito, questo mi sembra scontato. Rimarranno il 2007, saliranno anche i 2008 migliori dell'anno 18 e credo, ed è quello che mi fa dire che sarà una primavera giovane, credo che un fan prodigio come Federico Croci e il possibile arrivo di Dennis Belventi dall'Union Brescia, entrambi nel 2010, potranno essere dei rinforzi per la primavera già dall'anno prossimo. Ricordo, come stavo dicendo, che la primavera l'anno prossimo è una categoria per per 2007-2008, costoro, questi che vi ho nominato, sarebbero del 2010, a questi si potrebbero aggiungere anche altri calciatori, per esempio viene in mente il difensore rumeno del 2009 Corduneanu, che ha fatto molto bene l'anno scorso in Under 18, ma ci sono altri 2010 di talento, viene in mente il trequartista Castagnoli, viene in mente il centravanti albanese Sciarca, ce ne sono tanti. Ecco, l'idea, secondo me, o almeno quella che ho percepito, e che sarà tra l'altro, immagino, una delle richieste che la Fiorentina farà a chiunque prende il posto di Galloppa, l'idea della Fiorentina è quella di ringiovanire e di cominciare a valorizzare, anche se sono sotto età, quei talenti che hanno dimostrato di avere delle doti superiori alla media. Ecco, questa è un po' l'idea che ho. Dopodiché sarà una stagione molto impegnativa la prossima, perché c'è chiaramente uno scudetto da provare a difendere, sarà difficilissimo, perché non è che la Fiorentina, che ne so, è l'Inter di Chivu che riparte dal blocco, che ha vinto quest'anno e prova a rivincere. La Fiorentina perde 10 giocatori, 7 dei quali, 8 dei quali titolari, quindi è chiaro che rifà la squadra, come tutte le primavere, ci mancherebbe altro. E c'è subito a settembre la Supercoppa italiana da giocare e c'è la Youth League, che la Fiorentina giocherà per il secondo anno di fila e dove proverà a fare qualcosa in più rispetto all'anno scorso, dove è uscita dopo due partite, dopo un turno sostanzialmente. Quindi la stagione è complessa, però diciamo che l'ambizione non manca.
2: Andrea, in chiusura, visto che prima ne avevamo solo, diciamo, accennato l'evoluzione con Niccolò Ceccarini, ci sono alcuni nomi, e lo sai tanto quanto me, che continuano comunque non da oggi a attirare l'attenzione dei nostri ascoltatori, e sono in questo caso quelli magari dei giovani di rientro da un prestito, qualcuno da più prestiti, e che insomma il tifoso della Fiorentina guarda sempre così un po' speranzoso. Ci sono tantissimi nomi che potremmo fare, chiaramente i due che mi vengono in mente più altisonanti sono quelli di Bianco e Amatucci, che ormai per il calcio europeo sono ex giovani, 2002-2004 sono ex giovani. Vorrei capire un po' dal tuo punto di vista, per quello che sei riuscito un po' a annusare in questi giorni, se questa sarà paradossalmente l'estate in cui la Fiorentina proverà a salutare i due in modo definitivo.
4: Sì. Beh, se il PAOK avesse fatto un'offerta un po' più sostanziosa di quella che ha formulato pochi giorni fa, penso che Bianco lo avremmo già salutato. Uh-huh. Il PAOK ha offerto 2 milioni, poco più, e la Fiorentina penso lo valuti almeno 4-5, ma non mi risulta sia un giocatore, cioè io credo che non ci sia mezzo giocatore che possa giocarsi in chance di conferma alla Fiorentina. Io figuriamoci, pensavo che questo chiaramente un mese fa, l'unico potesse essere magari Beltran, quantomeno per valutarlo come per capire che cos'è, che giocatore, certo, è. Invece abbiamo capito subito che la Fiorentina gli ha fatto capire che non si deve nemmeno permettersi di presentarsi al ritiro, cioè o va via River oppure sta fuori, chiaramente pagato perché ha il contratto, ma non fa parte nemmeno della squadra. Quindi di sicuro, ecco, Bianco non rientra, così magari può fare il ritiro lui, ma non rientra nei piani di Galloppi, di Grosso, così come penso onestamente anche a Matucci, ecco, non mi pare che su di lui si sia creata grossa aspettativa, nonostante l'ennesima buona stagione che ha fatto stavolta con la Spalmas. Io tra questi calciatori che sarei curioso di vedere, ma ripeto, è perché magari non lo so, sono un eterno illuso, tra questi calciatori che vorrei vedere all'opera c'è Sottil, perché francamente è un calciatore che ovunque è andato ha fatto male, perché ha fatto male anche a Lecce, e però è un giocatore adatto nel 4-3-3 di Grosso, quindi lui deve capire che ha davvero l'ultima possibilità, tornando qua a Firenze, di rendersi utile alla causa, se lo capisce bene, altrimenti la Fiorentina dovrà definitivamente salutarlo, ecco, perché onestamente non è più un giocatore dopo Pescara, dopo Cagliari, Milan e ora anche il Lecce, che insomma che si può permettere ancora di tenere la libro paga dopo quello che ha fatto.
2: Andrea, grazie mille, a presto su Radio Firenze Viola e buon sabato.
4: Ciao, grazie a voi, ciao.
2: Grazie al nostro Andrea Giannattasio. Allora, se siamo in orario, con i tempi studiati, immaginati, pensati, chiuderei con un estratto di un intervento del pomeriggio di ieri di un profondo conoscitore del calcio giapponese, del Giappone, tra le altre cose anche in passato collaboratore di Alberto Zaccheroni con la nazionale giapponese. Tra l'altro ci fu lui anche, se vi ricordate, diciamo come mente di quell'amichevole che portò la Japan University FA nell'agosto dello scorso anno a disputare un'amichevole con la Fiorentina, peraltro amichevole vinta dalla formazione nipponica, con l'entusiasmo comprensibile di Alessandro Rinaldo in regia. Ci ascoltiamo le sue parole, perché tra i vari giocatori, diciamo, che finiranno sul taccuino di diverse squadre, magari la stessa Fiorentina, e a proposito di Giappone, di Crystal Palace, perché lì è stato l'ultimo anno, c'è l'ottimo, perché lo stiamo vedendo anche in grande spolvero al mondiale, Kamada, ex centrocampista della Lazio, nell'ultima stagione al Crystal Palace, da cui sta per svincolarsi. Ci ascoltiamo un estratto del suo intervento. Io ringrazio calorosamente Alessandro Rinaldo, che però resta al comando supremo della struttura. Tra poco Niccolò Righi e Ludovico Mauro. Noi ci ritroviamo lunedì mattina con Chi si compra, e ci salutiamo con l'intervento di Giampaolo Colautti da ieri a Radio Firenze Viola su Kamada. Ciao.
5: Resto a livello molto generale, ci interrogavamo se un'operazione del genere per un 21enne brasiliano a 17 milioni è da considerare uno scouting o un investimento importante, ma su un giocatore che probabilmente già molti conoscevano.
6: Beh, vabbè, comunque cioè, l'importo è importante e considerevole, quindi sicuramente è un investimento, il ragazzo è giovane, poi starà lui con il campo a dimostrare il suo valore e quindi a rendere onore ai soldi spesi, ma Paratici non ha bisogno di presentazioni, perché in queste cose è un maestro, supportato anche da Roberto Goretti. Non penso che la Fiorentina quest'anno avrà problemi nel fare un ottimo mercato, soprattutto con giovani a mio avviso, e anche cercando di portare degli italiani all'altezza del nostro calcio e all'altezza di una piazza come la Fiorentina, che la Fiorentina, non dimentichiamo, è un'importantissima piazza.
7: Certo. Guarda Giampaolo, noi ti abbiamo anche chiamato perché insomma in settimana, in quegli scorsi giorni, è uscito anche questo rumor che riguarda un possibile interesse della Fiorentina per Kamada. Tu sei un grande esperto di calcio giapponese, collabori con la federazione sia a livello calcistico ma anche a livello di pallavolo e non solo. Prima di portarti proprio sul giocatore stesso e su questa voce di mercato, ti chiedo già un giudizio su questo calcio giapponese, perché insomma lo stiamo vedendo al mondiale, il Giappone è cresciuto tantissimo, abbiamo negli occhi anche il gol pazzesco che ha fatto stanotte Maeda.
5: Sì, ma pigliamo Nakamura, a me piace Nakamura.
6: Tanto bravo.
7: Giampaolo me lo segnala da tanto, infatti. Nakamura.
6: Ma poi cioè, il calcio giapponese per me non è una sorpresa, perché come diceva Nicolò prima, lo sto vivendo da 28 anni. Ho avuto l'opportunità con mister Zaccheroni, che ho lavorato con nel suo staff per oltre 12 anni, di stare con la nazionale, e ovviamente abbiamo rapporti, continuiamo ad avere rapporti con i nostri ex giocatori, con la federazione. Siamo stati ospiti della Japan Football Association a marzo per l'amichevole a Londra con l'Inghilterra, quindi rapporti ottimi. Cioè, non è una sorpresa, una novità per me. E poi loro, Nicolò, proprio in occasione della partita di Londra, Moriyasu ha esplicitamente detto: noi andiamo ai mondiali per vincere il mondiale. Certo. E sono tutti ad unisono, cioè da dirigenti, magazzinieri, giocatori, staff tecnico. Ma non è che il giapponese si permette di dire una cosa del genere tanto per, non è sbruffone. Loro, questo è un lavoro, è un progetto programmato e mirato, fatto nel tempo, che ha avuto un'accelerata, a mio avviso, nel 2024 grazie alla elezione del presidente Miyamoto, perché la differenza, a mio avviso, la sta facendo lui. Con tutto quello che sta dando alla federazione, perché Miyamoto è l'ex giocatore capitano della nazionale ai mondiali del 2002-2006, ha avuto una formazione manageriale, che lui ha preso il FIFA Master in Sports Management anni fa, è uno dei simboli della crescita calcistica del Giappone moderno. E poi ha scelto questo percorso manageriale internazionale proprio per poter dare una visione non solo tecnica ma anche organizzativa. Dopo pochi mesi, nel 2024, dopo pochi mesi che lui è stato eletto, lui ha subito contornato Moriyasu di figure importanti nello staff. Asebe, come ha smesso di giocare, l'ha subito messo nello staff con Moriyasu. Asebe, che è stato il capitano con noi, è una leggenda in Giappone, è un grandissimo giocatore, diventa una sorta di mentore per i giocatori stessi. Poi dopo ha portato nello staff a ruota anche Maeda, anche lui è un ex giocatore del gruppo nostro, un attaccante che curava le palle inattive. Poco tempo fa è stato anche inserito Nakamura all'interno dello staff della nazionale giapponese, che lì anche lui si occupa proprio di curare le azioni offensive, calci d'angolo, che se ben ti ricordi lui nei calci d'angolo aveva un piedino meraviglioso, e quindi è stato affiancato anche lui lì. Non solo, hanno portato in America, hanno portato anche come support player Maya Yoshida, che è con il gruppo. Hanno portato come support player anche Minamino, che veniva da un infortunio, non è nei 26 della rosa ufficiale, ma sono 27-28 sia Maya che Minamino. Cioè c'è un progetto ben preciso, sono carichi. Io ti dico, ho avuto modo di scambiare alcuni messaggi con Yuto Nagatomo e Maya Yoshida prima della partita ieri, ma sono carichi a pallettoni, sono carichi
7: un po' al contrario di quello che avviene in Italia, mi viene da pensare. Comunque
6: Mi dispiace dirlo, siamo due rette parallele, purtroppo. Perché comunque Miyamoto è una persona anche lì fondamentale per il calcio giapponese. Ripeto, è stato il capitano nei mondiali 2002-2006, quindi sai, sono figure che fanno da traino.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Una coppia di origine bengalese e la figlia di appena 8 anni sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione. Ferito ma non in pericolo di vita il figlio 18enne, che avrebbe sorpreso il killer ancora in casa e dato l'allarme. La polizia è sulle tracce di un connazionale amico della famiglia, mentre proseguono le indagini per chiarire movente e dinamica della strage.
3: Un camionista ha perso la vita in un drammatico incidente sulla statale 309 Romea nel veneziano. La vittima è Sandro Puledda, autotrasportatore di 49 anni. Il suo mezzo, che trasportava lastre d'acciaio, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il carico ha sfondato la cabina, provocandone la morte. Ferito il conducente dell'autovettura. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti mentre proseguono le indagini per ricostruire le cause dello schianto.
4: Ultima pagina, nuova escalation in Medio Oriente. E Pasdaran rivendicano attacchi contro postazioni militari statunitensi nel Golfo dopo il raid americano lanciato in risposta all'assalto a una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Il Bahrain denuncia un attacco con droni iraniani e parla di una grave violazione della propria sovranità. Intanto Israele e Libano firmano a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah lo respinge definendolo una minaccia alla sovranità del paese. Tajani invita alla prudenza, l'equilibrio è molto instabile.
3: Politica. Entrerà nel vivo mercoledì prossimo, 1 luglio, con la riunione dei capigruppo che decideranno della nuova consulta elettorale che intende riformare il sistema elettorale, che oggi si chiama Rosatellum. Nella maggioranza resta aperto lo scontro sulle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, Fratelli d'Italia valuta modifiche. Le opposizioni attaccano e parlano di un premierato mascherato e di una riforma pensata per blindare il governo. La maggioranza punta a chiudere rapidamente per inviare il testo al Senato già ad agosto.
4: Emergenza caldo in tutta Europa. In Italia resta massima l'allerta, con 18 città da bollino rosso e un aumento del 15% degli accessi ai pronto soccorso. In Francia il bilancio delle vittime dell'ondata di calore sale a 55 persone. A Marsiglia è morto un bimbo di un anno e mezzo dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi si valuta lo stop agli eventi del fine settimana, compreso il Pride, mentre il Premier invita i cittadini a evitare comportamenti che possano aggravare la pressione sugli ospedali.
3: Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
8: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola Weekend Ale. La la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
7: Eccoci qua, 16.04, di nuovo in diretta dagli studi di Via Panciatichi. Questa è Radio Firenze Viola, questo è il Viola Weekend, come tutti i fine settimana. Sabato 27 giugno 2026 comincia come sempre l'appuntamento con la trasmissione che vi racconta ancora la Fiorentina, l'attualità, tutto quel che riguarda il mondo viola anche durante i weekend senza partite, perché appunto la Fiorentina ormai è fuori di scena da praticamente un mese. Non ci sarà ancora campionato per un paio di mesi, con la Fiorentina che tra l'altro aprirà la sua Serie A di lunedì sera, perché la prima giornata di campionato 2026-27 Roma-Fiorentina sarà il lunedì, quindi saranno le ultime due squadre essenzialmente ad aprire il proprio campionato. Apriamo invece la nostra trasmissione come sempre Ludovico Mauro che vi dà il buon pomeriggio. Accanto a me come sempre l'ottimo Niccolo Righi. Ciao Nicco.
9: Buon pomeriggio a tutti.
7: Dopo tanto tempo insieme, sì, perché non ricordo neanche quale sia stata l'ultima trasmissione.
9: Risale a ere geologiche fa.
7: Forse
9: sì,
7: c'era ancora Vincenzo Italiano in panchina.
9: Forse sì, forse addirittura Cesare Prandelli.
7: Il primo Prandelli. Va
9: sì,
7: bene. Alessandro Di Nardo al di là dal vetro, che ringraziamo sempre per curare la parte tecnica in regia. Voi che aspettiamo come sempre al 348 75 13933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055 77 111 71 per intervenire in diretta, per commentare non solo la Fiorentina che ha chiuso il colpo Vieri, perché ci siamo informati sulla pronuncia e pare che si dica sì, Vieri com'era Bobo, tanto altro
9: Bobao, Bobao Vieri,
7: grande Bobone, e non Vieri. 15 milioni di euro più 2 di bonus al Gremio per portare il centrale alla corte di Fabio Grosso. Questa è la notizia principale di queste ore. Poi continua il mercato per l'estate di rifondazione che affronterà Paratici. C'è anche il weekend extra calcio come sempre, o meglio, restando sul mondo del pallone, tra oggi e stanotte si chiude la fase a gironi del mondiale. Colombia-Portogallo e Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan nella notte alle 1:30. Panama-Inghilterra, Croazia-Ghana alle 23 per il gruppo L. Algeria-Austria, Giordania-Argentina senza Leo Messi dal primo minuto alle 4 di mattina per chiudere il girone J. Poi la Formula 1 con il Gran Premio d'Austria, con Russell in testa nelle libere, nelle terze libere, poi Antonelli e Hamilton. La MotoGP in Olanda con Raul Fernandez che vince la gara sprint, ma con Marco Bezzecchi che resta ancora leader del mondiale, allungando su Martin e su Marquez. Tra l'altro, a proposito di sport, e poi andiamo sulla Fiorentina, lunedì comincia Wimbledon, a proposito di appuntamenti poco importanti, poco illustri. Vediamo se sarà l'occasione, non so, per Sinner per difendere il titolo e per riscattarsi dopo direi la delusione più cocente forse della carriera, dopo la finale di Parigi dell'anno scorso che finì come finì.
9: Sì sì, assolutamente, ricomincerà, ricomincerà a seguire il tennis. Sarà anche un bel test per il tennis, che insomma c'è un po' questa diatriba ormai che va avanti da tempo in Italia tra il tennis e il calcio. Non so, non credo che il tennis riesca a strappare insomma lo scettro al mondiale, però non lo sono neanche così sicuro. Magari a finale di Wimbledon e finale mondiale no, ma insomma una semifinale di Wimbledon con un magari quarto di finale del mondiale magari anche un po' dimenticabile, ecco, non lo so se poi ci dovesse essere Sinner. Cosa preferiscono in questo momento storico gli italiani? Sinner, come hai detto bene te, va a caccia di un riscatto dopo la debacle a Parigi.
7: Se si può definire debacle, perché sì, alla fine stava fermato da un virus intestinale.
9: Sì, sì, certo, chiaramente sono motivi extra quelli che hanno portato il numero uno del tennis mondiale a essere battuto da Cerundolo, però insomma va a caccia anche appunto di una difesa del titolo, visto in virtù della vittoria dell'anno scorso.
7: Tra l'altro mancherà ancora Alcaraz,
9: sì,
7: assente per il secondo slam consecutivo, il che difatti dà ulteriori chance all'altoatesino per difendere il titolo conquistato ai Championships l'anno scorso. Citavi le preferenze degli italiani in ambito sportivo. Sai, durante il corso del torneo di Wimbledon, intendo, e non del mondiale, secondo me è probabile che l'Italia dello sport sia più attaccata a Wimbledon che al mondiale, vista l'assenza degli azzurri della Coppa del Mondo e vista l'alta concentrazione di italiani competitivi ormai, certo, nel tennis. Ragazzi, siamo da 3 anni a questa parte nettamente il movimento più importante e forte al mondo. Non ci sarà Musetti, purtroppo, no, a Londra. Però Sinner in prima battuta per il tricolore, e tra l'altro Flavio Cobolli, certo, che non più tardi di mercoledì sera era a Firenze in quanto magnifico messere per questa edizione del calcio storico, che ha visto per la prima volta dopo 3 anni i rossi non essere più padroni del Sabbione di Santa Croce, con gli azzurri che hanno trionfato per il calcio storico appunto 2026. Va bene, del mondiale parleremo, certo, abbondantemente, sì, nella, sì, seconda ora. Ripartiremo anche da ciò che è successo nella

0: dei transalpini, e un Senegal che ha centrato la qualificazione ai sedicesimi con un rotondo 5-0, perché di fatti solo così il Senegal poteva andare avanti, sì, vincendo, e vincendo di tanto.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Non ci sarebbe stato altro modo. Parleremo anche di questo nel corso della seconda ora. Veniamo prima alla Fiorentina, caro Nicco e cari ascoltatori, che appunto aspettiamo qui al nostro canale WhatsApp e alla linea telefonica fissa 055 77 11 71. Caro Nicco, abbiamo il primo colpo ormai, sì, da giorni, che è Vieri, che sappiamo che arriverà probabilmente già domani, sì, a Roma. C'è ancora da capire se sosterrà le visite mediche nella capitale o se salirà a Firenze per svolgere. Resta il fatto che la Fiorentina cala un colpo da 15 più 2 di bonus, quindi comunque una spesa abbastanza corposa, sì, per, sì, un 21enne che non è mai stato ancora nel vecchio continente. Non lo so come inquadri tu questo primo acquisto, diciamo, ufficiale dell'era Paratici. Mi sembra ambizioso anche per come raccontano gli addetti ai lavori Vieri come calciatore. Noi però non l'abbiamo mai visto, e sicuramente è una buona dose di rischio investire una cifra così su un, sì, ragazzo appunto di 21 anni, che è stato per ora soltanto laggiù. Però se lo compra Paratici, di cui ci fidiamo tutti, perché abbiamo detto tutti che Paratici gode di credito nei suoi confronti, probabilmente, insomma, c'è da essere pazienti e di aspettare di vederlo all'opera, perché potrebbe essere il primo buon acquisto di una serie in quest'estate.
1: Guarda, allora io parto subito a leggerti un messaggio di Massi per legarmi a questo concetto, che ci dice: ieri l'altro ero in Brasile a San Paolo, ho chiesto qualche notizia su Vieri e mi hanno detto che è davvero forte, speriamo sia vero. Ecco, abbiamo tutti un po' chiesto ai nostri contatti brasiliani e tutti ci hanno detto che è un giocatore molto forte, molto di prospettiva, che può crescere tantissimo. Addirittura pare che Paratici lo segua veramente da tanto tempo. Cosa ne penso? È vero, 17 milioni non sono una cifra bassissima, e sono una cifra che non rendono la scommessa come tale, ma Vieri deve arrivare a Firenze, salvo chiaramente i primi mesi di ambientamento, che sono leciti aspettarsi da un ragazzo che comunque è del 2005 ed è brasiliano, non ha mai messo piede fuori dalla sua patria, quindi dobbiamo dargli anche dei mesi di ambientamento. Però ecco, poi ci servono delle risposte, perché non è stato il classico giovincello preso a pochi spiccioli, che poi in questi casi non si parla mai di pochi spiccioli, però ecco, per il mondo del calcio magari pochi spiccioli, ma è un acquisto, probabilmente l'acquisto in difesa della Fiorentina. Io non credo che la Fiorentina vada a spendere ulteriori 17 milioni o superiore per altri difensori centrali, a prescindere poi da, vedremo se cambierà l'assetto o meno. Io mi auguro di sì, però non è detto.
0: Sai, su questo io credo che l'ago della bilancia sia un po' comuzzo, perché, certo, per quanto abbiamo capito, sì, Pongracic e Ranieri non sono ritenuti in uscita dalla società.
1: No.
0: Su Comuzzo esiste l'ipotesi di un prestito, ossia di mandarlo altrove un anno a far rifare esperienza, per, come dire, anche per fargli vedere un nuovo ambiente rispetto a quello di Firenze, certo, che ormai già conosce a menadito. Ma non dovesse uscire neanche Comuzzo, il pacchetto centrale alla fine è già fatto.
1: È completo, sì, sì, lo dicevamo anche ieri nel corso di Palla al Centro con il direttore Tommaso Loreto. Io ti dico, è inutile, non ci voglio girare intorno, io questo giocatore non l'ho mai visto, non è che seguo così in maniera assidua il Brasileirão, mi sono in questi giorni documentato, come penso abbiate fatto tutti, e ho visto delle belle caratteristiche, però poi sai, entrano in gioco mille componenti. In realtà ho sentito più fiducia che sfiducia nell'acquisto, ma non capisco in toto la sfiducia, o meglio, per esempio io non capisco molto il concetto di l'hai pagato 17 milioni, se lo pagavi 3 era un conto, l'hai pagato 17 deve essere forte. Secondo me per un tifoso deve essere forte un giocatore, cioè non è che se me lo hai pagato 3 milioni è scarso allora va meglio, perché io non sono il commercialista della Fiorentina, a me non mi interessa quanto spende la Fiorentina per un giocatore, a me mi interessa che quel giocatore renda. Per cui se mi prendi un giocatore a 3 milioni ma è scarso, non è che dico vabbè, però l'hai pagato 3 milioni, no, hai mai preso un giocatore scarso. Per cui la critica sul prezzo la capisco fino a un certo punto, speriamo che possa essere un giocatore ottimo. È un acquisto che ha preso prescindere dal giocatore in sé, dal suo profilo, che poi scopriremo nel corso dei prossimi mesi, mi lascia buone sensazioni

0: Innanzitutto per una questione di economica, cioè noi abbiamo tanto battuto alla conferenza stampa di Paratici sul budget. Paratici ha sempre sviato dalla risposta. Ecco, mi sembra di capire che nella Fiorentina budget ci sia, se no non vai a prendere, se il tuo budget è di 20 milioni non credo che vai a spendere praticamente tutto il budget il primo giorno di mercato per un difensore del 2005 brasiliano, ma probabilmente Paratici ha il sostegno anche economico da parte della società, è un acquisto che poi non arriva in prestito ma è un acquisto a titolo definitivo, per cui quello che comporta gli acquisti a me è piaciuto molto. È una Fiorentina che agisce da protagonista di prima battuta, no? Veniamo da una gestione con a capo Daniele Pradè, che l'anno scorso per bocca proprio dello stesso direttore ci disse la Fiorentina dovrà muoversi in seconda battuta, dovrà prima aspettare che le grandi facciano i loro acquisti,
1: che
0: e poi la Fiorentina
1: è vero, perché è semplicemente vero.
0: Sì, però su questo giocatore poi ci raccontano anche i colleghi brasiliani che c'erano grandi squadre, c'era l'interesse della Juventus, c'era l'interesse della Roma, ci dicono addirittura che il Newcastle negli ultimi mesi abbia spesso mandato osservatori a seguirlo da vicino. Fiorentina non ha fatto sconti, inizia il mercato, 17 milioni, noi vogliamo il giocatore, non stiamo lì alla trattativa magari a mandarla avanti un mese, a trattare sul milione in più o sul milione in meno. Fiorentina ha messo sul piatto questi soldi e si è assicurata questo giocatore, mi sembra che mandi un ottimo messaggio, poi chiaramente ci sarà tutto il comparto tecnico poi da analizzare con il passare del tempo, non si dovrà fermare qua perché la rivoluzione è solo all'inizio, l'abbiamo detto tante volte, ci sono un sacco di giocatori in uscita, te giustamente dicevi Ludo che in questo momento non c'è il sentore che Pongracic e Ranieri siano in uscita, io sono d'accordo, però non mi sembra neanche che la Fiorentina abbia battezzato dei giocatori come incedibili, cioè se poi arriva il club che per 15 milioni ti offre 15 milioni per Pongracic, ecco, io non credo che poi la Fiorentina in questo momento faccia le barricate per tenere tutti i giocatori a Firenze.
1: È la fotografia della situazione di Ken, di cui parliamo spesso.
0: Sappiamo
1: che la società si è incontrata con i suoi agenti, ha raccolto da parte loro, quindi del giocatore, la volontà di restare un altro anno a Firenze. Dalla parte del club c'è l'interesse di tenerlo, però ci hanno anche fatto capire che valuteranno eventuali offerte se dovessero arrivare, corpose probabilmente dai 35-40 milioni in su. Mi viene poi anche da dire, venendo dietro al tuo discorso, che gli incedibili nel calcio di oggi non esistono
0: più da
1: tanti anni ormai a questa parte. Semplicemente abbiamo captato da parte della Fiorentina che l'idea sui centrali è questa, e in caso in cui non uscisse nessuno dei tre già presenti, con Vieri che verrà ufficializzato a stretto giro di posta, il reparto difensori ce l'abbiamo.
0: Sì, al momento sono quattro difensori, tra l'altro proprio messi per benino, cioè due mancini e due desti, per cui bilanciato, equilibrato, e al momento è questo. Non mi sorprenderei, ecco, di vedere altri cambiamenti, però al momento sì, senza dubbio è questo.
1: Poi starà a voi e a noi, insieme a voi, giudicare la forza, la competitività di questo reparto arretrato, cioè è lecito che uno possa dire io avrei puntellato e migliorato di più la difesa, giusto, però almeno lì la Fiorentina sembra aver deciso di voler intervenire il giusto, a differenza che degli esterni, perché sugli esterni d'attacco ci aspettiamo tanti cambiamenti, anche perché non è rimasto Solomon, su cui è rimasto diciamo una porticellina aperta,
0: sì,
1: ma veramente
0: mi sembra l'unico dei giocatori che erano in prestito, che
1: appunto,
0: sì.
1: Harrison non è rimasto. La Fiorentina ha tanto da fare, specialmente se si pensa al tipo di allenatore che ha scelto, perché Grosso gioca sempre con gli esterni d'attacco, e quindi andranno comprati, e comprati anche bene, perché il primo dei tre allenatori in rampa di lancio che ci sono stati qui negli ultimi anni, ossia Vincenzo Italiano, giocava sempre con gli esterni d'attacco, molto spesso a piede invertito. In tre anni che è stato qua ne ha avuto uno discreto, neanche un fuoriclasse, però discreto, Nico Gonzalez.
0: Sì.
1: Gli altri non è che non li aveva, però erano quelli che erano, Sotil, Iconé, Kwame, dammi mano se me ne dimentico qualcuno, insomma.
0: Sì, sono quelli.
1: E quindi un conto è dire li devo prendere, un conto è dire li prendo e li prendo buoni, anche perché appunto, lo ripeto, hai scelto un allenatore che marcia tanto sui propri esterni d'attacco. poi c'è il capitolo mezzale, e lì sappiamo che la Fiorentina ha una bozza d'accordo con Torsvet, sì, che è un fedelissimo di Fabio Grosso,
0: ieri titolare nella Norvegia contro la Francia,
1: in una Norvegia che ha passato comunque il girone nonostante la, chiamiamola, disfatta, ma disfatta non è alla fine se si pensa che ha perso contro la nazionale nettamente più forte di tutte le altre. Su Torsvet mi viene da dire, la Fiorentina magari lo prenderà anche, però, e lo facevo come discorso già ai primi Viola Weekend di giugno, ha speso da neanche un mese 13 milioni di euro per riscattare obbligatoriamente Brescianini, e tu mi dirai, Torsvet meglio di Brescianini, questo ci può stare, ci posso essere d'accordo anch'io, però è più o meno lo stesso giocatore, quindi vai a spendere un'altra parte di patrimonio per un qualcosa che non è che manca. Non solo non manca, ma è anche qui da poco, perché Brescianini, dicevamo anche con Mario Tenerani le settimane scorse, è uno di quelli che può dare tanto di più rispetto a quanto abbiamo visto in sei mesi.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Per non parlare del fatto che hai riscattato anche Fabiani in modo obbligatorio.
0: Sì, quindi, sì, in questo momento a centrocampo ci sono tanti calciatori, in dubbio, la rosa della Fiorentina è molto lunga a centrocampo, infatti mi aspetto comunque dei cambiamenti, perché poi ci sono anche tanti ritorni dal prestito, te l'abbiamo detto tante volte, i vari Som, Amatucci, eccetera, eccetera. Mi sembra che tra l'altro in quelle zone di campo ci sono gli unici due giocatori che la Fiorentina, un po' rispetto a tutti gli altri, consideri incedibili, ovvero Ondur e Fagioli, anche se, come ci scrive Luca, sì, io sono d'accordo, lo facevamo anche ieri questo discorso, l'ho scritto anche Niccolò Ceccarini su Tutto Mercato Web, bisogna stare attenti al Newcastle, che sta cedendo Tonali al Tottenham, immagino che si andrà su una cifra particolarmente alta, secondo me si sfonda i 100 milioni senza alcun dubbio,
1: considerando che gli costò 70-80,
0: ecco, infatti. Ecco, con 100 e passa milioni stiamo attenti al Newcastle, lo sappiamo, le squadre di Premier vengono volentieri a guardare, a mettere gli occhi sulla Serie A, perché magari gli acquisti che per noi sembrano folli, come spendere oltre 50 milioni per Palestra in Premier League, non dico sia all'ordine del giorno, però insomma un difensore ormai loro viaggiano su queste cifre, cioè i giocatori buoni partono almeno da 50 milioni, e quindi stiamo attenti da questo punto di vista.
1: Per l'ennesima volta, tra l'altro, nel discorso Palestra abbiamo un ragazzo di belle speranze del nostro paese che preferisce la Premier alla Serie A, ma questo è un...
0: Non gli darei però troppo torto.
1: No, ecco. No, e dicevo, infatti è un primato ormai constatato, da anni la tendenza è questa, perché giustamente approdi nel campionato più importante al mondo, in uno dei club tra l'altro più importanti e prestigiosi del mondo. Lo accennavo prima, lo abbiamo con noi come sempre in apertura di ogni Viola Weekend, Mario Tenerani, che è in nostra compagnia. Ciao Mario, buon pomeriggio.
0: Ciao Mario.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
1: Mario, come potrai immaginare, io e Niccolò abbiamo aperto la trasmissione parlando di Vieri, l'acquisto che ha chiuso la Fiorentina in questi giorni, perché è la notizia di questi giorni, è il primo colpo, deve diventare ancora ufficiale, ma è il primo acquisto vero e proprio dell'era Paratici, da quando opera in modo ufficiale come direttore sportivo della Fiorentina. Mario, che acquisto è, considerando anche la cifra, 15 milioni più 2 di bonus per Vieri, e come si inserisce nei centrali che già ha Grosso a disposizione?
2: Senti, allora, io non lo conosco, ne avevo sentito parlare, ne ho scritto tempo fa proprio per FirenzeViola.it, e ieri mi sono informato, ieri e due giorni fa, insomma, quando è stato concluso l'affare, e ho parlato con chi lo conosce, me lo sono fatto descrivere, mi sono fatto mandare una scheda tecnica del calciatore, e mi sembra di poter dire sulla carta che Paratici abbia fatto un buon acquisto, perché è un profilo interessante, 15 milioni più 2 di bonus, come sapete alto quasi 190 centimetri, pesa 85 kg, piede sinistro, è bravo anche in costruzione, però ha buon timing, e mi dicono che debba migliorare un po' nell'aspetto caratteriale, ma questo è facilmente intuibile, anche perché si tratta di un ancora abbastanza giovane, probabilmente si deve formare. Però mi risulta anche, questo l'ho verificato questa mattina, se volete vi aggiungo anche questa cosa,
1: sì,
2: so se lo sapete, che Paratici ha forzato l'operazione, cioè Paratici ha voluto chiuderla assolutamente in fretta, perché altrimenti sarebbe entrata in mezzo una clausola, il prezzo sarebbe lievitato, oltre ad esserci una fortissima concorrenza, ci sarebbe stato questo problema legato appunto a dei parametri di listino e tutto, e quindi ha preferito forzare forzare la trattativa e portarlo a casa ora, che insomma comunque con un prezzo decente se lo portava a casa, ecco, più decente nel senso comunque ancora abbordabile, ecco, in questo senso qui. Quindi credo che lui ci investa moltissimo. Io ho fiducia, perché ho fiducia in quello che farà Paratici, certo il più bravo è quello che sbaglia meno, no? Noi lo sappiamo, però insomma ho fiducia in quello che farà lui e soprattutto ho fiducia nel suo team di lavoro, ma questo ne abbiamo già parlato con voi sabato scorso, e quindi sono tutte cose che a me lasciano sensazioni positive. Siamo all'inizio, non mi sbilancio perché non ho voglia di sbilanciarmi, però io noto, ecco, questo lo posso dire con chiarezza, un marcato segnale di discontinuità rispetto alla politica passata del calciomercato, e questo per me è bello, perché io non condividevo spesso quelle linee guida, e quindi questo ci avvicina più al mio pensiero. Questo non significa che io abbia ragione o loro abbiano ragione, sicuramente quelli di prima hanno avuto torto, vedremo se qui siamo alla ragione.
0: Mario, guarda, sulle vostre frequenze sulla di radio avete anche raccontato che la Fiorentina seguiva da tanto, anzi insomma Paratici, il suo staff seguivano da tantissimo questo calciatore. Un altro, mi sembra un altro bel segnale di questo acquisto è che il budget c'è a questo punto, cioè mi viene da pensare che se la Fiorentina avesse un budget risicato, non so come la pensi, non sarebbe andata a spendere magari la maggior parte, il 70-80% del suo budget su un giocatore con queste caratteristiche, magari un giovane dal Brasile. Quindi mi viene da pensare che sì, i soldi ci siano, ecco.
2: Io credo i soldi ci siano, poi non dimentichiamoci che siamo all'inizio del mercato, quindi ci sono dei giocatori che partiranno, per esempio Ludovico mi chiedeva come si sposa, no, questo Vieri con il destro della difesa, ma in questo momento se destano tutti le coppie sono chiare, no? A destra come centrale di destra ci sono Pongracic e Comuzzo, a sinistra come centrale di sinistra ci sono Vieri e Ranieri, no? Questo è chiaro, certo. Però Comuzzo, la domanda resterà, per me deve restare, dovrebbe restare, dovrà restare, ma io vi chiedo, siete sicuri che resterà? Io ho dei dubbi anche su Pongracic, ci sarà tipo un'offerta, figuratevi un po', anche se loro lo vogliono tenere. Qualcuno partirà sicuramente, però intanto loro vanno a mettere dentro un centrale difensivo di sicuro avvenire, come avete detto voi, seguivano da tempo, e quindi questa è la buona notizia. Hanno tanto da fare, vediamo poi con questi calciatori come si integreranno alla Fiorentina, però io finirò la voce e anche la scrittura, perché non per autocitarmi, che non voglio, ma proprio mi sembra quando giovedì sera mi ha chiesto un pezzo il direttore Loreto, io ho detto che ero pronto a seguire con le armi in pugno, nel senso, le armi si fa per dire, la metafora, ci mancherebbe altro, soprattutto in questo periodo, le indicazioni di Paratici che ammonisce anche la stampa di non fossilizzarsi, no, su un terzino sinistro piuttosto che un centrocampista di qualità e quantità, ma invece la invita, la esorta a pensare al club che deve essere costruito, questo ha detto, deve essere costruito. Quindi è quello il tema, no? E quindi è quello che mi interessa di più di Paratici. Io sono sicuro che poi la squadra la farà in un modo o in un altro.
1: Ecco, a tal proposito, Mario, quali sono secondo te ora come ora gli altri reparti da puntellare? Perché noi dicevamo, dopo aver aperto il capitolo Vieri, che la Fiorentina ha sposato il progetto tecnico di un allenatore, Fabio Grosso, che gioca tanto con gli esterni d'attacco, infatti sappiamo che ne cercherà parecchi. Ora come ora però sappiamo che stanno lavorando tanto anche sulle mezzali, vedi per esempio il nome di Torsvet, per cui hanno lavorato intensamente anche nei giorni scorsi. Paratici avrebbe incontrato anche il suo agente a Milano martedì sera. Che direzione prenderà ora il mercato della Fiorentina? Ecco, è un po' questa la domanda, anche a sensazione da ciò che hai un po' captato.
2: Ma senti, io credo che la Fiorentina debba cambiare tanti e debba vendere tanto, quindi il mercato sarà di grandissima evoluzione, su questo non c'è il minimo dubbio. Tu facevi il nome di Tosbet, io qui mi sbilancio un po' se posso, per me l'hanno già preso. Ma mi spiego meglio, lo portano dopo il mondiale, però secondo me è già tutto apparecchiato. Per me quella è un'operazione che lui ha già in tasca, io ho questa sensazione lì. Vuoi per l'importanza che Tosved ha nello spogliatoio per Gross, che è il nuovo allenatore, vuoi per i rapporti consolidati tra Paratici e Sassuolo, dico anche tra la Fiorentina e Sassuolo e tutto sommato, e vuoi perché è un giocatore interessante, per cui io credo irraggiungibile. Credo che lui sia, insomma, virtualmente un giocatore della Fiorentina, ecco. se non succedono le classi cose nel mercato, no? Avete visto un
1: po'. Sì, poi come dicevi te, durante il mondiale, gli anni del mondiale, il mondiale rallenta le operazioni e Thor svette al mondiale in questo momento.
2: Ma è così, è tutto congelato tra il 15 di giugno, anzi è iniziato l'11 quest'anno, se non sbaglio.
1: Sì.
2: E il 19 luglio la finale.
1: Esatto.
2: Sicché voglio dire, ragazzi, insomma, ce ne corre, quindi insomma è una cosa sicuramente insomma, importante da seguire, da valutare, però per esempio Tolbert è quello, quindi io mi aspetto tanto, tanta movimentazione, e seguendo sempre quello che diceva Paratici del club, dico sono pressoché certo che si farà la squadra, ecco, non lo so, ma mi auguro che si farà la società, ecco.
0: Mario, guarda, io allargo anche la discussione al valore simbolico dell'acquisto che ha Vieri, perché insomma pronti via, la Fiorentina sborsa 17 milioni per un difensore. Ieri sono arrivate anche le notizie che il Como ha speso 60 milioni per riassicurarsi Nico Pazzi, il Milan ne ha spesi più di 70 per prendere Gonçalo Ramos. Secondo te è anche una strategia, può essere anche una strategia efficace quella di alcuni club di Serie A, che in una Serie A così, se vogliamo anche da un certo punto di vista democratica, che non è più come prima, che certe posizioni sono un po' cementificate. Mi immagino magari negli anni passati era difficile per una squadra puntare alla Champions League se non era Juventus, Milan e l'Inter. Ora c'è molta più fluidità anche ai vertici della classifica. Ecco, iniziare in questo modo, come ha fatto la Fiorentina, ma come hanno fatto anche altri, manda anche un messaggio alle rivali. Cioè, immagino che, non lo so, club come il Bologna, l'Atalanta,
1: Napoli deve ufficializzare l'allenatore, addirittura
0: il Napoli deve ufficializzare
1: Allegri,
0: sì, esatto, l'allenatore
1: ufficiale.
0: Iniziano magari a guardare un po' con sospetto la Fiorentina, secondo te?
2: Ma sai, la Fiorentina ha un po' stupito tutti, ha ragione, perché insomma, ma intanto ha stupito noi, perché diciamo ieri l'hanno preso ieri, quindi sì, era il 26 di giugno,
0: sì.
2: Insomma, ma gli altri anni il 26 di giugno si scherzava sul mercato,
0: L'anno scorso mancava una decina di giorni prima che venisse ufficializzato Pioli, se ti ricordi bene.
2: Quindi voglio dire, lei è un po'. Sì, certo, è chiaro che se il Como ce la farà, perché non so se è sicuro che prenderanno Nico Pazzi, però ci stanno provando. Non so se già ci sono notizie dell'ultima ora che l'hanno fatto.
0: Ci dovrebbero aver spendere quei 60 milioni, sì, diciamo, che
1: è
0: una sorta di
1: controriscatto, essenzialmente.
0: Esatto. Il Real Madrid gli ha messo il prezzo, diciamo, a questo giocatore, e il Como li spenderà, ecco.
2: Cioè loro spendono 60, però c'è la ricompra ancora Real.
0: Sì,
1: a
0: 80.
1: 80 mi sembra, sì. Loro hanno preso 10 milioni dal Real, che l'ha riscattato, più 9 di valorizzazione, e lo controriscattano a 60, che era un accordo, diciamo, già pattuito con
2: quindi
1: il Real.
2: Ovviamente ne mettono 40 in teoria.
1: Sì, sì, tecnicamente sì.
2: E poi ne potrebbero prendere 80 quest'anno,
1: sì,
2: l'anno prossimo.
1: Sì.
2: Insomma, voglio dire, mi sembra una cosina interessante anche per i conti. Voglio dire, no, ma sì, ma il Como fa bene, il Como allora mi hanno detto fonti del calcio che hanno intenzione di fare sul serio a Como.
1: Fanno la Champions l'anno prossimo.
2: Esatto, no, ma ancora di più. Cioè, hanno intenzione di fare una Champions non da Cenerentola, ma hanno intenzione di alzare l'asticella in campionato. L'alzare l'asticella in campionato vuol dire loro ci sa che si è messi in testa 2 anni e lottare per lo scudetto,
0: sì,
2: che
0: sì,
2: non vuol dire vincerlo, Ludovico. Però
1: no, certo.
2: Quindi si può fare. Cioè, quello che ci dice Paratici in conferenza stampa è questo: si può fare. Perché gli viene chiesto il Como, il Bologna per certi altri aspetti? Hanno fatto la Fiorentina? Perché hanno avuto struttura, ha detto società, hanno avuto visione. E ti snocciola il rosario delle cose che vanno fatte, e quindi dice contestualmente che non è stato fatto nulla di tutto questo prima. Cioè, io più che la risento quella conferenza stampa, e più che la trovo prepotente. Cioè, ragazzi, allora io vi faccio un altro passaggio, no? che non è banale. Cioè, noi si passa dalla frase del direttore generale, che dice, e anche il figlio, no? di Commisso, che dicono una cosa bella entrambe, no? Cioè, entrambi dicono: noi vogliamo portare avanti il sogno di Rocco Commisso. È corretto quello che sto dicendo?
1: Certo. Sì, sì.
2: Che è una bella frase. E arriva Paratici e dice: ragazzi, ma quali sogni? Qui sono parlati di obiettivi. Cioè, anche mio figlio sogna di giocare ai mondiali, no? Ma io gli ho detto che bisogna abbassare un po' l'asticella, cioè bisogna parlare di obiettivi, bisogna staccopiare sulla terra. e poi arrivare magari anche a Gardeol. Guardate, anche questo passaggio non è mica stato tanto fotografato, quindi dal sogno di Rocco Commisso, bellissimo, a un direttore sportivo che parla in realtà da amministratore legato e dice: ragazzi, lasciamo perdere i sogni, abbiamo gli obiettivi. Insomma, se con calma andiamo, io lo consiglio a noi e anche a chi ci segue, andiamo a rileggere, a riascoltare passaggio per passaggio quella conferenza stampa, guardate che è potente, eh. Io ho sentito dire una conferenza stampa da 0-0, ma qualcuno era distratto, pensava all'altro, al mare, alla montagna, perché di 0-0 io lì ci ho visto poco. E io mi sono permesso anche di dire, se mi fai aggiungere una cosa, Ludovico, certo, che è quella che a cui accennavo prima, quando ero ospite vostro mercoledì, se non sbaglio, da Giacomo, un giorno di San Giovanni, ero ospite di Giacomo Galassia, Gary Scalvetto, c'era anche Angelo Giorgetti. Io ho detto: mi potete rimandare in onda quei 50-45 secondi in cui lui dice che noi giornalisti pensiamo al mercato perché è fashion, e invece bisogna cominciare a pensare al club e a come costruire un club. Non dice ricostruire, dice costruire. Certo, e lui non parla a caso, non sbaglia mica le parole lui, perché lui è uno che sa comunicare. E secondo me c'è a ricostruire e costruire quella, come la vogliamo fare, quella proposizione davanti, come la possiamo definire, no? Davanti alla parola, al verbo.
1: Sì, quel prefisso, insomma,
0: la radice. Prefisso. La radice e non la desinenza, ecco.
2: Sì, bravo, bravissimo. Il prefisso. E quel prefisso è tutto, eh. Perché, scusate, se io devo costruire,
1: detto tra l'altro accanto a Ferrari, che è l'unico superstite della società precedente,
2: insomma, e credo non abbia passato, insomma, mi sento di essere anche un po' vicino, perché è stato demolito anche lui in quel momento, cioè, nel senso, vicino nel senso, non deve essere stato facile ascoltare quella roba lì a 10 centimetri, insomma, quindi non lo so, mi è venuto in mente un po', vi ricordate quando fu rieletto Napolitano, no? Presidente della Repubblica, certo, quando alle Camere a fare un discorso in cui prese ammazzate, no, i parlamentari, sì, ve lo ricordate, no? Sono passati, e questi applaudono ogni passaggio,
0: sì, è vero,
2: del discorso applaudiva la scena aperta, ma in realtà lui stava massacrando loro, cioè, capito? Ora non voglio fare un paragone troppo alto, non c'entra nulla con la sala stampa, la Fiorentina, però dico, quindi insomma, io vorrei che ci soffermassimo anche su quel passaggio. Costruire che significa che c'è un terreno su quale si può costruire una casa bellissima, non significa che c'è una casa che va ristrutturata. Guardate, il passaggio è decisivo, E poi lui, non pago, sollecitato da altre domande, fa gli esempi di come Bologna, ragazzi, io non lo so che vogliamo, cioè, qui non sono più che discorsi fatti da dei giornalisti che possono criticare o non vedere la realtà, o tifosi che criticano perché non sono mai contenti, ma che volete, vi dovete esultare per gli ottavi posti, cioè lui fa fuori tutta quella vulgata che non è di un mese, è di anni. Lui distrugge in quel momento, da un punto di vista della comunicazione, la vulgata di anni. Poi ci riuscirà, è chiaro che anche lui è sulla graticola, perché se non ci riesce glielo rinfacceranno quel discorso, quei discorsi, non lo sappiamo, ma se ci riesce spazza via una stagione, ragazzi, non calcistica, una stagione di società, di dirigenza, di mancanza.
1: Sì, sì, è un cambio di volto vero e proprio da parte del club in prima persona, essenzialmente, con tutto questo.
2: No, è proprio così. Quindi se mi posso permettere, vi do il compito a casa, ragazzi, va bene?
0: Vai.
2: Rileggetevi e riascoltate la conferenza stampa, ma lo dico anche a me stesso, non sono così presuntuoso, lo dico anche a me stesso e non mi offendo, anzi, recepisco quando lui dice, con modo educato alla stampa, cercate di guardare un po' oltre il cortile del terzino e del centravanti, fatemi sto piacere, anche perché, ragazzi, se noi diciamo che l'ambiente deve crescere, quindi dobbiamo crescere tutti, noi facciamo parte dell'ambiente, quindi poi ognuno risponde per sé, io non ho nessun titolo per rispondere a favore in contro della stampa, ma ho molti titoli per rispondere per me stesso, quindi a me va bene quel tipo di approccio, mi va bene quello stimolo, anche quel monito, a guardare oltre il cortile, cioè a cercare un po' di alzare sto collo e non sempre stare lì a parlare di cose che poi non ci portano a nulla, di falsi discorsi come noi siamo ambiziosi. Ma che vuol dire siamo ambiziosi?
1: Comunque Mario, sei multitasking, perché dopo essere stato giornalista e allenatore ora con la squadra del Lussi, sei anche maestro e ci hai dato i compiti a casa per sabato prossimo. Incredibile.
2: No, io non so
0: scrive
2: neanche
0: sul diario.
1: Esatto.
2: Io non so neanche bidello, perché no, con tutto il rispetto di una professione nobile come quella di bidello, e non sono qui a dirvi, io dicendo vi do i compiti a casa lo dico anche a me stesso.
1: Sì,
2: andiamo
1: certo
2: a casa a studiare, ragazzi, perché lui ci dice questo. Andiamo a risentire quella conferenza stampa, datemi retta, ci sono tanti spunti ancora, tanto materiale.
1: Va bene Mario, grazie mille come ogni
2: grazie
1: sabato, ci risentiamo al prossimo Viola Weekend.
0: Ciao Mario.
2: Un piacere, un abbraccio, ciao, grazie.
1: Va bene, quindi hai puntato bene sul diario,
0: sì,
1: 4
0: sì.
1: luglio 16:10 collegamento
0: compiti
1: d'apertura.
0: A casa
1: tra l'altro è ecco, un altro maestro mi sembra.
0: Un altro maestro
1: il direttore dei
0: qui
1: direttori.
0: Siamo all'università, siamo da un maestro all'altro, da un maestro all'altro è arrivato, è entrato in questo momento Niccolò Ceccarini, che ogni tanto il weekend fa incursione in questi
1: sì,
0: studi.
1: Decide di apparire ogni tanto, da un momento all'altro si fa diversi, non si
0: sì,
1: sa
0: sì,
1: nemmeno
0: è
1: che
0: di
1: facendo
0: là con Alessandro Di Nardo a ballare, a cantare, siamo questi. Comunque trova comunque l'energia e la forza di ballare e cantare nonostante facciano 50 gradi oggi.
1: Sì, mi verrebbe da dire il bello della diretta, forse il bello della regia, visto che
0: sì, magari si sente anche in cuffia, non lo so cosa. Mi sembra che stiano ascoltando Annalisa, una canzone della nota cantante Annalisa.
1: Oppure Nero Verdi.
0: No, non credo fosse Nero Verdi. No, secondo me era Annalisa, era Annalisa.
1: Va bene, leggiamo qualcosa che ci arriva su WhatsApp, che vedo che abbiamo diversi messaggi ancora da spuntare.
0: Allora, Augusto ci scrive: grande Tenerani, finalmente un giornalista che ha capito Paratici. Babbo Viola,
1: applausi per Mario.
0: Applausi per Mario. Babbo Viola, nella tua lista di infausti esterni, ci ricorda sì, anche il buon Brecalo. Quindi,
1: sì, ma secondo me ce n'è qualcun altro ancora che ho lasciato fuori,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: non mi viene in
0: sicuramente
1: mente.
0: Sicuramente ce ne saranno anche altri. Maurizio ci scrive: ricordo a tutti che volevamo vendere tutti i giocatori, specialmente con Muzzo e altri. Ora li vorremmo tenere tutti. Un po' di coerenza ci vorrebbe.
1: Vabbè, attenzione, incursione in diretta un'altra volta. 3, 2, 1.
3: Cioè, ma voi sareste, scusate un attimo, cioè tu saresti...
0: Io sono uno che passava di qui oggi.
3: Ok,
0: sì,
3: e
0: sì,
3: lui invece?
0: Anche noi, no, si passava tutte e due di qua.
1: Tra l'altro ci siamo incrociati nello stesso momento in redazione, quindi è stato veramente...
3: Volevo darvi l'ultima notizia, questa è importante.
0: Vai.
3: La promozione, diciamo, del nostro volo per Olbia... dal Viola Park a Olbia centrale, perché c'è anche Olbia laterale,
0: certo,
3: e Olbia a sinistra e a destra, ed è una promozione a 30 euro.
0: Vabbè,
3: cioè si va a Olbia dal Viola Park
0: di questi tempi
3: si fa con 30 euro, si va a Olbia. Questo però è Ludovico Mauro.
0: Vabbè,
3: e devo fare la sua promozione. La promozione Niccolò Ceccarini Grassina,
0: sì,
3: Olbia 15 euro. Più
0: andate,
3: addirittura il bagaglio imbarcato.
0: Vabbè, allora.
3: Vabbè, ragazzi, ma noi a Grazia ci sono un aeroporto e voi ve lo sognate. Cosa vuoi?
1: Sì, ma scusa,
3: non ho
1: Mario,
3: la cuffia, Dina. Non ho la cuffia, non ti potrò mai sentire.
0: Senti, mi chiede se è vero che hai girato un film.
3: Sì, ho girato un film. Sì,
0: sei anche un attore.
1: Ma
0: nella tua mille vite.
1: Io devo concorrere con te nelle promozioni.
3: Ho letto Grande Tenerani, potrei anche andare via.
0: Sì, c'è grande. C'è grande.
1: Attacco frontale al mariolismo.
3: A Marione nostro.
1: Dietro, però.
3: C'è grande Tenerani, ma grande Reche, Augusto, grande Reche.
0: No, ci dici il film.
3: Allora, il film è un film girato. Mi sono venuti dei ragazzi che volevano fare un film su Grassina, diciamo, con molta fantasia.
0: Sì, sì, non me lo devi spiegare.
3: Ora non me
0: tutto.
3: Lo ricordo com'era questo film. Francamente, mi hanno detto
0: A UFO.
3: E allora, con tutti i grassinesi che dovevano essere protagonisti. Allora, il Cecca, naturalmente, non poteva fare la parte di se stesso, cioè lo scemo. E il giornalista, in questo caso, un po' grullo, che va a intervistare il neo sindaco Francesco Pignotti, perché sono stati ritrovati dei cerchi nel grano, okay, nella zona, voglio dire, alta di Grassina, e quindi a maggior ragione di fronte a questo io ho dovuto fare l'intervista beffa al
0: certo
3: sindaco, dicendo c'è da preoccuparsi, questi alieni potrebbero arrivare. Io avevo già in testa di cambiargli il copione, dicendo ma c'è il rischio di attere anche la serpe o tutte
1: queste cose. È già uscito il film nelle sale?
3: Il film è già uscito,
0: certo, sì, con grande successo.
3: Io cercavo di modificare più volte la trama, buttandoci dentro i miei colleghi Poesio, la serpe, cioè dice no, però magari bisogna spiegare tutta
1: quindi
3: la gente.
1: Te la giochi con Checco Zalone per il primato di Cinco Incassi di
3: Devo dirti
1: Italia.
3: La verità, che naturalmente cioè, questo film ha avuto molto più successo di Pirati di Cipro 3, girato interamente da Johnny Depp e Loreto. Ecco, questo il suo è stato veramente un film e non ha avuto un grande successo. Comunque, io non sono mai andato, questi ragazzi hanno sempre evitato, però devo dirti, la cosa divertente di questa vicenda non è tanto il Cecca che intervista il sindaco per questa cavolata, no, degli UFO che sono atterrati, degli alieni. Il problema è che mi fa il sindaco, oh, mi raccomando, non cominciare a ridere. Allora, per colpa del sindaco, caro Francesco Pignotti, te lo dico tutte le volte che ti vedo, ma l'hai fatta girare 25 volte, perché tutte le volte gli faccio la domanda rideva lui, capito? Invece poi alla fine dopo la 18ª ho cominciato a ridere anch'io, cioè, però la colpa è sua, capito? Gli ho detto, te solo per questo mi dovresti dare il diritto, sindaco, accesso a tutti gli impianti combina sportivi del mondo. Guarda che ragazzino,
0: eccolo qua,
3: ero,
0: eccolo qua,
3: Pignotti più giovane, c'è carino, ridicolo.
1: Questa risale a 30 anni fa più
3: o meno. No, si è fatta tre anni fa. Poi sì, tra l'altro siamo dovuti andare a cercare un posto dove c'era tutta l'erba dietro, dove c'era tutte le piante. No? Cioè, siamo andati praticamente.
1: Un po' di contesto,
3: sì, esatto.
1: Sì.
3: Poi naturalmente ci hanno preso tutti per grulli, ma è stato un momento divertente.
0: L'amico Brusso ci ha mandato anche un link del cinema alla compagnia. Non so perché non è specificato dentro. Secondo me l'hanno già dato alla compagnia, però insomma.
3: No, però a parte tutto, insomma, è venuto molto bene. Doveva essere in realtà. Doveva essere un semplice cortometraggio da non superare i 30 minuti, dovevamo fare un'ora e mezzo, e quindi poi hanno cominciato ma questi ragazzi sono veramente bravi, perché ci hanno messo passione, si sono messi lì a montarlo.
0: Lorenzo
3: poi
0: Lombardi, lo citiamo anche
3: Lorenzo
0: perché
3: Lombardi,
0: se no, a parte tutto ci stiamo appropriando. Comunque, il suo film senza neanche fare un po' di pubblicità,
3: giustamente, esatto.
0: Lorenzo Lombardi
3: insieme, no? Naturalmente anche ai suoi collaboratori ha messo insieme questo, è una sorta di docufilm fantasioso che però rispecchia un po' come siamo noi grassinesi, nel senso siamo una banda un po' di grullerelli, e però alla fine ci conosciamo tutti, ed è stato molto divertente perché ti dico, ci sono anche vari personaggi proprio di Grassina, no? Che comunque sia, poi ricordati che a Grassina per esempio c'è il grande Sergio Forconi, che comunque sia un attore che ha lavorato tanto,
1: c'era anche
3: insomma,
1: la famiglia
3: Novello Novelli, con Nuti, ha lavorato anche con Pieraccioni,
1: ma era di Fujibonsi
3: nei film, che vuol dire?
1: Ah,
3: no, sto parlando di comunque, no, perché Sergio Forconi ha lavorato anche con questi comici toscani, ecco,
0: il Ciclone
3: questo.
0: Fa il padre,
3: esatto,
0: di Selvaggia, Libero e Levante.
1: C'era la famiglia De Laurentiis dietro per volerlo produrre?
3: Allora,
1: o era in trattativa?
3: Mi ha chiamato Giovanni Manna e mi ha detto, dice, te la sentiresti di prendere il posto di Noah Lang dopo questa intervista? Le ho detto, guarda, facciamo una cosa, gioco solo contro la Fiorentina.
1: Perché Noah Lang viene alla Fiorentina?
3: No, io ho detto, gioco solo contro la Fiorentina. Dice, perché? Perché così vi faccio perdere. È stato onesto come cosa, no?
1: Non lo so, per me si pario con questa, proprio la chiusa.
3: Lo so che te sei sempre forte.
0: Ma Noah Lang viene quindi a Firenze?
3: Ma
0: dacci qualche notizia, ormai che
3: io ci ho parlato con Manna. Ci ho parlato con Manna, lui gliel'ho chiesto due volte. Poi sai, bisogna sempre fidarsi giusto dei direttori sportivi, perché possono sempre non dirti la verità. Noi ne conosciamo uno abbastanza bene, no? Che staziona a zona Firenze Sud. Che più volentieri, piuttosto di dire si chiama Fabio Paratici, dice si chiama Niccolò Righi o Checco Zalone. Ecco,
0: non mi hai mai visto nella stessa stanza con Fabio Paratici, potremmo essere la stessa persona. No, in realtà mi hai visto nella stessa stanza con Fabio Paratici. Però
3: non ho visto Pilar Fogliati, questo va detto. Probabilmente te non sei.
1: La conversazione si sta spostando.
3: Però non mi sembra la tua fidanzata sia Pilar Fogliati. Sinceramente devo dirti, è una bella ragazza, ma non mi sembra Pilar Fogliati.
1: Attacco frontale anche alla ragazza di Niccolò.
3: No, perché ho detto che comunque è una bella ragazza. Insomma, non è Pilar
1: Fogliati.
3: No, ci mancherebbe altro. No, diciamo che lui ce l'ha coetanea. Vogliamo proprio dirla tutta? Lui ce l'ha coetanea.
0: Sì, non.
3: Ultima ora c'è anche lui sulla serra. No, scherzo. E quindi, ragazzi, niente, ero venuto qui a fare il solito scemo e non mi riesce a fare altro. Purtroppo io sono questo, volente o nolente, caro Nicco Righi, sei sempre il meglio, anche se ti levi un dente. Va bene?
0: No.

0: ha giocato a pallavolo.
1: Ma chi ci sta guardando in formato video, cosa starà pensando in questo momento?
2: Starà pensando che qui c'è un direttore di tutto mercato web e non si prende sul serio. Però questo naturalmente può essere anche un qualcosa, voglio dire, di simpatico.
3: Sì, infatti, secondo me nella vita bisognerebbe anche un po' prendersi
2: c'è
3: meno
2: gente
3: sul
2: che
3: serio.
2: Naturalmente crede di essere padrona del mondo, quindi stiamo un pochino più rilassati.
3: No, ma insomma, secondo me bisognerebbe bisogna prendersi sempre un po' poco sul serio, non troppo, il giusto, dai.
2: Sì, sì. Però io comunque sia ti stimo, ecco, questo va detto, no, quando va detto Nico Righi, conosco la famiglia, se gli ho dovuto dire.
3: Certo, certo. Chris ti dice che hai fatto anche una piccola comparsa nell'allenatore del pallone nelle scene al calciomercato. Eri quella al bar che prende il caffè.
2: No, non ero assolutamente io, però posso dirti che comunque sia il mio sogno.
1: Ora un grande allenatore.
2: Il mio sogno è naturalmente un giorno fare veramente la comparsata presidentessa della
3: Carcarese.
2: Ah sì?
3: Sì.
2: Ah,
3: sì.
2: Non lo sapevo.
3: Beh, sapevo che avesse scritto l'inno, non sapevo neanche io fosse.
2: Ma io credo che lei abbia giocato anche a pallavolo prima di fare poi la cantante, che secondo me la cosa gli riesce meglio, però tutto sommato Annalisa caccia al festival con la Carcarese nel l'inno caccia... l'ho scritto io. Attenzione,
3: Sì, sì.
2: Nero verdi, no, nero verdi.
3: No, credo che
2: c'è solo un inno, Attenzione,
1: C'è
2: solo un inno,
1: ragazzi,
2: c'è solo un inno, nero verdi, siamo forti.
1: Guarda, guarda come arriva in cuffia anche l'inno nero verdi in 30 secondi, eh.
2: Vabbè. Vabbè, ragazzi, intanto abbiamo fatto un po' di cinema, comunque notizie ora tornando per due secondi seri, non mi sembra che ci siano. Attenzione perché Nico Righi possibile l'abbia visto ieri sera alla festa della birra a strada in Chianti?
3: No, all'Antella. Sì.
2: No, vabbè, però Nico, se tu vai all'Antella.
1: Posso dirti che da strada in Chianti all'Antella non è che siamo proprio lì dietro.
2: Sì, però vabbè, c'è anche la festa della birra, c'è anche la strada in Chianti. Ho visto ci sono cartelle a Grassina, perché io di solito all'Antella non ci metto
3: perché
2: piede.
3: Perché la festa dell'Antellese ero io. Sì, ero io.
2: Io purtroppo
3: possibilissimo perché ieri ero
1: Nico,
3: lì.
1: D'altronde sei un personaggio pubblico, c'è poco da fare.
3: Ormai sono un personaggio soprattutto all'Antella. E quindi
2: cioè io lo sai che ciao Nick, ma per uno che non è mai stato a Grassina è leggi un po'.
3: Ciao Nick, Nick quale penso te, sì. Ma per uno che non è mai stato a Grassina è normale dirti che in tutti questi giri di discorsi non ci hai capito una sì.
2: No, no, lui non ci ha capito,
3: non
2: il
3: tubo. Capito
2: Ivano
3: niente.
2: Che sei il lastrigiano, Grassina caput mundi, e ti ho già detto a Grassina puoi trovare di tutto.
3: Grassina
2: puoi trovare gente che
3: vive.
2: Fa i film, gente che fa le operazioni di mercato, gente che vende di nardo all'Arsenal, non lo so, Pietro Lazzarini che fa il record dell'ora, cioè questo è Grassina, voglio dire, noi siamo Grassina,
3: non si racconta ma si vive.
2: Assolutamente. Bene. Sì, e ricordo sempre che il numero giusto da prendere come autobus è il 31,
1: perché quello
2: loro è 31 più 1, perché comunque sia son dietro. C'è poco da fare. C'è nulla da fare. E purtroppo va. Viene all'astra e diventi re. No, ragazzi, io c'ho il mio. C'ho il Granducato di Grassina, mi
3: no,
2: comunque, torniamo ora per un attimo anche agli amici, se no ci chiedono. Va bene, un po' essere anche grullerelli, però parliamo un po' anche
1: un
2: di calciomercato.
1: Appena
2: ora devo fare un video, non devo fare un video tipo Annalisa, no, una cosa del genere. Devo fare un video su Nico Paz.
3: Quindi si prende noi del Como.
2: Sì, noi del Como abbiamo già preso. Voi da Fiorentina Nico Paz non lo prendete, questo è ufficiale.
3: No.
2: Però neanche loro dell'Inter.
3: Neanche loro dell'Inter.
2: E neanche loro della Juve.
3: No, infatti.
2: Noi del Grassina avevamo un'offertuccia.
3: Ma non l'abbiamo fatta?
2: E lui sarebbe tentato, perché tra la Champions League e fare il campionato del Grassina, lui dice effettivamente.
1: Dopo una squadra ha fatto il playoff quest'anno, insomma.
2: Eh sì, noi siamo stati forti. Purtroppo abbiamo perso contro voi della Sant'Egidiese.
3: Quindi,
2: tu c'ha troppe squadre, Sant'Egidiese,
1: sì,
2: Inter.
1: Io sono un vicinario.
3: Ascoltami, che sì? Juve si è proposto alla Juve.
2: No, ma è un po'
3: era
2: che...
3: stata anche la Fiorentina ha costato
2: sì
3: l'anno
2: ma scorso, ma guarda che sia un po', ora a parte tutto che sia un po' che comunque ci stanno lavorando perché lui va in scadenza di contratto, cioè dal primo luglio è libero
1: e vorrebbe rientrare
2: e ora sai è cambiato un attimo la situazione alla Juve perché ora con Giovanni Carnevali non lo so che cosa voglio, io so che loro prenderanno Colomani perché hanno capito che è l'unico giocatore che in questo momento possono arrivare a prendere,
1: tre sessioni di mercato ci stanno dietro,
2: sì ci stanno dietro e quindi Colomani tra l'altro il Paris Saint Germain tra Colomani e Gonçalo Ramos alla fine fanno un centino fanno centinaia anche loro.
3: Riserve,
2: mentre per quanto riguarda Torsved vuole vestire la maglia della Fiorentina, non rinnoverà con il Sassuolo, però chiaramente sta una trattativa sui nervi.
1: Ecco, su Torsved ti sbilanceresti perché Mario Tenerani con noi ha detto secondo me è virtualmente un giocatore della Fiorentina.
2: Sai Marione, se lo dice Marione come si fa a dare contro
1: Marione,
2: cioè vuol dire quando lo vedi lì abbronzato, voglio dire c'è lui, Carlo Conti, no? tutti questi grandi big, cioè non lo so, e come fa a dirgli di no a Marione?
3: Chi si compra ti chiede Ivano,
2: no, allora
3: hai comprato Vieri?
2: Sì, se
1: non
2: comprato
1: Cristian, non è Bobo,
2: no, però, non è Bobo, no, però
3: Fernandez, Bobo,
2: allora Torsled non rinnovo col Sassuolo, però io ho parlato sia con Checco Palmieri e con naturalmente gli agenti e l'ho chiara la situazione, mi sono permesso anche di dare un consiglio non richiesto, perché andare a forzare la mano oggi potrebbe diventare un boomerang negativo. È chiaro che Torsled vuole uscire dal Sassuolo, il Sassuolo sa che ha solo un anno di contratto e forse gli conviene venderlo, perché altrimenti può rimanere a scadenza, perché è un po' la situazione di Fortini. Fortini non rinnova, però perché se non arrivano offerte rimane a scadenza. Dodò invece c'è un accordo che se dovesse rimanere dal primo di settembre in poi si rinnova il contratto.
1: Sì, è un rinnovo un po' forzato.
2: Sì, ma sì, non lo faranno, perché credo Dodò uscirà, ecco, non ci sarà di questi problemi. Invece su Beltran bisogna stare un attimino attenti, perché Beltran ha ricominciato un po' a colloquiare, me lo dicevano ieri dalla Fiorentina, ha ricominciato un po' a colloquiare con il River Plate.
1: Io ricordo, ci sta un po' ripensando,
2: più che ripensando, quantomeno diciamo, io ieri sera ero qua, c'era anche Di Nardo in regia, perché di solito no, siamo murati qui dentro, sì. Io Di Nardo sono sempre gli stessi, e quindi già ieri sera Di Nardo può confermare che su Beltrano, perché lui stava facendo la pasta asciutta, che sta confermando che avevo detto c'è una porticina aperta su Beltran, perché ancora potrebbe esserci la possibilità di un'apertura. Io non lo so quanto potranno aspettare quelli del River Plate, perché comunque alla fine tutto sommato sono un pochino infastiditi anche da questa, certo, situazione, e quindi vediamo se esce Beltrano, perché potrebbe essere una cosa. Mi chiedevano cosa avevo detto nella trasmissione di Benve.
3: Allora, hai detto che è innamorato di Torsved, è innamorato della Fiorentina e di Firenze, ma non ci hai detto il motivo. Prova a ipotizzarne alcuni. Allora, dimmi se c'è qualcuno giusto, sì, ti chiede Bruce. È un amante della ribollita?
2: No.
3: È una, ha una fascinazione estrema per le opere del Nervi, il suo cognome in norvegese significa scale elicoidali?
2: No.
3: No. Allora dovrebbe, potrebbe essere la terza, perché vuole entrare in società con Tommy dell'Antico Vinaio per aprire un nuovo esercizio commerciale a Tromso e urlare il bada come la fuma in norvegese, che dovrebbe essere se ro e Vordan.
1: Qui mi sa che abbiamo fatto anche un po' di
3: Riker,
1: pubblicità occulta, però
3: se Vordan der Riker.
2: Non lo so, lui c'ha una forte simpatia per la Fiorentina. Poi dopo
3: non è neanche questo, però neanche
2: no,
3: Tommy,
2: poi vi racconteremo il perché se dovesse mai arrivare, ma parte diciamo da quando era bambino.
3: Anche Di Nardo ti chiede un
2: Di Nardo la deve smettere con Ginevra negazione. Questo è il titolo.
3: Okay.
2: Di Nardo due punti, smettere con Ginevra negazione. Okay. Che comunque sia, non si è mai visto uno che sul cellulare c'ha scritto Ginevra negazione. Che uno pensa, dice cosa ho di negazione? Cioè affermazione, negazione, cioè non si capisce.
1: Ne parleremo durante il mondialito.
2: Sì, ma sì, sì. Questo che altro ne parlerà lui con lei, perché non, lei, non credo sia, lei non credo sia al corrente del fatto che è negata, cioè non si sa perché viene messa negata, negazione, negata. Perché è messo così? Così perché gli piaceva. Salutiamo la Ginevra, perché naturalmente noi non lo siamo da almeno 4-5 anni, ma io non l'ho mai vista, però l'ho sempre salutata alla Ranzia.
1: Credo sia arrivato il momento buono di tagliare la corda.
2: Dici che devo andare via?
1: Sì. A parte se no
2: vi chiudono? Se no vi chiudono?
3: Sì, sì, ci spengono i microfoni tra un pochino.
1: Sì, no, proprio vengono con la fiamma ossidrica fuori dalla porta.
2: Devo cercare di non calpestare le persone di là, perché ho visto che c'è proprio c'è una festa in corso.
3: Sì,
2: eh?
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Va bene.
1: Grazie,
2: ciao,
1: Nick.
2: Ragazzi, al di là delle bischerate, per ora non ci sono novità, ma occhio perché Fabione nostro è
1: sta
2: super
1: cucinando.
2: Operativo, è super operativo.
1: Sta cucinando.
2: E sta nascendo un qualcosa che non è mai nato in 7 anni, cioè un inizio di un progetto. I giovani italiani e non per una Fiorentina, un domani forte e competitiva.
3: Grazie Nicolò Ceccarini.
1: Applausi per Nicolò
2: Grazie
1: Ceccarini.
2: Grazie anche a voi e soprattutto a noi tutti, che siamo forti, siamo grandi e nonostante quest'anno sarà dura. Forza Aquila Reale, perché dobbiamo salvarci quest'anno noi del Sassuolo. Ciao ragazzi.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao Nick.
3: Ciao Nick.
1: Let him cook, quindi sì, per Fabio Paratici, che sì, alla sì, fine ha cominciato abbastanza bene con questo colpo dal gremio. Ci sarà da capire poi quale sarà il rendimento di Vieri da parte dello stesso Vieri con la maglia della Fiorentina. E non lo so, mi sembra un po' esplosa la casella WhatsApp. Avevamo dei messaggi, è entrato Nick.
3: Sì, sì, allora
1: è arrivato il doppio.
3: Guarda, ti faccio rispondere al volo a Massimiliano, che ci dice: se devi scommettere sul prossimo acquisto, che diresti? Rimaniamo
1: cioè
3: sulla linea, la linea di Mario di Torsved. Detto che se poi Torsved dovesse arrivare dopo il mondiale, si parla comunque insomma nelle prossime settimane. Per cui
1: non perché me lo auguro, ma se mi chiede sensazione, secondo me alla fine prenderanno anche Miretti in mezzo al campo, perché da quanto mi hanno detto Paratici lo come veramente da quando è bambino, è accostato alla Fiorentina da diversi anni e secondo me alla fine lo prendono.
3: Coleoscio forse anche,
1: però posso dirti
3: sembrava molto vicino negli scorsi giorni,
1: è una trattativa che avrebbe potuto già chiudere, perché non era un affare così, cioè mentre Mario ci diceva di Vieri che ha voluto forzare la mano a Paratici, e ci sta perché Quant'è che è uscito il nome di Vieri? Una ventina di giorni abbondanti?
3: Sì, una, sì, dal 9 dovrebbe essere il primo giorno in cui se ne è iniziato a parlare.
1: Su Coleoscio non mi sembra ci sia tutta questa concorrenza.
3: Sì, sì, è vero,
1: enorme.
3: È un discorso che ha senso. Cioè, se quei 10 milioni se li volevano spendere, potevano averli già messi sul piatto. Staremo a vedere, dai.
1: Va bene, questo è tanto altro, perché mi sembra ci sia ancora diversa roba da leggere e da ascoltare.
3: Se vuoi li recuperiamo dopo.
1: Sì, sì, 16:59 andiamo in pausa. Ludovico Mauro e Niccolò Righi vi aspettano al Viola Weekend. Fra pochi minuti, fra poco.
3: Tra poco.
0: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19 e il sabato dalle 8:30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Radio Firenze Viola.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Il Venezuela continua a fare i conti con una tragedia senza precedenti. Una nuova scossa di terremoto ha colpito il centro del paese, dove il bilancio resta drammatico: almeno 920 vittime e decine di migliaia di dispersi. Confermata la morte dell'italo-venezuelana Francesca Mannina. Sul posto sono già lavori soccorritori italiani inviati dalla Farnesina, mentre un secondo contingente è in partenza. Il ministro Tajani assicura: faremo tutto il possibile per aiutare un popolo fratello.
7: Primo passo verso la pace in Medio Oriente. Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato un accordo che sancisce il reciproco riconoscimento del diritto a vivere in pace e sicurezza come stati sovrani confinanti. L'intesa prevede l'impegno a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati bilaterali diretti con il sostegno di Washington per risolvere le questioni ancora aperte.
8: E proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto a Roma, nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso l'identità e la fotografia di un amico della famiglia, cittadino del Bangladesh, ritenuto il presunto autore della strage costata la vita a due coniugi e alla loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito e fuori pericolo. Al vaglio degli investigatori i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere e una mannaia sequestrata nell'appartamento.
7: 46 anni fa la strage di Ustica. Nel suo messaggio commemorativo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile nella storia della Repubblica e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il capo dello Stato sottolinea che la ricerca della verità ha compiuto passi importanti, ma ricostruire completamente quanto accadde nei cieli del Tirreno resta un dovere per il Paese.
8: Caldo estremo senza tregua in Europa. In Italia restano 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso aumentano del 15%. In Francia l'emergenza si aggrava, salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore, mentre a Marsiglia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi è in dubbio lo svolgimento degli eventi del fine settimana e il governo lancia un appello alla responsabilità per alleggerire la pressione sul sistema sanitario.
7: Lo sport, in MotoGP e apri lascione nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Jorge Martin conquista la pole ad Assen davanti ad Ayo Gura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 invece occhi puntati sul Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si assegnano le pole del Gran Premio d'Austria. Il calcio: si chiude stasera la fase a gironi del mondiale 2026. Sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scendono in campo anche Argentina, Portogallo e Colombia.
8: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: Hai una squadra del cuore.
9: cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Oh, grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
12: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
13: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
12: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
14: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
14: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
15: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: ogni volta che c'è un acquisto c'è sempre un monte di gente che è d'accordo, altri che non sono d'accordo, e quelli che dicono sempre: io me ne intendo di calcio, questo non è buono. E qualcun altro dice: ma come vi permettete, smettiamo di fare tifosi sempre bastiano contrari. Ecco, lo so per questo, ma è un fenomeno solo fiorentino o è proprio un meccanismo dei social per cui comunque sia si crea sempre dissing, si crea sempre diatriba su qualsiasi concetto, quindi non è solo una cosa legata al calcio ma a qualsiasi cosa. Ciao Guido.
1: Ma è vero che tu metti c'è anche l'Atalanta ora?
2: Allora, non ho capito bene, mi pare abbia detto Torsvet il secondo audio. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo nella prima ora del Viola Weekend. Secondo Mario Tenarani, e non possiamo che fidarci delle fonti a cui attinge Mario, Torsvet molto probabilmente sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Anche a sensazione è probabile che sia così, nel senso che sappiamo, perché questo ci risulta, che la Fiorentina ha un accordo verbale con lui, che seguirebbe volentieri Grosso, con cui ha fatto molto bene in questi anni a Sassuolo. È vero, come diceva Niccolò e come dicevamo anche prima insieme, che il mondiale rallenta parecchio l'operazione. Lui ad ora è al mondiale, la Norvegia va avanti, farà i sedicesimi, quindi il suo mondiale durerà ancora una settimana, non so quando rigioca la Norvegia.
3: Giocherà il 30, quindi fra tre giorni contro la Costa d'Avorio, tra l'altro un sedicesimo neanche facilissimo.
2: No, anzi, una bella sfida
3: di Solbakken.
2: Una bella sfida da vedere. Se non erro, è la sfida accorpata a Brasile-Giappone?
3: Sì, dovrebbe essere quella lì. Sì,
2: quindi potrebbe esserci un Brasile-Norvegia agli ottavi di finale.
3: Io sul Brasile mi starei molto cauto.
2: Sono d'accordo, però faccio fatica.
3: Applausi Alessandro Di Nardo.
2: No, sono d'accordo. Vabbè, dai, se cominciamo a parlare del mondiale mondialito. Quindi ci teniamo il tema da una parte. No, su Torsvet, per rispondere all'amico, la sensazione è questa, che probabilmente diventerà un giocatore della Fiorentina. Non dipende tanto da lui, perché lui vuol venire a Firenze, lo sappiamo già da parecchie settimane. Dipende più dalla trattativa tra Fiorentina e Sassuolo, che però può andare in porto, ecco,
3: sì, buoni rapporti
2: e il prezzo del cartellino comunque che non credo sia clamorosamente alto, ecco.
3: No, non credo neanche io, sarà intorno a quei 15 milioni che è un po', è un po' la soglia, no? Che spesso è che abbiamo portato tanto fortuna la Fiorentina ultimamente, quando va a spendere quelle cifre a centrocampo solitamente non si sono rivelati dei grandissimi calciatori, però ecco, immagino che più o meno la soglia sia quella lì, in virtù anche del fatto che appunto il Sassuolo comunque se un anno fa ne chiedeva 20, oggi non lo so quante ne possa chiedere ancora. Perché comunque sia il Sassuolo, nonostante tutto, un grande lavoro di Palmieri, un po' la forza, quella forza che aveva prima anche in sede trattativa che aveva con Carnevali, mi sembra che l'abbia persa.
2: C'è una variabile secondo me da considerare che non abbiamo finora preso in considerazione, e cioè il fatto che il Sassuolo aveva quest'anno due mezzali molto forti, una non ce l'avrà per la prossima stagione, che è Ismael Koné.
3: Sì, è vero.
2: Che secondo me un po' fa lievitare il cartellone di Torsvet, non eccessivamente, però penso sia un fattore da tenere in considerazione, ecco.
3: Sì, questo è chiaro. Il Sassuolo di quel trittico di centrocampo che ha fatto anche le fortune della squadra di Fabio Grosso in questa stagione, è stato forse il punto di maggior forza dei neroverdi. Ecco, di quelli rimane soltanto Matic. Però ecco, mi immagino un Sassuolo diverso, un Sassuolo magari basato più sulla gioventù, anche hanno scelto anche questa linea verde in panchina.

0: della vita, non solo nel calcio, per cui nella politica, nella cucina, qualsiasi cosa vede due schieramenti opposti. Facciamo anche gli altolocati, cioè un filosofo come Nietzsche diceva che non esiste il dialogo tra le persone, perché l'essere umano porterà sempre avanti la sua idea senza stare ad ascoltare quegli altri. Io non sono d'accordo con questa visione che aveva il filosofo tedesco, però insomma è anche vero che spesso sui social poi non è un dialogo contro il muro, perché poi non vedi l'interlocutore con cui hai davanti, per cui te butti sui social la tua idea così, spesso in maniera anche non curandosi, questo per altre dinamiche che certo non riguardano il calcio, non curandosi di chi stai commentando, di quello che sta passando. Vabbè, lo sappiamo bene, ed è anche per questo che noi, devo dire che io faccio ormai radio da diverso tempo, e vi invitiamo anche noi, non censuriamo nessuno, sempre mantenendo anche la calma, spiegandosi, anche perché si può legittimamente avere opinioni anche completamente diverse, e il bello è anche questo qui. Se tutti la pensassimo la stessa maniera su un argomento sarebbe anche molto noioso.
1: No, ma è giusto che ci sia del contraddittorio. Come diceva Niccolò, noi ci conoscete ormai, non solo io e lui, ma l'emittente Radio Firenze Viola da 4 anni. Siamo nati per dare spazio a tutte le opinioni che riguardano la Fiorentina, e non solo, anche altro. Basta che ci sia, come sempre, educazione,
0: sì,
1: rispetto,
0: e devo dire che
1: giusti toni
0: si sono sempre trovate, perché i nostri ascoltatori, per voler dare una carezza a distanza ai nostri ascoltatori, si sono sempre dimostrati impeccabili da questo punto di vista.
1: E allora, visto che le citavamo, ripartiamo da ciò che abbiamo lasciato prima in sospeso e poi andiamo avanti con la scaletta.
0: Guarda, Fede ci scrive: vorrei un mercato concreto, che prendono giocatori senza poi perderli o stare su un giocatore mesi e mesi. Per me Parati ci sa bene ciò che vuole, e questo io sono d'accordo. Detto ciò, Fede, bisogna anche, lo ha detto lo stesso Parati, cioè nel mercato tutto può cambiare in un momento, perché banalmente te puoi seguire un giocatore magari per un mese, arrivi lì a limare gli ultimi dettagli, poi a una squadra X gli si rompe un calciatore e viene sul tuo stesso obiettivo. Per cui Parati ce l'ho anche detto questo in conferenza stampa: bisogna essere comunque un po' flessibili, un po' malleabili, cioè non bisogna avere delle idee calcificate, ma sapere anche sfruttare, perché poi si possano creare varie situazioni, cioè non è che scopriamo l'acqua calda. Roberto ci scrive: per la preparazione della Fiorentina è stato confermato che sarà al Viola Park, e io abito vicino e ci sono almeno 40 gradi. Credevo che uno che Parati ci scegliesse una parte di ritiro in montagna. Questo è un tema che va avanti da tanto.
1: Sì, secondo me non dovrebbe neanche essere più un tema, nel senso che ormai, cioè, l'abbiamo detto tante volte anche in questi anni, è stato provato anche da studi medici che a livello fisico per un giocatore la preparazione qui o in montagna non cambia, nel senso che quel che deve immagazzinare lo immagazzina lo stesso. Cambia la percezione a livello climatico, il sentire il caldo, il clima, l'atmosfera durante l'allenamento. Però ormai, cioè, Inter e Milan è una vita che si allenano in città anche d'estate.
0: Sì.
1: Cioè, è un discorso che ormai è giusto accantonare. Poi, se uno mi parla di godibilità sia per l'atleta sia per chi va a seguirlo, come i giornalisti, i tifosi, non fa una piega. La bellezza, il contorno, ha voglia. Però ai fini della pura preparazione fisica,
0: sì, io penso anche che
1: la preparazione avviene lo stesso.
0: Sì, io penso che ci sia anche un discorso anche di tecnologia per rifare una ripresa muscolare. Si allenerà anche tanto in palestra all'inizio, e di conseguenza lì al Viola Park ci sono tutti i materiali che chiaramente a Moena, per dire Moena, ma per dire un altro posto, non è a disposizione. Penso anche a camere refrigeranti che possono al termine dell'allenamento aiutarti nella ripresa. A Moena i giocatori, era molto simpatico il siparetto, andavano nel fiume e mettevano le gambe a mollo, come si suol dire. Magari al Viola Park hanno delle tecnologie molto più performanti,
1: no,
0: da questo punto di vista.
1: Cosa bellissima, ma si può ovviare appunto a tutto questo. Dai, Viola Park è un centro sportivo tra i più importanti,
0: sì,
1: e come dire, ben strutturati al mondo, e quindi hanno tutti i comfort necessari.
0: Sì, detto ciò, però io la protesta di Roberto comunque un po' la capisco, anche perché a Bagnaripoli, in quella zona, e poi chiudiamo con questo discorso, siccome sto anche io a Bagnaripoli, sono stati fatti anche degli studi sulla qualità dell'aria, e proprio in quella zona del Viola Park, diciamo che c'è una concentrazione parecchio alta di smog che viene un po' da Pontassieve, che viene un po' da Firenze. Per cui io sono in parte d'accordo con quello che dice Roberto, però

0: Poi alla fine ci sono anche degli aspetti sicuramente positivi, ecco, in tutto ciò.
1: Allora andiamo avanti con la scaletta e con i nostri ospiti. Ne abbiamo uno graditissimo che accogliamo molto spesso su queste frequenze per parlare di Fiorentina, ma non solo, anche di calcio a 360 gradi. No, benissimo, pensavo fosse già in linea. E allora andiamo avanti con i messaggi.
2: Guarda, ti leggo anche quello di Simone che c'è scritto: Como arrivato, entrato nelle coppe, investimenti per centinaia di milioni, mentre a noi per anni ci hanno propinato il fair play finanziario. Però Simone, stai attento, perché il fair play finanziario entra al vigore dal primo anno in cui te giochi le coppe, ma a conclusione dell'anno, per cui il Como dovrà stare dietro al fair play finanziario dalla prossima stagione, venendo da questa con le coppe. Cioè ora in questo momento il Como non ha ancora vincoli di fair play finanziario.
1: Piccola postilla alla UEFA: con i club che si affacciano a quelle dinamiche per i primi anni è un pochino più clemente.
2: Certo, sì, per questo discorso
1: non è, diciamo, così pressante come con i club più coinvolti in queste dinamiche. Dicevo appunto dell'ospite che abbiamo in linea e che prima, non so, aveva fatto una sorta di macumba, quindi nello sparire e riapparire, nel senso, ed è Papa Vaigo che abbia... No, neanche ora, benissimo, il Papa non si vuole.
2: Vabbè, abbiamo spoilerato chi sarà il prossimo ospite.
1: Papa,
2: però,
1: presentati, dai.
2: Ci sono un po' di problemi per questo collegamento. Tra l'altro, lo dicevamo, Papa Vaigo senegalese, quindi stanotte il suo Senegal è stato veramente la sorpresa di questa fase, insomma. Il suo 5-0 gli ha permesso di andare avanti. Ci sono ancora problemi. Vado avanti io,
1: sì,
2: se vuoi. Vado avanti. Guarda, mentre tu risolvi, vado avanti io, perché diamo anche un po' di lettura a quelle che sono un po' le notizie di giornata. Perché chiaramente il mercato della Fiorentina va avanti, non potrebbe essere altrimenti. Vi raccontavamo di Vieri, che è fatta, domani dovrebbe essere a Firenze, il 29, visite mediche. Vedremo se a Roma o appunto qui in Toscana. Ma nel frattempo la Fiorentina continua a monitorare il mercato dei terzini, in particolare. Tra l'altro io, Ludo Vieri, l'ho un po' studiato, ho un po' parlato anche con chi lo conosce bene. Vieri, giocatore anche molto duttile, io penso che sia venuto, anzi metterei quasi la mano sul fuoco che sia venuto per fare il difensore centrale, però ecco, lui viene anche da un percorso nelle giovanili da terzino sinistro, e per cui all'occorrenza si potrebbe anche immaginarselo in quella posizione di campo. Tra l'altro l'anno scorso Fabio Grosso ha anche giocato con un difensore centrale molto prestante fisicamente come Valukievic, adattato come terzino destro, per cui ripeto, non stiamo un po' facendo delle fantasie, stiamo un po' ipotizzando. Io credo che venga utilizzato da difensore centrale, però occhio, ecco, perché chissà che non possa inventarselo anche terzino sinistro.
1: E staremo a vedere. Allora, l'avevamo annunciato, sì, c'è stato qualche problema di troppo, però Papa Vaigo in linea con Radio Firenze Viola. Ciao Papa.
2: Ciao Papa.
3: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
1: Come stai?
3: Io bene.
1: Mi fa piacere, il bene ripetuto tante volte mi lascia presagire che sia veramente una buona atmosfera. Come sarà stata in Senegal in queste ore, Papa, da senegalese, quindi da chiaramente tifoso della sua nazionale? Il Senegal ha centrato i sedicesimi di finale del mondiale all'ultimo tuffo, battendo nella notte l'Iraq per 5-0, passerà tra le migliori terze. Papa, che aria si respira in patria sulla nazionale senegalese? Come è stata vissuta la fase a gironi del mondiale e come è stata vissuta questa serata, insomma, col Senegal che è riuscito ad andare avanti?
3: È durissimo, perché questo mondiale noi speravamo di poter partire bene, però abbiamo avuto due uscite malissimo e le speranze erano pochissimo, perché dovevamo vincere per forza con tanti gol per sperare che gli altri fanno anche il passo brutto. Era molto difficile, però non abbiamo dormito per la serata, abbiamo rimasto tutta la notte per aspettare gli altri risultati. Grazie a Dio, per il miracolo di calcio siamo passati per 16.
2: Ecco papà, innanzitutto complimenti davvero al Senegal per questa impresa, perché sembrava davvero impossibile una qualificazione, 0 punti nelle prime 2 giornate, poi c'è stato questo grande exploit con l'Iraq che vi ha permesso di approdare alla fase successiva. Mi viene da dire anche che questo per ora è anche un po' il riscatto, no, delle squadre africane, che forse sono la miglior sorpresa di quello che stiamo vedendo al mondiale, perché anche il Senegal comunque, nonostante le prime sconfitte, ha sempre dimostrato di avere un buon calcio. Ma penso anche alla Costa d'Avorio, penso al Sudafrica che ha raggiunto una storica qualificazione, il Marocco, insomma tantissime squadre africane stanno facendo bene. È un po' una sorta di riscatto anche questo dell'Africa.
3: Sì, perché questo mondiale è un mondiale molto strano, molto tante polemiche, però dovevamo rimanere molto testa fredda per poter raggiungere l'obiettivo. Non era facile perché le squadre che avevamo una bellissima squadra, soprattutto quest'anno abbiamo vinto la Coppa d'Africa, tutto quanto. Abbiamo tenuto gli stessi giocatori per dare continuità, perché loro si conoscono tra di loro. Però sai, il calcio sempre c'è le sorprese. Siamo partiti male con la Francia e anche con Norvegia, meno male che abbiamo vinto ieri. Però anche le altre squadre africane stanno cercando di fare bene, con la Ghana, con Costa d'Avorio. Anche Sudafrica è passato.
2: Capoverde non abbiamo citato prima, ma
1: che,
2: insomma,
1: che
2: Capoverde
1: è il tema di queste ore,
2: è una delle grandi favole, ecco, di questo mondiale.
1: Esatto, forse è la grande favola.
2: Sì.
3: È stato una piccola isola che ha fatto la bella sorpresa. Sai, questo è il calcio. Dovevamo scendere in campo e dare tutto. Loro non hanno niente da perdere, giustamente, meritamente hanno meritato sul campo. Hanno portato di squadra dei ragazzi molto motivati, che giocano di squadra magari sul piano mondiale nessuno li conosce, che giocano in seconda divisione in Portogallo e altre parti del mondo, però in campo non si vedeva questa grande differenza, e questo è il bellezza del calcio.
1: Ecco papà, prima di spostarci magari sulla Fiorentina e chiudendo un po' la parentesi col mondiale in tua compagnia, anche se fuoriesce dall'argomento ora come ora, però visto che l'hai citata, ti volevo chiedere come è stata vissuta in Senegal la vicenda della Coppa d'Africa, perché come dicevi tu giustamente il Senegal rivendica di averla vinta, perché sul campo l'ha vinta, poi 2 mesi dopo il tribunale federale ha ribaltato il risultato assegnandola al Marocco. Come è stato preso tutto questo in Senegal?
3: No, era brutto, nel senso meritatamente il Senegal ha vinto sul campo, però sembrava questa Coppa d'Africa era destinata per Marocco. Sul piano arbitrale abbiamo visto tante polemiche, rigore contro di Marocco, anche con le altre squadre, non è fischiato, tutto quanto. Era più o meno tante polemiche che si è visto, quanto tanto calcio tu puoi nascondere tutto, però la realtà si vede sul campo, si vede anche dal atteggiamento, da queste serpiera, le asciugamani, e tanti polemiche, tutto quanto. Però giustamente oggi il calcio mondiale c'è il VAR, se tu vai a check il VAR per il Senegal devi farlo anche per gli altri, e noi purtroppo dopo questo gol che abbiamo fatto, l'arbitro ha fischiato prima e non ha chiesto il VAR, invece abbiamo fatto gol. E dopo loro, per un piccolo tenuto in campo, e giustamente in fase difensore, in generale i difensori tengono sempre gli attaccanti, e lui è andato a vedere il VAR e ha fischiato un rigore che noi sembravamo che non era giusto e non era meritato. E dopo questa polemica siamo entrati in campo e dopo siamo tornati, giusto grazie a Dio che Sadio Mane ha portato i suoi compagni in campo per poter finire, per uscire per la grande porta, perché rischiavamo di non finire la partita, di avere una sanzione, di non andare in mondiale, tutto quanto. Abbiamo visto tutto e siamo tornati in campo, grazie a Dio e la giudice divina di Dio. Loro hanno sbagliato il rigore e noi meritatamente sul campo abbiamo fatto un gol bellissimo e abbiamo vinto. E dopo i marocchini giustamente non erano contenti, pensavamo di vincere questa Coppa d'Africa a casa loro. Tanto queste polemiche, tanto tutto il mondo ha visto che non era una cosa chiara, il Senegal meritava. E dopo questa CAF con tanti personaggi che non sappiamo come, quale argomento hanno tirato fuori questa giudice che il Marocco ha vinto sul documento, tutto quanto è una cosa mai visto, non successo nel corso mondiale, però questa cosa non onora anche il calcio africano soprattutto. E alla fine noi abbiamo portato la Coppa in Senegale e l'abbiamo festeggiato. Dopo adesso manca ancora l'arbitraggio della FIFA che deve tirare fuori questo argomento. Per noi siamo campioni dall'Africa e basta.
2: Certo, guarda Papa, ti porto anche sull'argomento della Fiorentina. Chiaramente è iniziato il mercato, Fiorentina già attiva, ha acquistato questo giocatore Vieri da 17 milioni, quindi una cifra subito importante spesa dai Viola per accaparrarselo. Ti chiedo se, visto che tu comunque, se non sbaglio, gestisci anche un'academy in Senegal, se c'è qualche giocatore della Fiorentina che magari hai suggerito, o per la Fiorentina, insomma, anche di questa Fiorentina, o se c'è qualche giocatore della nazionale che secondo te potrebbe fare al caso dei Viola. Chiaramente giocatori che possono essere acquistabili, penso a un giocatore fortissimo che abbiamo avuto anche la sfortuna di vedere molto da vicino, come Ismaïla Sarr, che ha eliminato la Fiorentina dalla Conference League con il suo Crystal Palace, che sta facendo anche benissimo al mondiale.
3: Lo sai che io dopo il calcio io sono diventato tifoso della Fiorentina, sono molto innamorato da queste piazze.
2: Certo.
3: Queste piazze mi ha dato tanto, al di là che io potevo dare tanto, però non dobbiamo tornare indietro, però l'affetto che ho con la Fiorentina, l'attaccamento, ogni anno che vengo in Italia vengo sempre questo attaccamento. Magari mi manca questa relazione con la dirigenza per poter dare un aiuto, sai, il calcio mondiale oggi, io sto lavorando con tanti procuratori in giro il mondo, che siamo fatti tanti lavori con gli altri squadre, che sto portando anche i ragazzi molto interessanti anche dalla mia accademia, fare un gemellaggio con Firenze mi sarebbe anche una bellissima cosa. Magari il calcio italiano cambierà, no? Con il coso degli stranieri, penso di sì, perché il calcio è diventato un pianeta e secondo me dobbiamo aprire le porte così i giovani talenti possono venire e possono dare il loro contributo con i club italiani. Questo è il mio sogno, secondo me. Mi piacerebbe dare un mio contributo di quando vedo un giocatore molto bravo, lo posso suggerire con la dirigenza, magari viene in prova e loro lo vedono, si vedono questo ragazzo è molto interessante, perché no, per poter collaborare, dare il mio contributo con questa Firenze che io tengo molto e voglio che ogni anno si possa portare dei ragazzi dal Senegal, anche dal parte in altre parti del mondo possono venire, però questo dipende sempre dalla dirigenza, se loro mi daranno questa apertura che posso dare una mano. Magari anche se loro hanno bisogno di un giocatore dal Senegal con la nazionale, tutto quanto, tramite le mie conoscenze si posso dare un aiuto per andare a vederli, parlare del concetto, del progetto di Fiorentina. Io sono molto aperto per poter dare questa mano. Questo è un mio piccolo contributo, anche un sogno che voglio fare, perché l'Italia mi ha dato tanto, mi piacerebbe il mio progetto in Senegal sarà coccolato per una squadra italiana, così almeno tengo una riconoscenza che l'Italia mi ha dato, che posso tornare per il calcio italiano.
1: Papa, grazie davvero per questo intervento e anche per queste parole d'auspicio anche per il tuo eventuale rapporto che possa continuare a livello collaborativo con la Fiorentina e anche con altri club. Papa, grazie mille e buona giornata e buon lavoro.
3: Grazie mille ragazzi, come dice Forza Viola.
2: sempre.
1: Grazie a Papa Vaigo.
2: Ciao Papa.
1: Che di gol con la maglia della Fiorentina ne ha segnati pochissimi, ma gliene è bastato uno per entrare per sempre, certo, in modo indelebile nel cuore dei tifosi Viola. Non c'è bisogno di ricordare quale? Allora, prima di entrare nell'ultima parte di trasmissione, abbiamo ancora un audio da ascoltare e diversi messaggi da leggere.
2: Ce ne abbiamo addirittura di più di audio. Non so se vogliamo prima iniziare dai messaggi.
1: Leggiamo qualcosa, vai.
2: Allora, Roberto ci scrive: Milanello 300 metri in collina, Villar Perosa 530 metri in mezzo ai monti. Non per contraddirvi, ma c'è differenza con Bagnarripoli. Questo, ora, insomma.
1: Ma non c'è, no, ma non c'è dubbio su questo. Noi dicevamo solo che questa diatriba qua, che è aperta da anni, è stata più volte smentita, o comunque gli è stata data una risposta a livello proprio clinico, medico, che per l'atleta la preparazione avviene lo stesso, non ci sono degli scompensi. Poi come percezione in sé per sé, certo, cambia, e cambia anche come godibilità per i tifosi, per chi assiste.
2: Tra l'altro la Fiorentina comunque non è che starà tutto il mese a Bagnarripoli. Insomma, abbiamo detto, abbiamo raccontato che ci sarà una piccola tournée in Inghilterra, per cui insomma ci sarà anche modo di andare in varie parti anche d'Europa per confrontarsi con altre squadre, magari frescheggiare un po' nelle sicuramente meno torride estati inglesi e londinesi. Nello specifico, la Fiorentina affronterà il Watford del QPR. Montelupo Viola ci scrive: si sa quando e in quale luogo verranno presentate le nuove maglie? Il quale luogo dovrebbe essere un hotel a
1: del
2: Firenze?
1: Centro storico, sì. Questa è una risposta che ti possiamo dare. Va avanti intanto Nico con i messaggi, così la ripresco.
2: Te lo recuperiamo, sì. Drillo ci scrive: nelle partite in cui è stato impiegato come terzino sinistro non ha mai sfigurato, vedo più lui come esterno anche titolare piuttosto che Vieri. Saluti. Ma non so di chi stai parlando, Drillo, non hai messo un soggetto. Nelle partite in cui è stato impiegato come terzino sinistro non ha mai sfigurato, credo tu intenda Ranieri, ecco, non mi veniva la parola, però non c'è messo un soggetto. Vedo come lui più, come esterno più, anche titolare piuttosto che Vieri. Immagino tu ti riferisca al Ranieri, appunto.
1: Sì, guarda, faccio un piccolo inciso. Vai. Il 6 luglio in un hotel del centro, che non nominiamo per non fare pubblicità occulta, verranno presentate le nuove maglie della stagione 26-27, tra l'altro targate Ioma, che torna dopo tanti anni e quindi a far vestire la Fiorentina.
2: Simone ci scrive: sarebbe il caso di creare all'interno del Viola Park una pineta. Vuoi mettere la preparazione in pineta? Potrebbe essere un'idea, cioè posto ce n'è tanto, per cui si pianta qualche pino, di sicuro si fa anche del bene all'ambiente. Maurizio da Bologna ci scrive: salve a tutti, nonostante io sia contento per l'acquisto di Vieri, ho letto che su Transfermarkt lo hanno valutato semplicemente 6 milioni, allora perché mai lo abbiamo pagato quasi il triplo? Va a finire che lo abbiamo sopravvalutato. Io però, ragazzi, Transfermarkt,
1: esatto, non ora, ci si può rifare soltanto ai parametri che vengono fuori dai siti, per quanto Transfermarkt sia per eccellenza il sito delle valutazioni e delle analisi, diciamo, riguardanti il calcio.
2: No.
1: Cioè il giocatore lo si conosce.
2: Aveva anche una clausola recessoria nei confronti dell'Europa a 50 milioni, se vogliamo metterla, per cui magari da questo punto di vista lo abbiamo sottopagato tantissimo, perché quindi io, certo, chiaramente è utile soffermarsi su Transfermarkt, però ecco, magari oggi se guardi Transfermarkt vedi magari su certi giocatori che sono magari giovanissimi ma già sulla cresta dell'onda, non lo so, magari oggi Yamal ha una valutazione su Transfermarkt di, faccio per dire, 150, 160 milioni. Io credo che poi se lo vai a chiedere al Barcellona come minimo te ne chiedano 200, 250,
1: sì, ma poi
2: 300.
1: In Spagna le clausole ci sono quasi come in regola. Non dico che lasciano il tempo che trovano, però sono inserite nei contratti perché ci devono essere. Poi i giocatori si negoziano volendo, in tanti casi. Mandiamo gli audio che rimangono riguardanti tutti questi temi e poi voltiamo pagina e ci addentriamo nell'ultimo tema del Viola Weekend.
4: E comunque, per quanto riguarda il ritiro della Fiorentina, resta una disdetta, perché per noi era una bella settimana di vacanza insieme alla nostra squadra, per voi una bella settimana di lavoro. E comunque l'ente turistico Moena pagava la Fiorentina, la Roma vedo che continua ad andare a Vipiteno, cioè non lo so, per me resta veramente un grande dispiacere questa cosa del ritiro.
1: Sì, sì, questo, come dire, dal punto di vista puramente del colore del tifoso è ineccepibile, nel senso era più bello, era più affascinante. Su questo c'è poco da aggiungere. Va bene, direi che c'è poco da aggiungere anche su tutto quello che abbiamo già detto, no? Perché abbiamo analizzato praticamente tutti i temi che si potessero toccare riguardanti la Fiorentina, e quindi scatta l'ora, come sempre, di Mundialito.
5: Sento una nazionale come l'Uruguay e non riesce a battere l'Arabia Saudita e Capoverde, o c'è un complotto sotto, ragazzi, o se no è pazzesco.
2: Questo, noi ci aspettavamo la il jingle.
1: La sigla, intanto è sbucato lo sfondo, è già
2: no,
1: questo.
2: Dai, mettiamo il jingle, è proprio bellino, dai.
6: E lo ricerco, ragazzi.
2: Ah, no, ecco,
1: ci avevi detto di lanciare la sigla, l'abbiamo fatta. Va bene, dai, arriverà la sigla, comunque l'avete capito, è l'ora del Mundialito, che è la rubrica che cura come sempre Alessandro Di Nardo tutti i giorni per Radio Firenze Viola, riguardante la Coppa del Mondo. Io, Ludovico Mauro e Niccolò Righi seguiamo da giornalisti, anche da appassionati di calcio, attentamente il mondiale, anche per le testate per cui lavoriamo, quindi tutto mercato web, quindi Radio Firenze Viola Football Data, e quindi
6: la volete debotto? Vai, la mandiamo.
1: Vai, andiamo. Vai.
2: Questa è top.
6: Nel frattempo c'è Niccolò Ceccari. Sono in diretta anch'io, Nick. Vuoi darmi una comunicazione internos?
7: Il mate per tutti.
6: Sì, il mate per tutti.
2: Questa è top 3 comunque delle sigle, posso dire. Molto bella.
6: Sì, anche perché
2: noi,
6: insomma, poi non c'è grande concorrenza.
2: No, però no, è vero.
6: No, gli altri sono più jingle, sai.
2: Sì, questa mi piace molto, questa però. E mette l'allegria del mondiale anche.
1: Vabbè,
2: sì.
1: Possiamo dire, prima della sigla abbiamo ascoltato un audio che essenzialmente racchiude quello che il macro tema di queste ore riguardante la Coppa del Mondo, perché nella notte c'è stata la cocente eliminazione dell'Uruguay, che ha perso 1-0 per mano della Spagna, e è partito in queste ore il processo vero e proprio a Marcelo Bielsa. E qui lasciamo poi la parola chiaramente a Alessandro Di Nardo.
6: Guarda, io nel frattempo vi comunico che avrò gli effetti sonori in sottofondo di Niccolò Ceccarini, che come sempre, cioè i koala mangiano sempre il bambù.
2: Certo.
6: Niccolò Ceccarini mangia e mangerà sempre le pipas della macchinetta, certo, di Via Fanciati, certo, perché non l'ho mai visto ingerire altro. Però no, lo diceva anche l'ascoltatore, forse ecco, dovremmo ricalibrare le delusioni di questa prima fase, perché la Turchia alla fine secondo me è stata molto sfortunata. L'Uruguay ci ha messo tanto del suo, non tanto ieri sera, ieri notte, nella sconfitta contro la Spagna, quanto nelle due partite precedenti con i due pareggi, appunto, contro Arabia Saudita e contro Capoverde, per una squadra. A me ha colpito molto dalla cintola in su l'Uruguay a livello negativo,
1: per pochezza, esatto, una squadra
2: perché
1: praticamente assente,
2: però anche dalla cintola in giù, insomma, considerando il portiere che hanno,
6: diciamo,
2: insomma,
6: hanno una maglietta un po' strappata e dei pantaloni che coprono, sì, ma fino a un certo punto.
1: Beh, questo diciamo attenua un po' le responsabilità di Marcelo Bielsa,
6: sì,
1: che comunque ci sono, soprattutto perché pur con un Uruguay molto modesto e con
6: nel frattempo c'è l'effetto popcorn di Niccolò Ceccarini
1: bene anche in cuffia, però dicevo, pur con un Uruguay molto modesto, il girone era da passare, se consideri che non solo le prime e le seconde, ma anche 8 terze su 12 andavano avanti.
6: Sì, e se consideri che credo che Capoverde rimarrà l'unica seconda a passare con 3 punti, poi non so se c'è la possibilità che possa passare qualcun altro con lo stesso punteggio, però con 3 pareggi appunto la nazionale africana passerà questo turno. Mi ha colpito, noi siamo rimasti all'Uruguay dei nostri padri, no? Forlan, Luis Suarez,
1: vabbè,
6: Cavani.
1: L'Uruguay che ci ha cresciuto un po' la nostra generazione.
6: Era un Uruguay molto molto forte.
1: Molto più forte.
6: E ieri invece in attacco Bielsa schierava Agustin Canobbio, che è un attaccante 28enne della Fluminense.
2: Sì.
6: Che praticamente è un attaccante che rifugge il pallone, te lo dà e prova a farti fallo. Infatti, è stato espulso all'85esimo.
1: Non che Araujo dall'altra parte abbia fatto chissà quale.
6: Però Araujo, secondo me, è uno dei meno peggio.
1: Sì,
6: anche per
1: sì, però,
6: di
1: ragazzi, parliamo di una nazionale che, come dicevi te,
2: ma secondo me vi state riferendo a due Araujo diversi. Te parli quello dello sport dell'esterno,
6: certo.
2: Secondo me te stavi riferendo al difensore.
1: No, ma c'è Araujo l'esterno. Nel senso, è una squadra, l'Uruguay, che ha poco davanti rispetto alla generazione a cui faceva riferimento Ale. La stessa punta, cioè Darwin Núñez, che non è stato assolutamente protagonista, e ragazzi, la pochezza di questo Uruguay dalla metà campo in su davvero è qualcosa di lampante.
2: Sì, sono d'accordo. Vi dico questa statistica che in realtà non è mia, devo dirlo, è dei colleghi della Gazzetta dello Sport. La sentivo oggi con un reel. Sapete, dal 1900, se non sbaglio, 94, una cosa del genere, ma potremmo forse andare addirittura più indietro, quante partite ha vinto l'Uruguay senza Luis Suarez in campo? Una partita.
6: Ho letto anche
2: nel 2002, se non sbaglio, contro il Giappone o contro la Corea del Sud, insomma, mi pare nel 2002. Comunque, l'unica partita vinta dall'Uruguay senza Luis Suarez, perché lo ricorderete poi, insomma, gli anni passati, ad esempio nel 2010, la sua espulsione contro il Ghana. Portò poi il Suarez
1: a una storica semifinale,
2: però poi a essere eliminato. Nel 2014, quando l'Uruguay perse, se non sbaglio, contro il Costa Rica, Suarez non era in campo, ma c'era contro l'Italia, lo sappiamo bene, il Morsa,
6: sì,
2: eccetera,
6: e
2: contro l'Inghilterra.
6: Poi fu espulso da lì, infatti.
2: Esatto. Quindi, insomma, una partita ha vinto. Quindi, questo per anche dare testimonianza del valore di questo giocatore, che certo non lo scopriamo oggi, ma che magari nella sua nazionale forse non ha spiccato come in realtà ci dicono i numeri, però anche di una nazionale che,
6: certo,
2: insomma,
6: la garra, ma poi ci vuole
1: poi,
6: anche
1: ragazzi,
6: qualcos'altro,
1: va detto che,
6: ecco,
1: l'Uruguay ora ha fatto un mondiale fallimentare, è vero, però è vero quando viene raccontato che alla fine è un miracolo calcistico per quel che ha fatto nella storia, un paese di 3 milioni di abitanti appena, che comunque ha vinto due mondiali, per loro quattro, perché considerano anche le Olimpiadi vinte nel 24 e nel 28, e 14 o 15, non ricordo, volte la Coppa America, insomma.
6: Nick vuol dire qualcosa sull'Uruguay, lui che è anche parentele da quelle parti del mondo, dal Rio della Plata, vai.
7: Posto, tutto bene, siamo sereni lo stesso, non ci interessa nulla di quello che pensate voi. Siamo un grande paese, una grande nazione, abbiamo grossi talenti e saremo protagonisti a partire dal 2030.
6: Benissimo,
1: perfetto.
2: Questo è l'appello. Allora possiamo voltare.
6: Possiamo anche chiudere. No, però stiamo facendo tutti i processi del mondo. Forse l'Uruguay. No, non vorrei dire qualcosa di brutto nei confronti di Fernando Muslera, ma con un portiere, non un attaccapanni, forse avrebbe passato. Non lo so, perché su 4 gol, lo diceva prima Ludovico fuori onda, su 4 gol ci sono 4 responsabilità clamorose del portiere. Sì. Non avrebbe potuto fare di più ieri. Sul gol della Spagna, insomma,
1: imbarazzante.
2: Non ricordo
6: sul gol di Alex Baena
2: una prestazione a un mondiale così scarsa.
1: Dicevamo proprio questo prima: è difficile trovare un mondiale disastroso di un giocatore quanto quello di Muslera in questa edizione.
6: Sì, magari qualche ascoltatore ci aiuta.
2: Dico anche che da questo punto di vista le responsabilità di Bielsa ci sono, perché insomma, a parte non ho deciso io di convocare Muslera.
6: Magari hanno
2: 3 anni,
6: milioni di abitanti, tutti fortissimi, e hanno solo un portiere.
2: Detto ciò, che Bielsa gli è toccato, poi si torna sempre lì. Io non conosco tutti i portieri uruguagi, però ha convocato Israel, che ha avuto una parentesi dimenticabilissima al Torino, tant'è che poi da forse più che nella seconda parte, ma forse anche per tre quarti di stagione, ha perso il posto per il non irreprensibile Paleari, e quindi insomma forse
6: potrebbero fare a girare, forse il Campeto,
2: c'erano tre
6: portiere,
2: partite,
6: forse li faccia metteva girare ogni tanto, va a Valverde,
1: diciamo che se uno mette sui due piatti della bilancia le responsabilità e le non responsabilità l'età di Bielsa, c'è un bel peso da una parte e un bel peso dall'altra, però probabilmente pende un po' di più dalla parte delle responsabilità.
2: Sì, assolutamente. Tra l'altro lo raccontavamo anche ieri, durante la puntata di ieri di Mundialito, l'Uruguay che arrivava anche all'appuntamento con uno spogliatoio super spaccato, perché già le polemiche c'erano state prima della partita, e con il grande secondo me flop più di Bielsa, più di tutti, che è un giocatore che amo, ma che in questa stagione si è dimostrato particolarmente problematico, che è Valverde. Prima per quello che ha fatto al Real Madrid, la rissa in spogliatoio con Tchouaméni, il mondiale in cui è stato praticamente invisibile. Poi
1: a proposito di risse e di Valverde, il gol vittoria di ieri di Baena porta alla mente dei corsi e ricorsi tra Valverde e Baena, per chi
2: a
1: non lo sapesse,
2: il cerchio, sì.
1: la storia tra i due parla di una, addirittura proprio una vera scazzottata, perché sì, di questo si parla nel garage del Bernabeu dopo un Villarreal, dopo un Real Madrid Villarreal di qualche anno fa, in cui Baena disse cose parecchio spiacevoli al Valverde riguardanti suo figlio, insomma, e poi la storia venne portata in tribunale e tutto quel che poi è successo, insomma.
2: Sì, sì, sì. Quindi a completare anche la beffa c'è la mano, anzi il piede di chi ha condannato Valverde, è quello un po' della, fra virgolette, un po' dell'arcinemico che c'era nella Spagna, perché appunto, come l'ha raccontato Ludovico, c'erano dei trascorsi anche tra Alex Baena e Valverde, che appunto mi sembra il protagonista, floppone. Sì, il grande floppone di questo.
6: Guarda, si può già secondo me iniziare a dire chi è a livello personale, non come squadra, il flop di questo mondiale. Ci sono stasera gli ultimi tre gironi che si andranno a completare, poi lo ricordiamo, ma quindi secondo me è una buona chiamata.
2: Ti direi Valverde, senza, per lo status del calciatore che aveva alla vigilia, sicuramente ti direi Valverde, perché per me comunque l'Uruguay,
6: perché poi
2: è...
6: i calibri pesanti hanno tutti risposto.
1: Però ragazzi, forse anche un po' troppo cattivi nei confronti del Pacarito, che è sicuramente un giocatore grandissimo, che ha fatto un mondiale pessimo, però va anche contestualizzato, cioè ha operato in una squadra piena di problemi di spogliatoio, sì, come diceva Niccolò.
2: Però mi sembra che lui ci abbia messo il carico da 90.
1: Sì, magari doveva essere quello che doveva fare la differenza, invece è andato al contrario, è vero. Però sai, tu citavi la Turchia, io non so tra i due se le pesi in tutto se è stata più una delusione la Turchia o più l'Uruguay,
6: La Turchia ha fatto 62 tiri in porta contro nelle prime due partite, però me ha avuto molto sfortuna.
1: Però Montella, che da queste parti viene sempre ricordato bene, anche da noi stessi in primis, comunque ha allenato forse la Turchia più forte di sempre, e è uscito in un girone che non era assolutamente proibitivo.
2: Però è anche vero che la Turchia non si presentava al mondiale a 24 anni. Secondo me, ragazzi, il mondiale fa un po' discorso a parte. Cioè, sarà che io non avevo tutte queste altissimissime aspettative nella Turchia. Cioè, pensavo fosse una grande squadra, questo senza dubbio. Detto ciò, è comunque una nazionale che appunto non andava al mondiale da 24 anni. Mi sembra anche un po' una nazionale molto morale da questo punto di vista, per cui non lo so, per me è stata una sorpresa in negativo, ma non così tanto come l'Uruguay, che è una nazionale che comunque c'ha una storia, cioè è una nazionale che c'ha due mondiali in bacheca
1: e 15 Coppa
2: America, insomma, esatto, e tantissime Coppa America, per cui non lo so, magari c'ho anche un po' l'illusione, il fatto, per esempio, io mi aspettavo tantissimo da Guler, che però è un giocatore che il suo l'ha fatto, anche l'ultima partita comunque un gol l'ha portato a casa.
1: No, beh, carità, diciamo che la Turchia, a differenza dell'Uruguay, ha una fatto perlomeno sì, e poi ha fatto quasi di tutto per passare l'Uruguay.
2: Sì,
1: questo va detto. Però se ti posso dire, anche secondo me l'Uruguay è più una delusione, ma anche la Turchia non scherza.
2: No, sono le due più grandi delusioni. Sono le due grandi delusioni, questo senza dubbio, fino a questo momento. Io ci metto dentro anche la Scozia, perché io mi aspettavo che vendessero cara la pelle. Invece, l'altra sera ho seguito la partita contro il Brasile. Cioè, ti metti a palleggiare in faccia al Brasile, vuol dire che non hai proprio contezza, secondo me, nemmeno di quelle che possono essere i tuoi punti di forza. Perché secondo me, se la Scozia l'avesse messa anche su un piano fisico, su un piano caratteriale, su un piano agonistico, poteva creare dei problemi al Brasile. L'ha messa sul piano tecnico, e sul piano tecnico Vinicius se ne è approfittato.
1: Nico, ti devo fermare perché urge che la parola vada in
2: vai,
1: in
2: vai, vai, scusate.
7: Allora, il tema è Capo Verde 0, Arabia Saudita 0. Tema in classe. Vado, Tre punti di sospensione che poi si trasformano al triplice fischio di Uruguay-Spagna in tre punti esclamativi. Alle 4.05 di notte, orario italiano, la favola ha preso vita. Capoverde passa il girone, lo fa da secondo, dietro la Spagna, davanti all'Uruguay e all'Arabia Saudita, con tre punti e tre pareggi. È il trionfo di Vozigna, quarantenne che in 10 giorni ha più follower della Fiorentina, di Saka, di Vinicius e di tanti altri. Uno che ieri a ogni tocco di palla veniva osannato come se fosse Messi e che si troverà di fronte, proprio Messi, ai sedicesimi. È il trionfo dell'ex salernitana Rocha Livramento, è il trionfo di Bubista, che ha cercato i calciatori convocaboli anche su LinkedIn, come Roberto il Pico Lopez, reclutato in DM. È il trionfo di un arcipelago vulcanico a largo della costa del Senegal, un paese che conta meno abitanti della piana fiorentina, più piccolo delle Marche. Se non vi emozionate, avete un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Ah, poi non è che hanno sfangato ieri, hanno sfiorato per diverse volte la vittoria, sbagliando tanto.
2: questa
1: non so, accompagniamo gli applausi anche dallo studio.
6: Non so più che dire, veramente un'enfasi.
7: Poi ci sarebbe Nuova Zelanda Belgio 1-5, ma per un'altra parte.
6: Quello non è trionfo di nulla, anzi assolutamente.
1: Va bene, infatti ragazzi, sì, e oltre a questo vi direi, visto che non abbiamo troppo tempo a disposizione, Ale, sei il protagonista di questa, di questo approfondimento.
6: È diventato anche
1: Nicolò Ceccarini, va bene. Vogliamo commentare, non so, la Francia con la Norvegia o passare alle partite di stasera, di stanotte?
6: Sì, diciamo Francia-Norvegia B, possiamo dire, perché la Norvegia ieri
1: c'era solo un titolare.
2: Posso farti una domanda? Anzi, la faccio a tutti. Avete capito la scelta di Solbakken? Perché ieri ne parlavo con Francesco Benvenuti e lui non era d'accordo con me.
1: Cioè di stravolgere la formazione.
2: Io non ho capito perché una squadra che si sta giocando il primo posto, perché ieri la Norvegia con una vittoria difficile per carità contro la Francia sarebbe passata per prima, per carità, magari ti cambia relativamente poco il passare per primo o per secondo, ma vi domando, ma voi l'avete capito perché addirittura il portiere, che mi sembra che il portiere, per carità,
1: sì,
2: grandi
1: sì,
2: gol
1: c'era solo un titolare
2: Dembélé,
1: confermato dell'ultimo
2: un titolare lì. Grandi gol che era Østergaard se non sbaglio, grandi gol di Dembélé, però il portiere insomma l'ha presi tre tutti uguali,
6: una prestazione musleriana
2: non voglio dire musleriana, perché musleriana sarebbe veramente una brutta offesa, però io sinceramente non l'ho capita.
6: Selby portiere di ieri, non lo so, guarda, io poi appunto era una partita anche umanamente più avvicinabile anche per i nostri orari e non è che avrei pensato a questo risultato preciso, però ecco, dopo la partita contro il Senegal, che Haaland forse scherzando dice ma contro la Francia intanto perdiamo, loro sono troppo forti, contro la Francia non c'è niente da fare, e l'hanno data un po' per persa, giocheranno martedì, quindi insomma c'era anche il tempo per recuperare, non lo so, poi mi sembrano anche
1: era Ursnes comunque il titolare confermato in queste due. Scusa se ti ho interrotto.
6: No, giocheranno contro la Costa d'Avorio, quindi un sedicesimo di finale sicuramente interessante per una squadra che poi ieri abbiamo visto come riserve non può competere con le riserve della Francia, perché anche Deschamps, che ieri non era in panchina per il lutto accaduto in famiglia
1: della madre,
6: ha fatto un po' di turnover non così bulgaro come il turnover della Norvegia,
1: ma alla fine la Francia ha schierato soltanto la Croix e Manu Koné, se possiamo
2: che secondo me comunque Manu Koné,
6: chi c'è? Tchouaméni in questo momento
1: giocava Tchouaméni accanto a Manu,
2: sì,
1: no,
2: ieri gioca, però è già
6: Rabiot sarà il titolare, proiettiamoci già la
2: seconda, è già la seconda che Manu Koné gioca titolare, l'hanno giocata Rabiot e Tchouaméni, poi la seconda l'ha giocato se non sbaglio Koné e Rabiot, sì. E la terza l'hanno giocata Tchouaméni e Koné.
1: Vabbè, la Francia di fatti ha confermato l'11 essenzialmente,
2: sì io sinceramente non l'ho ben capita la scelta.
6: Partita,
2: non c'era due, però
1: c'era l'esordio.
2: Chiaramente
1: sì. Vabbè, ragazzi,
2: hanno anche la fortuna di poter cambiare tranquillamente 3-4 giocatori. In realtà ne potrebbero cambiare 11, però hanno comunque la fortuna di cambiarne quei 3-4 che comunque tengono altissimo il livello.
1: Abbiamo la conferma che la Francia, chi schiera comunque rimane la più forte, nel senso davanti lascia sempre in panchina Barcola, nel senso di cosa
2: Cherki
1: parliamo.
2: Credo che non abbia fatto quasi zero comparse, ne dicevamo ieri con Ale. Marcus Thuram
1: è entrato
2: la seconda al 91esimo, però insomma quindi
1: vabbè, l'abbondanza della Francia si
2: credo Kliouche, che è un giocatore che sta credo andando al Paris Saint Germain, non sia neanche entrato.
1: Va bene, dai, se Ale è d'accordo e Nico permettimelo, visto che ci manca veramente poco, non possiamo non dedicare almeno un minuto di mondialito a Giordania Argentina di stanotte.
6: Per forza, non giocherà Messi.
1: Esatto, per la conferenza stampa molto, come dire, colorita di Scaloni prepartita, non tanto per i toni quanto per il siparietto carino che avrete visto, immagino, a fine conferenza tra Scaloni e il collega di 91 anni, che è al 18esimo mondiale da inviato.
2: Bellissimo.
6: Pensate.
1: Che segue. Quanti. Facciamo il calcolo, quanti anni sono 18 mondiali?
6: Secondo me avevo letto
2: sono
6: il
1: 58.
2: No, scherzo, ho sbagliato, sono un pochino meno, però insomma.
1: Tant'è che per chi se lo fosse perso, essenzialmente il non ricordo il nome del collega ultra novantenne che era in sala stampa ieri per l'Argentina, fa una domanda a Scaloni chiedendogli se gioca Messi e che formazione schiera, e Scaloni gli risponde dicendogli rispondo, do la risposta per rispetto, proprio perché è lei, perché qualsiasi altro giornalista non avrei risposto.
6: Macaia Marquez, 91 anni.
2: Bello, bello.
1: Che ha fatto scoprire al mondo intero che Messi non partirà dall'inizio in Giordania e Argentina.
6: E comunque ci sono anche notizie per questa partita che vale. L'Argentina
1: non vale matematicamente niente, perché prima, la Giordania è già fuori e l'Argentina è già
6: matematicamente prima,
1: prima
6: è vero, perché c'è l'incrocio con Capo Verde, è già ufficiale l'incrocio appunto contro Capo Verde. Ho visto anche Vosigna, diceva: io lo scorso mondiale lo tifavo Messi, oggi ci giocherò, cioè sì, la prossima settimana ci giocherò contro. Io vi sottolineo solo una partita dal sapore già un po' dolciastro di prima mattina. Se che fai? Ti alzi,
1: ma insomma alle 4 è...
6: No, ma per valore metaforico, certo. Anzi, anche
2: crea
6: se alle 4
2: contesto,
6: ecco,
2: il contesto.
6: Ecco, anche se alle 4 in contemporanea con Giordania e Argentina, tu ti potresti svegliare molto presto, prendere un bel bicchierone di latte che ci inzuppi
1: di caffè
6: nel latte.
1: Probabilmente.
6: Vabbè, di caffè,
2: un biscottone quello che ci aspettiamo.
6: Algeria-Austria ha questo odore, questo retrogusto, perché
1: anche perché Giordania e Argentina non ha significati a livello di risultato, quindi
6: no. E poi con 4 punti, come è successo con Paraguay e Australia, passerebbero a braccetto queste due squadre.
2: Campo.
6: Leggevo che poi però ci potrebbe essere anche una vendetta storica, perché nel mondiale del 1982 l'Algeria fu a sua volta biscottata dall'Austria contro la Germania dell'Ovest.
1: Bello
6: nell'ultima partita, secondo me può essere un neologismo, nell'ultima partita del girone di quel mondiale, che poi era particolare, ci ricorderemo poi del gironcino a 3 dell'Italia contro Brasile e Argentina, e poi della vittoria appunto degli azzurri. Nell'ultima partita del girone iniziale, diciamo, Algeria va a vincere la sua partita, potrebbe passare, deve solo sperare che la Germania dell'Ovest non vinca di un gol e basta di scarto contro l'Austria. Germania dell'Ovest 1, Austria 0, con partita finita dopo l'1-0 della Germania, con tanto addirittura si giocava a Gion, diventa famosa per una partita, viene insomma citata come la vergogna di Gion.
2: Bello.
6: E ci sono dei tifosi algerini a Gion che provano a invadere il campo per dire: ragazzi, qui avete fatto un bel biscotto. E poi insomma qualcosa di simile è successo anche ieri sera in Iran-Egitto 1-1, perché poi l'Iran ha lasciato un messaggio nello spogliatoio, non so se avete letto.
2: Sì, assolutamente.
1: Sì, poi ci sono state le dichiarazioni di Taremi in zona mista,
6: perché hanno paura, cioè quella è una polemica preventiva, perché hanno taggato nel messaggio scritto appena, proprio hanno usato l'hashtag taggando Algeria e Austria, perché se succederà questo probabilmente una delle terze dare addio al mondiale sarà l'Iran.
2: Sì, sì, ha un piede fuori.
6: Insomma,
2: sì.
6: Occhio al biscotto, Algeria e Austria.
2: Assolutamente. Guarda, ultimi due minuti, leggo al volo i messaggi.
1: Veloce,
2: perché Roberto ci scrive: se avete visto in Norvegia-Francia, ho visto un esterno Oscar Bob, bravo a saltare l'uomo, veloce. Purtroppo ho visto la valutazione, forse non fa per noi, non credo, perché credo che l'anno scorso lo ha pagato il Fulham 40 milioni, sì, per cui insomma, esatto, giocatori non da Fiorentina. E Simone ci scrive: a proposito di Risse, non ho mai capito se Toldo si lanciò da solo nello spogliatoio del Valencia, questo per ritornare un po' indietro,
1: qui,
2: insomma,
1: qui si esula un po' dal mondiale,
2: si parla un po' di Risse, quindi si butta tutto dentro.
1: Va bene, abbiamo finito anche con Mondialito, grazie Alessandro Di Nardo,
6: grazie a voi.
1: Nico, è finito il Viola Weekend, dopo
2: piacere,
1: tanto tempo,
2: guarda,
1: insieme, magari sì, ricapiterà, quindi grazie a Niccolò Righi.
2: Grazie a voi che ci avete seguito e alla prossima, insomma.
1: Mi unisco anche io ai ringraziamenti per chi ha interagito con noi e per chi ci ha seguito, anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
2: Ciao!
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
8: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
10: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace!
11: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso!
12: C'è Velvet Pet, ha tutto! Tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori!
13: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato!
14: Tutti matti per il Velvet Pet! Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
15: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
16: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
17: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
16: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
17: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
16: Istitutogiglio.it.
17: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
18: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
19: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
20: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala,
21: guardala. Ben trovati dalla redazione sportiva. Il calcio si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo pass disponibile per la fase a eliminazione diretta. Passiamo alla Formula 1. George Russell in pole allo Spielberg del Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton sotto investigazione per aver superato il regime di bandiera gialla. A Muro, Verstappen nel tentativo finale, quarto Kimi Antonelli che ha alzato il piede. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. MotoGP, un perfetto Raul Fernandez vince la sprint del Gran Premio d'Olanda, decimo atto del Mondiale 2026. Ad Assen, fantastica doppietta del team Strakaus, con Ayogura alle sue spalle. Chiude il podio Fabio Di Giannantonio, Bezzecchi limite danni ed è quarto poi Martin, Bagnaia e Marc Marquez. Domani, nella gara lunga, parte in pole Jorge Martin, con in prima fila anche Ayogura e Marco Bezzecchi, quinto Bagnaia, settimo Marc Marquez. L'Italia Under 20 esce sconfitta all'AIAC Arena di Kutaisi nella prima giornata del World Rugby Junior World Championship. La rassegna ridata di categoria al via da oggi in Georgia. Gli azzurrini di Andrea Di Giandomenico cedono per 38-32 alla Scozia, che già li aveva superati a Treviso lo scorso 6 febbraio nel match inaugurale del 6 Nazioni Under 20. In chiusura all'atletica, Marcel Jacobs sarà sui blocchi dei 100 metri maschili domani nello Stade Charletti di Parigi in occasione dell'ottava tappa della Diamond League 2026 per la sua seconda gara dell'anno nel principale circuito mondiale di meeting dopo quella del Golden Gala del 4 giugno scorso, quando ha offerto una confortante dimostrazione di forma con un buon quinto posto, ma scendendo dopo circa due anni sotto la barriera dei 10 netti, correndo in 9,99, che rappresenta attualmente la terza prestazione europea dell'anno. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
22: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
23: Fabio Ferri.
22: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
24: Radio Firenze Viola.
25: Radio Firenze Viola.
21: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
26: Apriamo con la cronaca, ancora una giornata di sangue sulle strade italiane. Tre persone hanno perso la vita in altrettanti gravi incidenti. Due vittime sulla Palermo-Messina nei pressi di Buonfornello nello scontro tra un'auto e un furgone. Nel veneziano è morto il camionista Sandro Poledda, 49 anni, dopo che il carico di lastre d'acciaio del suo tir ha sfondato la cabina in seguito a un impatto. Sulla 14 invece una donna ha perso la vita nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Grave, un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo e ricoverato in ospedale.
21: Primo grande controesodo dell'estate sulle strade italiane. Dopo il weekend di partenze, dal pomeriggio è atteso traffico intenso sulle principali autostrade, complice anche il caldo africano che continua a spingere le temperature fino a 40 gradi. Le criticità maggiori sono previste lungo la 1, la 4 e la 14, con possibili rallentamenti anche nell'area di Roma, dove molti prolungheranno il fine settimana. Rafforzati i controlli della polizia stradale, scatta inoltre il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22.
26: E torniamo a parlare di cronaca perché proseguono senza sosta le ricerche del presunto autore della strage di Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso foto e generalità di un cittadino del Bangladesh, amico della famiglia, sospettato di aver ucciso padre, madre e la loro bambina di 8 anni. Il figlio maggiore, unico sopravvissuto, è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere, i telefoni delle vittime e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
21: Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, oltre 50.000 dispersi. Tra i morti anche 3 italo-venezuelani e la donna di origini siciliane data per dispersa. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese, mentre i soccorsi proseguono tra enormi difficoltà. Dalle macerie arrivano però anche segnali di speranza. Un neonato di appena 18 giorni è stato salvato dopo 32 ore. In arrivo a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla Protezione Civile.
26: Ci occupiamo di politica perché si apre una settimana decisiva per la riforma della legge elettorale. Mercoledì prossimo la conferenza dei capigruppo della Camera fisserà il calendario dell'esame del nuovo testo che punta a superare il Rosatellum. Nella maggioranza resta però il nodo delle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, mentre Fratelli d'Italia valuta possibili modifiche. Le opposizioni parlano di una riforma studiata per rafforzare il governo e chiedono di fermare l'iter.
21: MotoGP, sorpresa nella sprint di Assen. Raul Fernandez firma il successo davanti al compagno di squadra Ayogura, regalando una storica doppietta all'Aprilia Trackhaus. Terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati. Quarto Marco Bezzecchi, quinto Jorge Martin. Giornata difficile per le Ducati ufficiali. Marc Marquez chiude sesto davanti a Bagnaia, poi retrocesso al 7° posto per aver superato i limiti della pista.
26: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
4: Giusto, parliamo di mercato.
3: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
4: Mercato!
3: Ma poi ci arriviamo, con calma.
4: Chi si compra? Flash!
3: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
4: Bravo!
3: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
4: e Luca Calamai.

0: amo nel cuore e anche in tutte le
1: altre cose. Nello studio lo si ricorda sempre. Buonasera.
0: Sempre tutta la vita. Buonasera, buonasera. Quindi forza Viola, tanto per cominciare a prescindere. Certo. Poi andiamo avanti. Come sempre ringraziamo Radio Firenze Viola anche per metterci nella condizione di fare la trasmissione, nonostante appunto non siamo nelle condizioni ottimali, non siamo lì in radio, quindi ringraziamo doppiamente questa volta. E oggi di cosa parliamo, Pippo? Oggi c'è fondamentalmente un doppio binario, insomma, ok? Cioè ci sono due cose fondamentali. La prima è quella della premiazione finale fatta della Lega degli Invincibili, fatta all'interno del Viola Park, quindi a maggior ragione di far vedere la sciarpa dietro, perché ringraziamo di cuore la Fiorentina tutta che ci ha aperto le porte al Viola Park. E quindi, che dire, tanta roba, ringraziamo veramente tutti quanti, le istituzioni presenti, insomma, che tutto l'anno già ci seguono, ci sostengono, e in quell'occasione sono stati veramente tanti, avete partecipato dal Comune di Firenze con l'assessora allo sport Letizia Perini, nonostante insomma tutte le fosse molto presa, insomma, avendo lei anche le deleghe alle tradizioni dal calcio storico, piuttosto che Nicola Paolesu per il sociale, Nicola Armentano della città metropolitana di Firenze, Francesco Casini per la regione, insomma, vabbè, ora dimentico qualcuno sicuramente, però grazie veramente a tutti di cuore, grazie a tutte le squadre, complimenti a tutte le squadre che per il lavoro che fanno tutto l'anno, ai volontari, alle famiglie senza le quali non si andrebbe da nessuna parte. Ringraziamo Pelig, Xen, insomma, per il sostegno anche con gli altri che ci danno durante l'anno, il CONI Toscana, e poi ringraziamo appunto il Prato Firenze Viola per aver fatto, per essere presente con il nostro direttore Tommaso Loreto a fare delle riprese, insomma, anche per un articolo che è uscito fuori, a Sara Meini che insomma ha fatto questo servizio tramite la RAI meraviglioso, tra l'altro lei è sempre molto presente, insomma, quindi oggi manderemo questo servizio è stato che è già uscito, insomma, in questi giorni, e lo mandiamo oggi, e poi a Florence TV, a tutti quelli, tutta quella rete, insomma, che ci sostiene e con cui andiamo avanti. Ora, scusate, sono stato un po' lungo, però ho cercato di prendere tutti, perché io dico sempre, come ho detto anche l'altra volta, ormai è un mantra, da soli si fa più veloci, ma in rete si va molto più lontano. Pippo, vuoi aggiungere qualcosa prima di andare avanti su questo?
1: No, sono perfettamente d'accordo, appunto. Comunque, per essere riusciti, no, intanto ad avviare la Lega, che è stata, no, alla base di tutto il campionato, fino ad arrivare appunto alla premiazione al Viola Park, è stata un'emozione incredibile, e appunto, diciamo, il contributo, c'è stato un grande contributo da parte di tante persone che anch'io ci tengo pubblicamente a ringraziare, e fa piacere anche che erano presenti molte istituzioni, che i ragazzi ormai aspettano come se fossero di famiglia, no? Bellissima sta cosa
0: ormai, sì, è vero, cioè ormai arriva l'assessore sociale Nicola Paolesu, per dire, Nicola Armentano, pure quelli che ho detto prima, ormai è di casa, insomma,
1: sì, di famiglia.
0: Oh sì, insomma.
1: Sì, molto bella
0: questa cosa. Senti, è vero, questo è vero, a parte le battute, insomma, sembra costruita, in realtà no, è la verità, insomma, quando una cosa è sentita e uno lo fa col cuore perché gli piace davvero e le relazioni sono autentiche, insomma, è veramente è così, insomma, viene tutto spontaneo. Io manderei senza indugio il servizio di Sara Meini, e poi ecco, tanto è un servizio di un paio di minuti e poi riprenderei con la trasmissione, se sei d'accordo, Pippo. Ok,
1: perfetto. Buona visione.
0: Vai, regista, buona visione, e ci vediamo tra pochissimo.
2: La festa del campionato più bello, la Lega degli Invincibili, che ogni giorno dimostra il vero valore dello sport.
3: La Lega degli Invincibili è un campionato di calcio inclusivo dove atleti con una disabilità, atleti che non hanno una disabilità, ognuno col suo percorso, giocano insieme a calcio.
2: La conclusione della stagione si è celebrata al Viola Park.

0: un luogo speciale e significativo per tutte le giocatrici e i giocatori, un regalo che ha reso ancora più bella una giornata già ricca di emozioni.
1: È un valore incredibile, i volontari sono il mattone principale per fare queste cose. E facendo queste attività si coinvolgono le famiglie, perché i ragazzi e le ragazze che hanno questo tipo di problema molto spesso si trovano abbandonati, e con i ragazzi anche le famiglie.
0: Presenti tutte le squadre che hanno animato il campionato con passione ed entusiasmo. A conquistare il titolo quest'anno è stata la squadra Il Ritrovo.
2: In questo tipo di campionato è proprio l'ultima cosa, ovviamente si usa come stimolo per crescere tutti insieme, per avere un obiettivo comune, ma le amicizie che vengono fuori, le relazioni, le prese di uscire dallo spogliatoio non hanno prezzo, e soprattutto tutto questo avviene abbattendo barriere, e quella è la cosa più bella.
0: Ma la vittoria più grande è stata senza dubbio quella dei sorrisi, degli abbracci, della gioia condivisa dalle famiglie, protagoniste insieme ai ragazzi di una festa che ha celebrato l'inclusione, l'amicizia e il vero significato dello sport.
3: Essere familiare di una persona con disabilità a volte vuol dire lottare perché questa persona possa avere un futuro uguale agli altri e possa stare in mezzo agli altri. Quindi un'esperienza come questa, secondo me, è un premio a tutte le famiglie che ci credono e che non smettono di lottare perché i loro ragazzi possano avere un futuro al pari degli altri.
4: Che ne pensi, Pippo? Insomma, tanta roba, ora a rivederlo, ma eravamo noi, sì, siamo sicuri, giusto, eravamo noi quelli là.
5: Sono sincero, faccio quasi fatica a crederci, poi appunto sì, di trasmissione, no?
4: No, vabbè, è veramente emozionante, c'è poco da fare, è veramente bello anche solo aver dato il saluto, insomma, da responsabile di questo campionato, quale sono, aver iniziato il microfono in mano, aver detto salve a tutti e benvenuti a Gola Park. Penso lì stavo per svenire. Cioè, mamma mia, bello, bello, bello, grazie di cuore. E io penso che i ragazzi siano stati meravigliosamente bene, e poi penso anche, credo sia anche un inizio di una bellissima sinergia che porterà, che penso appunto, se continuerà così, penso porterà un grande valore aggiunto da tutte le parti, insomma. Quindi ripeto, è stata una bella cosa che penso porterà anche a tanto altro in futuro, no Pippo?
5: Sì, questo, diciamo, non voglio dire il primo tassello, anzi, però alla base, no, di grosse fondamenta ci possono essere negli anni, quindi una collaborazione molto importante, no, che può portare anche a maggiore visibilità alla stessa Lega. E su questo, infatti, veramente veramente bello, e vedersi e lo schermo è anche più emozionante. Quasi più di quando siamo stati lì.
4: No, è così. E quindi vabbè, che dire, è stato bello, più che altro è stato bello il fatto che la prima azione del campionato, quindi una Lega alle Invincibili che ora chiude, diciamo, la stagione sportiva con questa prima azione, senza dilungarsi oltre, all'interno di un, insomma, di una realtà, insomma, di un posto meraviglioso a Cornice, e che appunto, come dire, diciamo sempre che ovviamente il risultato non è il fine ultimo, però è importante, perché l'agonismo non è una brutta parola, è quello che ti dà il là per migliorare. E quindi c'è stata una classifica, c'è stata una premiazione con le coppe, 6 coppe diverse, le medaglie ovviamente, partecipazione a tutti, e su queste basi si ripartirà, si riprenderà a settembre con alcune novità, poi ci rivedremo anche con le altre squadre. Quindi insomma, seguiteci, abbiamo un account che è la Lega all'Invincibile, insomma, su Instagram, quindi seguite il canale perché è veramente una realtà molto bella, e chiunque voglia farne parte, insomma, come dire, quello è il canale. E poi chiunque voglia avere informazioni a riguardo, eccetera, ricordo sempre il telefono è 339-1936-542, e la mail è ilcalcioinclusivo@gmail.com, oppure quello dell'associazione Ritrovo, associazioneritrovo@gmail.com. E quindi o da una parte o dall'altra scrivete, contattateci, e volentieri. Qui in sovraimpressione, tra l'altro, grazie regista, vedete anche quello che ho appena detto, e anche tutta la rete di persone, almeno una parte, perché nel frattempo se ne sono aggiunte altre, e che ringraziamo anche se ancora non abbiamo avuto il tempo di aggiungervi, quindi scusate, che sostengono tutto questo movimento, quindi l'associazione, quindi la Lega dell'Invincibile, in qualche modo anche questa trasmissione, ricordiamo, nasce per raccontare il sociale a 360 gradi, insomma, ok? E proprio su questo, caro Pippo, diciamo, dicendo arrivederci alla Lega degli Invincibili, ci avviciniamo a quello che è stato un altro argomento molto clou di questa settimana, ovvero il calcio storico, cioè di questa settimana, di questo periodo, questa settimana, mercoledì, c'è stata la finalissima, insomma, tra rossi e azzurri, vinta dagli azzurri, ma come dire, una partita equilibratissima, scusate, giocata al Cardio Palma, perché penso che i deboli di cuore siano tutti ricoverati, perché cioè, veramente non c'è stato un attimo di fermo, e poi io mi meraviglio di questi atleti, perché sul sabbione 50 minuti senza fermarsi due secondi, non lo so, non sono umani, veramente sono delle macchine, una cosa incredibile. Quindi è stata bellissima, ecco, te l'hai vista?
5: Io l'ho vista, l'ho seguita, anche da tifoso.
4: Hai goduto anche, perché sappiate, Pippo, come dice, la sua maglia che ha adesso addosso è di fede azzurra, e quindi ha goduto parecchio.
5: Siamo anche stata la ciliegina sulla torta, però bellissima finale a prescindere, e anche perché diciamo le due semifinali sono state più deludenti, no? Magari c'è stato anche un divario di risultato, parlo, quindi la finale invece che ha fatto totalmente il contrario, no? Si parla di un 19-18 senza espulsioni, quindi
4: ecco, quello,
5: parità più totale per tutta la partita, lottata da entrambe le parti, come detto te, tra l'altro sul sabbione, non immagino la fatica il 24 di giugno, e quindi veramente ci andava il cuore, dove non ci arrivava più il fiato, immagino che sia stato proprio l'appartenenza a un colore che sia da una parte e dall'altra che ha portato fino alla fine la partita per i 50 minuti, con un risultato comunque veramente bello, perché poi appunto di un punto poteva vincere una squadra come la, poi ha vinto la quella giusta. Si scherza. Però
4: sapete, no, dovete sapere che appunto Pippo è di parte azzurra, io col fatto che appunto mio padre ha giocato nei rossi, ma più che altro perché sono nato dietro Santa Maria Novella, e quindi sono di parte rossa, e quindi diciamo c'era anche questa diatriba, insomma, diciamo, tra di noi internosse, però quest'anno la vitella va a casa di Pippo, insomma, quindi se la porta la zona Ponte di Mezzo. Però complimenti all'Azzurri, perché veramente hanno fatto una partita eccezionale, se lo sono meritato. Peccato per i rossi, anche perché anche loro hanno fatto una partita incredibile, ripeto, a Cardo Palma tutti, e complimenti vanno veramente a tutte e due le squadre, sono veramente tanta roba. Ecco, metterei un puntino su quella lì, che è rappresentata dal fatto che nessuno è stato espulso, quindi partita dura, perché comunque non è che sono stato a guardare, sono stati scontri come se ci sono stati, ma corretta dallo stesso punto di vista, nessuno espulso, e anche gli infortuni non mi sembra siano successe cose particolarmente gravi, quindi è stata anche lì abbastanza sportiva, se vogliamo usare questo termine.
5: Ci tengo anche
4: bella, da tutti i punti di vista.
5: No, ci tenevo, scusami Andre, a sottolineare anche la grande sportività dei rossi, lo sentivo dal telecronista quando stavo guardando la partita, e che sono rimasti a fine partita a congratularsi con gli azzurri, si sono visto le immagini, strette di mano, abbracciarsi, sono rimasti lì anche, diciamo, per la premiazione, quindi anche quello, no, ti fa capire la sportività. Uno magari dopo 50 minuti di scontri, insomma, magari non ha nemmeno queste lucidità, no, in quel momento. Poi,
4: invece c'è la mano, certo, e invece no, è vero, questa è una cosa che poi noi cerchiamo di far venire fuori, no, dal calcio storico, che spesso appunto è etichettato come violento, come, no, selvaggio, diciamo così, che per carità, come diceva presidente De Bianchi di ieri, chi gioca tanto normale non può essere, no, mi ha fatto morire da ridere, andate su questa cosa, ovviamente abbattuta, però ecco, c'è dietro tanto tanto altro e questi valori devono veramente venire fuori. E infatti mi sento di aggiungere che oggi avremo due ospiti e mezzo, sento dire, perché uno è un contributo video, e due ospiti, che uno è mio padre, insomma, quindi si gioca in casa in tutti i sensi, perché mio padre si collegherà da casa, essendo un ex calciante e tifoso di parte rossa, appunto, che ha giocato, mi sembra, dal 78-79 al 89-90, con Marco Mori, si chiama, e il suo amico di parte azzurra, Marco Spaccateta, che non ha giocato, ma anche lui tifosissimo invece di parte azzurra, e si è allenato per 2 o 3 anni, mi sembra negli anni 80, ora non voglio dire una volata, lo dirà dopo lui, appunto negli azzurri, e amici amicissimi si collegano da, appunto da casa mazzata di mio padre, con due mali di colore diverso ma uniti da valori e da un'amicizia. Quindi ecco, questa cosa ora, senza cascadere nello smielato, proprio non mi appartiene per nulla, però ecco, sono belli questi valori che c'è dietro e lo testimoniano infatti tutto quello e tutti i colori, ecco, non solo rossi e azzurri, ma tutti i 4 colori, verde e bianchi compresi, portano avanti durante l'anno. Quindi ecco, questa è una cosa che ci tenevo io a sottolineare, perché è bello e secondo me c'è tanto di cui parlare, insomma, sul calcio storico, no Pipo?
5: Sì, esatto, al di là appunto delle appartenenze, ognuno dei propri colori, la cosa bella del calcio storico è proprio il portare avanti, no, una tradizione della nostra città. Cioè, questa è la base, respirare vecchi valori, tipo anche bello durante i fuochi di San Giovanni, che passi per le strade, continui a vedere le persone con maglie, ognuno del proprio quartiere, ed è questo ti porta, no, a un attaccamento ancora di più, soprattutto alla città, che è la base, secondo me, del calcio fiorentino.
4: È quello importante per creare la cosiddetta inclusione, no? Creare comunità, appartenenza, aggregazione, ed è quello che poi alla fine, con il ritrovo anche banalmente, però facciamo, portiamo avanti, cioè a livello educativo, cioè il canale che viene usato è questo, insomma, no? Quindi ha veramente un valore importante. E io manderei ora dei contributi, invece, visto che stiamo ora spiegando meglio, perché c'ho una step dietro alle spalle, perché sono al campeggio, al campo estivo del ritrovo, perché dopo tutto l'anno, tra calcio, tra tanto progetto hub, una cosa e l'altra, siamo giustamente a passare una settimana di vacanza, quindi siamo al campeggio. E niente, quindi dei ragazzi, insomma, che sono qui hanno fatto dei video molto molto brevi, ognuno incitando la propria squadra, insomma, i dei rossi, i dei verdi, degli azzurri, dei bianchi, insomma, eccetera eccetera. E quindi ecco, pregherei il regista di mandare questi brevi video con una ragazza conosciuta, insomma, qui al campeggio, che è la barista, insomma, del bar dove siamo, dove alloggiamo, insomma, e casualmente, prendendo il caffè, abbiamo visto che aveva la maglia dei rossi e con una stuccia accanto c'aveva dei rossi, insomma, qualcosa del genere. Ho detto, ma te cosa ci fai qui? E ho detto, io sono dei rossi, mi alleno alla palestra di Solotto, faccio cucinare. Ho detto, guarda, se vuoi ti puoi dire 2 cose anche te, volentieri. Quindi ha dato anche lei il suo contributo e noi molto volentieri lo trasmettiamo, insomma. Quindi prego il regista di mandare questi brevi video e poi ci rivediamo per andare in pubblicità, perché siamo quasi alla fine del primo tempo.
6: Ciao, sono Sofia e mi alleno nella palestra dei Rossi all'Isolotto. La partita di mercoledì è stata molto intensa, ma allo stesso tempo, nonostante il risultato, mi porto a casa un sacco di orgoglio, perché sono veramente una grande famiglia e hanno combattuto fino all'ultimo, e sicuramente questa non è una sconfitta, ma un modo per continuare e tornare più forti il prossimo anno.
7: Mi chiamo Flo, Forza Bianchi e viva Florenzia.
8: Odatori.
9: Forza Verdi, forza vinceremo.
10: Forza Rossi.
11: Forza Verdi.
12: Viva Fiorenza.
11: Forza Fiorenza.
4: Bene, bene, alla grande. Quindi ecco, questi sono tutti i contributi. Insomma, ringraziamo i ragazzi, insomma, che come si vede il calcio storico entra nelle vite di tutti, insomma, e quindi è veramente è uno strumento importante per fare del bene in generale, insomma, ecco, per creare questa appartenenza, questa comunità. Quindi è uno strumento molto potente, una passione in comune che può creare tanto tanto tanto. Quindi questi video, insomma, a dimostrazione, no, che è una piccolissima parte, ma penso renda l'idea, no Pippo?
5: Eh sì, è un po' quello che si diceva prima, no, che ti porta a legarsi ancora di più alla città, no, poter rappresentare in una manifestazione che si svolge ogni San Giovanni, no, o comunque tutto il mese di giugno, si può dire, legata alla propria città, e molto molto bello, ed è il vero, no, secondo me è il vero significato, la vera importanza del calcio storico è proprio quello.
4: Sì, assolutamente. Bene, caro Pippo, a questo punto andiamo nella più che doverosa pubblicità e ci vediamo dopo la pubblicità. Restate con noi per parlare sempre di calcio storico con i nostri due ospiti, che sono Marco Mori e Marco Spaccapietra. Un abbraccio, a tra poco, e viva Firenze, a frappè. Ciao.
5: A tra poco.
13: Insieme formiamo uno squadra, tutti in campo.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Insieme formiamo uno squadra, tutti in campo.
4: Rieccoci qua, bentornati a Tutti in Campo dopo la consueta pubblicità, e oggi, come già anticipato, siamo a parlare del, appunto, del calcio storico, della finale di mercoledì, e abbiamo con noi oggi due ospiti, diciamo, che rappresentano, insomma, no, i due colori della finale, ovvero, insomma, si gioca in casa in tutti i sensi, perché diciamo che le rappresenta i rossi è mio padre, Marco Mori, benvenuto, che ha giocato diversi anni, insomma, se non sbaglio 10-11 anni, dal 78-79 fino a 89-90 più o meno, e poi abbiamo per parte azzurra Marco Spaccapietra, che si è allenato 2-3 anni con gli azzurri ed è da sempre parte, insomma, del quartiere, quindi anche lui è grande tifoso, insomma, degli azzurri. Quindi innanzitutto vi ringrazio, insomma, per essere qui con noi.
15: Grazie a te dell'occasione. Grazie, figliolo del
5: Lotto. Buonasera, buonasera.
4: Ok. E come ripeto, mi diceva anche prima, oggi è una puntata un po' particolare, perché io, come si evince dalle siepi alle spalle, non è che Radio Firenze Viola si è trasferita in un giardino, ma è semplicemente perché sono fuori Firenze al campo estivo del ritrovo, e quindi insomma sono lontano dalla radio, quindi stiamo facendo tutti i remoto, ecco, giusto per ridire anche la questione, insomma, per cui stiamo facendo questa puntata in maniera un po' diversa dal solito. Allora, veniamo a noi. Dunque, la partita di mercoledì. Innanzitutto, ecco, una breve presentazione ai nostri ospiti, che ho cercato di fare brevemente, e poi entrerei subito, insomma, su quella che è stata la finale, e per poi estendere poi il discorso al calcio storia, ricordi, aneddoti e quello che è. Prego ai due Marchi, insomma, di prendere parola, e chi inizia.
15: Io direi,
4: insomma,
15: di far parlare subito il vincitore, perché è così che funziona.
4: Giustamente, giustamente.
15: Salve a tutti, io sono Marco Spaccapietra, e seguo il calcio storico da metà anni 70. Sono nato e vissuto e vivo tuttora nel quartiere del Ponte di Mezzo, quindi potete immaginare quanta passione ci sia dentro di me. e niente, mi sono allenato un paio d'anni, non ho mai giocato, però insomma ho sempre visto tutte le partite, ho visto gli allenamenti e la preparazione di questi ragazzi, tant'è che la sorte mi ha portato il campo di fronte a casa e quindi ho varie occasioni di potermi guardare.
4: Ok, ok, perfetto. Altro Marco, nonché padre, prego.
8: Allora, sarò breve. Il fatto di aver iniziato anch'io alla fine degli anni 70, anche se mio padre mi portava spesso e volentieri in Piazza Signoria a vedere il calcio storico. All'epoca abitavamo proprio al mercato centrale, quindi la zona di Santa Maria Novella. Quindi in tutto e per tutto ho potuto vivere il discorso della divisione dei quartieri nel 78 e io nel 79 ho iniziato proprio nella parte rossa vera e propria, non che quella di adesso non lo sia, ma è storicamente il calcio storico con i quattro colori vennero fondati, rifondata come situazione nel 1978, quindi ogni quartiere faceva le cose per conto proprio, quindi ho iniziato lì la mia prima partita a Popoli nel 79, ho fatto la mia prima finale, niente poco di meno che con gli azzurri e niente poco di meno ne ho presi anche 11 e mezzo.
4: Buono, dai.
8: Per l'epoca era veramente una pena, più numeri sul serio, un'onta micidiale. Quindi per arrivare negli anni 80 da loro diciamo che abbiamo sempre perso, magari dignitosamente, ma sempre perso. Quindi il fatto di avermi gustato questi 3 anni che vivo vicino a Marco mi ha dato l'opportunità insomma di stare un po' sereno, ora ieri meno, però vediamo da qui in avanti. Sì, esatto, da lunedì ti possiamo,
4: diciamo, fino a oggi ieri compreso.
8: giustamente ho perso la connessione, scusate, è stato traumatico ieri, però ecco, personalmente calcio storico vissuto in quegli anni, come tutte le cose hanno uno stravolgimento, un cambiamento, e può essere anche importante, carino, e va di pari passo con le tipologie delle persone, della società, eccetera. Io francamente non mi diverto, perché la difficoltà di poter fare un punto, una caccia, era talmente quasi impossibile, perché ti trovavi un muro di 27 persone davanti e neanche tinte bene, e quindi bisognava stare anche attenti per l'incolumità personale, ma diciamo che adesso è cambiato, può piacere, non piacere, però quello che conta è Firenze, quello che conta è assolutamente la tradizione, e quindi su questo io e Marco alla fine della partita siamo gli amici e siamo come con altri.
4: Assolutamente. Ecco, questo ci tengo molto a chiarire anche questa cosa, il fatto che siate appunto qui in trasmissione anche per dare un taglio un po' diverso del calcio storico, nel senso che mi ci fa piacere raccontare, dare anzi la parola e quindi farla raccontare a varie persone che in maniera diversa, magari da ex calciante, magari da chi si è allenato e comunque ne fa parte, da tifosi, da, ecco, però raccontare da chi in qualche modo l'ha vissuta penso sia molto interessante, perché penso si possano scorgere tanti altri punti di vista, insomma, se no ecco magari uno rimane ancorato su alcuni, però ci si perde, ecco, dei pezzi. Invece ecco, è molto interessante che voi state qui oggi e mi auguro si possa sviluppare ulteriormente anche questo canale, anche in questo senso, perché reputo ci sia veramente tanto da dire sul sociale, ma questo è il motivo per cui è nata la trasmissione, ma penso ci sia veramente anche tanto tanto da dire, ma poco tanto sul calcio storico. Ecco, invece tornando invece sulla partita giocata, che sicuramente è stata, rispetto magari alle semifinali, sono state più, come posso dire, più a senso unico, almeno per quanto riguarda il risultato, poi come forza in campo, come abbiamo detto anche con i colori, insomma le persone sono venute in trasmissione, magari i valori erano più o meno uguali, però è stata quantomeno equilibrata, è stata una partita molto tirata fino all'ultimo, alla fine una caccia insomma di differenza. Ecco, come l'avete vissuta e come è stata, ecco, come partita secondo voi? Un dato alla mano è il fatto che non ci sono state, se non sbaglio, correggimi anche te se di una volata, Pippo, né espulsioni e infortuni anche lì limitati, ecco, nulla di particolare.
5: Sì, è stata una partita oltre combattuta molto equilibrata, e no, infatti ha dato anche quella cosa in più alla finale vera e propria. Sì.
15: No, ma infatti volevo dire una cosa io prima di entrare in considerazioni personali o di parte. A me preme sottolineare una cosa: la regolarità e la correttezza della partita di ieri. Tant'è vero che l'evidenza ha fatto che non ci siano state espulsioni. È stata una partita dura perché non sono mancati gli scontri, non sono mancate le scazzottate, però sono state tutte dentro le regole del calcio storico. E questo sottolineiamolo, perché se no spesso il calcio storico viene nominato soltanto in negativo e basta. Ieri si è visto una partita corretta, senza se e senza ma. Poi io non mi voglio addentrare troppo e voglio bypassare il discorso sul cambiamento, perché effettivamente il calcio storico è cambiato. Io ho iniziato ad andare a vedere partite nel 75 e nel 76, era un altro calcio storico, un altro modo di giocare, un altro modo di intenderlo, e quindi non mi voglio dilungare in questo. Anche a me personalmente, come il mio amico Marco, non piace tanto, piace meno, però tant'è, queste sono le regole e per il momento queste dobbiamo accettare, a meno che poi, ho parlato anch'io un po' Marco, non si riuniscono i colori tutti insieme e tirino fuori un altro regolamento che vada bene, che vada bene. Poi sulla partita c'è da dire, io ieri ho detto non vado più, ho chiuso, perché a questa età non posso reggere certe emozioni, e è stata una partita emozionante, molto molto equilibrata, giocata sul filo, e quando il risultato, quando lo scarto del risultato è così minimo, bisogna dire che incidono tutti gli episodi, e ieri gli episodi insomma ci hanno detto bene. Grande cuore dei miei accianti, perché noi avevamo diverse defezioni, avevamo 10 giocatori in meno, 4 squalificati, 6 infortunati, sono entrati dei ragazzi giovani che hanno dimostrato cuore, hanno dimostrato coraggio e si sono battuti, insomma. L'elogio per me è stata una grande gioia, perché mi veniva da 3 anni di sconfitte, e soprattutto quella dell'anno scorso è stata insomma pesantina e difficile da digerire.
4: Sì. Senti Pippo, ma te non ho capito bene, ma di che colore sei? Perché non è chiaro.
5: Io devo dire, mi riallaccio al discorso, che per me è stata una bella emozione. Per fortuna sei esultato, anche perché appunto si veniva dall'anno scorso, insomma è stata una bella batosta, va detto, e quindi quest'anno vi è esultato, è stato bello. Anch'io volevo tra l'altro fare una domanda che mi incuriosiva, come era appunto, come si vive, no? Ad esempio Marco, che ha giocato per diversi anni, viverla appunto sul campo, e la differenza con viverla magari esterni, no? Tante volte, non potendo partecipare, uno la sente anche di più la partita e vorrebbe quasi entrare in campo.
4: Questo anche dal letto del ritrovo lo capisco, pensate, figurati.
8: Guarda, si trasmette male l'emotività che uno prova, è personale e quindi diventa complicato, però ti posso dire che andare a tutti gli allenamenti, e quindi sacrificio che lo fai ben volentieri, ti senti per quel colore e dai tutto te stesso, e fino a quando il giorno prima non davano i 30 nomi, le convocazioni, non è che eri certo. Quindi fino al giorno prima eri in tensione. Gli ultimi allenamenti ci si picchiava anche tra di noi amici che entravamo anche in campo, perché c'era nervosismo, come giusto è giusto. Ma non era finita, perché il giorno dopo della partita dovevano dare i 27, quelli che sarebbero scesi in campo, quindi altri 3 meno, e quello lo sapevi alle 11:30, mezzogiorno in ritiro. Dopodiché dici: gioco, e mi viene i brividi, quelli a voi non vedrete, perché cominciava questa sorta di dire: bene, e ora come fo? Come posso riuscire a dare il meglio? E se poi sbaglio? E se... questa è una mia personale elucubrazione. Quindi fra un cicchino e un altro, che non si dovrebbe fare, no? Però dopo mangiato, il fatto di nervosismo e quindi di prepararsi, di massaggi, e poi non vedi l'ora di metterti il costume addosso, e che con un caldo in questa maniera è l'ultima cosa che dovresti fare invece. Come se dice: così non me lo porta via nessuno. Così non me lo porta via nessuno. E poi arrivare Santa Maria Novella, e poi fare tutti i tour a piedi, e poi arrivare sotto di dove ci si riscalda, dietro il sagrato, in questo caso di Santa Croce, ma nelle altre piazze dove ho giocato, arrivavi lì, cominciavi a fare i riscaldamenti, poi entravi in campo, magari passando dalla curva avversaria tu prendevi le 200 lire, le 100 lire, e per arrivare, che ancora non era finita, quindi era un'agonia, per arrivare poi a dire: bene, ora c'è il maestro di campo, la grida, ma non finiva mai. Fino a quando il maestro di campo diceva: ordindarò che gioco si faccia, maestro di campo, a te il comando. Rullamento 3 volte, a quel punto, altro brivido, la gente scompariva e lì dovevi iniziare te. E vedevi che chiudevano: sono nell'arena, non posso scappare, ormai fatta. Questa è la mia esperienza.
4: Molto evocativa, penso renda l'idea veramente. Rende l'idea, insomma. Io non riesco a immaginare, insomma, un'emozione del genere in tutti i sensi, insomma, no? Dall'emozione per la voglia di fare, dalle tutte le cose che possono venire, insomma. Quindi è veramente, veramente bello tutto questo. Ecco, invece una domanda ce l'ho anch'io da fare a tutte e due, perché nel calcio storico di oggi ancora di più, perché c'è l'uno contro uno come regolamento, che, come dire, sicuramente magari ha tolto un po' di di equilibrio per certe cose, va bene, però magari per altre ha reso, come dire, ha dato un po' di meno violento, insomma, no? Quindi in quel senso ha tolto da una parte e da un'altra. Ecco, però quando uno si mette fronte all'altro, è casuale? Cioè, nel senso, quando c'è il faccia a faccia, no? Si sceglie prima con chi mettersi di fronte, oppure anche lì c'è una tattica in questo senso? Come funziona? Ecco, da ora magari io e te, Babbo, si è parlato tante volte di questo, quindi alcune cose, però in tanti magari giustamente possono anche non saperlo, tipo Pippo, te lo sai, per esempio?
5: No, infatti sono molto curioso di...
4: Ma anche questo, per chi non lo sa, forse potrebbe essere interessante saperlo, ecco. Prego, a voi il comando, tanto
8: per... È un intervento veloce, io e Marco. Per quanto riguarda me, il mio primo ruolo fu proprio in battuta, quindi proprio a Docenda Guerra. E quindi chiaramente si studiava un po' le persone che c'erano di fronte, che dovevi incontrare, e quindi te vai, hai queste caratteristiche e ti scontri con lui, te invece ne hai altre e ti scontri con lui, quindi c'è tattica anche, ovviamente. Come adesso, mettere una persona forte fisicamente, fai contact contro uno e fai fucile, giustamente. Lottatore, magari un altro lottatore, che possono, ecco, a livello strategico. Poi è casualità che tu trovi. Però c'è anche questo, di andare a ricercare. Io mi ricordo la partita che feci contro lo zio Pino e Salvatore, che giocavano di bianco, e a me l'allenatore, perché sapeva che conoscevo benissimo, ero amico di, mi mise a franco bollare Salvatore. E insomma,
4: Salvatore Chetafulli, giusto per
8: Salvatore
4: Chetafulli, giusto, dice
8: Salvatore Chetafulli, sì.
4: Ok.
8: Da sempre.
4: Ok. Che ricordiamo anche qui, vai Marco, scusami, stavo aprendo una parentesi veloce sul fatto che erano, perché giustamente noi si trova in casa, insomma, no, però Salvatore Crisafulli e Pino Muriella, che è mio zio, ripeto, quando Dio si trova in casa un po' anche in questo senso, però dai Rossi passarono poi, non so in che anno, non me lo ricordo, quindi su questo lo saprai sicuramente meglio te,
8: 85.
4: Nella parte bianca, 85, quindi parte bianca, e da lì ci fu questa aneddoto, appunto, che Marco, appunto, mio padre raccontava. Marco, prego, scusa, ho interrotto, prego.
15: Io credo che in questo momento storico niente sia lasciato al caso, anzi penso che l'aspetto tattico a volte prevalga anche sugli altri fattori, e secondo me un esempio siamo noi quest'anno. L'allenatore è stato Marcello Segundo, un regista che ha reimpostato la squadra, ha cercato di distribuire i ruoli per come devono essere distribuiti, ha ridato tattica, intelligenza, raziocinio, conta tanto questo, con le nuove regole secondo me conta tanto questo. Prima forse no, prima era, come diceva il mio amico, forse anche un pochino più casuale la cosa. Ora conta tantissimo, conta tanto non perdere gli uomini, conta non infortunarsi, la dimostrazione è questa qui. Ieri la partita è iniziata 27 contro 27, ed è finita 27 contro 27. E il punteggio cosa ha detto? 19 a 18. Quindi questo ha un significato, ma la tattica ora esiste ed è importante. La testa conta tantissimo, oltre a un altro fattore, che quello è indiscutibile, perché ieri avranno giocato con 40 gradi, ed è il fattore fisico, la preparazione. Ora c'è veramente dei ragazzi che volano, hanno una preparazione accuratissima, seguita, e quindi riescono a reggere 50 minuti a quel livello. Ieri la palla non si è fermata mai, e questo ha voluto dire correre e piccarsi per 50 minuti, e hanno retto.
4: No, no, no, è vero, sì, diciamo da questo punto di vista c'è stata un'evoluzione proprio in generale, sono degli atleti con la maiuscola, cioè quasi dei, anzi senza quasi, in qualche caso proprio dei professionisti, insomma, no? Perché qualcuno gioca anche a dei livelli importanti nel loro sport, insomma, basta vedere. Insomma anche qualche nome lo vediamo, insomma, tra il pugilato, il rugby, eccetera eccetera, sono veramente atleti e si va sul professionismo, quindi tanta roba. Era stato citato appunto Pino Muriella, ora abbiamo un suo contributo, un video che ha voluto fare per l'occasione di questa trasmissione, che io chiederei al regista, insomma, di mandarlo velocemente. Noi ci vediamo dopo questo contributo.
16: Sono Pino Muriella, faccio parte dell'associazione Il Ritrovo e presidente Andrea Mori. Sono un ex calciante, ho giocato 27 anni. Dopodiché per circa 8-9 anni ho giocato come vecchie glorie, a scopo ovviamente benefico. Niente, volevo dire qualcosina inerente alle partite di quest'anno, finale compresa. Diciamo che non è che rappresenti molto il mio punto di vista, il mio modo di vedere il calcio storico fiorentino, perlomeno per quello che ho giocato io. Ciò non vuol dire che lo critichi oppure non accetti, oppure chi partecipa oggi a questa manifestazione non è all'altezza, anzi direi il contrario, è una generazione, un momento in cui è cambiato, è realmente cambiato ovviamente, e come tutte le cose si è evoluto. Nella vita tutto si evolve, compreso il calcio storico fiorentino, il calcio fiorentino. Io ho, diciamo, calcato quello che oggi chiamano il Sabbione, la piazza, per 27 anni. Devo dire che per fare una caccia ci voleva le bombe che ti spingessero dietro, perché oltrepassare la metà campo per andare di là, in tutte le difese, che siano state azzurri o verdi o da quell'altra parte bianchi e rossi. Insomma, andare a fare caccia era veramente difficile. Oggi vedo che con molta facilità si riesce a fare, insomma, molte ma molte calce, non con facilità, perché comunque c'è uno scontro, non che prima non ci fosse, lo scontro prima c'era, è anche cruento, diciamo. Però la differenza è che poi si giocava e c'era un gioco, c'era una anche delle tattiche, non che ora non siano tattiche, però secondo me è una tattica, diciamo, differente. Ripeto, non è una critica, ci mancherebbe, il calcio storico si è evoluto, sono cambiate le persone, le generazioni sono diverse rispetto a quelle che con cui giocavo io. Ciò non toglie che, ripeto, va bene così. Tanto di cappello a chi entra in campo, perché ci vuole coraggio e attaccamento al colore e ovviamente passione. Niente, volevo fare comunque i complimenti a questi ragazzi, alla dirigenza, ai dirigenti di tutti e quattro i colori, perché comunque il lavoro che fanno al di là della piazza ma anche nel sociale sono molto impegnati, quindi questo mi fa onore. E poi parlare anche delle vecchie glorie, che comunque sono un'associazione 50 minuti che nel sociale si dà molto da fare. E quindi, bene, saluto tutti e rinnovo i complimenti a tutte e quattro le squadre, alla dirigenza tutta. Va bene così. Ciao.
4: Bene, dopo queste parole, insomma, di Pino, ecco, fondamentalmente è anche un po' in maniera molto sobria, anche molto equilibrata, è una riflessione sostanzialmente su quello che è il momento storico, insomma, no? Sull'evoluzione di questo calcio storico, di come poteva essere prima, appunto, molto, come dicevate, insomma, molto, a volte anche cruento, anche molto. Non so se è giusto mettermene, quasi selvaggio in certi casi, insomma, no? Molto autentico anche da questo punto di vista. Ora è molto cambiato, quindi magari può rappresentare meno, specie per chi l'ha vissuto e giocato in tempo addietro, però è innegabile che ora sicuramente è cambiato. Che dite?
8: Ma sai, Andrea, io penso una cosa, che molte volte non è subito compresa, ma ci sta. Il calcio storico fiorentino, che nasce nel 1200, nel 1500 passa, è fatto da persone dell'epoca, quindi medievali, selvagge, si picchiava con la picca e la spada, cioè si tagliava in mezzo. Quindi le regole, io ho sempre detto, ma che sport è qui? Questo non è uno sport, perché all'epoca non c'erano regole. L'unica cosa che contava è buttare la palla dentro. Se la buttavi fuori, perdevi mezzo punto. Basta. Non c'era altro. Quindi, difficile.
4: No, certo, chiaro, su questo magari forse quella via di mezzo che cerca un po' di tutelare anche un po' può essere d'aiuto. Certo è che sicuramente appunto può aver tolto sotto alcuni aspetti, e poi ripeto, è cambiato tanto anche a me. Ora ti parlo da ricordo di bambino, però è chiaro che le partite finivano 3-1, 4-2, eccetera, avevano un altro sapore, insomma. Però insomma, ci ho detto, ovviamente questo rientra all'interno di una riflessione. Visto che siamo agli sgoccioli, insomma, di infatti secondo me fare soltanto 25 minuti non ha senso, cioè secondo me la prossima volta almeno un'ora, cioè,
17: così non ci sono avanti diritto, Andre.
4: Io è un mio parere, poi alzo le mani. Però ecco, farei una riflessione anche su quello che mi diceva Marco Spaccapietra, perché siamo sentiti ovviamente poi prima di questa trasmissione, e sono d'accordo su quelle che poi sono i valori che noi vogliamo comunque portare fuori dal calcio storico, no? Ovvero quelli umani, sociali, i colori, tutte e quattro, che noi li vediamo, la maggior parte li vede a giugno, però sì, c'è una preparazione atletica per arrivarci, ma c'è tanto tanto altro, no? Per esempio gli azzurri del presidente Matta, appunto, che salutiamo e a cui facciamo i complimenti per la vittoria. Però la vittoria più grande secondo me è quella che fanno tutti durante l'anno, perché gli azzurri per esempio fanno la famosa bracciata a ragazzetti e ragazzi, insomma, persone con disabilità, autismo, in piscina mi sembrava, mentre fanno l'acquaticità, non voglio dire una cavolata, ma mi sembrava fosse questa una cosa meravigliosa. I rossi, così come anche i verdi, fanno il pugilato con il Parkinson, che a me quando me l'hanno raccontato sono cascato dalle nuvole, da quanto è bello. Quei bianchi che fanno tante cose nella loro palestra, il fatto di salvare, passare il termine, ragazzi, ragazze, insomma, che giovani che sono veramente a volte ai margini della società, no? Rischiano di avere un percorso di vita brutto, e invece tramite il pugilato, il calcio storico, li salvano la vita, cioè c'è poco da girarci intorno. Quindi ecco, questo aspetto vi lascio l'ultima parola per poi salutarci. Ecco, penso sia una cosa meravigliosa, ecco, tutto lì, prego.
8: Non è importantissima, io credo che dobbiamo guardarci intorno, considerarci noi fortunati, perché comunque siamo qui, abbiamo una condizione che ci permette di stare insieme, molte persone non ce l'hanno, quindi dobbiamo, credo che sia indispensabile e giusto attivarsi per gli altri. Quando dico altri, logicamente chi sono gli altri? Sono le persone che hanno più bisogno, le persone più deboli. E il calcio storico ha dato un segnale in questo senso, quindi bisogna continuare su questa strada, promuovere nuovi eventi e far entrare anche persone che magari sono ai margini. Questo potrebbe essere un'evoluzione ancora più virtuosa di questo grande sport, che poi sport
4: io grazie Marco, concordi,
8: terminavo questa cosa che stavi dicendo, proprio perché al di là calcianti, guerrieri, eccetera eccetera eccetera, essere persone che danno degli esempi, anche esempi nella società, e quindi dare il proprio contributo per incoraggiare, rendere felici persone che magari hanno delle serie problematiche, e quindi perché non fare tutte queste manifestazioni che uno può anche organizzare, no? Nell'ambito dell'anno, per poter ognuno nel proprio territorio dare una crescere insieme dove vivi, il proprio contributo, certo. Dove vivi.
4: Assolutamente, assolutamente. E la cosa bella è che è una quotidianità, insomma, no, tutti i giorni fare comunità, fare, dare il senso di appartenenza, è veramente tanta roba. Quindi per questo, ecco, chiudiamo, insomma, facendo i complimenti veramente a tutti i colori, a tutti e quattro colori. Viva Fiorenza! E concludo dicendo che rosso e blu, rosso e azzurro, tra l'altro, sono anche i colori sociali del Ritrovo. Sarà un caso, non lo so, ma lo volevo dire. Va bene.
5: Coincidenza.
4: Quindi basta volerlo, e alla fine la differenza lo fanno le persone. Quindi i valori vengono anche da questo. Quindi veramente un abbraccio grande. Noi ci vediamo alla prossima puntata, alla prossima trasmissione. Viva Fiorenza! Ti aspetto.
8: Grazie a te, Andrea.
5: Grazie, Andrea.
8: Grazie a te, Fiorenza.

è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera, rieccoci qua, siamo sempre fortunatamente numerosi e continuiamo sulla ricostruzione della storia della Fiorentina, ma dalle scorse puntate è diventata anche la storia del pubblico e del tifo Viola e affrontiamo la stagione 74-75, una stagione estremamente deludente ma che si conclude con una grossissima vittoria. Io presento chiaramente subito la Fabrizia a destra.
8: Buonasera a tutti.
7: Luca.
9: Buonasera.
7: Michelangelo.
10: Buonasera.
11: Marzio.
12: Buonasera a tutti.
7: E Piero.
13: Buonasera.
7: Noi ragioniamo in buttiamo un po' sul tappeto tutta una serie di elementi che alla fine della puntata saranno sintetizzati in quello che chiamiamo un podcast, nel podcast la scheda della Fabrizia. 1974-75, la Fiorentina ha stupito tutti rompendo il rapporto con Radice e prende Nereo Rocco. Nereo Rocco è uno dei migliori allenatori italiani, ha vinto tanto soprattutto col Milan, ma ha 62 anni ed è sul viale del tramonto. I 62 anni di un allenatore del 74 non sono paragonabili a quelli di oggi, cioè, si dovrebbe aggiungere 20 anni in più per dare la dimensione. La Fiorentina fa questa scelta di chiamarlo a allenare una squadra di giovani. La piazza lo prende bene perché il carisma del Paron, è un triestino, parla in triestino, ama il vino e le carte, ama esageratamente il vino e le carte, ama anche i maghi, maghe, consultazioni strane.

0: il precampionato con un girone di Coppa Italia che vince facilmente, sostanzialmente c'è Palermo, c'è Ternana, c'è Alessandria, c'è Foggia. E partiamo proprio da quest'estate, da quelle erano le aspettative, da come dalle prime trasferte in Coppa Italia. Chi comincia?
1: Io.
0: Vai.
1: Sì, allora, innanzitutto direi che il 74 è stata un po' la consacrazione degli ultrasviola, cioè della serie. Se nel 73 noi avevamo iniziato, dal 74 direi che non solo degli ultrasviola, del tifo viola, cioè quando comincia a avere una certa importanza. E come diceva ora Massimo, si comincia la stagione andando proprio a Alessandria, in Coppa Italia. Partita a noi cara perché in quel giorno nacquero, cioè dopo, nacquero gli ultras dell'Alessandria. Cioè gli ultras dell'Alessandria, come ci raccontano loro, non sono nati perché avevano visto gli ultras Granata o la fossa dei Grifoni del Genoa o quelli di Comando Stigre del Milan. No, erano nati perché noi eravamo andati a settembre del 74 a Alessandria con un pullman, tutti con le magliette, con qualche tamburo. Si gettò la carta all'inizio della partita. Loro, come dice proprio l'est capo Mario degli ultra alessandrini, rimasero folgorati da questa confusione, da questo tifo si faceva noi, e da lì nacquero gli ultras dell'Alessandria. Per noi appunto è stato un po' l'anno della consacrazione, perché appunto la prima trasferta già ad Alessandria ci presentiamo, vogliamo dire, in divisa, cioè tutti con la maglietta, chi ce l'aveva il basco, appunto tamburi, cioè è stato un po' l'inizio di una cosa, diciamo, più seria, di far vedere cos'era, cercare di costruire il tifo a Firenze.
0: Miraggio, e o qualcun altro può rispondere, e com'era improntato questo rapporto che era necessariamente nuovo con le altre tifoserie?
1: No, a quei tempi ancora, allora avevamo rapporti con i ragazzi di Verona perché li avevamo trovati nel dicembre del 73 a Vicenza, con loro c'erano rapporti, con gli altri era tutto abbastanza presto ancora. Ricordiamoci che a quei tempi ancora gruppi organizzati non c'erano in tante città, non c'erano in tutti i posti come c'è ora, perciò diciamo era un po', era forse un po' dovuto da amicizie personali magari di qualcuno con altri. Noi avevamo cominciato a conoscere alcuni ragazzi di Genova. Tutto questo perché? Perché noi ragazzini giovani comunque avevamo non degli idoli ma dei modelli da seguire, che erano quelli che c'erano lì già, appunto Sandoriani, i Granata, Veronesi, Milanesi. Avevamo dei modelli da seguire, e magari chi aveva come modello il Sandoriano aveva dei contatti con ragazzi della Sampdoria, chi l'aveva con i Granata aveva dei contatti con o cercava di avere dei contatti con quelli Granata, però diciamo era tutto a livello personale, non c'era proprio quelli come dicono ora i gemellaggi.
0: No, ma prima dei gemellaggi faccio un esempio: nel medesimo girone Coppa Italia ci sta la Ternana, sì, e l'Alessandria. Con la Ternana è quasi subito impatto negativo,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: cioè
1: sì.
0: Con se qualcuno riesce a spiegare, no? Perché era un altro mondo, non ti conoscevi con altre tifoserie, non c'era un consolidato, per esempio nel caso della Ternana, che certo, è una cosa con cui te avevi giocato poche volte.
2: Ma io potrei spiegarla così: il movimento Ultras nasce in quei momenti, ovvero c'erano già stati altri gruppi che si erano formati anche qualche anno prima, però diciamo la stragrande maggioranza di gruppi nasce all'inizio degli anni 70, metà 70, quindi tutto si basava un po' su delle simpatie, così. Penso a pelle, perché stai dicendo i Ternani piuttosto che gli Alessandrini? Come mai, insomma,

0: ecco. Credo che sia una questione proprio così epidermica sul momento. E noi abbiamo incontrato Mario Di Cianni, appunto il fondatore degli Ultras dell'Alessandria, che ci ha spiegato il motivo per cui loro erano molto giovani e iniziavano appunto ad affacciarsi a questo mondo che gli si poneva davanti. Tra l'altro non erano nemmeno in Serie A, quindi diciamo avevano dei riferimenti che potevano essere la tifoseria dei genoani, la tifoseria dei Granata, Inter, Milan, insomma diciamo la parte nord dell'Italia. E credo che sia stata proprio una questione di simpatia, perché anche poi nel tempo, non necessariamente proprio subito agli albori del movimento Ultras, ma al tempo c'erano sì delle tifoserie più simpatiche, altre meno simpatiche. È una questione proprio, credo che nascesse sul momento, ecco, diciamo. Mario Di Cianni, appunto, detto anche Capo Mario, che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, e noi siamo riusciti ad incontrarlo perché quanto 4 anni fa, no, forse anche di più a questo punto, era subito dopo la pandemia.
1: 4 anni fa
0: fummo invitati perché loro si ricordavano ancora, e la loro narrazione di come erano nati fu proprio raccontata tramite un video di questo Mario Di Cianni, che ci teneva a dire che siccome pensavano che fossero nati grazie appunto all'ammirazione per gli Ultras Granata, invece disse: non è vero, noi non siamo Ultras con il nome Ultras perché ammiravamo appunto i Granata, ma perché avemmo una folgorazione in questa partita di Coppa Italia nel 74 grazie agli Ultras Viola. Da questo nacque un'amicizia, fummo contattati, fummo invitati ad Alessandria ad esporre lo striscione nel punto esatto dove in quella partita fu messo, dove appunto gli Ultras Viola guardavano, che non era la curva ma era, chiamiamolo, una sorta di distinti. E quindi fu una cosa molto molto Piero, molto bella e molto interessante.
2: Ricordiamo gli stadi dell'epoca, non c'è settori ospiti, no.
0: Poi cui ad Alessandria ancora meno, perché è uno stadio piccolino, molto vecchio, anzi quella che poteva essere poi il settore ospiti è una sorta di come dire, di galleria, un palazzo storico.
3: Posso un aneddoto riguardo Alessandria? C'eravamo solo noi come pullman, c'era anche Mario Ciuffi con noi, eravamo un pullman nemmeno tutto pieno. Si ruppe il pullman alla Fiorentina. Io non so nel 1974 come hanno fatto a rintracciarci. Fatto sta che la Fiorentina tornò con noi, eravamo noi una cinquantina sul pullman più tutti i giocatori della Fiorentina, cose penso oggi te lo potresti nemmeno immaginare. Loro tornarono a Firenze insieme a noi, io ero accanto, in mezzo fra Roggi e Cappellini, per dire. Mario, mi ricordo, aveva Nereo Rocco accanto in prima fila, però tornarono c'era Rocco. C'era una cosa strana per l'epoca, molto probabilmente, no, a parte insomma capitava,
1: no, c'era questa cosa, volte,
3: quindi che era un altro mondo.
1: Infatti c'è Marcello del Sette Bello,
3: sì,
1: che c'ha tutti i quaderni, c'ha ancora quaderni, cioè quando ho fatto un lavoro sulla Coppa Italia gli ho chiesto i quaderni, la prima cosa mi ha chiesto, mi raccontò della Coppa Italia, dice la Fiorentina restò a piedi, gli si ruppi il pullman,
3: esattamente. Infatti è vero, è un episodio
1: usciamo da Alessandria, però manteniamo il filo. Una delle caratteristiche di voi Ultras è andare dappertutto, cioè dall'inizio, cioè sono a differenza diciamo di ora, le trasferte erano trasferte libere, per cui te potevi decidere la mattina vuoi a Brescia, no, e trovavi i biglietti e entrava allo stadio, ci andava molta più gente in trasferta, però una delle caratteristiche vostre era andare dappertutto, sì, per esempio, no, infatti, Coppa infatti, Italia, Alessandria,
3: noi abbiamo uno dei nostri vecchi aveva un quaderno dove aveva registrato le trasferte che si faceva, infatti chi era arrivato prima aveva fatte 15, a quei tempi erano 16 squadre, perciò erano 15. Si registrava quelle del campionato e non anche quelle magari della Coppa Italia, però ne aveva 15, ma io per esempio ne avevo 14, ma c'era diversa gente che ne aveva abbondanti più di 10, era un periodo in cui si facevano tutti, si cominciava a fare, poi ti dico magari c'erano altri club e le trasferte le facevano tutte lo stesso, che ne so, il Davverazzano, il Careggi, i club più importanti, sì, magari le facevano anche loro tutte quante, però per noi tutti i ragazzini era una cosa nuova,
1: era una scelta di vita,
3: certo. Cioè,
1: nel senso erano anni fatti di scelte di vita, mettevate la Fiorentina al centro dell'organizzazione del vostro tempo.
4: Poi aggiungo anche nel 74, cioè noi si nasce nel 73, ma nel 74 si fa l'atto notarile, si diventa a tutti gli effetti Viola Club, ci si segna al centro di coordinamento, perché all'epoca c'era solamente il centro di coordinamento, e i rapporti non è che sono bellissimi, perché siamo un po' agitati, diciamo così, e difatti dopo 2 anni si viene buttati fuori dal centro di ordinamento per degli incidenti successi a Torino. Per quanto riguarda poi le trasferte, sì, erano trasferte, si andava, cioè ci poteva essere lo scontro, ma no, dipende dai posti. Ora Verona no, anche se prima in precedenza c'erano stati, Torino nemmeno, perché Torino, al di là che un vero e proprio gemellaggio è stato fatto negli anni successivi, però c'era una grande simpatia per il semplice motivo che loro, come noi, si odiava la Juventus, e quindi questo era un collante quasi automatico. E niente, poi dopo...
1: Scusa Mazzi, sì, questa storia dell'odio alla Juventus, sì, ti fermo un attimo, sì, perché è invalsa, no, in tante narrazioni, come si chiamano oggi, che sia nata nell'81-82.
4: È sempre stata, perché cioè io ricordi di bambino che mio nonno e mio babbo mi dicevano: segui il calcio, va bene, ti si porta allo stadio, però non parla di Juventus, perché la Juventus era già vista all'epoca,
1: esatto,
4: come una nemica, cioè sia per il potere, sia perché noi siamo fiorentini, siamo sempre stati contro il potere, perché già all'epoca c'era delle malefatte da parte di loro, quindi di conseguenza questo astio, non voglio parlare di odio perché è una parola che non è, però quest'astio della Juventus è sempre stato, è sempre esistito, perlomeno ai tempi quando ero bambino già c'era. Poi nell'82 se
1: ma 82 tanto ci si arriva, sì, no, certo. Ma era la precisazione, no? Perché sì, sì, in valsa è stato,
4: no.
1: Anche a me è stata trasmessa già alla fine degli anni 50, no? Per storicizzare questo aspetto, certo, qua esisteva da tempo.
0: Sì, no, io voglio aggiungere una cosa: mio padre, che era del 1926, e a 20 anni fece il primo abbonamento, il primo campionato del dopoguerra. E interpellato da me svariate volte, dicevo: ma com'erano, no, tutte quelle squadre, le tifoserie, ma venivano? Dice: dice la Juve, il Milan e l'Inter sempre portavano tanti tifosi, perché storicamente venivano da tutta Italia, la Toscana, dintorni di Firenze. E gli dicevo: ma e i tifosi della Juve com'è? Che dice: perché i tifosi della Juve, perché comunque la Juve era la squadra, poi sia Milan, l'Inter erano squadre molto forti negli anni 40, 50 eccetera, ma si vede con la Juve c'era questo odio particolare, proprio anche lì nato dal potere, che la Fiat, tutto quello che rappresentava, ha rappresentato la Juve con questo questo potere, no? Strapotere direi, a Firenze non è mai stato accettato questa arroganza, questa
4: potere
0: di, sì, arroganza di venire a vincere, di, sì, in maniera anche con dei mezzucci, diciamo, sì, sì, no, che ma... è sempre stato un po' delle grandi squadre. Molto probabilmente mio padre diceva, quando eravamo giovani noi succedevano degli incidenti anche in maratona, dice, o in altri settori, o addirittura fuori dallo stadio succedevano battibecchi, anche
2: cazzottate
0: vere e proprie. Mio padre diceva, sai quanti ne ho visti volare da gradoni, mi diceva sempre.
4: Io vorrei anche sottolineare un fatto, che a Firenze non c'è mai stato un Juventus Club, o perlomeno hanno provato nella zona di Peretola, poi ovviamente i barri ci sono dopo due giorni, però in provincia ce n'era, perché io mi ricordo un Juventus Club Punta Siepe, quindi a 17-18 km da Firenze c'era un Juventus Club che addirittura una volta fu, non so se si può dire, fu assaltato.
0: Ma si può dire tutto,
4: sì, sì, perché non ci tornava che alle porte di Firenze ci fosse un Juventus Club. Infatti da ragazzini partimmo in motorino, c'era la partita Juventus Fiorentina, e il giorno dopo Punta Siepe c'erano i giocatori della Juventus, erano ospiti del Juventus Club, quindi questa era una cosa che non poteva, era inammissibile per noi, e quindi andammo a portare il benvenuto lì la sera prima. Infatti il giorno dopo la strada di Punta Siepe, le Banzai, non ricordo il nome, c'era tutto scritto contro la Juve, proprio perché i giocatori della Juventus dovevano andare ospiti del Juventus Club. Questo per far capire l'astio c'è sempre stato nei confronti di loro. E nel 72, mi sembra di averlo già detto, però nel 72 la curva Fiesole, prima della nascita degli Ultras, nella conquista della Juventus dello scudetto, l'ultima partita, la curva Fiesole era interamente piena di bandiere bianco-nere, il libro di Fiero lo testimonia. È una cosa che a pensarci ora sembra strana, sembra impossibile, però era così.
0: E tutto lo stadio era bianco-nero, diciamo.
4: Tutto lo stadio, ma soprattutto io, che ero bambino con mio babbo in curva Fiesole, vidi questo spettacolo indecoroso, e fu lì che praticamente vidi questo gruppo del Vallebbe Pignone, comandato da Stefano Biagini, in pompa con questa maglia numero 8, che appunto insieme a un monitor dei ragazzi su del pratino guardava verso la curva, lo guardava, controllava, e sembrava dicesse bisogna far pulito qui. E difatti negli anni 74-75 fu fatto pulito di questi tifosi, di napoletani e di quelli che appunto invadevano le curve Fiesole. E poi, proprio perché la nostra intenzione era quella che la curva Fiesole diventasse il cuore dei tifosi della Fiorentina, come era in altre città, e una targa che è in curva Fiesole, ora no perché ci sono i lavori, ma comunque una targa che dice tutto, una targa dedicata ai Pompa, che fu lui il primo che mosse questi movimenti per poter eliminare i tifosi della Juventus e del Napoli dalla curva. Infatti lì nacque il cuore, sulla strada che c'è scritto chiaro e tondo, il cuore dei tifosi della Fiorentina. Questo era lo scopo di Stefano di tutti noi.
0: E infatti proprio nel campionato che stiamo trattando, 74-75, poi ci arriverai, ci fu la liberazione definitiva della Fiesole, perché era invasa da Napoli, da napoletani,
5: sì,
0: c'erano
5: l'ultimo anno, però
2: il giorno della liberazione,
5: l'ultimo anno,
0: quello diciamo è la svolta, sì, definitiva, se prima ancora qualche tifoseria si affacciava ancora in Fiesole, con i napoletani fu decretato,
5: sono stati gli ultimi a venire in curva Fiesole,
0: esatto, fu lo spartiacque, sì, vero e proprio.
4: Da lì piano piano negli anni, in quell'anno e negli anni successivi, il movimento si è sempre più allargato.
2: Ora Marcio, raccontiamo la cosa qua, perché la Fiorentina parte bene, poi scivola fra la fine del girone d'andata e l'inizio del girone di ritorno, c'è molte polemiche contro calciatori che fanno la bella vita,
4: sì,
2: no? Che
4: sì.
5: Purtroppo sì.
2: E però c'è questa che avete già detto, 3 novembre 74, c'è Fiorentina-Napoli e per la prima volta vengano cacciati i tifosi del Napoli che si allargavano in tutti i settori dello stadio, ma in particolare
5: venivano con la
2: curva Fiesole. Chi comincia a raccontarla?
5: Ma io posso ricordarmi di tutte le volte che venivi in Napoli, che insomma loro si sa facevano da padroni in tutto lo stadio
0: e non solo, anche fuori
5: e fuori dallo stadio, vabbè. E poi prima te hai parlato di quelli della Juventus, insomma prima in Curva Fiesole venivano quasi tutti, quindi, soprattutto quelli di Napoli. Mi ricordo che nel 74 ci furono insomma dei bei disordini, io fra l'altro mi ricordo avevo vicino proprio dei napoletani, ero ragazzino e questi invece erano grandicelli, insomma, e
0: sì sì, poi erano molto aggressivi,
5: erano aggressivi, sì, sì, sì, sì.
0: Che non erano, c'è da anche, scusami se ti interrompo, non erano Ultras a Napoli, il movimento non Ultras è avvenuto
5: erano
0: tifosi del Napoli
5: e tutti erano
0: molto aggressivi.
2: Allora, provo io, perché
0: non era uno scontro fra
5: loro erano tutti così, loro erano tra virgolette napoletani.
2: Sì. Cioè lo dico perché so che questa espressione può sollevare risentimento, non è un'espressione trita, un luogo comune. L'essere napoletani in quel contesto significava
0: negli anni 70, il 74,
2: cioè di essere padroni di casa dappertutto, in quanto napoletani, perché c'è comunque colonie locali, tutta questa vicenda qua, ed era un atteggiamento che andava oltre l'aggressività, cioè non erano comportamenti che non venivano nemmeno ipotizzati che potesse
0: razziavano la città, era un teppismo generalizzato,
5: i negozi fuori dovevano chiudere perché sennò li rubavano, li entravano dentro e rubavano.
0: Ma alla stazione Campo di Marte portarono via tutte le biciclette, addirittura rubarono addirittura, c'era un bagno al Campo di Marte, portarono via addirittura i lavabi, le tazze insomma, sì. Poi, gli urinatoi, come si chiamano,
4: vorrei aggiungere ancora
0: delle cose che non si erano neanche mai viste e immaginate.
4: Vorrei aggiungere ancora un'altra cosa: il settore della maratona, dove c'erano tutti gli abbonati di maratona,
0: è vero,
4: tutti gli anni loro entravano e si trovavano nel posto occupati dai napoletani. La forza pubblica non interveniva, o se interveniva lo faceva molto in maniera parziale, e di conseguenza c'era sempre questo malumore da parte degli abbonati di Maratona che servivano il posto occupato dai napoletani. Quindi era una cosa appunto generalizzata. A noi ci interessava comunque la Curva Fiesole, perché lì doveva diventare il cuore dei tifosi della Fiorentina, e con grande sacrificio, con grandi, devo dirlo chiaritondo, scontri, da lì si decretò che la Curva Fiesole diventasse il cuore della tifosi della Fiorentina. Infatti ci furono delle, il libro tuo di Piero Papini non solo, anche quello che ho fatto io lo testimonia dalle foto, che era praticamente fu un grande scontro, però noi con questo striscione eravamo un manipolo, non è che eravamo molti, però
2: allora, fermiamoci perché andiamo in pausa, ringraziamo Stefano in regia e poi riprendiamo dopo la pausa e vediamo il compimento di questo processo di liberazione.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Radio Firenze Viola.
2: Per cui Marzio sarà rimasti alla partita con Napoli. Sì. La misura è colma, vanno buttati fuori. Sì. No? E voi eravate, fra virgolette, un piccolo gruppo che però mette in atto un effetto moltiplicatore.
3: Sì. Sì, perché poi al nostro gruppo si cominciano a innamorare tanti ragazzi che magari vengono anche da altri settori. Ricordo che poi, fra l'altro, in quel settore di Trapiaso all'epoca costava meno, quindi era anche più facile per le persone meno abbienti di poter accedere allo stadio. Il nostro movimento va sempre più avanti, e abbiamo sempre più ragazzi, la curva si allarga sempre di più e poi appunto alla fine diventa, quell'anno lì sancisce praticamente l'inizio della storia della Curva Fiesole. Non che poi ci siano delle rimasugli, però vengono subito eliminati, la gente, gli altri tifosi cominciano a capire che dalla parte di Curva Fiesole è meglio non avvicinarsi, perché è terra nostra, cioè è terra di Firenze, perché non potevamo ammettere che a Firenze tutto lo stadio, specialmente la Curva Fiesole, fosse in mano agli altri. E da lì è nata la storia di questa splendida curva, è ancora tuttora.
4: Sì, perché poi ebbe una eco, gli incidenti ebbero una eco anche nazionale, sui giornali.
3: Ah, no.
4: Io ho fatto una bella ricerca anche sui giornali che non fosse la Nazione di Firenze, eccetera, eccetera. Dei trafiletti su questi incidenti con qualche immagine apparve anche su altri giornali, e questo cosa fece? Creò, diciamo, anche nelle altre tifoserie una sorta di odio, ammirazione, e quindi gli ultras viola in qualche maniera ebbero la cronaca. Ok, e quindi una certa ammirazione anche fra i giovani, non solo di Firenze.
3: I giovani sì, però non è che la stampa cittadina ci dà sulla mano, anzi.
4: No, ma tutti gli articoli di giornale erano teppismo, violenze, di tutto, cioè tutto di più.
2: C'è in atto,
3: eravamo più forti di questo anche.
2: C'è in atto un processo di criminalizzazione generale in quegli anni, no?
3: Sì.
2: Però su questo abbiamo un'eccezione, perché come voi avete detto, il rapporto con i Viola Club non era facile, ma c'è un dirigente storico del tifo Viola che è Mario Fantechi. Mario Fantechi è uno che viene da un'altra generazione, è quello che ha messo la bandierella fiorentina sulla Torre d'Arnolfo in cima a Palazzo Vecchio nel 56 quando si vince lo scudetto. Era uno dei primi soci della Fiorentina quando fu ricostruita dopo la liberazione di Firenze, e a quel tempo è anche un dirigente di un Viola Club importante e del movimento dei Viola Club. Mario difende apertamente, se non sbaglio,
3: sì,
2: cioè
3: esatto,
2: l'ultras, perché difende chi tifa Viola, perché questo era uno dei problemi che c'era da prima della vostra esistenza, che tutte le volte c'era successo anche precedentemente alla fine degli anni 60, che andavi da qualche parte, succedeva casino e c'era subito la corsa fra quelli che dicevano no, ma no, così non si fa qua. Mentre invece se sei a San Siro e ti prendono fra virgolette ombrellate, è chiaro che devi reagire, no?
3: Certo.
2: Non è che puoi stare a distinguere chi ha reagito. Mario aveva delle posizioni molto, molto chiare su questo aspetto qua, che si difende e si porta a casa tutti i tifosi della Fiorentina.
3: Sì.
2: Mario Fantechi muore
3: a Torino
2: prima di una Juventus Fiorentina di quel campionato, siamo nel gennaio del 75, pareggio, giornata fredda, gli prende un infarto e avviene un fatto che è rimasto unico nella storia della Fiorentina, no? Funerale allo stadio, chi lo racconta? Perché c'era tanta gente, perché viene utilizzata la tribuna lato curva Fiesole. Io penso ci fosse almeno 3-4 mila persone quel giorno al funerale di Mario.
5: torno indietro a quando ancora era in vita, hai detto giusto, perché Mario chiese di incontrarci quando lui seppe che c'era, vide che c'era questo gruppo di ragazzi che facevano un tifo più importante di quello che c'era di solito, chiese, quando poi appunto dopo entrammo nel centro ordinamento, fu anche per via di Mario, che Mario noi andò al bar 11 Viola in Piazza Ravenna, dove lui era il presidente e comunque era anche
2: presidente,
5: era la cassa, era suo,
2: bar,
5: bravo,
2: era tutto.
5: Come direbbe Marzio, ci siamo piaciuti, cioè lui gli piaceva come noi, l'intenzione che avevamo di fare il tifo, perciò lui è stato uno che è stato dalla nostra parte, perché come dicevano prima, a parte quello, il giornalismo in generale, i giornalisti in generale, ma anche i tifosi, io lavoravo a quei tempi e quando durante la settimana era a lavorare c'era tanti che venivano allo stadio sempre di con quei tamburi, quanto rompete, e poi dopo magari quando c'era qualche incidente sempre colpa vostra, cioè è vero, non c'era in giro una grande ammirazione all'inizio per noi. Mario invece era uno che ci voleva bene
4: e addirittura proprio i giorni successivi agli scontri con i napoletani lui scrisse una lettera aperta alla nazione, mentre tutti diciamo in qualche maniera stigmatizzavano la violenza, il teppismo eccetera eccetera, il grande Mario scrisse un articolo molto molto bello a difesa degli ultras, chiamandolo "Perché io difendo gli ultras viola".
6: Infatti lui ci ha sempre difeso, era un babbo che ci dava sempre una mano, mai avuto screzi con lui, perché capiva quello che noi avevamo in testa e che stavamo costruendo, quindi lui lo apprezzava in maniera particolare perché capiva che Firenze doveva avere una tifoseria compatta, una tifoseria forte, e soprattutto approvava il fatto che la curva Fiesole diventasse il cuore dei tifosi fiorentini, quindi ci ha sempre dato una mano, e questa sua morte è stata una grande perdita per noi, per tutto il mondo del tifo della Fiorentina, infatti viene sempre rammentata anche oggi, con Via Lebbe che porta il suo nome giustamente, perché credo sia stato fra i primi cinque più grandi tifosi della Fiorentina, se non il più grande.
2: Sì, poi lui nasceva, va sempre ricordato questo passaggio, che il tifoso della Fiorentina che fa il tifoso nell'immediato dopoguerra, 44-45, è anche socio della società, per cui si trova, c'è Aldo Polidori, c'è Rigoletto Fantappie, ci sono tutti questi personaggi che si trovano a fare l'organizzatore del tifo e l'organizzatore dei servizi allo stadio, no? Come faceva per esempio Aldo Polidori, o rappresentare in forma più carismatica come faceva Rigoletto, no? Un po' da vecchio saggio, no? Come si è conosciuto un po' tutti, e era un tipo di soggettività differente da quella che troviamo dopo, no? Perché già i Viola Club, ma voi in particolare trovate una distinzione tra quella che è la società e quella che è la tifoseria, cioè queste figure vanno a sparire, il passaggio è il 1967 quando viene costituita la SPA, la società per azioni, non eri più socio, eri socio se compravi le azioni, quindi non c'era più questa figura, la società era un'altra, poi poteva e voleva favorire la nascita e lo sviluppo del Viola Club, sì, però al tempo stesso voleva che la maggioranza del centro di ordinamento fossero uomini scelti dalla società, per cui si distingueva l'aspetto tra tifo e società, no? Questa è la novità grossa degli anni 70, anche a Firenze.
5: E l'evoluzione.
2: E l'evoluzione. Cioè, sì, è che l'evoluzione è successiva.
5: Appunto,
2: poi
5: è il cambiamento del modo di andare allo stadio.
4: Sì, sì,
5: del,
4: un cambiamento anche sociale,
5: appunto,
4: proprio,
5: cioè,
4: sociale, perché se pensiamo che Mario Fantechi e Rigoletto Fantapié parlavano alla loro generazione, perché erano quella generazione, quindi la generazione dei nostri padri, che non accettava questo nuovo modo di fare il tifo. Le voci invece di quella generazione che parlavano a nostro favore erano questi, certo, due persone, certo, grandissimi personaggi.
2: E da lì ritorniamo un attimo al campionato. Il campionato Rocco, il campionato è estremamente deludente. La squadra non va, non trova le soluzioni, lui non è adatto per allenare i giovani, non ne ha nemmeno tanta voglia, i giovani non lo seguono, e sono giovani come Antognoni, Roggi, Casu, Guerini, che hanno già vestito la maglia
7: anche
2: azzurra,
7: nazionale,
2: capito? Cioè, cose importanti. E comincia, e sarà caratteristica anche della stagione successiva, lo scontro tra il pubblico, non tra il tifo organizzato, tra il pubblico e i comportamenti, perché questi ragazzi che hanno la maglia viola sono accusati di fare la bella vita, era emersa già nel 70-71 quando si rischia la Serie B, no? Che girano con i macchinoni, che fanno tardi la notte, e è diventata emblematica dopo uno dei punti più bassi di quel campionato, la sconfitta interna all'ultima del girone d'andata con la Sampdoria 2-0, Viale dei Mille.
6: Sì, perché appunto la squadra non andava molto bene. Il tifoso, come sempre, vuole vedere oltre al risultato, soprattutto la prestazione, la voglia, l'attaccamento alla maglia, il sudore. E secondo noi in quel periodo lì di questi c'era poco, ecco, quasi nulla. Niente, questa sconfitta interna alla Sampdoria scatenò, diciamo, la rabbia nei confronti dei giocatori che, secondo noi, al nostro modo di vedere, facevano una bella vita. E niente, aspettammo i giocatori fuori dallo stadio, dalla tribuna centrale.
2: Marzo, ti interrompo solo un secondo, perché questa da aspettare i giocatori fuori dallo stadio esisteva già da tanti anni, cioè nel senso, quando andavano male le cose,
7: sì, la gente aspettava lì davanti al bar Marisa,
2: e molto spesso loro uscivano da un'altra parte.
6: Sì, sì, esatto. Infatti, però noi volemmo dare una lezione a questi giocatori accusati di bella vita, perché non era ammissibile che facessero la bella vita e i risultati della squadra fossero negativi. Di conseguenza pattugliamo due o tre uscite per la tribuna centrale e niente, uscì desolati Speggiorin anche, e furono rincorsi. Loro magari qualcosa si immaginavano, perché l'aria non era
4: migliori. Era già stata assaltata la tribuna a fine partita,
6: si era già stata in tribuna,
4: sì, fu fatta una dimostrazione proprio sugli spalti, cioè dalla curva Fiesole entrammo in tribuna e facemmo il pulito, insomma, sì, per con una contestazione vera e propria, ma liberammo proprio la tribuna, proprio la parte centrale della tribuna, quella d'onore, e quindi tutti i dirigenti scapparono.
6: Sì, infatti questo qui è che dopo si scese appunto giù, e da lì, ripeto, uscì in desolati Speggiorin, potevo uscire qualsiasi altro, capito loro. E niente, furono rincorsi fino a Viale dei Mille, un garage che vicino all'allora sede della Fiorentina, che era in Viale dei Mille, c'era un garage, ora non so se c'è più, però entrarono lì dentro di corsa e erano tutti dietro, perché niente, poi magari ovviamente se venivano beccati non è che succedesse chissà che cosa, però questa rincorsa, diciamo, volevamo far capire che non era il caso di snobbare la maglia, dovevano metterci il sudore, tutto quello c'era da dare, anche se poi i risultati erano negativi, però quando vedi l'impegno, quando vedi che mettono tutto, al tifoso basta e avanza.
4: E sui giornali,
6: vabbè,
4: il giorno dopo,
2: dalla rincorsa si passerà agli abbracci di fine stagione, no? Ora tra...
6: Sì.
2: La puntata finisce e lo riprendiamo in inizio della prossima puntata. il campionato. Rocco è già pronto a essere licenziato a febbraio, ma la Fiorentina non lo vuole licenziare. Ha già preso Carletto Mazzone, che ha portato l'Ascoli dalla Serie C alla Serie A. L'unica gioia del campionato arriva alla penultima giornata, perché ospitiamo la Juve, siamo un po' incerottati con diverse assenze. La Juve arriva a Firenze con le casse dello champagne e poi Luca
7: se
2: va
7: le riporta a casa.
2: Se le riporta a casa, perché come va la partita?
7: Con nostra immensa gioia, perché è stata una delle Fiorentine Juventus più bella che io abbia assistito, perché oltretutto inaspettata, perché noi si veniva da un campionato insomma così e così, e quindi poi ci sapeva in quella partita diverse assenze anche importanti, fra cui Merlo, Brizzi, insomma nessuno si aspettava una partita a quella maniera. Invece
4: i giovani della Fiorentina
7: si seppellì la Juventus sotto quattro reti, e poi si patì un pochino, mi sembra, all'inizio tempo, quando loro ci fecero il 2-1, ma poi per il resto della partita si comandò
4: sotto una pioggia torrenziale.
7: Mi ricordo che Caso fece un gran gol
4: dalla tre quarti,
7: giocando da mezzala, fra l'altro, e che io c'ho un ricordo però che va contro quello, mi sembra che quando Caso fece gol andarono tutti verso Rocco, ci fu un abbraccio sotto,
2: no, ma
7: sotto la tribuna.
2: Gli abbracci li facevano, perché a Rocco era difficile non voler bene, cioè degli aneddoti sono clamorosi su quella stagione, però loro non hanno creduto in Rocco, cioè mentre Radice sì. Era
7: probabilmente Radice era quello più adatto per poterli guidare.
2: Rocco era uno che pensava dandogli alcuni consigli tattici che questi lo capissero. Invece una squadra dei giovani aveva bisogno
7: di essere seguita sempre, sì.
2: Di più,
7: sì.
2: Era questi rapporti.
7: E purtroppo ti ho detto, quel campionato iniziò con tante aspettative, perché ti viene un nome Rocco che ha vinto Coppa e Scudetti o in Milan, dopo il campionato precedente ti aspetti chissà che, e invece purtroppo fu un campionato fra alti e bassi,
6: quella rincorsa sì. Di Mille probabilmente è stata salutare, perché
7: ma insomma
4: si vince poi dopo qualche mese, si vince la Coppa
2: Italia
7: dopo tanto, però ha fatto, perché lì per lì non è che si fece dei grossi risultati.
2: Quando l'allenatore non è convinto, la squadra è la prima a saperlo,
7: infatti,
2: e tutti tirano, anche prima dell'esistenza dei procuratori, tutti tiravano indietro il piede. Però noi diciamo quel campionato descritto da Luca, facciamo dove non si segna mai, si fa 4 gol alla Juve
7: e 4 alla Sampdoria,
2: l'ultima a Marassi,
7: 8 gol, due partite, cosa incredibile.
2: E siamo pronti per giocare la Coppa Italia, che la Fabrizia ci racconta già come va a finire, ma noi riprendiamo la prossima puntata, e quindi salutiamo la regia, che è fondamentale sempre, Stefano.
8: Buonasera a tutti.
7: Buonasera.
8: 1974-75. Rocco è una scelta sbagliata, ma a fine stagione vinciamo la Coppa Italia. La Fiorentina ancora una volta ricominciò da capo. Eravamo, dal punto di vista societario, al terzo allenatore in 4 anni. Era la conferma che il progetto tecnico prescindeva dalla figura dell'allenatore. Si trattava, da parte della società, di un grosso errore, frutto di pura presunzione. Rocco sembrò avere ancora l'entusiasmo giusto per guidare una squadra piena di giovani. Nell'estate se n'era andato anche De Sisti, tornato alla Roma dopo 9 anni. Il pubblico viola concesse al padrone, come era soprannominato, un'importante apertura di credito. Alla rosa dell'anno precedente era stato aggiunto Gianfranco Casarza, giovane centravanti acquistato dal Bari, ed era stato riscattato da Vicenza Walter Spergerin. I primi risultati sembrarono consolidare le aspettative in Rocco. Prima dell'inizio della Serie A, la Fiorentina superò agevolmente il girone di Coppa Italia con 3 successi e 1 pareggio, vittoria di misura contro il Palermo e pareggio con la Ternana a Firenze, doppio successo in trasferta ad Alessandria e Foggia. Nereo Rocco, 62 anni, una delle personalità più significative e vincenti del calcio italiano del dopoguerra, si sistemò al Park Palace, un hotel sopra il piazzale Michele Michelangelo, da cui alzò una trincea verso i tifosi, giornalisti e gli stessi medici viola che lui contestava. Le uniche eccezioni al suo isolamento erano rappresentate da occasionali partite a carte che voleva assolutamente vincere. Dopo un buon inizio, con due vittorie nelle prime giornate di campionato seguite da tre pareggi, alla sesta giornata i viola persero a Torino 2-1 con una doppietta di Pulici. La Fiorentina seppe reagire battendo il Varese e vincendo ad Ascoli, prima di essere bloccata in casa dalla Nerossi Vicenza. Alla nona giornata i Gigliati erano nel gruppo delle seconde che inseguiva la Juventus con due punti di svantaggio, anche se il gioco continuava a latitare, testimoniato dalla differenza reti, 9 gol segnati e 5 subiti. Nelle successive gare i Gigliati frenarono, smarrendo la strada della vittoria. Furono sconfitti dalla Roma all'Olimpico, pareggiarono al Comunale con l'Inter, subirono una nuova sconfitta a Cagliari seguita dall'1-1 con la Lazio a Firenze e dallo 0-0 in casa della Juventus. Era freddo e umido, in un ambiente ostile, quel 19 gennaio 1975 a Torino, quando, prima di Juventus-Fiorentina, Mario Fantechi si accasciò sugli spalti colpito da infarto. Nato il 19 febbraio 1923, fin dal 1930, ancora bambino, aveva cominciato a seguire la Fiorentina allo stadio, appassionandosi. Mario diventò socio nel 1945 e fu per 30 anni uno dei protagonisti della storia viola. Già al tempo del primo scudetto era uno dei punti di riferimento per i sostenitori viola. Fu lui a mettere la bandiera sulla Torre d'Arnolfo in occasione dello scudetto del 1956. La Camera Ardente venne allestita nei locali del Centro Coordinamento Viola Club, che erano all'interno dello stadio, sotto la tribuna coperta lato curva Fiesole. Il funerale si svolse sulla pista di atletica, alla presenza di dirigenti, giocatori della Fiorentina e di alcune migliaia di tifosi che gremirono mezza tribuna coperta. Il campionato riprese e i Gigliati furono malamente battuti in casa dalla Sampdoria 0-2 con il secondo gol realizzato dall'ex Maraschi. Alla conclusione del girone d'andata la posizione in classifica era scesa al 9° posto e i punti di distacco dalla Juventus erano saliti a 8. La grande personalità del tecnico era ormai scollegata dal lavoro sul campo. I calciatori lo capirono per primi e lanciarono l'allarme rosso: non prepariamo tatticamente le partite. La squadra, nervosa, collezionò ammonizioni e brutte prestazioni. A febbraio Rocco aspettava il licenziamento che non avvenne. La Fiorentina sconfisse la Ternana nel primo turno del girone di ritorno, poi seguirono 7 partite senza vittorie, mantenendo un margine di sicurezza di 5 punti sulla terzultima in classifica. La Fiorentina, anziché licenziare Rocco, preferì giocare in anticipo, scegliendo l'allenatore per la stagione successiva, Carletto Mazzone, classe 37, che aveva portato in 3 anni l'Ascoli dalla Serie C alla Serie A. Il successo a Vicenza con un gol di caso alla 24esima giornata tranquillizzò l'ambiente e quello, 3 giornate dopo a Firenze con il Cagliari 2-1, tolse ogni patema al proseguo del campionato. L'acuto apprezzatissimo fu alla penultima giornata, quando la Juventus arrivò a Firenze portandosi dietro le casse di champagne per brindare alla vittoria matematica dello scudetto. I bianconeri furono suonati e dopo tanti mesi la Fiorentina, nonostante numerose assenze, fece una gara scintillante, rifilando ai gobbi un secco 4-1. I tappi delle bottiglie dovettero aspettare un'altra settimana per saltare. L'ultima domenica la quaterna fu bissata a Marassi contro la Sampdoria 4-3 e l'anonimo campionato finì all'ottavo posto con 31 punti. Rocco non aveva capito i giovani o non li aveva voluti capire. I giovani non lo avevano capito o non lo avevano voluto capire. Fu proprio nel finale del campionato, quando era già chiaro il futuro, che la squadra viola ritrovò la tranquillità e terminò la stagione con 2 grandi prestazioni, segnando in 180 minuti 8 reti, più del 25% dell'intero campionato, 31 reti. Nelle altre 28 partite era riuscita a realizzarne soltanto 23, con una media di 0,82 gol a match. Il piazzamento finale fu un deludente 8° posto. Nel Reo Rocco se ne tornò immediatamente a Trieste. La sensazione era quella di una stagione buttata via, ma restava da giocare il girone di semifinale della Coppa Italia. La squadra, così come era già successo alla fine del campionato 70-71, venne affidata a Mario Mazzoni, l'uomo che c'era sempre, soprattutto nei momenti più difficili. La Fiorentina era inserita nel gruppo A. Le vincenti dei due gruppi si qualificavano per la finale, con il Napoli arrivato secondo, la Roma terza e il Torino sesto, tutte squadre nell'arco della stagione che avevano mostrato molto di più della Fiorentina. L'esordio fu a Napoli con molte assenze: Antonioni, Guerini, Rogge, Pellegrini e Brizzi. Mazzoni sedeva in panchina con Mazzone, legato all'Ascoli fino al 30 giugno, ben nascosto in tribuna. Gli azzurri di Vinicio segnarono all'inizio della ripresa con un colpo di testa di Burnic. La reazione viola avvenne solo nel finale e fu lui, fu inconcludente. Giovedì 29 maggio la Fiorentina davanti a Mazzone si prese la rivincita in notturna a Firenze, battendo nettamente il Torino per 3-1. Un'autorete di Graziani e i gol di Speggerini e Rosi frammezzati da un rigore realizzato da Pulici. Passarono 15 giorni e il 12 giugno, ancora di giovedì, i Viola ospitarono la Roma. Mazzone restò ancora dietro le quinte per dovere di regolamento, ma partecipò al ritiro con Mazzoni e preparò lo schieramento. La Fiorentina passò in vantaggio con gol di Antonio su punizione in apertura del secondo tempo. Pareggiò Prati con un colpo di testa ad un quarto d'ora dalla fine, ma pochi minuti dopo Rosi segnò il definitivo e meritato successo. Tre giorni, terza partita consecutiva in casa, Fiorentina-Napoli, dove rientrò finalmente Guerini. Il grave infortunio al portiere partenopeo Favaro segnò la gara, conclusa con successo per 3-1 con gol di Casarsa sul rigore, pareggio di Braglia e reti di Casa e Desolati. La Fiorentina salì in testa alla classifica, ma Mazzone dichiarò nel dopopartita che la squadra non gli era proprio piaciuta. Giovedì 19 giugno a Torino i Viola dovettero rinunciare agli squalificati Casarsa e Beatrice. Fu una partita molto brutta, sbloccata solo nel finale da un gol di testa di Mozzini all'83esimo su punizione di Claudio Sala, che mandò su tutte le furie sia Mazzoni che Mazzone, ormai sempre in ritiro con la squadra. Domenica 22 giugno all'Olimpico si giocò l'ultima partita del girone contro la Roma. La Fiorentina andò due volte in vantaggio con Desolati e due volte venne raggiunta da Pierino Prati, la prima su punizione e la seconda sul rigore. Il pareggio permise ai Viola di affiancare in classifica il Torino, sconfitto a Napoli. La Fiorentina andò in finale per un gol di migliore differenza reti. La Fiorentina affrontò, da sfavorita, il Milan in finale. Era il 28 giugno 1975 e l'Olimpico si tinse di viola. Oltre 10.000 sostenitori gigliati all'Olimpico. Un biglietto di curva costava 1.500 lire. Questa è la formazione schierata in finale: Superchi, Beatrice, Roggi, Guerini, Pellegrini, Della Martira, Caso, Merlo, Casarza, Antonioni, Desolati. Roggi disputò la sua prima partita ufficiale del 1975. I gigliati andarono due volte in vantaggio, prima con un calcio di rigore realizzato da Casarza e dopo con una conclusione di Guerini, ma entrambe le volte vennero recuperati dai rossoneri, che si dovettero arrendere al colpo di testa di Paolo Rosi, entrato in campo al 47esimo della ripresa per sostituire Leli, che un minuto prima aveva sostituito Beatrice. La Fiorentina, espressione della linea verde voluta da Ugolini, vince il suo primo trofeo. Il futuro appare viola.
9: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it. Lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.
11: Oh, grande Roma.
12: Pietro.
11: Allora?
12: Male, sono sempre in nitrato. Hai sentito? Radio Firenze Viola.
13: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
12: Ma davvero?
13: Guarda, basta. Tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
14: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
15: Radio Firenze Viola.
16: Incoming message.
15: Leggila, ascoltala, guardala.
17: Buonasera dalla redazione.
18: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
17: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi attacchi.
18: Ma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
17: A Impero è recuperati in mare i corpi di due giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della Guardia Costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
18: Cambiamo argomento, l'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
17: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti. Riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trekhaus una storica doppietta con Ayo Ogura secondo.
18: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
15: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola,

ore 20 e 8 minuti. Andrea Giannattaso che vi sta parlando in questa ora indefinita che precede Extra Viola. Sarà peraltro non solo l'ultima puntata di questo sabato per quanto mi riguarda, poi vedremo se l'anno prossimo riprenderemo per quanto concerne l'approfondimento sui calciatori delle giovanili al sabato, se verrà spostato a un altro giorno, ma sarà anche l'ultima puntata per questa stagione di Extra Viola, programma in collaborazione con RTV 38 che nel corso di questa annata vi ha tenuto compagnia tutti i giorni, dal martedì al sabato, dalle 21 alle 21.30, devo dire un successo straordinario da un punto di vista di numeri, di messaggi, di seguito, insomma veramente quando due forze come Firenze Viola e Radio Firenze Viola e RTV 38 si mettono insieme hanno dimostrato di saper tirar fuori il meglio, e evidentemente Extra Viola quest'anno è stato il risultato di tutto questo. Buonasera da parte di Andrea Giannattasio, anche oggi in questa ora tampone prima che inizi poi Extra Viola non parleremo di giovani, come sapete, no, questa era l'ora, l'orario, comunque sia la fascia, lo spazio dedicato alle pianticelle, al settore giovanile. Abbiamo passato un anno a parlare dei giovani dall'under 15 alla primavera, peraltro centrando svariate soddisfazioni, perché insomma in una sola annata sono arrivate lo scudetto il torneo di Viareggio, cose che non vedevamo vincere da decenni. Lo scudetto della primavera addirittura dall'83, per quanto riguarda invece il Viareggio era dal 92, quindi insomma è stato un anno gratificante, gratificante per le giovanili, gratificante per noi, perché grazie alla Fiorentina abbiamo fatto veramente tantissime interviste. Ora però che sono terminati i campionati non ci resta che ovviamente tornare a parlare di Fiorentina. È un sabato di nulla, ci sono le balle di fieno che si stagliano per le strade di Firenze, è un caldo totale, non ci sono notizie, non succede niente, ma noi vi chiediamo ovviamente, no, non siamo in chiusura, caro Alessandro Rinardo, ti saluto e ti ringrazio al di là dal vetro, non è un modo per dire cambiate canale, anche perché c'è sempre modo di parlare, c'è sempre l'occasione per confrontarci, c'è sempre uno spunto di riflessione per potervi coinvolgere in qualsiasi momento, e noi lo faremo anche in questo sabato. Sono le 20:11 e troveremo comunque sia il modo per stare insieme. 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, telefonateci invece se volete allo 055 77 111 71. Per esempio, oggi cosa avete mangiato? Avete mangiato del pesce oppure avete mangiato della carne? No, sto scherzando.

0: del vichingo ai Millonarios, che sarebbe tornato, tornerebbe anzi in patria dopo 3 anni modestissimi in Europa. Però nei giorni scorsi, seppur avevamo raccontato di un accordo ormai imminente tra Fiorentina e River, vi avevamo anche detto che il giocatore non era per nulla convinto di questa opzione. Ebbene, la Fiorentina gli ha fatto capire che o così o pomì, come recitava una nota pubblicità di una marca di concentrato di pomodoro, se non mi sbaglio. E il giocatore ha capito che l'alternativa era essere messo fuori rosa fino a chissà, alla fine dei tempi. Ebbene, il giocatore è sceso a più miti consigli, come suol dire, e secondo quello che raccontava ieri sera Gianluca Di Marzio, e ha confermato un'oretta fa anche l'esperto di mercato Matteo Moretto, Lucas Beltrán ha finalmente e definitivamente aperto alla possibilità di tornare in Argentina al River Plate, anche perché ha fatto 2 anni a Firenze mediocri, ha fatto 1 anno al Valencia ancora più mediocre, quindi mercato non ne aveva. È un giocatore ancora giovane, perché si tratta di un 2001, però ha un ingaggio molto alto, perché prende quasi 2 milioni, prende 1,8 netti, quindi non è che avesse grosse possibilità, grosse aspettative, grosse prospettive qua da noi. E quindi sostanzialmente che cosa è successo? È successo che con il pressing della società e i buoni uffici del suo ex club, alla fine pare che Beltrán si sia convinto ad accettare questa opportunità. Quindi questa è la novità dell'ultima ora. Io saluto e ringrazio Alessandro Rinardo in regia, al quale chiedo esatto di approntare il primo collegamento di questa trasmissione, di questo Aspettando Extra Viola. Ripeto, poi tra 3 quarti d'ora partiamo puntuali come sempre per l'ultima puntata stagionale di Extra Viola. Ci sarò io, ci sarà Lorenzo Marucci, insomma approfondiremo tutte queste questioni legate al calciomercato, all'arrivo di Vieri, che è atteso domani a Roma per le visite mediche, e poi sarà a Firenze tra lunedì e martedì, e chiaramente poi anche questa nuova voce legata al futuro di Beltrán con l'addio alla maglia viola, che è sempre più vicino. Ricordo ancora 348 7513 933 per tutti i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per chi amarci in diretta, perché ovviamente vogliamo sapere un po' la vostra anche su queste novità legate al mercato viola. Ma fatemi introdurre e salutare una bravissima collega, un'amica di Radio Firenze Viola, come Patrizia Iannicelli, che ritrovo con grande piacere in diretta. Ciao Patrizia, buonasera.
1: Buonasera a te Andrea, buonasera a tutti voi ragazzi dello studio e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Anche per noi, cara Patrizia, che sei sempre molto vicina a noi il sabato e non solo. Oggi parleremo anche di settore giovanile, ma voglio sentirti un po' anche sulla prima squadra, perché la notizia dell'ultima ora è la forte possibilità che Beltrán torni al River Plate. Insomma, Beltrán, Patrizia, lo sai meglio di me, strapagato 25 milioni soltanto 3 anni fa.
1: Sì.
0: È stato un buco nell'acqua, che dici? Che ne pensi?
1: Abbiamo avuto appunto questi attaccanti che sembravano potessero servire alla nostra squadra con delle cifre esorbitanti fino agli ultimi. Non voglio entrare nelle dinamiche del calciomercato, che insomma voi e i ragazzi che sono più del tuttomercato.web sono molto più attenti a tutte le dinamiche, però effettivamente negli ultimi anni, Andrea, abbiamo avuto dei giocatori che purtroppo non hanno reso sia il cartellino essosissimo, fatemi passare il termine, sì, anche se non esatto, ma anche degli ingaggi esorbitante, quindi diciamo che mi auguro che possano essere ridimensionati sia gli ingaggi sia gli anni, perché leggo delle cose di 4-5 anni e quindi tanti giocatori, un esercito rientrerà al Viola Park. Ci vorrà, tante volte dico io, i vigili urbani che facciano un pochino
0: di ordine,
1: il traffico
0: sì.
1: Di questi giocatori che purtroppo sono stati non solo presi, non so da con quale non lo so con quale ottica, e soprattutto con anni di contratto

0: Infatti Andrea, c'è cioè, veramente che non si sa, e quindi gli ingaggi sono altissimi e soprattutto questi esuberi sarà difficilissimi, secondo me, dal mio modestissimo parere, collocarli con il loro cartellino che hanno altissimo.
1: Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Certo,
0: Beltrán è stato uno degli ultimi, che poi ragazzo, e non parliamo quindi delle doti umane del ragazzo che non ha mai dato noia, che è sempre stato a disposizione della squadra, però ecco, in questo momento uno dovrebbe rendersi conto che nel momento in cui non fai più parte di una rosa, perché comunque già in prestito quest'anno, dovrebbe appunto come si dice, salutare, ringraziare, noi lo faremo senz'altro, e appunto trovare la propria strada, perché così diventa un problema anche per il nuovo mercato che sta diciamo un po' si sta delineando.
1: L'altro la sorpresa, almeno personalmente è stata una sorpresa, poi non so se anche per te Patrizia, è che poi alla fine il primo innesto è stato un difensore centrale, questo Vieri, pagato 17 milioni dal Gremio, quindi un brasiliano del 2005, un mancino.
0: Sì.
1: Che ne pensi ora? Io non lo conosco, non so se tu lo conosci, ma
0: Io non lo conosco, ho letto un attimino, un pochino, perché uno si informa, proprio perché non seguiamo questo campionato, poi il Gremio non è insomma il campionato di Serie A, per dircela tra di noi, quindi sì, un ragazzo, un under 2005, un difensore, allora un difensore centrale che onestamente forse in questo momento anche il cartellino, ritorniamo al dunque, di 15 milioni più bonus ho letto, insomma mi sembra un pochino così, anche perché se fosse stato, speriamo in prospettiva, un ottimo acquisto, però Andrea, se fosse stato giocatore funzionale e pronto, l'avremmo visto o lo potremmo vedere in questi mondiali che si stanno svolgendo in America, che e onestamente Ancelotti non l'ha portato.
1: No,
0: scusami, ecco.
1: No, è vero, ma probabilmente avrebbe avuto un valore sui 40-50 milioni se lo portava Ancelotti, ecco, mi viene da pensare, ecco.
0: Ecco. Però ecco, diciamo che non è un giocatore che in questo momento né possa portare entusiasmo, hai visto, io sono un po' anche in contatto con una tifoseria che in questo momento è alquanto demotivata, rassegnata, e che veramente aspetta qualcosa per ritrovare un minimo di entusiasmo. In questo momento c'è proprio uno status di demoralizzata, ecco, quindi non infatti ne abbiamo parlato in questi giorni, il primo acquisto, un difensore che rischia, e comunque un nostro ragazzo del vivaio, lo stesso direttore sportivo Paratici nella conferenza ultima che ha fatto appunto a giugno, ha detto che bisogna averne cura, bisogna farne attenzione. Ecco, vorrei capire che cosa intende da questo punto di vista.
1: Sì, cioè, sì.
0: Pietro Comuzzo, lo vogliamo rivalutare? Un ragazzo che è nel giro della nazionale, che può andare 21, nazionale maggiore, si vedrà. E appunto, ecco, sono rimasto un po' perplesso, ecco. Forse il primo acquisto come un difensore centrale. Boh, Andrea, non so, ecco, non ho ancora, non so veramente.
1: Ma l'unica cosa che posso pensare era che Vieri o Vieri fosse un'opportunità da cogliere, perché magari c'erano tante squadre su di lui, allora o lo prendi ora, Patrizia, non lo prendi più, ecco, o se lo riprendi strapagandolo, ecco.
0: Quello è vero Andrea, però ecco, ti ripeto, siccome non abbiamo cognizione di causa, causa su questo ragazzo, su quello che abbiamo visto dei pochissimi filmati, bellissimo, top di petto e rovesciata, bellissimi il gol che stanno passando in questi giorni. Però ecco, come profilo forse in questo momento il primo di essere appunto ufficializzato tre giorni, perché sì, il 28, no, il campi, il mercato,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: l'altro,
1: sì,
0: se sì, non sbaglio, sì, il 29,
1: sì, lunedì, esatto,
0: lunedì, ecco. E quindi diciamo via, ci ha lasciato un po' di perplessità, speriamo che poi ci faccia ricredere.
1: Sì. Allora, mi sposto sul settore giovanile, sulla sulla primavera e non solo, ma allora intanto ti chiedo se ti aspettavi che magari al 27 di giugno, a un mese esatto quasi dalla vittoria dello scudetto, ci fosse già il nome del sostituto di Galloppa in primavera, perché ancora ci sono stati tanti nomi, abbiamo fatto quello di Parolo, abbiamo fatto quello di Bonucci, quello di Diamanti, l'ultimo è quello di Pasquale, non c'è ancora un sostituto ufficializzato.
0: Ecco. Diciamo che nessuno ci ha molto entusiasmato anche in questa... questo così, questi papabili della primavera.
1: Sì.
0: Non mi aspettavo che ancora oggi, appunto al 27 di giugno, manca il mister dei nostri dei campioni d'Italia della categoria.
1: Sì.
0: E anche perché giustamente, guarda, pensavo a te in questi giorni e già mi ero fatto il nostro, cioè mi ero fatto il campionato. Ho già scritto tutte le nostre date, la prima in trasferta col Sassuolo, il 22 inizia il campionato e quindi a meno di due mesi non c'è la guida tecnica. Anche questa, Andrea, mi sembra un po' così, mi lascio un po' perplessa. Ecco,
1: ma il nome di Pellegrini è ancora in corso.
0: Tra quelli che abbiamo letto, il nostro ex capitano, insomma, un ragazzo che abbiamo sempre, diciamo, anche la tifoseria sempre amato, tra virgolette, c'è stato un coro a suo favore, che fa Manuel Pasquale, insomma, credo che forse in questo momento sarebbe ben accetto. Io non so però, perché lui nel giro delle giovanili nazionali, se decida di tornare indietro, perché sarebbe un tornare indietro nella primavera, perché
1: sì,
0: è già nell'under 16, se non
1: sì, sì, dell'Italia, nazionale. Sì, sì, dell'Italia.
0: Quindi, Andrea, diciamo, tra i papabili, tra i nomi che abbiamo letto, perché alcuni ci hanno fatto un po' rabbrividire,
1: sì,
0: tutta la parola, sì, diciamo ex Viola, ragazzo sempre legato ai colori della nostra squadra, potrebbe essere veramente una buona scelta, però attualmente, come giustamente te hai ribadito, siamo quasi all'inizio del ritiro, che poi comunque inizia anche ritiro della primavera, in quanto la prima amichevole proprio in casa con la primavera.
1: Sì.
0: Noi non abbiamo ancora il tecnico.
1: Sì, sì, sì. Oh, ecco, chiudo con un nome, tra l'altro ce ne parla proprio Enrico, che è un ascoltatore che ci ha mandato un messaggio proprio in questi minuti. Chiudo con questo di questo 2010, Beldenti, preso dal Brescia.
0: Fratellino del nostro Beldenti under 17.
1: Esatto. E tra l'altro dovrebbe essere portato in primavera al pari di Croci, e sì, sono entrambi 2010. Ecco, ti affascina, Patrizia, vedere due ragazzi così giovani in primavera, quindi vedere valorizzato il talento anche sotto età di calciatori che hanno effettivamente un grande potenziale.
0: Assolutamente sì, sono d'accordissimo, perché un ragazzo che già in mostra come tecnica, come doti, come classe, abbiamo visto appunto Federico Croci, insomma, già laureato campione under 17, e nello stesso tempo Andrea Haro, dando un occhio ai famosi mondiali di cui in questo momento stiamo vedendo. Ci sono tantissimi ragazzi, c'è nazionale a un'età veramente giovane, quindi fare un salto e portare questi ragazzi, Croce, ma magari qualcun altro anche dell'Under 17 in primavera, sarebbe veramente una mossa importante, perché che dal nostro vivaio possiamo crescere, l'abbiamo sempre detto noi che seguiamo questi ragazzi, una mossa importante per creare i nostri campioni in casa, senza andare a spendere queste cifre esorbitanti in giro per il mondo. Quindi io sono ben felice se i nostri ragazzi li possano vedere quest'anno in primavera.
1: Assolutamente sì. Io, Patrizia, non posso far altro che ringraziarti. Tra l'altro,
0: un piacere, Andrea. È un piacere, speriamo di ritrovarci in questa estate veramente torrida, e che il mercato ci dia qualche scossone, anche di entusiasmo, per riprendere una stagione che ci auguriamo sicuramente migliore della precedente, e con grande entusiasmo e con grande soddisfazione.
1: Tra l'altro, non posso non ricordarti che la prima di campionato della primavera quest'anno sarà a Sassuolo in trasferta.
0: Quindi
1: ci aspetta forse anche un buon pranzo prima di quella partita.
0: Me lo auguro, Andrea, molto volentieri, perché è un modo per stare insieme, per seguire i nostri ragazzi, e il nostro orgoglio è quando questi ragazzi possono arrivare in prima squadra. Questo è l'obiettivo e la nostra più grande soddisfazione.
1: Bene, cara Patrizia, grazie, buona giornata.
0: Grazie mille a voi, buona serata, buon lavoro ragazzi, a prestissimo. Ciao Andrea, buona serata.
1: Ricordiamo, visto che insomma questo è un programma figlio di una trasmissione dedicata al settore giovanile, come sapete abbiamo fatto Made in Viola per tutta la stagione, poi ora chiaramente con la fine dei campionati stiamo parlando di prima squadra, no, come se fosse ovviamente una trasmissione normale, ma fatemi dire che la stagione inizierà a agosto, il 22 agosto, perché il campionato primavera inizia nella stessa settimana in cui inizia anche la Serie A, vedrà, come abbiamo detto con Patrizia Iannicelli, l'esordio della Under 20 in trasferta a Sassuolo di Bigica, penso sia confermato Bigica sulla panchina nero-verde, e ma sarà per la Fiorentina Under 20, per la primavera, una stagione di grandi obiettivi, di grandi traguardi, di grandi sogni, perché onestamente intanto devi difendere dovrà difendere lo scudetto, e non è facile, non dico che sia impossibile, ma insomma, avendo perso tutti i 2006 che se ne stanno per andare, ho scritto proprio un pezzo per Firenze Viola che uscirà stanotte su questo argomento. La Fiorentina perderà ben 10 2006, ne parlavo anche con Francesco, benvenuti oggi quando ho fatto il collegamento. Quindi riconfermarsi vince il campionato sarà difficilissimo, ma resta una stagione importante perché ci sarà pronti via a inizio settembre la Supercoppa italiana contro l'Atalanta, si dovrebbe giocare all'Arena Civica di Milano e poi ci sarà l'esordio stagionale, sarà il secondo anno di fila per la Fiorentina in Youth League, sarà peraltro la primavera viola l'unica squadra tra maschile e femminile a fare un torneo internazionale, quindi questo certamente un motivo di vanto per la formazione viola. Allora, sono le 20:30, mi fermo per un piccolo spazio pubblicitario, al rientro abbiamo qualche messaggio da leggere e mi fa molto piacere che stiate interagendo con noi anche in questo torrido sabato sera e poi dopo proseguiamo con tutte le notizie del giorno perché insomma abbiamo da proporvi ancora tante cose. Linea all'Alessandro Rinardi in regia, un mini break e poi a brevissimo torniamo davvero.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: 26 riflettori sul gruppo L con Croazia, Ghana e Panama in Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi, a seguire Colombia, Portogallo e Congo, Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta. Passiamo alla Formula 1. George Russell in pole allo Spielberg del Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ma è sotto investigazione per aver superato il regime di bandiera gialla. A Muro, Verstappen nel tentativo finale, quarto Kimi Antonelli che ha alzato il piede, ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. MotoGP, un perfetto Raul Fernandez vince la sprint del Gran Premio d'Olanda, decimo atto del Mondiale 2026. Ad Assen, fantastica doppietta del team Strakaus con Ayogura alle sue spalle. Chiude il podio Fabio Di Giannantonio, Bezzecchi limite danni ed è quarto, poi Martin, Bagnaia e Marc Marquez. Domani nella gara lunga parte in pole Jorge Martin con in prima fila Arda Kutaisi nella prima giornata del World Rugby Junior World Championship. La rassegna è ritirata di categoria al via da oggi in Georgia. Gli azzurrini di Andrea Di Giandomenico cedono per 38-13, già li aveva superati a Treviso lo scorso 6 febbraio nel match inaugurale del 6 Nazioni Under 20. In chiusura l'atletica, Marcel Jacobs sarà sui blocchi dei 100 metri maschili domani nello Stade Charlety di Parigi in occasione dell'ottava tappa della Diamond League 2026 per la sua seconda gara dell'anno nel principale circuito mondiale di meeting, dopo quella del Golden Gala del 4 giugno scorso, quando ha offerto una confortante dimostrazione di forma con un buon quinto posto, ma scendendo dopo circa due anni sotto la barriera dei 10 netti, correndo in 9,99 classe europea dell'anno. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna avete un domatore.
3: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i bluetooth.
1: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: Sapri dibattito.
2: Uno
4: contro tutti.
5: Quello che è accanto a lei è matto.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione, chi si piglia?
8: Si piglia. Figlia, te lo fa sentire chi si figlia.
5: Giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la ascoltala, guardala.

0: Andiamo in diretta per questa seconda parte di Aspettando Extra Viola, che peraltro partirà puntuale alle 21 come sempre, e sarà l'ultima puntata di questa stagione. Poi ci aggiorneremo, presumo, a fine agosto, ma sarà l'ottimo Pietro Pelisciari che la TV 38 ci dovrà dare tutti i ragguagli legati naturalmente a la prossima stagione del 38. Ma insomma, è stata una bella cavalcata, e stasera io e Lorenzo Marucci, che è già in regia ad approntare la scaletta, concluderemo, speriamo, nel migliore. Come detto, intanto non capisco perché c'è Enrico che mi scrive al 3925 questo è il numero di Lady Radio, al 348 7513933. Mi scrive che non abbiamo la serpe. Non c'è, caro Enrico, non c'è la serpe è fuori. Oggi c'è Lorenzo Marucci. No, invece di Beldenti ne abbiamo parlato anche con Patrizia Iannicelli prima. Abbiamo detto che è un gran colpo, la Fiorentina pagherà più di 1 milione di euro, è arrivata addirittura a battere la concorrenza di Como e Inter. Ragazzi, Como è una realtà che in questo momento sta veramente facendo la guerra con chiunque, sta dimostrando veramente di avere le idee chiare e la personalità per fare grandi cose, al di là dell'offerta che aveva fatto per questo ragazzo il 2010. Ricordo che soltanto ieri è arrivata la comunicazione che Nico Paz verrà riscattato, e addirittura notizia dell'ultima ora, la riferita Sky, il Como sarebbe pronto a fare un'offerta per il Chelsea da 25 milioni più 2 di bonus per Chalobah. Insomma, è un giocatore importante, giocatore per il quale i Blues chiedono 30 milioni più bonus, l'offerta è 25 più 2, secondo me si può serenamente trovare un accordo. Ecco, rendiamoci conto dell'importanza del Como in questo momento, una realtà straordinaria. E poi abbiamo noi abbiamo ribattezzato Bruce da Gotham. Bruce chiaramente sarà Bruce Wayne, naturalmente l'uomo d'affari, il businessman che poi nella vita segreta, nella vita privata è Batman naturalmente, e mi chiede se gli faccio il power ranking delle migliori 5 località di mare toscane. Allora, caro Bruce Wayne, io non so, allora io, a me il mare piace, ma fino a un certo punto, nel senso che negli ultimi anni, quando finché ero un ragazzino e facevo le facevo le ferie con i miei genitori, andavo costantemente al mare, ma raramente andavo in Toscana, perché i miei genitori sono sempre stati di bocca buona e siamo sempre andati in Sardegna noi al mare, quindi io non scherzo, sono più esperto di spiagge sarde che di spiagge toscane, non sto scherzando, sia del nord che del sud. In Toscana io devo dirti che sono stato l'anno scorso 3 giorni a Pianosa, quindi ti devo parlare non solo del litorale toscano, ma proprio anche delle isole, quindi dell'arcipelago. Il mare di Pianosa è clamoroso, ma ci sono anche delle spiagge all'Elba che sono fantastiche. Diciamo che se parliamo di litorale della Toscana, ma credo che Calla Violina sia una bellissima spiaggia, tra l'altro da qualche tempo anche a numero chiuso, bisogna prenotare il prezzo. Credo che Puntala, che non è troppo lontana, sempre siamo nella provincia di Grosseto, sia un'altra bellissima zona. Poi ecco, francamente, nella zona del Livornese c'è sicuramente Castiglioncello, c'è la spiaggia di Baratti vicino a Piombino, lì chiaramente però non c'è la sabbia, c'è la ghiaia, insomma, ci sono gli scogli anche, soprattutto, ecco. Quindi ti direi queste. La Versilia mi fa veramente schifo, ecco, lo dico con grande onestà, mi scuso con gli amici di Viareggio, di Forte, di Pietrasanta che stanno lì, ma io il mare della Versilia proprio è una roba che non andrei mai in vacanza a quelle parti, infatti non ci sono mai stato. Sono trasmesso un pizzico di bocca buona, ecco, di puzza sotto il naso per quanto riguarda le spiagge. Infatti la Sardegna non ha niente di paragonabile con questi posti. Va bene, allora facciamo così, io vi saluto adesso, perché lanciamo un bel file audio che faccio al di là delle spiagge che giustamente hanno avuto uno spazio importante in questa trasmissione in chiusura. Quindi ringrazio gli amici che sono intervenuti, ringrazio la collega Patrizia Iannicelli che ha risposto al nostro invito, e adesso ci sentiamo un contributo selezionato dalla regia, dal buon Alessandro Rinardo, a proposito di Vieri, che arriverà, come detto, domani a Roma, farà le visite mediche, penso lui a Firenze, per firmare il suo contratto con la Fiorentina. Si tratta del primo acquisto della sessione viola, nonché il primo acquisto vero e proprio di Paratici. Di Vieri abbiamo parlato con un procuratore che conosce benissimo il calcio brasiliano, ovvero sia Sabatino Durante, che è intervenuto ieri nel corso di Viola Amore Mio. E allora ci andiamo a sentire quello che ha raccontato Sabatino Durante ai nostri microfoni, dopodiché pit stop. Giusto il tempo di cambiare un po' lo studio e poi alle 21 partiamo puntuali con Extra Viola, il sottoscritto Andrea Giannattasio e Lorenzo Marucci. Intanto Sabatino Durante, eccolo qui.
1: Loro dicono Vieri, ma è la stessa cosa.
2: Ah, ecco.
3: Ma perché ha origini francesi o qualcosa?
1: No, ma i brasiliani pronunciano come vogliono.
2: Come Dodò,
3: ah, ecco,
2: in fondo.
3: Ma c'è un nome solo?
1: Loro dicono siamo nelle lici del calcio mondiale, non dicono elite, ma
3: Ma Sabatino ha un nome solo? Perché strano, perché insomma di solito i brasiliani hanno soprannomi, hanno
2: Fernandes Santos Lopes.
3: Bene,
1: però completo. Hanno il cognome del padre, della madre, poi accorciano, no? È la fantasia, c'è un fantasia loro, dai.
3: Va bene.
2: Senti, che giocatore è?
1: Allora, già ho sentito i discorsi che sono discorsi solidi, no? Cos'è? Uno di quei giocatori. Non è un Vinicius Junior, non è un Esteban, eccetera eccetera, no, è un giocatore creato nel settore giovanile del Grêmio, che è un settore importante. Intanto viene dal sud del Brasile, quindi dovrebbe essere una persona seria, abituata a lavorare, no? Magari non me ne vogliono, no? Lo dico scherzando, alcuni stati diversi del Brasile in cui magari si pensa più a divertirsi, eccetera eccetera. Cioè il sud del Brasile è diciamo un posto serio dove la gente è abituata a lavorare, rispettare gli orari, non arriverà in ritardo, eccetera. Quindi il settore giovanile del Grêmio è un settore giovanile.
3: Dunga veniva da là, Sabatino?
1: Ma Dunga era uno serio,
3: appunto, ti dico, mi è venuto subito in mente questa cosa qui.
1: Falcao viene da quelle parti, capisci? No, poi c'era Artur che veniva da quelle parti, solo poi Artur ha capito che nella vita c'era altro, quindi si è messo a fare il playboy e giocare a calcio e fare i playboy sono due no. sport che non combinano, insomma, no. Va bene, però diciamo è un'area geografica del Brasile dove c'è serietà professionale eccetera, soprattutto il gremio. Luca Leiva per esempio viene dal gremio, cioè sono tutte persone serie eccetera eccetera. Allora, il giocatore è un buon giocatore che io personalmente dal vivo ho visto giocare da terzino sinistro, poi
2: infatti mi chiedevo anche io se può essere,
1: io l'ho visto giocare in quel ruolo, però ha il fisico per poter giocare, ha giocato guarda una decina di partite del campionato nazionale, il resto l'ha fatto nel campionato gaucho, sì. E nella Coppa del Brasile, in tutto avrà fatto 20-25 partite da professionista. È un buon giocatore, strutturato bene fisicamente, un buon sinistro, uno forte fisicamente, reattivo per quanto riguarda il ruolo, però ripeto, nei giorni scorsi qualcuno di voi mi ha chiamato, si parlava di 20-25, erano troppi soldi. I soldi che ha speso, che leggo ha speso la Fiorentina, perché quando ha speso non lo so, perché
2: si dice 15 più 2 di bonus, ora non so.
1: Va bene, avete detto se Palestra costa 60 milioni, cioè i 60 milioni del Chelsea valgono i 15 milioni italiani.
3: Esatto.
1: Ed è il valore, perché Palestra ha fatto 30 partite in Italia col Cagliari. Il Cagliari non vale il gremio. Il gremio ha vinto una Libertadores. Io stavo ricordando adesso con mio carissimo amico che si chiama Massimo Morales, che fra l'altro è una persona molto conosciuta nel calcio, è stato il secondo di Trapattoni al Bayern di Monaco, parlando proprio di questo, insomma, Palestra ha fatto 30-35 partite col Cagliari e il Cagliari non vale il gremio, perché al gremio stiamo parlando di Lucas Barrios, che è stato il mio giocatore che ha vinto la Libertadores, non mi risulta che il Cagliari abbia vinto una Coppa UEFA e una Coppa Libertadores, cioè diamo a Cesare quelle che di Cesare, dei mal gremi a quelle che dei gremi, alla Fiorentina quello che
3: è. Fiorentina.
1: Quindi è un giocatore che viene da una squadra storica, ha tutte le qualità, però non mettiamo addosso la croce che deve essere passerella, perché non è passerella, forse lo diventerà, me lo auguro, bisogna dargli tempo di acclimatarsi, e anche perché noi possiamo comprare questi tipi di giocatori, non possiamo comprare giocatori brasiliani che ci costano l'occhio della testa. È un buon giocatore, come lo era Nathan, che è andato al Napoli, perché è quel tipo di giocatore che ha qualità, però bisogna aspettarlo. Se a Firenze pensano di aver preso Passarella, non hanno preso Passarella.
3: Certo.
1: Va bene.
2: Senti, qualche ascoltatore ci suggeriva, ci chiedeva, non so qual è il tuo pensiero, se è lento, perché noi abbiamo già Pongracic, no, che ci fa un po' dannare.
1: No,
2: perché
1: non è lento. Perché un giocatore che è cresciuto a fare il terzino sinistro, se è lento non poteva fare il terzino sinistro.
2: Certo.
3: Ecco, quindi, curiosisce il terzino sinistro, Sabatino, ma la difesa a 3, difesa a 4, terzino di spinta?
1: Giocava allora Calafiori,
2: sì.
1: Che noi abbiamo fatto giocare, dove gioca all'Arsenal, quando gioca
3: sì.
1: Perché noi esaltiamo troppo i nostri giocatori. Calafiori qui da noi è un idolo, è all'Arsenal, che è due gradini sopra il campionato italiano, gli tocca fa panchina e gioca da terzino sinistro, perché nel ruolo di centrale c'è Gabriel Magalhães, che viene dalla Bahia. Ecco, allora se la Fiorentina avesse preso Gabriel Magalhães da Bahia, ti dicevo che era uno unto dal Signore, va bene? In Brasile ci sono altri giocatori in quel ruolo unti dal Signore, però ti costano 50 milioni di euro. Purtroppo noi non possiamo spendere quelle cifre, perché se tu spendi 50 milioni per Palestra, quando vai a prendere un attaccante devi spendere 150. Se Palestra vale 50 milioni, Wesley della Roma quando vale?
3: Infatti, bravo.
1: Quindi la Fiorentina ha fatto quello che doveva fare, cioè noi possiamo prendere dal Brasile o dal Sud America questi tipi di giocatori che hanno qualità, che devono lavorare, che noi dobbiamo aspettare, perché questo è un ragazzo che ha qualità, però se gli mettiamo addosso vedremo che tutti quanti andiamo a fare una passerella da qualche parte. Dobbiamo dargli il tempo di ambientarsi. Poi dobbiamo smetterla di dire ma noi si adatta, siamo un campionato di terzo livello. Direi 15 anni.
4: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle bombe. Arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della Protezione Civile.
5: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
6: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
5: A Imperia recuperati in mare i corpi di 2 giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della guardia costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
6: Cambiamo argomento. L'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
5: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti, riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trekhouse una storica doppietta con Ayo Ogura secondo.
6: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.

0: Tempo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: E ora via al treno di vocali.

0: Passione Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, allora, si può... Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Grande Tommaso.
2: Pietro.
3: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Se pensiamo allo strumento più utilizzato e utile oggi per l'essere umano, non può che venirci in mente il computer. Basta dargli un input e lui esegue praticamente qualsiasi operazione. Ecco, passando al calcio, la trasposizione del funzionamento di questa macchina sul terreno di gioco si chiama Martin Jorgensen, che, non a caso, Alberto Zaccheroni aveva ribattezzato proprio computer ai tempi dell'Udinese. Danese, cresciuto nel settore giovanile dell'Arus, Jorgensen viene acquistato dai bianconeri nell'estate del 1997, restando in Friuli per ben 7 stagioni, 218 partite condite da 32 gol e 26 assist, varie partecipazioni alla Coppa UEFA e un trofeo Intertoto vinto nel 2000. Questo è il riassunto dell'esperienza ludinese dell'esterno mancino classe 1975. Nel 2004 poi il passaggio in comproprietà alla Fiorentina. L'incredibile però accade l'estate successiva. Al momento di ridiscutere il futuro di Jorgensen, le due società non si mettono d'accordo e alle buste i Viola strappano il giocatore ai bianconeri per soli 500 euro, cifra con cui oggi ci possiamo appena comprare uno smartphone di media, per non dire bassa, qualità. Un piccolo investimento che ha reso tantissimo alla Fiorentina di Prandelli in termini di corsa, sacrificio, duttilità tattica e non solo, pure qualche gol e qualche assist. Una storia, quella di Jorgensen con la maglia della Fiorentina, che è legata soprattutto all'Europa e, in modo particolare, alla città di Liverpool. Nel 2008 i Viola, 28 anni dopo l'ultima volta, tornarono a disputare una semifinale di Coppa UEFA. Nel cammino, prima di arrivare al penultimo atto perso ai rigori contro i Glasgow Rangers, i Viola superarono agli ottavi di finale gli inglesi dell'Everton. Era il 12 marzo 2008 e, dopo l'andata al Franchi, terminata 2-0 per i gigliati, nel celeberrimo impianto di Goodison Park, la Fiorentina ebbe la meglio dei Toffees nella lotteria dagli 11 metri. Un passaggio del turno storico, perché i Viola non battevano nel doppio confronto una formazione d'oltremanca alla finale di Coppa delle Coppe del 1961 contro i Glasgow Rangers. Il legame con la città di Liverpool però non si interrompe qui. Solo un anno e mezzo dopo, infatti, la Fiorentina scriverà la storia del calcio italiano, diventando la terza squadra del nostro paese, dopo Genoa e Roma, a riuscire nell'impresa di battere i Reds ad Anfield. La formazione di Prandelli si impose per 2-1 in rimonta su Gerrard e compagni, e Jorgensen realizzò da capitano, vista la squalifica per somma di ammonizioni di Tainelli, il gol dell'1-1 prima del raddoppio di Gilardino nel finale. Bene, la storia di Jorgensen allora finisce qui, penserete voi, con il bellissimo ricordo dell'impresa di Anfield. Beh, solo in parte. Quella legata al calcio, sì. Quella legata alla sua vita e alla Fiorentina, no. Dopo il ritiro, arrivato nel 2014 con la maglia dell'Arus, l'ex esterno gigliato ha intrapreso un'altra carriera. Ha scelto di proseguire la tradizione di casa Jorgensen e di diventare autista di autobus per l'azienda di famiglia, la De Graabusser, un lavoro che nel febbraio del 2014 lo ha riportato a guidare la Fiorentina, non più in campo, come ha fatto per 3 volte da capitano, bensì dall'aeroporto di Esbjerg al centro della città danese, dove i viola alloggiavano in vista del successivo match di Europa League.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala,

0: Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola da Rete TV 38. Parleremo di mercato, naturalmente cercheremo di capire dopo l'acquisto di Vieri, praticamente fatto l'acquisto di Vieri da parte della Fiorentina, prelevato dal gremio, cercheremo di capire quale potrà essere il prossimo colpo da parte di Viola, fermo restando che poi c'è un mercato in uscita che la Fiorentina deve portare avanti e ne parleremo qui in studio con Andrea Giannattasio. Ciao,
1: ciao
0: Andrea.
1: Ciao Lorenzo, buon sabato a tutti, eccoci.
0: Siamo arrivati all'ultima puntata di Extra Viola per questa stagione, naturalmente poi ci ritroveremo per l'inizio del campionato, faremo una pausa ma naturalmente continueremo con le varie trasmissioni di Radio 38 e Radio Firenze Viola ovviamente a seguire la Fiorentina. Allora ripartiamo da Vieri, sì. Il colpo è praticamente fatto da parte della Fiorentina, ci si aspetta che possa arrivare nelle prossime ore in Italia anche per sostenere le visite mediche. Qual è il programma?
1: Ma allora da quello che siamo riusciti a capire il programma è stato già abbastanza definito con il giocatore che arriverà in Italia domani domenica. Io credo che arriverà in serata, tarda serata, poi gli verrà permesso chiaramente di smaltire un po' il fuso orario. Lunedì le visite mediche che gli permetteranno ovviamente poi di rientrare a Firenze, di firmare il suo contratto e di diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Ricordiamo Lorenzo che lunedì ufficialmente parte anche il calciomercato e quindi naturalmente sarà ufficialmente il primo giocatore viola anche in linea con quelle che sono le direttive della sessione estiva. I dettagli, tutte quante le vicende che riguardano il suo contratto ormai le conosciamo, un acquisto da 17 milioni di euro, bonus compresi, e 5 anni di contratto per un difensore mancino classe 2005 che su di sé aveva l'interesse davvero di tantissime altre realtà, anche del calcio italiano.
0: Tra l'altro quello che possiamo aggiungere è che se poi questi bonus si concretizzeranno diventerà il difensore più costoso della storia della Fiorentina dopo Pongracic e Martinez Quarta, quindi è stata davvero una bella spesa quella che la Fiorentina ha fatto per accaparrarsi questo calciatore molto giovane, quindi si è preso anche i suoi rischi pratici.
1: La cosa curiosa è che il primo innesto della campagna acquisti sia stato proprio un difensore.
0: Sì.
1: Ora non dico che la difesa della Fiorentina fosse immune da critica, assolutamente no, è stata una delle peggiori della scorsa stagione, però indubbiamente da un punto di vista proprio dell'organico non è che i centrali difensivi siano quelli diciamo così più ricercate all'interno di questa rosa. In realtà poi questo è un spessore e che come hai correttamente sottolineato porterà la società a spendere un sacco di soldi. Quello che siamo riusciti a capire e che forse giustifica anche Lorenzo e i tempi e i costi di questa operazione è che veramente Fabio Paratici, Lorenzo Giani, i suoi uomini scout erano su questo profilo da diverso tempo, forse certo. Anche già da quando Paratici era il direttore sportivo del Tottenham, quindi evidentemente è un profilo che il direttore sportivo conosceva talmente bene che quando ha avuto mani libere e piena operatività ha deciso di portare alle sue dipendenze anche nella sua avventura a Firenze.
0: Sì, e poi comunque l'esborso economico probabilmente è dettato dal fatto che c'era tanta concorrenza a questo calciatore, quindi evidentemente proprio per evitare rischi

0: di 60, 70, 80 milioni. Primo colpo, 15 milioni di euro più 2 più bonus.
1: Ed è un titolare, evidentemente, questo. Insomma, un giocatore che la Fiorentina ha pagato tanto perché lo vuole vedere chiaramente al centro della difesa insieme, presumo, a Pongracic, essendo lui un mancino. Ecco, la notizia è questa. La notizia è che la Fiorentina non deve, per forza di cose, prima incassare del denaro da chi deve partire per poi spendere. A questo punto vediamo intanto quale sarà il prossimo colpo, e ve l'abbiamo chiesto come domanda, sì. Ma poi soprattutto se le prossime pedine che arriveranno, i prossimi innesti, avranno più o meno il valore di Vieri, perché se la Fiorentina fa 4, 5, 6 colpi da questa cifra qua, vuol dire già investire un sacco di soldi.
0: C'è un mercato in uscita, dicevo, e a questo proposito nella giornata di oggi si registrano delle novità a proposito di Beltran, che sembra poter riaprire alla soluzione River Plate.
1: Sì, io penso che il pressing della Fiorentina abbia fatto breccia, perché Fiorentina e River Plate fondamentalmente erano d'accordo già da inizio settimana per questa operazione, un'operazione sulla base di un prestito oneroso da 500.000 euro con obbligo di riscatto attorno ai 7 milioni, 6,70 abbiamo letto, 6.750.000 euro più o meno, più una percentuale addirittura del 50% in caso di rivendita, ma questo era un aspetto sostanzialmente già risolto a inizio settimana. Il problema era convincere Beltran, che non sembrava, caro Lorenzo, per nulla convinto di voler tornare in Argentina dopo 3 anni in Europa, la vivrebbe, mi hanno detto persone che lo conoscono, come una sonora bocciatura. La Fiorentina cosa è che ha fatto con Beltran? Gli ha detto: guarda, tu sei libero di non accettare il River Plate, ma sappi che qua non avrai residenza, non sei parte del progetto tecnico e non sarai convocato per il ritiro del Viola Park. E secondo me queste parole, non voglio dire minacce, perché la società è libera di poterlo fare, tanto lo paga, queste parole lo hanno convinto, lo hanno più spinto a miti consigli, e penso che in queste ore si stia definendo anche proprio la formula personale con cui Beltran gestirà il suo ritorno in Argentina.
0: Tra poco iniziamo a sentire un po' di messaggi vocali al 348-7513-933 per quanto riguarda gli sms, lo vedete il numero di sovraimpressione 331-4303-200. Tornando alla difesa, Norton Caffi resta un'ipotesi viva per il post Dodò, anche in questo caso si parla di una valutazione abbastanza elevata, 18-20 milioni.
1: Sì, e è chiaramente un titolare, anche in questo caso sarebbe il titolare al posto di Dodò, c'è una concorrenza molto alta, soprattutto l'Inter, che in questo momento sta chiaramente cercando un laterale una volta che è sfumato Palestra, e non so se per un giocatore del genere la Fiorentina è pronta a spendere questa cifra, avendone già spesi 15 più bonus per Vieri. Di sicuro, misureremo la febbre, misureremo il polso della situazione alla Fiorentina proprio sulla base del valore degli altri acquisti. Ti dico la verità, Lorenzo, io non conosco Vieri, ma facciamo finta che mi fido. Norton Caffi non so se vale davvero così tanti soldi, cioè è un buon giocatore l'inglese, ma non mi pare niente di straordinario, se devo dire la verità.
0: Sì, ha fatto discretamente al Genoa, ne ha parlato molto bene De Rossi quando lo ha descritto, anche parlando di un giocatore dalle grandi potenzialità. È chiaro che però è ancora da scoprire, sì. Iniziamo a sentire però un po' di messaggi vocali come promesso, eccoli.
2: Ciao ragazzi, sono Lorenzo, l'architetto Viola di Firenze. Volevo sapere se secondo voi con 17 milioni c'era qualcuno anche in Italia. Tutto qua, forza Viola.
3: Ciao Lore, ciao Andre. Mi dispiace che questa sia momentaneamente l'ultima puntata, anche se poi ci rivedremo fra qualche settimana. Mi avete fatto molta compagnia in questi giorni e sono contento che andate un po' a riposarvi anche voi, però mi mancherete, ecco, questo ve lo devo dire, mi mancheranno questa mezz'ora insieme a voi, con Luisa anche o con gli altri ospiti. Siete una bella trasmissione e vi auguro il meglio, e anzi vi auguro di espandervi ancora di più, perché dite cose giuste e parlate bene di calcio Viola. Ciao ragazzi, un abbraccione e buone ferie, ciao.
4: Roberto da Pistoia, ma siamo certi che la coppia difensiva sia Pongracic con Vieri? Secondo me posso giocare anche in coppia con il nostro giovane Comuzzo.
5: Ciao Niccolò da Firenze, prossimo colpo ci vuole un esterno, ragazzi, un esterno forte da almeno 20-25 milioni, e un bel terzino destro al posto di Dodò nel caso dovesse andare via.

0: non Norton Caffi.
1: Per favore, sono Maurizio, mettiamoci d'accordo fra Vieri e Vieri, se no si fa la fine di Caiodè e Caiode, per favore.
2: Ha ragione, vero. Perché bisogna chiamarlo così come si chiama Bobo Vieri, Vieri, anche in Brasile lo chiamano Vieri, e quindi ci dovremo adattare a questa dicitura Vieri. Per quanto riguarda i vari messaggi che sono arrivati, intanto ringraziamo.
3: Sì, ci ha fatto un sacco di complimenti.
2: Fatto tanti complimenti.
3: Però lo volevo rassicurare, non andiamo in vacanza,
2: continuiamo a seguire la Fiorentina, sia per Radio Firenze Viola, comunque anche RTV 38 continua con il salto dello sport, quindi segue comunque quotidianamente la Fiorentina. E per quel che riguarda invece gli altri messaggi che riguardavano i consigli per gli acquisti, è chiaro che adesso deve concentrarsi sugli esterni della Fiorentina, esterni di difesa e esterni d'attacco, e anche in questo caso verificheremo le capacità della Fiorentina di andare a scovare esterni che possono anche essere di grande curriculum, ma che soprattutto dovranno essere funzionali, magari potrebbero anche arrivare giocatori che non necessariamente dovranno avere un costo elevato, ma insomma attraverso lo scouting si possono anche andare a scovare giocatori semi sconosciuti, definiamoli così, che poi possono essere dei punti fermi.
3: E per i nomi che sono usciti adesso, allora, a parte quel ragazzo del Sirius che gioca chiaramente nel campionato svedese, se non mi sbaglio, svedese, ora mi sfugge il nome, però poi tutti gli altri esterni che sono usciti sono, direi, mediamente conosciuti. Vedo che ci sono un po' due strade diverse da battere, cioè la pista dei parametri zero, delle cosiddette figurine che erano tante care al vecchio direttore sportivo Viola, in tal senso si è parlato di Kostić, si è parlato di El Shaarawy, e poi c'è la pista Coleoscio, che secondo me può essere una buona alternativa, perché si tratta di un ragazzo del 2004 italiano che è un nazionale che ha una discreta esperienza internazionale, perché ha giocato sia in Inghilterra che in Francia, e che secondo me può essere un compromesso corretto, no? Tra fare scouting a livelli profondi, Lorenzo, e andare a prendere magari qualche cariatide, dalle quali io mi guarderei molto bene, sinceramente, perché negli ultimi anni non è che andare a pescare tra qualche mummia ha portato così fortuna. Ecco.
2: Coleoscio, visto che ne parlavi ancora, deve dare una risposta alla Fiorentina, ormai sono passati 3 giorni da quando è emersa questa indiscrezione secondo la quale il giocatore deve pensarci di fronte a questa proposta alla Fiorentina, evidentemente non è così convinto, se ancora ci sta pensando.
3: Sì, ora non sono uscite nemmeno notizie nel senso opposto, cioè non siamo nemmeno a conoscenza di un no. Però magari ci sta riflettendo. Io credo che
2: evidentemente non è rimasto così entusiasta.
3: O avrà altre offerte, perché comunque la possibilità di prenderla a una cifra abbordabile c'è, perché Coleoscio, intanto, come detto, è giovane, è italiano, credo che più di 10 milioni, 12 milioni il Burnley non chieda, e quindi evidentemente avrà più di una possibilità. Magari vuole rimanere in Ligue 1, vuole provare a restare in Premier League se un club inglese lo vuole, lo capirei, soprattutto in questa seconda possibilità. Però ecco, penso che possa essere, ripeto, una buona pedina, non l'unica, perché l'ascoltatore diceva serve un esterno, sì, ne servono tre titolari.
2: Poi c'era un altro amico da casa che, a proposito della difesa, diceva: ma siamo sicuri che la coppia centrale titolare sia Pongracic e Vieri? Per me può giocare anche Comuzzo. Ecco, a proposito di Comuzzo, bisogna fare un po' di valutazioni, perché Paratici in conferenza stampa ha detto che bisogna avere cura di lui, però bisogna anche capire quale possa essere il percorso migliore per Comuzzo.
3: Ma io faccio un ragionamento da uomo di mercato che non sono, però provo a mettermi nella testa di Paratici. Cioè, io ho per le mani un giocatore italiano, 2005, potenzialmente un nazionale, potenzialmente, che lo scorso anno aveva avuto delle valutazioni attorno ai 30 milioni di euro. Ha fatto un'annata da incubo. Se lo vendo adesso, quanto ci prendo? Lo vendo nel momento migliore? Assolutamente no. Quindi io penso che nella Fiorentina non ci sia nessuno di incedibile. La penso come Niccolò Ceccarini, nemmeno Fagioli è incedibile. Però un conto è vendere Fagioli, che ha fatto 6 mesi buoni, o vendere Ken, che tutto sommato è uno che l'anno scorso ha fatto tante reti. È un conto è vendere un Comuzzo che ha fatto un anno terribile e svenderlo. Quindi io credo che il percorso giusto sia quello di tenerlo, valutare veramente chi è, farlo magari crescere con Fabio Grosso, che l'ha fatto il difensore, anche se era un terzino, non proprio un centrale, però magari lo può aiutare, e poi valutarlo. È ancora giovane, ha un contratto lungo, perché venderlo adesso e prenderci, non lo so Lorenzo, 10 milioni, 12 milioni?
2: È vero, sì, in questo caso prenderesti una cifra assolutamente inferiore rispetto a quella ipotizzata nel mercato di gennaio del 2025. Però su Comuzzo sentiamo anche il parere, le riflessioni di Cristian Amoroso, ex centrocampista della Fiorentina, prodotto nel settore giovanile viola, è stato anche l'ultimo a conquistare con la Fiorentina un trofeo, quello del 2001, la Coppa Italia del 2001. Sentiamo dunque Cristian Amoroso su Comuzzo.
0: Beh, sai, è sempre difficile capire cosa serve a un giocatore. Probabilmente penso che potrebbe fargli bene anche andare fuori, no? Perché probabilmente è stato un anno difficile, un ambiente difficile. Se si va a misurare in un'altra piazza, in un'altra situazione, si capirà veramente dove potrà arrivare Comuzzo. Penso che sia un giocatore importante, penso che sia, essendo un prodotto del settore giovanile, vada valorizzato al massimo. Però serve quando sta bene, quando è tranquillo. Io quest'anno non l'ho visto assolutamente tranquillo, e se per ritrovare la tranquillità serve andare fuori, è giusto che accada, che succeda.
4: Un po' come è successo a te quando sei stato mandato in prestito all'Empoli.
0: Sì, è chiaro che sono scelte, era una Fiorentina importante in quel momento, io avevo sicuramente bisogno di giocare, e penso che sia stata poi la scelta azzeccata, perché insomma un anno di Serie B con la vittoria del campionato, un bel bagaglio di esperienza alla prima stagione nei professionisti, e poi sono ritornato alla base. Proprio per questo dico che potrebbe essere interessante ripetere la stessa cosa con Comuzzo.
2: E insomma, quella del prestito potrebbe anche essere una strada da prendere in considerazione, magari in una squadra che possa fare un campionato tranquillo e che gli consenta di ritrovare un po' di fiducia in se stesso.
3: Sì, allora... Di sicuro è un patrimonio perché poi anche Amoroso diceva la stessa cosa, cioè è un patrimonio da valorizzare, non sì, del quale ti devi sbarazzare e prendere poco. Però io, siccome ho una stima molto alta di Comuzzo, cioè più che darlo in prestito, io me lo tengo e lo faccio lavorare qua. Voglio rivederlo sui livelli di 2 anni fa, quando aveva Palladino come allenatore. Palladino ha avuto, secondo me, svariati meriti che non gli vengono riconosciuti, tra questi c'è quello di aver portato Comuzzo a un livello che poi non è più riuscito a rioffrire sul campo. Quindi io me lo terrei, ecco. Poi Grosso lo valuterà e deciderà che cosa fare.
2: Quanto riguarda il centrocampo, ci si aspetta Torsved, per il quale c'è l'accordo con il suo entourage. Adesso bisognerà trovare un'intesa con il Sassuolo, che così, per quelle che sono le mie informazioni, non è disposto a fare sconti, nonostante questo giocatore vada in scadenza nella prossima stagione. E poi, per quel che riguarda il mercato in uscita, ti aspetti che Mandragora possa vedere un incremento del pressing da parte del Besiktas?
3: Ma allora, su Tosvet a maggior ragione, per il fatto che sta facendo il mondiale. Ora, ieri ha fatto una partita modesta, è uscito all'intervallo contro la Francia, ma in generale tutta la Norvegia ha fatto una pessima prova contro la squadra di Deschamps, ma è chiaro che Sassuolo vuole monetizzare tanto, sì, da questo calciatore, sapendo peraltro che è un pupillo di Grosso, e quindi lo venderà a peso d'oro. Per quanto riguarda invece l'altra domanda che mi hai fatto, che era
2: Mandragora.
3: Su Mandragora, beh, sai, italiano lo conosce molto bene. Io faccio parte della scuola di coloro i quali stimano molto Mandragora. Peraltro lui ha rinnovato a fine anno scorso, fine anno solare l'anno scorso, quindi fine 2025. Non capisco perché dovrebbe essere venduto. È uno che ti fa i suoi 6-7 gol l'anno. Centrocampo la Fiorentina, secondo me, è già ben assortito, a maggior ragione se dovesse arrivare Tosvet o chi per lui. Quindi io lo terrei, sinceramente. Poi se il Beşiktaş dovesse aumentare il pressing, vedremo fino a che cifra
2: si spingerà.
3: Sì, certo.
2: Torniamo a sentire un messaggio vocale al 348-7513-933. Eccolo.
5: Buonasera, sono Claudio, complimenti per la trasmissione. Ma vi voglio chiedere, ma chi fa questi messaggi che definisco veramente anti-viola? Ma di che malattie soffrono? Già hanno cominciato a infamare il nuovo acquisto, ma si può.
2: Insomma, è chiaro che ci sono magari coloro che avrebbero voluto vedere giocatori dal curriculum più pesante rispetto a quello di Vieri, però aspettiamo, insomma, questo giocatore in Brasile viene descritto come un giocatore dal punto di vista proprio anche tecnico già molto avanti, un giocatore capace nell'impostazione della manovra, un giocatore che nei contrasti si fa valere, nel gioco aereo è abile. È chiaro che dal punto di vista dell'esperienza va valutato, insomma, non può avere l'esperienza di un giocatore che milita da anni nella nostra Serie A, un giocatore che magari dovrà anche avere il tempo di ambientarsi, però comunque insomma è un colpo che per i prossimi mesi potrebbe essere molto importante.
3: Ma tutti gli addetti ai lavori con cui abbiamo parlato, anche fuori dai microfoni, perché un conto è farlo durante un'intervista e sono tutti forti, ma anche fuori ci dicono che è veramente un buon giocatore di prospettiva. Io nel mio piccolo, guarda, al di là dei procuratori o degli scout, ne ho parlato ieri via messaggio con un ex difensore della Fiorentina Primavera, che è brasiliano, che si chiama Alan Empereur,
2: certo,
3: che è tornato in patria. Peraltro qualche anno fa ha vinto anche la Libertadores con il Palmeiras, se non mi sbaglio. E lui mi ha detto che è un buonissimo giocatore. È tra i giocatori più in crescita in Brasile, o almeno tra coloro i quali in quel ruolo, nel fare il centrale, hanno la prospettiva più alta di crescita. E lo stesso Empereur è un centrale, quindi sentirlo dire da lui, senza alcun tipo di tornaconto personale, mi ha francamente rincuorato.
2: Ecco. Sì, sì, come dicevo, però è chiaro che si troverà a dover ambientarsi questo calciatore, troverà una realtà totalmente nuova, dovrà conoscere la lingua, dovrà conoscere i compagni. Insomma, è chiaro che non possiamo pensare che di colpo possa essere il titolare alla prima partita del campionato. Magari ci riuscirà, convincerà subito Grosso, farà vedere subito le sue qualità, però ecco, se non dovesse essere così, non è che bisognerà bocciarlo immediatamente.
3: Di sicuro,
2: anche perché c'è stato un investimento pesante,
3: ecco,
2: a parte della
3: di sicuro non è il difensore pagato 2 milioni che si rivela un ottimo giocatore. Mi viene in mente Thiago Gabriel del Lecce, che Pantaleo Corvino, straordinario scopritore di talenti, ha pagato 2 milioni e che adesso ha tra le mani un giocatore che ne vale 20-25 probabilmente, o almeno Lecce lo venderà a questa cifra. Qui siamo di fronte a un giocatore che la Fiorentina ha pagato tantissimo e che quindi dovrà avere un rendimento già, non dico subito, ma nel giro di qualche mese di un certo livello. Lorenzo, questo sì, cioè ce l'attendiamo. Dopodiché, naturalmente, essendo un sudamericano che non ha mai giocato in Europa, gli dovrà essere doverosamente concesso un periodo di ambientamento. Questo mi sembra scontato.
2: Prima di salutarci, il punto sul portiere.
3: Ma ci sono due scuole di pensiero, cioè che De Gea possa restare e che De Gea possa andare via. Io credo che la Fiorentina abbia capito che difficilmente può trovare di meglio a giro da un punto di vista della resa. Se il club deciderà di vendere De Gea, secondo me lo fa Lorenzo esclusivamente per abbattere il monte ingaggi. Ma avendo speso 17 milioni per un centrale alla Fiorentina non più tardi due giorni fa, a me non mi pare che in questo momento la priorità sia il conto in banca, il denaro. Ecco, non mi sembra sia questa in questo momento la priorità della Fiorentina. Quindi secondo me alla fine può rimanere serenamente De Gea ancora per un'altra stagione, in attesa di vedere Martinelli dove andrà e se può tra un anno essere davvero il titolare della Fiorentina.
2: Non te l'aspetti alla Samp ancora?
3: No, perché mi sembra stia un po' ritardando la Sampdoria, non mi sembra nemmeno abbia grosse mire di fare una squadra per risalire subito in Serie A. C'è l'Avellino che lo vuole fortemente, Avellino che già lo scorso anno con Daffara aveva un ottimo portiere, quindi secondo me loro vogliono avere un estremo difensore giovane italiano, ma di talento, e quindi secondo me può essere un nome giusto.
2: Grazie Andrea Giannattasio.
3: A voi, buona serata.
2: Vi ricordo che naturalmente su RTV38 si tornerà a parlare da Fiorentina domani con il Salotto dello Sport alle 20. Invece le trasmissioni in diretta su Radio Firenze Viola riprenderanno alle 15 domani. Ci sarà un lungo pomeriggio con anche una diretta dalle 17 da Gropina per la festa di Gropina.
3: Imperdibile
2: nel Val d'Arno. Come dicevamo in apertura di trasmissione, questa è l'ultima delle nostre trasmissioni per questa stagione, per Extra Viola, ma poi per l'inizio del campionato ci ritroveremo. Dunque, buona serata a tutti, buon proseguimento.
3: Ciao.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: Radio Firenze Viola.

0: Andiamo, vai. Questa è top, okay.
1: Nel frattempo c'è Niccolò Ceccarini. Sono in diretta anch'io, Nick. Vuoi darmi una comunicazione internos?
2: Il mate per tutti.
1: Sì, il mate per tutti.
0: Questa è top 3 comunque delle sigle, posso dire. Molto bene.
1: Sì, anche perché noi, insomma, poi non c'è grande bene concorrenza.
0: Riassuntiva. No, però sì, no, è vero, è vero.
1: No, gli altri sono più jingle, sai.
0: Sì, sì, questa mi piace molto, questa però molto mette l'allegria del mondiale anche.
3: Vabbè,
0: sì,
3: possiamo dire, prima della sigla abbiamo ascoltato un audio che essenzialmente racchiude quello che è il macro tema di queste ore riguardante la Coppa del Mondo, perché nella notte c'è stata la cocente eliminazione dell'Uruguay, che ha perso 1-0 per mano della Spagna, e è partito in queste ore il processo vero e proprio a Marcelo Bielsa. E qui lasciamo poi la parola chiaramente a Alessandro Di Nardo.
1: Guarda, io nel frattempo vi comunico che avrò gli effetti sonori in sottofondo di Niccolò Ceccarini, che come sempre, cioè i koala mangiano sempre il bambù.
0: Certo.
1: Niccolò Ceccarini mangia e mangerà sempre le pipas della macchinetta, certo, di Via Fanciati, certo, perché non l'ho mai visto ingerire altro. Però no, lo diceva anche l'ascoltatore, forse ecco, dovremmo ricalibrare le delusioni di questa prima fase, perché la Turchia alla fine secondo me è stata molto sfortunata. L'Uruguay ci ha messo tanto del suo, non tanto ieri sera, ieri notte, nella sconfitta contro la Spagna, quanto nelle due partite precedenti con i due pareggi, appunto, contro Arabia Saudita e contro Capoverde, per una squadra. A me ha colpito molto dalla cintola in su l'Uruguay a livello negativo,
3: per pochezza, esatto, una squadra perché praticamente assente,
0: però anche dalla cintola in giù, insomma, considerando il portiere che hanno,
1: diciamo,
0: insomma,
1: hanno una maglietta un po' strappata e dei pantaloni che coprono, sì, ma fino a un certo punto.
3: Beh, questo diciamo attenua un po' le responsabilità di Marcelo Bielsa,
1: sì,
3: che comunque ci sono, soprattutto perché pur con un Uruguay molto modesto e con
1: nel frattempo c'è l'effetto popcorn di Niccolò
3: Ceccarini, che si sente molto bene anche in cuffia. Però dicevo, pur con un Uruguay molto modesto, il girone era da passare, se consideri che non solo le prime e le seconde, ma anche 8 terze su 12 andavano avanti.
1: Sì, e se consideri che credo che Capoverde rimarrà l'unica seconda a passare con 3 punti, poi non so se c'è la possibilità che possa passare qualcun altro con lo stesso punteggio, però con 3 pareggi appunto la nazionale africana passerà questo turno. Mi ha colpito, noi siamo rimasti all'Uruguay dei nostri padri, no? Forlan, Luis Suarez, vabbè, Cavani.
3: L'Uruguay che ci ha cresciuto,
1: sì,
3: un po' la nostra,
1: sì,
3: generazione.
1: Era un Uruguay molto molto forte,
3: molto forte.
1: E ieri invece in attacco Bielsa schierava Agustin Canobbio, che è un attaccante 28enne della Fluminense,
3: sì,
1: che praticamente è un attaccante che rifugge il pallone, te lo dà e prova a farti fallo.
3: Sì,
1: infatti
3: sì,
1: è stato espulso all'85esimo.
3: Sì, non che Araujo dall'altra
0: spintone
3: parte abbia fatto chissà quale.
1: Però Araujo secondo me è uno dei meno peggio,
3: sì,
1: anche per
3: sì, però ragazzi, parliamo di una nazionale che, come dicevi te,
0: ma secondo me vi state riferendo a due Araujo diversi. Tu parli quello dello sport
1: certo,
0: secondo me ti stavi riferendo al difensore.
3: No, ma c'è Araujo, okay, l'esterno, okay, nel
1: allora,
3: senso, è una squadra, l'Uruguay,
1: sì,
3: che ha poco davanti rispetto alla generazione a cui faceva riferimento Ale. La stessa punta, cioè Darwin Núñez, che non è stato assolutamente protagonista. E ragazzi, la pochezza di questo Uruguay dalla metà campo in su davvero è qualcosa di lampante.
0: Sì, sono d'accordo. Vi dico questa statistica,
3: vai,
0: che in realtà non è mia, devo dirlo, è dei colleghi della Gazzetta dello Sport. La sentivo oggi con un reel. Sapete, dal 1900, se non sbaglio, 94, una cosa del genere, ma potremmo forse andare addirittura più indietro, quante partite ha vinto l'Uruguay senza Luis Suarez in campo?
1: Una
0: partita.
1: Ho letto anche
0: nel 2002, se non sbaglio, contro il Giappone o contro la Corea del Sud, insomma, mi pare nel 2002. Comunque, l'unica partita vinta dall'Uruguay senza Luis Suarez, perché lo ricorderete poi, insomma, gli anni passati, ad esempio nel 2010, la sua espulsione contro
1: il Ghana.
0: Portò poi Suarez a una storica semifinale, però poi a essere eliminato. Nel 2014, quando l'Uruguay perse, se non sbaglio, contro il Costa Rica, Suarez non era in campo, ma c'era contro l'Italia, lo sappiamo bene, il Morsa,
1: sì,
0: eccetera, contro l'Inghilterra,
1: poi espulso da lì,
0: esatto, quindi insomma una partita ha vinto, quindi questo per anche dare testimonianza del valore di questo giocatore, che certo non lo scopriamo oggi, ma che magari nella sua nazionale forse non ha spiccato come in realtà ci dicono i numeri, però anche di una nazionale che,
1: certo, insomma, la garra, ma poi ci vuole,
3: cioè,
1: anche
3: ragazzi,
1: qualcos'altro,
3: va detto,
1: ecco,
3: che l'Uruguay ora ha fatto un mondiale fallimentare, è vero, però è vero quando viene raccontato che alla fine è un miracolo calcistico per quel che ha fatto nella storia, un paese di 3 milioni di abitanti appena, che comunque ha vinto due mondiali, per loro quattro, perché considerano anche le Olimpiadi vinte nel 24 e nel 28, e 14 o 15, non ricordo, volte la Coppa America, insomma.
1: Nick vuol dire qualcosa sull'Uruguay, lui che ha anche, vai, parentele da quelle,
2: sì,
1: parti,
2: sì,
1: del,
2: no,
1: mondo, da Rio della Plata, vai.
2: Posto, tutto bene, siamo sereni lo stesso, non ci interessa nulla di quello che pensate voi, siamo un grande paese, una grande nazione, abbiamo grossi talenti e saremo protagonisti a partire dal 2030.
1: Benissimo,
3: beh, perfetto,
0: questo è l'appello, allora possiamo voltare,
1: possiamo anche chiudere, no, però stiamo facendo tutti i processi del mondo, forse l'Uruguay, no, non vorrei dire qualcosa di brutto nei confronti di Fernando Muslera, ma con un portiere, non un attaccapanni, forse avrebbe passato, non lo so, perché su 4 gol, lo diceva prima Ludovico fuori onda, su 4 gol ci sono 4 responsabilità clamorose del portiere, sì, non avrebbe potuto fare di più ieri sul gol, no, della Spagna,
3: imbarazzante,
1: insomma,
3: sì,
1: è imbarazzante,
0: non ricordo
1: sul gol di Alex Baena,
0: una prestazione a un mondiale così scarsa, no,
3: ecco, dicevamo proprio questo prima, è difficile trovare un mondiale disastroso di un giocatore quanto quello di Muslera in questa edizione.
1: Sì, sì, magari qualche così ascoltatore ci aiuta.
0: Dico anche che da questo punto di vista le responsabilità di Bielsa ci sono, perché insomma, a parte, non ho deciso,
3: sì,
0: io,
3: sì,
0: di convocare,
3: certo,
0: Muslera.
1: Magari hanno
0: 3 anni,
1: milioni di abitanti, tutti fortissimi, e hanno solo un portiere.
0: Detto ciò, che Bielsa gli è toccato, poi si torna sempre lì, io non conosco tutti i portieri uruguagi, però ha convocato Israel, che ha avuto una parentesi dimenticabilissima al Torino, tant'è che poi da forse più che nella seconda parte, ma forse anche per tre quarti di stagione, ha perso il posto per il non irreprensibile Paleari, e quindi insomma forse
1: potrebbero fare a girare, forse non,
0: sì,
1: il campetto,
0: c'erano tre
1: portiere,
0: partite,
1: sì, forse li faccia
0: metteva
1: girare, ogni tanto va a Valverde,
3: diciamo che se uno mette sui due piatti della bilancia le responsabilità e le non responsabilità di Bielsa, c'è un bel peso da una parte e un bel peso dall'altra, però probabilmente pende un po' di più dalla parte delle responsabilità.
0: Sì, assolutamente, tra l'altro lo raccontavamo anche ieri, durante la puntata di ieri di Mundialito, l'Uruguay che arrivava anche all'appuntamento con uno spogliatoio super spaccato, perché già le polemiche c'erano state prima della partita, e con il grande secondo me flop più di Bielsa, più di tutti, che è un giocatore che amo, ma che in questa stagione si è dimostrato particolarmente problematico, che è Valverde, prima per quello che ha fatto al Real Madrid, la rissa in spogliatoio con Tchouaméni, il mondiale in cui è stato praticamente invisibile, poi
3: a proposito di risse e di Valverde, il gol vittoria di ieri,
0: sì,
3: di Baena, con porta grandi alla mente dei,
0: sì, sì, dei
3: corsi
0: trascorsi
3: e ricorsi tra Valverde, sì, e Baena, vabbè, per chi
0: a
3: non lo sapesse,
0: il cerchio, sì.
3: La storia tra i due parla di una, addirittura proprio una vera scazzottata, perché di questo si parla nel garage del Bernabéu dopo un Real Madrid Villarreal di qualche anno fa, in cui Baena disse cose parecchio spiacevoli al Valverde riguardanti suo figlio, insomma, e poi la storia venne portata in tribunale e tutto quel che poi è successo, insomma.
0: Sì, sì, sì, quindi a completare anche la beffa c'è la mano, anzi il piede che ha condannato Valverde, è quello un po' della, fra virgolette, un po' dell'arcinemico che c'era nella Spagna, perché appunto, come l'ha raccontato Ludovico, c'erano dei trascorsi anche tra Alex Baena e Valverde, che appunto mi sembra il protagonista,
1: floppone,
0: sì, il grande floppone di questo.
1: Guarda, si può già secondo me iniziare a dire chi è a livello personale, non come squadra, il flop di questo mondiale. Ci sono stasera gli ultimi tre gironi che si andranno a completare, poi lo ricordiamo, ma quindi secondo me è una buona chiamata Valverde.
0: Ti direi Valverde senza, per lo status del calciatore che aveva alla vigilia, sicuramente ti direi Valverde, perché per me comunque l'Uruguay,
1: perché poi i calibri pesanti hanno tutti risposto.
3: Però ragazzi, forse anche un po' troppo cattivi nei confronti del Pacarito, che è sicuramente un giocatore grandissimo, che ha fatto un mondiale pessimo, però va anche contestualizzato, cioè ha operato in una squadra piena di problemi di spogliatoio,
0: sì,
3: come diceva Niccolò,
0: però mi sembra che lui ci abbia messo il carico da 90,
3: sì, magari doveva essere quello che doveva fare la differenza, invece è andato al contrario, è vero. Però sai, tu citavi la Turchia, io non so tra i due se le pesi in tutto se è stata più una delusione la Turchia o più l'Uruguay,
1: La Turchia ha fatto 62 tiri in porta contro nelle prime due partite,
3: però
1: me ha avuto molto sfortuna.
3: Però Montella, che da queste parti viene sempre ricordato bene, anche da noi stessi in primis, comunque ha allenato forse la Turchia più forte di sempre, e è uscito in un girone che sì, non era assolutamente proibitivo.
0: Però, però è anche vero che la Turchia non si presentava al mondiale a 24 anni. Secondo me, ragazzi, il mondiale fa un po' discorso a parte. Cioè, sarà che io non avevo tutte queste altissimissime aspettative nella Turchia. Cioè, pensavo fosse una grande squadra, questo senza dubbio. Detto ciò, è comunque una nazionale che appunto non andava al mondiale da 24 anni. Mi sembra anche un po' una nazionale molto umorale da questo punto di vista. Per cui non lo so, per me è stata una sorpresa in negativo, ma non così tanto come l'Uruguay, che è una nazionale che comunque c'ha una storia, cioè è una nazionale che c'ha due mondiali in bacheca
3: e quindi ci
0: Copa insomma, America. Esatto, e tantissime Copa America. Per cui non lo so, magari c'ho anche un po' l'illusione del fatto, per esempio, io mi aspettavo tantissimo da Guler, che però è un giocatore che il suo l'ha fatto anche l'ultima partita, comunque un gol l'ha portato a casa.
3: Vabbè, carità, diciamo che la Turchia, a differenza dell'Uruguay, ha una fatto partita perlomeno sì, e poi ha fatto quasi di tutto per passare l'Uruguay.
0: Sì,
3: questo va detto. Però se ti posso dire, anche secondo me l'Uruguay è più una delusione, ma anche la Turchia non scherza.
0: No, sono le due più grandi delusioni, sono le due grandi delusioni, questo senza dubbio fino a questo momento. Io ci metto dentro anche la Scozia, perché io mi aspettavo che vendessero cara la pelle. Invece l'altra sera ho seguito la partita contro il Brasile, cioè ti metti a palleggiare in faccia al Brasile, vuol dire che non hai proprio contezza, secondo me, nemmeno di quelle che possono essere i tuoi punti di forza. Perché secondo me se la Scozia l'avesse messa anche su un piano fisico, su un piano caratteriale, su un piano agonistico, poteva creare dei problemi al Brasile. L'ha messa sul piano tecnico e sul piano tecnico Vinicius se ne è approfittato.
3: Nico, ti devo fermare perché urge che la parola vada in
0: vai. Scusate.
2: Allora, il tema è Capoverde 0, Arabia Saudita 0. Tema in classe. Vado, eh? Tre punti di sospensione che poi si trasformano al triplice fischio di Uruguay-Spagna in tre punti esclamativi. Alle 4.05 di notte, orario italiano, la favola ha preso vita. Capoverde passa il girone, lo fa da secondo, dietro la Spagna, davanti all'Uruguay e all'Arabia Saudita, con tre punti e tre pareggi. È il trionfo di Vozigna, quarantenne che in 10 giorni ha più follower della Fiorentina, di Sakà, di Vinicius e di tanti altri. Uno che ieri a ogni tocco di palla veniva osannato come se fosse Messi e che si troverà di fronte, proprio Messi, ai sedicesimi. È il trionfo dell'ex salernitana Rocha Livramento, è il trionfo di Bubista, che ha cercato i calciatori convocaboli anche su LinkedIn, come Roberto El Pico Lopez, reclutato in DM. È il trionfo di un arcipelago vulcanico al largo della costa del Senegal, un paese che conta meno abitanti della piana fiorentina, più piccolo delle Marche. Se non vi emozionate, avete un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Ah, poi non è che hanno sfangato ieri, hanno sfiorato per diverse volte la vittoria, sbagliando tanto.
0: Questa
3: accompagniamo gli applausi anche dallo studio.
1: Non so più che dire, veramente con un'enfasi
2: trapulcente. Nuova Zelanda, Belgio, una 5, ma per un'altra parte.
1: Quello non è un trionfo di nulla, anzi, assolutamente.
3: Va bene, infatti, ragazzi.
1: Nick.
3: Sì, e oltre a questo, vi direi, visto che non abbiamo troppo tempo a disposizione, Ale, sei il protagonista di questa. Di questo approfondimento
1: è diventato anche Niccolò
3: Ceccarini. Va bene, vogliamo commentare, non so, la Francia con la Norvegia o passare alle partite di stasera, di stanotte?
1: Sì, diciamo Francia-Norvegia B, possiamo dire, perché la Norvegia ieri
3: c'era
1: sera
3: solo un titolare.
0: Posso farti una domanda? Anzi, la faccio a tutti. Avete capito la scelta di Solbakken? Perché
1: no.
0: Ieri ne parlavo con Francesco Benvenuti e lui non era d'accordo con me.
3: Cioè di stravolgere la formazione.
0: Io non ho capito perché una squadra che si sta giocando il primo posto, perché ieri la Norvegia con una vittoria difficile, per carità, contro la Francia, sarebbe passata per prima. Per carità, magari ti cambia relativamente poco il passare per primo o per secondo, ma vi domando, ma voi l'avete capito perché addirittura il portiere, che mi sembra che il portiere, per carità,
3: sì,
0: grandi gol,
3: c'era solo un titolare
0: Dembélé,
3: confermato dell'ultimo
0: un titolare video. Grandi gol che era Østergaard, se non sbaglio,
3: no,
0: vabbè, insomma,
3: subito.
0: Comunque grandi gol di Dembélé, però il portiere, insomma, l'ha presi tre tutti uguali,
1: una prestazione musleriana del portiere.
0: No, non voglio dire musleriana, perché musleriana sarebbe veramente una brutta offesa. Però io sinceramente non l'ho capito.
1: Selby, portiere di ieri. Non lo so, guarda, io poi appunto era la partita anche umanamente più avvicinabile anche per i nostri orari e non è che avrei pensato a questo risultato preciso, però ecco, dopo la partita contro il Senegal, che Haaland forse scherzando dice Ma contro la Francia intanto perdiamo, loro sono troppo forti. Contro la Francia non c'è niente da fare, e l'hanno data un po' per persa. Giocheranno martedì, quindi insomma c'era anche il tempo per recuperare. Non lo so, poi mi sembra anche
3: era Outness comunque il titolare confermato, okay, in queste due. Scusa se ti ho interrotto.
1: No, giocheranno contro la Costa d'Avorio, quindi un sedicesimo di finale sicuramente interessante per una squadra che poi ieri abbiamo visto come riserve non può competere con le riserve della Francia, perché anche Deschamps, che ieri non era in panchina per il lutto accaduto in famiglia
3: della madre,
1: assolutamente ha fatto un po' di turnover non così bulgaro come il turnover della Norvegia.
3: Ma alla fine la Francia ha schierato soltanto la Croix e Manu Koné, se possiamo
4: secondo me comunque Manu Koné
1: c'è Tchouaméni oddio in questo momento
3: non giocava Tchouaméni accanto a Manu
4: sì, ieri giocava, però è già
1: Rabiot sarà il titolare, proiettiamo
4: già la seconda, è già la seconda che Manu Koné gioca titolare. La prima l'hanno giocata Rabiot e Tchouaméni, poi la seconda l'ha giocato, se non sbaglio, Koné e Rabiot, sì. E la terza l'hanno giocata Tchouaméni e Koné.
3: Vabbè, la Francia di fatti ha confermato l'11 essenzialmente.
4: Sì. Io sinceramente non l'ho ben capita la scelta.
1: Non c'era l'ultima partita.
4: Non c'era due, però c'era l'esordio. Chiaramente.
3: Vabbè, ragazzi,
4: hanno anche la fortuna di poter cambiare tranquillamente 3-4 giocatori. In realtà ne potrebbero cambiare 11, però hanno comunque la fortuna di cambiarne quei 3-4 che comunque tengono altissimo il livello.
3: Abbiamo la conferma che la Francia, chi schiera comunque è rimane la più forte, nel senso davanti lascia sempre in panchina Barcola, nel senso di cosa
4: Cherki
3: parliamo.
4: Cherki credo che non abbia fatto quasi zero comparse, ne dicevamo ieri con Ale. Marcus Thuram è entrato la seconda al 91esimo, però insomma quindi
3: vabbè, l'abbondanza della Francia si
4: credo
3: commenta.
4: Cliouche, che è un giocatore che sta credo andando al Paris Saint Germain, non sia neanche entrato.
3: Va bene, dai, se Ale è d'accordo e Nico permettimelo, visto che ci manca veramente poco, non possiamo non dedicare almeno un minuto di mondializzo a Giordania Argentina di stanotte.
1: Per forza, non giocherà Messi.
3: Esatto, per la conferenza stampa molto, come dire, colorita di Scaloni prepartita, non tanto per i toni quanto per il siparietto carino che avrete visto, immagino, a fine conferenza tra Scaloni e il collega di 91 anni, che è al 18esimo mondiale da inviato.
4: Bellissimo.
1: Pensate.
3: Che segue. Quanti. Facciamo il calcolo, quanti anni sono 18 mondiali?
1: Secondo me avevo letto.
3: Sono 58.
4: Scherzo, ho sbagliato, sono un pochino meno, però. Insomma.
3: Tant'è che per chi se lo fosse perso, essenzialmente non ricordo il nome del collega ultra novantenne che era a sala stampa ieri per l'Argentina. Fa una domanda a Scaloni chiedendogli se gioca Messi e che formazione schiera, e Scaloni gli risponde dicendogli: rispondo, do la risposta per rispetto, proprio perché è lei, perché qualsiasi altro giornalista non avrei risposto.
1: Macaia Marquez, 91 anni.
4: Bello.
3: Che ha fatto scoprire al mondo intero che Messi non partirà dall'inizio in Giordania Argentina.
1: E comunque ci sono anche notizie per questa partita che vale. L'Argentina
3: non vale niente, perché la Giordania è già fuori e l'Argentina è già
1: matematicamente prima, è vero, perché c'è l'incrocio con Capoverde.
3: È già
1: ufficiale l'incrocio, appunto, contro Capoverde. Ho visto anche Vosigna, diceva: io lo scorso mondiale lo tifavo Messi, oggi ci gioco, la prossima settimana ci giocherò contro. Io vi sottolineo solo una partita. Dal sapore già un po' dolciastro di prima mattina, se che fai? Ti alzi.
3: Ma insomma, alle 4 è.
1: No, ma per valore metaforico.
4: Certo.
1: Anche se alle 4 in contemporanea con Giordania e Argentina, tu ti potresti svegliare molto presto. Prendere un bel bicchierone di latte. Che ci
3: di caffè,
1: nel latte.
3: Probabilmente.
1: Vabbè, di caffè.
4: Un biscottone che ci aspettiamo.
1: Algeria Austria ha questo odore, questo retrogusto. Perché
3: anche perché Giordania e Argentina non ha significato a livello di risultato, quindi
1: no, e poi con 4 punti, come è successo con Paraguay e Australia, passerebbero a braccetto queste due squadre.
4: Campo.
1: Leggevo che poi però ci potrebbe essere anche una vendetta storica, perché nel mondiale del 1982 l'Algeria fu a sua volta biscottata dall'Austria contro la Germania dell'Ovest.
3: Bello
1: nell'ultima partita, secondo me può essere un neologismo, nell'ultima partita del girone di quel mondiale, che poi era particolare, ci ricorderemo poi del gironcino a 3 dell'Italia contro Brasile e Argentina, e poi della vittoria appunto degli azzurri. Nell'ultima partita del girone iniziale, diciamo, Algeria va a vincere la sua partita, potrebbe passare, deve solo sperare che la Germania dell'Ovest non vinca di un gol e basta di scarto contro l'Austria, Germania dell'Ovest 1, Austria 0, con partita finita dopo l'1-0 della Germania, con tanto addirittura si giocava a Gion, diventa famosa per una partita, viene insomma citata come la vergogna di Gion.
4: Bello.
1: E ci sono dei tifosi algerini a Gion che provano a invadere il campo per dire: ragazzi, qui avete fatto un bel biscotto. E poi insomma qualcosa di simile è successo anche ieri sera in Iran-Egitto 1-1, perché poi l'Iran ha lasciato un messaggio nello spogliatoio, non so se avete letto.
4: Sì, assolutamente.
3: Sì, poi ci sono state le dichiarazioni di Taremi in zona mista, che
1: perché hanno paura, cioè quella è una polemica preventiva, perché hanno taggato nel messaggio scritto appena, proprio hanno usato l'hashtag taggando Algeria e Austria, perché se succederà questo probabilmente una delle terze dare addio al mondiale sarà l'Iran.
4: Sì, sia un piede fuori,
1: insomma,
4: sì.
1: Occhio al biscotto, Algeria Austria, assolutamente. Ore 4.
4: Guarda, ultimi due minuti, leggo al volo i messaggi.
3: Veloce,
4: perché Roberto
3: sì.
4: Ci scrive: se avete visto in Norvegia Francia ho visto un esterno Oscar Bob bravo in saltare l'uomo e veloce, purtroppo ho visto la valutazione, forse non fa per noi, non credo, perché credo che l'anno scorso lo ha pagato il Fulham 40 milioni per questo, esatto. Giocatori non da Fiorentina. E Simone ci scrive: a proposito di risse, non ho mai capito se Toldo si lanciò da solo nello spogliatoio del Valencia, questo per ritornare un po' indietro,
3: qui,
4: insomma,
3: qui si esula un po' dal mondiale,
4: si parla un po' di risse, bene. Quindi si butta tutto dentro.
3: Va bene, abbiamo finito anche con Mondialito, grazie Alessandro Di Nardo,
1: grazie a voi.
3: Nico, è finito il Viola Weekend, dopo
4: piacere,
3: tanto tempo,
4: guarda.
3: Insieme, magari sì. Ricapiterà, quindi grazie a Nicolo Righi.
4: Grazie a voi che ci avete seguito e alla prossima, insomma.
3: Mi unisco anche io ai ringraziamenti per chi ha interagito con noi e per chi ci ha seguito, anche da parte di Ludovico Mauro è tutto. Restate su Radio Firenze Viola, ciao!
4: Ciao!
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
8: Oh, brucia nelle vene, ti amo Viola Weekend Ale. La la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto la la oh.
5: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
3: Ecco. Eccoci qua, 16.04, di nuovo in diretta dagli studi di Via Panciatichi. Questa è Radio Firenze Viola, questo è il Viola Weekend, come tutti i fine settimana. Sabato 27 giugno 2026 comincia come sempre l'appuntamento con la trasmissione che vi racconta ancora la Fiorentina, l'attualità, tutto quel che riguarda il mondo viola anche durante i weekend senza partite, perché appunto la Fiorentina ormai è fuori di scena da praticamente un mese. Non ci sarà ancora campionato per un paio di mesi, con la Fiorentina che tra l'altro aprirà la sua Serie A di lunedì sera, perché la prima giornata di campionato 2026-27 Roma-Fiorentina sarà il lunedì, quindi saranno le ultime due squadre essenzialmente ad aprire il proprio campionato. Apriamo invece la nostra trasmissione come sempre Ludovico Mauro, che vi dà il buon pomeriggio. Accanto a me come sempre l'ottimo Niccolo Righi. Ciao Nicco.
4: Buon pomeriggio a tutti.
3: Dopo tanto tempo insieme, perché sì, non ricordo neanche quale sia stata l'ultima
4: ormai
3: trasmissione.
4: Risale a ere geologiche fa.
3: Forse c'era ancora Vincenzo Italiano in panchina.
4: Forse sì, forse addirittura Cesare Prandelli.
3: Il primo Prandelli. Va bene. Alessandro Di Nardo al di là dal vetro, che ringraziamo sempre per curare la parte tecnica in regia. Voi che aspettiamo come sempre al 348-7513933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77-111-71 per intervenire in diretta, per commentare non solo la Fiorentina che ha chiuso il colpo Vieri, perché ci siamo informati sulla pronuncia e pare che si dica sì, Vieri com'era Bobo, tanto altro
4: Bobao Vieri,
3: grande Bobone, e non Vieri. 15 milioni di euro più 2 di bonus al Gremio per portare il centrale alla corte di Fabio Grosso. Questa è la notizia principale di queste ore. Poi continua il mercato per l'estate di rifondazione che affronterà Paratici. C'è anche il weekend extra calcio come sempre, o meglio, restando sul mondo del pallone, tra oggi e stanotte si chiude la fase a gironi del mondiale. Colombia, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan nella notte alle 1:30, Panama, Inghilterra, Croazia, Ghana alle 23 per il gruppo L, Algeria, Austria, Giordania, Argentina senza Leo Messi dal primo minuto alle 4 di mattina per chiudere il girone J. Poi la Formula 1 con il Gran Premio d'Austria, con Russell in testa nelle libere, nelle terze libere, poi Antonelli e Hamilton. La MotoGP in Olanda con Raul Fernandez che vince la gara sprint, ma con Marco Bezzecchi che resta ancora leader del mondiale, allungando su Martin e su Marquez. Tra l'altro, a proposito di sport, e poi andiamo sulla Fiorentina, lunedì comincia Wimbledon.
4: Assolutamente,
3: a proposito
4: sì,
3: di appuntamenti
4: sì,
3: poco importanti, poco illustri, vediamo se sarà l'occasione, non so, per Sinner per difendere il titolo e per riscattarsi sì, dopo sì, direi la delusione più cocente forse della carriera, dopo la finale di Parigi dell'anno scorso che finì come finì.
4: Sì sì, assolutamente, ricomincerà, ricomincerà a seguire il tennis. Sarà anche un bel test per il tennis, che insomma c'è un po' questa diatriba ormai che va avanti da tempo in Italia tra il tennis e il calcio. Non so, non credo che il tennis riesca a strappare insomma la lo scettro al mondiale, però non lo sono neanche così sicuro. Magari a finale di Wimbledon, in finale mondiale no, ma insomma una semifinale di Wimbledon con un magari quarto di finale del mondiale, magari anche un po' dimenticabile, ecco, non lo so se poi ci dovesse essere Sinner. Cosa preferiscono in questo momento storico gli italiani? Sinner, come hai detto bene te, va a caccia di un riscatto dopo la debacle a Parigi,
3: se si può definire debacle, perché sì, alla fine fermato da un virus intestinale.
4: Sì sì, certo, chiaramente sono motivi extra quelli che hanno portato il numero uno del tennis mondiale a essere battuto da Cerundolo, però insomma va a caccia anche appunto di una difesa del titolo vista in virtù della vittoria dell'anno scorso.
3: Tra l'altro mancherà ancora Alcaraz,
4: sì,
3: assente per il secondo slam consecutivo, il che difatti da ulteriori chance all'altoatesino per difendere il titolo conquistato ai Championships l'anno scorso. Citavi le preferenze degli italiani in ambito sportivo. Sai, durante il corso del torneo di Wimbledon, intendo, e non del mondiale, secondo me è probabile che l'Italia dello sport sia più attaccata a Wimbledon che al mondiale, vista l'assenza degli azzurri della Coppa del Mondo e vista l'alta concentrazione di italiani competitivi ormai,
4: certo,
3: nel tennis. Ragazzi, siamo da 3 anni a questa parte nettamente il movimento più importante e forte al mondo. Non ci sarà Musetti purtroppo a Londra, però Sinner in prima battuta per il tricolore, e tra l'altro Flavio Cobolli, certo, che non più tardi di mercoledì sera era a Firenze in quanto magnifico messere per questa edizione del calcio storico, che ha visto per la prima volta dopo 3 anni i rossi non essere più padroni del Sabbione di Santa Croce, con gli azzurri che hanno trionfato per il calcio storico appunto 2026. Va bene, del mondiale parleremo, certo, abbondantemente, sì, nella, sì, seconda ora. Ripartiremo anche da ciò che è successo nella notte con uno dei nostri ospiti, perché chiaramente c'è stata la debacle, ecco, che hai citato te prima, Uruguay, molto più di Sinner a Parigi nell'ultimo Roland Garros. C'è stato un Belgio che ha centrato la qualificazione con il 5-1 alla Nuova Zelanda all'ultima giornata. Capoverde che ha ottenuto uno storico pass per i sedicesimi. Continua di fatti la favola della nazionale africana, che non solo si è qualificata al mondiale, ma addirittura si è spinta almeno ai sedicesimi, dove troverà l'Argentina campione del mondo in carica. E poi c'è stata ieri sera una Francia dominante come sempre, perché fa sempre più impressione la forza dei transalpini, e un Senegal che ha centrato la qualificazione ai sedicesimi con un rotondo 5-0, perché difatti solo così il Senegal poteva andare avanti, sì, vincendo, e vincendo di tanto.
0: Sì, sì, assolutamente.
3: Non ci sarebbe stato altro modo. Parleremo anche di questo nel corso della seconda ora. Veniamo prima alla Fiorentina, caro Nicco e cari ascoltatori, che appunto aspettiamo qui al nostro canale WhatsApp e alla linea telefonica fissa 055 77 11 171. Caro Nicco, abbiamo il primo colpo ormai, sì, da giorni, che è Vieri, che sappiamo che arriverà probabilmente già domani, sì, a Roma. C'è ancora da capire se sosterrà le visite mediche nella capitale o se salirà a Firenze per svolgere. Resta il fatto che la Fiorentina cala un colpo da 15 più 2 di bonus, quindi comunque una spesa abbastanza corposa, sì, per, sì, un 21enne che non è mai stato ancora nel vecchio continente. Non lo so come inquadri tu questo primo acquisto, diciamo, ufficiale dell'era Paratici. Mi sembra ambizioso anche per come raccontano gli addetti ai lavori Vieri come calciatore. Noi però non l'abbiamo mai visto, e sicuramente è una buona dose di rischio investire una cifra così su un, sì, ragazzo appunto di 21 anni, che è stato per ora soltanto laggiù. Però se lo compra Paratici, di cui ci fidiamo tutti, perché abbiamo detto tutti che Paratici gode di credito nei suoi confronti, probabilmente, insomma, c'è da essere pazienti e di aspettare di vederlo all'opera, perché potrebbe essere il primo buon acquisto di una serie in quest'estate.
0: Guarda, allora io parto subito a leggerti un messaggio di Massi per legarmi a questo concetto, che ci dice: ieri l'altro ero in Brasile a San Paolo, ho chiesto un po' qualche notizia su Vieri e mi hanno detto che è davvero forte, speriamo sia vero. Ecco, abbiamo tutti un po' chiesto ai nostri contatti brasiliani e tutti ci hanno detto che è un giocatore molto forte, molto di prospettiva, che può crescere tantissimo. Addirittura pare che Paratici lo segua veramente da tanto tempo. Cosa ne penso? È vero, 17 milioni non sono una cifra bassissima, e sono una cifra che non rendono la scommessa come tale, ma Vieri deve arrivare a Firenze, salvo chiaramente i primi mesi di ambientamento, che sono leciti aspettarsi da un ragazzo che comunque è del 2005 ed è brasiliano, non ha mai messo piede fuori dalla sua patria, quindi dobbiamo dargli anche dei mesi di ambientamento. Però ecco, poi ci servono delle risposte, perché non è stato il classico giovincello preso a pochi spiccioli, che poi in questi casi non si parla mai di pochi spiccioli, però ecco, per il mondo del calcio magari pochi spiccioli, ma è un acquisto, probabilmente l'acquisto in difesa della Fiorentina. Io non credo che la Fiorentina vada a spendere ulteriori 17 milioni o superiore per altri difensori centrali, a prescindere poi da, vedremo se cambierà l'assetto o meno. Io mi auguro di sì, però non è detto.
3: Sai, su questo io credo che l'ago della bilancia sia un po' comuzzo, perché, certo, per quanto abbiamo capito, sì, Pongracic e Ranieri non sono ritenuti in uscita dalla società.
0: No.
3: Su Comuzzo esiste l'ipotesi di un prestito, ossia di mandarlo altrove un anno a fargli fare esperienza, per, come dire, anche per fargli vedere un nuovo ambiente rispetto a quello di Firenze, certo, che ormai già conosce a menadito. Ma non dovesse uscire neanche Comuzzo, il pacchetto centrale alla fine è già fatto.
4: È completo, sì sì, lo dicevamo anche, anche ieri nel corso di Palla al Centro con il direttore Tommaso Loreto. Io ti dico, è inutile, non ci voglio girare intorno, io questo giocatore non l'ho mai visto, non è che seguo così in maniera assidua il Brasile Rao, mi sono in questi due giorni documentato, come penso abbiate fatto tutti, e ho visto delle belle caratteristiche, però poi sai, ci entrano in gioco mille componenti. In realtà ho sentito più fiducia che sfiducia nell'acquisto, ma non capisco in toto la sfiducia, o meglio, per esempio io non capisco molto il concetto di l'hai pagato 17 milioni, se lo pagavi 3 era un conto, l'hai pagato 17 deve essere forte. Secondo me un tifoso deve essere forte un giocatore, cioè non è che se me lo hai pagato 3 milioni è scarso allora va meglio, perché io non sono il commercialista della Fiorentina, a me non mi interessa quanto spende la Fiorentina per un giocatore, a me mi interessa che quel giocatore renda, per cui se mi prendi un giocatore a 3 milioni ma è scarso, non è che dico ah vabbè però l'hai pagato 3 milioni, no, hai mai preso un giocatore scarso, per cui la critica sul prezzo la capisco fino a un certo punto, speriamo che possa essere un giocatore ottimo. È un acquisto che a prescindere dal giocatore in sé, dal suo profilo, che poi scopriremo nel corso dei prossimi mesi, mi lascia buone sensazioni innanzitutto per una questione di economica, cioè noi abbiamo tanto battuto alla conferenza stampa di Paratici sul budget, Paratici ha sempre sviato dalla risposta, ecco mi sembra di capire che nella Fiorentina budget ci sia, se no non vai a prendere, se il tuo budget è di 20 milioni non credo che vai a spendere praticamente tutto il budget il primo giorno di mercato per un difensore del 2005 brasiliano, ma probabilmente Paratici ha il sostegno anche economico da parte della società, è un acquisto che poi non arriva in prestito ma è un acquisto a titolo definitivo, per cui quello che comporta gli acquisti a me è piaciuto molto, è una Fiorentina che agisce da protagonista di prima battuta, no? Veniamo da una gestione con a capo Daniele Pradec, che l'anno scorso per bocca proprio dello stesso direttore ci disse la Fiorentina dovrà muoversi in seconda battuta, dovrà prima aspettare che le grandi facciano i loro acquisti,
3: che
4: e poi la Fiorentina
3: è vero, perché è semplicemente vero.
4: Sì, però su questo giocatore poi ci raccontano anche i colleghi brasiliani che c'erano grandi squadre, c'era l'interesse della Juventus, c'era l'interesse della Roma, ci dicono addirittura che il Newcastle negli ultimi mesi abbia spesso mandato osservatori a seguirlo da vicino. Fiorentina non ha fatto sconti, inizia il mercato, 17 milioni, noi vogliamo il giocatore, non stiamo lì alla trattativa magari a mandarla avanti un mese a trattare sul milione in più o sul milione in meno. Fiorentina ha messo sul piatto questi soldi e si è assicurata questo giocatore, mi sembra che mandi un ottimo messaggio, poi chiaramente ci sarà tutto il comparto tecnico poi da analizzare con il passare del tempo, non si dovrà fermare qua perché la rivoluzione è solo all'inizio, l'abbiamo detto tante volte, ci sono un sacco di giocatori in uscita, te giustamente dicevi Ludo che in questo momento non c'è il sentore che Pongra e Ranieri siano in uscita, io sono d'accordo, però non mi sembra neanche che la Fiorentina abbia battezzato dei giocatori come incedibili, cioè se poi arriva il club che per 15 milioni ti offre 15 milioni per Pongracic, ecco io non credo che poi la Fiorentina in questo momento faccia le barricate per tenere tutti i giocatori a Firenze.
3: È la fotografia della situazione di Ken di cui parliamo spesso,
4: sappiamo
3: che la società si è incontrata con i suoi agenti, ha raccolto da parte loro, quindi del giocatore, la volontà di restare un altro anno a Firenze, dalla parte del club c'è l'interesse di tenerlo, però ci hanno anche fatto capire che valuteranno eventuali offerte se dovessero arrivare, corpose probabilmente dai 35-40 milioni in su. Mi viene poi anche da dire, venendo dietro al tuo discorso, che gli incedibili nel calcio di oggi non esistono
4: più da
3: tanti anni ormai a questa parte. Semplicemente abbiamo captato da parte della Fiorentina che l'idea sui centrali è questa, e in caso in cui non uscisse nessuno dei tre già presenti, con Vieri che verrà ufficializzato a stretto giro di posta, il reparto difensori ce l'abbiamo.
4: Sì, al momento sono quattro difensori, tra l'altro proprio messi per benino, cioè due mancini e due desti, per cui bilanciato, equilibrato, al momento è questo. Non mi sorprenderei, ecco, di vedere altri cambiamenti, però al momento sì, senza dubbio è questo.
3: Poi starà a voi e a noi, insieme a voi, giudicare la forza, la competitività di questo reparto arretrato, cioè è lecito che uno possa dire io avrei puntellato e migliorato di più la difesa, giusto, però almeno lì la Fiorentina sembra aver deciso di voler intervenire il giusto, a differenza che degli esterni, perché sugli esterni d'attacco ci aspettiamo tanti cambiamenti, anche perché non è rimasto Solomon, su cui rimasto, diciamo, una porticellina aperta, sì, ma veramente
4: mi sembra l'unico dei giocatori che era in prestito, che...
3: appunto, sì. Harrison non è rimasto. La Fiorentina ha tanto da fare, specialmente se si pensa al tipo di allenatore che ha scelto, perché Grosso gioca sempre con gli esterni d'attacco, e quindi andranno comprati, e comprati anche bene, perché il primo dei tre allenatori in rampa di lancio che ci sono stati qui negli ultimi anni, ossia Vincenzo Italiano, giocava sempre con gli esterni d'attacco, molto spesso a piede invertito. In tre anni che è stato qua ne ha avuto uno discreto, neanche un fuori classe, però discreto, Nico Gonzalez.
4: Sì.
3: Gli altri

0: primi viola weekend di giugno, ha speso da neanche un mese 13 milioni di euro per riscattare obbligatoriamente Brescianini. E tu mi dirai, Torsvet meglio di Brescianini, questo ci può stare, ci posso essere d'accordo anch'io, però è più o meno lo stesso giocatore, quindi vai a spendere un'altra parte di patrimonio per un qualcosa che non è che manca. Non solo non manca, ma è anche qui da poco, perché Brescianini, dicevamo anche con Mario Tenerani le settimane scorse, è uno di quelli che può dare tanto di più rispetto a quanto abbiamo visto in sei mesi.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Per non parlare del fatto che hai riscattato anche Fabiani in modo obbligatorio.
1: Quindi... Sì, sì, in questo momento a centrocampo ci sono tanti calciatori, in dubbio, la rosa della Fiorentina è molto lunga a centrocampo, infatti mi aspetto comunque dei cambiamenti, perché poi ci sono anche tanti ritorni dal prestito, l'abbiamo detto tante volte, i vari Som, Amatucci, eccetera eccetera. Mi sembra che tra l'altro in quelle zone di campo ci sono gli unici due giocatori che la Fiorentina un po' rispetto a tutti gli altri consideri incedibili, ovvero Ondur e Fagioli, anche se, come ci scrive Luca, e sì, io sono d'accordo, lo facevamo anche ieri questo discorso, l'ho scritto anche Niccolò Ceccarini su Tutto Mercato Web, bisogna stare attenti al Newcastle che sta cedendo Tonali al Tottenham, immagino che si andrà su una cifra particolarmente alta, secondo me si sfonda i 100 milioni senza alcun dubbio,
0: considerando che gli costò 70-80.
1: Ecco, infatti, ecco, con 100 e passa milioni stiamo attenti al Newcastle, lo sappiamo, le squadre di Premier vengono volentieri a guardare, a mettere gli occhi sulla Serie A, perché magari gli acquisti che per noi sembrano folli, come spendere oltre 50 milioni per Palestra in Premier League, non dico sia all'ordine del giorno, però insomma un difensore ormai loro viaggiano su queste cifre, cioè i giocatori buoni partono almeno da 50 milioni, e quindi stiamo attenti da questo punto di vista.
0: Per l'ennesima volta, tra l'altro, nel discorso Palestra abbiamo un ragazzo di belle speranze del nostro paese che preferisce la Premier alla Serie A, ma questo
1: non gli darei però troppo torto.
0: No,
1: ecco.
0: No, e dicevo, infatti è un primato ormai constatato, da anni la tendenza è questa, perché giustamente approdi nel campionato più importante al mondo, in uno dei club tra l'altro più importanti e prestigiosi del mondo. Lo accennavo prima, lo abbiamo con noi come sempre in apertura di ogni Viola Weekend, Mario Tenerani, che è in nostra compagnia. Ciao Mario, buon pomeriggio.
1: Ciao Mario.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Mario, come potrai immaginare, io e Niccolò abbiamo aperto la trasmissione parlando di Vieri, l'acquisto che ha chiuso la Fiorentina in questi giorni, perché è la notizia di questi giorni, è il primo colpo, deve diventare ancora ufficiale, ma è il primo acquisto vero e proprio dell'era Paratici, da quando opera in modo ufficiale come direttore sportivo della Fiorentina. Mario, che acquisto è, considerando anche la cifra, 15 milioni più 2 di bonus per Vieri, e come si inserisce nei centrali che già ha Grosso a disposizione?
2: Senti, allora, io non lo conosco, ne avevo sentito parlare, ne ho scritto tempo fa proprio per FirenzeViola.it, e ieri mi sono informato, ieri e due giorni fa, insomma, quando è stato concluso l'affare, e ho parlato con chi lo conosce, me lo sono fatto descrivere, mi sono fatto mandare una scheda tecnica del calciatore, e mi sembra di poter dire sulla carta che Paratici abbia fatto un buon acquisto, perché è un profilo interessante, 15 milioni più 2 di bonus, come sapete alto quasi 190 centimetri, pesa 85 kg, piede sinistro, è bravo anche in costruzione, però a buon timing, mi dicono che debba migliorare un po' nell'aspetto caratteriale, ma questo è facilmente intuibile, anche perché si tratta di ancora abbastanza giovane, probabilmente si deve formare, però mi risulta anche, questo l'ho verificato questa mattina, se volete vi aggiungo anche questa cosa,
0: sì,
2: so se lo sapete, che Paratici ha forzato l'operazione, cioè Paratici ha voluto chiuderla assolutamente in fretta, perché altrimenti sarebbe entrata in mezzo una clausola, il prezzo sarebbe lievitato, oltre ad esserci una fortissima concorrenza, ci sarebbe stato questo problema legato appunto a dei parametri di listino e tutto, e quindi ha preferito forzare la trattativa e portarlo a casa ora, che insomma comunque con un prezzo decente se lo portava a casa, ecco, più decente nel senso comunque ancora abbordabile, ecco, in questo senso qui, quindi credo che lui ci investa moltissimo, io ho fiducia, perché ho fiducia in quello che farà Paratici, cioè il più bravo è quello che sbaglia meno, no? Noi lo sappiamo, però insomma ho fiducia in quello che farà lui e soprattutto ho fiducia nel suo team di lavoro, ma questo ne abbiamo già parlato con voi sabato scorso, e quindi sono tutte cose che a me lasciano sensazioni positive. Siamo all'inizio, non mi sbilancio perché non ho voglia di sbilanciarmi, però io noto, ecco questo lo posso dire con chiarezza, un marcato segnale di discontinuità

0: rispetto alla politica passata del calciomercato, e questo per me è bello, perché io non condividevo spesso quelle linee guida, e quindi questo si avvicinò più al mio pensiero. Questo non significa che io abbia ragione, allora abbia ragione, sicuramente quelli di prima hanno avuto torto, vedremo se qui siamo alla ragione.
1: Mario, guarda, sulle vostre frequenze, sulla di radio, avete anche raccontato che la Fiorentina seguiva da tanto, anzi insomma Paratici, il suo staff, seguivano da tantissimo questo calciatore. Un altro, mi sembra un altro bel segnale di questo acquisto è che il budget c'è a questo punto, cioè mi viene da pensare che se la Fiorentina avesse un budget risicato, non so come la pensi, non sarebbe andata a spendere magari la maggior parte, il 70-80% del suo budget su un giocatore con queste caratteristiche, magari un giovane dal Brasile. Quindi mi viene da pensare che sì, i soldi ci siano, ecco.
0: Io credo i soldi ci siano, poi non dimentichiamoci che siamo all'inizio del mercato, quindi ci sono dei giocatori che partiranno. Per esempio Ludovico mi chiedeva come si sposa, no, questo Vieri con il destro della difesa, ma in questo momento se restano tutte le coppie sono chiare, no? A destra come centrale di destra ci sono Pongracic e Comuzzo, a sinistra come centrale di sinistra ci sono Vieri e Ranieri, no? Questo è chiaro, certo. Però Comuzzo, la domanda resterà, per me deve restare, dovrebbe restare, dovrà restare, ma io vi chiedo, siete sicuri che resterà? Io ho dei dubbi anche su Pongra, se ci sarà un'offerta, figuratevi un po', anche se loro lo vogliono tenere. Qualcuno partirà sicuramente, però intanto loro vanno a mettere dentro un centrale difensivo di sicuro avvenire, come avete detto voi, seguivano da tempo, e quindi questa è la buona notizia. Hanno tanto da fare, vediamo poi con questi calciatori come si integreranno la Fiorentina, però io finirò la voce e anche la scrittura, perché non per autocitarmi, che non voglio, ma proprio mi sembra quando giovedì sera mi ha chiesto un pezzo il direttore Loreto, io ho detto che ero pronto a seguire con le armi in pugno, nel senso, le armi si fa per dire, la metafora, ci mancherebbe altro, soprattutto in questo periodo, le indicazioni di Paratici che ammonisce anche la stampa di non fossilizzarsi, no, su un terzino sinistro piuttosto che un centrocampista di qualità e quantità, ma invece la invita, la esorta a pensare al club che deve essere costruito, questo ha detto, deve essere costruito, quindi è quello il tema, no? E quindi è quello che mi interessa di più di Paratici. Io sono sicuro che poi la squadra la farà in un modo o in un altro.
2: Ecco, a tal proposito, Mario, quali sono secondo te ora come ora gli altri reparti da puntellare? Perché noi dicevamo, dopo aver aperto il capitolo Vieri, che la Fiorentina ha sposato il progetto tecnico di un allenatore, Fabio Grosso, che gioca tanto con gli esterni d'attacco, infatti sappiamo che ne cercherà parecchi. Ora come ora però sappiamo che stanno lavorando tanto anche sulle mezzali, vedi per esempio il nome di Torsvet, per cui hanno lavorato intensamente anche nei giorni scorsi. Paratici avrebbe incontrato anche il suo agente a Milano martedì sera. Che direzione prenderà ora il mercato della Fiorentina? Ecco, è un po' questa la domanda, anche a sensazione, da ciò che hai un po' captato.
0: Ma senti, io credo che la Fiorentina debba cambiare tanti e debba vendere tanto, quindi il mercato sarà di grandissima evoluzione, su questo non c'è il minimo dubbio. Tu facevi il nome di Tosbet, io qui mi sbilancio un po', se posso. Per me l'hanno già preso, ma mi spiego meglio, lo portano dopo il mondiale, però secondo me è già tutto apparecchiato. Per me quella è un'operazione che lui ha già in tasca, io ho questa sensazione lì. Vuoi per l'importanza che Tosved ha nello spogliatoio per Grosso, che è il nuovo allenatore, vuoi per i rapporti consolidati tra Paratici e Sassuolo, dico anche tra la Fiorentina e Sassuolo, è tutto sommato, e vuoi perché è un giocatore interessante, per cui io credo è raggiungibile. Credo che lui sia, insomma, virtualmente un giocatore della Fiorentina, ecco, se non succedono le classiche cose nel mercato, no? Avete visto un
2: po'. Sì, poi come dicevi te, durante il mondiale, gli anni del mondiale, il mondiale rallenta le operazioni e Torsvet è al mondiale in questo momento.
0: Ma è così, è tutto congelato tra il 15 di giugno, anzi è iniziato l'11 quest'anno, sono sbagliato.
2: Sì.
0: E il 19 luglio è la finale.
2: Esatto.
0: Sicché voglio dire, ragazzi, insomma, ce ne corre, quindi insomma è una cosa sicuramente insomma, importante da seguire, da valutare, però per esempio Tosbet è questo, quindi io mi aspetto tanta movimentazione, e seguendo sempre quello che diceva Paratici del club, dico, sono pressoché certo che si farà la squadra, ecco, non lo so, ma mi auguro che si farà la società, ecco.
1: Mario, guarda, io allargo anche la discussione al valore simbolico dell'acquisto che avvieni, perché insomma pronti via, la Fiorentina sborsa 17 milioni per un difensore. Ieri sono arrivate anche le notizie che il Como ha speso 60 milioni per riassicurarsi Nico Pazzi, il Milan ne ha spesi più di 70 per prendere Gonçalo Ramos. Secondo te è anche una strategia, può essere anche una strategia efficace quella di alcuni club di Serie A, che in una Serie A così, se vogliamo anche da un certo punto di vista democratica, che non è più come prima, che certe posizioni sono un po' cementificate. Mi immagino magari negli anni passati era difficile per una squadra puntare alla Champions League se non era Juventus, Milan e l'Inter. Ora c'è molta più fluidità anche ai vertici della classifica. Ecco, iniziare in questo modo, come ha fatto la Fiorentina ma come hanno fatto anche altri, manda anche un messaggio alle rivali. Cioè, immagino che, non lo so, club come il Bologna, l'Atalanta,
2: Napoli deve ufficializzare il Napoli l'allenatore, addirittura
1: il Napoli deve ufficializzare
2: Allegri,
1: sì esatto, l'allenatore
2: ufficiale.
1: Iniziano magari a guardare un po' con sospetto la Fiorentina, secondo te?
0: Ma sai, la Fiorentina ha un po' stupito tutti, ha ragione, perché insomma, ma intanto ha stupito noi, perché diciamo ieri l'hanno preso ieri, quindi sì, era il 26 di giugno,
1: sì.
0: Insomma, ma gli altri anni il 26 di giugno si scherzava sul mercato,
1: L'anno scorso mancava una decina di giorni prima che venisse ufficializzato Pioli, se ti ricordi bene.
0: Quindi,
1: cui...
0: Esatto, quindi voglio dire, lei è un po'. Sì, certo, è chiaro che se il Como ce la farà, perché non so se è sicuro che prenderanno Nico Pazzi, però ci stanno provando. No? Non so se già ci sono tizie dell'ultima ora che l'hanno fatto.
1: Ci dovrebbero aver spendere quei 60 milioni, sì, diciamo, che è una
2: un
1: sorta
2: contro,
1: di
2: contro riscatto,
1: esatto,
2: essenzialmente.
1: Che il Real Madrid gli ha messo il prezzo, diciamo, a questo giocatore, e il Como li spenderà, ecco.
0: Cioè loro spendono 60, però c'è la ricompra ancora Real.
1: Sì, a 80
2: mi sembra, sì. Loro hanno preso 10 milioni dal Real che l'ha riscattato più 9 di valorizzazione e lo contro riscattano a 60, che era un accordo diciamo già pattuito con.
0: Quindi praticamente ne mettono 40 in teoria.
2: Sì, sì, tecnicamente sì.
0: E poi ne potrebbero prendere 80 quest'anno, sì, l'anno prossimo.
2: Sì.
0: Insomma, voglio dire, mi sembra una cosina interessante anche per i conti. Voglio dire, no, ma sì, ma il Como fa bene. Il Como allora, mi hanno detto fonti del calcio che hanno intenzione di fare sul serio a Como.
2: Fanno la Champions l'anno prossimo.
0: Esatto, ma ancora di più. Cioè, hanno intenzione di fare una Champions non da Cenerentola, ma hanno intenzione di alzare l'asticella in campionato. Alzare l'asticella in campionato vuol dire che loro ci sa che si è messi in testa 2 anni e lottare per lo scudetto.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: non vuol dire vincerlo, Ludovico. Però
2: no, certo.
0: Quindi si può fare. Cioè, quello che ci dice Paratici in conferenza stampa è questo: si può fare. Perché gli viene chiesto il Como, il Bologna per certi altri aspetti hanno fatto la Fiorentina? È perché hanno avuto struttura, ha detto societaria, hanno avuto visione, e ti snocciola il rosario delle cose che vanno fatte, e quindi dice contestualmente che non è stato fatto nulla di tutto questo prima. Cioè, io più che la risento quella conferenza stampa, e più che la trovo prepotente. Cioè, ragazzi, allora io vi faccio un altro passaggio, no? che non è banale. Cioè, noi si passa dalla frase del direttore generale che dice, e anche il figlio, no? di Commisso, che dicono una cosa bella entrambe, no? Cioè entrambi dicono: noi vogliamo portare avanti il sogno di Rocco Commisso. È corretto quello che sto dicendo?
2: Certo. Sì, sì.
0: Che è una bella frase. E arriva Paratici e dice: ragazzi, ma quali sogni? Qui sono parlati di obiettivi. Cioè, anche mio figlio sogna di giocare ai mondiali, no? Ma io ti ho detto che bisogna abbassare un po' l'asticella, cioè bisogna parlare di obiettivi, bisogna stare a copiare sulla terra e poi arrivare magari anche a grande cuore. Guardate che anche questo passaggio non è mica stato tanto fotografato, quindi dal sogno di Rocco Commisso, bellissimo, a un direttore sportivo che parla in realtà da amministratore legato e dice: ragazzi, lasciamo fare dei sogni, parliamo di obiettivi. Insomma, se con calma andiamo, io lo consiglio a noi e anche a chi ci segue, andiamo a rileggere, a riascoltare passaggio per passaggio quella conferenza stampa, guardate che è potente. Io ho sentito dire una conferenza stampa da 0-0, ma qualcuno era distratto, pensava all'altro, al mare, alla montagna, perché di 0-0 io lì ci ho visto poco. E io mi sono permesso anche di dire, se mi fai aggiungere una cosa, Ludovico, certo, che è quella che a cui accennavo prima, quando ero ospite vostro mercoledì, se non sbaglio, era già un giorno di San Giovanni, sì, ero ospite di Giacomo Galassia, Garisca al Vento, c'era anche Angelo Giorgetti. Io ho detto: mi potete rimandare in onda quei 50-45 secondi in cui lui dice che noi giornalisti pensiamo al mercato perché è fashion, e invece bisogna cominciare a pensare al club e a come costruire un club. Non dice ricostruire, dice costruire.
1: Certo,
0: e lui non parla a caso, non sbaglia mica le parole lui, perché lui è uno che sa comunicare. E secondo me è a ricostruire e costruire quella, come lo vogliamo fare, quella proposizione davanti, come la possiamo definire, no? Davanti alla parola, al verbo.
2: Sì, quel prefisso, insomma,
1: la radice, prefisso. La radice e non la desinenza, ecco.
0: Sì, bravo, bravissimo. Il prefisso, e quel prefisso è tutto, perché scusate, se io devo costruire,
2: detto tra l'altro accanto a Ferrari, che è l'unico superstite della società precedente,
0: insomma, e credo non abbia passato, insomma, mi sento di essere anche un po' vicino, perché è stato demolito anche lui in quel momento, cioè nel senso vicino, nel senso non deve essere stato facile ascoltare quella roba lì a 10 centimetri, insomma, quindi non lo so, mi è venuto in mente un po', vi ricordate, quando fu rieletto Napolitano, no? Presidente della Repubblica, certo, quando alle Camere a fare un discorso in cui prese ammazzate, no, i parlamentari,
2: sì,
0: ve lo ricordate, non so passare, e questi applaudono ogni passaggio,
1: sì, è vero,
0: del discorso applaudiva la scena aperta, ma in realtà lui stava massacrando loro, cioè, capito? Ora non voglio fare un paragone troppo alto e non c'entra nulla con la sala stampa, la Trentina, però dico, quindi insomma vorrei che ci soffermassimo anche su quel passaggio. Costruire significa che c'è un terreno su quale si può costruire una casa bellissima, non significa che c'è una casa che va ristrutturata. Guardate, il passaggio è decisivo, mm-hmm. E poi lui, non pago, sollecitato da altre domande, fa l'esempio di come Bologna, ragazzi, io non lo so che vogliamo, cioè qui non sono più che discorsi fatti da dei giornalisti che possono criticare o non vedere la realtà, o tifosi che criticano perché non sono mai contenti, ma che volete, vi dovete esultare per gli ottavi posti, cioè lui fa fuori tutta quella vulgata che non è di un mese, è di anni, lui distrugge in quel momento, da un punto di vista della comunicazione, la vulgata di anni. Poi ci riuscirà, è chiaro che anche lui è sulla graticola, perché se non ci riesce glielo rinfacceranno quel discorso, quei discorsi, non lo sappiamo, ma se ci riesce spazza via una stagione, ragazzi, non calcistica, una stagione di società, di dirigenza, di mancanza.
2: Sì, sì, è un cambio di volto vero e proprio da parte del club in prima persona, essenzialmente, con tutto questo.
0: No, è proprio così, quindi se mi posso permettere vi do il compito a casa, ragazzi, va bene?
1: Vai.
0: Rileggetevi e riascoltatevi la conferenza stampa, ma lo dico anche a me stesso, non sono così presuntuoso, lo dico anche a me stesso e non mi offendo, anzi recepisco quando lui dice con modo educato alla stampa: cercate di guardare un po' oltre il cortile del terzino e del centravanti, fatemi sto piacere, anche perché, ragazzi, se noi diciamo che l'ambiente deve crescere, quindi dobbiamo crescere tutti, noi facciamo parte dell'ambiente, quindi poi ognuno risponde per sé, io non ho nessun titolo per rispondere a favore in contro della stampa, ma ho molti titoli per rispondere per me stesso, quindi a me va bene quel tipo di approccio, mi va bene quello stimolo, anche quel monito a guardare oltre il cortile, cioè a cercare un po' di alzare sto collo e non sempre stare lì a parlare di cose che poi non ci portano a nulla, di falsi discorsi come noi siamo ambiziosi, ma che vuol dire siamo ambiziosi?
2: Comunque Mario, sei multitasking, perché dopo essere stato giornalista e allenatore ora con la squadra del Lussi, sei anche maestro e ci hai dato i compiti a casa per sabato prossimo, incredibile.
0: No, io non so neanche
1: sul diario,
2: esatto.
0: Io non so neanche bidello, perché no, con tutto il rispetto di una professione nobile come quella è bidello, e non sono qui a dirvi, io dicendo vi do i compiti a casa lo dico anche a me stesso,
2: andiamo
0: a casa a studiare, ragazzi, perché lui ci dice questo, andiamo a risentire quella conferenza stampa, datemi retta, ci sono tanti spunti ancora, tanto materiale.
2: Va bene Mario, grazie mille come ogni sabato, ci risentiamo al prossimo Viola Weekend.
1: Ciao Mario,
0: un piacere, un abbraccio, ciao, grazie.
2: Va bene, quindi hai puntato bene sul diario, sì, sì. 4 luglio 16:10 collegamento
1: compiti
2: d'apertura.
1: Compiti a casa.
2: Tra l'altro ecco, un altro maestro mi sembra.
1: Un altro maestro.
2: Il direttore dei
1: qui
2: direttori.
1: Siamo all'università, siamo da un maestro all'altro, da un maestro all'altro è arrivato, è entrato in questo momento Niccolò Ceccarini, che ogni tanto il weekend fa incursione in questi, in questi studi.
2: Decide di apparire ogni tanto, da un momento all'altro si fa diversi, non si
1: sa. Sì, è di là con Alessandro Di Nardo a ballare, a cantare. Siamo questi, siamo questi. Comunque trova comunque l'energia e la forza di ballare e cantare nonostante facciano 50 gradi oggi.
2: Sì, mi verrebbe da dire il bello della diretta, forse il bello della regia, visto che
1: sì, se magari si sente anche in cuffia, non lo so cosa. Mi sembra che stiano ascoltando Annalisa, una canzone della nota cantante Annalisa.
2: Oppure Nero Verdi.
1: No, non credo fosse Nero Verdi. No, secondo me era Annalisa, era Annalisa.
2: Va bene, leggiamo qualcosa che ci arriva su WhatsApp, che vedo che abbiamo diversi messaggi ancora da spuntare.
1: Allora, Augusto ci scrive: grande Senerani, finalmente un giornalista che ha capito Paratici. Babbo Viola,
2: applausi per Mario.
1: Applausi per Mario. Babbo Viola, nella tua lista di infausti esterni, ci ricorda, sì, anche il buon Brecalo. Quindi
2: sì, ma secondo me ce n'è qualcun altro ancora che ho lasciato fuori,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: non mi viene in mente.
1: Sicuramente
2: però.
1: Ce ne saranno anche altri. Maurizio ci scrive: ricordo a tutti che volevamo vendere tutti i giocatori, specialmente con Muzzo e altri. Ora li vorremmo tenere tutti. Un po' di coerenza ci vorrebbe.
2: Vabbè, attenzione, incursione in diretta un'altra volta. 3, 2, 1.
3: Cioè, ma voi sareste, scusate un attimo, cioè tu saresti...
1: Io sono uno che passava di qui oggi.
3: Ok, sì, e sì. Lui invece?
1: Anche noi, se no si passava tutte e due di qua.
2: Tra l'altro ci siamo incrociati nello stesso momento in redazione, quindi è stato veramente...
3: Volevo darvi l'ultima notizia, questa è importante.
1: Vai.
3: La promozione, diciamo, del nostro volo per Olbia, dal Viola Park a Olbia centrale, perché c'è anche Olbia laterale, certo, e Olbia a sinistra e a destra, ed è una promozione a 30 euro.
1: Vabbè.
3: Cioè si va a Olbia... dal Viola Park.
1: Di questi tempi?
3: Di questi tempi si fa con 30 euro, si va a Olbia. Questo però è Ludovico Mauro.
1: Vabbè,
3: e devo fare la sua promozione. La promozione Niccolò Ceccarini, Grassina, sì, Olbia, 15 euro. Più addirittura il bagaglio imbarcato.
1: Vabbè, allora.
3: Vabbè, ragazzi, ma noi a Grassina ci sono un aeroporto e voi ve lo sognate. Cosa vuoi?
2: Sì, ma scusa,
3: non ho
2: ma
3: la cuffia, Dina. Non ho la cuffia, non ti potrò mai sentire.
1: Senti, mi chiede se è vero che hai girato un film.
3: Sì, ho girato un film. Sì, ho girato
1: anche
3: un film.
1: Sei anche un attore.
2: Ma
1: nella tua mille vite.
2: Io devo concorrere con te nelle promozioni.
3: Ho letto Grande Tenerani, potrei anche andare via.
1: Sì, c'è grande. C'è grande.
2: Attacco frontale al mariolismo.
3: A Marione nostro.
2: Dietro, proprio.
3: C'è Grande Tenerani. Anima, grande De Che, Augusto, grande De Che.
1: No, ci dici, ci dici il film.
3: Allora, il film è un film girato. Mi sono venuti dei ragazzi che volevano fare un film su Grassina, diciamo, con molta fantasia.
1: Sì, sì, non me lo devi spiegare.
3: Ora non me lo ricordo com'era questo film. Francamente, mi hanno detto
1: A UFO.
3: E allora, con tutti i grassinesi che dovevano essere protagonisti. Allora, il Cecca, naturalmente, non poteva fare la parte di se stesso, cioè lo scemo. E il giornalista, in questo caso, un po' grullo, che va a intervistare il neo sindaco Francesco Pignotti perché sono stati ritrovati dei cerchi nel grano, okay, nella zona, voglio dire, alta di Grassina, e quindi a maggior ragione di fronte a questo io ho dovuto fare l'intervista beffa al, certo, sindaco, dicendo che c'è da preoccuparsi, questi alieni potrebbero arrivare. Io avevo già in testa di cambiargli il copione dicendo: ma c'è il rischio di atterrare anche la serpe,
2: è già uscito il film nelle sale?
3: Il film è già,
1: certo,
3: uscito,
1: sì, sì, con grande, grande successo.
3: Io cercavo di modificare più volte la trama buttandoci, cioè, dentro i miei colleghi Poesio, la serpe, cioè dicevo no, però cioè, magari bisogna spiegare tutta
2: quindi
3: la gente.
2: Te la giochi con Checco Zalone per il primato di Filco Pincassi di
3: Devo dirti
2: Italia.
3: La verità che naturalmente, cioè, questo film ha avuto molto più successo di Pirati di Cipro 3, girato interamente da Johnny Depp e Loreto. Ecco, questo il suo è stato veramente un film e non ha avuto un grande successo. Comunque, io non sono mai andato, questi ragazzi hanno sempre evitato, però devo dirti, la cosa divertente di questa vicenda non è tanto il Cecca che intervista il sindaco per questa cavolata, no, degli UFO che sono atterrati, degli alieni. Il problema è che mi fa il sindaco: oh, mi raccomando, non cominciare a ridere. Allora, per colpa del sindaco, caro Francesco Pignotti, te lo dico tutte le volte che ti vedo, ma l'hai fatta girare 25 volte, perché tutte le volte gli faccio la domanda rideva lui, capito? Invece poi alla fine dopo la 18ª ho cominciato a ridere anch'io, cioè, però la colpa è sua, capito? Gli ho detto: te solo per questo mi dovresti dare il diritto,
2: sindaco,
3: accesso a tutti gli impianti sportivi del mondo. Guarda che
1: eccolo
3: ragazzino
1: qua,
3: ero
1: eccolo qua.
3: Pignotti più giovane, c'è Carini ridicolo.
2: Questa insomma risale a 30 anni fa più.
3: No, si è fatta ora, tre anni fa. Poi sì, tra l'altro siamo dovuti andare a cercare un posto dove c'era tutta l'erba dietro, dove c'era tutte le piante. No? Siamo andati praticamente.
2: Un po' di contesto,
3: sì, esatto.
2: Sì.
3: Poi naturalmente ci hanno preso tutti per grulli, ma è stato un momento divertente.
1: L'amico Bruce ci ha mandato anche un link del cinema alla compagnia. Non so perché non è specificato dentro. Secondo me l'hanno già dato alla compagnia. Però insomma.
3: No, però a parte tutto, insomma, è venuto molto bene. Doveva essere, in realtà, doveva essere un semplice cortometraggio da non superare i 30 minuti. Dovevamo fare un'ora e mezzo. E quindi poi hanno cominciato ma questi ragazzi sono veramente bravi perché ci hanno messo passione, si sono messi lì a montarlo.
1: Lorenzo Lombardi, lo citiamo anche.
3: Lorenzo Lombardi.
1: A parte tutto, ci stiamo appropriando il suo film senza neanche farne un po' di pubblicità.
3: Giustamente, esatto.
1: Lorenzo Lombardi ragazzi,
3: insieme naturalmente anche ai suoi collaboratori, ha messo insieme questo. È una sorta di docufilm fantasioso che però rispecchia un po' come siamo noi grassinesi, nel senso siamo la banda un po' di grullerelli, e però alla fine ci conosciamo tutti ed è stato molto divertente perché ti dico, ci sono anche vari personaggi proprio di Grassina, no? Che comunque sia, poi ricordati che a Grassina per esempio c'è il grande Sergio Forconi, che comunque sia un attore che ha lavorato tanto
2: insomma,
3: Novello Novelli, con Nuti, ha lavorato anche con Pieraccioni.
2: Ma Novello Novelli era di Foggibonsi.
3: Nei film, che vuol dire?
2: Ah,
3: no, sto parlando di comunque, no, perché Sergio Forconi ha lavorato anche con questi comici toscani. Ecco,
1: nel Ciclone fa il padre di Selvaggia, Libero e Levante.
2: C'era la famiglia De Laurentiis dietro per volerlo produrre?
3: Allora,
2: o era in trattativa?
3: Ma ha chiamato Giovanni Manna e mi ha detto: dice, te la sentiresti di prendere il posto di Noah Lang dopo questa intervista? Le ho detto: guarda, facciamo una cosa, gioco solo contro la Fiorentina.
2: Perché Noah Lang viene alla Fiorentina?
3: No, io ho detto: gioco solo contro la Fiorentina. Dice, perché? Perché così vi faccio perdere.
2: Ma
3: è stato onesto come cosa, no?
2: Non lo so, per me si pario con questa, proprio la chiusa.
3: Lo so che te sei sempre forte.
1: Ma Noah Lang viene quindi a Firenze?
3: Ma
1: dacci qualche notizia, ormai
3: io ci ho parlato con Manna, lui gliel'ho chiesto due volte, poi sai, bisogna sempre fidarsi giusto dei direttori sportivi, perché possono sempre non dirti la verità. Noi ne conosciamo uno abbastanza bene, no? Che staziona a zona Firenze Sud, che più volentieri, piuttosto di dire siamo a Fabio Parati, ci dice siamo a Niccolò Righi o Checco Zalone. Ecco,
1: non mi hai mai visto nella stessa stanza con Fabio Paratici, potremmo essere la stessa persona. No, in realtà mi hai visto nella stessa stanza con Fabio Paratici, però
3: non ho visto Pilar Fogliati, questo va detto. Probabilmente te non sei.
2: La conversazione si sta spostando.
3: Però non mi sembra la tua fidanzata sia Pilar Fogliati.
2: No.
3: Sinceramente devo dirti, è una bella ragazza, ma non mi sembra Pilar Fogliati.
2: Attacco frontale anche alla ragazza di Nicolò.
3: No, perché ho detto che comunque è una bella ragazza, ma non è Pilar Fogliati. No, ci mancherebbe altro. No, diciamo che lui ce l'ha coetanea. Vogliamo proprio dirla tutta, lui ce l'ha coetanea.
1: Sì,
3: ultima ora c'è anche lui sulla Serna, scherzo. E quindi ragazzi, niente, ero venuto qui a fare il solito scemo e non mi riesce a fare altro, purtroppo io sono questo, volente o nolente, caro Nicco Righi, sei sempre il meglio, anche se ti levi un dente, va bene?
1: No, un

0: ha giocato a pallavolo.
1: Ma chi ci sta guardando in formato video, cosa starà pensando in questo momento?
2: Starà pensando che qui c'è un direttore di tutto mercato web e non si prende sul serio. Però questo naturalmente può essere anche un qualcosa, voglio dire, di simpatico.
3: Sì, infatti, secondo me nella vita bisognerebbe anche perché un po', di là un po' prendersi
2: c'è
3: meno
2: gente
3: sul
2: che
3: serio.
2: Naturalmente crede di essere padrona del mondo, quindi stiamo un pochino più rilassati.
3: No, ma insomma, secondo me bisognerebbe essere. Bisogna prendersi sempre un po' sul serio. Non troppo, il giusto, dai.
2: Sì, sì. Però io comunque sia ti stimo, ecco, questo va detto. No, quando va detto Nicco Righi, conosco la famiglia, se gli ho dovuto dire.
3: Certo. Chris ti dice che hai fatto anche una piccola comparsa nell'allenatore del pallone, nelle scene al calciomercato. Eri quello al bar che prende il caffè.
2: No, non ero assolutamente io, però posso dirti che comunque sia il mio sogno.
1: Ora non so, un grande allenatore.
2: Il mio sogno è naturalmente un giorno fare veramente la comparsata. Presidentessa della
3: Carcarese.
2: Ah sì?
3: Sì.
2: Ah,
3: sì.
2: Non lo sapevo.
3: Beh, sapevo che avesse scritto l'inno, non sapevo neanche io fosse.
2: Ma io credo che lei abbia giocato anche a pallavolo prima di fare poi la cantante, che secondo me la cosa gli riesce meglio. Però tutto sommato Annalisa caccia al festival con la Carcarese nel l'inno l'ho scritto io. Attenzione,
3: Sì, sì.
2: Nero verdi,
3: no,
2: nero verdi.
3: No, credo
2: cioè, che c'è solo un inno,
1: Attenzione,
2: C'è solo un inno,
1: ragazzi,
2: c'è solo un inno.
1: Così.
2: Nero verdi, siamo forti.
1: Guarda come arriva in cuffia anche l'inno nero verdi in 30 secondi,
2: vabbè. Vabbè, ragazzi,
3: senti,
2: dai, intanto abbiamo fatto un po' di cinema. Comunque, notizie ora, tornando per due secondi seri, non mi sembra che ci siano. Attenzione perché. Nicco Righi possibile l'abbia visto ieri sera alla festa della birra a strada in Chianti?
3: No, all'Antella. Sì.
2: No, vabbè, però Nicco, se tu vai all'Antella.
1: Posso dirti che da strada in Chianti all'Antella non è che siamo proprio lì dietro.
2: Sì, però c'è anche la festa della birra, c'è anche la strada in Chianti. Ho visto ci sono cartelle a Grassia, perché io di solito all'Antella non ci metto
3: perché
2: piede.
3: Perché la festa dell'Antellese ero io. Sì, ero io.
2: Io purtroppo
3: possibilissimo perché ieri ero
1: Nicco,
3: lì.
1: D'altronde sei un personaggio pubblico, c'è poco da
3: ormai
1: fare.
3: Sono un personaggio soprattutto all'Antella. E quindi
2: cioè
3: sì,
2: io la sai che sono ciao Nick, ma per uno che non è mai stato a Grassina, leggi un po'.
3: Ciao Nick, Nick quale penso te, sì. Ma per uno che non è mai stato a Grassina è normale dirti che in tutti questi giri di discorsi non ci hai capito una sì.
2: No, lui non ci ha capito
3: tutto.
2: Ivano,
3: niente.
2: Che sei il lastrigiano, Grassina, caput mundi. E ti ho già detto, a Grassina puoi trovare di tutto.
3: Grassina
2: puoi trovare gente che
3: vive...
2: fa i film, gente che fa le operazioni di mercato, gente che vende di nardo all'Arsenal, non lo so, Pietro Lazzarini che fa il record dell'ora. Cioè, questo è Grassina, voglio dire. Noi siamo Grassina.
3: Non si racconta, ma si vive.
2: Assolutamente. Bene. Sì. E ricordo sempre che il numero giusto da prendere come autobus è il 31.
1: Perché quello
2: loro... è 31 più 1 perché comunque sia son dietro un po' da fare e c'è nulla da fare e purtroppo va viene all'astra e diventa dire no ragazzi io c'ho il mio c'ho il granducato di Grassina mi
3: no,
2: comunque torniamo ora per un attimo anche agli amici se no ci chiedono va bene un po' essere anche grullerelli però parliamo un po' anche
1: un
2: di calciomercato
1: appena
2: ora devo fare un video non ho un video da mettere
1: sprint,
2: no no non devo fare un video non è che devo fare un video tipo Annalisa o una cosa del genere devo fare un video su Nico Paz
3: quindi si prende noi del Como
2: abbiamo preso, già preso. Voi da Fiorentina Nico Paz non lo prendete questo è ufficiale però neanche loro dell'Inter
3: neanche loro dell'Inter. No, no, no.
2: E neanche loro della Juve
3: infatti.
2: Del Grassina un'offertuccia
3: ma l'aveva fatta?
2: E lui sarebbe tentato perché tra la Champions League e fare il campionato di Grassina lui dice effettivamente
1: dopo una squadra che ha fatto il playoff quest'anno insomma
2: noi siamo stati forti e purtroppo abbiamo perso contro voi della Sant'Egidiese
3: quindi che sì
2: te tu c'ha troppe squadre Sant'Egidiese, Inter
1: io sono mercenario
3: ascoltami che sì Juve si è proposto alla Juve.
2: No, ma è un po'
3: era stata anche la Fiorentina ha costato
1: l'anno scorso.
2: Ma guarda che sia un po', ora a parte tutto che sia un po' che comunque ci stanno lavorando perché lui va in scadenza di contratto cioè dal 1 luglio è libero
1: e vorrebbe rientrare
2: e ora sai è cambiato un attimo la situazione alla Juve perché ora con Giovanni Carnevali non lo so che cosa voglio io so che loro prenderanno Colomani perché hanno capito che è l'unico giocatore che in questo momento possono arrivare a prendere
1: tre sessioni di mercato ci stanno dietro
2: e quindi Colomani tratto il Paris Saint Germain tra Colomani e Gonçalo Ramos alla fine fanno un centinaio
3: riserve,
2: mentre per quanto riguarda Torsved vuole vestire la maglia della Fiorentina non rinnoverà con il Sassuolo però chiaramente sta una trattativa sui nervi
1: su Torsved ti sbilanceresti perché Mario Tenerani con noi ha detto secondo me è virtualmente un giocatore della Fiorentina
2: sai Marione se lo dice Marione come si fa a dare contro
1: al
2: Marione nostro cioè vuol dire quando lo vedi lì abbronzato voglio dire c'è lui Carlo Conti no? tutti questi grandi big cioè non lo so e come fa a dirgli di no a Marione
3: chi si compra ti chiede Ivano
2: no, allora,
3: si è comprato Vieri
2: Sì, si è comprato
1: Cristiano. Non è Bobo, però
2: Fernandez. Allora, Torsved non rinnovo col Sassuolo, però io ho parlato sia con Checco Palmieri e con naturalmente gli agenti, e l'ho chiara la situazione. Mi sono permesso anche di dare un consiglio non richiesto, perché andare a forzare la mano oggi potrebbe diventare un boomerang negativo. È chiaro che Torsved vuole uscire dal Sassuolo, il Sassuolo sa che ha solo un anno di contratto e forse gli conviene venderlo, perché altrimenti può rimanere a scadenza, perché è un po' la situazione di Fortini non rinnova, però perché se non arrivano offerte rimane a scadenza. Dodò invece c'hanno un accordo che, se dovesse rimanere dal primo di settembre in poi, si rinnova il contratto.
1: Sì, è un rinnovo un po' forzato.
2: Sì, però, ma sì, non sì, lo faranno, perché credo Dodò uscirà, ecco, non ci sarà di questi problemi. Invece su Beltran bisogna stare un attimino attenti, perché Beltran ha ricominciato un po' a colloquiare, me lo dicevano ieri dalla Fiorentina, ha ricominciato un po' a colloquiare con il River Plate.
1: Ci sta un po' ripensando.
2: Più che ripensando, quantomeno, diciamo, io ieri sera ero qua, c'era anche Di Nardo in regia, perché di solito siamo murati qui dentro, sì. Io e Di Nardo sono sempre gli stessi. E quindi già ieri sera Di Nardo può confermare che su Beltrano, perché lui stava facendo la pasta asciutta, che sta confermando che, avevo detto, c'è una porticina aperta su Beltrano, perché ancora potrebbe esserci la possibilità di un'apertura. Io non lo so quanto potranno aspettare quelli del River Plate, perché comunque alla fine tutto sommato sono un pochino infastiditi anche da questa, certo, situazione. E quindi vediamo se esce Beltrano, perché potrebbe essere una cosa. Mi chiedevano cosa avevo detto nella trasmissione di Benve.
3: Allora, hai detto che è innamorato di Torsved, è innamorato della Fiorentina e di Firenze, ma non ci hai detto il motivo. Prova a ipotizzarne alcuni. Allora, dimmi se c'è qualcuno giusto, sì, ti chiede Bruce. È un amante della ribollita.
2: No.
3: Ha una fascinazione estrema per le opere del Nervi. Il suo cognome in norvegese significa scale elicoidali.
2: No.
3: No. Allora potrebbe essere la terza, bello, perché vuole entrare in società con Tommy dell'Antico Vinaio per aprire un nuovo esercizio commerciale a Tromso e urlare il bada come la fuma in norvegese, che dovrebbe essere se ro e Vordan.
1: Qui mi sa che abbiamo fatto anche un po' di
3: Riker.
1: Pubblicità occulta, però.
3: Se Vordan der Riker.
2: Non lo so, lui c'ha una forte simpatia per la Fiorentina. Poi dopo.
3: Non è neanche questo, però.
2: Poi vi racconteremo il perché, se dovesse mai arrivare, ma parte, diciamo, da quando era bambino.
3: Anche Di Nardo che ti chiede un.
2: Di Nardo la deve smettere con Ginevra Negazione. Questo è il titolo.
3: Okay.
2: Di Nardo, due punti, smettere con Ginevra Negazione. Okay. Che comunque sia, non si è mai visto uno che sul cellulare c'ha scritto Ginevra Negazione. Che uno pensa, dice, cosa ho di negazione? C'è così. Cioè, affermazione, negazione, cioè non si capisce.
1: Ne parleremo durante il mondialito.
2: Sì, ma sì, questo piatto ne parlerà lui con lei, perché non, lei, non credo sia, lei non credo sia al corrente del fatto che è negata, cioè non si sa perché viene messa negata, negazione, negata. Perché è messo così? Così perché gli piaceva. Salutiamo la Ginevra, perché naturalmente noi la conosciamo da almeno 4-5 anni, ma io non l'ho mai vista, però l'ho sempre salutata alla RAI.
1: Credo
2: perché
1: sia arrivato il momento buono di tagliare la corda.
2: Dici, e devo andare via?
1: Sì. A parte se no vi chiudono?
2: Se no vi chiudono?
3: Sì, ci spengono i microfoni tra un pochino.
1: Sì, no, proprio vengono con la fiamma ossidrica fuori dalla porta.
2: Devo cercare di non calpestare le persone di là, perché ho visto che c'è una festa in corso.
3: Sì.
2: Va bene.
1: Grazie.
2: Ciao,
1: Nick.
2: Ragazzi, al di là delle biscrate, per ora non ci sono novità, ma occhio, perché Fabione nostro è
1: sta
2: super
1: cucinando.
2: Operativo. È super operativo.
1: Sta cucinando.
2: E sta nascendo un qualcosa che non è mai nato in 7 anni. Cioè un inizio di un progetto. I giovani italiani e non per una Fiorentina. Un domani forte e competitiva.
3: Grazie Nicolò.
1: Solo applausi per Nicolò.
2: Grazie
1: Ceccarini.
2: Anche a voi e soprattutto a noi tutti, che siamo forti, siamo grandi e nonostante quest'anno sarà dura. Forza Aquila Reale, perché dobbiamo salvarci quest'anno noi del Sassuolo. Ciao ragazzi.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao Nick.
3: Ciao, Nick.
1: Let him cook, quindi sì, per Fabio Paratici, che sì, alla sì, fine ha cominciato abbastanza bene con questo colpo dal gremio. Ci sarà da capire poi quale sarà il rendimento di Vieri da parte dello stesso Vieri con la maglia della Fiorentina. E non lo so, mi sembra un po' esplosa la casella WhatsApp. Avevamo dei messaggi, è entrato Nick.
3: Sì, allora
1: è arrivato il doppio.
3: Guarda, ti faccio rispondere al volo a Massimiliano, che ci dice: se devi scommettere sul prossimo acquisto, che diresti? Rimaniamo sulla linea, la linea di Mario, di Torsved. Detto che se poi Torsved dovesse arrivare dopo il mondiale, si parla comunque insomma nelle prossime settimane, per cui
1: non perché me lo auguro, ma se mi chiede la sensazione, secondo me alla fine prenderanno anche Miretti in mezzo al campo, perché da quanto mi hanno detto Paratici lo conosce veramente da quando è bambino e ha accostato la Fiorentina da diversi anni. E secondo me alla fine lo prendono.
3: Con le Osho? Forse anche.
1: Però posso dirti,
3: sembra molto vicino negli scorsi giorni.
1: È una trattativa che avrebbero potuto già chiudere. Perché non era un affare così. Cioè, mentre Mario ci diceva di Vieri che ha voluto forzare la mano a Paratici, e ci sta, perché quant'è che è uscito il nome di Vieri? Una ventina di giorni abbondanti?
3: Sì, dal 9 dovrebbe essere il primo giorno in cui se ne è iniziato a parlare.
1: Su con le Osho non mi sembra ci sia tutta questa concorrenza.
3: Sì, sì, è vero,
1: enorme.
3: È un discorso che ha senso. Cioè, se quei 10 milioni se li volevano spendere, potevano averli già messi sul piatto. Staremo a vedere, dai.
1: Va bene, questo è tanto altro, perché mi sembra ci sia ancora diversa roba da leggere e da ascoltare.
3: Se vuoi li recuperiamo dopo.
1: Sì, sì, 16:59, andiamo in pausa. Ludovico Mauro e Niccolò Righi vi aspettano a Viola Weekend. Fra pochi minuti, fra poco.
3: A tra poco.
0: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola.
5: Ogni volta che c'è un acquisto c'è sempre un monte di gente che è d'accordo, altri che non sono d'accordo, e quelli che dicono sempre: io me ne intendo di calcio, questo non è buono. E qualcun altro dice: oh, ma come vi permettete, smettiamo di fare tifosi sempre bastiano contrario. Ecco, volevo sapere questo, ma è un fenomeno solo fiorentino o è proprio un meccanismo dei social, per cui comunque sia si crea sempre dissing, si crea sempre diatriba su qualsiasi concetto, quindi non è solo una cosa legata al calcio ma a qualsiasi cosa. Ciao Guido.
6: Ma è vero che c'è anche l'Atalanta ora?
1: Allora, non ho capito bene, mi pare abbia detto Torsvet il secondo audio. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo nella prima ora del Viola Weekend. Secondo Mario Tenerani, e non possiamo che fidarci delle fonti a cui attinge Mario, Torsvet molto probabilmente sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Anche a sensazione è probabile che sia così, nel senso che sappiamo, perché questo ci risulta, che la Fiorentina ha un accordo verbale con lui, che seguirebbe volentieri Grosso, con cui ha fatto molto bene in questi anni a Sassuolo. È vero, come diceva Niccolò e come dicevamo anche prima insieme, che il mondiale rallenta parecchio l'operazione. Lui ad ora è al mondiale, la Norvegia va avanti, farà i sedicesimi, quindi il suo mondiale durerà ancora una settimana, non so quando rigioca la Norvegia.
3: Giocherà il 30, quindi fra tre giorni contro la Costa d'Avorio. Tra l'altro, un sedicesimo neanche facilissimo.
1: No, anzi, una bella sfida.
3: Solbakken.
1: Una bella sfida da vedere. Se non erro, è la sfida accorpata a Brasile-Giappone?
3: Sì, dovrebbe essere quella lì. Sì,
1: quindi
3: sì,
1: potrebbe esserci un Brasile-Norvegia agli ottavi di finale.
3: Io sul Brasile mi starei molto cauto.
1: Sono d'accordo, però faccio fatica.
3: Applausi Alessandro Di Laro.
1: No, sono d'accordo. Vabbè, dai, se cominciamo a parlare del mondiale ora, non ci arriviamo dopo con Mondialito. Quindi ci teniamo il tema da una parte. No, su Torsvet, per rispondere all'amico, la sensazione è questa: che probabilmente diventerà un giocatore della Fiorentina. Non dipende tanto da lui, perché lui vuol venire a Firenze, lo sappiamo già da parecchie settimane. Dipende più dalla trattativa tra Fiorentina e Sassuolo, che però può andare in porto, ecco,
3: sì,
1: buoni rapporti e il prezzo del cartellino comunque che non credo sia clamorosamente alto, ecco.
3: No, non credo neanche io, sarà intorno a quei 15 milioni, che è un po', è un po' la soglia, no? Che spesso è che abbia portato tanto fortuna la Fiorentina ultimamente, quando va a spendere quelle cifre a centrocampo solitamente non si sono rivelati dei grandissimi calciatori, però ecco, immagino che più o meno la soglia sia quella lì, in virtù anche del fatto che appunto il Sassuolo comunque, se un anno fa ne chiedeva 20, oggi non lo so quante ne possa chiedere ancora. Perché comunque sia il Sassuolo, nonostante tutto, un grande lavoro di Palmieri, un po' la forza, quella forza che aveva prima anche in sede trattativa che aveva con Carnevali, mi sembra che l'abbia persa.
1: C'è una variabile secondo me da considerare che non abbiamo finora preso in considerazione, e cioè il fatto che il Sassuolo aveva quest'anno due mezzali molto forti, una non ce l'avrà per la prossima stagione, che è Ismael Koné.
3: Sì, è vero.
1: Che secondo me un po' fa lievitare il cartellone di Torsvet, non eccessivamente, però penso sia un fattore da tenere in considerazione, ecco.
3: Sì, sì, sì, questo è chiaro, il Sassuolo di quel trittico di centrocampo che ha fatto anche le fortune della squadra di Fabio Grosso in questa stagione, è stato forse il punto di maggior forza dei neroverdi, ecco, di quelli rimane soltanto Matic. Però ecco, mi immagino un Sassuolo diverso, un Sassuolo magari basato più sulla gioventù, anche hanno scelto anche questa linea verde in panchina con Alberto Aquilani, per cui penso che ci siano tutti gli elementi perché la trattativa possa andare a dama. Io sono d'accordo con Mario da questo punto di vista, mi aspetto che, non so se sarà il prossimo, ma comunque alla fine io mi aspetto di vedere Torsvelt con la maglia viola addosso tra un mese, ecco.
1: Questa è la sensazione. Rispondendo invece al primo vocale che abbiamo passato in apertura, credo sia una tendenza, sì, in generale di tutti, cioè oggigiorno specialmente, da quando ormai da anni viviamo in un mondo che è connesso H24, le discussioni di quel tipo, del io l'ho visto, io non l'ho visto, è buono, non è buono, per dire la Fiorentina, imperversano un po' ovunque.
3: Sì, ma mi viene da dire che imperversano in tutti i campi della vita, non solo nel, sì, calcio, sì, certo, per cui certo, nella politica, nella cucina, nel, sì, sì, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa vede due schieramenti opposti, facciamo anche gli altolocati, cioè un filosofo come Nietzsche diceva che non esiste il dialogo tra le persone, perché l'essere umano porterà sempre avanti la sua idea senza stare ad ascoltare quegli altri. Io non sono d'accordo con questa visione che aveva il filosofo tedesco, però insomma è anche vero che spesso sui social poi non è un dialogo contro il muro, perché poi non vedi l'interlocutore con cui hai davanti, per cui te butti sui social la tua idea così, spesso in maniera anche non curandosi, questo per altre dinamiche che certo non riguardano il calcio, non curandosi di chi stai commentando, di quello che sta passando. Vabbè, lo sappiamo bene, ed è anche per questo che noi, devo dire che io faccio ormai radio da diverso tempo, e vi invitiamo anche noi, non censuriamo nessuno, sempre mantenendo anche la calma, spiegandosi, anche perché si può legittimamente avere opinioni anche completamente diverse, e il bello è anche questo qui, se tutti la pensassimo la stessa maniera su un argomento sarebbe anche molto noioso.
1: No, ma è giusto che ci sia, quindi, del contraddittorio, come diceva Niccolò, noi ci conoscete ormai, non solo io e lui ma l'emittente Radio Firenze Viola da 4 anni, siamo nati per dare spazio a tutte le opinioni che riguardano la Fiorentina e non solo, anche altro, basta che ci sia come sempre educazione, sì, sì, rispetto,
3: e devo dire che
1: giusti toni
3: si sono sempre trovate, perché i nostri, sì, ascoltatori, sì, per voler dare, sì, una carezza a distanza ai nostri ascoltatori, si sono sempre dimostrati impeccabili da questo punto di vista.
1: E allora, visto che le citavamo, ripartiamo da ciò che abbiamo lasciato prima in sospeso e poi andiamo avanti con la scaletta.
3: Guarda, Fede ci scrive: vorrei un mercato concreto, che prendono giocatori senza poi perderli o stare su un giocatore mesi e mesi. Per me Parati ci sa bene ciò che vuole, e questo io sono d'accordo. Detto ciò, Fede, bisogna anche, lo ha detto lo stesso Parati, cioè nel mercato tutto può cambiare in un momento, perché banalmente te puoi seguire un giocatore magari per un mese, arrivi lì a limare gli ultimi dettagli, poi a una squadra X gli si rompe un calciatore e viene sul tuo stesso obiettivo. Per cui Parati ce l'ho anche detto questo in conferenza stampa, bisogna essere comunque un po' flessibili, un po' malleabili, cioè non bisogna avere delle idee calcificate, ma sapere anche sfruttare, perché poi si possano creare varie situazioni, cioè non è che scopriamo l'acqua calda. Roberto ci scrive: per la preparazione della Fiorentina è stato confermato che sarà al Viola Park, e io abito vicino e ci sono almeno 40 gradi. Credevo che uno che parate ci scegliesse una parte di ritiro in montagna. Questo è un tema che va avanti da tanto.
1: Sì, secondo me non dovrebbe neanche essere più un tema, nel senso che ormai, cioè, l'abbiamo detto tante volte anche in questi anni, è stato provato anche da studi medici che a livello fisico per un giocatore la preparazione qui o in montagna non cambia, nel senso che quel che deve immagazzinare lo immagazzina lo stesso. Cambia la percezione a livello climatico, il sentire il caldo, il clima, l'atmosfera durante l'allenamento. Però ormai, cioè, Inter e Milan è una vita che si allenano in città anche d'estate,
3: sì.
1: Cioè è un discorso che ormai è giusto accantonare. Poi se uno mi parla di godibilità sia per l'atleta sia per chi va a seguirlo, come i giornalisti, i tifosi, non fa una piega. La bellezza, il contorno, ha voglia. Però ai fini della pura preparazione fisica,
3: Sì, io penso anche che
7: la preparazione avviene lo
3: sì,
7: stesso.
3: Io penso che ci sia anche un discorso anche di tecnologie che uno dispone. Cioè, mi immagino che la Fiorentina per rifare una ripresa muscolare si allenerà anche tanto in palestra all'inizio, e di conseguenza lì, al Viola Park ci sono tutti i materiali che chiaramente a Moena, per dire Moena, ma per dire un altro posto, non è a disposizione. Penso anche a camere refrigeranti che possono al termine dell'allenamento aiutarti nella ripresa. A Moena i giocatori, era molto simpatico il siparetto, andavano nel fiume e mettevano le gambe a mollo, come si suol dire. Magari al Viola Park hanno delle tecnologie molto più performanti, no, da questo punto di vista.
7: Cosa bellissima, ma si può ovviare appunto a tutto questo. Dai, Viola Park è un centro sportivo tra i più importanti, sì, e come dire ben strutturati al mondo, e quindi hanno tutti i comfort necessari.
3: Sì, sì, detto ciò però io la protesta di Roberto comunque un po' la capisco, anche perché a Bagnaripoli, in quella zona, e poi chiudiamo con questo discorso, siccome sto anche io a Bagnaripoli, sono stati fatti anche degli studi sulla qualità dell'aria, e proprio in quella zona del Viola Park diciamo che c'è una concentrazione parecchio alta di smog che viene un po' da Pontassieve, che viene un po' da Firenze, per cui io sono in parte d'accordo con quello che dice Roberto, però poi alla fine ci sono anche degli aspetti sicuramente positivi, ecco, in tutto ciò.
7: Allora andiamo avanti con la scaletta e con i nostri ospiti. Ne abbiamo uno graditissimo che accogliamo molto spesso su queste frequenze per parlare di Fiorentina, ma non solo, anche di calcio a 360 gradi. No, benissimo, pensavo fosse già in linea. E allora andiamo avanti con i messaggi.
3: Guarda, ti leggo anche quello di Simone che c'è scritto: Como arrivato, entrato nelle coppe, investimenti per centinaia di milioni, mentre a noi per anni ci hanno propinato il fair play finanziario. Però Simone, stai attento, perché il fair play finanziario entra al vigore dal primo anno in cui te giochi le coppe, ma a conclusione dell'anno, per cui il Como dovrà star dietro al fair play finanziario dalla prossima stagione, venendo da questa con le coppe. Cioè ora in questo momento il Como non ha ancora vincoli di fair play finanziario.
7: Piccola postilla, la UEFA con i club che si affacciano a quelle dinamiche per i primi anni è un pochino più clemente.
3: Certo, sì sì, per questo discorso
7: non è, diciamo, così pressante come con i club più coinvolti in queste dinamiche. Dicevo appunto dell'ospite che abbiamo in linea e che prima, non so, aveva fatto una sorta di macumba, quindi nello sparire e riapparire, nel senso, ed è Papa Vaigo che abbia... No, neanche, benissimo, il Papa non si vuole palesare.
3: Abbiamo spoilerato chi sarà il prossimo ospite.
7: Papa,
3: però,
7: presentati, dai.
3: Ci sono un po' di problemi per questo collegamento. Tra l'altro, lo dicevamo, Papa Vaigo senegalese, quindi stanotte il suo Senegal è stato veramente la sorpresa di questa fase, insomma, il suo 5-0 gli ha permesso di andare avanti. Ci sono ancora problemi. Vado avanti io,
7: sì,
3: se vuoi. Vado avanti. Guarda, mentre tu risolvi, vado avanti io, perché diamo anche un po' di letture a quelle che sono un po' le notizie di giornata. Perché chiaramente il mercato della Fiorentina va avanti, non potrebbe essere altrimenti. Vi raccontavamo di Vieri, che è fatta. Domani dovrebbe essere a Firenze, il 29, visite mediche. Vedremo se a Roma o appunto qui in Toscana. Ma nel frattempo la Fiorentina continua a monitorare il mercato dei terzini, in particolare. Tra l'altro io, Ludo Vieri, l'ho un po' studiato, ho un po' parlato anche con chi lo conosce bene. Vieri, giocatore anche molto duttile, io penso che sia venuto, anzi metterei quasi la mano sul fuoco che sia venuto per fare il difensore centrale, però ecco, lui viene anche da un percorso nelle giovanili da terzino sinistro, e per cui all'occorrenza si potrebbe anche immaginarselo in quella posizione di campo. Tra l'altro l'anno scorso Fabio Grosso ha anche giocato con un difensore centrale molto prestante fisicamente come Valukiewicz, adattato come terzino destro, per cui ripeto, non stiamo un po' facendo delle fantasie, stiamo un po' ipotizzando. Io credo che venga utilizzato da difensore centrale, però occhio, ecco, perché chissà che non possa inventarselo anche terzino sinistro,
7: e staremo a vedere. Allora, l'avevamo annunciato, sì, c'è stato qualche problema di troppo, però Papa Vaigo in linea con Radio Firenze Viola. Ciao Papa.
3: Ciao Papa.
8: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
7: Come stai?
8: Io bene, bene, bene, bene.
7: Mi fa piacere, il bene ripetuto tante volte mi lascia presagire che sia veramente una buona atmosfera. Come sarà stata in Senegal in queste ore, Papa, da senegalese, quindi da chiaramente tifoso della della sua nazionale. Il Senegal ha centrato i sedicesimi di finale del mondiale all'ultimo tuffo, battendo nella notte l'Iraq per 5-0. Passerà tra le migliori terze. Papa, che aria si respira in patria sulla nazionale senegalese? Come è stata vissuta la fase a gironi del mondiale e come è stata vissuta questa serata, insomma, col Senegal che è riuscito ad andare avanti?
8: È durissimo, perché questo mondiale noi speravamo di poter partire bene, però abbiamo avuto due uscite malissimo e le speranze erano pochissimo, perché dovevamo vincere per forza con tanti gol per sperare che gli altri fanno anche il passo brutto. Era molto difficile, però non avevamo dormito per la serata, avevamo rimasto tutta la notte per aspettare gli altri risultati. Grazie a Dio per il miracolo di calcio siamo passati per 16.
3: Ecco Papa, innanzitutto complimenti davvero al Senegal per questa impresa, perché sembrava davvero impossibile una qualificazione, 0 punti nelle prime due giornate, poi c'è stato questo grande exploit con l'Iraq che vi ha permesso di approdare alla fase successiva. Mi viene da dire anche che questo per ora è anche un po' il riscatto, no, delle squadre africane, che forse sono la miglior sorpresa di quello che stiamo vedendo al mondiale, perché anche il Senegal comunque, nonostante le prime sconfitte, ha sempre dimostrato di avere un buon calcio. Ma penso anche alla Costa d'Avorio, penso al Sudafrica che ha raggiunto una storica qualificazione, il Marocco, insomma tantissime squadre africane stanno facendo bene. È un po' una sorta di riscatto anche questo dell'Africa.
8: Sì, perché questo mondiale è un mondiale molto strano, molto tante polemiche, però dovevamo rimanere molto testa fredda per poter raggiungere l'obiettivo. Non era facile, perché le squadre che avevamo una bellissima squadra, soprattutto quest'anno abbiamo vinto la Coppa d'Africa, tutto quanto, abbiamo tenuto gli stessi giocatori per dare continuità, perché loro si conoscono tra di loro. Però sai, il calcio sempre c'è le sorprese. Siamo partiti male con la Francia e anche con Norvegia, meno male che abbiamo vinto ieri, però anche le altre squadre africane stanno cercando di fare bene, con la Ghana, con Costa d'Avorio, anche Sudafrica è passato.
3: Capoverde non abbiamo citato prima, ma
7: che,
3: insomma,
7: che
3: Capoverde
7: è il tema di queste ore,
3: è una delle grandi favole, ecco, di questo mondiale.
7: Esatto, forse è la grande favola,
3: sì.
8: È nato una piccola isola che ha fatto la bella sorpresa, sai, questo è il calcio. Dobbiamo scendere in campo e dare tutto. Loro non hanno niente da perdere, giustamente, meritamente hanno meritato sul campo. Hanno portato di squadra dei ragazzi molto motivati, che giocano di squadra magari sul piano mondiale nessuno li conosce, che giocano in seconda divisione in Portogallo e altre parti del mondo, però in campo non si vedeva questa grande differenza, e questo è il bellezza del calcio.
7: Ecco Papa, prima di spostarci magari sulla Fiorentina e chiudendo un po' la parentesi col mondiale in tua compagnia, anche se fuoriesce dall'argomento ora come ora, però visto che l'hai citata, ti volevo chiedere come è stata vissuta in Senegal la vicenda della Coppa d'Africa, perché come dicevi tu giustamente, il Senegal rivendica di averla vinta, perché sul campo l'ha vinta, poi due mesi dopo il tribunale federale ha ribaltato il risultato assegnandolo al Marocco. Come è stato preso tutto questo in Senegal?
8: No, era brutto, nel senso, meritatamente il Senegal ha vinto sul campo, però sembrava questa Coppa d'Africa era destinata per Marocco. Sul piano arbitrale abbiamo visto tante polemiche, rigore contro di Marocco, anche con le altre squadre, non è fischiato, tutto quanto. Era più o meno tante polemiche che si è visto, quanto tanto calcio tu puoi nascondere tutto, però la realtà si vede sul campo, si vede anche dal atteggiamento, da queste serpiera, le asciugamani, tante polemiche, tutto quanto. Però giustamente oggi il calcio mondiale c'è il VAR, se tu vai a check il VAR per il Senegal devi farlo anche per gli altri, e noi purtroppo dopo questo gol che abbiamo fatto, l'arbitro ha fischiato prima e non ha chiesto il VAR, invece abbiamo fatto gol, e dopo loro per un piccolo tenuto in campo, e giustamente in fase difensore, in generale i difensori tengono sempre gli attaccanti, e lui è andato a vedere il VAR e ha fischiato un rigore che noi sembravamo che non era giusto e non era meritato. E dopo questa polemica siamo entrati in campo e dopo siamo tornati, giusto grazie a Dio che Sadio Mane ha portato i suoi compagni in campo per poter finire, per uscire per la grande porta, perché rischiavamo di non finire la partita, di avere una sanzione, di non andare in mondiale, tutto quanto. Abbiamo visto tutto e siamo tornati in campo, grazie a Dio e la giudice divina di Dio. Allora hanno sbagliato il rigore e noi meritatamente sul campo abbiamo fatto un gol bellissimo e abbiamo vinto. E dopo i marocchini giustamente non erano contenti, pensavamo di vincere questa Coppa d'Africa a casa loro. Tanto questa polemica, tanto tutto il mondo ha visto che non era una cosa chiara, il Senegal meritava. E dopo questa CAF con tanti personaggi che non sappiamo come, quale argomento hanno tirato fuori questa giudice che il Marocco ha vinto sul documento, tutto quanto è una cosa mai visto, non è successo nel corso mondiale, però questa cosa non onora anche il calcio africano soprattutto. E alla fine noi abbiamo portato la Coppa in Senegale e l'abbiamo festeggiato. Dopo adesso manca ancora l'arbitraggio della FIFA che deve tirare fuori questo argomento. Per noi siamo campioni dall'Africa e basta.
3: Certo. Guarda Papa, ti porto anche sull'argomento della Fiorentina. Chiaramente è iniziato il mercato. Fiorentina già attiva, ha acquistato questo giocatore Vieri da 17 milioni, quindi una cifra subito importante spesa dai Viola per accaparrarselo. Ti chiedo se, visto che tu comunque, se non sbaglio, gestisci anche un'academy in Senegal, se c'è qualche giocatore della Fiorentina che magari hai suggerito, o per la Fiorentina, insomma, anche di questa Fiorentina, o se c'è qualche giocatore della nazionale che secondo te potrebbe fare al caso dei Viola. Chiaramente giocatori che possono essere acquistabili, penso a un giocatore fortissimo che abbiamo avuto anche la sfortuna di vedere molto da vicino, come Ismaïla Sarr, che ha eliminato la Fiorentina dalla Conference League con il suo Crystal Palace, che sta facendo anche benissimo al mondiale.
8: Lo sai che io dopo il calcio io sono diventato tifoso della Fiorentina, sono molto innamorato da queste piazze.
3: Certo.
8: Queste piazze mi ha dato tanto, al di là che io potevo dare tanto, però non dobbiamo tornare indietro, però l'affetto che ho con la Fiorentina, l'attaccamento, ogni anno che vengo in Italia vengo sempre questo attaccamento, magari mi manca questa relazione con la dirigenza per poter dare un aiuto, sai, il calcio mondiale oggi, io sto lavorando con tanti procuratori in giro il mondo che siamo fatti tanti lavori con gli altri squadre, che sto portando anche i ragazzi molto interessanti anche dalla mia accademia, fare un gimolaggio con Firenze mi sarebbe anche una bellissima cosa. Magari il calcio italiano cambierà, no? Con il coso degli stranieri, penso di sì, perché il calcio è diventato un pianeta e secondo me dobbiamo aprire le porte così i giovani talenti possono venire e possono dare il loro contributo con i club italiani. Questo è il mio sogno, secondo me. Mi piacerebbe dare un mio contributo di quando vedo un giocatore molto bravo, lo posso suggerire con la dirigenza, magari viene in prova e loro lo vedono, si vedono questo ragazzo è molto interessante, perché no, per poter collaborare, dare il mio contributo con questa Firenze che io tengo molto e voglio che ogni anno

0: per il calcio italiano.
1: Papa, grazie davvero per questo intervento e anche per queste parole d'auspicio anche per il tuo eventuale rapporto che possa continuare a livello collaborativo con la Fiorentina e anche con altri club. Papa, grazie mille e buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie mille ragazzi, come dice Forza Viola.
2: Sempre, sempre.
1: Grazie, grazie a Papa Vaigo.
2: Ciao Papa.
1: Che di gol con la maglia della Fiorentina ne ha segnati pochissimi, ma gliene è bastato uno per entrare per sempre, certo, in modo indelebile nel cuore dei tifosi Viola. Non c'è bisogno di ricordare quale. Allora, prima di entrare nell'ultima parte di trasmissione, abbiamo ancora un audio da ascoltare e no, diversi messaggi da leggere.
2: Ce ne abbiamo addirittura di più di audio. Non so se vogliamo prima iniziare dai messaggi.
1: Leggiamo qualcosa, vai.
2: Allora, Roberto ci scrive: Milanello 300 metri in collina, Villar Perosa 530 metri in mezzo ai monti. Non per contraddirvi, ma c'è differenza con Bagnaripoli. Questo ora, insomma,
1: sì,
2: è vero.
1: Sì,
2: che...
1: ma non c'è. No, ma non c'è dubbio su questo. Noi dicevamo solo che questa diatriba qua, che è aperta da anni, è stata più volte smentita o comunque gli è stata data una risposta a livello proprio clinico medico, che per l'atleta la preparazione avviene lo stesso, non ci sono degli scompensi. Poi come percezione in sé per sé, certo, cambia, e cambia anche come godibilità per i tifosi, per chi assiste.
2: Tra l'altro la Fiorentina comunque non è che starà tutto il mese a Bagnaripoli, insomma, abbiamo detto, abbiamo raccontato che ci sarà una piccola tournée
1: sì,
2: in Inghilterra,
1: sì,
2: per cui insomma ci sarà anche modo di andare in varie parti anche d'Europa per confrontarsi con altre squadre, magari frescheggiare un po' nelle sicuramente meno torride estati inglesi e londinesi. Nello specifico, la Fiorentina affronterà il Watford del QPR. Montelupo Viola ci scrive: si sa quando e in quale luogo verranno presentate le nuove maglie?
1: Sì.
2: Il quale luogo dovrebbe essere un hotel
1: del
2: Firenze,
1: centro storico, sì.
2: Sì,
1: questa è una risposta che ti possiamo dare. Va avanti intanto Nico con i messaggi, così la ripresco.
2: Te lo recuperiamo. Sì, Drillo ci scrive: nelle partite in cui è stato impiegato come terzino sinistro non ha mai sfigurato, vedo più lui come esterno anche titolare piuttosto che Vieri. Saluti. Ma non so di chi stai parlando, Drillo, non hai messo un soggetto. Nelle partite in cui è stato impiegato come terzino sinistro non ha mai sfigurato, credo tu intenda Ranieri, ecco, non mi veniva la parola. Però non ci hai messo un soggetto. Vedo come lui come esterno anche titolare piuttosto che Vieri. Immagino tu ti riferisca al Ranieri, appunto.
1: Sì, guarda, faccio un piccolo inciso. Vai. Il 6 luglio in un hotel del centro, che non nominiamo per non fare pubblicità occulta, verranno presentate le nuove maglie della stagione 26-27, tra l'altro targate Ioma, che torna dopo, sì, tanti anni, e quindi a far vestire la Fiorentina.
2: Simone ci scrive: sarebbe il caso di creare all'interno del Viola Park una pineta. Vuoi mettere la preparazione in pineta? Potrebbe essere un'idea, cioè posto ce n'è tanto, per cui si pianta qualche pino, di sicuro si fa anche del bene all'ambiente. Maurizio da Bologna ci scrive: salve a tutti, nonostante io sia contento per l'acquisto di Vieri, ho letto che su Transfermarkt lo hanno valutato semplicemente 6 milioni, allora perché mai lo abbiamo pagato quasi il triplo? Va a finire che lo abbiamo sopravvalutato. Io però, ragazzi, Transfermarkt,
1: esatto, non ora ci si può rifare soltanto ai parametri che vengono fuori dai siti, per quanto Transfermarkt sia per eccellenza il sito delle valutazioni e delle analisi, diciamo, riguardanti il calcio.
2: No.
1: Però cioè il giocatore lo si conosce.
2: Aveva anche una clausola recessoria nei confronti dell'Europa a 50 milioni, se vogliamo metterla, per cui magari da questo punto di vista lo abbiamo sottopagato tantissimo, perché
1: sì,
2: insomma,
1: sì,
2: quindi
1: sì.
2: Io certo, chiaramente è utile soffermarsi su Transfermarkt, però ecco, magari oggi se guardi Transfermarkt e vedi magari su certi giocatori che sono magari giovanissimi ma già sulla cresta dell'onda, non lo so, magari oggi Yamal ha una valutazione su Transfermarkt di, faccio per dire, 150-160 milioni. Io credo che poi se lo vai a chiedere al Barcellona come minimo te ne chiedano 200-250-300.
1: Sì, in Spagna le clausole ci sono quasi come in regola.
2: Infatti.
1: E non dico che lasciano il tempo che trovano, però sono inserite nei contratti perché ci devono essere. Poi i giocatori si negoziano volendo,
2: certo,
1: in tanti casi. Mandiamo gli audio che rimangono riguardanti tutti questi temi e poi voltiamo pagina e ci addentriamo nell'ultimo tema del Viola Weekend.
3: E comunque, per quanto riguarda il ritiro della Fiorentina, resta una disdetta, perché per noi era una bella settimana di vacanza insieme alla nostra squadra, per voi una bella settimana di lavoro. E comunque

0: l'ente turistico Moena pagava la Fiorentina. La Roma vedo che continua ad andare a Vipiteno, cioè non lo so. Per me resta veramente un grande dispiacere questa cosa del ritiro.
1: Sì, sì, questo, come dire, dal punto di vista puramente del colore del tifoso è ineccepibile, nel senso era più bello, era più affascinante, su questo c'è poco da aggiungere. Va bene, direi che c'è poco da aggiungere anche su tutto quello che abbiamo già detto, no? Perché abbiamo analizzato praticamente tutti i temi che si potessero toccare riguardanti la Fiorentina e quindi scatta l'ora, come sempre, di Mundialito.
2: Sento una nazionale come l'Uruguay non riesce a battere l'Arabia Saudita e Capoverdi, o c'è un complotto sotto, ragazzi, o se no è pazzesco.
3: Questo, noi ci aspettavamo
1: il jingle. La sigla, intanto è sbucato lo sfondo, è già
3: no,
1: questo.
3: Dai,
1: qui.
3: Mettiamo il jingle, è proprio bellino, dai.
4: E lo ricerco, ragazzi.
3: Ah, no, ecco,
1: ci avevi detto di lanciare la sigla, l'abbiamo fatta. Va bene, dai, arriverà la sigla, comunque l'avete capito, è l'ora del Mundialito, che è la rubrica che cura, come sempre, Alessandro Di Nardo tutti i giorni per Radio Firenze Viola, riguardante la Coppa del Mondo. Io, Ludovico Mauro e Niccolò Righi seguiamo da giornalisti, anche da appassionati di calcio, attentamente il mondiale, anche per le testate per cui lavoriamo, quindi tutto mercato web, quindi Radio Firenze Viola Football Data. E quindi
4: la volete debotto? Vai, la mandiamo.
1: Vai, andiamo. Vai.
3: Questo è top.
4: Nel frattempo c'è Niccolò Ceccari. Sono in diretta anch'io, Nick. Vuoi darmi una comunicazione internos?
5: Il mate per tutti.
4: Sì, il mate per tutti.
3: Questa è top 3 comunque delle sigle, posso dire. Molto bene.
4: Sì, anche perché noi, insomma, poi non c'è grande
1: bene
4: concorrenza.
1: Riassuntiva.
3: No, però sì, no, è vero, è vero.
4: No, gli altri sono più jingle, sai.
3: Sì, sì, questa mi piace molto, questa però molto mette l'allegria del mondiale anche.
1: Vabbè,
3: sì.
1: Possiamo dire, prima della sigla abbiamo ascoltato un audio che essenzialmente racchiude quello che è il macro tema di queste ore riguardante la Coppa del Mondo, perché nella notte c'è stata la cocente eliminazione dell'Uruguay, che ha perso 1-0 per mano della Spagna, e è partito in queste ore il processo vero e proprio a Marcelo Bielsa. E qui lasciamo poi la parola chiaramente a Alessandro Di Nardo.
4: Guarda, io nel frattempo vi comunico che avrò gli effetti sonori in sottofondo di Niccolò Ceccarini, che come sempre, cioè i koala mangiano sempre il bambù,
3: certo.
4: Niccolò Ceccarini mangia e mangerà sempre le pipas della macchinetta, certo, di Via Fanciati, certo, perché non l'ho mai visto ingerire altro. Però no, lo diceva anche l'ascoltatore, forse ecco, dovremmo ricalibrare le delusioni di questa prima fase, perché la Turchia alla fine secondo me è stata molto sfortunata. L'Uruguay ci ha messo tanto del suo, non tanto ieri sera, ieri notte, nella sconfitta contro la Spagna, quanto nelle due partite precedenti con i due pareggi, appunto, contro Arabia Saudita e contro Capoverde, per una squadra. A me ha colpito molto dalla cintola in su l'Uruguay a livello negativo,
1: per pochezza, esatto, una squadra perché praticamente assente
3: dalla cintola in giù, insomma, considerando il portiere che hanno,
4: diciamo,
3: insomma,
4: hanno una maglietta un po' strappata e dei pantaloni che coprono, sì, ma fino a un certo punto.
1: Beh, questo diciamo attenua un po' le responsabilità di Marcelo Bielsa,
4: sì,
1: che comunque ci sono, soprattutto perché pur con un Uruguay molto modesto e con
4: nel frattempo c'è l'effetto popcorn di Niccolò
1: Ceccarini, che si sente molto bene anche in cuffia. Però dicevo, pur con un Uruguay molto modesto, il girone era da passare, se consideri che non solo le prime e le seconde, ma anche 8 terze su 12 andavano avanti.
4: Sì, e se consideri che credo che Capoverde rimarrà l'unica seconda a passare con 3 punti, poi non so se c'è la possibilità che possa passare qualcun altro con lo stesso punteggio, però con 3 pareggi, appunto, la nazionale africana passerà questo turno. Mi ha colpito, noi siamo rimasti all'Uruguay dei nostri padri, no? Forlan, Luis Suarez, vabbè, Cavani.
1: L'Uruguay che ci ha cresciuto,
4: sì,
1: un po' la nostra,
4: sì,
1: generazione.
4: Era un Uruguay molto molto forte,
1: molto forte.
4: E ieri invece in attacco Bielsa schierava Agustin Canobbio, che è un attaccante 28enne della Fluminense, che praticamente è un attaccante che rifugge il pallone, te lo dà e prova a farti fallo. Infatti è stato espulso all'85esimo.
1: Sì, non che Araujo dall'altra parte abbia fatto chissà quale.
4: Però Araujo, secondo me, è uno dei meno peggio, anche per taglio
1: di
4: capelli.
1: Sì, però ragazzi, parliamo di una nazionale che, come dicevi te,
3: ma secondo me vi state riferendo a due Araujo diversi. Tu parli quello dello sport esterno,
4: certo,
3: secondo me te stavi riferendo al difensore.
1: È una squadra, l'Uruguay, che ha poco davanti rispetto alla generazione a cui faceva riferimento Ale. La stessa punta, cioè Darwin Núñez, che non è stato assolutamente protagonista, e ragazzi, la pochezza di questo Uruguay dalla metà campo in su davvero è qualcosa di lampante.
3: Sì, sono d'accordo, vi dico questa statistica che in realtà non è mia, devo dirlo, è dei colleghi della Gazzetta dello Sport, la sentivo oggi con un reel. Sapete, dal 1900, se non sbaglio, 94, una cosa del genere, ma potremmo forse andare addirittura più indietro, quante partite ha vinto l'Uruguay senza Luis Suarez in campo? Una partita.
4: Ho letto anche
3: nel 2002, se non sbaglio, contro il Giappone o contro la Corea del Sud, insomma, mi pare nel 2002. Comunque, l'unica partita vinta dall'Uruguay senza Luis Suarez, perché lo ricorderete poi, insomma, gli anni passati, ad esempio nel 2010 la sua espulsione contro
4: il Ghana.
3: Portò poi una storica semifinale, però poi a essere eliminato. Nel 2014, quando l'Uruguay perse, se non sbaglio, contro il Costa Rica, Suarez non era in campo, ma c'era contro l'Italia, lo sappiamo bene, il Morsa,
4: sì,
3: e contro l'Inghilterra,
4: e poi fu espulso da lì, infatti.
3: Esatto, quindi insomma, una partita ha vinto, quindi questo per anche dare testimonianza del valore di questo giocatore, che certo non lo scopriamo oggi, ma che magari nella sua nazionale forse non ha spiccato come in realtà ci dicono i numeri, però anche di una nazionale che,
4: certo, insomma, la garra, ma poi ci vuole,
1: poi
4: anche
1: ragazzi,
4: qualcos'altro,
1: va detto che,
4: ecco,
1: l'Uruguay ora ha fatto un mondiale fallimentare, è vero, però è vero quando viene raccontato che alla fine è un miracolo calcistico per quel che ha fatto nella storia, un paese di 3 milioni di abitanti appena, che comunque ha vinto due mondiali, per loro quattro, perché considerano anche le Olimpiadi vinte nel 24 e nel 28, e 14 o 15, non ricordo, volte la Coppa America, insomma.
4: Nick vuol dire qualcosa sull'Uruguay, lui che è anche parentele da quelle parti del mondo, da Rio della Plata, vai.
5: Posto, tutto bene, siamo sereni lo stesso, non ci interessa nulla di quello che pensate voi, siamo un grande paese, una grande nazione, abbiamo grossi talenti e saremo protagonisti a partire dal 2030.
4: Benissimo,
1: perfetto,
3: questo è l'appello, allora possiamo voltare,
4: possiamo anche chiudere. No, però stiamo facendo tutti i processi del mondo, forse l'Uruguay, no, non vorrei dire qualcosa di brutto nei confronti di Fernando Muslera, ma con un portiere, non un attaccapanni, forse avrebbe passato, non lo so, perché su 4 gol, lo diceva prima Ludovico fuori onda, su 4 gol ci sono 4 responsabilità clamorose del portiere, sì. Non avrebbe potuto fare di più ieri sul gol della Spagna,
1: imbarazzante,
4: insomma,
1: sì,
4: è imbarazzante,
3: non ricordo
4: sul gol di Alex Baena,
3: una prestazione a un mondiale così scarsa, no,
1: dicevamo proprio questo prima, è difficile trovare un mondiale disastroso di un giocatore quanto quello di Muslera in questa edizione.
4: Sì, sì, magari qualche ascoltatore ci aiuta.
3: Dico anche che da questo punto di vista le responsabilità di Bielsa ci sono, perché insomma, a parte, non ho deciso di convocare, certo, Muslera.
4: Magari hanno 3
3: anni,
4: milioni di abitanti, tutti fortissimi, e hanno solo un portiere.
3: Detto ciò, che Bielsa gli è toccato, poi si torna sempre lì, io non conosco tutti i portieri uruguagi, però ha convocato Israel, che ha avuto una parentesi dimenticabilissima al Torino, tant'è che poi da forse più che nella seconda parte, ma forse anche per tre quarti di stagione, ha perso il posto per il non irreprensibile Paleari, e quindi insomma forse
4: potrebbero fare a girare, forse non sì, Campeto,
3: c'erano
4: anche
3: tre
4: portieri,
3: forse
4: li faccia
3: metteva,
4: girare ogni tanto, va a Valverde,
1: diciamo che se uno mette sui due piatti della bilancia le responsabilità e le non responsabilità di Bielsa, c'è un bel peso da una parte e un bel peso dall'altra, però probabilmente pende un po' di più dalla parte delle responsabilità.
3: Sì, assolutamente, tra l'altro lo raccontavamo anche ieri, durante la puntata di ieri di Mundialito, l'Uruguay che arrivava anche all'appuntamento con uno spogliatoio super spaccato, perché già le polemiche c'erano state prima della partita, e con il grande secondo me flop più di Bielsa, più di tutti, che è un giocatore che amo, ma che in questa stagione si è dimostrato particolarmente problematico, che è Valverde, prima per quello che ha fatto al Real Madrid, la rissa in spogliatoio con Tchouaméni, il mondiale in cui è stato praticamente invisibile, poi
1: a proposito di risse e di Valverde, il gol vittoria di ieri di Baena con porta grandi alla mente dei corsi
3: trascorsi
1: e ricorsi tra Valverde e Baena, vabbè, per chi
3: a
1: non lo sapesse,
3: il cerchio, sì.
1: La storia tra i due parla di una, addirittura proprio una vera scazzottata, perché di questo si parla nel garage del Bernabeu dopo un Real Madrid Villarreal di qualche anno fa, in cui in cui Baena disse cose parecchio spiacevoli al Valverde riguardanti suo figlio, insomma, e poi la storia venne portata in tribunale e tutto quel che poi è successo, insomma.
3: Sì, sì, sì. Quindi a completare anche la beffa c'è la mano, anzi il piede di chi ha condannato Valverde, è quello un po' della, fra virgolette, del un po' dell'arcinemico che c'era nella Spagna, perché appunto, come l'ha raccontato Ludovico, c'erano dei trascorsi anche tra Alex Baena e Valverde, che appunto mi sembra il protagonista, floppone. Sì, il grande floppone di questo.
4: Guarda, si può già secondo me iniziare a dire chi è a livello personale, non come squadra, il flop di questo mondiale. Ci sono stasera gli ultimi tre gironi che si andranno a completare, poi lo ricordiamo, ma quindi secondo me è una buona
3: chiamata.
4: Ti direi
3: Valverde senza, per lo status del calciatore che aveva alla vigilia. Sicuramente ti direi Valverde, perché per me comunque l'Uruguay,
4: perché poi
3: è...
4: i calibri pesanti hanno tutti risposto.
1: Però ragazzi, forse anche un po' troppo cattivi nei confronti del Pacarito, che è sicuramente un giocatore grandissimo, che ha fatto un mondiale pessimo, però va anche contestualizzato, cioè ha operato in una squadra piena di problemi di spogliatoio, sì, come diceva Niccolò.
3: Però mi sembra che lui ci abbia messo il carico da 90.
1: Sì, magari doveva essere quello che doveva fare la differenza, invece è andato al contrario, è vero. Però sai, tu citavi la Turchia, io non so tra i due se le pesi in tutto se è stata più una delusione la Turchia o più l'Uruguay,
4: Ma la Turchia ha fatto 62 tiri in porta contro nelle prime due partite, però ha avuto molto sfortuna.
1: Però Montella, che da queste parti viene sempre ricordato bene anche da noi stessi in primis, comunque ha allenato forse la Turchia più forte di sempre e è uscito in un girone che non era assolutamente proibitivo.
3: Però è anche vero che la Turchia non si presentava al mondiale a 24 anni. Secondo me, ragazzi, il mondiale fa un po' discorso a parte. Cioè, sarà che io non avevo tutte queste altissimissime aspettative nella Turchia. Cioè, pensavo fosse una grande squadra, questo senza dubbio. Detto ciò, è comunque una nazionale che appunto non andava al mondiale da 24 anni. Mi sembra anche un po' una nazionale molto umorale da questo punto di vista. Per cui non lo so. Per me è stata una sorpresa in negativo, ma non così tanto come l'Uruguay, che è una nazionale che comunque c'ha una storia, cioè è una nazionale che c'ha due mondiali in bacheca
1: e 15 Coppa America.
3: Insomma, esatto, e tantissime Coppa America. Per cui non lo so. Magari c'ho anche un po' l'illusione del fatto, per esempio, io mi aspettavo tantissimo da Guler, che però è un giocatore che il suo l'ha fatto anche l'ultima partita, comunque un gol l'ha portato a casa.
1: Vabbè, diciamo che la Turchia, a differenza dell'Uruguay, ha una fatto perlomeno sì, e poi ha fatto quasi di tutto per passare l'Uruguay.
3: Sì,
1: questo va detto. Però se ti posso dire, anche secondo me l'Uruguay è più una delusione, ma anche la Turchia non scherza.
3: No, sono le due più grandi delusioni. Sono le due grandi delusioni, questo senza dubbio, fino a questo momento. Io ci metto dentro anche la Scozia, perché io mi aspettavo che vendessero cara la pelle. Invece l'altra sera ho seguito la partita contro il Brasile, cioè ti metti a palleggiare in faccia al Brasile, vuol dire che non hai proprio contezza, secondo me, nemmeno di quelle che possono essere i tuoi punti di forza. Perché secondo me se la Scozia l'avesse messa anche su un piano fisico, su un piano caratteriale, su un piano agonistico, poteva creare dei problemi al Brasile. L'ha messa sul piano tecnico e sul piano tecnico Vinicius se ne è approfittato.
1: Nico, ti devo fermare perché urge che la parola vada in
3: vai. Scusate.
5: Allora, il tema è Capoverde 0, Arabia Saudita 0. Tema in classe. Vado, Tre punti di sospensione che poi si trasformano al triplice fischio di Uruguay-Spagna in tre punti esclamativi. Alle 4.05 di notte, orario italiano, la favola ha preso vita. Capoverde passa il girone, lo fa da secondo, dietro la Spagna, davanti all'Uruguay e all'Arabia Saudita, con tre punti e tre pareggi. È il trionfo di Vozigna, quarantenne che in 10 giorni ha più follower della Fiorentina, di Saka, di Vinicius e di tanti altri. Uno che ieri a ogni tocco di palla veniva osannato come se fosse Messi e che si troverà di fronte, proprio Messi, ai 16esimi. È il trionfo dell'ex salernitana Rocha Livramento, è il trionfo di Bubista, che ha cercato i calciatori convocaboli anche su LinkedIn, come Roberto El Pico Lopez, reclutato in DM. È il trionfo di un arcipelago vulcanico al largo della costa del Senegal, un paese che conta meno abitanti della piana fiorentina, più piccolo delle Marche. Se non vi emozionate, avete un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Ah, poi non è che hanno sfangato ieri, hanno sfiorato per diverse volte la vittoria, sbagliando tanto.
3: Questa
1: accompagniamo gli applausi anche dallo
4: non
1: studio.
4: Non so più che dire, veramente con un'enfasi
5: strabuliente. Nuova Zelanda Belgio una 5, ma per un'altra parte.
4: Quello non è un trionfo di nulla, anzi assolutamente.
1: Va bene, infatti ragazzi.
4: Nick.
1: Sì, e oltre a questo vi direi, visto che non abbiamo troppo tempo a disposizione. Ale, sei il protagonista di questa, di questo approfondimento.
4: È diventato anche Niccolò Ceccarini.
1: Va bene. Vogliamo commentare, non so, la Francia con la Norvegia o passare alle partite di stasera, di stanotte?
4: Sì, diciamo Francia-Norvegia B, possiamo dire, perché la Norvegia ieri
1: c'era solo un titolare.
3: Posso farti una domanda? Anzi, la faccio a tutti. Avete capito la scelta di Solbakken? Perché no. Ieri ne parlavo con Francesco Benvenuto e lui non era d'accordo con me.
1: Cioè di stravolgere la formazione.
3: Io non ho capito perché una squadra che si sta giocando il primo posto, perché ieri la Norvegia con una vittoria difficile, per carità, contro la Francia, sarebbe passata per prima. Per carità, magari ti cambia relativamente poco il passare per primo o per secondo, ma vi domando, ma voi l'avete capito perché addirittura il portiere, che mi sembra che il portiere, per carità,
1: sì,
3: grandi
1: sì,
3: gol,
1: c'era solo un titolare
3: Dembélé,
1: confermato dell'ultimo
3: un titolare video. Grandi gol che era Østergaard, se non sbaglio, grandi gol di Dembélé, però il portiere insomma l'ha presi tre tutti uguali,
4: una prestazione musleriana del portiere.
3: No, non voglio dire musleriana, perché musleriana sarebbe veramente una brutta offesa, però io sinceramente non l'ho capita.
4: Selby, portiere di ieri, non lo so, guarda, io poi appunto era la partita anche umanamente più avvicinabile anche per i nostri orari e non è che avrei pensato a questo risultato preciso, però ecco, dopo la partita contro il Senegal, che Haaland forse scherzando dice ma contro la Francia intanto perdiamo, loro sono troppo forti, contro la Francia non c'è niente da fare, e l'hanno data un po' per persa. Giocheranno martedì, quindi insomma c'era anche il tempo per recuperare, non lo so, poi mi sembrano anche
1: era Outness comunque il titolare confermato, okay. In queste due, scusa se ci ho interrotto,
4: no, giocheranno contro la Costa d'Avorio, quindi un sedicesimo di finale sicuramente interessante per una squadra che poi ieri abbiamo visto come riserve non può competere con le riserve della Francia, perché anche Deschamps, che ieri non era in panchina per il lutto accaduto in famiglia
1: della madre, assolutamente,
4: ha fatto un po' di turnover non così bulgaro come il turnover della Norvegia.
1: Ma alla fine la Francia ha schierato soltanto la Croix e Manu Koné, se possiamo,
3: che secondo me comunque Manu Koné,
4: che c'è Tchouaméni, se no oddio in questo momento
1: non giocava Tchouaméni accanto a Manu,
3: sì, ieri gioca, però è già
4: Rabiot sarà il titolare, proiettiamo.
3: Però è già la seconda che Manu Koné gioca titolare. L'hanno giocata Rabiot e Tchouaméni, poi la seconda l'ha giocato, se non sbaglio, Koné e Rabiot, sì. E la terza l'hanno giocata Tchouaméni e Koné.
1: Vabbè, la Francia di fatti ha confermato l'11 essenzialmente.
3: Sì. Io sinceramente non l'ho ben capita la scelta.
4: Non c'era l'ultima partita.
3: Non c'era due, però c'era l'esordio. Chiaramente.
1: Sì. Vabbè, ragazzi,
3: hanno anche la fortuna di poter cambiare tranquillamente 3-4 giocatori. In realtà ne potrebbero cambiare 11, però hanno comunque la fortuna di cambiarne quei 3-4. Che comunque tengono altissimo il livello.
1: Abbiamo la conferma che la Francia, chi schiera comunque è rimane la più forte,
3: sì.
1: Nel senso, davanti lascia sempre in panchina Barcola, nel senso di cosa
3: Cherki parliamo. Credo che non abbia fatto quasi zero comparse, ne dicevamo ieri con Ale. Thuram, Marcus Thuram
1: è entrato
3: la seconda al 91esimo, però insomma, quindi
1: vabbè, l'abbondanza della Francia si
3: credo
1: commenta.
3: Cliouche, che è un giocatore che sta credo andando al Paris Saint Germain, non sia neanche entrato.
1: Va bene, dai, se Ale è d'accordo e Nico permettimelo, visto che ci manca veramente poco, non possiamo non dedicare almeno un minuto di mondialito a Giordania-Argentina di stanotte.
4: Per forza, non giocherà Messi.
1: Esatto, per la conferenza stampa molto, come dire, colorita di Scaloni prepartita, non tanto per i toni, quanto per il siparietto carino che avrete visto, immagino, a fine conferenza tra Scaloni e il collega di 91 anni, che è al 18° mondiale da inviato.
3: Bellissimo.
4: Pensate.
1: Che segue... facciamo il calcolo, quanti anni sono 18 mondiali?
4: Secondo me avevo letto
3: sono un pochino meno, però insomma.
1: Tant'è che per chi se lo fosse perso, essenzialmente non ricordo il nome del collega ultra novantenne che era in sala stampa ieri per l'Argentina, fa una domanda a Scaloni chiedendogli se gioca Messi e che formazione schiera, e Scaloni gli risponde dicendogli: rispondo, do la risposta per rispetto, proprio perché è lei, perché qualsiasi altro giornalista non avrei risposto.
4: Macaia Marquez, 91 anni.
3: Bello.
1: Che ha fatto scoprire al mondo intero che Messi non partirà dall'inizio in Giordania
4: e
1: Argentina.
4: E comunque ci sono anche notizie per questa partita che vale l'Argentina.
1: Giordania è già fuori, l'Argentina è già
4: prima, è vero, perché c'è l'incrocio con Capoverde. È già ufficiale l'incrocio appunto contro Capoverde. Ho visto anche Vosigna, diceva: io lo scorso mondiale lo tifavo Messi, oggi ci giocherò, la prossima settimana ci giocherò contro. Io vi sottolineo solo una partita dal sapore già un po' dolciastro di prima mattina, se che fai? Ti alzi.
1: Ma insomma, alle 4 è.
4: No, ma per valore metaforico. Certo. Anche crea se alle 4.
3: Creasi il contesto.
4: Ecco, anche se alle 4 in contemporanea con Giordano e Argentina, tu ti potresti svegliare molto presto. Prendere un bel bicchierone di latte. Che ci
1: di caffè,
4: latte.
1: Probabilmente.
4: Vabbè, di caffè.
3: Un biscottone che ci aspettiamo.
4: Algeria, Austria ha questo odore, questo retrogusto. Perché
1: anche perché Giordano e Argentina non ha significato a livello di risultato, quindi
4: no, e poi con 4 punti, come è successo con Paraguay e Australia, passerebbero a braccetto queste due squadre
3: in campo.
4: Leggevo che poi però ci potrebbe essere anche una vendetta storica, perché nel mondiale del 1982 l'Algeria fu a sua volta biscottata dall'Austria contro la Germania dell'Ovest.
1: Bello
4: nell'ultima partita, secondo me può essere un neologismo, nell'ultima partita del girone di quel mondiale, che poi era particolare, ci ricorderemo poi del gironcino a 3 dell'Italia contro Brasile e Argentina, e poi della vittoria appunto degli azzurri. Nell'ultima partita del girone iniziale, diciamo, Algeria va a vincere la sua partita, potrebbe passare, deve solo sperare che la Germania dell'Ovest non vinca di un gol e basta di scarto contro l'Austria. Germania dell'Ovest 1, Austria 0, con partita finita dopo l'1-0 della Germania, con tanto addirittura si giocava a Gion, diventa famosa per una partita, viene insomma citata come la vergogna di Gion.
3: Bello.
4: E ci sono dei tifosi algerini a Gion che provano a invadere il campo per dire: ragazzi, qui avete fatto un bel biscotto. E poi insomma qualcosa di simile è successo anche ieri sera in Iran-Egitto 1-1, perché poi l'Iran ha lasciato un messaggio nello spogliatoio, non so se avete letto.
3: Sì, assolutamente. Sì,
1: Poi ci sono state le dichiarazioni di Taremi in zona mista,
4: perché hanno paura, cioè quella è una polemica preventiva, perché hanno taggato nel messaggio scritto a penna, proprio hanno usato l'hashtag taggando Algeria e Austria, perché se succederà questo probabilmente una delle terze dare addio al mondiale sarà l'Iran.
3: Sì,
4: ha
3: un piede fuori,
4: insomma,
3: sì.
4: Occhio al biscotto, Algeria Austria
3: assolutamente.
4: Ore
3: 4. Guarda, ultimi due minuti, leggo al volo i messaggi.
1: Veloce,
3: perché Roberto
1: sì.
3: Ci scrive: se avete visto in Norvegia Francia, ho visto un esterno Oscar Bob bravo in saltare l'uomo, veloce purtroppo ho visto la valutazione, forse non fa per noi, non credo, perché credo che l'anno scorso l'ho pagato il Fulham 40 milioni, sì, per cui insomma esatto. Giocatori non da Fiorentina. E Simone ci scrive: a proposito di risse, non ho mai capito se Toldo si lanciò da solo nello spogliatoio del Valencia, questo per ritornare un po' indietro,
1: qui,
3: insomma
1: qui si esula un po' dal mondiale,
3: si parla un po' di risse, bene. Quindi si butta tutto dentro.
1: Va bene, abbiamo finito anche con Mondialito, grazie Alessandro Di Nardo.
4: Grazie a voi
1: Nico, è finito il Viola Weekend, dopo
3: piacere,
1: tanto tempo,
3: guarda.
1: Insieme magari sì. Ricapiterà, quindi grazie a Nicolo Righi.
3: Grazie a voi che ci avete seguito e alla prossima, insomma.
1: Mi unisco anche io ai ringraziamenti per chi ha interagito con noi e per chi ci ha seguito, anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
3: Ciao!
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
6: A due. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
8: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola Weekend Ale. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la oh.
6: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
1: Eccoci qua, 16.04, di nuovo in diretta dagli studi di Via Panciatichi. Questa è Radio Firenze Viola, questo è il Viola Weekend, come tutti i fine settimana. Sabato 27 giugno 2026 comincia come sempre l'appuntamento con la trasmissione che vi racconta ancora la Fiorentina, l'attualità, tutto quel che riguarda il mondo viola anche durante i weekend senza partite, perché appunto la Fiorentina ormai è fuori di scena da praticamente un mese. Non ci sarà ancora campionato per un paio di mesi, con la Fiorentina che tra l'altro aprirà la sua Serie A di lunedì sera, perché la prima giornata di campionato 2026-27 Roma-Fiorentina sarà il lunedì, quindi saranno le ultime due squadre essenzialmente ad aprire il proprio campionato. Apriamo invece la nostra trasmissione come sempre Ludovico Mauro che vi dà il buon pomeriggio, accanto a me come sempre l'ottimo Niccolo Righi. Ciao Nicco.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Dopo tanto tempo insieme, perché sì. Non ricordo neanche quale sia stata l'ultima
3: ormai
1: trasmissione.
3: Risale a ere geologiche fa.
1: Forse
3: sì.
1: C'era ancora Vincenzo Italiano in panchina.
3: Forse sì, forse addirittura Cesare Prandelli.
1: Il il primo prandello. Va bene. Alessandro Di Nardo, al di là dal vetro, che ringraziamo sempre per quella la parte tecnica in regia. Voi che aspettiamo come sempre al 348 75 13933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055 77 111 71 per intervenire in diretta, per commentare non solo la Fiorentina che ha chiuso il colpo Vieri, perché ci siamo informati sulla pronuncia e pare che si dica Vieri com'era Bobo, tanto altro
3: Bobao Vieri,
1: grande Bobone, e non Vieri. 15 milioni di euro più 2 di bonus al Gremio per portare il centrale alla corte di Fabio Grosso. Questa è la notizia principale di queste ore. Poi continua il mercato per l'estate di rifondazione che affronterà Paratici. C'è anche il weekend extra calcio, come sempre, o meglio, restando sul mondo del pallone, tra oggi e stanotte si chiude la fase a gironi del mondiale: Colombia, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan nella notte alle 1:30, Panama, Inghilterra, Croazia, Ghana alle 23 per il gruppo L, Algeria, Austria, Giordania, Argentina senza Leo Messi dal primo minuto alle 4 di mattina per chiudere il girone J. Poi la Formula 1 con il Gran Premio d'Austria, con Russell in testa nelle libere, nelle terze libere, poi Antonelli e Hamilton. La MotoGP in Olanda con Raul Fernandez che vince la gara sprint, ma con Marco Bezzecchi che resta ancora leader del mondiale, allungando su Martin e su Marquez. Tra l'altro, a proposito di sport, e poi andiamo sulla Fiorentina, lunedì comincia Wimbledon. A proposito di appuntamenti poco importanti, poco illustri, vediamo se sarà l'occasione, non so, per Sinner per difendere il titolo e per riscattarsi dopo direi la delusione più cocente forse della carriera, dopo la finale di Parigi dell'anno scorso che finì come finì.
3: Sì sì, assolutamente, ricomincerà a seguire il tennis. Sarà anche un bel test per il tennis, che insomma c'è un po' questa diatriba ormai che va avanti da tempo in Italia tra il tennis e il calcio. Non so, non credo che il tennis riesca a strappare insomma lo scettro al mondiale, però non lo sono neanche così sicuro. Magari a finale di Wimbledon, in finale mondiale no, ma insomma una semifinale di Wimbledon con un magari quarto di finale del mondiale magari anche un po' dimenticabile, ecco, non lo so se poi ci dovesse essere Sinner. Cosa preferiscono in questo momento storico gli italiani? Sinner, come hai detto bene te, va a caccia di un riscatto dopo la debacle a Parigi,
1: se si può definire debacle, perché alla fine stava fermato da un virus intestinale.
3: Sì sì, certo, chiaramente sono motivi extra quelli che hanno portato il numero uno del tennis mondiale a essere battuto da Cerundolo, però insomma va a caccia anche appunto di una difesa del titolo vista in virtù della vittoria dell'anno scorso.
1: Tra l'altro mancherà ancora Alcaraz, assente per il secondo slam consecutivo, il che difatti dà ulteriori chance all'altoatesino per difendere il titolo conquistato ai Championships l'anno scorso. Citavi le preferenze degli italiani in ambito sportivo. Sai, durante il corso del torneo di Wimbledon, intendo, e non del mondiale, secondo me è probabile che l'Italia dello sport sia più attaccata a Wimbledon che al mondiale, vista l'assenza degli azzurri della Coppa del Mondo e vista l'alta concentrazione di italiani competitivi ormai nel tennis. Ragazzi, siamo da 3 anni a questa parte nettamente il movimento più importante e forte al mondo. Non ci sarà Musetti purtroppo a Londra, però Sinner in prima battuta per il tricolore, e tra l'altro Flavio Cobolli, che non più tardi di mercoledì sera era a Firenze in quanto magnifico messere per questa edizione del calcio storico, che ha visto per la prima volta dopo 3 anni i rossi non essere più padroni del Sabbione di Santa Croce, con gli azzurri che hanno trionfato per il calcio storico appunto 2026. Va bene, del mondiale parleremo abbondantemente nella seconda ora. Ripartiremo anche da ciò che è successo nella notte con uno dei nostri ospiti, perché chiaramente c'è stata la debacle, ecco, che hai citato te prima, Uruguay, molto più di Sinner a Parigi nell'ultimo Roland Garros. C'è stato un Belgio che ha centrato la qualificazione con il 5-1 alla Nuova Zelanda all'ultima giornata, Capoverde che ha ottenuto uno storico pass per i sedicesimi. Continua difatti la favola della nazionale africana, che non solo si è qualificata al mondiale ma addirittura si è spinta almeno ai sedicesimi, dove troverà l'Argentina campione del mondo in carica. E poi c'è stata ieri sera una Francia dominante come sempre, perché fa sempre più impressione la forza dei transalpini. È un Senegal che ha centrato la qualificazione ai sedicesimi con un rotondo 5-0, perché difatti solo così il Senegal poteva andare avanti, sì, vincendo, e vincendo di tanto.
3: Sì, sì, assolutamente.
1: Non ci sarebbe stato altro modo. Parleremo anche di questo nel corso della seconda ora. Veniamo prima alla Fiorentina, caro Nicco e cari ascoltatori, che appunto aspettiamo qui al nostro canale WhatsApp e alla linea telefonica fissa 055 77 11 71. Caro Nicco, abbiamo il primo colpo ormai, sì, da giorni, che è Vieri, che sappiamo che arriverà probabilmente già domani, sì, a Roma. C'è ancora da capire se sosterrà le visite mediche nella capitale o se salirà a Firenze per svolgere. Resta il fatto che la Fiorentina cala un colpo da 15 più 2 di bonus, quindi comunque una spesa abbastanza corposa, sì, per, sì, un 21enne che non è mai stato ancora nel vecchio continente. Non lo so come inquadri tu questo primo acquisto, diciamo, ufficiale dell'era Paratici. Mi sembra ambizioso anche per come raccontano gli addetti ai lavori Vieri come calciatore. Noi però non l'abbiamo mai visto e sicuramente è una buona dose di rischio investire una cifra così su un, sì, ragazzo appunto di 21 anni, che è stato per ora soltanto laggiù. Però se lo compra Paratici, di cui ci fidiamo tutti, perché abbiamo detto tutti che Paratici gode di credito nei suoi confronti, probabilmente insomma c'è da essere pazienti e di aspettare di vederlo all'opera, perché potrebbe essere il primo buon acquisto di una serie in quest'estate.
3: Guarda, allora io parto subito a leggerti un messaggio di Massi per, vai, legarmi a questo concetto, che ci dice: ieri l'altro ero in Brasile a San Paolo, ho chiesto qualche notizia su Vieri e mi hanno detto che è davvero forte, speriamo sia vero. Ecco, abbiamo tutti un po' chiesto ai nostri contatti brasiliani e tutti ci hanno detto che è un giocatore molto forte, molto di prospettiva, che può crescere tantissimo. Addirittura pare che Paratici lo segua veramente da tanto tempo. Cosa ne penso? È vero, 17 milioni non sono una cifra bassissima, e sono una cifra che non rendono la scommessa come tale, ma Vieri deve arrivare a Firenze, salvo chiaramente i primi mesi di ambientamento, che sono leciti aspettarsi da un ragazzo che comunque è del 2005 ed è brasiliano, non ha mai messo piede fuori dalla sua patria, quindi dobbiamo dargli anche dei mesi di ambientamento. Però ecco, poi ci servono delle risposte, perché non è stato il classico giovincello preso a pochi spiccioli, che poi in questi casi non si parla mai di pochi spiccioli, però ecco, per il mondo del calcio magari pochi spiccioli, ma è un acquisto, probabilmente l'acquisto in difesa della Fiorentina. Io non credo che la Fiorentina vada a spendere ulteriori 17 milioni o superiore per altri difensori centrali, a prescindere poi da, vedremo se cambierà l'assetto o meno. Io mi auguro di sì, però non è detto.
1: Sai, su questo io credo che l'ago della bilancia sia un po' comuzzo, perché, certo, per quanto abbiamo capito, sì, Pongracic e Ranieri non sono ritenuti in uscita dalla società.
3: No.
1: Su Comuzzo esiste l'ipotesi di un prestito, ossia di mandarlo altrove un anno a far rifare esperienza, per, come dire, anche per fargli vedere un nuovo ambiente rispetto a quello di Firenze, certo, che ormai già conosce a menadito. Ma non dovesse uscire neanche Comuzzo, il pacchetto centrale alla fine è già fatto.
3: È completo, sì, sì, lo dicevamo anche ieri nel corso di Palla al Centro con il direttore Tommaso Loreto. Io ti dico, è inutile, non ci voglio girare intorno, io questo giocatore non l'ho mai visto, non è che seguo così in maniera assidua il Brasileirão, mi sono in questi due giorni documentato, come penso abbiate fatto tutti, e ho visto delle belle caratteristiche, però poi sai, entrano in gioco mille componenti. In realtà ho sentito più fiducia che sfiducia nell'acquisto, ma non capisco in toto la sfiducia, o meglio, per esempio io non capisco molto il concetto di l'hai pagato 17 milioni, se lo pagavi 3 era un conto, l'hai pagato 17 deve essere forte. Secondo me un tifoso deve essere forte un giocatore, cioè non è che se me lo hai pagato 3 milioni è scarso allora va meglio, perché io non sono il commercialista della Fiorentina, a me non mi interessa quanto spende la Fiorentina per un giocatore, a me mi interessa che quel giocatore renda. Per cui se mi prendi un giocatore a 3 milioni ma è scarso, non è che dico vabbè però l'hai pagato 3 milioni, no, hai mai preso un giocatore scarso. Per cui la critica sul prezzo la capisco fino a un certo punto, speriamo che possa essere un giocatore ottimo. È un acquisto che a prescindere dalla dal giocatore in sé, dal suo profilo, che poi scopriremo nel corso dei prossimi mesi, mi lascia buone sensazioni innanzitutto per una questione di economica. Cioè, noi abbiamo tanto battuto alla conferenza stampa di Paratici sul budget. Paratici ha sempre sviato dalla risposta. Ecco, mi sembra di capire che nella Fiorentina budget ci sia, se no non vai a prendere, se il tuo budget è di 20 milioni non credo che vai a spendere praticamente tutto il budget il primo giorno di mercato per un difensore del 2005 brasiliano, ma probabilmente Paratici ha il sostegno anche economico da parte della società. È un acquisto che poi non arriva in prestito, ma è un acquisto a titolo definitivo, per cui quello che comporta gli acquisti a me è piaciuto molto. È una Fiorentina che agisce da protagonista di prima battuta, no? Veniamo da una gestione con a capo Daniele Pradè, che l'anno scorso per bocca proprio dello stesso direttore ci disse la Fiorentina dovrà muoversi in seconda battuta, dovrà prima aspettare che le grandi facciano i loro acquisti,
1: che
3: e poi la Fiorentina
1: è vero, perché è semplicemente vero.
3: Sì, però su questo giocatore poi ci raccontano anche i colleghi brasiliani che c'erano grandi squadre, c'era l'interesse della Juventus, c'era l'interesse della Roma, ci dicono addirittura che il Newcastle negli ultimi mesi abbia spesso mandato osservatori a seguirlo da vicino. Fiorentina non ha fatto sconti, inizia il mercato, 17 milioni, noi vogliamo il giocatore, non stiamo lì alla trattativa magari a mandarla avanti un mese, a trattare sul milione in più o sul milione in meno. Fiorentina ha messo sul piatto questi soldi e si è assicurata questo giocatore. Mi sembra che mandi un ottimo messaggio. Poi chiaramente ci sarà tutto il comparto tecnico poi da analizzare con il passare del tempo, non si dovrà fermare qua perché la rivoluzione è solo all'inizio, l'abbiamo detto tante volte, ci sono un sacco di giocatori in uscita. Te giustamente dicevi, Ludo, che in questo momento non c'è il sentore che Pongraci e Ranieri siano in uscita, io sono d'accordo, però non mi sembra neanche che la Fiorentina abbia battezzato dei giocatori come incedibili. Cioè, se poi arriva il club che per 15 milioni ti offre 15 milioni per Pongraci, ecco, io non credo che poi la Fiorentina in questo momento faccia le barricate per tenere tutti i giocatori a Firenze.
1: È la fotografia della situazione di Ken, di cui parliamo spesso.
3: Sappiamo
1: che la società si è incontrata con i suoi agenti, ha raccolto da parte loro, quindi del giocatore, la volontà di restare un altro anno a Firenze. Dalla parte del club c'è l'interesse di tenerlo, però ci hanno anche fatto capire che valuteranno eventuali offerte se dovessero arrivare, corpose probabilmente dai 35-40 milioni in su. Mi viene poi anche da dire, venendo dietro al tuo discorso, che gli incedibili nel calcio di oggi non esistono
3: più, infatti, da
1: tanti anni ormai a questa parte. Semplicemente abbiamo captato da parte della Fiorentina che l'idea sui centrali è questa, e in caso in cui non uscisse nessuno dei tre già presenti, con Vieri che verrà ufficializzato a stretto giro di posta, il reparto difensori ce l'abbiamo.
3: Sì, al momento sono quattro difensori, tra l'altro proprio messi per benino, cioè due mancini e due destri, per cui bilanciato, equilibrato, e al momento è questo. Non mi sorprenderei, ecco, di vedere altri cambiamenti, però al momento sì, senza dubbio è questo.
1: Poi starà a voi e a noi, insieme a voi, giudicare la forza, la competitività di questo reparto arretrato. Cioè, è lecito che uno possa dire: io avrei puntellato e migliorato di più la difesa, giusto? Però almeno lì la Fiorentina sembra aver deciso di voler intervenire il giusto, a differenza che degli esterni, perché sugli esterni d'attacco ci aspettiamo tanti cambiamenti, anche perché non è rimasto Solomon, su cui è rimasto una porticellina aperta,
3: sì,
1: ma veramente
3: mi sembra l'unico dei giocatori che era in prestito, che...
1: appunto, sì. Harrison non è rimasto. La Fiorentina ha tanto da fare, specialmente se si pensa al tipo di allenatore che ha scelto, perché Grosso gioca sempre con gli esterni d'attacco, e quindi andranno comprati, e comprati anche bene, perché il primo dei tre allenatori in rampa di lancio che ci sono stati qui negli ultimi anni, ossia Vincenzo Italiano, giocava sempre con gli esterni d'attacco, molto spesso a piede invertito. In tre anni che è stato qua ne ha avuto uno discreto, neanche un fuoriclasse, però discreto, Nico Gonzalez.
3: Sì.
1: Gli altri non è che non li aveva, però erano quelli che erano: Sottil, Iconé, Kwame, dammi mano se me ne dimentico qualcuno, insomma.
3: Sì, sono quelli.
1: E quindi un conto è dire li devo prendere, un conto è dire li prendo e li prendo buoni, anche perché appunto, lo ripeto, hai scelto un allenatore che marcia tanto sui propri esterni d'attacco. Poi c'è il capitolo mezzale, e lì sappiamo che la Fiorentina ha una bozza d'accordo con Torsvet,
3: sì,
1: che è un fedelissimo di Fabio Grosso.
3: Ieri titolare nella Norvegia contro la Francia.
1: In una Norvegia che ha passato comunque il girone nonostante la chiamiamola disfatta, ma disfatta non è alla fine se si pensa che ha perso contro la nazionale nettamente più forte di tutte le altre. Su Torsvet mi viene da dire, la Fiorentina magari lo prenderà anche, però, e lo facevo come discorso già ai primi Viola Weekend di giugno, ha speso da neanche un mese 13 milioni di euro per riscattare obbligatoriamente Brescianini, e tu mi dirai, Torsvet meglio di Brescianini, questo ci posso essere d'accordo anch'io, però è più o meno lo stesso giocatore, quindi vai a spendere un'altra parte di patrimonio per un qualcosa che non è che manca. Non solo non manca, ma è anche qui da poco, perché Brescianini, dicevamo anche con Mario Tenerani le settimane scorse, è uno di quelli che può dare tanto di più rispetto a quanto abbiamo visto in sei mesi.
3: Sì, sì, assolutamente.
1: Per non parlare del fatto che hai riscattato anche Fabiani in modo obbligatorio.
3: Sì, quindi, sì, in questo momento a centrocampo ci sono tanti calciatori, in dubbio, la rosa della Fiorentina è molto lunga a centrocampo, infatti mi aspetto comunque dei cambiamenti, perché poi ci sono anche tanti ritorni dal prestito, l'abbiamo detto tante volte, i vari Somma, Amatucci, eccetera eccetera. Mi sembra che tra l'altro in quelle zone di campo ci sono gli unici due giocatori che la Fiorentina un po' rispetto a tutti gli altri consideri incedibili, ovvero Ndur e Fagioli, anche se, come ci scrive Luca, e sì, io sono d'accordo, lo facevamo anche ieri questo discorso, l'ho scritto anche Niccolò Ceccarini su Tutto Mercato Web, bisogna stare attenti al Newcastle che sta cedendo Tonali al Tottenham, immagino che si andrà su una cifra particolarmente alta, secondo me si sfonda i 100 milioni senza alcun dubbio,
1: considerando che gli costò 70-80.
3: Ecco, infatti, ecco, con 100 e passa milioni stiamo, lo sappiamo, le squadre di Premier vengono volentieri a guardare, a mettere gli occhi sulla Serie A, perché magari gli acquisti che per noi sembrano folli, come spendere oltre 50 milioni per Palestra in Premier League, non dico sia all'ordine del giorno, però insomma un difensore ormai sono loro viaggiano su queste cifre, cioè i giocatori buoni partono almeno da 50 milioni, e quindi stiamo attenti da questo punto di vista.
1: Per l'ennesima volta, tra l'altro, nel discorso Palestra abbiamo un ragazzo di belle speranze del nostro paese che preferisce la Premier alla Serie A, ma questo
3: non gli darei però troppo torto.
1: No, no, e dicevo, infatti è un primato ormai constatato, da anni la tendenza è questa, perché giustamente approdi nel campionato più importante al mondo, in uno dei club tra l'altro più importanti e prestigiosi del mondo. Lo accennavo prima, lo abbiamo con noi come sempre in apertura di ogni Viola Weekend, Mario Tenerani, che è in nostra compagnia. Ciao Mario, buon pomeriggio.
3: Ciao Mario.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
1: Mario, come potrai immaginare, io e Niccolò abbiamo aperto la trasmissione parlando di Vieri, l'acquisto che ha chiuso la Fiorentina in questi giorni, perché è la notizia di questi giorni, è il primo colpo, deve diventare ancora ufficiale, ma è il primo acquisto vero e proprio dell'era Paratici, da quando opera in modo ufficiale come direttore sportivo della Fiorentina. Mario, che acquisto è, considerando anche la cifra, 15 milioni più 2 di bonus per Vieri, e come si inserisce nei centrali che già ha grosso a disposizione?
9: Senti, allora, io non lo conosco, ne avevo sentito parlare, ne ho scritto tempo fa proprio per FirenzeViola.it, e ieri mi sono informato, ieri e due giorni fa, insomma, quando è stato concluso l'affare, e ho parlato con chi lo conosce, me lo sono fatto descrivere, mi sono fatto mandare una scheda tecnica del calciatore, e mi sembra di poter dire sulla carta che Paratici abbia fatto un buon acquisto, perché è un profilo interessante, 15 milioni più 2 di bonus, come sapete alto quasi 190 centimetri, pesa 85 kg, piede sinistro, è bravo anche in costruzione, però a buon timing, mi dicono che debba migliorare un po' nell'aspetto caratteriale, ma questo è facilmente intuibile, anche perché si tratta di ancora abbastanza giovane, probabilmente si deve formare, però mi risulta anche, questo l'ho verificato questa mattina, se volete vi aggiungo anche questa cosa,
1: sì,
9: so se lo sapete, che Paratici ha forzato l'operazione, cioè Paratici ha voluto chiuderla assolutamente in fretta, perché altrimenti sarebbe entrata in mezzo una clausola, il prezzo sarebbe lievitato, oltre ad esserci una fortissima concorrenza, ci sarebbe stato questo problema legato appunto a dei parametri di listino e tutto, e quindi ha preferito forzare la trattativa e portarlo a casa ora, che insomma comunque con un prezzo decente se lo portava a casa, ecco, più decente nel senso comunque ancora abbordabile, ecco, in questo senso qui, quindi credo che lui ci investa moltissimo, io ho fiducia in quello che fa l'apparatici, cioè il più bravo è quello che sbaglia meno, no? Noi lo sappiamo, però insomma ho fiducia in quello che farà lui e soprattutto ho fiducia nel suo team di lavoro, ma questo ne abbiamo già parlato con voi sabato scorso, e quindi sono tutte cose che a me lasciano sensazioni positive. Siamo all'inizio, non mi sbilancio perché non ho voglia di sbilanciarmi, però io noto, ecco questo lo posso dire con chiarezza, un marcato segnale di discontinuità rispetto alla politica passata del calciomercato, e questo per me è bello perché io non condividevo spesso quelle linee guida, e quindi questo si avvicina più al mio pensiero. Questo non significa che io abbia ragione, allora abbia ragione, sicuramente quelli di prima hanno avuto torto, vedremo se qui siamo alla ragione.
3: Mario, guarda, sulle vostre frequenze, sulla di radio, avete anche raccontato che la Fiorentina seguiva da tanto, anzi insomma Paratici, il suo staff, seguivano da tantissimo questo calciatore. Un altro, mi sembra un altro bel segnale di questo acquisto è che il budget c'è a questo punto, cioè mi viene da pensare che se la Fiorentina avesse un budget risicato, non so come la pensi, non sarebbe andata a spendere magari la maggior parte, il 70-80% del suo budget su un giocatore con queste caratteristiche, magari un giovane dal Brasile. Quindi mi viene da pensare che sì, i soldi ci siano, ecco.
9: Io credo i soldi ci siano, poi non dimentichiamoci che siamo all'inizio del mercato, quindi ci sono dei giocatori che partiranno. Per esempio Ludovico mi chiedeva come si sposa, no, questo Vieri con il destro della difesa, ma in questo momento se restano tutte le coppie sono chiare, no? A destra come centrale di destra ci sono Pongracic e Comuzzo, a sinistra come centrale di sinistra ci sono Vieri e Ranieri, no? Questo è chiaro, certo. Però Comuzzo, la domanda resterà, per me deve restare, dovrebbe restare, dovrà restare, ma io vi chiedo, siete sicuri che resterà? Io ho dei dubbi anche su Pongra, se ci arriva un'offerta, figuratevi un po', anche se loro lo vogliono tenere. Qualcuno partirà sicuramente, però intanto loro vanno a mettere dentro un centrale difensivo di sicuro avvenire, come avete detto voi, seguivano da tempo, e quindi questa è la buona notizia. Hanno tanto da fare, vediamo poi con questi calciatori come si integreranno alla Fiorentina, però io finirò la voce e anche la scrittura, perché non per autocitarmi, che non voglio, ma proprio mi sembra quando giovedì sera mi ha chiesto un pezzo il direttore Loreto, io ho detto che ero pronto a seguire con le armi in pugno, nel senso, le armi si fa per dire, la metafora, ci mancherebbe altro, soprattutto in questo periodo, le indicazioni di Paratici che ammonisce anche la stampa di non fossilizzarsi, no, su un terzino sinistro piuttosto che un centrocampista di qualità e quantità, ma invece la invita, la esorta a pensare al club che deve essere costruito, questo ha detto, deve essere costruito, quindi è quello il tema, no? E quindi è quello che mi interessa di più di Paratici. Io sono sicuro che poi la squadra la farà in un modo o in un altro.
1: Ecco, a tal proposito, Mario, quali sono secondo te ora come ora gli altri reparti da puntellare? Perché noi dicevamo, dopo aver aperto il capitolo Vieri, che la Fiorentina ha sposato il progetto tecnico di un allenatore, Fabio Grosso, che gioca tanto con gli esterni d'attacco, infatti sappiamo che ne cercherà parecchi. Ora come ora però sappiamo che stanno lavorando tanto anche sulle mezzali, vedi per esempio il nome di Torsvet, per cui hanno lavorato intensamente anche nei giorni scorsi. Paratici avrebbe incontrato anche il suo agente a Milano martedì sera. Che direzione prenderà ora il mercato della Fiorentina? Ecco, è un po' questa la domanda, anche a sensazione, da ciò che hai un po' captato.
9: Ma senti, io credo che la Fiorentina debba cambiare tanti e debba vendere tanto, quindi il mercato sarà di grandissima evoluzione, su questo non c'è il minimo dubbio. Tu facevi il nome di Tosbet, io qui mi sbilancio un po' se posso, per me l'hanno già preso. Ma mi spiego meglio, lo portano dopo il mondiale, però secondo me è già tutto apparecchiato. Per me quella è un'operazione che lui ha già in tasca. Io ho questa sensazione lì. Vuoi per l'importanza che Tosved ha nello spogliatoio per Grosso, che è il nuovo allenatore, vuoi per i rapporti consolidati tra Paratici e Sassuolo, diciamo anche tra la Fiorentina e Sassuolo e tutto sommato, e vuoi perché è un giocatore interessante, per cui io credo è raggiungibile, credo che lui sia insomma virtualmente un giocatore della Fiorentina, ecco, se non succedono le classiche cose nel mercato, no? Avete visto un
1: sì, poi come dicevi te, durante il mondiale, gli anni del mondiale, il mondiale rallenta le operazioni e Torsvet è al mondiale in questo momento,
9: ma è così, è tutto congelato tra il 15 di giugno, anzi è iniziato l'11 quest'anno se non sbaglio,
1: sì.
9: E il 19 luglio la finale,
1: esatto,
9: sicché voglio dire, ragazzi, insomma ce ne corre, quindi insomma è una cosa, sicuramente insomma, è importante da seguire, da valutare, però per esempio Tottenham è quello, quindi io mi aspetto tanto, tanta movimentazione, e seguendo sempre quello che diceva Paratici del club, dico sono pressoché certo che si farà la squadra, ecco, non lo so, ma mi auguro che si farà la società, ecco.
3: Mario, guarda, io allargo anche la discussione al valore simbolico dell'acquisto che ha Vieri, perché insomma pronti via, la Fiorentina sborsa 17 milioni per un difensore. Ieri sono arrivate anche le notizie che il Como ha speso 60 milioni per riassicurarsi Nico Pazzi, il Milan ne ha spesi più di 70 per prendere Gonçalo Ramos. Secondo te è anche una strategia, può essere anche una strategia efficace quella di alcuni club di Serie A, che in una Serie A così, se vogliamo anche da un certo punto di vista democratica, che non è più come prima, che certe posizioni sono un po' cementificate, mi immagino magari negli anni passati era difficile per una squadra puntare alla Champions League se non era Juventus, Milan e l'Inter, ora c'è molta più fluidità anche ai vertici della classifica, ecco, iniziare in questo modo come ha fatto la Fiorentina ma come hanno fatto anche altri, manda anche un messaggio alle rivali, cioè, immagino che, non lo so, club come il Bologna, l'Atalanta,
1: Napoli deve ufficializzare il Napoli allenatore, addirittura
3: il Napoli deve ufficializzare
1: Allegri,
3: sì esatto, l'allenatore
1: ufficiale.
3: Iniziano magari a guardare un po' con sospetto la Fiorentina, secondo te?
9: Ma sai, la Fiorentina ha un po' stupito tutti, hai ragione, perché insomma, ma intanto ha stupito noi, perché diciamo ieri l'hanno preso ieri, quindi sì, era il 26 di giugno,
3: sì.
9: Insomma, ma gli altri anni, il 26 di giugno si scherzava sul mercato,
3: L'anno scorso mancava una decina di giorni prima che venisse ufficializzato Pioli, se ti ricordi,
9: ecco,
3: bene,
9: quindi,
3: cui...
9: esatto, quindi voglio dire, lei è un po', sì, certo, è chiaro che se il Como ce la farà, perché non so se è sicuro che prenderanno Nico Pazzi, però ci stanno provando, non so se già ci sono notizie dell'ultima ora che l'hanno fatto,
3: ci dovrebbero, diciamo, dovrebbero aver spendere quei 60 milioni, sì, diciamo che è una
1: un
3: sorta
1: contro,
3: di
1: contro riscatto,
3: esatto,
1: essenzialmente,
3: che il Real Madrid gli ha messo il prezzo, diciamo, a questo giocatore, e il Como li spenderà, ecco,
9: cioè loro spendono 60, però ce la ricompra ancora Real,
3: sì, a 80
1: mi sembra, sì, loro hanno preso 10 milioni dal Real che l'ha riscattato più 9 di valorizzazione, e lo contro riscattano a 60, che era un accordo diciamo già pattuito con,
9: quindi praticamente ne mettono 40 in teoria,
1: sì, sì, tecnicamente sì,
9: e poi ne potrebbero prendere 80 quest'anno, sì, l'anno prossimo,
1: sì.
9: Insomma, voglio dire, mi sembra una cosina interessante anche per i conti, voglio dire, no ma sì, ma il Como fa bene, il Como è, allora mi hanno detto fonti del calcio che hanno intenzione di fare sul serio a Como,
1: fanno la Champions l'anno prossimo,
9: esatto, ma ancora di più, cioè hanno intenzione di fare una Champions non da Cenerentola, ma hanno intenzione di alzare l'asticella in campionato. L'alzare l'asticella in campionato vuol dire loro si sa che si è messi in testa 2 anni e lottare per lo scudetto,
3: sì, sì,
9: che non vuol dire vincerlo, Ludovico, però
1: no, certo,
9: quindi si può fare, cioè quello che ci dice Paratici in conferenza stampa è questo, si può fare, perché gli viene chiesto il Como, il Bologna per certi altri aspetti hanno fatto la Fiorentina, è perché hanno avuto struttura, ha detto società, hanno avuto visione, e ti snocciola il rosario delle cose che vanno fatte, e quindi dice contestualmente che non è stato fatto nulla di tutto questo prima, cioè io più che la risento quella conferenza stampa e più che la trovo prepotente, cioè ragazzi, allora io vi faccio un altro passaggio, no? che non è banale, cioè noi si passa dalla frase del direttore generale che dice, e anche il figlio, no? di commisso, che dicono una cosa bella entrambe, no? Cioè entrambi dicono noi vogliamo portare avanti il sogno di Rocco Commisso, è corretto quello che sto dicendo?
1: Certo. Sì, sì.
9: È una bella frase. E arriva Paratici e dice ragazzi, ma quali sogni? Qui sono parlati di obiettivi. Cioè anche mio figlio sogna di giocare ai mondiali, no? Ma io ti ho detto che bisogna abbassare un po' l'asticella, cioè bisogna parlare di obiettivi, bisogna stare a copiare sulla terra. E poi arrivare magari anche a grande cor. Guardate che anche questo passaggio non è mica stato tanto fotografato. Quindi dal sogno di Rocco Commisso, bellissimo, a un direttore sportivo che parla in realtà da amministratore legato e dice ragazzi lasciamo per dei sogni, parliamo di obiettivi. Insomma, se con calma andiamo, io lo consiglio a noi e anche a chi ci segue, andiamo a rileggere, a riascoltare passaggio per passaggio quella conferenza stampa, guardate che è potente. Io ho sentito dire una conferenza stampa da 0-0, ma qualcuno era distratto, era, pensava ad altro, al mare, alla montagna, perché di 0-0 io lì ci ho visto poco. E io mi sono permesso anche di dire, se mi fai aggiungere una cosa, Ludovico, certo, che è quella che a cui accennavo prima, quando ero ospite vostro mercoledì, se non sbaglio, era già un giorno di San Giovanni, sì, ero ospite di Giacomo Galassia, Garisca al Vento, c'era anche Angelo Giorgetti. Io ho detto: mi potete rimandare in onda quei 50-45 secondi in cui lui dice che noi giornalisti pensiamo al mercato perché è fashion, invece bisogna cominciare a pensare al club e a come costruire un club. Non dice ricostruire, dice costruire. Certo, e lui non parla a caso, non sbaglia mica le parole lui, perché lui è uno che sa comunicare. E secondo me c'è a ricostruire e costruire quella, come la vogliamo fare, quella proposizione davanti, come la possiamo definire, no? Davanti alla parola, al verbo.
1: Sì, quel prefisso, insomma,
3: la radice,

0: Sì, è vero. Del discorso applaudiva la scena aperta, ma in realtà lui stava massacrando loro, cioè, capito? Ora non voglio fare un paragone troppo alto, non c'entra nulla con la sala stampa, la Fiorentina, però dico, quindi insomma mi vorrei che ci soffermassimo anche su quel passaggio. Costruire che significa che c'è un terreno su quale si può costruire una casa bellissima, non significa che c'è una casa che va ristrutturata. Guardate, il passaggio è decisivo, E poi lui, non pago, sollecitato da altre domande, fa l'esempio di come Bologna. Ragazzi, io non lo so che vogliamo, cioè qui non sono più che discorsi fatti da dei giornalisti che possono criticare o non vedere la realtà, o tifosi che criticano perché non sono mai contenti, ma che volete, dovete esultare per gli ottavi posti. Cioè lui fa fuori tutta quella vulgata che non è di un mese, di anni. Lui distrugge in quel momento, da un punto di vista della comunicazione, la vulgata di anni. Poi ci riuscirà, è chiaro che anche lui è sulla graticola, perché se non ci riesce glielo rinfacceranno quel discorso, quei discorsi, non lo sappiamo, ma se ci riesce spazza via una stagione, ragazzi, non calcistica, una stagione di società, di dirigenza, di
1: mancanza. Sì, è un cambio di volto vero e proprio da parte del club in prima persona, essenzialmente, con tutto questo.
0: No, ma è proprio così. Quindi se mi posso permettere, vi do il compito a casa, ragazzi, va bene?
2: Vai.
0: Rileggetevi e riascoltate la conferenza stampa, ma lo dico anche a me stesso, non sono così presuntuoso, lo dico anche a me stesso e non mi offendo, anzi, recepisco quando lui dice con modo educato alla stampa: cercate di guardare un po' oltre il cortile del Terzino e del centravanti, fatemi sto piacere, anche perché, ragazzi, se noi diciamo che l'ambiente deve crescere, quindi dobbiamo crescere tutti, noi facciamo parte dell'ambiente, quindi poi ognuno risponde per sé, io non ho nessun titolo per rispondere a favore in contro della stampa, ma ho molti titoli per rispondere per me stesso, quindi a me va bene quel tipo di approccio, mi va bene quello stimolo, anche quel monito a guardare oltre il cortile, cioè a cercare un po' di alzare sto collo e non sempre stare lì a parlare di cose che poi non ci portano a nulla, di falsi discorsi come noi siamo ambiziosi. Ma che vuol dire siamo ambiziosi?
1: Comunque, Mario, sei multitasking, perché dopo essere stato giornalista e allenatore ora con la squadra del Lussi, sei anche maestro e ci hai dato i compiti a casa per sabato prossimo. Incredibile.
0: No, io non so neanche
3: sul diario.
1: Esatto.
0: Io non so neanche bidello, perché no, con tutto il rispetto di una professione nobile come quella di bidello, e non sono qui a dirvi, io dicendovi do i compiti a casa, lo dico anche a me stesso.
1: Sì, sì,
0: andiamo a casa a studiare, ragazzi, perché lui ci dice questo. Andiamo a risentire quella conferenza stampa, datemi retta, ci sono tanti spunti ancora, tanto materiale.
1: Va bene, Mario, grazie mille come ogni grazie sabato, ci risentiamo al prossimo Viola Weekend.
2: Ciao Mario,
0: un piacere, un abbraccio, ciao, grazie.
1: Va bene, quindi hai puntato bene sul diario, sì, 4 sì. luglio, 16:10, collegamento
2: compiti
1: d'apertura.
2: Compiti a casa.
1: Tra l'altro un altro maestro, mi sembra.
2: Un altro maestro.
1: Il direttore dei
2: qui
1: direttori.
2: Siamo all'università, maestro all'altro, sì, è arrivato, è entrato in questo momento Niccolò Ceccarini, che ogni tanto il weekend fa incursione in questi studi.
1: Sì, decide di apparire ogni tanto, da un momento all'altro si fa diversi, non si
2: sa. Sì, è di là con Alessandro Di Nardo a ballare, a cantare, siamo questi, comunque trova comunque l'energia e la forza di ballare e cantare nonostante facciano 50 gradi oggi.
1: Sì, mi verrebbe da dire il bello della diretta, forse il bello della regia, visto che
2: sì, magari si sente anche in cuffia, non lo so cosa, mi sembra che stiano ascoltando Annalisa, una canzone della nota cantante Annalisa,
1: oppure Nero Verdi.
2: No, non credo fosse Nero Verdi. No, secondo me era Annalisa.
1: Va bene, leggiamo qualcosa che ci arriva su WhatsApp, che vedo che abbiamo diversi messaggi ancora da spuntare.
2: Allora, Augusto ci scrive: grande Senerani, finalmente un giornalista che ha capito Paratici. Babbo Viola,
1: applausi per Mario.
2: Applausi per Mario. Babbo Viola, nella tua lista di infausti esterni, ci ricorda, sì, anche il buon Brecalo. Quindi,
1: sì, ma secondo me ce n'è qualcun altro ancora che ho lasciato fuori,
2: sì,
1: che non mi viene in mente.
2: Sicuramente ce ne saranno anche altri. Maurizio ci scrive: ricordo a tutti che volevamo vendere tutti i giocatori, specialmente con Muzzo e altri. Ora li vorremmo tenere tutti. Un po' di coerenza ci vorrebbe.
1: Vabbè, attenzione, incursione in diretta. Un'altra volta, 3, 2, 1.
4: Cioè, ma voi sareste, scusate un attimo, cioè tu saresti
2: Io sono uno che passava di qui oggi.
3: Ok, sì, e sì. Lui invece?
2: Anche noi, se no si passava tutte e due di qua.
1: Tra l'altro ci siamo...

0: Siete allo stesso momento in redazione, quindi è stato veramente...
1: Volevo darvi l'ultima notizia, questa è importante.
2: Vai.
1: La promozione diciamo del nostro volo per Olbia, dal Viola Park a Olbia centrale, perché c'è anche Olbia laterale, certo. E Olbia a sinistra e a destra, ed è una promozione a 30 euro.
2: Vabbè.
1: Cioè si va a Olbia... dal Viola Park.
2: Di questi tempi?
1: Di questi tempi si fa con 30 euro, si va a Olbia. Questo però è Ludovico Mauro.
2: Vabbè,
1: e devo fare la sua promozione. La promozione Nicolò Ceccarini, Grassina, sì. Olbia, 15 euro. Più addirittura il bagaglio imbarcato.
2: Vabbè, allora.
1: Vabbè, ragazzi, ma noi a Grassina ci sono un aeroporto e voi ve lo sognate. Cosa vuoi?
2: Sì, ma scusa,
1: non ho
2: ma
1: la cuffia, Dina. Non ho la cuffia, non ti potrò mai sentire.
2: Senti, mi chiede se è vero che hai girato un film.
1: Sì, ho girato un film. Sì, ho girato
2: anche
1: un film.
2: Sei anche un attore.
0: Ma
2: nella tua mille vite.
0: Devo concorrere con te nelle promozioni.
1: Ho letto Grande Tenerani, potrei anche andare via.
2: Sì, c'è grande. C'è grande.
0: Attacco frontale al mariolismo.
1: A Marione
0: senti,
1: nostro.
0: Diretto, proprio.
1: C'è Grande senti. Tenerani. Anima, grande re che Augusto, grande re che...
2: Ci dici il film?
1: Allora, il film è un film girato, mi sono venuti dei ragazzi che volevano fare un film su Grassina, diciamo con molta fantasia.
2: Sì, non me lo devi spiegare.
1: Ora non me lo ricordo com'era questo film, francamente mi hanno detto...
2: A UFO.
1: E allora con tutti i grassinesi che dovevano essere protagonisti. Allora il Cecca naturalmente non poteva fare la parte di se stesso, cioè lo scemo. E il giornalista in questo caso un po' grullo, che va a intervistare il neo sindaco Francesco Pignotti perché sono stati ritrovati dei cerchi nel grano, okay, nella zona, voglio dire, alta di Grassina, e quindi a maggior ragione di fronte a questo io ho dovuto fare l'intervista beffa al sindaco dicendogli c'è da preoccuparsi, questi alieni potrebbero arrivare. Io avevo già in testa di cambiargli il copione dicendo ma c'è il rischio di attare anche la serpe o tutte queste
0: cose. È già uscito il film,
1: il film è già uscito,
2: certo, sì, con grande successo.
1: Io ho cercato di modificare più volte la trama buttandoci dentro i miei colleghi Poesio, la serpe, cioè dice no, però qui magari bisogna spiegare tutta
0: quindi
1: la gente.
0: Te la giochi con Checco Zalone per il primato di Filco Pincassi.
1: Devo dirti la verità che naturalmente, cioè, questo film ha avuto molto più successo di Pirati di Cipro 3, girato notoriamente da Johnny Depp e Loreto. Ecco, questo il suo è stato veramente un film e non ha avuto un grande successo. Comunque, io non sono mai andato, questi ragazzi hanno sempre invitato, però devo dirti, la cosa divertente di tutta questa vicenda non è tanto il Cecca che intervista il sindaco per questa cavolata, no, degli UFO che sono atterrati, degli alieni. Il problema è che mi fa il sindaco, oh, mi raccomando, non cominciare a ridere. Allora, per colpa del sindaco, caro Francesco Pignotti, te lo dico tutte le volte che ti vedo, ma l'hai fatta girare 25 volte, perché tutte le volte gli faccio la domanda rideva lui, capito? Invece poi alla fine dopo la 18ª ho cominciato a ridere anch'io, cioè, però la colpa è sua, capito? Gli ho detto, te solo per questo mi dovresti dare il diritto accesso a tutti gli impianti sportivi del mondo. Guarda che ragazzino ero.
2: Eccolo qua.
1: Pignotti più giovane, Ceccarini ridicolo.
0: Questa risale a 30 anni fa più.
1: No, si è fatta tre anni fa. Poi tra l'altro siamo dovuti andare a cercare un posto dove c'era tutte le erba dietro, dove c'era tutte le piante, no? Cioè, siamo andati praticamente
0: un po' di contesto,
1: sì, esatto,
0: sì.
1: Poi naturalmente ci hanno preso tutti per grulli, ma è stato un momento divertente.
2: L'amico Brusso ci ha mandato anche un link del cinema La Compagnia, non so perché non è specificato dentro, secondo
1: bellissimo.
2: Me l'hanno già dato alla compagnia, però insomma
1: no, però a parte tutto insomma è venuto molto bene. Doveva essere, in realtà doveva essere un semplice cortometraggio da non superare i 30 minuti, dovevano fare un'ora e mezzo, e quindi poi hanno cominciato ma questi ragazzi sono veramente bravi perché ci hanno messo passione, si sono messi a montarlo.
2: Lorenzo
1: poi
2: Lombardi, lo citiamo anche,
1: Lorenzo
2: perché
1: Lombardi.
2: Se no, a parte tutto, ci stiamo appropriando.
1: Comunque,
2: il suo film senza neanche fare un po' di pubblicità.
1: Giustamente, esatto.
2: Lorenzo Lombardi
1: che insieme naturalmente anche ai suoi collaboratori ha messo insieme questo. È una sorta di docufilm fantasioso che però rispecchia un po' come siamo noi grassinesi, nel senso siamo una banda un po' di grullerelli, e però alla fine ci conosciamo tutti ed è stato molto divertente perché ti dico, ci sono anche vari personaggi proprio di Grassina, no? Che comunque sia, poi ricordati che a Grassina per esempio c'è il Sergio Forconi, che comunque sia un attore. Ha lavorato tanto
0: insomma,
1: a Novello Novelli, con Nuti, ha lavorato anche con Pieraccioni.
0: Ma era di Foggi Bonsi.
1: Nei film, che vuol dire? No, sto parlando di comunque, no, perché Sergio Forconi ha lavorato anche con questi comici toscani. Ecco,
2: il Ciclone fa il padre di Selvaggia, Libero e Levante.
0: C'era la famiglia De Laurentiis dietro per volerlo produrre?
1: Allora,
0: o era in trattativa?
1: Mi ha chiamato Giovanni Manna e mi ha detto: dice, te la sentiresti di prendere il posto di Noah Lang dopo questa intervista? Gli ho detto: guarda, facciamo una cosa, gioco solo contro la Fiorentina.
0: Perché Noah Lang viene alla Fiorentina?
1: No, io ho detto: gioco solo contro la Fiorentina. Dice, perché? Perché così vi faccio perdere. È stato onesto come cosa, no?
0: Non lo so, per me si pario con questa, proprio la chiusa.
1: Lo so che te sei sempre forte.
2: Ma Nolang viene quindi a Firenze?
1: Ma
2: dacci qualche notizia, ormai
1: io ci ho parlato, con Manna. Ci ho parlato con Manna, lui gliel'ho chiesto due volte. Poi sai, bisogna sempre fidarsi giusto dei direttori sportivi, perché possono sempre non dirti la verità. Noi ne conosciamo uno abbastanza bene, certo, no? Che staziona a zona Firenze Sud, che più volentieri, piuttosto di dire si chiama Fabio Parati, ci dice si chiama Niccolò Righi o Checco Zalone. Ecco,
2: non mi hai mai visto nella stessa stanza con Fabio Parati, ci potremmo essere la stessa persona. No, in realtà mi hai visto nella stessa stanza con Fabio Parati, però
1: non ho visto Pilar Fogliati, questo va
2: quindi
1: detto, cioè,
2: quindi sì,
1: probabilmente
2: Fogliati.
1: No, probabilmente te non
0: la
1: sei
0: conversazione
1: no,
0: si sta spostando,
1: però non mi, non mi sembra la tua fidanzata sia Pilar Fogliati, questo sinceramente devo dirti, è una bella ragazza, ma non mi sembra Pilar Fogliati.
0: Attacco frontale anche alla ragazza di Nicolò.
1: No, perché ho detto che comunque è una bella ragazza, ma non è Pilar Fogliati. No, ci mancherebbe altro. No, diciamo che lui ce l'ha coetanea, vogliamo proprio dirla tutta, lui ce l'ha coetanea.
2: Sì, sì,
1: ultima ora c'è anche Luis Laserno, scherzo. E quindi ragazzi, niente, ero venuto qui a fare il solito scemo e non mi riesce a fare altro, purtroppo io sono questo, volente o nolente, caro Niccolò Righi, sei sempre il meglio, anche se ti levi un dente, va bene?
2: No.

0: ha giocato a pallavolo.
1: Ma che ci sta guardando in formato video? Cosa starà pensando in questo momento?
0: Starà pensando che qui c'è un direttore di tutto mercato web e non si prende sul serio. Però questo naturalmente può essere anche un qualcosa, voglio dire, di simpatico.
2: Sì, infatti, secondo me nella vita bisognerebbe anche un po' prendersi meno sul serio.
0: C'è gente che naturalmente crede di essere padrona del mondo, quindi stiamo un pochino più rilassati.
2: No, ma insomma, secondo me bisognerebbe essere, bisogna prendersi sempre un po' non troppo, il giusto, dai.
0: Sì, però io comunque sia ti stimo, ecco, questo va detto, quando va detto Nicco Righi, conosco la famiglia, se gli ho dovuto dire.
2: Certo. Chris ti dice che hai fatto anche una piccola comparsa nell'allenatore del pallone, nelle scene al calciomercato. Eri quella al bar che prende il caffè.
0: No, non ero assolutamente io, però posso dirti che comunque sia il mio sogno. Il mio sogno è naturalmente un giorno fare veramente la comparsata. Presidentessa della
2: Carcarese.
0: Ah sì. Non lo sapevo.
2: Beh, sapevo che avesse scritto l'inno, non sapevo neanche io fosse.
0: Ma io credo che lei abbia giocato anche a pallavolo prima di fare poi la cantante, che secondo me la cosa gli riesce meglio. Però tutto sommato Annalisa caccia al festival con la Carcarese nel l'inno l'ho scritto io. Attenzione,
2: sì.
0: Nero verdi,
2: credo che
0: c'è solo un inno,
1: attenzione,
0: c'è solo un inno, nero verdi, siamo forti.
1: Guarda come arriva in cuffia anche l'inno nero verdi in 30 secondi,
0: vabbè. Intanto abbiamo fatto un po' di cinema, comunque notizie ora, tornando per due secondi seri, non mi sembra che ci siano, attenzione perché Nicco Righi possibile l'abbia visto ieri sera alla festa della birra strada in Chianti?
2: No, all'Antella. Sì.
0: No, vabbè, però Nicco, se tu vai all'Antella.
1: Posso dirti che la strada in Chianti all'Antella non è che siamo proprio lì dietro.
0: Sì, però c'è anche la festa della birra, c'è anche la strada in Chianti. Ho visto ci sono cartelle a Grassi, perché io di solito all'Antella non ci metto piede.
2: La festa dell'Antellese ero io. Sì, ero io.
0: Io purtroppo
2: possibilissimo perché ieri ero
1: Nicco,
2: lì.
1: D'altronde sei un personaggio pubblico, c'è cosa
2: ormai
1: fare.
2: Sono un personaggio soprattutto all'Antella. Quindi
0: cioè io la sai che ciao Nick, ma per uno che non è mai stato a Grassina, leggi un po'.
2: Ciao Nick, quale penso te? Sì. Ma per uno che non è mai stato a Grassina, è normale dirti che in tutti questi giri di discorsi non ci hai capito una sì.
0: No, lui non ci ha capito,
2: non ha capito
0: Ivano,
2: niente.
0: Che sei il lastrigiano. Grassina, caput mundi. E ti ho già detto, a Grassina puoi trovare di tutto.
2: Grassina,
0: puoi trovare gente che fa i film, gente che fa le operazioni di mercato, gente che vende di nardo all'Arsenal, non lo so, Pietro Lazzarini che fa il record dell'ora. Cioè, questo è Grassina, voglio dire. Noi siamo Grassina.
2: Non si racconta, ma si vive.
0: Assolutamente. Bene. Sì. E ricordo sempre che il numero giusto da prendere come autobus è il 31.
1: Perché
0: quello loro... è 31 più 1, perché comunque sia son dietro. Un po' da fare. C'è nulla da fare. E purtroppo va. Viene all'astra e diventa dire: no, ragazzi, io c'ho il mio. C'ho il granducato di Grassina, mi stia lì. Comunque, torniamo ora per un attimo anche agli amici, se no ci chiedono: va bene un po' essere anche grullerelli, però parliamo un po' anche
1: un
0: di calcio mercato. Sì, appena ora devo fare un video,
2: Non
0: un video da mettere.
1: Sprint.
0: Non devo fare un video, non è che devo fare un video tipo Annalisa, no, una cosa del genere. Devo fare un video su Nico Paz.
2: Quindi si prende noi del Como.
0: Sì, noi del Como abbiamo già preso. Voi da Fiorentina Nico Paz non lo prendete, questo è ufficiale.
2: No.
0: Però neanche loro dell'Inter.
2: Neanche loro dell'Inter. No.
0: E neanche loro della Juve.
2: No, infatti.
0: Noi del Grassi ne avevamo un'offertuccia.
2: Ma non l'abbiamo fatta?
0: E lui sarebbe tentato, perché tra la Champions League e fare il campionato del Grassina, lui dice effettivamente...
1: Dopo una squadra che ha fatto il playoff quest'anno, insomma...
0: noi siamo stati forti, purtroppo abbiamo perso contro voi della Sant'Egidiese.
2: Che sì...
0: Tu c'ha troppe squadre, Sant'Egidiese, Inter...
1: Io sono un mercenario.
2: Ascoltami, che sì, Juve si è proposto alla Juve...
0: No, ma è un po'
2: era stata anche la Fiorentina costato
1: l'anno scorso.
0: Ma guarda che sia un po', ora parte tutto, che sia un po' che comunque ci stanno lavorando, perché lui va in scadenza di contratto, cioè dal 1 luglio è libero
1: e vorrebbe rientrare.
0: E ora sai, è cambiato un attimo la situazione alla Juve, perché ora con Giovanni Carnevali non lo so che cosa voglio. Io so che loro prenderanno Colomani, perché hanno capito che è l'unico giocatore che in questo momento possono arrivare a prendere.
1: E tre sessioni di mercato ci stanno dietro.
0: Sì, ci stanno dietro, e quindi Colomani, tra l'altro il Paris Saint-Germain tra Colomani e Gonçalo Ramos alla fine fanno un centino, fanno un centino anche loro.
2: Riserve,
0: mentre per quanto riguarda Torsved vuole vestire la maglia della Fiorentina, non rinnoverà con il Sassuolo, però chiaramente sta una trattativa sui nervi.
1: Su Torsved ti sbilanceresti, perché Mario Tenerani con noi ha detto: secondo me è virtualmente un giocatore della Fiorentina.
0: Sai, Marione, se lo dice Marione, come si fa a dare contro
1: Marione,
0: vuol dire, quando lo vedi lì abbronzato, voglio dire, c'è lui, Carlo Conti, no? tutti questi grandi big, non lo so, e come fa a dirgli di no a Marione?
2: Chi si compra, ti chiede Ivano.
0: No, allora,
2: si è comprato Vieri.
0: sì, non Cristian,
1: non è Bobo,
0: no, però
1: Fernando,
0: allora Torsved non rinnovo col Sassuolo, però io ho parlato sia con Checco Palmieri e con naturalmente gli agenti e l'ho chiara la situazione. Mi sono permesso anche di dare un consiglio non richiesto, perché andare a forzare la mano oggi potrebbe diventare un boomerang negativo. È chiaro che Torsved vuole uscire dal Sassuolo, il Sassuolo sa che ha solo un anno di contratto e forse gli conviene venderlo, perché altrimenti può rimanere a scadenza, perché è un po' la situazione di Fortini non rinnova, però anche se non arrivano offerte rimane a scadenza. Dodò invece c'è un accordo che se dovesse rimanere dal primo di settembre in poi si rinnova il contratto.
1: Sì, è un rinnovo un po' forzato,
0: sì, ma sì, non lo faranno, perché credo Dodò uscirà, ecco, non ci sarà di questi problemi. Invece su Beltran bisogna stare un attimino attenti, perché Beltran ha ricominciato un po' a colloquiare, come dicevano ieri dalla Fiorentina, ha ricominciato un po' a colloquiare con il River Plate.
1: Ricordo, ci sta un po' ripensando,
0: più che ripensando, quantomeno diciamo, io ieri sera ero qua, c'era anche Di Nardo in regia, perché di solito no, siamo murati qui dentro, sì. Io, Di Nardo, sono sempre gli stessi, e quindi già ieri sera Di Nardo può confermare che su Beltrano, perché lui stava facendo la pasta asciutta, che sta confermando che avevo detto c'è una porticina aperta su Beltrano, perché ancora potrebbe esserci la possibilità di un'apertura. Io non lo so quanto potranno aspettare quelli del River Plate, perché comunque alla fine tutto sommato sono un pochino infastiditi anche da questa, certo, situazione, e quindi vediamo se esce Beltrano, perché potrebbe essere una cosa. Mi chiedevano cosa avevo detto, una trasmissione di Benve.
2: Allora, hai detto che è innamorato di Torsved, è innamorato della Fiorentina e di Firenze, ma non ci hai detto il motivo. Prova a ipotizzarne alcuni. Allora, dimmi se c'è qualcuno giusto, sì, ti chiede Bruce. È un amante della ribollita?
0: No.
2: È una, ha una fascinazione estrema per le opere del Nervi, il suo cognome in norvegese significa scale elicoidali?
0: No,
2: no, allora dovrebbe, potrebbe essere la terza, bello, perché vuole entrare in società con Tommy dell'Antico Vinaio per aprire un nuovo esercizio commerciale a Tromso e urlare il bada come la fuma in norvegese, che dovrebbe essere se ro e Vordan.
1: Qui mi sa che abbiamo fatto anche un po' di pubblicità occulta, però
2: se Vordan der Ricker.
0: Non lo so, lui c'ha una forte simpatia per la Fiorentina. Poi dopo
2: non è neanche questo, però neanche
0: poi vi racconteremo il perché, se dovesse mai arrivare, ma parte diciamo da quando era bambino.
2: Anche Di Nardo che ti chiede un
0: Di Nardo la deve smettere con Ginevra negazione. Questo è il titolo.
2: Okay.
0: Di Nardo due punti, smettere con Ginevra negazione, okay, che comunque sia, non si è mai visto uno che sul cellulare c'ha scritto Ginevra negazione. Che uno pensa, dice cosa ho di negazione? C'è così, cioè affermazione, negazione, cioè non si capisce.
1: Ne parleremo durante il mondialito.
0: Sì, ma sì, questo piatto ne parlerà lui con lei, perché non, lei, non credo sia, lei non credo sia al corrente del fatto che è negata, cioè non si sa perché viene messa negata, negazione, negata. Perché è messo così? Così perché gli piaceva la Ginevra. Salutiamo la Ginevra, perché naturalmente noi la conosciamo da almeno 4-5 anni, ma io non l'ho mai vista, però l'ho sempre salutata alla RAI.
1: Credo sia arrivato il momento buono di tagliare la corda.
0: Dici e devo andare via?
1: Sì. A parte dovremmo andare in pausa.
0: Se no vi chiudono?
2: Sì, sì, ci spengono i microfoni tra un pochino.
1: Sì, no, proprio vengono con la fiamma ossidrica fuori dalla porta.
0: Devo cercare di non calpestare le persone di là, perché ho visto che c'è proprio, c'è una festa in corso.
2: Sì, sì.
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: Nick.
0: Ragazzi, al di là delle bischerate, per ora non ci sono novità, ma occhio perché Fabione nostro è
1: sta
0: super
1: cucinando.
0: Operativo. È super operativo.
1: Sta cucinando.
0: E sta nascendo un qualcosa che non è mai nato in 7 anni. Cioè un inizio di un progetto. I giovani italiani e non per una Fiorentina. Un domani forte e competitiva.
2: Grazie Nicolò.
1: Solo applausi per Nicolò.
0: Grazie
1: Ceccarini.
0: Anche a voi e soprattutto a noi tutti, che siamo forti, siamo grandi e nonostante quest'anno sarà dura. Forza Aquila Reale, perché dobbiamo salvarci quest'anno noi del Sassuolo. Ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Nick. Ciao, Nick. Let him cook, quindi sì, per Fabio Paratici, che sì, alla sì, fine ha cominciato abbastanza bene con questo colpo dal gremio. Ci sarà da capire poi quale sarà il rendimento di Vieri da parte dello stesso Vieri con la maglia della Fiorentina. E non lo so, mi sembra un po' esplosa la casella WhatsApp, avevamo dei messaggi, è entrato Nick,
2: sì allora
1: sono arrivato il doppio.
2: Guarda, ti faccio rispondere al volo a Massimiliano, che ci dice: se devi scommettere sul prossimo acquisto, che diresti? Rimaniamo sulla linea, la linea di Mario, di Torsved, detto che se poi Torsved dovesse arrivare dopo il mondiale si parla comunque insomma nelle prossime settimane, per cui
1: non perché me lo auguro, ma se mi chiede la sensazione, secondo me alla fine prenderanno anche Miretti in mezzo al campo, perché da quanto mi hanno detto Paratici lo conosce veramente da quando è bambino, è accostato alla Fiorentina da diversi anni e secondo me alla fine lo prendono.
2: Con Leoscio forse anche?
1: Però posso dirti,
2: sembra molto vicino negli scorsi giorni.
1: È una trattativa che avrebbe potuto già chiudere, perché non era un affare così, cioè mentre Mario ci diceva di Vieri che ha voluto forzare la mano a Paratici, e ci sta, perché quant'è che è uscito il nome di Vieri? Una ventina di giorni abbondanti?
2: Sì, dal 9 dovrebbe essere il primo giorno in cui se ne è iniziato a parlare.
1: Su Coleoscio non mi sembra ci sia tutta questa concorrenza differenza.
2: Sì, sì, è vero,
1: enorme.
2: È un discorso che ha senso, cioè se quei 10 milioni se li volevano spendere potevano averli già messi sul piatto. Staremo a vedere, dai.
1: Va bene, questo è tanto altro perché mi sembra ci sia ancora diversa roba da leggere e da ascoltare.
2: Se vuoi li recuperiamo dopo.
1: Sì, sì, 16:59 andiamo in pausa. Ludovico Mauro e Niccolò Righi vi aspettano al Viola Weekend fra pochi minuti, a fra poco.
2: A tra poco.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ogni volta che c'è un acquisto c'è sempre un monte di gente che è d'accordo, altri che non sono d'accordo, e quelli che dicono sempre: io me ne intendo di calcio, questo non è buono. E qualcun altro dice: ma come vi permettete, smettiamo di fare tifosi sempre bastian contrario. Ecco, lo so per questo, ma è un fenomeno solo fiorentino o è proprio un meccanismo dei social per cui comunque sia si crea sempre dissing, si crea sempre diatriba su qualsiasi concetto, quindi non è solo una cosa legata al calcio ma a qualsiasi cosa. Ciao Guido.
3: Ma è vero che c'è anche l'Atalanta ora?
4: Allora, non ho capito bene, mi pare abbia detto Torsvet, il secondo audio. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo nella prima ora del Viola Weekend. Secondo Mario Tenarani, e non possiamo che fidarci delle fonti a cui attinge Mario, Torsvet molto probabilmente sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Anche a sensazione è probabile che sia così, nel senso che sappiamo, perché questo ci risulta, che la Fiorentina ha un accordo verbale con lui, che seguirebbe volentieri Grosso, con cui ha fatto molto bene in questi anni a Sassuolo. È vero, come diceva Niccolò e come dicevamo anche prima insieme, che il mondiale rallenta parecchio l'operazione. Lui ad ora è al mondiale, la Norvegia va avanti, farà i sedicesimi, quindi il suo mondiale durerà ancora una settimana, non so quando rigioca la Norvegia.
5: Giocherà il 30, quindi tra tre giorni, contro la Costa d'Avorio. Tra l'altro, un sedicesimo neanche facilissimo.
4: No, anzi, una bella sfida. Una bella sfida da vedere. Se non erro, è la sfida accorpata a Brasile-Giappone?
5: Sì, dovrebbe essere quella lì. Sì,
4: quindi
5: sì,
4: potrebbe esserci un Brasile-Norvegia agli ottavi di finale.
5: Io sul Brasile mi starei molto cauto.
4: Sono d'accordo, però faccio fatica.
5: Applausi Alessandro Di Lazio.
4: No, sono d'accordo. Vabbè, dai, se cominciamo a parlare del mondiale ora, non ci arriviamo dopo con Mondialito. Quindi ci teniamo il tema da una parte. No, su Torsvet, per rispondere all'amico, la sensazione è questa: che probabilmente diventerà un giocatore della Fiorentina. Non dipende tanto da lui, perché lui vuol venire a Firenze, lo sappiamo già da parecchie settimane. Dipende più dalla trattativa tra Fiorentina e Sassuolo, che però può andare in porto, ecco,
5: sì,
4: i rapporti e il prezzo del cartellino, comunque, che non credo sia clamorosamente alto, ecco.
5: No, non credo neanche io. Sarà intorno a quei 15 milioni, che è un po', è un po' la soglia, no? Che spesso non è che abbia portato tanto fortuna alla Fiorentina. Ultimamente, quando va a spendere quelle cifre a centrocampo, solitamente non si sono rivelati dei grandissimi calciatori. Però ecco, immagino che più o meno la soglia sia quella lì, in virtù anche del fatto che appunto il Sassuolo, comunque, se un anno fa ne chiedeva 20, oggi non lo so quante ne possa chiedere ancora. Perché comunque sia il Sassuolo, nonostante tutto, un grande lavoro di Palmieri, un po' la forza, quella forza che aveva prima anche in sede trattativa che aveva con Carnevali, mi sembra che l'abbia persa.
4: C'è una variabile secondo me da considerare che non abbiamo finora preso in considerazione, e cioè il fatto che il Sassuolo aveva quest'anno due mezzali molto forti, una non ce l'avrà per la prossima stagione, che è Ismael Koné.
5: Sì, è vero.
4: Che secondo me un po' fa lievitare il cartellone di Torsvet, non eccessivamente, però penso sia un fattore da tenere in considerazione, ecco.
5: Sì, questo è chiaro. Il Sassuolo, di quel trittico di centrocampo che ha fatto anche le fortune della squadra di Fabio Grosso in questa stagione, è stato forse il punto di maggior forza dei neroverdi. Ecco, di quelli rimane soltanto Matic. Però ecco, mi immagino un Sassuolo diverso, un Sassuolo magari basato più sulla gioventù. Anche hanno scelto anche questa linea verde in panchina con Alberto Aquilani, per cui penso che ci siano tutti gli elementi perché la trattativa possa andare a dama. Io sono d'accordo con Mario da questo punto di vista. Mi aspetto che, non so se sarà il prossimo, ma comunque alla fine io mi aspetto di vedere Torsvelt con la maglia viola addosso tra un mese, ecco.
4: Questa è la sensazione. Rispondendo invece al primo vocale che abbiamo passato in apertura, credo sia una tendenza in generale di tutti, cioè oggigiorno specialmente, da quando ormai da anni viviamo in un mondo che è connesso H24, 4 le discussioni di quel tipo del io l'ho visto, io non l'ho visto, è buono, non è buono, per dire la Fiorentina imperversano un po' ovunque.
5: Sì, ma mi viene da dire che imperversano in tutti i campi della vita, non solo nel calcio, certo, per cui certo, nella politica, nella cucina, nel qualsiasi cosa, qualsiasi cosa vede due schieramenti opposti. Facciamo anche gli altolocati, cioè un filosofo come Nietzsche diceva che non esiste il dialogo tra le persone, perché l'essere umano porterà sempre avanti la sua idea senza stare ad ascoltare quegli altri. Io non sono d'accordo con questa visione che aveva il filosofo tedesco, però insomma è anche vero che spesso sui social poi non, è un dialogo contro il muro, perché poi non vedi l'interlocutore con cui hai davanti, per cui te butti sui social la tua idea così, spesso in maniera anche non curandosi, questo per altre dinamiche che certo non riguardano il calcio, non curandosi di chi stai commentando, di quello che sta passando. Vabbè, lo sappiamo bene, ed è anche per questo che noi, devo dire che io faccio ormai radio da diverso tempo, e vi invitiamo anche noi, non censuriamo nessuno, sempre mantenendo anche la calma, spiegandosi, anche perché si può legittimamente avere opinioni anche completamente diverse, e il bello è anche questo qui, se tutti la pensassimo la stessa maniera su un argomento sarebbe anche molto noioso.
4: No, ma è giusto che ci sia, quindi, del contraddittorio, come diceva Niccolò, noi ci conoscete ormai, non solo io e lui, ma l'emittente Radio Firenze Viola da 4 anni, siamo nati per dare spazio a tutte le opinioni che riguardano la Fiorentina e non solo, anche altro, basta che ci sia come sempre educazione, sì, rispetto,
5: e devo dire che giusti toni. Si sono sempre trovate, perché i nostri ascoltatori, per voler dare una carezza a distanza ai nostri ascoltatori, si sono sempre dimostrati impeccabili da questo punto di vista.
4: E allora, visto che le citavamo, ripartiamo da ciò che abbiamo lasciato prima in sospeso e poi andiamo avanti con la scaletta.
5: Guarda, Fede ci scrive: vorrei un mercato concreto, che prendono giocatori senza poi perderli o stare su un giocatore mesi e mesi. Per me Parati ci sa bene ciò che vuole, e questo io sono d'accordo. Detto ciò, Fede, bisogna anche, lo ha detto lo stesso Parati, cioè nel mercato tutto può cambiare in un momento, perché banalmente te puoi seguire un giocatore magari per un mese, arrivi lì a limare gli ultimi dettagli, poi a una squadra X gli si rompe un calciatore e viene sul tuo stesso obiettivo. Per cui Parati ce l'ho anche detto questo in conferenza stampa: bisogna essere comunque un po' flessibili, un po' malleabili, cioè non bisogna avere delle idee calcificate, ma sapere anche sfruttare, perché poi si possono creare varie situazioni, cioè non è che scopriamo l'acqua calda. Roberto ci scrive: per la preparazione della Fiorentina è stato confermato che sarà al Viola Park, e io abito vicino e ci sono almeno 40 gradi. Credevo che uno che parate ci scegliesse una parte di ritiro in montagna. Questo è un tema che va avanti da tanto.
4: Sì, secondo me non dovrebbe neanche essere più un tema, nel senso che ormai, cioè, l'abbiamo detto tante volte anche in questi anni, è stato provato anche da studi medici che a livello fisico per un giocatore la preparazione qui o in montagna non cambia, nel senso che quel che deve immagazzinare lo immagazzina lo stesso. Cambia la percezione a livello climatico, il sentire il caldo, il clima, l'atmosfera durante l'allenamento, però ormai, cioè, Inter e Milan è una vita che si allenano in città anche d'estate, sì. Cioè, è un discorso che ormai è giusto accantonare. Poi, se uno mi parla di godibilità sia per l'atleta sia per chi va a seguirlo, come i giornalisti, i tifosi, non fa una piega. La bellezza, il contorno, a voglia, però ai fini della pura preparazione fisica,
5: sì, io penso anche che
4: la preparazione avviene lo stesso.
5: Sì, io penso che ci sia anche un discorso anche di tecnologie che uno dispone, cioè mi immagino che la Fiorentina per rifare una ripresa muscolare si allenerà anche tanto in palestra all'inizio, e di conseguenza lì al Viola Park ci sono tutti i materiali che chiaramente a Moena, per dire Moena, ma per dire un altro posto, non è a disposizione. Penso anche a camere refrigeranti che possono al termine dell'allenamento aiutarti nella ripresa. A Moena i giocatori, era molto simpatico il siparetto, andavano nel fiume e mettevano le gambe a mollo, come si suol dire. Magari al Viola Park hanno delle tecnologie molto più performanti, no, da questo punto di vista.
4: Cosa bellissima, ma si può ovviare appunto a tutto questo. Dai, Viola Park è un centro sportivo tra i più importanti, sì, e come dire ben strutturati al mondo, e quindi hanno tutti i comfort necessari.
5: Sì, detto ciò, però io la protesta di Roberto comunque un po' la capisco, anche perché a Bagnaripoli, in quella zona, e poi chiudiamo con questo discorso, siccome sto anch'io a Bagnaripoli, sono stati fatti anche degli studi sulla qualità dell'aria, e proprio in quella zona del Viola Park diciamo che c'è una concentrazione parecchio alta di smog che viene un po' da Pontassieve, che viene un po' da Firenze. Per cui io sono in parte d'accordo con quello che dice Roberto, però poi alla fine ci sono anche degli aspetti sicuramente positivi, ecco, in tutto ciò.
4: Allora andiamo avanti con la scaletta e con i nostri ospiti. Ne abbiamo uno graditissimo che accogliamo molto spesso su queste frequenze per parlare di Fiorentina, ma non solo, anche di calcio a 360 gradi. No, benissimo, pensavo fosse già in linea. E allora andiamo avanti con i messaggi.
5: Guarda, ti leggo anche quello di Simone che c'è scritto: Como arrivato, entrato nelle coppe, investimenti per centinaia di milioni, mentre a noi per anni ci hanno propinato il fair play finanziario. Però Simone, stai attento, perché il fair play finanziario entra al vigore dal primo anno in cui te giochi le coppe, ma a conclusione dell'anno. Per cui il Como dovrà star dietro al fair play finanziario dalla prossima stagione, venendo da questa con le coppe. Cioè, ora in questo momento il Como non ha ancora vincoli di fair play finanziario.
4: Piccola postilla alla UEFA: con i club che si affacciano a quelle dinamiche per i primi anni è un pochino più clemente.
5: Certo, per questo discorso.
4: Non è, diciamo, così pressante come con i club più coinvolti in queste dinamiche. Dicevo appunto dell'ospite che abbiamo in linea e che prima, non so, aveva fatto una sorta di macumba, quindi nello sparire e nel riapparire, nel senso, ed è Papa Vaigo che abbia... No, c'era. Benissimo, il Papa non si vuole palesare.
5: Abbiamo spoilerato chi sarà il prossimo ospite.
4: Papa,
5: però,
4: presentati, dai.
5: Ci sono un po' di problemi per questo collegamento. Tra l'altro, lo dicevamo, Papa Vaigo senegalese, quindi stanotte il suo Senegal è stato veramente la sorpresa di questa fase. Insomma, il suo 5-0 gli ha permesso di andare avanti. Ci sono ancora problemi. Vado avanti io,
4: sì,
5: se vuoi. Vado avanti. Guarda, mentre tu risolvi, vado avanti io, perché diamo anche un po' di letture a quelle che sono un po' le notizie di giornata. Perché chiaramente il mercato della Fiorentina va avanti, non potrebbe essere altrimenti. Vi raccontavamo di Vieri, che è fatta, domani dovrebbe essere a Firenze, il 29, visite mediche. Vedremo se a Roma o appunto qui in Toscana. Ma nel frattempo la Fiorentina continua a monitorare il mercato dei terzini, in particolare. Tra l'altro io, Ludo Vieri, l'ho un po' studiato, ho un po' parlato anche con chi lo conosce bene. Vieri, giocatore anche molto duttile, io penso che sia venuto, anzi metterei quasi la mano sul fuoco che sia venuto per fare il difensore centrale, però ecco, lui viene anche da un percorso nelle giovanili da terzino sinistro, e per cui all'occorrenza si potrebbe anche immaginarselo in quella posizione di campo. Tra l'altro l'anno scorso Fabio Grosso ha anche giocato con un difensore centrale molto prestante fisicamente come Valukievic, adattato come terzino destro. Per cui, ripeto, non stiamo un po' facendo delle fantasie, stiamo un po' ipotizzando. Io credo che venga utilizzato da difensore centrale, però occhio, ecco, perché chissà che non possa inventarselo anche terzino sinistro.
4: E staremo a vedere. Allora, l'avevamo annunciato, sì, c'è stato qualche problema di troppo, però Papa Vaigo in linea con Radio Firenze Viola. Ciao Papa.
5: Ciao Papa.
6: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
4: Come stai?
6: Io bene.
4: Mi fa piacere, il bene ripetuto tante volte mi lascia presagire che sia veramente una buona atmosfera. Come sarà stata in Senegal in queste ore, Papa, da senegalese, quindi da chiaramente tifoso della sua nazionale? Il Senegal ha centrato i sedicesimi di finale del mondiale all'ultimo tuffo, battendo nella notte l'Iraq per 5-0, passerà tra le migliori terze. Papa, che aria si respira in patria sulla nazionale senegalese? Come è stata vissuta la fase a gironi del mondiale e come è stata vissuta questa serata, insomma, col Senegal che è riuscito ad andare avanti?
6: È durissimo, perché questo mondiale noi speravamo di poter partire bene, però abbiamo avuto due uscite malissimo e le speranze erano pochissime, perché dovevamo vincere per forza con tanti gol, per sperare che gli altri fanno anche un passo brutto. Era molto difficile, però non avevamo dormito per la serata, abbiamo rimasto tutta la notte per aspettare gli altri risultati. Grazie a Dio per il miracolo di calcio siamo passati per 16.
5: Ecco Papa, innanzitutto complimenti davvero al Senegal per questa impresa, perché sembrava davvero impossibile una qualificazione, 0 punti nelle prime 2 giornate, poi c'è stato questo grande exploit con l'Iraq che vi ha permesso di approdare alla fase successiva. Mi viene da dire anche che questo per ora è anche un po' il riscatto, no, delle squadre africane, che forse sono la miglior sorpresa di quello che stiamo vedendo al mondiale, perché anche il Senegal comunque, nonostante le prime sconfitte, ha sempre dimostrato di avere un buon calcio. Ma penso anche alla Costa d'Avorio, penso al Sudafrica che ha raggiunto una storica qualificazione, il Marocco, insomma tantissime squadre africane stanno facendo bene. È un po' una sorta di riscatto anche questo dell'Africa.
6: Sì, perché questo mondiale è un mondiale molto strano, molto tante polemiche, però dovevamo rimanere molto testa fredda per poter raggiungere l'obiettivo. Non era facile perché le squadre che avevamo una bellissima squadra, soprattutto quest'anno abbiamo vinto la Coppa d'Africa, tutto quanto, abbiamo tenuto gli stessi giocatori per dare continuità, perché loro si conoscono tra di loro, però sai, il calcio sempre c'è le sorprese. Siamo partiti male con la Francia e anche con Norvegia, meno male che abbiamo vinto ieri, però anche le altre squadre africane stanno cercando di fare bene, con la Ghana, con Costa d'Avorio, anche Sudafrica è passato.
5: Capoverde non abbiamo citato prima, ma
4: che,
5: insomma,
4: che
5: Capoverde
4: è il tema di queste ore,
5: è una delle grandi favole, ecco, di questo mondiale.
4: Esatto, forse è la grande favola.
5: Sì.
6: È nato una piccola isola che ha fatto la bella sorpresa, sai, questo è il calcio. Dobbiamo scendere in campo e dare tutto, loro non hanno niente da perdere, giustamente, meritamente hanno meritato sul campo, hanno portato di squadra dei ragazzi molto motivati che giocano di squadra magari sul piano mondiale nessuno li conosce, che giocano in seconda divisione in Portogallo e altre parti del mondo, però in campo non si vedeva questa grande differenza, e questo è il bellezza del calcio.
4: Ecco Papa, prima di spostarci magari sulla Fiorentina e chiudendo un po' la parentesi col mondiale in tua compagnia, anche se fuoriesce dall'argomento ora come ora, però visto che l'hai citata, ti volevo chiedere come è stata vissuta in Senegal la vicenda della Coppa d'Africa, perché come dicevi tu giustamente il Senegal rivendica di averla vinta, perché sul campo l'ha vinta, poi 2 mesi dopo il tribunale federale ha ribaltato il risultato assegnandola al Marocco. Come è stato preso tutto questo in Senegal?
6: No, era brutto, nel senso, meritatamente il Senegal ha vinto sul campo, però sembrava questa Coppa d'Africa era destinata per Marocco. Sul piano arbitrale abbiamo visto tante polemiche, rigore contro di Marocco, anche con le altre squadre, non è fischiato, tutto quanto. Era più o meno tante polemiche che si è visto, tanto calcio tu puoi nascondere tutto, però la realtà si vede sul campo, si vede anche dal atteggiamento, da queste serpiera, le asciugamani, tante polemiche, tutto quanto. Però giustamente oggi il calcio mondiale c'è il VAR, se tu vai a check il VAR per il Senegal devi farlo anche per gli altri, e noi purtroppo dopo questo gol che abbiamo fatto, l'arbitro ha fischiato prima e non ha chiesto il VAR, invece abbiamo fatto gol, e dopo loro per un piccolo tenuto in campo, e giustamente in fase difensore, in generale i difensori tengono sempre gli attaccanti, e lui è andato a vedere il VAR e ha fischiato un rigore che noi sembravamo che non era giusto e non era meritato, e dopo questa polemica siamo entrati in campo e dopo siamo tornati, giusto grazie a Dio che Sadio Mane ha portato i suoi compagni in campo per poter finire, per uscire per la grande porta, perché rischiavamo di non finire la partita, di avere una sanzione, di non andare in mondiale, tutto quanto. Abbiamo visto tutto e siamo tornati in campo, grazie a Dio e la giudice divina da Dio. Loro hanno sbagliato il rigore e noi meritatamente sul campo abbiamo fatto un gol bellissimo e abbiamo vinto. E dopo i marocchini giustamente non erano contenti, pensavano di vincere questa Coppa d'Africa a casa loro, tanto queste polemiche, tanto tutto il mondo ha visto che non era una cosa chiara, il Senegal meritava, e dopo questa CAF con tanti personaggi che non sappiamo come, quale argomento hanno tirato fuori questa giudice che il Marocco ha vinto sul documento, tutto quanto è una cosa mai vista, non successo nel corso mondiale, però questa cosa non onora anche il calcio africano soprattutto. E alla fine noi abbiamo portato la Coppa in Senegal e l'abbiamo festeggiato. Dopo adesso manca ancora l'arbitraggio della FIFA che deve tirare fuori questo argomento. Per noi siamo campioni dell'Africa e basta.
5: Certo, guarda Papa, ti porto anche sull'argomento della Fiorentina. Chiaramente è iniziato il mercato, Fiorentina già attiva, ha acquistato questo giocatore Vieri da 17 milioni, quindi una cifra subito importante spesa dai Viola per accaparrarselo. Ti chiedo se, visto che tu comunque, se non sbaglio, gestisci anche un'academy in Senegal, se c'è qualche giocatore della Fiorentina che magari hai suggerito, o per la Fiorentina, insomma, anche di questa Fiorentina, o se c'è qualche giocatore della nazionale che secondo te potrebbe fare al caso dei Viola. Chiaramente giocatori che possono essere acquistabili, penso a un giocatore fortissimo che abbiamo avuto anche la sfortuna di vedere molto da vicino, come Ismail Assar, che ha eliminato la Fiorentina dalla Conference League con il suo Crystal Palace, che sta facendo anche benissimo al mondiale.
6: Lo sai che io dopo il calcio io sono diventato tifoso della Fiorentina, sono molto innamorato da queste piazze.
5: Certo.
6: Queste piazze mi ha dato tanto, al di là che io potevo dare tanto, però non dobbiamo tornare indietro, però l'affetto che ho con la Fiorentina, l'attaccamento, ogni anno che vengo in Italia vengo sempre questo attaccamento. Magari mi manca questa relazione con la dirigenza per poter dare un aiuto, sai, il calcio mondiale oggi, io sto lavorando con tanti procuratori in giro il mondo, che siamo fatti tanti lavori con le altre squadre, che sto portando anche i ragazzi molto interessanti anche dalla mia accademia, fare un gemellaggio con Firenze mi sarebbe anche una bellissima cosa. Magari il calcio italiano cambierà, no? Con il coso degli stranieri, penso di sì, perché il calcio è diventato un pianeta e secondo me dobbiamo aprire le porte, così i giovani talenti possono venire e possono dare il loro contributo con i club italiani. Questo è il mio sogno, secondo me. Mi piacerebbe dare un mio contributo di quando vedo un giocatore molto bravo, lo posso suggerire con la dirigenza, magari viene in prova e loro lo vedono, si vedono questo ragazzo è molto interessante, perché no, per poter collaborare, dare il mio contributo con questa Firenze che io tengo molto e voglio che ogni anno ci posso portare dei ragazzi dal Senegal, anche dal parte in altre parti del mondo possono venire, però questo dipende sempre dalla dirigenza, se loro mi daranno questa apertura che posso dare una mano. Magari anche se loro hanno bisogno di un giocatore dal Senegal con la nazionale, tutto quanto, tramite le mie conoscenze si posso dare un aiuto per andare a vederli, parlare del concetto, del progetto del Fiorentina. Io sono molto aperto per poter dare questa mano. Questo è un mio piccolo contributo, anche un sogno che voglio fare, perché l'Italia mi ha dato tanto, mi piacerebbe il mio progetto in Senegal sarà coccolato per una squadra italiana, così almeno tengo una riconoscenza che l'Italia mi ha dato, che posso tornare per il calcio italiano.
4: Papa, grazie davvero per questo intervento e anche per queste parole d'auspicio anche per il tuo eventuale rapporto che possa continuare a livello collaborativo con la Fiorentina e anche con altri club. Papa, grazie mille e buona giornata e buon lavoro.
6: Grazie mille ragazzi, come dice Forza Viola.
5: sempre.
4: Grazie a Papa Vaigo.
5: Ciao a Papa.
4: Che di gol con la maglia della Fiorentina ne ha segnati pochissimi, ma gliene è bastato uno per entrare per sempre, certo, in modo indelebile nel cuore dei tifosi Viola, non c'è bisogno di ricordare quale. Allora, prima di entrare nell'ultima parte di trasmissione, abbiamo ancora un audio da ascoltare e diversi messaggi da leggere.
5: Ce ne abbiamo addirittura di più di audio, non so se vogliamo prima iniziare dai messaggi.
4: Leggiamo qualcosa, vai.
5: Allora, Roberto ci scrive: Milanello 300 metri in collina, Villar Perosa 530 metri in mezzo ai monti, non per contraddirvi, ma c'è differenza con Bagnarripoli. Questo, ora, insomma, è
4: sì,
5: vero
4: sì,
5: che...
4: ma non c'è... No, ma non c'è dubbio su questo. Noi dicevamo solo che questa diatriba qua, che è aperta da anni, è stata più volte smentita, o comunque gli è stata data una risposta a livello proprio clinico, medico, che per l'atleta la preparazione avviene lo stesso, non ci sono degli scompensi. Poi come percezione in sé per sé, certo, cambia, e cambia anche come godibilità per i tifosi, per chi assiste.
5: Tra l'altro la Fiorentina comunque non è che starà tutto il mese a Bagnaripoli, insomma, abbiamo detto, abbiamo raccontato che ci sarà una piccola tournée,
4: sì,
5: Inghilterra, per cui insomma ci sarà anche modo di andare in varie parti anche d'Europa per confrontarsi con altre squadre, magari frescheggiare un po' nelle sicuramente meno torride estati inglesi e londinesi. Nello specifico, la Fiorentina affronterà il Watford del QPR. Montelupo Viola ci scrive: si sa quando e in quale luogo verranno presentate le nuove maglie? Il quale luogo dovrebbe essere un hotel a
4: del
5: Firenze?
4: Del centro storico, sì. Questa è una risposta che ti possiamo dare. Va avanti intanto Nico con i messaggi, così la ripresco.
5: Te lo recuperiamo, sì. Drillo ci scrive: nelle partite in cui è stato impiegato come terzino sinistro non ha mai sfigurato, vedo più lui come esterno anche titolare piuttosto che Vieri. Saluti. Ma non so di chi stai parlando, Drillo, non hai messo un soggetto. Nelle partite in cui è stato impiegato come terzino sinistro non ha mai sfigurato, credo tu intenda Ranieri, ecco, non mi veniva la parola, però non ci hai messo un soggetto. Vedo come lui come esterno anche titolare piuttosto che Vieri. Immagino tu ti riferisca al Ranieri, appunto.
4: Sì, guarda, faccio un piccolo inciso. Vai. Il 6 luglio in un hotel del centro, che non nominiamo per non fare pubblicità occulta, verranno presentate le nuove maglie della stagione 26-27, tra l'altro targate Ioma, che torna dopo, sì, tanti anni, e quindi a far vestire la Fiorentina.
5: Simone ci scrive: sarebbe il caso di creare all'interno del Viola Park una pineta. Vuoi mettere la preparazione in pineta? Potrebbe essere un'idea, cioè posto ce n'è tanto, per cui si pianta qualche pino, di sicuro si fa anche del bene all'ambiente. Maurizio da Bologna ci scrive: salve a tutti, nonostante io sia contento per l'acquisto di Vieri, ho letto che su Transfermarkt lo hanno valutato semplicemente 6 milioni, e allora perché mai lo abbiamo pagato quasi il triplo? Va a finire che lo abbiamo stra sopravvalutato. Io però, ragazzi, Transfermarkt,
4: esatto, non ora ci si può rifare soltanto ai parametri che vengono fuori dai siti, per quanto Transfermarkt sia per eccellenza il sito delle valutazioni e delle analisi, diciamo, riguardanti il calcio.
5: No.
4: Cioè il giocatore lo si conosce.
5: Aveva anche una clausola recessoria nei confronti dell'Europa a 50 milioni, se vogliamo metterla, per cui magari da questo punto di vista lo abbiamo sottopagato tantissimo, perché
4: sì,
5: insomma,
4: sì,
5: quindi
4: sì.
5: Io, certo, chiaramente è utile soffermarsi su Transfermarkt, però ecco, magari oggi se guardi Transfermarkt e vedi magari su certi giocatori che sono magari giovanissimi ma già sulla cresta dell'onda, non lo so, magari oggi Yamal ha una valutazione su Transfermarkt di, faccio per dire, 150-160 milioni. Io credo che poi se lo vai a chiedere al Barcellona come minimo te ne chiedano 200-250-300.
4: Sì, in Spagna le clausole ci sono quasi come in regola.
5: Infatti.
4: E non dico che lasciano il tempo che trovano, però sono inserite nei contratti perché ci devono essere. Poi i giocatori si negoziano volendo,
5: certo.
4: In tanti casi. Mandiamo gli audio che rimangono riguardanti tutti questi temi e poi voltiamo pagina e ci addentriamo nell'ultimo tema del Viola Weekend.
7: E comunque, per quanto riguarda il ritiro della Fiorentina, resta una disdetta, perché per noi era una bella settimana di vacanza insieme alla nostra squadra, per voi una bella settimana di lavoro. E comunque l'ente turistico Moena pagava la Fiorentina, la Roma vedo che continua ad andare a Vipiteno, cioè non lo so, per me resta veramente un grande dispiacere questa cosa del ritiro.
4: Sì, sì, questo, come dire, dal punto di vista puramente del colore del tifoso è ineccepibile, nel senso era più bello, era più affascinante, su questo c'è poco da aggiungere. Va bene, direi che c'è poco da aggiungere anche su tutto quello che abbiamo già detto, no? Perché abbiamo analizzato praticamente tutti i temi che si potessero toccare riguardanti la Fiorentina, e quindi scatta l'ora, come sempre, di Mundialito.
8: Sento una nazionale come l'Uruguay che non riesce a battere l'Arabia Saudita e Capoverde, o c'è un complotto sotto, ragazzi, o se no è pazzesco.
5: questo, noi ci aspettavamo, la,
4: noi ci aspettavamo
5: il jingle,
4: la sigla. Intanto è sbucato lo sfondo, è già
5: no,
4: questo.
5: Dai,
4: lì.
5: Mettiamo il jingle, è proprio bellino, dai.
9: E lo ricerco, ragazzi.
5: Ah,
9: dai,
5: no, ecco,
4: ci avevi detto di lanciare la sigla, l'abbiamo fatta. Va bene, dai, arriverà la sigla. Comunque l'avete capito, è l'ora del mondialito, che è la rubrica che cura come sempre Alessandro Di Nardo tutti i giorni per Radio Firenze Viola, riguardante la Coppa del Mondo. Io, Ludovico Mauro e Niccolò Righi seguiamo da giornalisti, anche da appassionati di calcio, attentamente il mondiale, anche per le testate per cui lavoriamo, quindi tutto mercato web, quindi Radio Firenze Viola Football Data. E quindi
9: la volete debotto? Vai, la mandiamo.
4: Vai, andiamo, vai.
5: Questa è top.
9: Nel frattempo c'è Niccolò Ceccari. Sono in diretta anch'io, Nick. Vuoi darmi una comunicazione internos?
10: Il mate per tutti.
9: Sì, il mate per tutti.
5: Questa è top 3 comunque delle sigle, posso dire. Molto bene.
9: Sì, anche perché noi, insomma, poi non c'è grande bene concorrenza.
4: Riassuntiva.
5: No, però sì, no, è vero, è vero.
9: No, gli altri sono più jingle, sai.
5: Sì, sì, questa mi piace molto, questa però molto mette l'allegria del mondiale anche.
4: Vabbè,
5: sì,
4: possiamo dire, prima della sigla abbiamo ascoltato un audio che essenzialmente racchiude quello che è il macro tema di queste ore riguardante la Coppa del Mondo, perché nella notte c'è stata la cocente eliminazione dell'Uruguay, che ha perso 1-0 per mano della Spagna, e è partito in queste ore il processo vero e proprio a Marcelo Bielsa. E qui lasciamo poi la parola chiaramente a Alessandro Di Nardo.
9: Guarda, io nel frattempo vi comunico che avrò gli effetti sonori in sottofondo di Niccolò Ceccarini, che come sempre, cioè i koala mangiano sempre il bambù.
5: Certo.
9: Niccolò Ceccarini mangia e mangerà sempre le pipas della macchinetta, certo, di Via Fanciati, certo, perché non l'ho mai visto ingerire altro. Però no, lo diceva anche l'ascoltatore, forse ecco, dovremmo ricalibrare le delusioni di questa prima fase, perché la Turchia alla fine secondo me è stata molto sfortunata. L'Uruguay ci ha messo tanto del suo, non tanto ieri sera, ieri notte, nella sconfitta contro la Spagna, quanto nelle due partite precedenti con i due pareggi, appunto, contro Arabia Saudita e contro Capoverde, per una squadra. A me ha colpito molto dalla cintola in su l'Uruguay a livello negativo,
4: per pochezza, esatto, una squadra perché praticamente assente,
5: però anche dalla cintola in giù, insomma, considerando il portiere che hanno,
9: diciamo,
5: insomma,
9: hanno una maglietta un po' strappata e dei pantaloni che coprono, sì, ma fino a un certo punto.
4: Beh, questo diciamo attenua un po' le responsabilità di Marcelo Bielsa,
9: sì,
4: che comunque ci sono, soprattutto perché pur con un Uruguay molto modesto e con
9: nel frattempo c'è l'effetto popcorn di Niccolò
4: Ceccarini, che si sente molto bene anche in cuffia. Però dicevo, pur con un Uruguay molto modesto, il girone era da passare, se consideri che non solo le prime e le seconde, ma anche 8 terze su 12 andavano avanti.
9: Sì, e se consideri che credo che Capoverde rimarrà l'unica seconda a passare con 3 punti, poi non so se c'è la possibilità che possa passare qualcun altro con lo stesso punteggio, però con 3 pareggi appunto la nazionale africana passerà questo turno. Mi ha colpito, noi siamo rimasti all'Uruguay dei nostri padri, no? Forlan, Luis Suarez, vabbè, Cavani.
4: L'Uruguay che ci ha cresciuto,
9: sì,
4: un po' la nostra,
9: sì,
4: generazione.
9: Era un Uruguay molto molto forte,
4: molto forte.
9: E ieri invece in attacco Bielsa schierava Agustin Canobbio, che è un attaccante 28enne della Fluminense,
4: sì,
9: che praticamente è un attaccante che rifugge il pallone, te lo dà e prova a farti fallo, infatti è stato espulso all'85esimo.
4: Sì, non che Araujo dall'altra
5: spintone
4: parte abbia fatto chissà quale.
9: Però Araujo secondo me è uno dei meno peggio,
4: sì,
9: anche per
4: taglio, sì, però
9: di
4: ragazzi, parliamo di una nazionale che, come dicevi te,
5: ma secondo me vi state riferendo a due Araujo diversi. Tu parli quello dello sport esterno,
9: certo,
5: secondo me te stavi riferendo al difensore.
4: No, ma c'è Araujo l'esterno, okay. Nel allora, senso, è una squadra, l'Uruguay, sì, che ha poco davanti rispetto alla generazione a cui faceva riferimento Ale. La stessa punta, cioè Darwin Núñez, che non è stato assolutamente protagonista. E ragazzi, la pochezza di questo Uruguay dalla metà campo in su davvero è qualcosa di lampante.
5: Sì, sono d'accordo. Vi dico questa statistica, che in realtà non è mia, devo dirlo, è dei colleghi della Gazzetta dello Sport, la sentivo oggi con un reel. Sapete, dal 1900, se non sbaglio, 94, una cosa del genere, ma potremmo forse andare addirittura più indietro, quante partite ha vinto l'Uruguay senza Luis Suarez in campo?
9: Una
5: partita.
9: Ho letto anche
5: nel 2002, se non sbaglio, contro il Giappone o contro la Corea del Sud, insomma, mi pare nel 2002. Comunque, l'unica partita vinta dall'Uruguay senza Luis Suarez, perché lo ricorderete poi, insomma, gli anni passati, ad esempio nel 2010 ricordarci la sua espulsione contro la
9: il Ghana. Sì, sì, sì,
5: portò poi una storica semifinale però poi a essere eliminato nel 2014 quando l'Uruguay perse se non sbaglio contro il Costa Rica, Suarez non era in campo ma c'era contro l'Italia, lo sappiamo bene, il Morsa,
9: sì,
5: eccetera, contro l'Inghilterra,
9: poi fu espulso da lì, infatti.
5: Esatto, quindi insomma una partita ha vinto, quindi questo per anche dare testimonianza del valore di questo giocatore che certo non lo scopriamo oggi ma che magari nella sua nazionale forse non ha spiccato come in realtà ci dicono i numeri, però anche di una nazionale che
9: certo insomma, la garra, ma poi ci vuole anche qualcos'altro, ecco.
4: L'Uruguay ora ha fatto un mondiale fallimentare, è vero, però è vero quando viene raccontato che alla fine è un miracolo calcistico per quel che ha fatto nella storia un paese di 3 milioni di abitanti appena, che comunque ha vinto due mondiali, per loro quattro perché considerano anche le Olimpiadi vinte nel 24 e nel 28 e 14 o 15 non ricordo volte la Coppa America, insomma non...
9: Nick vuol dire qualcosa sull'Uruguay, lui che è anche parentele da quelle parti del mondo, da Rio della Plata, vai.
10: Posto, tutto bene, siamo sereni lo stesso, non ci interessa nulla di quello che pensate voi, siamo un grande paese, una grande nazione, abbiamo grossi talenti e saremo protagonisti a partire dal 2030.
9: Benissimo,
4: perfetto,
5: questo è l'appello, allora possiamo voltare,
9: possiamo anche chiudere l'Uruguay. No, però stiamo facendo tutti i processi del mondo, forse l'Uruguay non vorrei dire qualcosa di brutto nei confronti di Fernando Muslera, ma con un portiere non un attaccapanni forse avrebbe passato, non lo so, perché su 4 gol, lo diceva prima Ludovico fuori onda, su 4 gol ci sono 4 responsabilità clamorose del portiere, sì. Non avrebbe potuto fare di più ieri sul gol della Spagna,
4: imbarazzante,
9: insomma,
4: sì,
9: è imbarazzante sul gol di Alex Baena,
5: una prestazione a un mondiale così scarsa,
4: dicevamo proprio questo prima, è difficile trovare un mondiale disastroso di un giocatore quanto quello di Muslera in questa edizione.
9: Sì, sì, magari qualche ascoltatore ci aiuta.
5: Dico anche che da questo punto di vista le responsabilità di Bielsa ci sono, perché insomma, a parte non ho deciso io di convocare Muslera,
9: magari hanno
5: 3
9: milioni di abitanti tutti fortissimi e hanno solo un portiere.
5: Detto ciò, che a Bielsa gli è toccato, poi si torna sempre lì, io non conosco tutti i portieri uruguagi, però ha convocato Israel, che ha avuto una parentesi dimenticabilissima al Torino, tant'è che poi da forse più che nella seconda parte, ma forse anche per tre quarti di stagione, ha perso il posto per il non irreprensibile Paleari, e quindi insomma forse
9: potrebbero fare a girare, forse non sì. Campetto,
5: c'erano tre
9: portieri, forse li faccia girare ogni tanto, va a Valverde,
4: diciamo che se uno mette sui due piatti della bilancia le responsabilità e le non responsabilità di Bielsa, c'è un bel peso da una parte e un bel peso dall'altra, però probabilmente pende un po' di più dalla parte delle responsabilità.
5: Sì, assolutamente, tra l'altro lo raccontavamo anche ieri durante la puntata di ieri di Mundialito, l'Uruguay che arrivava anche all'appuntamento con uno spogliatoio super spaccato, perché già le polemiche c'erano state prima della partita, e con il grande secondo me flop più di Bielsa, più di tutti, che è un giocatore che amo ma che in questa stagione si è dimostrato particolarmente problematico, che è Valverde, prima per quello che ha fatto al Real Madrid, la rissa in spogliatoio con Tchouaméni, il mondiale in cui è stato praticamente invisibile, poi
4: a proposito di risse e di Valverde, il gol vittoria di ieri di Baena porta alla mente dei corsi e ricorsi tra Valverde e Baena, vabbè, per chi
5: a
4: non lo sa,
5: completare il cerchio, sì.
4: La storia tra i due parla di una, addirittura proprio una vera scazzottata, perché di questo si parla nel garage del Bernabeu dopo un Real Madrid Villarreal di qualche anno fa, in cui Baena disse cose parecchio spiacevoli al Valverde riguardanti suo figlio, insomma, e poi la storia venne portata in tribunale e tutto quel che poi è successo, insomma.
5: Sì, quindi a completare anche la beffa c'è la mano, anzi il piede che ha condannato Valverde, è quello un po' della, fra virgolette, un po' dell'arcinemico che c'era nella Spagna, perché

0: 90,
1: sì, magari doveva essere quello che doveva fare la differenza, invece è andato al contrario, è vero. Però sai, tu citavi la Turchia, io non so tra i due se le pesi in tutto se è stata più una delusione la Turchia o più l'Uruguay, eh.
2: La Turchia ha fatto 62 tiri in porta contro nelle prime due partite, però ha avuto molto sfortuna.
1: Però Montella, che da queste parti viene sempre ricordato bene, anche da noi stessi in primis, comunque ha allenato forse la Turchia più forte di sempre e è uscito in un girone che non era assolutamente proibitivo.
0: Però è anche vero che la Turchia non si presentava al mondiale a 24 anni. Secondo me, ragazzi, il mondiale fa un po' discorso a parte. Cioè, sarà che io non avevo tutte queste altissimissime aspettative nella Turchia. Cioè, pensavo fosse una grande squadra, questo senza dubbio. Detto ciò, è comunque una nazionale che appunto non andava al mondiale da 24 anni. Mi sembra anche un po' una nazionale molto umorale da questo punto di vista. Per cui non lo so. Per me è stata una sorpresa in negativo, ma non così tanto come l'Uruguay, che è una nazionale che comunque c'ha una storia, cioè è una nazionale che c'ha due mondiali in bacheca
1: e 15 Coppa America,
0: insomma, esatto, e tantissime Coppa America, per cui non lo so. Magari c'ho anche un po' l'illusione, il fatto, per esempio, io mi aspettavo tantissimo da Güler, che però è un giocatore che il suo l'ha fatto anche l'ultima partita, comunque un gol l'ha portato a casa.
1: No, per carità, diciamo che la Turchia, a differenza dell'Uruguay, ha una fatto perlomeno sì, e poi ha fatto quasi di tutto per passare l'Uruguay.
0: Sì,
1: questo va detto. Però se ti posso dire, anche secondo me l'Uruguay è più una delusione, ma anche la Turchia non scherza.
0: No, sono le due più grandi delusioni, sono le due grandi delusioni, questo senza dubbio fino a questo momento. Io ci metto dentro anche la Scozia, perché io mi aspettavo che vendessero cara la pelle, invece l'altra sera ho seguito la partita contro il Brasile, cioè ti metti a palleggiare in faccia al Brasile, vuol dire che non hai proprio contezza, secondo me, nemmeno di quelle che possono essere i tuoi punti di forza, perché secondo me se la Scozia l'avesse messa anche su un piano fisico, su un piano caratteriale, su un piano agonistico, poteva creare dei problemi al Brasile. L'ha messa sul piano tecnico e sul piano tecnico Vinicius se ne è approfittato.
1: Nico, ti devo fermare perché urge che la parola vada in
0: vai, scusate.
3: Allora, il tema è Capoverde 0, Arabia Saudita 0. Tema in classe. Vado, eh? Tre punti di sospensione che poi si trasformano al triplice fischio di Uruguay-Spagna in tre punti esclamativi. Alle 4.05 di notte, orario italiano, la favola ha preso vita. Capoverde passa il girone, lo fa da secondo, dietro la Spagna, davanti all'Uruguay e all'Arabia Saudita, con tre punti e tre pareggi. È il trionfo di Vozigna, quarantenne che in 10 giorni ha più follower della Fiorentina, di Sakà, di Vinicius e di tanti altri. Uno che ieri a ogni tocco di palla veniva osannato come se fosse Messi e che si troverà di fronte proprio Messi ai 16esimi. È il trionfo dell'ex salernitana Rocha Livramento, è il trionfo di Bubista, che ha cercato i calciatori convocabili anche su LinkedIn, come Roberto El Pico Lopez, reclutato in DM. È il trionfo di un arcipelago vulcanico al largo della costa del Senegal, un paese che conta meno abitanti della piana fiorentina, più piccolo delle Marche. Se non vi emozionate, avete un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Ah, poi non è che hanno sfangato ieri, hanno sfiorato per diverse volte la vittoria, sbagliando tanto.
0: Questa
1: accompagniamo gli applausi anche dallo studio.
2: Non so più che dire, veramente con un'enfasi
3: trapolgente. Nuova Zelanda Belgio 1-5, ma per un'altra parte.
2: Quello non è un trionfo di nulla, anzi assolutamente.
1: Va bene, infatti ragazzi.
2: Nick.
1: Sì, e oltre a questo vi direi, visto che non abbiamo troppo tempo a disposizione, Ale, sei il protagonista di questo approfondimento.
2: È diventato anche
1: Nicolò Ceccarini, va bene. Vogliamo commentare, non so, la Francia con la Norvegia o passare alle partite di stasera, di stanotte?
2: Sì, diciamo Francia-Norvegia B, possiamo dire, perché la Norvegia ieri
1: c'era
2: schierava.
1: Solo un titolare.
0: Posso farti una domanda? Anzi, la faccio a tutti. Avete capito la scelta di Solbakken? Perché ieri ne parlavo con Francesco Benvenuto e lui non era d'accordo con me.
1: Cioè di stravolgere la formazione.
0: Io non ho capito perché una squadra che si sta giocando il primo posto, perché ieri la Norvegia con una vittoria difficile, per carità, contro la Francia, sarebbe passata per prima. Per carità, magari ti cambia relativamente poco il passare per primo o per secondo. Ma vi domando, ma voi l'avete capito perché addirittura il portiere, che mi sembra che il portiere, per carità,
1: sì,
0: grandi gol,
1: c'era solo un titolare
0: Dembélé,
1: confermato dell'ultimo
0: un titolare video. Grandi gol che era Østergaard, se non sbaglio, grandi gol di Dembélé, però il portiere insomma l'ha presi tre tutti uguali,
2: una prestazione musleriana.

0: no, no, no, no, non voglio dire muslerianas, perché muslerianas sarebbe veramente una brutta offesa. Però io sinceramente non
1: Egli
0: l'ho capita.
1: Selby, portiere di ieri. Non lo so, guarda, io poi appunto era una partita anche umanamente più avvicinabile anche per i nostri orari e non è che avrei pensato a questo risultato preciso, però ecco, dopo la partita contro il Senegal, che Haaland forse scherzando dice ma contro la Francia intanto perdiamo, loro sono troppo forti, contro la Francia non c'è niente da fare, e l'hanno data un po' per persa, giocheranno martedì, quindi insomma c'era anche il tempo per recuperare, non lo so, poi mi sembrano anche
2: era Outness comunque il titolare confermato, okay, in queste due. Scusa se ti ho interrotto.
1: No, giocheranno contro la Costa d'Avorio, quindi un sedicesimo di finale sicuramente interessante per una squadra che poi ieri abbiamo visto come riserve non può competere con le riserve della Francia, perché anche Deschamps, che ieri non era in panchina per il lutto accaduto in famiglia
2: della madre, sì,
1: assolutamente, ha fatto un po' di turnover non così bulgaro come il turnover della Norvegia.
2: Ma alla fine la Francia ha schierato soltanto la Croix e Manu Koné, se possiamo
0: secondo me comunque Manu Koné,
1: chi c'è? Tchouaméni, se no, oddio, in questo momento
2: non giocava Tchouaméni accanto a Manu.
0: Sì, ieri giocava, però è già
1: Rabiot sarà il titolare, proiettiamoci
0: però è già la seconda che Manu Koné gioca titolare. La prima l'hanno giocata Rabiot e Tchouaméni, poi la seconda l'ha giocato, se non sbaglio, Koné e Rabiot, sì, e la terza l'hanno giocata Tchouaméni e Koné.
2: Vabbè, la Francia di fatti ha confermato l'11 essenzialmente.
0: Sì, io sinceramente non l'ho ben capita la
1: c'era
0: scelta
1: partita,
0: non c'era due bando, però
2: c'era l'esordio,
0: chiaramente.
2: Vabbè, ragazzi,
0: hanno anche la fortuna di poter cambiare tranquillamente 3-4 giocatori, in realtà ne potrebbero cambiare 11, però hanno comunque la fortuna di cambiarne quei 3-4 che comunque tengono altissimo il livello.
2: Abbiamo la conferma che la Francia, chi schiera comunque è rimane la più forte, nel senso, davanti lascia sempre in panchina Barcola, nel senso, di cosa
0: Cherki parliamo? Credo che non abbia fatto quasi zero comparse, ne dicevamo ieri con Ale. Marcus Thuram
2: è entrato
0: la seconda al 91esimo, però insomma, quindi
2: vabbè, l'abbondanza della Francia si
0: credo Cliouche che è un giocatore che sta credo andando al Paris Saint Germain non sia neanche entrato.
2: Va bene, dai, se Ale è d'accordo e Nico permettimelo, visto che ci manca veramente poco, non possiamo non dedicare almeno un minuto di mondialito a Giordania Argentina di stanotte.
1: Per forza, non giocherà Messi,
2: esatto, per la conferenza stampa molto, come dire, colorita di Scaloni prepartita, non tanto per i toni, quanto per il siparietto carino che avrete visto, immagino, a fine conferenza tra Scaloni e il collega di 91 anni, che è al 18esimo mondiale da inviato.
0: Bellissimo.
1: Pensate.
2: Che segue... facciamo il calcolo, quanti anni sono 18 mondiali?
1: Secondo me avevo letto
2: sono il 58.
0: Scherzo, sbagliato, sono un pochino meno, però insomma.
2: Tant'è che per chi se lo fosse perso, essenzialmente non ricordo il nome del collega ultra novantenne che era in sala stampa ieri per l'Argentina, fa una domanda a Scaloni chiedendogli se gioca Messi e che formazione schiera, e Scaloni gli risponde dicendogli: rispondo, do la risposta per rispetto, proprio perché è lei, perché qualsiasi altro giornalista non avrei risposto.
1: Macaia Marquez,
2: 91 anni.
0: Bello.
2: Che ha fatto scoprire al mondo intero che Messi non partirà dall'inizio in Giordania Argentina.
1: E comunque ci sono anche notizie per questa partita che vale l'Argentina.
2: Non vale matematicamente niente, perché la Giordania è già fuori e l'Argentina è già prima.
1: Matematicamente prima è vero, perché c'è l'incrocio con Capoverde.
2: La partita non conta niente.
1: È già ufficiale l'incrocio appunto contro Capoverde. Ho visto anche Vosigna, diceva: io lo scorso mondiale lo tifavo Messi, oggi ci giocherò, la prossima settimana ci giocherò contro. Io vi sottolineo solo una partita dal sapore già un po' dolciastro di prima mattina. Se che fai? Ti alzi,
2: ma insomma alle 4 è...
1: No, ma per valore metaforico, certo. Anzi, anche
0: crea
1: se alle 4
0: creasi il contesto,
1: ecco, anche se alle 4 in contemporanea con Giordania Argentina, tu ti potresti svegliare molto presto, prendere un bel bicchierone di latte che ci inzuppi
2: di caffè
1: nel latte.
2: Probabilmente
1: vabbè, di caffè,
0: un biscottone quello che ci aspettiamo.
1: Algeria Austria ha questo odore, questo retrogusto, perché
2: anche perché Giordania Argentina non ha significati a livello di risultato, quindi
1: no.
2: Attenzione,
1: e poi con 4 punti, come è successo con Paraguay e Australia, passerebbero a braccetto queste due squadre
0: in campo.
1: Leggevo che poi però ci potrebbe essere anche una vendetta storica, perché nel mondiale del 1982 l'Algeria fu a sua volta biscottata dall'Austria contro la Germania dell'Ovest.
2: Bello
1: nell'ultima partita, secondo me può essere un neologismo, nell'ultima partita del girone di quel mondiale, che poi era particolare, ci ricorderemo poi del gironcino a tre dell'Italia contro Brasile e Argentina, e poi della vittoria appunto degli azzurri. Nell'ultima partita del girone iniziale, diciamo, Algeria va a vincere la sua partita, potrebbe passare, deve solo sperare che la Germania dell'Ovest non vinca di un gol e basta di scarto contro l'Austria. Germania dell'Ovest 1, Austria 0, con partita finita dopo l'1-0 della Germania, con tanto addirittura si giocava a Gion, diventa famosa per una partita che viene insomma citata come la vergogna di Gion.
0: Bello.
1: E ci sono dei tifosi algerini a Gion che provano a invadere il campo per dire: ragazzi, qui avete fatto un bel biscotto. E poi insomma qualcosa di simile è successo anche ieri sera in Iran-Egitto 1-1, perché poi l'Iran ha lasciato un messaggio nello spogliatoio, non so se avete letto.
0: Sì, assolutamente.
2: Sì, poi ci sono state le dichiarazioni di Taremi in zona mista,
1: perché hanno paura, cioè quella è una polemica preventiva, perché hanno taggato nel messaggio scritto a penna, proprio hanno usato l'hashtag taggando Algeria e Austria, perché se succederà questo probabilmente una delle terze a dare addio al mondiale sarà l'Iran.
0: Sì, ha un piede fuori.
1: Insomma,
0: sì.
1: Occhio al biscotto, Algeria Austria.
0: Assolutamente. Guarda, ultimi due minuti, leggo al volo i messaggi.
2: Veloce,
0: perché Roberto ci scrive: se avete visto in Norvegia Francia ho visto un esterno Oscar Bob bravo a saltare l'uomo, veloce, purtroppo ho visto la valutazione, forse non fa per noi, non credo, perché credo che l'anno scorso lo ha pagato il Fulham 40 milioni, sì, per cui insomma, esatto, giocatori non da Fiorentina. E Simone ci scrive: a proposito di Risse, non ho mai capito se Toldo si lanciò da solo nello spogliatoio del Valencia, questo per ritornare un po' indietro, insomma.
2: Qui si esula un po' dal mondiale,
0: si parla un po' di Risse, quindi si butta tutto dentro.
2: Va bene, abbiamo finito anche con Mondialito, grazie Alessandro Di Nardo,
1: grazie a voi.
2: Nicco, è finito il Viola Weekend, dopo tanto tempo insieme, magari ricapiterà, quindi grazie a Niccolò Righi.
0: Grazie a voi che ci avete seguito e alla prossima, insomma.
2: Mi unisco anche io ai ringraziamenti per chi ha interagito con noi e per chi ci ha seguito, anche da parte di Ludovico Mauro è tutto. Restate su Radio Firenze Viola, ciao!
0: Ciao!
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
3: A due stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
2: È tutto vero, avrebbe detto qualcuno. 14:06 sul cronometro di Radio Firenze Viola, 27 giugno 2026. Più diretta di così non si può. Francesco, benvenuto in studio. C'è anche Alessandro Di Nardo e come sempre ha facoltà di parola, di saluto, di incitamento, di raccomandazioni, ma forse non adesso perché è in altre faccende delicatissime affaccendato.
1: Ciao.
2: Ma nonostante questo, ormai la Dea Calì del giornalismo e non solo fiorentino riesce a farsi sentire. Questo è Radio Firenze Viola, grande esclusiva andata a segno. 348-7513-933-055 77 111 71. È sabato oggi e quindi già siamo in una versione, diciamo, anomala per quanto riguarda il sottoscritto. Questo weekend c'è stato uno scambio con il dottor Ferri, che si prende il pomeriggio di domani. Invece, cari amici e cari amiche di Radio Firenze Viola, vi beccate il buon Francesco Benvenuti queste prime due ore, prime e non uniche ore di diretta, perché poi dalle 16 la programmazione andrà avanti e quindi antenne dritte. Il consiglio caloroso è quello di rimanere qui su Radio Firenze Viola in questo sabato, dove tra pochi minuti con Niccolò Ceccarini festeggeremo intanto un primo traguardo ottenuto da Alessandro Di Nardo, che questo è importante perché sapete che insomma mettere d'accordo tutti da un punto di vista anche tecnologico non è affatto semplice. Intanto, per chi ci segue in visual o sul canale 92 del digitale terrestre, ciao, buon pomeriggio, 27 giugno 2026, siamo in diretta. Torneremo a parlare di Vieri, mi raccomando, Vieri, non Vieri, non è francese, Vieri, semplicemente come Bobo, come Max. Prossimo ormai a diventare, anche da un punto di vista dell'ufficialità, nuovo difensore della Fiorentina di Fabio Grosso. Avremo nel corso di questa prima ora modo di tornare con il direttorissimo Ceccarini sull'operazione in sé, in chiusura di prima ora, anche con un'intervista che abbiamo realizzato ad un collega brasiliano che ci aiuta un po' dal punto di vista proprio di Porto Alegre a capire che giocatore è, che come si è arrivati anche a questa trattativa, come si è arrivati anche alla scelta da parte della Fiorentina di partire da qui, in un momento in cui comunque il calciomercato sta entrando subito a gamba tesa nel quotidiano di tutti i tifosi, perché se la Fiorentina si sta muovendo dal suo punto di vista e dalla sua prospettiva con l'operazione Vieri, ecco, se state seguendo un po' il calciomercato anche nazionale, sapete benissimo che nelle ultime ore le due grandi protagoniste anche da un punto di vista di investimenti sono in Lombardia, sono il Milan con Gonçalo Ramos e il Como con questa operazione molto complessa, ma che di fatto porterà Nico Pass a confermarsi come giocatore del Como anche nel 26-27, a fronte di uno sborso da 60 milioni di euro che poi potrebbe portare il Como eventualmente tra un anno, l'estate del 2027, a rivenderlo al Real Madrid da 80 milioni di euro, sempre che il Real ovviamente voglia portare avanti l'acquisto del giocatore argentino. Intanto saluto Andrea da Milano che ci saluta da una torre da Milano. Devo dire che mi è capitato di fare un AR, come dicono quelli bravi, un'andata e ritorno quotidiana a Milano qualche giorno fa. Sono riuscito addirittura a rimpiangere Firenze da un punto di vista di temperature, quindi non faccio fatica a immaginare che sia effettivamente così, caro Andrea. Saluto Dido che giustamente dice Bobo, perché ora siccome in tanti ho sentito dicono Vieri, allora giustamente Bobo Vieri, così almeno non ci capiamo più niente. Comunque molto semplicemente easy peasy lemon squeezy, avrebbero detto gli inglesi qualche anno fa, Vieri come Bobo, così non ci sbagliamo. Chi non si sbaglia mai nelle operazioni dell'ultimo minuto, nei diritti di riscatto, nelle contropartite tecniche o addirittura nelle buste, termine che ormai è sparito dal calciomercato ma che il nostro ospite, il nostro primo ospite, il nostro prossimo ospite ha vissuto in tutta la sua magia, è proprio lui, è Niccolò Ceccarini, pronto a svelarci tutto il contrario di tutto.
0: Addirittura
2: con lo stacchetto, come le veline di Striscia.
5: Quando uno è un personaggio, voglio dire.
2: Quindi, questa non me l'aspettavo, Nick, però. Colpo di scena.
5: È giusto anche che analizza celebri il grande giornalista di calciomercato.
2: Allora non dovevo parlare con te, però.
5: Esatto.
2: Questa bella battuta, è un po' cattiva, però con affetto.
5: No, ma infatti c'è Di Marzio collegato, infatti.
2: Bella, così abbiamo chiuso il cerchio, Nick. Bene, come sempre.
5: E, tra l'altro, sì? La notizia della tua andata e ritorno a Milano l'ho bucata,
2: Lo so, ma l'hanno bucata in tanti, Nick.
5: Però contatto con il tuo amico milanese, questo l'ho confermato, ecco, sì.
2: Infatti l'ho letto, l'avevi scritto sul tuo profilo X 24 ore fa, in piena notte.
5: Non sapevo che ci saresti andato, ma te di solito vai sempre a fare questo viaggio a trovare questo tuo amico.
2: Come avrebbe detto qualcuno, blitz.
5: Sì,
2: termine sì. A me molto caro per il mercato, blitz, esatto. Della Fiorentina su bim bum bam, ecco, blitz.
5: Valorete, ricordiamocelo sempre. Lo sai, Dende, che cosa avevo studiato ieri mentre facevo la trasmissione con Niccolò Santi?
2: E salutiamo e ringraziamo
5: tutti. Esatto, e gli auguriamo anche un buon fine settimana, perché questo è doveroso anche a Di Nardo a questo punto.
2: Quelli come minimo
5: ascoltano. No, stavo pensando che siccome c'è il romano che fa Here we go,
2: sì.
5: Di Marzio fatta, Fedullah firme nella notte o qualcosa di simile, io vorrei fare gol, che ne pensi?
2: Bello, Nick, bello. Pensa su Twitter come uscirebbero bene le notizie con un gol finale o anche un gol iniziale, no, addirittura.
5: Gol della Fiorentina, esatto. Gol della Fiorentina, preso la Serpe, per dire, no?
2: Certo, un cognome a caso, ovviamente.
5: Sì, oppure preso Poesio, per esempio.
2: Un altro cognome assolutamente a caso, bellissimo.
5: Oppure gol della Roma, preso, che ne so, voglio dire, Gianluca Jacobellis, ecco, mettiamo un'altra.
2: Bello,
5: casa,
2: tutti cognomi e nomi assolutamente casuali.
5: Cioè, gol della Roma e poi mette la notizia.
2: Guarda, io fossi in te proverei, Nick.
0: Io sarei un grande fan, metterei grandi cuori di fronte a tweet di questo tipo, eh.
5: Cioè, potrebbe essere un'idea, secondo te?
0: Io la sposerei quest'idea, così come inviterei Di Nardo, visto che qualche minuto fa eravamo tutti rimasti bloccati sul canale Class TV Moda, se ha voglia mettermi magari anche qualche evento di sport nei monitor di servizio. No, non è colpa di Di Nardo, però prima eravamo in alcune faccende affaccendate anche noi ed è rimasta una meravigliosa sfilata, non lo metto in dubbio, però ecco, anche se devo dire, per esempio, per trovare un gancio alla Fiorentina, Fabio Paratici nelle sue due conferenze stampa ha sempre parlato di moda, sempre detto, quindi evidentemente sarà appassionato, comunque esperto del settore, visto che l'ha usata due volte la moda come termine di paragone. Io direi quest'ora può essere buona per la MotoGP, poi vi ricordo dalle 15 la sprint e invece alle 16 le qualifiche della Formula 1. Nick, torniamo.
5: Ma vale, prenderà parte anche Luca Di Leonardo, no? Nella sprint, sì.
0: Sì, sì, con la Yamaha. Torniamo a Vieri. Dicevo prima, con un collega brasiliano più tardi faremo un po' il punto dalla prospettiva brasiliana su cosa perde il gremio, le caratteristiche del giocatore, però vorrei capire da te intanto un po' la ricostruzione anche di questa operazione che già dalle prossime ore porterà il giocatore ad essere in Italia a fare le visite mediche, a espletare tutto il canonico iter prima delle firme.
5: Ma guarda, Benve, io penso una cosa, che questa è un'operazione che a mio avviso è un mezzo segnale, forse non è il segnale totale, ma un mezzo segnale che la Fiorentina forse adesso vuole impostare il suo immediato futuro in una maniera diversa. Investimento su un ragazzo del 2005, è un ragazzo che comunque farà i suoi errori, perché comunque quando capirà un po' la Serie A, prepariamoci anche a degli errori, visto che il campionato brasiliano va in una direzione diversa rispetto a quello italiano. Però è un giocatore che ha la personalità, è mancino, è cresciuto, no, come esterno basso a sinistra, gli piace fare la costruzione dal basso, ha questa fisicità, questa buona tecnica e soprattutto è uno che non si abbatte mai. Quindi la Fiorentina ha fatto questo investimento su un giocatore che costa 15 milioni di euro più 2 di bonus, ed è un segnale, mezzo segnale come dico io, perché ne vedremo molti di questi acquisti, secondo me, quando ci sarà la possibilità di farli a livello economico, perché la Fiorentina oggi ha bisogno di mettere le cosiddette pianticelle, come diceva Pantaleo Corbino, che ho visto ieri con grandissimo piacere dopo tanto tempo. E quindi metti questo, magari ne metti un altro, ne metti un altro ancora, eccetera, e pian pianino ti costruisci una base che possa andare in là negli anni, a conferma di quello che io sostengo, che l'anno prossimo la Fiorentina farà sicuramente un campionato migliore rispetto a quello di quest'anno, anche perché è difficile fare peggio, però non sarà secondo me un'avanguardia, ecco, non sarà, a meno che non succedano situazioni che a volte possono regalare sensazioni e soprattutto finali inaspettati. Penso all'Leicester, no, che comincia per salvarsi e poi si ritrova a vincere la Premier League, ecco, magari la Fiorentina può fare un'annata tranquilla e con la fortuna è un po', voglio dire, di cose che vanno bene, si ritrova
0: anche di cose che vanno male a quelle che le stanno davanti, ovviamente.
5: Ovviamente sì, certo, no, sto parlando di questo. Certo. E quindi questo ragazzo secondo me può essere molto utile in una costruzione di squadra che sarà sicuramente diversa rispetto a come l'abbiamo visto finora la Fiorentina.
0: Però Nick, visto che sei stato tu stesso a fare una precisa domanda proprio su gli interpreti attualmente nella rosa della Fiorentina in quella zona del campo, vorrei farti due domande. Uno, se l'entità anche economica dell'operazione dal tuo punto di vista porterà la Fiorentina, e grosso, quindi ne faccio una questione sia societaria che di campo, a un certo punto a puntare di avere come titolare Vieri davanti a Ranieri, e fa anche rima, e se in seconda battuta a questo punto dobbiamo aspettarci, anche da un punto di vista proprio di completezza del reparto, magari anche da un punto di vista anagrafico, davvero la cessione in prestito di Comuzzo e magari l'arrivo come quarto centrale, secondo di destra, di un giocatore con altre caratteristiche, magari con più esperienza e con già una conoscenza del nostro campionato più conclamata, più evidente.
5: Ma guarda, io ieri mi hanno raccontato, perché poi l'evoluzione del mercato della Fiorentina è qualcosa di incredibile, tra l'altro Benve, ieri mi è arrivata un fotomontaggio, che poi non è un fotomontaggio, ma è praticamente,
0: allora,
5: diciamo, no, e nel senso c'è il Cecca, cioè sì, gli amici di Rutto Sport che hanno preso il Cecca,
0: certo.
6: certo.
5: Quella dichiarazione, certo. No, dice Ceccarini, clamoroso, Ceccarini si sbilancia, non lo so.
6: Molto ceccariniana, devo dire, cioè fatta da qualcuno e ti conosce, questo dobbiamo dircelo,
5: sì,
6: chiaramente.
5: Assolutamente sì, e tra l'altro io li ho ringraziati perché mi hanno fatto il più grande complimento in assoluto, cioè la sincerità.
6: Certo.
5: Mi sbilancio, certo, a dire che non lo so, cosa che naturalmente un giornalista di mercato non dovrebbe mai fare, ma secondo me quando uno non sa le cose è giusto che si sbilancia a dire anche non lo so, perché inventarsi le cose è la cosa più semplice del mondo, dire non lo so ci vuole anche un po' di coraggio, no? Voglio dire, nel senso di dire, bisogna, ed onestà intellettuale. Quindi questa cosa mi ha inorgoglito e mi ha fatto molto piacere, tant'è che ieri li ho risalutati e li risaluto anche oggi perché mi hanno fatto una grande cortesia, ecco, mi hanno fatto un piacere nella battuta e nello scherzo. Hanno individuato la mia onestà intellettuale e io per questo li ringrazio ulteriormente. E detto questo,
6: quindi confermi il non lo so anche alla mia domanda?
5: Certo, se no non sarebbe.
6: Sai, poteva essere anche una premessa e poi arrivederci, grazie, non senza entrare nel dettaglio.
5: No, era per dirti,
6: di Comuzzo.
5: Il mercato della Fiorentina è talmente dinamico, no? Che ci sono dei momenti nei quali tu dai una cosa e poi il giorno dopo non sei più convinto di quello che hai detto. Esempio lampante, il buon Pietro Comuzzo.
6: Sì.
5: No, si punta dritti su Comuzzo. Poi ma potrebbe anche partire, poi no, non parte, ma se parte, parte in prestito. Ecco, questa è l'evoluzione, voglio dire, del percorso di Comuzzo dall'inizio del mercato adesso. Situazione della difesa, Pongracic e Ranieri, ti sembrerà strano, ma è una coppia che loro non vogliono minimamente smontare, cioè sono due giocatori che non vogliono vendere, e insieme a questo ci si mette Ndur e Ken merita un discorso a parte, perché su Ken c'è la spada di Damocle delle condizioni fisiche, che secondo me è molto più importante di tutto il resto. Cioè oggi noi ci incaponiamo sulle offerte per Ken,
6: sì,
5: ma le offerte sono limitate perché probabilmente c'è qualcosa che dal punto di vista fisico non dà delle garanzie totali, cioè ormai l'abbiamo capito, no? Che questo problema lui si porta dietro, cioè è risolvibile, perché poi nessuno lo affronta questo argomento, perché nessuno dà delle risposte. Però se noi giornalisticamente dovremmo fare oggi un'indagine e dire: ma il problema di Ken è un problema che si può risolvere con la terapia? È un problema che si può risolvere con l'operazione o è un problema che non si può risolvere mai? Perché questo, cioè voglio dire, è qualcosa che non è sostenibile, cioè alla fine rende un giocatore non appetibile nel caso, cioè rende, certo, il giocatore della Fiorentina un giocatore che magari soggetto ad alti e bassi, o per dirti. Poi non è che dico si deve fare l'inchiesta, che poi me ne importi l'inchiesta, però sono delle riflessioni che devono essere fatte anche in chiave di mercato.
6: Allora, saluto Babbo Viola che dice: io lavoro tutto il weekend, avevo proprio bisogno di voi, grazie, dal 2 giugno che non ho un giorno libero, solo Di Nardo lavora quanto me. L'omonimo è il direttorissimo, così d'amblè, scrive Francesco, l'omonimo del Benve. Praticamente...
5: Ricordiamo sempre che quelli che sono in diretta il sabato sono quelli che fanno manula durante la settimana, ricordiamocelo sempre.
6: Dobbiamo dirci chiaramente, questo rischio c'è.
5: C'è.
6: Praticamente una condanna a patire 40 gradi anziché andare al mare. Come fai a perderteli? Dice leccandosi i baffi. Francesco, l'omonimo del Benve. Salutiamo Flavione dalla Svezia. Benve, Di Nardo, il Cecca, attacco pesante oggi. Molto bene. Silvo dal Ponte dice: blitz, noi lo compravamo il lunedì andando alle superiori, perfetto, un'altra grande esclusiva,
5: sì,
6: andata a segno.
5: Sì,
6: mentre
5: quello,
6: Andrea,
5: però, diciamo, aveva uno scopo un pochino diverso.
6: Sì, non c'è dubbio, assolutamente. E infatti è bello perché poi alcuni termini hanno completamente cambiato, sì, anche il loro potere evocativo. Sì. Ora blitz ricorda o quello, sì, dei NAS o quello della squadra X per il giocatore Y. Ecco,
5: esatto.
6: Tempi cambiano.
5: Se poi pensi che quel tipo, diciamo, di giornalino, chiamiamolo, sì, così, sembrava una roba strausé, cioè oggi siamo questo, oggi sarebbe praticamente, diciamo, il legge Topolino, ecco.
6: Dobbiamo dircelo chiaramente di nuovo, questo rischio c'è, tra l'altro grande parallelismo, questo è il direttore Cecca Gol. Andrea dice: stamattina Cecca ho letto che Torsved ha accettato la Fiorentina, ora si devono mettere d'accordo solo le due società, è vero? Ma sbaglio,
5: allora,
6: dico
5: io...
6: Torsved, la Fiorentina l'ha scelta già da un po', non stamani.
5: Ma il Cecca naturalmente ve l'ha già raccontato da molto tempo.
6: Oh, ribadiamo.
5: Torsved vuole venire alla Fiorentina, io lo so da almeno da gennaio, e fa tutto il possibile per venire a giocare nella Fiorentina, vedete? C'è anche qualcuno che desidera. Poi un giorno vi racconterò il motivo per il quale Torsved si è innamorato della Fiorentina.
6: Ma non è questo il giorno, tra un po'.
5: Eh?
6: tra un po', sì, dico, ma non lo
5: magari lo
6: ancora.
5: Racconteremo se verrà in maglia viola. Se non verrà in maglia viola vorrà dire verrà in vacanza in Toscana, perché la terra gli piace, un po' come a Robin a Gosens, che si è innamorato della Toscana.
6: Stanno confondendo Robin Hood ovviamente, perché è un caso di omonimia che non c'entra niente.
5: Sì, sì, nel frattempo insomma salutiamo anche Batman, perché sì, non vorrei che si pensasse che siamo solamente diciamo a Robin Batman e Robin Hood.
6: Ma le società, diciamo, Nick, non parlando di Gotham, ma Sassuolo e Fiorentina, quanto ad oggi sono lontane l'una dall'altra per la vicenda Torsvet, valutazione X e Y?
5: È una trattativa più sui nervi che sui soldi, perché da una parte c'è una squadra che sa che il giocatore non rinnova, che sa benissimo che può contare sul suo sì, che è scontento di stare al Sassuolo e quindi dice: cercherò di sfruttare questo aspetto per fare l'offerta al ribasso. Però allo stesso tempo il Sassuolo dice: che pensi di fregarmi? Male male, io nella peggiore delle ipotesi rimango fregato, ma frego qualche giocatore e lo tengo a parametro zero al Sassuolo. Allora lì la guerra dei nervi, che non è la guerra di Losis, ma è la guerra, voglio dire, diciamo strategica tra due club, è che per non farsi male nessuno dei tre serve un punto d'incontro. Quindi che Torsved non si metta di traverso, cosa che io ho già consigliato, anche se era un consiglio non richiesto. Poi chi il Sassuolo riceva un'offerta della Fiorentina che non sia inadeguata, ma che sia tendenzialmente a dire: vabbè, c'è un anno di contratto, lo perderesti a zero, te ne offro 7-8, per dire, no? No, non che ti offro 2-3 milioni a presa in giro. Ecco, e chi il Sassuolo capisca che è meglio prendere qualcosa che niente. Sono stato chiaro?
6: Chiarissimo, come sempre.
5: Però è altrettanto chiaro che in questa operazione non prendo un euro io. Certo.
6: No, però allora Nick, mi viene da dire che ragionando sugli effetti del tuo ricostruire questa operazione, l'unico rischio ad oggi può essere quello di vedere Torsvet a Firenze non prima del previsto, ma più facilmente, tra virgolette, un po' dopo del previsto.
5: Sì.
6: Cioè che possa andare un po' per le lunghe.
5: Esatto, tant'è che non è che la Fiorentina sia senza mezzo centrocampista,
6: no,
5: forse è il reparto dove c'è veramente più abbondanza il centrocampo.
6: E non se ne fa di nulla, perché non facendo neanche l'Europa è un reparto assolutamente sproporzionato rispetto alle esigenze.
5: Sì, sì, sì, assolutamente sì. E ti dico che da questo punto di vista, ecco, insomma, è chiaro che questa è un'operazione che si può, volendola, si può fare anche a fine mercato, volendo.
6: Ma ti aspetti, Nick, che uno tra Brescianini e Fabian vada via? Al di là del come, cioè prestito,
5: allora,
6: prestito
5: a me
6: con
5: hanno
6: diritto.
5: Detto Fabian assolutamente no, però sai, compararsi bisogna stare con le antenne dritte, e anche Brescianini no, mi sembra che invece quelli destinati a uscire siano Richardson, poi oltre a lui Som che rientra, Fazzini, quelli che possono partire su offerta sono anche Mandragora e Fagioli, mentre Indurlo vogliono tenere assolutamente.
6: Mentre ad oggi credi che sia, diciamo, impossibile da valutare la posizione di Bianco e soprattutto Amatucci?
5: Ma per me ripartono immediatamente anche loro, cioè.
6: Però stavolta mi viene da chiederti se in modo definitivo, allora.
5: Ma io penso che la Fiorentina, se potesse, li venderebbe tutti a titolo definitivo. Il problema è che c'è qualcuno che è invendibile e non glielo prendo.
6: Però Amatucci, Nick, mi sembra un giocatore con margine di vendibilità quest'anno.
5: Sì, bisogna vedere quanto vogliono prendere. Per esempio, un altro che potrebbero vendere è Piccoli, però Piccoli lo devono vendere a 20 milioni, perché se lo vendano a 15 o a 10 si fa una minusvalenza e non ce lo possiamo permettere. Quindi è un po' il discorso che, per esempio, anche Comuzzo, secondo me, se lo faranno uscire in prestito, metteranno un prestito con un diritto di riscatto a 26-27 milioni di euro. Molto alto, perché se nel caso in cui almeno dice l'ho venduta a 27-28, non l'ho venduta a 10 o a 15.
6: Certo.
5: Io penso questo.
6: Allora, di Torsvet abbiamo parlato. Luca dai Castelli Romani ti chiede anche di Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia.
5: Juanlu Sanchez è un giocatore che aveva cercato anche tanto l'anno scorso in Napoli, però il Siviglia non ha mai accettato l'offerta con 18 milioni di euro, il Napoli aveva offerto 14, loro non volevano scendere sotto i 16 più bonus. È un buon giocatore Juanlu Sanchez, sinceramente sì, ecco, però io l'ho scritto anche nelle tra tutto mercato web, che è il meno letto di tutti gli editoriali, però almeno c'è qualche notizia, e quindi ti dicevo che è un'idea che possono avere, ma non so quanto sia percorribile, ecco.
6: Tra l'altro, sempre diciamo per onestà intellettuale, come ieri vi ho descritto dal mio punto di vista Vieri, per quello che è stato il mio studiare il giocatore, vi dico anche che Juan Luis Sánchez ha finito in grande calo la stagione. Questo può voler di tutto e non vuol dire nulla, però dico solo che nel contesto di un Siviglia molto malconcio, molto malmesso negli ultimi soprattutto 2 anni, secondo me è un giocatore rimasto un po' lì, anche perché comunque è vero, 3 anni fa era nella Serie B spagnola, è comunque un 2003, quindi si è fatto nel frattempo un po' di esperienza. L'anno scorso 18 partite dall'inizio col Siviglia, e il Siviglia non ha fatto una stagione diciamo memorabile. Quest'anno che il Siviglia idem non ha fatto una stagione memorabile, ha chiuso con 23 presenze dal primo minuto, ma ripeto, con un finale di stagione in cui non è stato quasi mai titolare. Si torna, mi sembra, Nick, però su profili di giocatori che metteranno in un certo senso alla prova anche Fabio Grosso. Cioè, mi sembra che la Fiorentina abbia scelto Fabio Grosso per offrirgli anche dei giocatori un po' da sgrezzare, riconoscendo a questo allenatore il lavoro fatto tra Frosinone e Sassuolo proprio su questo tipo di profili, cioè giocatori che dovevano essere necessariamente migliorati anche da un punto di vista di campo. E quindi da qui la scelta di Grosso, dei Vieri e di tutti i nomi che mi sembra stiano circolando adesso.
5: Eh sì, assolutamente, io credo siano tutti giocatori sui quali lui ci farà un lavoro di crescita, e l'hanno concordato con Paratici evidentemente. Lui gli ha detto: guarda, metteremo dei giovani interessanti nella squadra, tu hai il compito di farli crescere. Tra l'altro, Benve, siccome io di solito non lo guardo mai il calcio giocato, perché ormai mi annoia, a parte sì, qualche volta le partite dei mondiali, cioè ho visto il Marocco, mi sono divertito mezz'ora e tutto,
6: solo
5: quanto,
6: mezz'ora,
5: eccetera.
6: Ovviamente
5: sì,
6: non di
5: mezz'ora
6: più,
5: perché tu capisci bene, Benve, quando ho fatto mezz'ora di calcio giocato,
6: basta,
5: dire,
6: hai bisogno di un po' di prendere aria.
5: Un conto, Benve, è quando facevo le radiocronache e le telecronache, allora mi studiavo tutti i giocatori, certo, li guardavo eccetera eccetera. Adesso che ci sono tutta gente più brava che fa questo lavoro e io mi faccio solo il mio calciomercato, quando sono lì un trentino di minuti, poi certo, più recupero. Certo, se poi c'ho il cooling break finisco prima, questo va detto.
6: Beh sì, alla fine aiuta quello, perché divide la partita di calcio in 4 quarti come nel basket, per cui uno esatto, si guarda un ventello e poi saluta la curva.
5: Sì, però ho guardato un pochino qualche highlights, così mi è cascato sì, occhio l'altro giorno, perché stavo cercando, volevo vedere i cuccioli di Labrador, non so per quale motivo.
6: Salutiamo Kiwi che è a casa in questo momento,
5: esatto,
6: la mia Labrador.
5: Guardavo
6: certo,
5: un po' i cuccioli di Labrador, i cuccioli di Golden Retriever che mi piacevano molto. A un certo punto su YouTube mi è capitato gli highlights dell'Under 21 e ho guardato un attimo e mi è sì, cascato l'occhio sul feeling tattico tra Andur e Coleoscio. Andur lo cerca molto Coleoscio, ho visto 3-4 azioni comunque sia in cui ho visto un feeling tattico abbastanza importante tra i due, e questo mi ha acceso un po' una lampadina. Così,
6: no, io ora non voglio in alcun modo rovinare questa lampadina, ci mancherebbe altro. Però ti faccio una domanda: Coleoscio è un classe 2004, come del resto Andur, che dopo aver fatto, restiamo solo sugli ultimi 2 anni, dopo aver fatto un discreto campionato in Serie B inglese nel Championship con il Burnley, l'anno scorso ha fatto 220 minuti nei primi 6 mesi con l'Espagnol, poi è andato in Ligue 1, ha fatto la seconda parte della stagione nel Paris FC, ha collezionato 16 presenze, di cui solo 3 dal primo minuto, giocando per lo più a sinistra e comunque facendo, come direbbe il buon Di Nardo, il backup anche di Jorco. Ora la mia domanda è: ma quanto e quando la Fiorentina crede che Coleoscio rappresenti non solo diciamo un investimento sul futuro, ma
5: non
6: anche sul presente
5: importante?
6: È questo vorrei chiederti, parafrasando momenti del passato. Cioè la Fiorentina tu dici giustamente c'è un feeling, perché comunque con l'Under 21 e poi anche in quelle due amichevoli sperimentali abbiamo visto qualcosa tra di loro, sì. Ma l'idea della Fiorentina su Coleoscio è quella di prendere un giocatore da svezzare con l'idea poi di averlo come titolare, o c'è anche in ponte l'idea di prendere un esterno molto più pronto di Coleoscio?
5: Per me è uno dei quattro Coleoscio, cioè secondo me loro sanno benissimo che lo possono prendere in ogni momento, e per ora non hanno affondato il colpo, però lo possono fare in ogni istante. Però non credo sia il colpo in attacco Coleoscio, cioè non sia quello l'esterno che fa la differenza. Io credo che loro ce l'abbiano praticamente in mano, il giocatore l'abbiano bloccato e stiano aspettando di vedere. Io ho la sensazione che loro stiano aspettando di vedere se c'è un piccolo margine per Solomon, cioè se gli abbassano il prezzo di Solomon. Stanno aspettando 2-3 giorni, no, che scala il diritto di riscatto, per capire se il Tottenham abbassa la richiesta, perché poi a 7-8 milioni tu lo potresti anche prendere Solomon, no, voglio dire, quindi potrebbe essere un giocatore utile a 7-8 milioni rispetto, voglio dire, a un 10 milioni che comunque si risparmi 3 milioni, ma non è che poi alla fine cioè tutto fa brodo, no, in questo momento, per cui se riesce a risparmiare 3 milioni di qua, 2 milioni di là, magari ti avanzano dei soldi per prendere un altro giocatore. Però ecco, non lo vedo come quello che sia, diciamo, l'esterno d'attacco, uno dei due esterni d'attacco titolare della Fiorentina, un ragazzo che sta nei quattro ma che non abbia la titolarità fissa.
6: Allora chiudiamo questo collegamento con il direttore Niccolò Ceccarini, detto Ceccarini Niccolò, con Torsvet non è il giocatore che ci serve in mezzo al campo, fatica, questo è il punto di vista di Marco da Firenze. Però vorrei capire in mezzo al campo fatica in base a cosa lo scrivi, Marco.
5: Sì.
6: Detto, io ho un'idea completamente diversa su Torsvet, e secondo me è un giocatore di tutt'altra categoria rispetto ai vari brescianini e company, quindi lo prenderei domani, a patto che la Fiorentina ovviamente si liberi di gran parte del suo centrocampo. Chris non capisce questo. Ieri ho sentito più pareri sul fatto che Vieri non partirebbe da titolare e quindi dovrebbe essere Ranieri il titolare all'inizio. Che senso avrebbe dopo i disastri difensivi dello scorso anno? Però Chris, lo ha detto prima anche Nick, non so se vuoi ribadirlo, cioè, la Fiorentina non pensa, per sintetizzare, che Ranieri abbia fatto chissà quanti e quali disastri difensivi l'anno scorso.
5: Eh sì, è uno di quelli che tengono volentieri, quindi lui è Pongracic. Io scherzosamente l'altro giorno un dirigente della Fiorentina gli ho detto: a uno gli piace impostare dal basso, un altro gli piace fare il mediano, speriamo che si ricordino e fanno il difensore ogni tanto, no? A battuta, meno male questa battuta è piaciuta, ecco, diciamo così.
6: Poi Nicola dalla Somalia: ma se Udogie rimane al Tottenham, Luis va all'Arsenal? Ciao a tutti.
5: Guarda, Luis ha una serie di proposte ultimamente impressionanti. Tra l'altro anche l'Australia l'ha chiamato dopo questo ciclo del mondiale, dopo Bolfato potrebbe andare anche lui a fare, cioè avendo, diciamo, il doppio passaporto, potrebbe andare in nazionale anche australiana. Quindi siamo a valutare insieme al The Snake nazionale quali sono le soluzioni migliori. Ovviamente io faccio solo consulenza a titolo gratuito per Luis, e ovviamente spero sempre che queste trattative non vadano in porto, perché se poi dopo mi va all'estero non posso più giocare con lui, ecco, e quindi a maggior ragione lo illudo che ci siano delle possibilità per poi smontargliela all'ultimo tuffo.
6: Poi Maurizio dice: Ceballos è molto forte, ma quanto costa secondo voi? Ora penso che la domanda quanto costa sia riferita all'ingaggio, visto che ha rescisso il contratto che lo legava al Real Madrid nella giornata di ieri, quindi è un free agent, come direbbero quelli bravi. Sì. Sul quanto costa ti domando lì quanto potrebbe chiedere di ingaggio, ecco, penso.
5: Allora,
6: sia il senso.
5: Questo è un giocatore che la Fiorentina che piace molto alla Fiorentina, perché gli avevano già fatto un'offerta l'anno scorso.
6: Sì, se ne era parlato l'anno scorso, direttore.
5: Io non lo so, io penso che loro non possono andare oltre 2,5 come offerta nel caso, perché se no si ritorna al solito discorso. Sì. Però probabilmente, forse, ora di che anno è Ceballos?
6: È un classe 96, Nick, 30 anni ad
5: allora,
6: agosto.
5: Se ha 30 anni, non lo so se hanno voglia di fare un investimento anche di ingaggio, perché mi sembra vadano su un altro tipo di filosofia.
6: Chiudo con la domanda di Luca, che ti chiede se questo immobilismo sul mercato generale, dice lui, è causato dal mondiale.
5: Ma ragazzi, io sull'immobilismo, tra l'altro tra un po' verrò lì, avvisate anche Di Nardo a fare il mio video da 35 secondi a 40 gradi, quindi
6: lo sapevi? Tra l'altro Di Nardo, ricordiamo, ha sempre facoltà di parola. E sapevi dell'arrivo di Niccolò Ceccarini?
1: Sì.
6: Bene, perché dovete sapere, Di Nardo con me parlerà come Holly Williams dei Griffin, quindi chi non conosce il personaggio vada su YouTube e troverà il senso a questa mia affermazione.
5: No, stavo dicendo questo: l'immobilismo nel mercato generale francamente mi sembra un po' riduttivo.
6: Non lo vedi?
5: No, tre giorni fa l'Inter prendeva Palestra e il Chelsea gliel'ha portato via a 55 milioni. Tre giorni fa Nico Paz era del Real Madrid e ieri è diventato un giocatore del Como per 60 milioni. Si è scoperto che il Milan ha speso 65 milioni di euro più 5 di bonus per Gonzalo Ramos. Ghila è a un passo da diventare un nuovo giocatore del Napoli. La Fiorentina ha preso Vieri. L'Atalanta ha venduto per 100 milioni due giocatori. La Juventus sta prendendo Colomwani e sta cercando di fare anche il portiere nuovo. L'Inter comunque è su più fronti attiva, su Solé, su Curtis Jones. E ho parlato, la Roma appena vorrebbe prendere il più prima possibile Dodò e sta lavorando su Greenwood.
6: Ma Nick, guarda, io potrei girarti anche il Real Madrid.
5: Il mobilismo non lo vedo sinceramente, mi sembra che si sia invece pronti attenti via, mi sembra che due squadre italiane abbiano speso un sacco di soldi, sì, sì. Sto parlando del Como e del Milan.
6: Ma poi volevo dire anche all'estero, il Real Madrid ha ufficializzato Konaté, Cucurella, a breve Dumfries, Mourinho, cioè voglio dire è pur sempre il 27 giugno ragazzi, non è il 27 agosto, quindi sì, mi sembra.
5: Comunque in Italia dopo tanto tempo sono rispuntate cifre importanti, cioè di spese di club, no di prelevamenti, cioè non come quando va al banco ma se no che ti tiri fuori i soldi e quindi ti vengono da te, ti comprano e ti danno soldi, quindi ti tiri fuori, cioè perché Gonzalo Ramos